Ranieri per classe, Schlein boccia il governo, la comunità dei 5 Stelle vota no alle armi in Ucraina, Salvini chiede unità alla Lega. Indagato per omicidio l'uomo che nel Cuneese ha sparato a un ladro, sorpreso con alcuni complici nella sua cascina in ristrutturazione. 600.000 i malati di Alzheimer in Italia. Oggi è la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Il ministro Schillaci presenta il nuovo piano demenze. Calcio Serie A, la Juventus vince contro l'Atalanta 2-0, il Milan batte il Lecce 3-0, Parigi e Napoli con la Fiorentina 1-1, Frosinone Como 2-0. Ben trovati in diretta su Ragnos 24, edizione delle 2 del nostro giornale, dunque in apertura alle elezioni amministrative in Germania. La disfatta della CDU, un disastro, ha messo il cancelliere Merz e il suo partito non supera la soglia di sbarramento del 5% per la prima volta nella sua storia. Resta fuori dall'assemblea regionale del Mecklenburgo-Pomerania, vola invece l'ultradestra dell'AfD, mentre la sinistra radicale di Linke si

0: invece l'ultradestra dell'AfD, mentre la sinistra radicale di Linke si...
1: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino. Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburg-Pomerania anteriore e i vincitori sono loro. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare per il cosiddetto Brandmauer, il muro di fuoco degli altri partiti che non vogliono l'AfD alleata.
2: Ed ecco il candidato dell'AfD, Holm, che sfida la leadership della SPD in questo land.
1: Ci
2: dice fuori dal seggio, dobbiamo tornare a parlare con la Russia per la pace. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette, continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Qui la CDU è arrivata seconda, ma crolla nei consensi insieme all'SPD. Da Berlino la leader dell'AfD, Alice Weidel, sottolinea: abbiamo raggiunto il centro dell'elettorato, abbiamo rimpiazzato noi la CDU. Con questo il cancelliere fa i conti già dalla serata di sabato, con la riunione straordinaria del partito a Berlino.
0: Si è votato anche in Russia, vedremo tra poco. Intanto Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Devo decidere se e quando far saltare in aria il paese, ha detto, ma apre a un bilaterale con il presidente Pezeshkian e parla di accordi con gli Houthi. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
3: Spirano venti di guerra sulla settimana dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite. Tra i quasi 200 capi di Stato e di Governo che arriveranno a New York, anche il presidente americano, che in un'intervista telefonica a Fox News alza la voce contro il regime di Teheran. Avverte che potrebbe succedere presto qualcosa di grosso, ovvero decidere se e quando far esplodere il paese. Ma oltre alla minaccia fa intravedere uno spiraglio di dialogo, dicendosi disposto ad incontrare il presidente iraniano Pezeshkian. La delegazione iraniana ha ottenuto dalla Casa Bianca i visti per poter raggiungere il Palazzo di Vetro. Intanto, secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Washington si sta preparando a imporre sanzioni di vasta portata alla Corte Penale Internazionale, un'escalation significativa nel tentativo che Trump non ha mai nascosto di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
0: Fronte del Mar Rosso, Turchia e Pakistan dicono di offrire assistenza tecnica, così la chiamano, nel clima di tensione generato dagli attacchi degli Houthi all'Arabia Saudita. L'Europa intanto appoggia la richiesta del ministro Crosetto, come sapete, di rafforzare la missione di Bruxelles a garanzia delle rotte commerciali per l'unica alternativa rimasta allo stretto di Hormuz, che resta chiuso. Alessandro Carboni.
4: Più navi, più aerei e assetti meglio equipaggiati, Kaya Kallas risponde al ministro Crosetto e agli stati membri. La missione a Spides, così com'è, non basta più. In una lettera ai 27 l'alta rappresentante descrive la situazione nel Mar Rosso come sostanzialmente deteriorata. Con le ultime conquiste gli Houthi hanno ora più forza sullo stretto di Bab el-Mandeb. Gli effetti si vedono sulle catene di approvvigionamento, da qui la richiesta di maggiore protezione. Ma Roma non aspetta, per il ministro Crosetto i mercantili italiani vanno scortati senza attendere il via libera della missione. Intanto la fregata Bergamini, nell'ambito di Aspides, ha già accompagnato la porta container Jolly Oro. Tajani conferma gli alleati, dice, o mandano altre unità o devono farsi carico di una parte del costo, perché la rotta commerciale va protetta. Dopo il raid che ha danneggiato uno Eurofighter italiano nella base saudita di Taif, dallo Yemen Muhammad Mansour, funzionario degli Houthi, conferma: non siamo in guerra con l'Italia. A Riyadh, colpito un deposito Aramco vicino a

0: all'aeroporto, condanne da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait che denunciano una minaccia per la stabilità della regione. Ankara invoca il patto della Mecca e offre assistenza tecnica insieme a Islamabad. Sullo sfondo l'Iran. Hormuz resta chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi, avverte il presidente del Parlamento, Ghalibaf, mentre il comando militare minaccia di colpire le basi USA in caso di nuovi attacchi. Massima allerta anche nel vicino Kurdistan iracheno, con il ritiro della coalizione a guida statunitense previsto a fine mese, un vuoto di sicurezza che le fazioni filo-iraniane potrebbero sfruttare.
1: Massima allerta in Israele, poi nel timore di attacchi da parte degli Houthi e nuovi scontri in Cisgiordania. Gaza, vittime e feriti anche nelle ultime 24 ore, l'inviata Marina Lalovic.
2: Allerta massima in Israele in occasione delle festività ebraiche di Yom Kippur. L'ambasciata americana a Gerusalemme avverte i propri concittadini sui possibili attacchi degli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che potrebbero colpire le missioni e istituzioni diplomatiche statunitensi nella regione. Si è recato al muro del pianto il premier israeliano Netanyahu, dedicando la sua preghiera ai militari israeliani. Massima allerta anche in Cisgiordania, dove un uomo israeliano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco alla sorgente di Eid Raya nella Cisgiordania centrale. L'attentatore era un membro di Hamas, lo dicono le fonti dell'esercito, che nell'area ha arrestato più di 30 palestinesi. Un altro attacco si è registrato vicino a Jenin. L'attentatore è stato ucciso, un altro arrestato. Nella striscia di Gaza, almeno due palestinesi sono rimasti feriti a Khan Yunis. Le forze di difesa israeliane, lo Shin Bet, riportano di aver ucciso un militante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre. Un bilancio che si aggiunge ad altri 6 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, fra i quali anche una bambina di 10 anni nel campo profughi di Nuseirat.
1: Una serie di esplosioni sarebbero state udite a sud di Aleppo in Siria, lo riferiscono i media di Stato siriani, precisando che le cause sono attualmente oggetto di indagine. Il responsabile dei soccorsi della protezione civile di Aleppo ha invitato la popolazione civile a non avvicinarsi all'area interessata. Questa è una notizia da poco arrivata sul circuito delle agenzie. Dicevamo poco fa, la Russia al voto, ieri è stata l'ultima giornata, ma sotto i raid ucraini ha vinto come inevitabile il partito di Putin, ma restano le tensioni e ce ne parla la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, che come non mai si è fatto sentire in questa giornata elettorale preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che oltre ai droni hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, e anche edifici residenziali ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino.
1: Rivendica gli attacchi sulla Russia il presidente Zelensky, che ieri in serata ha sentito anche il presidente Trump in vista del loro incontro in settimana all'ONU in occasione dell'Assemblea Generale. Andrea Vaccarella.
4: Kiev torna a pagare un pesante tributo ai raid russi. Tra le vittime dei bombardamenti sulla regione della capitale, una madre e i suoi due bambini e un'altra bambina è morta in ospedale a seguito delle ferite subite. La ritorsione ucraina è stata feroce, rivendicata dal presidente Zelensky. Migliaia di droni lanciati contro la Russia e centinaia contro Mosca, dove sono stati centrati un impianto petrolifero e un importante hub logistico. Azioni che si inseriscono anche nella strategia ucraina di contrasto alle elezioni russe che si concludono in giornata e che Mosca ha esteso anche ai territori occupati. Proprio in questo contesto, a Kherson, un drone ucraino ha colpito un autobus. Tra i morti, anche un componente della commissione elettorale russa. Kiev, che considera quelle regioni parte del proprio territorio e non riconosce la sovranità di Mosca, aveva avvertito che avrebbe impedito lo svolgimento del voto. E ora Zelensky rivendica: le nostre risposte a lungo raggio sono state particolarmente efficaci.
1: Veniamo alla politica italiana. La Premier Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Nel suo intervento ha annunciato nuove norme sulla scuola, tetto agli stranieri in classe, niente burca. Poi una stoccata alla segretaria del Partito Democratico, Elish Line, Gabriele Martelloni.
5: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
6: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
5: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
7: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingegnantirei il fatto.
1: Dunque, fine settimana di eventi politici, a Pontida il tradizionale raduno della Lega. Matteo Salvini alle prese con le divisioni interne, annuncia per oggi il Consiglio federale che dovrà fissare la data del nuovo congresso. L'inviato Alberto Giuffreda.
8: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
9: Un congresso straordinario, il mandato da segretario da rimettere nelle mani della famiglia della Lega. Dal palco di Pontida, la prima senza il fondatore Umberto Bossi, Matteo Salvini rilancia e apre la sfida interna al partito. È la risposta al malcontento delle ultime settimane di governatori e non solo. Un confronto che Salvini ha deciso di accettare, seppur convinto che sia stato fatto un favore alla sinistra.
8: Se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
9: Ci sarà anche da portare avanti l'azione di governo con le proposte della Lega per la legge di bilancio. Dai militanti e dal palco, come il ministro Giorgetti e il presidente della Camera Fontana, la richiesta è di unità. Ma sono soprattutto l'ex presidente del Veneto Zaia e il capogruppo al Senato Romeo a non rinunciare e chiedere un cambio di passo. Una Lega con una struttura diversa, federalista, l'autonomia come scopo principale dell'azione politica. Sarà il congresso di ottobre a decidere se il pratone di Pontida è stato più verde per Salvini o per i suoi sfidanti.
1: E a Milano si è conclusa la 2 giorni di nuova consultazione programmatica del Movimento 5 Stelle. Il mandato è chiaro: no ad armi e riarmo, ha detto il leader Conte e ha lanciato la proposta di un'alleanza per la Costituzione. Dal PD la replica della segretaria Schlein, troveremo una sintesi. Antonio Sciotto.
10: No al riarmo.
11: No al riarmo, riconoscimento dello Stato di Palestina, ripristinare abuso d'ufficio e intercettazioni. I cartelli di Conte dal palco di Nova riassumono i punti programmatici approvati dagli iscritti 5 Stelle. Oltre il 90% chiede di sedersi al tavolo del centro-sinistra con un messaggio netto. Continuare a inviare armi a Kiev allontana la pace. Non arretreremo di un millimetro, insiste Conte, rivolto agli alleati, specie al PD, distante sull'Ucraina.
10: Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
11: Il governo ha fallito su tutto, aggiunge Conte, economia, immigrazione, giustizia, sicurezza, l'elenco del leader pentastellato è lungo. Intanto la segretaria Dem, dalla festa di Open, risponde alla stoccata della Premier che l'aveva accusata di muovere le critiche senza un fondamento di verità. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica Schlein, come sulla sanità, anche sull'università, durante il suo governo la spesa rispetto al PIL è calata. Sull'Ucraina e sulla leadership con gli alleati troveremo un compromesso, assicura poi, prima si va al voto, meglio è per il paese.
12: Prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta

0: Al Capo dello Stato conferita l'onorificenza di ambasciatore della libertà. Il pensiero unico è oppressione, la dialettica è preziosa, ha detto il Capo dello Stato. Poi ha ricordato i lavoratori dell'Electrolux come rappresentanti dell'etica del lavoro. Francesco Accardo.
1: Il dialogo fra le culture, il confronto delle idee, i motori della storia.
2: È un elogio della libertà di opinione e del dissenso l'intervento di Sergio Mattarella a Pordenone Legge. Premiato come ambasciatore di libertà, il Capo dello Stato ricorda il voto di 80 anni fa, l'arma disarmata della scheda elettorale con la quale gli italiani scelsero la Repubblica, la libertà, la democrazia, la pace. Ricorda i dissidenti oppressi nei loro paesi che hanno fatto avanzare il mondo, dall'est europeo al Sud America, all'Iran. Oggi che emerge la tentazione di democrazie illiberali e di pensiero unico, sottolinea Mattarella, lo spazio lasciato al dissenso è quello che distingue una democrazia da un regime.
1: È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
2: La battaglia per i diritti di tutti, ovunque, ricorda il Capo dello Stato, è lungi dall'essere conclusa. È possibile, e da alcuni auspicato, un loro arretramento. Tra i diritti c'è anche il lavoro. Mattarella saluta i lavoratori di Electrolux impegnati in una vertenza decisiva per il loro futuro.
1: L'etica del lavoro, rappresentata dai lavoratori dell'Electrolux, ai quali rivolgo un saluto particolare, impegnati nella difesa della loro identità.
0: Vera Politkovskaja a Pordenone Legge ha ricordato la mamma Anna, assassinata 20 anni fa a Mosca, a cui ha dedicato un libro, l'intervista dell'inviata Carlotta Macerollo.
3: Non ho votato, non ho voluto partecipare a queste elezioni in nessun modo. L'ultimo mio tentativo di partecipare alle elezioni in Russia è stato nel 2021, ma ho sempre votato per candidati che poi non sono stati eletti. Quello che sta accadendo adesso è la logica conclusione di un processo che va avanti da troppi anni.
4: Vera Politkovskaja ha lasciato la Russia, il suo paese, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Non voleva che sua figlia Anna corresse il rischio di finire come sua mamma, di cui porta il nome, la giornalista uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006 per i suoi reportage critici contro la Russia di Putin.
3: Mia mamma sarebbe andata in Ucraina per guardare la situazione con i suoi occhi e avrebbe chiamato le cose con il loro nome. Avrebbe chiamato la guerra guerra e per questo sarebbe finita in carcere.
5: A 20 anni dall'omicidio di sua mamma, Anna Politkovskaja prova rabbia, Putin è ancora lì e lei non può tornare in Russia.
3: Gli uomini che mia madre ha combattuto con la sola forza delle parole sono ancora lì. Naturalmente provo rabbia perché vorrei tornare in Russia, ma il sistema che si è venuto a creare nel mio paese non mi permette il ritorno.
4: Mentre parla, Vera ci mostra sul cellulare depositi e magazzini in fumo, le conseguenze degli attacchi ucraini sulla sua Mosca. E anche se i sondaggi di Stato mostrano un calo del sostegno verso la guerra, lei in Russia non vede speranza.
3: Quando mia mamma è stata uccisa, io ero incinta di mia figlia Anna, che ora ha 20 anni. In lei rivedo mia mamma, la sua forza e il suo amore per la giustizia. È per lei che ho voluto vivere in un paese libero.
0: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato a un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici che tentavano di introdursi nella sua cascina in ristrutturazione, uccidendolo. Laura Tangherlini.
6: Stava trascorrendo la notte tra domenica e lunedì nella sua cascina in ristrutturazione a Baldissero d'Alba per vigilare sul materiale edile accatastato nella struttura, materiale del valore di diverse migliaia di euro. Poi dei rumori sospetti, una volta uscito sul balcone intravede delle sagome di 4-5 persone che tentano di introdursi nella sua proprietà. Esplode a quel punto dei colpi d'arma da fuoco con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Uno dei ladri, un 36enne albanese con precedenti per reati contro il patrimonio, viene colpito a morte. Il resto della banda fugge a piedi nel bosco, sono tuttora ricercati. Sarà lo stesso proprietario della cascina, autotrasportatore del luogo, poi a chiamare il 112. Questo è il racconto dell'uomo, ora indagato a piede libero per omicidio volontario, per aver ucciso uno dei ladri. In corso i necessari approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri di

0: Bra e di Cuneo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti. L'area sottoposta a sequestro è isolata, non ci sono telecamere di sorveglianza da cui estrapolare immagini. Intanto raccolte dagli inquirenti le testimonianze di vicini di casa e residenti del piccolo comune nel cuneese. Tra loro un imprenditore in pensione che ha raccontato come nella stessa giornata di domenica gli sarebbero stati sottratti dei gioielli mentre si trovava a messa. Aggiungendo, secondo me ha fatto bene, hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne ha accoppato uno, quello si meritava.
1: A Barletta un clochard è stato bullizzato da alcuni ragazzi mentre dormiva su una panchina in un giardino pubblico. Le immagini sono state poi postate su un social. Amalia De Simone.
2: Una panchina, un uomo che dorme e uno smartphone pronto a registrare.
3: Mi ho messo un po' di sigaretta qua e dopo qua.
2: A Barletta l'ennesimo episodio di bullismo contro un senza fissa dimora si trasforma in materiale per i social network, ma la reazione della vittima spiazza più della violenza stessa.
3: Sono bambini. Loro hanno bisogno di imparare.
2: È vero, sono bambini che lo hanno cerchiato, deriso e gli hanno fatto cadere della cenere in bocca. E lui si chiama Christian, ma in città tutti lo conoscono come Alex Madonnina. Lo urlano anche questi ragazzini che passano.
4: E loro ti piano.
2: Il motivo è semplice, Alex è il nome che ha tatuato sul collo, mentre la Madonnina è la statua vicino alla panchina dove dorme.
4: Li conosci tu questi ragazzi?
3: Sì, conosco.
2: Non lo picchiano, non c'è la furia del branco, c'è qualcosa di più gelido e di drammaticamente contemporaneo, la trasformazione di un essere umano in un contenuto di intrattenimento. Ma Barletta non si è girata dall'altra parte.
5: Siamo andati alla stazione dei carabinieri a fare denuncia contro questo profilo Alex-Madonnina, che è il profilo TikTok da cui sono stati pubblicati questi video.
2: Ma Christian sceglie di disinnescare l'orrore.
3: Io ho dimenticato, ho messo tutto a spalle.
1: E caccia ai possibili istigatori del 13enne che ha accoltellato la professoressa a Centocelle a Roma. Il sospetto è che il ragazzo possa essere stato avvicinato via web da gruppi di matrice suprematista. Intanto alla docente è arrivata una mail di scuse inviata dai genitori dello studente aggressore. Stefano Corradino.
6: Il 13enne che ha accoltellato la professoressa in classe ha agito da solo o è stato istigato in rete per compiere il gesto folle? Gli investigatori sembrano propendere per la seconda ipotesi e per questo stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social aperto dal 13enne, seguito da 4 contatti e la diretta su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento. Gli inquirenti stanno cercando di identificare i partecipanti e di stabilire se e quale ruolo abbiano avuto nella vicenda. Il sospetto è che il giovane sia stato reclutato e che gli siano state date indicazioni molto precise per organizzare l'agguato, a partire dai coltelli e dallo spray urticante da comprare, nonché l'utilizzo di Telegram per la diretta. Nel video di quasi 3 minuti che lui stesso ha girato con il telefono fissato sul casco si vede tutta la fase preparatoria dell'aggressione, che inizia nei bagni della scuola. Il giovane estrae dallo zaino 2 coltelli, uno lo nasconde nei pantaloni e il secondo lo impugna, nell'altra mano il gas urticante. Il 13enne indossava una maglietta con disegnata la sigla estremista TMD, Total Muslim Death, morte totale dei musulmani. Un aspetto che fa ritenere agli inquirenti che il ragazzo potrebbe essere stato reclutato da gruppi di matrice suprematista che operano sul web.
1: Oggi è la giornata mondiale dei malati di Alzheimer. In Italia sono 600.000 i malati. I farmaci ancora lontani dal bloccare la progressione, poca e frammentaria l'assistenza pubblica sul territorio. Ce ne parla Gerardo D'Amico.
7: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer, fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento, finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
1: Ora la Serie A nelle partite serali, la vittoria di Milan e Juventus, i rossoneri superano 3-0 in casa il Lecce e la Juventus ha battuto 2-0 l'Atalanta. E poi purtroppo c'è questo brutto episodio sugli spalti a Torino, gli ultra bianconeri non rispettano il minuto di silenzio per l'omaggio a Sandro Mazzola e voltano le spalle. Aurelio Capaldi.
8: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga, impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma, che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese. Si rivela decisiva nello scontro salvezza, che fa crescere la pressione su De Rossi.
1: Andiamo avanti ora con la rassegna stampa in diretta e in studio. Domenico Di Cesare, la prossima edizione alle 3.

Ben trovati alla rassegna stampa di Regnews 24. Partiamo subito con la lettura dei quotidiani. Vi anticipo, la politica italiana è in fermento, ci sono tante novità e poi ancora le elezioni in Germania e in Russia che approfondiremo. Partiamo dal Corriere della Sera. Tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini invece annuncia il congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto, l'affondo su Schlein, l'opposizione sta solo facendo propaganda, dice. E poi ancora Conte e il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa, questo è quello che esce appunto dalla kermesse dei 5 Stelle, ancora il raduno leghista tra le tensioni, t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone. Al centro pagina avanzano FD e sinistra, parliamo di Germania, le elezioni a Berlino e Mecklenburgo, Merz un disastro ma non mi dimetto. E ancora i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata, lo vediamo qui nella foto. Di spalla 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto, Mosca dice che è stato il più grave attacco sulla capitale dall'inizio della guerra. Andiamo avanti con la Repubblica, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni invece dicono insegue Vannacci. Nel taglio alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, poi la Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Ancora di spalla la politica italiana, Conte avvisa il Partito Democratico, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev, la base non tratta, questo è il programma, dice, anche se vince Schlein. Il Messaggero, scuola tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri, Schlein, Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima, dice. Di spalla il voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto, la FD prima in Pomerania, poi lo vedremo a breve a Berlino, avanti la Linke. Ancora Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, cioè il voto dei 5 Stelle che dicono no al riarmo e no a Israele. Ancora la Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti e annuncia dal pratone di Pontida il congresso a ottobre. La Stampa, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero, il gioielliere, la famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice ci aspettiamo giustizia. Nel taglio alto il voto boccia Merz, un disastro, ma resto, l'esplua di FD e Linke, Berlino ai Verdi, Mecklenburgo, ultradestra al 38%. E poi ancora di spalla il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'altolà dei presidi, Giorgia Meloni annuncia le prossime mosse del suo governo sulla scuola, tetto agli stranieri, divieto di indossare il burka e niqab, obbligo per i genitori di studenti stranieri difficili di imparare l'italiano. E poi il congresso, subito la mossa di Salvini, spiazza i frontali Disti a Pontida, Matteo Salvini ha spiazzato la fronda interna alla Lega e a sorpresa ha chiuso il suo intervento sul pratone bergamasco annunciando un congresso federale straordinario nel mese di ottobre. Andiamo a vedere subito che cosa è successo in Germania, ci aiutiamo con il Corriere della Sera. Germania, la FD vince in un'altra regione, c'è il crollo della CDU a Berlino, trionfa la sinistra, a Mecklenburgo i cristiano-democratici forse per la prima volta sono fuori, il cancelliere disastro, parla di disastro ma dice resto. Due settimane dopo l'estrema destra della FD si appunta un'altra vittoria in Mecklenburgo, Pomerania anteriore e sono tre
tutte all'est le regioni che consegnano il titolo di primo partito a AfD, ma non è il bis della Sassonia-Anhalt, non c'è possibilità di governo né un leader capace di accendere i riflettori, perché solo la SPD di Schweiz, che ha fallito la remontata ma conservato lo scettro di Queenmaker, ha i voti e le alleanze per governare. Ma è la CDU la vera notizia, è lei la grande sconfitta della giornata. Occorrerà aspettare lo spoglio finale, il conteggio delle ultime schede, per certificare che per la prima volta i cristiano-democratici di Merz sono stati esclusi da un parlamento regionale, mancando la soglia minima del 5%. L'altro voto invece a Berlino è stato per loro meno doloroso, ma comunque una sconfitta. Nella capitale la CDU aveva il sindaco uscente travolto dagli scandali, tra cui quello di essere andato a giocare a tennis con la compagna collega, per cui l'anno prima aveva lasciato la moglie, nel pieno di un terribile blackout nel mezzo del più gelido inverno. Ebbene, in città la CDU ha perso un terzo dei voti, finendo stancata dalla Linke, il partito di sinistra. E anche il risultato della capitale, dove la sinistra doppia l'SPD, è senza precedenti, uno shock nazionale che preannuncia una rivoluzione culturale politica, il cambio dei rapporti di forza a sinistra. E poi c'è la strategia di Merz per tamponare

Il tracollo, il cancelliere ha provato a giocare d'anticipo, ha annunciato un intervento subito dopo le 18 alla chiusura dei seggi. Era chiaro a tutti negli ultimi giorni che un cattivo risultato avrebbe messo in discussione la sua leadership e la sua poltrona. Così il cancelliere si è presentato davanti alle telecamere e ha provato a prendere in mano la narrativa dicendo in prima persona che andrà avanti, ha riconosciuto la sconfitta senza mezzi termini, non possiamo abbellire il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore, è un disastro e alla luce dei primi exit poll ha giudicato dignitoso l'esito di Berlino dove ha ammesso che il candidato CDU è dovuto subentrare in corsa alla sindaco in disgrazia. Poi ha provato a usare la gravitas, i tempi a richiedono coraggio, fermezza e pazienza e attaccato con la parte più programmatica della sua agenda, si prosegue con il programma di governo, riforme, riforme, riforme. È quello il suo mantra e quella la sua missione, fosse anche dal bunker. Abbiamo uno Stato diventato troppo complicato. Il tono del dibattito, ha detto, è diventato più aspro e inconciliabile. La fiducia nelle istituzioni nel nostro Paese diminuisce e viene attivamente minata dai partiti radicali di destra e di sinistra, però secondo Merz non si torna indietro nel passato, dice di voler portare la Germania nel futuro lontano dal veleno autoritario e per questo in conclusione si prenderà la responsabilità da capo della CDU e da cancelliere. Allora andiamo a vedere come sono andate queste elezioni a Mecklenburg-Pomerania anteriore. C'è la vittoria dell'AfD con il 38,4%, seconda l'SPD e poi la Linke con 6,5%. La CDU, appunto il partito del cancelliere, con solo il 4,9% non rientra nel Parlamento regionale perché è sotto la soglia del 5%. A Berlino invece c'è la vittoria appunto della Linke della sinistra con il 25,7% contro il 18,8% appunto della CDU. Andiamo a vedere sempre sul Corriere l'intervista di Mara Gergolè a Luigi Pantisano, proprio leader nazionale della Linke italiano-tedesco. Perché avete vinto? Perché vi votano? Chiede la corrispondente del Corriere. Perché avevamo un programma chiaro, abbiamo detto che vogliamo che i prezzi degli affitti si abbassino. Avevamo il tema dell'espropriazione dei grandi gruppi immobiliari che possiedono più di 3.000 abitazioni e una candidata, Elif, che è una bravissima persona e ha fatto una grande campagna nell'ultimo anno facendosi ben volere, ha conquistato i cuori e anche i voti. Allora andiamo subito a vederla, la candidata che ormai diciamo la vincitrice a Berlino, Elif, l'avvocata, figlia di rifugiati turchi, dice qui l'amore ha trionfato sull'odio, la leader della sinistra ha vinto nella capitale puntando sull'emergenza casa, scritta la storia, prima sindaca donna nonché di origine curda e religione musulmana, oggi abbiamo scritto la storia e l'abbiamo fatto tutti insieme, dice, non importa chiamate, non importa quanto guadagnate, non importa se siete cosiddetti lavoratori ospiti, ma che hanno contribuito a costruire questo paese, non importa neppure se siete persone provenienti dall'est che hanno visto le proprie biografie malamente svalutate. La speranza stavolta è stata più forte, l'amore ha avuto la meglio sull'odio e adesso avanti, usciamo fuori tutti insieme e trasformiamo Berlino in una città migliore, più accessibile e più socialmente giusta. Figlia di genitori turchi immigrati in Germania, non in cerca di lavoro perché dissidenti politici perseguitati dopo il colpo di Stato del 1980 per la loro attività sindacale. Elif è nata a Monaco ed è cresciuta a Dortmund dove il padre ha lavorato come dottore. Laureata in legge, specializzata in diritto all'asilo, ha scelto la politica e la Linke con la modalità secchiona dietro le quinte senza nulla concedere alla vacua comunicazione social. Al collo non porta simboli religiosi tipo la Shada, la professione di fede musulmana, bensì una catenina con la scritta tetto agli affitti.
Allora andiamo a vedere invece le elezioni in Russia. Putin incassa la vittoria, il suo partito è al 57%, pioggia di droni sul voto, con la maggioranza assoluta. Russia unita avrà

mani libere alla Duma, al Parlamento russo, la protesta delle opposizioni non riesce. E poi c'è il massiccio attacco a Kiev, appunto, che è arrivato proprio durante le elezioni. Allora, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Ripartiamo dal Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Il giornale, ombre russe sulle primarie, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. E poi dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti. Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio alla burka. E poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Domani scuola Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, e poi il trionfo bis di FD, Berlino va al link e Merz parla di disastro. Il Tempo, Giorgia contro l'Eurabia, no alla burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe. La Verità, basta burka e classi ghetto, dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. E poi il Secolo d'Italia, ma è più italiani in minoranza, Meloni a Phoenix annuncia un tetto agli studenti stranieri e stop al velo in classe. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10. E poi le auto elettriche a quota 12,6, circa 5 punti percentuali in più sul 2024, questo è il report del 2025, da domani ci sarà il bonus sulle colonnine. E poi mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. In questa mappa c'è la mappa, c'è l'Italia dell'indebitamento. A Trento e Rimini i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità, Frosinone e Biella in coda, il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti. Per l'acquisto della casa sono previsti rincari fino a 540 euro all'anno sui nuovi contratti. E poi di nuovo di spalla la scuola, consenso esplicito delle famiglie per l'educazione sessuale, questo riguarderà soltanto le medie e le superiori, perché alla primaria e all'infanzia saranno vietate. E per la rassegna stampa è tutto.

0: antici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
0: Urbano più alto di Roma vanta una vista mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
0: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
5: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dalla UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma III, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
6: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
7: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
0: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
8: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
0: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
9: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina, è condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa, abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert, alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli e a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio e alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
0: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto, in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
10: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
11: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo una volta mangiato ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo perché appunto soddisfa il palato al 100%.
10: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
12: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
10: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
13: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
10: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
13: Vabbè, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare perché rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
10: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
13: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
10: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
0: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
14: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permette a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti ai pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
15: L'orto è un orto didattico e terapeutico e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
16: Ci chiamiamo Oz, del mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario. E c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e a rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
17: La quotidianità che cura, appunto.
16: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
15: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione OZ è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa OZ lo fanno con i bambini in età scolare. Casa OZ poi a un certo momento si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini OZ per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
0: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
18: Filastrocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
10: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
19: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
20: Stiamo piantando delle piantine, la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
10: Come distinguete queste piantine?
20: E dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
21: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
22: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
20: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo. Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
10: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
23: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante e una palestra all'aria aperta.
10: Quale ti piace di più?
24: La menta.
10: Ma la mangi anche la menta?
24: Sì, me la mangio.
10: Il basilico ti piace?
24: Sì.
10: Sulla pasta?
24: Sulla pasta nessuno.
0: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Ancora una sconfitta per il cancelliere Merz, che però non si dimette. In Pomerania a crollo record di CDU, mentre l'AfD sfiora il 38%. A Berlino vince la sinistra. Trump minaccia l'Iran, deciderò se e quando farli saltare in aria, mentre secondo il Wall Street Journal il tycoon si prepara a paralizzare economicamente la Corte Penale Internazionale. Da Phoenix Meloni annuncia tetto agli studenti stranieri per classe, Schlein boccia il governo, comunità dei 5 Stelle che vota no alle armi in Ucraina, Salvini chiede unità alla Lega. Indagato per omicidio l'uomo che nel cuneese ha sparato a un ladro sorpreso con alcuni complici nella sua cascina, uccidendolo. 600.000 i malati d'Alzheimer in Italia, oggi la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Il ministro Schillaci presenta il nuovo piano demenze. Calcio, Serie A, la Juventus vince contro l'Atalanta 2-0, il Milan batte il Lecce 3-0, pareggia il Napoli con la Fiorentina 1-1, Frosinone Como 2-0. Qualche istante dopo le tre, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale, che apriamo con le elezioni amministrative in Germania e la disfatta della CDU. Un disastro, ha ammesso il cancelliere Merz. Il suo partito non supera neanche la soglia di sbarramento del 5% e per la prima volta nella sua storia resta fuori dall'assemblea regionale del Mecklenburgo-Pomerania. Vola l'ultradestra dell'AfD, mentre la sinistra radicale di Linke si impone a Berlino. Sentiamo da Schwerin l'inviata Emma Farnese.
1: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino. Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburg-Pomerania anteriore e i vincitori sono loro. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare, per il cosiddetto Brandmauer, il muro di fuoco degli altri partiti che non vogliono l'AfD alleata.
2: Ed ecco il candidato dell'AfD, Holm, che sfida la leadership dell'AfD in questo land.
1: Ci dice fuori dal seggio, dobbiamo tornare a parlare con la Russia per la pace. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette, continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice. La candidata è Liffer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Qui la CDU è arrivata seconda, ma crolla nei consensi insieme all'SPD. Da Berlino la leader dell'AfD, Alice Weidel, sottolinea: abbiamo raggiunto il centro dell'elettorato, abbiamo rimpiazzato noi la CDU. Con questo il cancelliere fa i conti già dalla serata di sabato, con la riunione straordinaria del partito a Berlino.
0: Donald Trump oltreoceano torna a minacciare l'Iran. Devo decidere se e quando far saltare in aria quel paese, ma apre a un bilaterale con il presidente Pezeschian e parla di accordi con gli Houthi. Sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
3: Spirano venti di guerra sulla settimana dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite. Tra i quasi 200 capi di Stato e di Governo che arriveranno a New York, anche il presidente americano, che in un'intervista telefonica a Fox News alza la voce contro il regime di Teheran. Avverte che potrebbe succedere presto qualcosa di grosso, ovvero decidere se e quando far esplodere il paese. Ma oltre alla minaccia fa intravedere uno spiraglio di dialogo, dicendosi disposto ad incontrare il presidente iraniano Pezeschian. La delegazione iraniana ha ottenuto dalla Casa Bianca i visti per poter raggiungere il Palazzo di Vetro. Intanto, secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Washington si sta preparando a imporre sanzioni di vasta portata alla Corte Penale Internazionale, un'escalation significativa nel tentativo che Trump non ha mai nascosto di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
0: Veniamo alla visita di Macron in Canada, nelle ore dell'accordo tra Trump e la Groenlandia. In Francia si guarda poi alle elezioni presidenziali con Le Pen e Bardella che prendono le distanze da Putin. Sentiamo la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: C'est un territoire français.
5: Saint-Pierre et Miquelon è orgogliosa di essere francese, non staremo a ribadirlo ogni mattina, solo perché qualcuno ha idee strane, ha dichiarato Emmanuel Macron, per la prima volta in visita ufficiale nel piccolo arcipelago situato nell'Oceano Atlantico settentrionale, a 4.300 km da Parigi, per una due giorni dalla forte valenza geopolitica. Parole rivolte a Trump, che sui social media aveva pubblicato una foto che mostrava la regione interamente coperta, solo dalla bandiera statunitense, a dimostrazione che considera quella parte del mondo proprio feudo privato, minacciando regolarmente di annettere il Canada, contro il quale sta conducendo una guerra commerciale senza esclusione di colpi. Saint-Pierre et Miquelon è un gruppo di isole messo in pericolo dall'innalzamento del livello del mare, alla ricerca di altre fonti di approvvigionamento petrolifero e per far fronte all'impennata dei prezzi causata dal conflitto in Medio Oriente, Macron guarda a soluzioni alternative grazie al Canada, importante produttore nel settore. Durante la visita ha invitato anche il primo ministro Mark Carney per sottolineare la forza delle relazioni tra i due paesi. Dall'esagono al centro della scena politica la presa di distanze del Rassemblement National nei confronti di Vladimir Putin. Marine Le Pen e Jordan Bardella in un comunicato hanno condannato la decisione di Mosca di assumere il controllo degli asset di aziende francesi presenti in Russia. Il Cremlino, hanno scritto, non può sperare di dettare direttamente o indirettamente la politica della Francia attraverso l'intimidazione, la minaccia, la destabilizzazione o la pressione psicologica. Le Pen, favorita nei sondaggi per le presidenziali, è spesso criticata dagli avversari per le sue posizioni concilianti sul presidente russo.
0: C'è massima allerta in Israele nel timore di attacchi da parte degli Houthi e nuovi scontri in Cisgiordania. A Gaza vittime e feriti anche nelle ultime 24 ore. Sentiamo l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
6: Allerta massima in Israele in occasione delle festività ebraiche di Yom Kippur. L'ambasciata americana a Gerusalemme avverte i propri concittadini sui possibili attacchi degli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che potrebbero colpire le missioni e istituzioni diplomatiche statunitensi nella regione. Si è recato al muro del pianto il premier israeliano Netanyahu, dedicando la sua preghiera ai militari israeliani. Massima allerta anche in Cisgiordania, dove un uomo israeliano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco alla sorgente di Eidraya nella Cisgiordania centrale. L'attentatore era un membro di Hamas, lo dicono le fonti dell'esercito, che nell'area ha arrestato più di 30 palestinesi. Un altro attacco si è registrato vicino a Jenin. L'attentatore è stato ucciso, un altro arrestato. Nella striscia di Gaza, almeno due palestinesi sono rimasti feriti a Khan Yunis. Le forze di difesa israeliane, lo Shin Bet, riportano di aver ucciso un militante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre. Un bilancio che si aggiunge ad altri sei palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, fra i quali anche una bambina di 10 anni nel campo profughi di Nuseirat.
0: Una potente esplosione si è sentita a sud di Aleppo in Siria e a seguito ci sono seguite a una serie di deflagrazioni secondarie, così riferiscono i media di Stato siriani, precisando che è esploso un deposito di munizioni. Almeno 4 i feriti. Il responsabile dei soccorsi della protezione civile di Aleppo ha invitato la popolazione civile a non avvicinarsi all'area interessata. E ora la Russia al voto sotto i raid ucraini. Vince come inevitabile il partito di Putin, ma restano le tensioni. Sentiamo il servizio della corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
7: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, che come non mai si è fatto sentire in questa giornata elettorale preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che, oltre ai droni, hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, e anche edifici residenziali, ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino.
0: Rivendica gli attacchi sulla Russia Zelensky, che in serata ha sentito anche Trump, lo abbiamo sentito, in vista del loro incontro in settimana all'ONU in occasione dell'Assemblea Generale. Ce ne parla Andrea Vaccarella.
8: Kiev torna a pagare un pesante tributo ai raid russi. Tra le vittime dei bombardamenti sulla regione della capitale, una madre e i suoi due bambini, e un'altra bambina è morta in ospedale a seguito delle ferite subite. La ritorsione ucraina è stata feroce, rivendicata dal presidente Zelensky. Migliaia di droni lanciati contro la Russia e centinaia contro Mosca, dove sono stati centrati un impianto petrolifero e un importante hub logistico. Azioni che si inseriscono anche nella strategia ucraina di contrasto alle elezioni russe, che si concludono in giornata e che Mosca ha esteso anche ai territori occupati. Proprio in questo contesto, a Kherson, un drone ucraino ha colpito un autobus. Tra i morti, anche un componente della commissione elettorale russa. Kiev, che considera quelle regioni parte del proprio territorio e non riconosce la sovranità di Mosca, aveva avvertito che avrebbe impedito lo svolgimento del voto. E ora Zelensky rivendica: le nostre risposte a lungo raggio sono state particolarmente efficaci.
0: Con la politica torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma all'Eur. Nel suo intervento Tutto Politico annuncia nuove norme sulle scuole, un tetto agli stranieri in classe e niente burca. Poi una stoccata anche alla segretaria Dem Schlein. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
10: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
9: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
11: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingigantirei il fatto.
0: A Pontida il tradizionale raduno della Lega, Matteo Salvini alle prese con le divisioni interne, annuncia il Consiglio federale che dovrà fissare la data del nuovo congresso. Sentiamo Alberto Gioffreda.
12: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
13: Un congresso straordinario, il mandato da segretario da rimettere nelle mani della famiglia della Lega. Dal palco di Pontida, la prima senza il fondatore Umberto Bossi, Matteo Salvini rilancia e apre la sfida interna al partito. È la risposta al malcontento delle ultime settimane di governatori e non solo. Un confronto che Salvini ha deciso di accettare, seppur convinto che sia stato fatto un favore alla sinistra.
12: Se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
13: Ci sarà anche da portare avanti l'azione di governo con le proposte della Lega per la legge di bilancio. Dai militanti e dal palco, come il ministro Giorgetti e il presidente della Camera Fontana, la richiesta è di unità. Ma sono soprattutto l'ex presidente del Veneto Zaia e il capogruppo al Senato Romeo a non rinunciare e chiedere un cambio di passo. Una Lega con una struttura diversa, federalista, l'autonomia come scopo principale dell'azione politica. Sarà il congresso di ottobre a decidere se il pratone di Pontida è stato più verde per Salvini o per i suoi sfidanti.
0: E a Milano si è conclusa la due giorni di nuova consultazione programmatica del Movimento 5 Stelle. Il mandato è chiaro, no ad armi e riarmo, ha detto Conte, e lancia la proposta di un'alleanza per la Costituzione. Dalla PD la replica del segretario Dem. Troveremo una sintesi, ha detto Elly Schlein. Sentiamo Antonio Sciotto.
14: No al riarmo.
15: No al riarmo, riconoscimento dello Stato di Palestina, ripristinare abuso d'ufficio e intercettazioni. I cartelli di Conte dal palco di Nova riassumono i punti programmatici approvati dagli iscritti 5 Stelle. Oltre il 90% chiede di sedersi al tavolo del centro-sinistra con un messaggio netto. Continuare a inviare armi a Kiev allontana la pace. Non arretreremo di un millimetro, insiste Conte, rivolto agli alleati, specie al PD, distante sull'Ucraina.
14: Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
15: Il governo ha fallito su tutto, aggiunge Conte, economia, immigrazione, giustizia, sicurezza, l'elenco del leader pentastellato è lungo. Intanto la segretaria Dem, dalla festa di Open, risponde alla stoccata della Premier che l'aveva accusata di muovere le critiche senza un fondamento di verità. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica Schlein, come sulla sanità, anche sull'università, durante il suo governo la spesa rispetto al PIL è calata. Sull'Ucraina e sulla leadership con gli alleati troveremo un compromesso, assicura poi, prima si va al voto, meglio è per il paese.
16: Prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo. A seconda di quello, noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento, con il programma e con quello che dobbiamo fare per la guida.
0: E per il governo si apre una settimana decisiva in vista della manovra. Martedì l'Istat comunicherà il dato definitivo sul deficit dell'anno scorso, 2025, che potrebbe farci uscire dalla procedura di infrazione europea. Intanto il ministro Pichetto Fratin avverte, sugli aiuti alle imprese per il caro energia potremmo agire senza l'ok dell'Europa. Sentiamo Alessandro Marchetti.
17: Al Ministero dell'Economia e a Palazzo Chigi il conto alla rovescia è quasi finito. Martedì si saprà dall'Istat l'esito degli sforzi di risanamento dell'Italia. Tradotto, se il deficit del 2025 sia sceso davvero entro il 3% del PIL, consentendo così di uscire dalla storica procedura europea di infrazione. Non si tratterebbe solo di un risultato politico, la prossima legge di bilancio potrebbe essere più generosa, perché la Commissione europea darebbe via libera a una spesa primaria più alta di quella concordata, spazi di manovra che varrebbero diversi miliardi. Minori vincoli cui si aggiungerebbero quelli della clausola nazionale di flessibilità che il governo ha già chiesto a Bruxelles. Valgono ad esempio 14 miliardi in più in investimenti sulla transizione energetica. L'esecutivo, conferma il ministro Pichetto, punta a usarli per incentivi all'accumulo di energia da rinnovabili e all'uso di pompe di calore. Ciò che potrebbe invece aprire nuovi fronti sono misure spot contro il caro energia. Valutiamo interventi per le imprese, dice Pichetto, su cui però potremmo procedere anche senza l'ok dell'Europa. Non sembra invece un ostacolo l'uso dei fondi PNRR per abolire il bollo auto. I paesi hanno dei margini, ha ammesso il commissario Dombrovskis.
18: Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare.
17: Tuttavia l'esecutivo non avrà compito facile nel compilare una manovra che dovrà conciliare esigenze elettorali e necessità di non vanificare lo sforzo di risanamento dei conti pubblici.
0: Il presidente Mattarella all'evento Pordenone Legge al capo dello Stato conferita l'onorificenza di ambasciatore della libertà. Il pensiero unico è oppressione, la dialettica è preziosa, ha detto. Poi ricorda i lavoratori dell'Electrolux, rappresentano l'etica del lavoro. Sentiamo Francesco Accardo.
19: Il dialogo fra le culture, il confronto delle idee, i motori della storia.
20: È un elogio della libertà di opinione e del dissenso l'intervento di Sergio Mattarella a Pordenone Legge. Premiato come ambasciatore di libertà, il capo dello Stato ricorda il voto di 80 anni fa, l'arma disarmata della scheda elettorale con la quale gli italiani scelsero la Repubblica, la libertà, la democrazia, la pace. Ricorda i dissidenti oppressi nei loro paesi che hanno fatto avanzare il mondo, dall'est europeo al Sud America, all'Iran. Oggi che emerge la tentazione di democrazie illiberali e di pensiero unico, sottolinea Mattarella, lo spazio lasciato al dissenso è quello che distingue una democrazia da un regime.
19: è il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
20: La battaglia per i diritti di tutti, ovunque, ricorda il Capo dello Stato, è lungi dall'essere conclusa, è possibile e da alcuni auspicato un loro arretramento. Tra i diritti c'è anche il lavoro, Mattarella saluta i lavoratori di Electrolux impegnati in un'avvertenza decisiva per il loro futuro.
19: Dell'etica del lavoro, rappresentata dai lavoratori dell'Electrolux, ai quali rivolgo un saluto particolare, impegnati nella difesa della...

0: identità.
1: E ora siamo alla cronaca. Indagato per omicidio, il 35enne che a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato a un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici che tentavano di introdursi nella sua cascina in ristrutturazione, uccidendolo. Sentiamo Laura Tangherlini.
2: Stava trascorrendo la notte tra domenica e lunedì nella sua cascina in ristrutturazione a Baldissero d'Alba per vigilare sul materiale edile accatastato nella struttura, materiale del valore di diverse migliaia di euro. Poi dei rumori sospetti. Una volta uscito sul balcone intravede delle sagome di 4-5 persone che tentano di introdursi nella sua proprietà. Esplode a quel punto dei colpi d'arma da fuoco con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Uno dei ladri, un 36enne albanese con precedenti per reati contro il patrimonio, viene colpito a morte. Il resto della banda fugge a piedi nel bosco, sono tuttora ricercati. Sarà lo stesso proprietario della cascina, autotrasportatore del luogo, poi a chiamare il 112. Questo è il racconto dell'uomo ora indagato a piede libero per omicidio volontario per aver ucciso uno dei ladri. In corso i necessari approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri di Bra e di Cuneo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti. L'area sottoposta a sequestro è isolata, non ci sono telecamere di sorveglianza da cui estrapolare immagini. Intanto raccolte dagli inquirenti le testimonianze di vicini di casa e residenti del piccolo comune nel Cuneese. Tra loro un imprenditore in pensione che ha raccontato come nella stessa giornata di domenica gli sarebbero stati sottratti dei gioielli mentre si trovava a messa. Aggiungendo, secondo me ha fatto bene, hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne ha accoppato uno, quello si meritava.
1: Ed è caccia ai possibili istigatori del 13enne che ha accoltellato la professoressa Centocelle a Roma. Il sospetto è che il ragazzo possa essere stato avvicinato via web da gruppi di matrice suprematista. Intanto alla docente è arrivata una mail di scuse inviata dai genitori dello studente. Sentiamo Stefano Corradino.
3: Il 13enne che ha accoltellato la professoressa in classe ha agito da solo o è stato istigato in rete per compiere il gesto folle? Gli investigatori sembrano propendere per la seconda ipotesi e per questo stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social aperto dal 13enne, seguito da 4 contatti e la diretta su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento. Gli inquirenti stanno cercando di identificare i partecipanti e di stabilire se e quale ruolo abbiano avuto nella vicenda. Il sospetto è che il giovane sia stato reclutato e che gli siano state date indicazioni molto precise per organizzare l'agguato, a partire dai coltelli e dallo spray urticante da comprare, nonché l'utilizzo di Telegram per la diretta. Nel video di quasi 3 minuti che lui stesso ha girato con il telefono fissato sul casco si vede tutta la fase preparatoria dell'aggressione che inizia nei bagni della scuola. Il giovane estrae dallo zaino 2 coltelli, uno lo nasconde nei pantaloni e il secondo lo impugna, nell'altra mano il gas urticante. Il 13enne indossava una maglietta con disegnata la sigla estremista TMD, Total Muslim Death, morte totale dei musulmani. Un aspetto che fa ritenere agli inquirenti che il ragazzo potrebbe essere stato reclutato da gruppi di matrice suprematista che operano sul web.
1: Stretta sicurezza in arrivo nelle scuole, allo studio nuove misure per evitare l'ingresso di armi negli istituti, possibile un vertice in prefettura a Roma già in settimana. Sentiamo Esther Maria Lorido.
4: Intensificare la vigilanza fuori e dentro le scuole, più controlli sugli studenti, fino all'adozione sistematica di metal detector. Sono diverse le misure al vaglio per aumentare la sicurezza negli istituti scolastici di Roma e provincia, dopo l'aggressione subita dalla prof. Isabella Marsiglio da parte di un suo studente di 13 anni. Per discutere il caso nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e non si esclude che un piano possa scattare già nel corso dell'anno. Una stretta che si aggiungerebbe alla circolare Piante Dosi Valditara sui monitoraggi con il metal detector negli istituti, un provvedimento che già dà la possibilità ai dirigenti scolastici di richiedere controlli a prefettura e questura. Da febbraio a maggio di quest'anno in 276 scuole italiane sono stati sequestrati decine di coltelli, tirapugni e anche macete. Anche per questo, secondo la Gilda degli insegnanti, il primo passo è quello di responsabilizzare le famiglie.
5: Non è possibile che dei genitori non si accorgano che un figlio vada armato a
0: scuola. Non è possibile che dei genitori non si accorgano che il figlio stia ore e ore al cellulare e sui social. Non è possibile che dei genitori non si accorgano che il figlio acquisti armi.
1: Oggi la giornata dell'Alzheimer. In Italia sono 600.000 i malati, i farmaci sono ancora lontani dal bloccare la progressione, poca e frammentare l'assistenza sul territorio. Sentiamo Gerardo D'Amico.
5: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento, finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
1: Siamo al calcio in Serie A, nelle partite serali la vittoria di Milan e Juventus, rossoneri che superano il 3-0 il Lecce e la Juve che ha battuto 2-0 l'Atalanta. Brutto episodio sugli spalti a Torino, gli ultra bianconeri non hanno rispettato il minuto di silenzio per omaggiare Sandro Mazzola e gli hanno voltato le spalle. Sentiamo Aurelio Capaldi.
6: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese. Si rivela decisiva nello scontro salvezza che fa crescere la pressione su De Rossi.
1: E ora è il momento della rassegna stampa con Daniele Lorenzetti e i suoi ospiti alle 4, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
7: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa. La politica italiana è una domenica molto intensa da questo punto di vista, con le parole della Presidente del Consiglio che ha parlato anche di scuola, ha detto metteremo un tetto agli stranieri in classe. Questo domina molte aperture dei quotidiani e poi ancora la kermesse dei 5 Stelle che ha approvato a larghissima maggioranza la piattaforma diciamo così ultrapacifista sul no alle armi e all'Ucraina e al riarmo, e poi anche la Pontida leghista con il rilancio di Salvini che vuole un congresso adesso a ottobre. Però poi anche la politica internazionale, il voto nei paesi dove era abbastanza imprevedibile democratico, come la Germania, e anche qui è arrivata una nuova scoppola per il cancelliere Merz nel voto regionale, e poi dove invece era prevedibilissimo, come la Russia di Putin, e anche qui sono arrivati i risultati. Ne parleremo stasera con i nostri ospiti. Abbiamo Udo Gumpel in studio, corrispondente di RTL. Bentornato Udo, anzi grazie per essere qui con noi a Saxa Rubra. E collegati con noi vedete Anna Zafesova, firma della Stampa, e lo storico Lutz Klinghammer. Benvenuti entrambi.
8: Buonasera.
7: Vedete allora i titoli dei giornali già arrivati. Un tetto agli stranieri in classe, il virgolettato della Presidente del Consiglio che parla alla festa di gioventù nazionale. Schlein la attacca, dice insegue Vannacci. Meloni dice via il burka e il niqab a scuola. I presidi, norme inapplicabili. Poi le elezioni in Germania nella box, disfatta per Merz, l'ultradestra sbanca anche in Pomerania. La Gazzetta del Mezzogiorno, la scuola di Giorgia, la Premier in classe, tetto agli stranieri, stop al burka, Conte avvisa il campo largo, basta all'Ucraina. E poi la Germania, dove si allarga l'onda nera, la valanga AfD anche in Mecklenburg-Pomerania, mentre a Berlino è avanti la sinistra radicale della Linke. Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, e poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. La base 5 Stelle, basta armi a Kiev, Conte fa scacco matto a Elli, dice Pietro Senaldi. Domani, scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, la mossa oscura, l'annuncio a sorpresa di Salvini dal palco di Pontida, ottobre congresso della Lega. Conte chiude l'evento Nova, parla da leader di tutto il campo largo, poi sfuma su Kiev. L'editoriale di Lorenzo Castellani, la Premier può usare il tempo come primo alleato, la data delle elezioni è un'arma. E poi sulla Germania, questo titolo in taglio centrale, trionfo bis di AfD, Berlino va a Linke, quindi alla sinistra, Merz che commenta disastro ma dice non mi dimetto. Vedremo se poi col passare e l'aggiornarsi dei risultati ci saranno delle novità da questo punto di vista, ne parleremo. Il giornale, ombre russe sulle primarie, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev. Per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio che dice è un problema, lo dico da mesi, è un'analisi di Augusto Minzolini. E poi vedete il rilancio di Giorgia, dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti. Ancora il Fatto Quotidiano, Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio, questo è il titolo del giornale diretto da Travaglio, che vede una Schlein che inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Così il Fatto. La Verità, basta burka e classighetto, il governo suona la campanella, e poi la foto della Pontida leghista, la sfida di Salvini, congresso e due punte per tornare a vincere. E ancora Conte fa di tutto per mettere Schlein alle corde, scrive Carlo Cambi. Andiamo a vedere il tempo, Giorgia contro l'Eurabia, riecheggia diciamo un'espressione usata storicamente da Oriana Fallaci. L'editoriale di Daniele Capezzone è questo, bene Giorgia e Matteo, a maggior ragione assurdo chi gioca a far perdere il centro-destra. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Meloni insegue Vannacci per gli studenti stranieri a scuola, il divieto di burka e niqab. E poi Zelensky bombarda elezioni in Russia. Il Secolo d'Italia, mai più italiani in minoranza. Le parole di Meloni a Phoenix, l'evento dei giovani di FD. Il Foglio scrive così, Salvini convoca il congresso della grande purga. A Pontida annuncia un congresso farsa per alzata di mano. A sfidarlo ora restano Romeo e Fontana. E invece sulle vicende del centrosinistra, Conte Schlein, l'esilarante paradosso del campo largo. Lui provoca, sbuffa e ottiene un netto vantaggio sulla rivale per la candidatura a presidente del Consiglio. Lei, eletta dai grillini per tenere a bada il vecchio apparato di partito, questa insomma la sostiene il Foglio, il maggiore dell'alleanza ora avrebbe quella specie di delega ritirata. E poi le vicende tedesche, la CDU crolla alle regionali ma Merz tira dritto con le riforme. Parleremo tra un attimissimo di Germania, Udo, però è doveroso chiederti insomma di questa uscita della Premier, di Giorgia Meloni, che vedete campeggia su molte aperture. Un tetto per gli stranieri in classe, i presidi hanno risposto il tema c'è ma è poco praticabile così. Tu come la vedi? E per esempio guardando ad altri modelli come la Germania che conosci bene, è un tema che tocca solo l'Italia o anche altri paesi?
9: No, naturalmente il numero di ragazzi e ragazze che non parlino bene la lingua tedesca, che però devono affrontare dalla prima classe un insegnamento in tedesco è un problema molto serio. Abbiamo delle classi, io sono di Amburgo, però ho vissuto anche a Berlino, dove anche 50, 60, delle volte 80% dei bambini in prima elementare non parlano o non parlavano bene il tedesco, allora c'era un problema. Per esempio la città di Amburgo,

0: dove sono nato, ha trovato un modello che funziona benissimo. Tutti i bambini all'età di 4 anni e mezzo devono fare un test di tedesco e se non superano la capacità di seguire un insegnamento anche semplice in tedesco, sono obbligati a fare il kindergarten, la materna, per 1 o 2 anni per acquisire una conoscenza molto vasta, che è la stessa esperienza che peraltro noi...
1: Ha funzionato questo
0: benissimo,
1: sistema?
0: Addirittura questa è la stessa esperienza che noi alla scuola germanica di Roma avevamo con i bambini che non avevano un genitore di madrelingua in famiglia, erano obbligati di mandare i bambini 2 anni nella kindergarten. Funziona,
1: quindi funziona per l'integrazione e per l'apprendimento.
0: Esatto.
1: Questa questione della maggioranza e delle minoranze, no? Vedete il titolo del Secolo d'Italia, ma più italiani in minoranza, è un tema che riguarda invece le proporzioni nelle classi o che cos'altro? Perché per esempio in Germania esistono anche questioni legate alle posizioni della AfD su molti temi.
0: Sì, ma la AfD ha una idea di creare delle scuole ghetto dove quelle persone che non sono diciamo tedeschi da 4 generazioni o 3, no? I tedeschi DOC, che di cui abbiamo anche dubbio che cosa sia, che comunque è un vecchio retaggio dei tempi che furono, dovrebbero essere messi in classe ghetto, così come anche le persone che hanno handicap fisici o psichici. Dunque questo è un sistema che credo anche in Italia è stato superato brillantemente con gli insegnanti di sostegno e che la Germania fatica a arrivare in questo senso anche a livello italiano, allora non vorrei importare in Italia modelli sbagliati.
1: A proposito allora di Germania, Udo, io verrei subito da te con questi risultati, diciamo, delle elezioni regionali. Vedete qui un po' al taccio, ho preparato qualche immagine anche della stampa tedesca, il Tagesspiegel, questo 4,9% addirittura, cui sarebbe sprofondata secondo le ultime proiezioni la CDU, quindi i cristiano democratici, nel Mecklenburg-Pomerania, dove ha sfondato l'estrema destra dell'AfD, e invece a Berlino, nella capitale Berlino, è la sinistra ad andare avanti, la sinistra radicale della Linke. Che succede? Merz ha detto vado avanti con le riforme, ma con questi numeri secondo te può andare avanti?
0: È difficile, ma io vorrei dare una lettura diversa, perdonami, del risultato della... Mecklenburg-Vorpommern. Io do il risultato che è vero, l'AfD ha raggiunto 37-38, insomma 2 o 3 punti in più della Manuela Schwesi, che è la ministra presidente, la governatrice uscente, che però lei si è intestato la difesa di una conquista sociale dei socialdemocratici, ovvero il pensionamento a quota 108, ovvero a 63 anni con 45 anni di contributi. E lei in realtà ha difeso un prepensionamento che molte persone proprio nella sua regione usano. Dunque lei ha fatto una propaganda, possiamo dire, contro Merz, contro i tagli di Merz, e ha raggiunto quasi il primo posto, ha recuperato da 19 a 35 punti, dunque non metterei l'accento sulla valanga senza dubbio dell'AfD, perché sul recupero dei socialdemocratici in quella regione e soprattutto sul tema la difesa dello Stato sociale, la stessa ragione.
1: Mentre a Berlino il tema su cui la Linke, la sinistra radicale, ha giocato molto è quello dell'emergenza abitativa. Davvero in un minuto, di cosa si è parlato e cosa potrebbe spiegare questo successo sinistra a Berlino?
0: Il successo della Die Linke è dovuto al fatto che 85% dei berlinesi vivono in affitto e la Linke ha detto basta con gli affitti che aumentano, noi vogliamo l'esproprio legale delle società immobiliari che hanno più di 3.000 abitazioni, che c'è stato già un referendum che ha votato a favore, ma non era obbligatorio. Adesso lo vorranno fare e sono convinto che questa ha portato Die Linke ad arrivare a oltre 25%, e a Berlino, dove Die Linke e anche i Verdi hanno fatto una campagna per la difesa dello Stato sociale, l'AfD ha risultato molto mediocre rispetto alle sue aspettative.
1: E anche a quello che si speravano loro di ottenere. Professor Klinkhammer, vengo da lei. Da storico, questi dati, dicevamo, anche in qualche misura l'economia che sta dietro i sommovimenti della politica, quindi le preoccupazioni nelle regioni impoverite dell'ex Germania Est, quelle diverse invece della popolazione metropolitana di una grande metropoli come Berlino. Lei come legge questo risultato che arriva a poche settimane dopo quello clamoroso della Sassonia-Anhalt?
2: In Mecklenburg-Pomerania vediamo una polarizzazione molto forte tra una SPD che ha recuperato tantissimo sotto appunto la governatrice, il primo ministro Schwesig, che ha accolto un sacco di voti anche da parte delle donne. E poi a Berlino abbiamo un'altra situazione, una tripartizione della città, potremmo dire. Ex Est, che ha votato con maggioranza AfD, l'ex Ovest, i democristiani, mentre il centro è praticamente stato conquistato dalla Linke. E parliamo
1: professore, la interrompo un secondo perché proprio stiamo mostrando questa mappa che rappresenta appunto il voto a Berlino. Per una questione proprio di colori, lo diciamo ai nostri spettatori, il nero è quello con cui viene rappresentata la CDU in Germania, mentre l'AfD, l'estrema destra, viene rappresentata con il blu. Ma questa è appunto la rappresentazione che ci stava dicendo il professor Klinkhammer di quella che è Berlino oggi. Vedete la sinistra concentrata nei quartieri centrali, nella parte est più periferica l'estrema destra e la parte, diciamo, del centrodestra moderato CDU a ovest. Professore, prego.
2: Sì, vediamo soprattutto i giovani. Il 47% dei giovani a Berlino ha votato la Linke, che hanno anche i giovanissimi, 16enni, 17enni, hanno potuto votare per la prima volta, e anche forse a causa di loro c'era anche e a causa di questa polarizzazione della campagna elettorale c'è stata una partecipazione al voto piuttosto alta, 80% nel Mecklenburg e il 73% a Berlino. E comunque sicuramente il tema dell'abitare, degli affitti, delle società immobiliari che tengono migliaia e migliaia di case con affitti abbastanza alti, quindi il problema dei prezzi che sono aumentati, questo ha condizionato il voto berlinese in maniera molto forte.
1: Professore, le influenze russe, le simpatie esplicite dell'AfD, dell'Alternative for Deutschland, quindi il partito di estrema destra per il putinismo, sono entrate nella campagna elettorale, stanno entrando nella discussione secondo lei influenzano anche l'opinione pubblica tedesca o restano sullo sfondo per ora?
2: L'AfD fa una campagna elettorale molto forte, soprattutto con i social media tipo TikTok, e naturalmente la questione dell'aumento dei costi viene spiegato da loro anche con la guerra tra Russia e Ucraina, con l'aggressione russa all'Ucraina, che ha certamente cambiato anche i parametri in Germania negli ultimi 4 anni. Comunque la campagna elettorale era più determinata da questioni regionali. I cantieri navali, per esempio, nella Mecklenburgo, Pomerania, e la campagna, diciamo, elettorale dell'AfD è stata un po' meno aggressiva rispetto alla Sassonia-Anhalt. Il candidato che vuole diventare primo ministro si è dato dei toni più moderati, mentre la Manuela Schwesig invece ha fatto una campagna contro l'AfD con lo slogan molto efficace di Frau gegen Blau, quindi la donna contro il colore blu della AfD. Non credo che soprattutto contavano motivazioni di carattere regionale, di economia regionale, di infrastruttura, di costi della vita.
1: Ecco, professore, lei con uno sguardo appunto da storico che ha studiato anche altre epoche della storia tedesca, uno degli slogan ripetuto da alcuni esponenti della AfD è: nelle scuole facciamo studiare meno Hitler e più Bismarck. Cioè, cosa si vuole? Si vuole in

0: Ad un governo che può essere solo una coalizione in ambedue le regioni, Berlino e Mecklenburgo, c'è praticamente un'unica coalizione possibile che è tra Socialdemocrazia, la Linke e i Verdi. Questo invece la grande differenza con Weimar sono le battaglie praticamente per la strada, la guerra civile con dei morti. Tra ambedue i lati,
1: Non c'è nulla di tutto questo al momento e ci auguriamo che non ci sia mai, questo possiamo
0: speriamo
1: dirlo,
0: proprio di no,
1: possiamo
0: esatto.
1: assolutamente dirlo. Anna Zafesova, dicevamo della Germania, il voto appunto regionale in Germania è pure importante perché è un paese fondamentale in Europa e sappiamo che l'Europa poi avrà altri voti importanti in futuro. In questa stagione elettorale poi è inserita anche la Russia con questo voto su cui nessuno aveva particolari suspense, non c'era nessun tipo di attesa particolare perché tutti sapevano più o meno come sarebbe andata a finire. Allora, come è andata a finire e soprattutto che uso intende fare Putin? Perché la domanda soprattutto è questa, di questo voto.
2: Ma è andata a finire ovviamente in una maniera prevedibile, anche perché stiamo parlando di un voto che ovviamente è controllato in maniera abbastanza capillare dalla macchina dello Stato, quindi a livello di selezione primaria dei candidati, di controllo della campagna elettorale, di controllo dello svolgimento delle operazioni di voto, di controllo dello spoglio delle schede, chiaramente. Diciamo, una macchina oliata non può che dare il risultato per il quale è stata creata. Detto questo, ci sono, almeno dai risultati preliminari, qualche segnale abbastanza interessante. Per esempio, fatta la premessa generale che ovviamente non possiamo fidarci totalmente dei risultati di questo voto, perché appunto è un voto manipolato a monte e a valle, detto questo. La riduzione del risultato dei comunisti, tradizionalmente il secondo partito dopo Russia Unita, è abbastanza sintomatica, così come è sintomatico anche l'aumento invece dei consensi del partito Uomini Nuovi, che è un partito che c'era già nella Duma precedente, che esprime, diciamo, come potremmo dire, la parte meno assetata di sangue del meno militarista, meno nazionalista della nomenclatura putiniana. In alcuni seggi, scrutatori indipendenti, pochi che sono riusciti a penetrare nel sistema, segnalano addirittura vittorie, o comunque per il momento nel conteggio sono in testa in diverse grandi città, o gli Uomini Nuovi come lista, o i candidati singoli uninominali del partito Jabloko, che è stato, ricordo, eliminato dalla gara elettorale in quanto unico partito che apertamente si esprimeva a favore della pace in
1: Ecco,
2: Ucraina,
1: a
2: però i
1: questo
2: suoi
1: proposito,
2: singoli
1: Anna,
2: candidati ce la stanno facendo.
1: questo Jabloko, tu dicevi l'unico partito apertamente pacifista, è stato eliminato in partenza e non si è potuto presentare. Abbiamo visto nelle immagini con la regia anche le immagini degli attacchi con i droni ucraini che sono stati nelle ultime ore, proprio nella giornata di voto, particolarmente intensi. Hanno toccato anche la capitale Mosca. È possibile capire che tipo di effetto fa questo tipo di iniziativa da parte di Kiev sulla popolazione russa? C'era stata anche l'iniziativa di dire ci presentiamo al seggio, quella poca opposizione, insomma, quei barlumi di opposizione rimasta tutti alla stessa ora per segnalare un disagio. Com'è andata questa iniziativa?
2: Ma questa iniziativa si è molto persa, anche perché a Mosca, per esempio, ci sono state delle code nei seggi anche in altri orari, dovute ad altri motivi, al fatto che si è cercato di limitare il voto cartaceo, quindi con la scusa che mancassero le schede cartacee, la gente ai seggi veniva spinta a votare col voto elettronico, che è chiaramente un voto, diciamo, che elimina un ulteriore controllo da parte degli scrutatori, e quindi c'era l'incentivo a farlo. E quindi, diciamo, code su code, la manifestazione a mezzogiorno non ha avuto molta visibilità. Invece, appunto, in alcune circoscrizioni, gli exit poll almeno danno una vittoria netta a Pietroburgo in ben quattro circoscrizioni a dei candidati di Jabloko. Credo che è un risultato che cambierà, ovviamente, perché avere ben quattro deputati pacifisti alla Duma è qualcosa che non si è visto, cioè sono dal 2014 che la Duma non ha deputati che si oppongono all'annessione.

0: della Crimea, l'annessione dei territori occupati degli ucraini, dove tra l'altro appunto si sono tenute le elezioni imposte sotto il controllo delle truppe d'occupazione russe. Quindi credo che appunto ovviamente si correggerà il tiro, ci saranno brogli, ci saranno degli aggiustamenti, mettiamola così, però il fatto che comunque una domanda di pace, una domanda
1: Di un
0: di
1: cambio di rotta in qualche
0: una
1: modo, almeno nelle aree
0: de-escalation,
1: urbane, dalle grandi aree urbane,
0: esatto.
1: trapela, riesce a filtrare in qualche modo attraverso quelle poche maglie rimaste.
0: Esatto.
1: Anna, volevo vedere con tutti voi anche una testimonianza raccolta dalla nostra inviata Carlotta Macerollo a Pordenone Legge. Ha intervistato Vera Politkovskaya, che ricorda la mamma Anna assassinata 20 anni fa a Mosca. Sentite.
2: Non ho votato, non ho voluto partecipare a queste elezioni in nessun modo. L'ultimo mio tentativo di partecipare alle elezioni in Russia è stato nel 2021, ma ho sempre votato per candidati che poi non sono stati eletti. Quello che sta accadendo adesso è la logica conclusione di un processo che va avanti da troppi anni.
3: Vera Politkovskaya ha lasciato la Russia, il suo paese, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Non voleva che sua figlia Anna corresse il rischio di finire come sua mamma, di cui porta il nome, la giornalista uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006 per i suoi reportage critici contro la Russia di Putin.
2: Mia mamma sarebbe andata in Ucraina per guardare la situazione con i suoi occhi e avrebbe chiamato le cose con il loro nome. Avrebbe chiamato la guerra guerra e per questo sarebbe finita in carcere.
4: A 20 anni dall'omicidio di sua mamma, Anna Politkovskaya prova rabbia, Putin è ancora lì e lei non può tornare in Russia.
2: Gli uomini che mia madre ha combattuto con la sola forza delle parole sono ancora lì. Naturalmente provo rabbia perché vorrei tornare in Russia, ma il sistema che si è venuto a creare nel mio paese non mi permette il ritorno.
3: Mentre parla, Vera ci mostra sul cellulare depositi e magazzini in fumo, le conseguenze degli attacchi ucraini sulla sua Mosca. E anche se i sondaggi di Stato mostrano un calo del sostegno verso la guerra, lei in Russia non vede speranza.
2: Quando mia mamma è stata uccisa, io ero incinta di mia figlia Anna, che ora ha 20 anni. In lei rivedo mia mamma, la sua forza e il suo amore per la giustizia. È per lei che ho voluto vivere in un paese libero.
1: Allora, ringraziamo intanto il professor Lutz Klinkhammer, però io volevo chiedere anche ad Anna un secondo, ecco, colpisce vedere insomma questa disperazione, questo senso di vuoto in tutte queste figure che si sono battute allo stremo in qualche misura e però adesso in qualche modo vedono per ora le loro speranze annichilite. Da dove può ripartire una qualche forma di opposizione in Russia? Oggi il presidente Mattarella ha fatto un intervento molto forte, sul no al pensiero unico come strumento di oppressione, no?
0: Ma tra l'altro per coincidenza proprio oggi a Milano abbiamo fatto invece un evento con il figlio di Anna Politkovskaya, Ilya, che ha portato appunto una testimonianza della stessa intensità e della stessa amarezza. Tra l'altro c'erano anche dei giovani russi che sono andati a votare invece al consolato russo di Milano, pur sapendo che sarebbe stato un voto manipolato, pur sapendo che non ci sono candidati esplicitamente pacifisti, però che comunque hanno deciso di partecipare per provare almeno a dare un qualche tipo di segnale al sistema. Io direi che sicuramente con tutte le difficoltà e con tutte le divisioni che vediamo, sicuramente un discorso democratico in Russia può ripartire da loro. Ricordo che c'è un'enorme diaspora russa che ha lasciato la Russia dopo l'inizio della guerra, dopo l'invasione su larga scala ucraina, quindi stiamo parlando di immigrati politici, non di immigrati economici, anzi la maggior parte di loro sicuramente ci ha rimesso a lasciare la Russia, quindi sicuramente quello è un bacino, quello è un laboratorio dal quale può uscire qualcosa, e però ovviamente a cambiare la Russia dovranno essere soprattutto quelli che in Russia ci sono oggi e che in vari modi anche si oppongono al regime.
1: Chiarissimo.
0: Quindi l'unica speranza ovviamente può venire da lì. Oggi è una speranza molto fragile, ma non ne abbiamo un'altra.
1: Grazie Anna Zafesova per essere stata con noi. Volevo chiudere su questo con Udo Gumper, guardando però i riflessi, diciamo, sull'Italia, perché vedete appunto questo titolo del giornale, Ombre russe sulle primarie.

0: La prende, diciamo, con le idee politiche di Conte più vicine, a giudizio del giornale, a Mosca che a Kiev. C'è però anche una questione che tocca all'ultradestra Vannacci, no? Udo, e quindi in qualche modo anche gli interrogativi che ci sono sulla cosiddetta guerra ibrida, ne abbiamo parlato più volte. C'è stata anche una riunione di Macron che insomma da poco ha fatto con i candidati, diciamo, alle possibili candidati alle presidenziali, perché ci sono allarmi dei servizi di sicurezza di molti paesi europei su queste possibili interferenze. Ecco.
1: Guarda, i servizi russi sono senza ombra di dubbio, a sentire i nostri servizi e anche dei paesi amici, stati coloro che hanno creato per esempio dei siti perfettamente identici di Süddeutsche per trarre inganno le persone, per prendersi delle informazioni dei visitatori, proprio con grande capacità. Ormai lo si sa che sono molto bravi quelli, le bot factories di San Pietroburgo, e naturalmente in Germania c'è un partito, soprattutto l'AfD, ma anche la BSW ex della Sarah Wagenknecht, che fanno una propaganda tutta contro il finanziamento della Germania all'Ucraina, perché dicono, come in realtà in Italia lo dice Conte e lo dice anche Vannacci, chi spende i soldi per l'Ucraina aumenta la guerra. Certo che se io taglio l'aiuto all'Ucraina ci sarà naturalmente la pace tombale di Putin, che occuperà in breve tempo l'Ucraina. E allora la propaganda dell'AfD dice: ok, voi governo tedesco pagate la Ucraina, ma noi vogliamo servizi sociali in Italia e non il riarmo, che per quanto riguarda la Germania, che ha tolto in pratica tutto il suo esercito e ne ha neanche più 150 carri armati per tutta la Germania, è chiaro che...
0: Una battuta per chiudere, secondo te ridicolo. Merz reggerà oppure no? Dopo, con i risultati, se rimane questo 4,9 che abbiamo detto in una delle due regioni?
1: Guarda, adesso
0: 30 secondi.
1: Penso che il suo percorso è finito.
0: Grazie, grazie Udo Gumpel per essere stato con noi. Vi faccio vedere le ultime due aperture. Vedete il giorno, eccolo qua. Scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe. E poi la Germania, vota agli estremi. Merz che dice: disastro ma non lascio. Scuola, tetto agli stranieri. Merz, disastro ma non lascio. Anche sul Mattino, il Gazzettino: Germania, doppio colpo a Merz ma non lascio. E l'analisi è il rilancio dell'europeismo nell'ora più buia dell'Unione. Grazie a tutti, la rassegna di questa sera termina qua.
2: Giornata di lunedì al nord Italia prevalentemente soleggiata. Poche nubi di passaggio, alte, per lo più innocue, con scarsa probabilità di pioggia. Anche al centro la situazione sarà simile, giornata prevalentemente serena con poche nubi per lo più innocue. Ventilazione in aumento sul mar Adriatico da nord. Al sud troveremo su gran parte delle nostre regioni ancora condizioni di bel tempo e sole, anche se a partire dal pomeriggio sulla Calabria e sul Salento arriveranno rovesci e temporali. Rovesci e temporali che ritroveremo anche sulla Sicilia, specie zone interne, tempo più soleggiato sulla Sardegna. Le temperature tenderanno a restare più o meno costanti, con valori che supereranno i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni.

0: Ancora una sconfitta per il cancelliere Merz, che però non si dimette. In Pomerania crollo record di CDU, mentre la FD sfiora il 38%. A Berlino vince la sinistra. Trump minaccia l'Iran, deciderò se e quando farli saltare in aria, mentre il secondo il Wall Street Journal e il Tycoon si prepara a paralizzare economicamente la Corte Penale Internazionale. Da Phoenix Meloni annuncia il tetto agli studenti stranieri per classe. Schlein boccia il governo, la comunità di 5 Stelle vota no alle armi in Ucraina, Salvini chiede unità alla Lega. Indagato per omicidio l'uomo che nel Cuneese ha sparato a un ladro sorpreso con alcuni complici nella sua cascina, uccidendolo. 600.000 i malati di Alzheimer in Italia, oggi la giornata mondiale è dedicata a chi soffre di questa patologia. Il ministro Schillaci presenta il nuovo piano demenze. Calcio Serie A, la Juve vince contro l'Atalanta 2-0, il Milan batte il Lecce 3-0, pareggia il Napoli con la Fiorentina 1-1, Frosinone Como 2-0. Qualche istante dopo le 4, ben ritrovati, sempre in diretta sulla News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le elezioni amministrative in Germania. Ed è una vera e propria disfatta della CDU, un disastro, ha ammesso il cancelliere Merz. Il suo partito non supera neanche la soglia di sbarramento del 5% e per la prima volta nella sua storia resta fuori dall'assemblea regionale del Mecklenburg-Pomerania. Vola l'ultradestra della AfD, mentre la sinistra radicale di Linke si impone a Berlino. Sentiamo la nostra inviata Emma Farnè.
1: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino. Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburg-Pomerania anteriore e i vincitori sono loro. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare per il cosiddetto Brandmauer, il muro di fuoco degli altri partiti che non vogliono la AfD alleata.
2: Ed ecco il candidato della AfD, Holm, che sfida la leadership della SPD in questo land.
1: Ci dice fuori dal seggio, dobbiamo tornare a parlare con la Russia per la pace. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette, continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Qui la CDU è arrivata seconda, ma crolla nei consensi insieme all'SPD. Da Berlino la leader dell'AfD, Alice Weidel, sottolinea «Abbiamo raggiunto il centro dell'elettorato, abbiamo rimpiazzato noi la CDU». Con questo il cancelliere fa i conti già dalla serata di sabato, con la riunione straordinaria del partito a Berlino.
0: Voto in Russia ora per il rinnovo della Duma. In testa il partito di Putin al 52%, registrata un'affluenza del 56%. Intanto raid ucraini senza precedenti colpiscono la regione della capitale, causando due morti. Sentiamo il servizio della corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che oltre ai droni hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, anche edifici residenziali ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino.
0: Rivendica gli attacchi sulla Russia Zelensky, che in serata ha sentito anche Trump in vista del loro incontro in settimana all'ONU in occasione dell'Assemblea Generale. Sentiamo Andrea Vaccarella.
4: Kiev torna a pagare un pesante tributo ai raid russi. Tra le vittime dei bombardamenti sulla regione della capitale, una madre e i suoi due bambini e un'altra bambina è morta in ospedale a seguito delle ferite subite. La ritorsione ucraina è stata feroce, rivendicata dal presidente Zelensky. Migliaia di droni lanciati contro la Russia e centinaia contro Mosca, dove sono stati centrati un impianto petrolifero e un importante hub logistico. Azioni che si inseriscono anche nella strategia ucraina di contrasto alle elezioni russe e che Mosca ha esteso anche ai territori occupati. Proprio in questo contesto, a Kherson, un drone ucraino

0: ha colpito un autobus. Tra i morti, anche un componente della commissione elettorale russa. Kiev, che considera quelle regioni parte del proprio territorio e non riconosce la sovranità di Mosca, aveva avvertito che avrebbe impedito lo svolgimento del voto. E ora Zelensky rivendica: le nostre risposte a lungo raggio sono state particolarmente efficaci.
1: Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Devo decidere se e quando far saltare in aria il paese, ma pare anche ai negoziati. Sentiamo Francesca Romani Lisei.
2: Spirano venti di guerra sulla settimana dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite. Tra i quasi 200 capi di Stato e di Governo che arriveranno a New York, anche il presidente americano, che in un'intervista telefonica a Fox News alza la voce contro il regime di Teheran. Avverte che potrebbe succedere presto qualcosa di grosso, ovvero decidere se e quando far esplodere il paese. Ma oltre alla minaccia fa intravedere uno spiraglio di dialogo, dicendosi disposto ad incontrare il presidente iraniano Pezeshkian. La delegazione iraniana ha ottenuto dalla Casa Bianca i visti per poter raggiungere il Palazzo di Vetro. Intanto, secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Washington si sta preparando a imporre sanzioni di vasta portata alla Corte Penale Internazionale, un'escalation significativa nel tentativo, che Trump non ha mai nascosto, di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
1: Ci spostiamo sul fronte del Mar Rosso. Turchia e Pakistan stanno offrendo assistenza tecnica nel clima di tensione generato dagli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Intanto l'Europa appoggia la richiesta del ministro Crosetto di rafforzare la missione di Bruxelles a garanzia delle rotte commerciali per l'unica alternativa allo stretto di Hormuz, che resta chiuso. Sentiamo Alessandro Carboni.
3: Più navi, più aerei e assetti meglio equipaggiati, Kaya Kallas risponde al ministro Crosetto e agli stati membri. La missione Aspides, così com'è, non basta più. In una lettera ai 27, l'alta rappresentante descrive la situazione nel Mar Rosso come sostanzialmente deteriorata. Con le ultime conquiste, gli Houthi hanno ora più forza sullo stretto di Bab el-Mandeb. Gli effetti si vedono sulle catene di approvvigionamento. Da qui la richiesta di maggiore protezione. Ma Roma non aspetta. Per il ministro Crosetto i mercantili italiani vanno scortati senza attendere il via libera della missione. Intanto la fregata Bergamini, nell'ambito di Aspides, ha già accompagnato la porta container Jolly Oro. Tajani conferma, gli alleati, dice, o mandano altre unità o devono farsi carico di una parte del costo, perché la rotta commerciale va protetta. Dopo il raid che ha danneggiato uno Eurofighter italiano nella base saudita di Taif, dallo Yemen Muhammad Mansour, funzionario degli Houthi, conferma, non siamo in guerra con l'Italia. A Riyadh, colpito un deposito Aramco vicino all'aeroporto, condanne da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait, che denunciano una minaccia per la stabilità della regione. Ankara invoca il patto della Mecca e offre assistenza tecnica insieme a Islamabad. Sullo sfondo l'Iran. Hormuz resta chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi, avverte il presidente del Parlamento, Ghalibaf, mentre il comando militare minaccia di colpire le basi USA in caso di nuovi attacchi. Massima allerta anche nel vicino Kurdistan iracheno, con il ritiro della coalizione a guida statunitense previsto a fine mese, un vuoto di sicurezza che le fazioni filo-iraniane potrebbero sfruttare.
1: C'è massima allerta in Israele nel timore di attacchi da parte degli Houthi e poi nuovi scontri in Cisgiordania. A Gaza ci sono ancora vittime e feriti nelle ultime 24 ore. Sentiamo l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
4: Allerta massima in Israele in occasione delle festività ebraiche di Yom Kippur. L'ambasciata americana a Gerusalemme avverte i propri concittadini sui possibili attacchi degli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che potrebbero colpire le missioni e istituzioni diplomatiche statunitensi nella regione. Si è recato al muro del pianto il premier israeliano Netanyahu, dedicando la sua preghiera ai militari israeliani. Massima allerta anche in Cisgiordania, dove un uomo israeliano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco alla sorgente di Eid Raya nella Cisgiordania centrale. L'attentatore era un membro di Hamas, lo dicono le fonti dell'esercito, che nell'area ha arrestato più di 30 palestinesi. Un altro attacco si è registrato vicino a Jenin. L'attentatore è stato ucciso, un altro arrestato. Nella striscia di Gaza, almeno due palestinesi sono rimasti feriti a Khan Yunis. Le forze di difesa israeliane

0: americane Roisin Bett riportano di aver ucciso un militante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre. Un bilancio che si aggiunge ad altri 6 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, fra i quali anche una bambina di 10 anni nel campo profughi di Nuseirat.
1: Con la politica torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, all'EUR. Nel suo intervento tutto politico ha annunciato nuove norme sulle scuole, il tetto agli stranieri in classe e niente burca. Poi una stoccata alla segretaria Schlein, segretaria del Partito Democratico. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
4: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingegnantirei il fatto.
1: A Pontida il tradizionale raduno della Lega, Matteo Salvini alle prese con le divisioni interne, annuncia il Consiglio federale che dovrà fissare la data del nuovo congresso. Sentiamo Alberto Gioffreda.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
6: Un congresso straordinario, il mandato da segretario da rimettere nelle mani della famiglia della Lega. Dal palco di Pontida, la prima senza il fondatore Umberto Bossi, Matteo Salvini rilancia e apre la sfida interna al partito. È la risposta al malcontento delle ultime settimane di governatori e non solo. Un confronto che Salvini ha deciso di accettare, seppur convinto che sia stato fatto un favore alla sinistra.
5: Se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
6: Ci sarà anche da portare avanti l'azione di governo con le proposte della Lega per la legge di bilancio. Dai militanti e dal palco, come il ministro Giorgetti e il presidente della Camera Fontana, la richiesta è di unità. Ma sono soprattutto l'ex presidente del Veneto Zaia e il capogruppo al Senato Romeo a non rinunciare e chiedere un cambio di passo. Una Lega con una struttura diversa, federalista, l'autonomia come scopo principale dell'azione politica. Sarà il congresso di ottobre a decidere se il pratone di Pontida è stato più verde per Salvini o per i suoi sfidanti.
1: A Milano si è conclusa la 2 giorni di Nova consultazione programmatica del Movimento 5 Stelle. Il mandato è chiaro, no ad armi e riarmo, ha detto Conte, che lancia anche la proposta di un'alleanza per la Costituzione. Dal PD la replica della segretaria Adem Schlein. Troveremo una sintesi. Sentiamo Antonio Sciotto.
7: No a riarmo.
8: No al riarmo, riconoscimento dello Stato di Palestina, ripristinare abuso d'ufficio e intercettazioni. I cartelli di Conte dal palco di Nova riassumono i punti programmatici approvati dagli iscritti 5 Stelle. Oltre il 90% chiede di sedersi al tavolo del centro-sinistra con un messaggio netto: continuare a inviare armi a Kiev allontana la pace. Non arretreremo di un millimetro, insiste Conte, rivolto agli alleati, specie al PD distante sull'Ucraina.
7: Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
8: Il governo ha fallito su tutto, aggiunge Conte, economia, immigrazione, giustizia, sicurezza, l'elenco del leader pentastellato è lungo. Intanto la segretaria Dem, dalla festa di Open, risponde alla stoccata della Premier che l'aveva accusata di muovere le critiche senza un fondamento di verità. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica Schlein, come sulla sanità, anche sull'università, durante il suo governo la spesa rispetto al PIL è calata. Sull'Ucraina e sulla leadership con gli alleati troveremo un compromesso, assicura poi, prima si va al voto, meglio è per il paese.
9: Prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo. A seconda di quello, noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento, con il programma e con quello che dobbiamo fare per la guida.
1: Il presidente Mattarella all'evento Pordenone Legge e al capo dello Stato conferita l'onorificenza di ambasciatore della libertà. Il pensiero unico è oppressione, la dialettica è preziosa, ha detto. Poi ricorda i lavoratori dell'Electrolux, rappresentano l'etica del lavoro. Sentiamo Francesco Accardo.
10: Il dialogo fra le culture, il confronto delle idee, i motori della storia.
11: È un elogio della libertà di opinione e del dissenso l'intervento di Sergio Mattarella a Pordenone Legge. Premiato come ambasciatore di libertà, il capo dello Stato ricorda il voto di 80 anni fa, l'arma disarmata della scheda elettorale con la quale gli italiani scelsero la Repubblica, la libertà, la democrazia, la pace. Ricorda i dissidenti oppressi nei loro paesi che hanno fatto avanzare il mondo, dall'est europeo al Sud America, all'Iran. Oggi che emerge la tentazione di democrazie illiberali e di pensiero unico, sottolinea Mattarella, lo spazio lasciato al dissenso è quello che distingue una democrazia da un regime.
10: È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
11: La battaglia per i diritti di tutti, ovunque, ricorda il capo dello Stato, è lungi dall'essere conclusa, è possibile e da alcuni auspicato un loro arretramento. Tra i diritti c'è anche il lavoro, Mattarella saluta i lavoratori di Electrolux impegnati in una vertenza decisiva per il loro futuro.
10: Dell'etica del lavoro, rappresentata dai lavoratori dell'Electrolux, ai quali rivolgo un saluto particolare, impegnati nella difesa della loro identità.
1: Vera Politkovskaja a Pordenone Legge ricorda la mamma Anna, assassinata 20 anni fa a Mosca, a cui ha dedicato un libro. Sentiamo l'intervista della nostra inviata Carlotta Macerollo.
12: Non ho votato, non ho voluto partecipare a queste elezioni in nessun modo. L'ultimo mio tentativo di partecipare alle elezioni in Russia è stato nel 2021, ma ho sempre votato per candidati che poi non sono stati eletti. Quello che sta accadendo adesso è la logica conclusione di un processo che va avanti da troppi anni.
13: Vera Politkovskaja ha lasciato la Russia, il suo paese, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Non voleva che sua figlia Anna corresse il rischio di finire come sua mamma, di cui porta il nome, la giornalista uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006 per i suoi reportage critici contro la Russia di Putin.
12: Mia mamma sarebbe andata in Ucraina per guardare la situazione con i suoi occhi e avrebbe chiamato le cose con il loro nome. Avrebbe chiamato la guerra guerra e per questo sarebbe finita in carcere.
14: A 20 anni dall'omicidio di sua mamma, Anna Politkovskaja prova rabbia, Putin è ancora lì e lei non può tornare in Russia.
12: Gli uomini che mia madre ha combattuto con la sola forza delle parole sono ancora lì. Naturalmente provo rabbia perché vorrei tornare in Russia, ma il sistema che si è venuto a creare nel mio paese non mi permette il ritorno.
13: Mentre parla, Vera ci mostra sul cellulare depositi e magazzini in fumo, le conseguenze degli attacchi ucraini sulla sua Mosca. E anche se i sondaggi di Stato mostrano un calo del sostegno verso la guerra, lei in Russia non vede speranza.
12: Quando mia mamma è stata uccisa, io ero incinta di mia figlia Anna, che ora ha 20 anni. In lei rivedo mia mamma, la sua forza e il suo amore per la giustizia. È per lei che ho voluto vivere in un paese libero.
1: Proseguiamo con la cronaca. È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato ad un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici che tentavano di introdursi nella sua cascina in ristrutturazione. Sentiamo Laura Tangherlini.
15: Stava trascorrendo la notte tra domenica e lunedì nella sua cascina in ristrutturazione a Baldissero d'Alba per vigilare sul materiale edile accatastato nella struttura, materiale del valore di diverse migliaia di euro. Poi dei rumori sospetti, una volta uscito sul balcone intravede delle sagome di 4-5 persone che tentano di introdursi nella sua proprietà. Esplode a quel punto dei colpi d'arma da fuoco con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Uno dei ladri, un 36enne albanese con precedenti per reati contro il patrimonio, viene colpito a morte. Il resto della banda fugge a piedi nel bosco, sono tuttora ricercati. Sarà lo stesso proprietario della cascina, autotrasportatore del luogo, poi a chiamare il 112. Questo è il racconto dell'uomo ora indagato a piede libero per omicidio volontario per aver ucciso uno dei ladri. In corso i necessari approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri di Bra e di Cuneo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti. L'area sottoposta a sequestro è isolata, non ci sono telecamere di sorveglianza da cui estrapolare immagini. Intanto raccolte dagli inquirenti le testimonianze di vicini di casa e residenti del piccolo comune nel Cuneese. Tra loro un imprenditore in pensione che ha raccontato come nella stessa giornata di domenica gli sarebbero stati sottratti dei gioielli mentre si trovava a messa. Aggiungendo, secondo me ha fatto bene, hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne ha accoppato uno, quello si meritava.
1: Le caccia ai possibili istigatori del tredicenne che ha accoltellato la professoressa a Centocelle. Il sospetto è che il ragazzo possa essere stato avvicinato via web da gruppi di matrice suprematista. Intanto alla docente è arrivata una mail di scuse inviata dai genitori dello studente. Sentiamo Stefano Corradino.
16: Il tredicenne che ha accoltellato la professoressa in classe ha agito da solo o è stato istigato in rete per compiere il gesto folle? Gli investigatori sembrano propendere per la seconda ipotesi e per questo stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social aperto dal tredicenne, seguito da 4 contatti e la diretta su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento. Gli inquirenti stanno cercando di identificare i partecipanti e di stabilire se e quale ruolo abbiano avuto nella vicenda. Il sospetto è che il giovane sia stato reclutato e che gli siano state date indicazioni molto precise per organizzare l'agguato, a partire dai coltelli e dallo spray urticante da comprare, nonché l'utilizzo di Telegram per la diretta. Nel video di quasi 3 minuti che lui stesso ha girato con il telefono fissato sul casco si vede tutta la fase preparatoria dell'aggressione che inizia nei bagni della scuola. Il giovane estrae dallo zaino 2 coltelli, uno lo nasconde nei pantaloni e il secondo lo impugna, nell'altra mano il gas urticante. Il tredicenne indossava una maglietta con disegnata la sigla estremista TMD, Total Muslim Death, morte totale dei musulmani. Un aspetto che fa ritenere agli inquirenti che il ragazzo potrebbe essere stato reclutato da gruppi di matrice suprematista che operano sul web.
1: Oggi la giornata dell'Alzheimer, mondiale dell'Alzheimer. In Italia sono 600.000 i malati cronici. I farmaci sono ancora lontani dal bloccare la progressione, poca e frammentaria l'assistenza pubblica sul territorio. Sentiamo Gerardo D'Amico.
17: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia ma con parecchi effetti collaterali non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina quarantina per quelle moderate e severe, e poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer, fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento, finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
1: Siamo allo sport, partiamo dal volley agli Europei 2026, l'Italia vola ai quarti di finale contro la Finlandia, superata 3-0 la Danimarca. Vediamo con Maurizio Colantoni.
18: È un'Italia che cresce, che non si ferma, che supera senza timori, giocando un ottimo match degli ottavi, la Danimarca. Davanti ai tifosi innamorati d'azzurro, i quarti a Palavela di Torino sono stati conquistati a suon di muri di pardomati e con una prestazione di squadra, la prestazione di quella famiglia azzurra che si tiene per mano allenata da un condottiero, il CT, Ferdinando De Giorgi. Ai quarti ci sarà la Finlandia, la bella Italia senza paura vuole andare avanti.
19: Mi sento sempre meglio ogni volta che scendo in campo, meno agitato, più tranquillo, più sicuro anche di quello che devo fare. Poi è chiaro che, insomma, con tutto rispetto, ma scendere in campo quando sei sopra 2-0 e un gioco fluido da parte nostra è sempre più facile, no? Anche per noi che entriamo dalla panchina. Diverso è quando siamo un po' più in difficoltà, sui finali di set, di partite, insomma, combattute, ecco. Però ci prendiamo quello che è e mi sento meglio, quindi questa è tanta roba.
1: Infine la Serie A, nelle partite serali la vittoria di Milan e Juventus, rossoneri che superano 3-0 il Lecce e Juventus che ha battuto 2-0 l'Atalanta. Brutto episodio sugli spalti a Torino con gli ultra bianconeri che non hanno rispettato un minuto di silenzio per omaggio a Sandro Mazzola e gli hanno voltato le spalle. Sentiamo Aurelio Capaldi.
20: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese si rivela decisiva nello scontro salvezza che fa crescere la pressione su De Rossi.
1: E ora la rassegna stampa con Domenico Di Cesare, le notizie con il telegiornale, tornano alle 5, restate con noi.
21: Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Vi anticipo in primo piano la politica, ma anche le elezioni in Germania e in Russia. Partiamo subito dal Corriere della Sera, tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka, Salvini congresso a ottobre, norme per un tetto agli studenti stranieri e divieto di burka bocca a scuola e bambini italiani non possono sentirsi minoranza. Questo è l'annuncio di Meloni in un decreto e l'affondo poi su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E ancora Conte e il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa. E poi il raduno leghista tra le tensioni, t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul Pratone. Al centro pagina avanzano FD e sinistra, Merz dice un disastro, ma non mi dimetto, le elezioni a Berlino e Mecklenburgo le vedremo più avanti. Ancora al centro pagina, i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. È successo a Baldissero d'Alba, Roberto Molo, 35 anni, camionista, di notte ha sorpreso i ladri nel cortile del suo cascinale, ha preso la pistola e ha fatto fuoco, un colpo ha ucciso uno degli intrusi, albanese, 36 anni e precedenti penali, ho sparato nel buio, dirà, è indagato per omicidio volontario. E poi di spalla 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin, il voto già scritto, Mosca dice che è stato il più grave attacco sulla capitale dall'inizio della guerra, quasi

2.000 droni e missili ucraini hanno colpito città e infrastrutture petrolifere russe nel giorno delle elezioni parlamentari con esito già scritto. La Repubblica, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni dicono, insegue Vannacci. Nel taglio alto, l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, poi la Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Di spalla ancora la politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev, e poi la base non tratta questo il programma anche se vince Schlein. Il Messaggero, scuola tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri, Schlein Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci e il generale dice andava fatto prima. Ancora Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, c'è il voto dei 5 Stelle, no al riarmo e a Israele, poi la Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti e annuncia dal pratone di Pontida il congresso a ottobre. Di spalla il voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto, FD prima in Pomerania, Berlino avanti la Linke, questo lo vedremo. La Stampa, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero, il gioielliere. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Nel taglio alto il voto, boccia Merz, un disastro, ma resto, exploit di FD e Linke, poi di spalla il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri, stop al burka, l'altolà dei presidi. E ancora il congresso, subito la mossa di Salvini a Pontida che spiazza i frondisti. Allora andrei subito a vedere che cosa è successo in Germania. La FD vince in un'altra regione, c'è il crollo della CDU a Berlino, trionfa la sinistra. Mecklenburgo, i cristiano-democratici forse per la prima volta sono fuori, il cancelliere, disastro, ma resto. Due settimane dopo l'estrema destra dell'FD si appunta un'altra vittoria in Mecklenburgo, Pomerania anteriore, e sono tre tutte all'est, le regioni che consegnano il titolo di primo partito a FD, ma non è solo il bis della Sassonia-Anhalt, non c'è possibilità di governo né un leader capace di accendere i riflettori, perché solo l'SPD di Manus Vecis, che ha fallito la remontada ma ha conservato lo scettro di Queen Maker, ha i voti e le alleanze per governare. Ma è la CDU la vera notizia, è lei la grande sconfitta della giornata. Occorrerà aspettare lo spoglio finale, il conteggio delle ultime schede, per certificare che per la prima volta i cristiano-democratici di Merz sono stati esclusi da un Parlamento regionale, mancando la soglia minima del 5%. L'altro voto a Berlino è stato per loro meno doloroso, ma comunque una sconfitta. Nella capitale la CDU aveva il sindaco uscente, travolto dagli scandali, tra cui quello di essere andato a giocare a tennis con la compagna collega per cui l'anno prima aveva lasciato la moglie, nel pieno di un terribile blackout nel mezzo del più gelido inverno. Ebbene, in città la CDU ha perso un terzo dei voti, finendo staccata dalla Linke. E anche il risultato della capitale, dove la sinistra doppia l'SPD, è senza precedenti, uno shock nazionale che preannuncia una rivoluzione culturale e politica, il cambio dei rapporti di forza a sinistra. E poi c'è la strategia di Merz per tamponare il tracollo. Il cancelliere ha provato a giocare d'anticipo, ha annunciato un intervento subito dopo le 18 alla chiusura dei seggi. Era chiaro a tutti negli ultimi giorni che un cattivo risultato avrebbe messo in discussione la sua leadership e la sua poltrona. Così il cancelliere si è
presentato davanti alle telecamere, ha provato a prendere in mano la narrativa dicendo in prima persona che andrà avanti. Ha riconosciuto la sconfitta senza mezzi termini. Non possiamo abbellire il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore. È un disastro. E alla luce dei primi

Exit Poll ha giudicato dignitoso l'esito di Berlino, dove ha ammesso che il candidato CDU è dovuto subentrare in corsa al sindaco in disgrazia. Poi ha provato a usare la gravitas. I tempi, ha detto, richiedono coraggio, fermezza e pazienza, e ha attaccato con la parte più programmatica della sua agenda. Si prosegue con il programma di governo, riforme, riforme, riforme. È quello il suo mantra, è quella la sua missione, fosse anche dal bunker. Abbiamo uno Stato diventato troppo complicato. Il tono del dibattito, ha detto, è diventato più aspro e inconciliabile. La fiducia nelle istituzioni nel nostro Paese diminuisce e viene attivamente minata dai partiti radicali di destra e di sinistra. Però, secondo Merz, non si torna indietro nel passato. Dice di voler portare la Germania nel futuro, lontano dal veleno autoritario, e per questo, in conclusione, si prenderà la responsabilità da capo della CDU e da cancelliere. Allora andiamo a vedere la votazione in Germania. Partiamo da Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove ha vinto l'AfD con il 38,4%, seconda l'SPD con 35,4%, e poi la CDU ha raggiunto soltanto 4,9%. C'è una soglia di sbarramento al 5%, quindi la CDU non sarà rappresentato nella regione. Per quanto riguarda invece Berlino, c'è invece la vittoria della Linke con 25,7%, il partito di sinistra, contro appunto la CDU seconda con 18,8%. Sempre sul Corriere, Mara Gergolet ha intervistato Luigi Pantisano, leader nazionale della Linke, italo-tedesco, e dice: perché avete vinto, perché vi votano, perché avevamo un programma chiaro, abbiamo detto che vogliamo che i prezzi degli affitti si abbassino, avevamo il tema dell'espropriazione dei grandi gruppi immobiliari che possiedono più di 3.000 abitazioni. È una candidata Elif, la vedremo, che è una bravissima persona e ha fatto una grande campagna nell'ultimo anno facendosi ben volere, ha conquistato i cuori e anche i voti. Poi l'altra domanda, eccolo, lo vediamo in foto, Pantisano, un'altra domanda: vi ha ispirato Mamdani, il sindaco di New York? Sicuramente, siamo stati a New York, abbiamo avuto colloqui con il team di Mamdani e ci siamo ispirati alla sua campagna elettorale, anche lui ha preso qualche spunto da noi, l'ha pure detto citando la nostra campagna porta a porta. Abbiamo bussato a circa 300.000 porte nell'ultimo anno qui a Berlino. Allora andiamo a vedere chi è la candidata della Linke a Berlino. Si chiama Elif Eralp, l'avvocata figlia di rifugiati turchi, ha detto: qui l'amore ha trionfato sull'odio, la leader della sinistra ha vinto nella capitale puntando proprio sull'emergenza casa. Scritta la storia, dice, prima sindaca donna, nonché di origine curda e religione musulmana. Oggi abbiamo scritto la storia e l'abbiamo fatto tutti insieme, non importa chiamate, non importa quanto guadagnate, non importa se siete cosiddetti lavoratori ospiti, ma che hanno contribuito a costruire questo paese, non importa neppure se siete persone provenienti dall'est che hanno visto le proprie biografie malamente svalutate. La speranza stavolta è stata più forte, l'amore ha avuto la meglio sull'odio e adesso avanti, usciamo fuori tutti insieme e trasformiamo Berlino in una città migliore, più accessibile e più socialmente giusta. Queste sono le sue parole. Figlia di genitori turchi immigrati in Germania, non in cerca di lavoro perché dissidenti politici perseguitati dopo il colpo di Stato del 1980 per la loro attività sindacale. È nata a Monaco ed è cresciuta a Dortmund, dove il padre ha lavorato come dottore. Laureata in legge, specializzata in diritto d'asilo, ha scelto la politica e la Linke con modalità secchiona, dietro le quinte, senza nulla concedere alla vacua comunicazione social. Al collo non porta simboli religiosi tipo la Shahada, la professione di fede musulmana, bensì una catenina con la scritta tetto agli affitti. Allora andiamo avanti invece con le elezioni in Russia. Putin incassa la vittoria, pioggia di droni sul voto, con la maggioranza assoluta Russia Unita avrà mani libere alla Duma. La protesta delle opposizioni non riesce, massiccio attacco di Kiev. Il successo di Russia Unita alle elezioni per la Duma era prevedibile, con oltre il 57% dei voti

secondo i primi exit poll, questo è un dato che va rivisto, il partito di Vladimir Putin sembra consolidare la sua maggioranza costituzionale nella Camera bassa del Parlamento, esito che lo zar potrà presentare come una conferma del sostegno al suo governo e alla guerra in Ucraina. Il risultato è arrivato al termine di 3 giorni di voto, l'ultimo dei quali è stato segnato da uno dei più massicci attacchi delle forze di Kiev, contro Mosca. Oltre 1.600 droni intercettati sulle diverse linee di difesa nella notte tra sabato e domenica, 450 dei quali mentre si avvicinavano alla capitale, ha detto il sindaco. Comunque il processo elettorale si è svolto regolarmente. E ora andiamo, ci aiutiamo con il messaggero a firma di Giuseppe D'Amato. C'è un'analisi proprio su questo voto, sul futuro della Russia, l'insofferenza dell'elite e le sfide urgenti dello zar. Adesso viene il bello per Vladimir Putin, scrive D'Amato, che è riuscito a portare a termine senza troppe sorprese il primo rinnovo della Duma post inizio operazione speciale in Ucraina. Tante sono le sfide interne e quelle esterne. Per mesi in Russia si sono rincorse le voci più disparate, tanto che il Cremlino è intervenuto a più riprese. Fino al voto del 18-20 settembre vi era la certezza fra la gente, non sarebbe successo nulla o quasi, poi chissà. La paura più grande è che venga dichiarata la mobilitazione generale o una parziale, come accadde il 21 settembre di 4 anni fa. Nell'arco di poche ore, allora, quasi 1 milione di russi scappò all'estero. Adesso per mesi il potere si è preparato ad una tale eventualità. Con questa mossa Mosca intenderebbe dare la spallata decisiva a Kiev. Ma se ci sarà la mobilitazione, chi andrà a lavorare? Questa è la domanda fatta dagli imprenditori già a corto di forza lavoro. Il costo finanziario dell'operazione in Ucraina sta diventando esorbitante e le elite, orfane dei beni congelati in Occidente, appaiono stanche. Si desidera il ritorno alla vita normale, fatta di agi e di denaro a pioggia. La fuga di capitali ha ripreso vigore. Poi, cosa faranno gli oligarchi quando il Cremlino tornerà a bussare presto alla loro porta pretendendo capitali freschi? Il quadro economico-finanziario non è dei migliori. A breve i dati delle legislative verranno studiati dagli esperti del Cremlino. L'obiettivo è capire quanti governatori regionali hanno portato il numero di voti richiesto in quello che veniva considerato come un test di fedeltà. Seguiranno bocciature e promozioni. Lo stesso accadrà per oligarchi e per imprenditori. Non ci si dovrà sorprendere, pertanto, se aumenteranno le inchieste giudiziarie. Sull'arena mondiale l'intesa personale con Trump non riesce a dare frutti. Il presidente degli Stati Uniti chiede a Vladimir Putin compromessi in Ucraina e per spingerlo ha fatto approvare le sanzioni dell'inferno contro Mosca. Una notizia peggiore non vi potrebbe essere. Pessimo è anche il bollettino degli attacchi ucraini, che utilizzano ora anche missili di fabbricazione nazionale e droni super tecnologici. La popolazione russa non è preparata a un tale scenario visto finora solo in televisione. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo dal Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta. Vannacci, leader Movimento 5 Stelle, vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Nel taglio alto, Schlein inizia a cedere, serve compromesso sulle armi all'Ucraina. E poi ancora la Germania con l'AfD e Linke, che mandano KO il suonato MERS, scrive il Fatto Quotidiano. Il giornale: ombre russe sulle primarie, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev. Per questo nel Partito Democratico si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Delrio dice: è un problema, lo dico da mesi. E poi al centro pagina, dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, il rilancio di Giorgia, scrive il giornale. Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri e addio al burka. La Meloni: gli italiani non possono sentirsi minoranza, e la sinistra sbraita. Poi c'è la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. E ancora domani scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, la premier annuncia un tetto alle classi

0: auto, c'è la foto di Meloni e dietro sullo sfondo Oriana Fallaci. Andiamo avanti con la verità, basta burca e classi ghetto, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e Co la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci. Secolo d'Italia, mai più italiani in minoranza. Meloni a Phoenix annuncia un tetto agli studenti stranieri e stop al velo in classe. Il Sole 24 Ore, patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10 per 9 professionisti su 10, la quota dei propri clienti interessa a rinnovare il patto fiscale, compresa nella fascia fino al 25%, una platea in linea con quella delle imprese e degli autonomi che hanno aderito al concordato. E poi c'è il report sul 2025, auto elettriche a quota 12,6, da domani il bonus sulle colonnine. Per quanto riguarda questo report è in salita perché circa 5 punti percentuali in più rispetto al 2024. E poi ancora al centro pagina mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. A Trento e Rimini i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità, Frosinone e Biella in coda. Il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti e sull'acquisto della casa i rincari, sono previsti rincari fino a 540 euro all'anno sui nuovi contratti. Ancora di spalla scuola, il consenso esplicito delle famiglie per l'educazione sessuale in classe. Tra le principali novità dell'anno scolastico 2026-2027 c'è l'obbligo di consenso informato per le attività di educazione sessuale in classe. Solo alle medie e alle superiori, però, visto che alla primaria e all'infanzia saranno vietate. Nessun paletto invece per i corsi che educano al rispetto e contrastano la violenza di genere, che restano ammessi. A precisarlo è una nota del Ministero inviata alle scuole. Allora andiamo avanti e concludiamo con il foglio Conte Schlein, l'esilarante paradosso del campo largo. Lui provoca, sbuffa e ottiene un netto vantaggio sulla rivale per la candidatura a presidente del Consiglio. Lei, eletta dai grillini per tenere a bada il vecchio apparato di partito, il maggiore dell'alleanza, ora avrebbe quella specie di delega ritirata. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la rubrica dedicata all'arte.
1: Quando un grande artista scompare, il rischio è che il suo lavoro possa essere disperso perché i suoi eredi lo vendono in asta o lo distribuiscono in collezioni private. Oppure può accadere che il lavoro cada nell'oblio perché i suoi eredi lo tengono chiuso all'interno delle loro case. Ciò non è accaduto a Pietro Annigoni, il cui lavoro ha trovato dimora alle porte di Anghiari grazie all'interessamento della banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. I suoi eredi hanno donato tutto quello che avevano ereditato dal maestro e oggi è esposto all'interno di una villa che ci permette di ripercorrere l'intero suo itinerario artistico, a partire dal grande amore per sua moglie Rossella.

Era il 1966 quando Rossella Segreto e Pietro Annigoni si incontrano su un transatlantico con destinazione New York. L'incontro è folgorante, Rossella ha soli 24 anni, Pietro Annigoni si innamora di lei e ne farà la sua musa. L'incontro con Rossella, che in questa sala del museo è rappresentata in ritratti in cui possiamo anche leggere lo studio che l'artista realizza per raggiungere la figura più precisa e anche emotivamente più vicina ai suoi sentimenti.

sentimenti rappresentano una delle tappe fondamentali del lavoro di Annigoni, che si ritaglia uno spazio preciso tra coloro che puntano a portare avanti le avanguardie di rottura con il passato e chi invece cerca di conservare le modalità di una pittura più antica, ottocentesca. Il lavoro di Annigoni si incunea tra queste due linee e porta avanti un progetto molto personale. In quella che doveva essere l'antica cucina della villa, come dimostra la presenza del camino, sono stati esposti due affreschi staccati da un'abitazione privata di Stia, in cui possiamo anche leggere la vena ironica di Pietro Annigoni. Questo è intitolato L'incubo dell'ospite che ha mangiato troppo, un muro che è stato sventrato da quello che può essere la presenza oscura all'interno dell'uomo e che si scatena a causa dell'indigestione, un serpente, un barattolo con dei gioielli, delle presenze oscure che però sono mitigate da un ricordo d'infanzia. Questo è anche il lavoro di Annigoni, mescolare la storia, la letteratura, ma anche il diario personale. Su questa scopa di saggina è scritto infatti di quando ero bambino, la consolazione forse dell'incubo dovuto all'indigestione. Questa capacità di mescolare vari piani narrativi si ritrova anche nell'altro affresco proveniente dalla stessa dimora. È dedicato alle streghe, ci troviamo in un ambito dantesco, ma in realtà il cartiglio appeso in primo piano, che lancia un messaggio sgrammaticato, trono subito, firmato Laura, è riferito scherzosamente alla domestica della casa. Questa è l'anima di Pietro Annigoni, tra storia, letteratura e anche grande ironia. Il talento di Annigoni e soprattutto la sua scelta paradossalmente anticonvenzionale gli permisero di ottenere delle committenze pubbliche molto prestigiose, come gli affreschi all'interno della chiesa dell'abbazia di Monte Cassino, in particolare la Gloria di San Benedetto, di cui in questa sala vediamo alcuni bozzetti nei quali possiamo leggere la velocità del tratto e un'ispirazione che era piuttosto immediata e si costruiva con delle scelte di colore, di segno e di atmosfera che poi diventavano più nitide quando la pittura dal foglio passava sulla parete. Le stesse caratteristiche ha un altro bozzetto, questa volta più piccolo di dimensioni ma altrettanto significativo. Si tratta di una immagine di San Francesco destinata ad un vicolo del borgo di Stia che Pietro Annigoni dipinge immaginando il santo immerso nella luce e nella natura. Questa velocità del tratto, questa capacità di cogliere le atmosfere con grande immediatezza diventano la cifra di un Annigoni che questa volta dalla pittura di cavalletto passa a quella pubblica.

Pietro Annigoni amava dipingere anche all'aperto. Si era procurato questa valigia nella quale poteva portare i colori che lui stesso preparava e dipingere su tele o carte o cartoni che riproducevano esattamente quello che lui vedeva. Questo è l'ultimo dipinto en plein air su cui ha lavorato. E il fatto che in questo museo sia stato ricostruito con un manichino l'immagine di Pietro Annigoni che dipinge all'aperto non è affatto un caso, perché a partire dagli anni 40 Annigoni aveva già cominciato a lavorare sul tema del manichino. Il manichino è in realtà un soggetto che ci ricollega alla metafisica di De Chirico, alle atmosfere surrealiste che Annigoni sembra ripercorrere in questi dipinti. Ci rimandano a riflessioni intimiste, ma anche esistenzialiste, mi verrebbe da dire, perché questi manichini assumono delle posizioni che ci rimandano ad inquietudini interiori, ma le trasformano in valori assoluti. Una villa privata di Anghiari è diventata lo scrigno che custodisce il percorso creativo di Pietro Annigoni, tra racconto della sua storia personale e illustrazione di valori assoluti, una delle esperienze più straordinarie del Novecento italiano.

Giornata di lunedì al nord Italia prevalentemente soleggiata. Poche nubi di passaggio, alte, per lo più innocue, con scarsa probabilità di pioggia. Anche al centro la situazione sarà simile, giornata prevalentemente serena, con poche nubi per lo più innocue. Ventilazione in aumento sul mar Adriatico da nord. Al sud troveremo su gran parte delle nostre regioni ancora condizioni di bel tempo e sole, anche se a partire dal pomeriggio sulla Calabria e sul Salento arriveranno rovesci e temporali. Rovesci e temporali che ritroveremo anche sulla Sicilia, specie zone interne, tempo più soleggiato sulla Sardegna. Le temperature tenderanno a restare più o meno costanti, con valori che supereranno i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni.

0: Ancora una sconfitta per il cancelliere Merz, che però non si dimette. In Pomerania crollo record di CDU, mentre l'AfD sfiora il 38%. A Berlino vince la sinistra. Trump minaccia l'Iran, deciderò se e quando farli saltare in aria, mentre secondo il Wall Street Journal il tycoon si prepara a paralizzare economicamente la Corte Penale Internazionale. Da Phoenix, Meloni annuncia il tetto agli studenti stranieri per classe, Schlein boccia il governo, la comunità dei 5 Stelle vota no alle armi in Ucraina, Salvini chiede unità alla Lega. Indagato per omicidio l'uomo che nel Cuneese ha sparato a un ladro sorpreso con alcuni complici nella sua cascina, uccidendolo. 600.000 i malati di Alzheimer in Italia, oggi la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Il ministro Schillaci presenta il nuovo piano demenze. Calcio Serie A, la Juventus vince contro l'Atalanta 2-0, il Milan batte il Lecce 3-0, pareggia il Napoli con la Fiorentina 1-1, Frosinone Como 2-0. Le 5 in punto, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le elezioni amministrative in Germania e la disfatta della CDU. Un disastro ha ammesso il cancelliere Merz. Il suo partito non ha superato neanche la soglia di sbarramento del 5% e per la prima volta nella sua storia resterà fuori dall'assemblea regionale del Mecklenburg-Pomerania. Vola l'ultradestra di AfD mentre la sinistra radicale di Linke si impone a Berlino. Sentiamo la nostra inviata Emma Farnè.
1: Es ist ein Desaster.
2: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
3: Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
2: Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburg-Pomerania anteriore e i vincitori sono loro. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare, per il cosiddetto Brandmauer, il muro di fuoco degli altri partiti che non vogliono l'AfD alleata.
4: Ed ecco il candidato dell'AfD, Holm, che sfida la leadership della SPD in questo land.
2: Ci dice fuori dal seggio, dobbiamo tornare a parlare con la Russia per la pace. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette, continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Qui la CDU è arrivata seconda, ma crolla nei consensi insieme all'SPD. Da Berlino la leader dell'AfD, Alice Weidel, sottolinea «Abbiamo raggiunto il centro dell'elettorato, abbiamo rimpiazzato noi la CDU». Con questo il cancelliere fa i conti già dalla serata di sabato con la riunione straordinaria del partito a Berlino.
0: Il voto in Russia ora per il rinnovo della Duma. In testa il partito di Putin al 52%, registrata un'affluenza di oltre il 56%. E intanto raid ucraini colpiscono senza precedenti la regione di Mosca, due i morti. Vediamo un servizio della corrispondente Eliana Mistretta.
5: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che oltre ai droni hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, e anche edifici residenziali ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino.
0: Rivendica gli attacchi sulla Russia Zelensky, che in serata ha sentito anche Trump in vista del loro incontro in settimana all'ONU in occasione dell'Assemblea Generale. Sentiamo Andrea Vaccarella.
6: Kiev torna a pagare un pesante tributo ai raid russi. Tra le vittime dei bombardamenti sulla regione della capitale, una madre e i suoi due bambini e un'altra bambina è morta in ospedale a seguito delle ferite subite. La ritorsione ucraina è stata feroce, rivendicata dal presidente Zelensky. Migliaia di droni lanciati contro la Russia e centinaia contro Mosca, dove sono stati centrati un impianto petrolifero e un importante hub logistico. Azioni che si inseriscono anche nella strategia ucraina di contrasto alle elezioni russe e che Mosca ha esteso anche ai territori occupati. Proprio in questo contesto, a Kherson, un drone ucraino ha colpito un autobus. Tra i morti, anche un componente della commissione elettorale russa. Kiev, che considera quelle regioni parte del proprio territorio e non riconosce la sovranità di Mosca, aveva avvertito che avrebbe impedito lo svolgimento del voto. E ora Zelensky rivendica: le nostre risposte a lungo raggio sono state particolarmente efficaci.
0: Voliamo oltreoceano. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Devo decidere se e quando far saltare in aria il paese, ma apre a un bilaterale con il presidente Pezeschian e parla di accordi con gli Houthi. Sentiamo l'inviata a New York Francesca Romana Elisei.
7: Spirano venti di guerra sulla settimana dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite. Tra i quasi 200 capi di Stato e di Governo che arriveranno a New York, anche il presidente americano, che in un'intervista telefonica a Fox News alza la voce contro il regime di Teheran. Avverte che potrebbe succedere presto qualcosa di grosso, ovvero decidere se e quando far esplodere il paese. Ma oltre alla minaccia fa intravedere uno spiraglio di dialogo, dicendosi disposto ad incontrare il presidente iraniano Pezeschian. La delegazione iraniana ha ottenuto dalla Casa Bianca i visti per poter raggiungere il Palazzo di Vetro. Intanto, secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Washington si sta preparando a imporre sanzioni di vasta portata alla Corte Penale Internazionale, un'escalation significativa nel tentativo che Trump non ha mai nascosto di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
0: E ora andiamo sul fronte del Mar Rosso. Turchia e Pakistan offrono assistenza tecnica nel clima di tensione generato dagli attacchi degli Houthi all'Arabia Saudita. L'Europa intanto appoggia la richiesta del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione di Bruxelles a garanzia delle rotte commerciali per l'unica alternativa allo stretto di Hormuz che resta chiuso. Sentiamo Alessandro Carboni.
8: Più navi, più aerei e assetti meglio equipaggiati, Kaya Kallas risponde al ministro Crosetto e agli stati membri. La missione a Spides, così com'è, non basta più. In una lettera ai 27, l'alta rappresentante descrive la situazione nel Mar Rosso come sostanzialmente deteriorata. Con le ultime conquiste, gli Houthi hanno ora più forza sullo stretto di Bab el-Mandeb. Gli effetti si vedono sulle catene di approvvigionamento. Da qui la richiesta di maggiore protezione. Ma Roma non aspetta. Per il ministro Crosetto i mercantili italiani vanno scortati senza attendere il via libera della missione. Intanto la fregata Bergamini, nell'ambito di Aspides, ha già accompagnato la porta container Jolly Oro. Tajani conferma, gli alleati, dice, o mandano altre unità o devono farsi carico di una parte del costo, perché la rotta commerciale va protetta. Dopo il raid che ha danneggiato uno Eurofighter italiano nella base saudita di Taif, dallo Yemen Muhammad Mansour, funzionario degli Houthi, conferma: non siamo in guerra con l'Italia. A Riyadh, colpito un deposito Aramco vicino all'aeroporto, condanne da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait, che denunciano una minaccia per la stabilità della regione. Ankara invoca il patto della Mecca e offre assistenza tecnica insieme a Islamabad. Sullo sfondo l'Iran. Hormuz resta chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi, avverte il presidente del Parlamento, Ghalibaf, mentre il comando militare minaccia di colpire le basi USA in caso di nuovi attacchi. Massima allerta anche nel vicino Kurdistan iracheno, con il ritiro della coalizione a guida statunitense previsto a fine mese, un vuoto di sicurezza che le fazioni filo-iraniane potrebbero sfruttare.
0: Massima allerta in Israele nel timore di attacchi da parte degli Houthi e nuovi scontri in Cisgiordania. A Gaza vittime e feriti anche nelle ultime 24 ore. Sentiamo la nostra inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
9: allerta massima in Israele in occasione delle festività ebraiche di Yom Kippur. L'ambasciata americana a Gerusalemme avverte i propri concittadini sui possibili attacchi degli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che potrebbero colpire le missioni e istituzioni diplomatiche statunitensi nella regione. Si è recato al muro del pianto il premier israeliano Netanyahu, dedicando la sua preghiera ai militari israeliani. Massima allerta anche in Cisgiordania, dove un uomo israeliano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco alla sorgente di Eidraya nella Cisgiordania centrale. L'attentatore era un membro di Hamas, lo dicono le fonti dell'esercito, che nell'area ha arrestato più di 30 palestinesi. Un altro attacco si è registrato vicino a Jenin. L'attentatore è stato ucciso, un altro arrestato. Nella striscia di Gaza, almeno due palestinesi sono rimasti feriti a Khan Yunis. Le forze di difesa israeliane, lo Shin Bet, riportano di aver ucciso un militante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre. Un bilancio che si aggiunge ad altri 6 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, fra i quali anche una bambina di 10 anni nel campo profughi di Nuseirat.
0: E con la politica torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, all'Eur. Nel suo intervento tutto politico ha annunciato nuove norme sulle scuole, tetto agli stranieri in classe e niente burca. Poi una stoccata alla segretaria Dem Schlein. Sentiamo Gabriele Martelloni.
10: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
11: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
10: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
12: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingegnantirei il fatto.
0: A Pontida il tradizionale raduno della Lega. Matteo Salvini alle prese con le divisioni interne annuncia il Consiglio federale che dovrà fissare la data del nuovo congresso. Sentiamo Alberto Gioffreda.
13: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
14: Un congresso straordinario, il mandato da segretario da rimettere nelle mani della famiglia della Lega. Dal palco di Pontida, la prima senza il fondatore Umberto Bossi, Matteo Salvini rilancia e apre la sfida interna al partito. È la risposta al malcontento delle ultime settimane di governatori e non solo. Un confronto che Salvini ha deciso di accettare, seppur convinto che sia stato fatto un favore alla sinistra.
13: Se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
14: Ci sarà anche da portare avanti l'azione di governo con le proposte della Lega per la legge di bilancio. Dai militanti e dal palco, come il ministro Giorgetti e il presidente della Camera Fontana, la richiesta è di unità. Ma sono soprattutto l'ex presidente del Veneto Zaia e il capogruppo al Senato Romeo a non rinunciare e chiedere un cambio di passo. Una Lega con una struttura diversa, federalista, l'autonomia come scopo principale dell'azione politica. Sarà il congresso di ottobre a decidere se il pratone di Pontida è stato più verde per Salvini o per i suoi sfidanti.
0: A Milano si è conclusa la 2 giorni di Nova, consultazione programmatica del Movimento 5 Stelle. Il mandato è chiaro, no ad armi e riarmo, ha detto Conte e ha lanciato poi una proposta di alleanza per la Costituzione. Dal PD la replica della segretaria Dem Schlein. Troveremo una sintesi. Sentiamo Antonio Sciotto.
15: No a riarmo. No al riarmo, riconoscimento dello Stato di Palestina, ripristinare abuso d'ufficio e intercettazioni. I cartelli di Conte dal palco di Nova riassumono i punti programmatici approvati dagli iscritti 5 Stelle. Oltre il 90% chiede di sedersi al tavolo del centro-sinistra con un messaggio netto: continuare a inviare armi a Kiev allontana la pace. Non arretreremo di un millimetro, insiste Conte, rivolto agli alleati, specie al PD, distante sull'Ucraina.
16: Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
15: Il governo ha fallito su tutto, aggiunge Conte, economia, immigrazione, giustizia, sicurezza, l'elenco del leader pentastellato è lungo. Intanto la segretaria Dem, dalla festa di Open, risponde alla stoccata della Premier che l'aveva accusata di muovere le critiche senza un fondamento di verità. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica Schlein, come sulla sanità, anche sull'università, durante il suo governo la spesa rispetto al PIL è calata. Sull'Ucraina e sulla leadership con gli alleati troveremo un compromesso, assicura poi, prima si va al voto, meglio è per il paese.
17: Prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo. A seconda di quello, noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento, con il programma e con quello che dobbiamo fare per la guida.
0: Per il governo si apre una settimana decisiva in vista della manovra. Martedì l'Istat comunicherà infatti il dato definitivo sul deficit 2025 che potrebbe far uscire dalla procedura di infrazione europea. Intanto il ministro Pichetto Fratin avverte sugli aiuti alle imprese per il caro energia. Potremmo agire senza l'ok dell'Unione Europea. Sentiamo Alessandro Marchetti.
18: Al Ministero dell'Economia e a Palazzo Chigi il conto alla rovescia è quasi finito. Martedì si saprà dall'Istat l'esito degli sforzi di risanamento dell'Italia. Tradotto, se il deficit del 2025 sia sceso davvero entro il 3% del PIL, consentendo così di uscire dalla storica procedura europea di infrazione. Non si tratterebbe solo di un risultato politico, la prossima legge di bilancio potrebbe essere più generosa, perché la Commissione europea darebbe via libera a una spesa primaria più alta di quella concordata, spazi di manovra che varrebbero diversi miliardi. Minori vincoli cui si aggiungerebbero quelli della clausola nazionale di flessibilità che il governo ha già chiesto a Bruxelles. Valgono ad esempio 14 miliardi in più in investimenti sulla transizione energetica. L'esecutivo, conferma il ministro Pichetto, punta a usarli per incentivi all'accumulo di energia da rinnovabili e all'uso di pompe di calore. Ciò che potrebbe invece aprire nuovi fronti sono misure spot contro il caro energia. Valutiamo interventi per le imprese, dice

0: Picchetto, su cui però potremmo procedere anche senza l'ok dell'Europa. Non sembra invece un ostacolo l'uso dei fondi PNRR per abolire il bollo auto. I paesi hanno dei margini, ha ammesso il commissario Dombrovskis.
1: Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare.
0: Tuttavia l'esecutivo non avrà compito facile nel compilare una manovra che dovrà conciliare esigenze elettorali e necessità di non vanificare lo sforzo di risanamento dei conti pubblici.
2: E ora apriamo la pagina di cronaca. È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici che tentavano di introdursi nella sua cascina in ristrutturazione. Sentiamo Laura Tangherlini.
3: Stava trascorrendo la notte tra domenica e lunedì nella sua cascina in ristrutturazione a Baldissero d'Alba per vigilare sul materiale edile accatastato nella struttura, materiale del valore di diverse migliaia di euro. Poi dei rumori sospetti. Una volta uscito sul balcone intravede delle sagome di 4-5 persone che tentano di introdursi nella sua proprietà. Esplode a quel punto dei colpi d'arma da fuoco con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Uno dei ladri, un 36enne albanese con precedenti per reati contro il patrimonio, viene colpito a morte. Il resto della banda fugge a piedi nel bosco, sono tuttora ricercati. Sarà lo stesso proprietario della cascina, autotrasportatore del luogo, poi a chiamare il 112. Questo è il racconto dell'uomo ora indagato a piede libero per omicidio volontario per aver ucciso uno dei ladri. In corso i necessari approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri di Bra e di Cuneo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti. L'area sottoposta a sequestro è isolata, non ci sono telecamere di sorveglianza da cui estrapolare immagini. Intanto raccolte dagli inquirenti le testimonianze di vicini di casa e residenti del piccolo comune nel Cuneese. Tra loro un imprenditore in pensione che ha raccontato come nella stessa giornata di domenica gli sarebbero stati sottratti dei gioielli mentre si trovava a messa. Aggiungendo, secondo me ha fatto bene, hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne ha accoppato uno, quello si meritava.
2: A Barletta un clochard è stato bullizzato da alcuni ragazzi mentre dormiva su una panchina in un giardino pubblico. Le immagini sono state poi postate su un social network. Sentiamo Amalia De Simone.
4: Una panchina, un uomo che dorme e uno smartphone pronto a registrare.
5: Mi ho messo un po' di sigaretta qua e dopo qua.
4: A Barletta l'ennesimo episodio di bullismo contro un senza fissa dimora si trasforma in materiale per i social network, ma la reazione della vittima spiazza più della violenza stessa.
5: Sono bambini, loro bisogno di imparare.
4: È vero, sono bambini che lo hanno cerchiato, deriso e gli hanno fatto cadere della cenere in bocca. E lui si chiama Christian, ma in città tutti lo conoscono come Alex Madonnina. Lo urlano anche questi ragazzini che passano.
6: E loro ti hanno...
4: Il motivo è semplice. Alex è il nome che ha tatuato sul collo, mentre la Madonnina è la statua vicino alla panchina dove dorme.
6: Li conosci tu questi ragazzi?
5: Sì, conosco.
4: Non lo picchiano, non c'è la furia del branco, c'è qualcosa di più gelido e di drammaticamente contemporaneo, la trasformazione di un essere umano in un contenuto di intrattenimento. Ma Barletta non si è girata dall'altra parte.
7: Siamo andati alla stazione dei carabinieri a fare denuncia contro questo profilo Alex-Madonnina, che è il profilo TikTok da cui sono stati pubblicati questi video.
4: Ma Christian sceglie di disinnescare l'orrore.
5: Io ho dimenticato, ho messo tutto a spalle.
2: E caccia ai possibili istigatori del 13enne che ha accoltellato la professoressa a Centocelle a Roma. Il sospetto è che il ragazzo possa essere stato avvicinato via web da gruppi di matrice suprematista. Intanto alla docente è arrivata una mail di scuse inviata dai genitori dello studente. Sentiamo Stefano Corradino.
8: Il 13enne che ha accoltellato la professoressa in classe ha agito da solo o è stato istigato in rete per compiere il gesto folle? Gli investigatori sembrano propendere per la seconda ipotesi e per questo stanno passando al setaccio contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social aperto dal 13enne, seguito da 4 contatti e la diretta su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento. Gli inquirenti stanno cercando di identificare i partecipanti e di stabilire se e quale ruolo abbiano avuto nella vicenda.

0: Il sospetto è che il giovane sia stato reclutato e che gli siano state date indicazioni molto precise per organizzare l'agguato, a partire dai coltelli e dallo spray urticante da comprare, nonché l'utilizzo di Telegram per la diretta. Nel video di quasi 3 minuti che lui stesso ha girato con il telefono fissato sul casco, si vede tutta la fase preparatoria dell'aggressione, che inizia nei bagni della scuola. Il giovane estrae dallo zaino 2 coltelli, uno lo nasconde nei pantaloni e il secondo lo impugna, nell'altra mano il gas urticante. Il 13enne indossava una maglietta con disegnata la sigla estremista TMD, Total Muslim Death, morte totale dei musulmani, un aspetto che fa ritenere agli inquirenti che il ragazzo potrebbe essere stato reclutato da gruppi di matrice suprematista che operano sul web.
1: Da oggi aumentano le tariffe delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Il cosiddetto ticket per 600 prestazioni mediche ci costerà di più. Vediamo con Matteo Parlato.
2: Ticket sanitari e nuovi rincari. Dal 21 settembre cambiano le tariffe di numerose visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali erogate attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, con un rincaro medio stimato intorno al 5,8%. Per alcuni cittadini il ritocco sarà di pochi centesimi o di un euro. Per determinate prestazioni come la prima visita cardiologica con elettrocardiogramma o l'ago aspirato della mammella, l'aumento teorico sarà più consistente. In un anno, secondo le previsioni, spenderemo a livello nazionale oltre 200 milioni di euro in più. Tra i rincari più significativi troviamo diagnostica vascolare più 52,5%, biopsia più 16,8%, elettromiografia più 13,3% e il prelievo più 12,8%. Più contenuti, ma riferiti a prestazioni molto diffusi, gli aumenti, anche qui di un euro, delle prime visite specialistiche come quelle neurologiche, ginecologiche, ortopediche, pneumologiche, endocrinologiche, oculistiche, dermatologiche e gastroenterologiche. Le prestazioni resteranno invece gratuite per chi è esente dal ticket, disoccupati, titolari di pensioni minime o sociali, chi ha una patologia rara o cronica, esenti per invalidità, donne in gravidanza e chi accede ad alcuni programmi di prevenzione e screening.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer. In Italia sono 600.000 i malati. I farmaci sono ancora lontani dal bloccare la progressione. Poca e frammentaria poi l'assistenza pubblica sul territorio, come ci spiega Gerardo D'Amico.
3: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento, finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
1: E siamo allo sport. Partiamo con il volley. Per gli europei 2026 l'Italia vola ai quarti di finale contro la Finlandia, superata 3-0 la Danimarca. Sentiamo Maurizio Colantoni.
4: È un'Italia che cresce, che non si ferma, che supera senza timori, giocando un ottimo match degli ottavi, la Danimarca. Davanti ai tifosi innamorati d'azzurro, i quarti a Palavela di Torino sono stati conquistati a suon di muri di pardomati e con una prestazione di squadra, la prestazione di quella famiglia azzurra che si tiene per mano allenata da un condottiero, il CT, Ferdinando De Giorgi. Ai quarti ci sarà la Finlandia, la bella Italia, senza paura, vuole andare avanti.
5: Qui sento sempre meglio ogni volta che scendo in campo, meno agitato, più tranquillo, più sicuro anche di quello che devo fare. Poi è chiaro che, insomma, con tutto rispetto, ma scendere in campo quando sei sopra 2-0 e un gioco fluido da parte nostra è sempre più facile, no? Anche per noi che entriamo dalla panchina. Diverso è quando siamo un po' più in difficoltà, sui finali di set, di partite, insomma, combattute, ecco. Però ci prendiamo quello che è e mi sento meglio, quindi questa è tanta roba.
1: E chiudiamo con la Serie A. Nelle partite serali la vittoria di Milan e Juventus, rossoneri che superano 3-0 il Lecce, la Juventus che ha battuto 2-0 l'Atalanta. Brutto episodio sugli spalti a Torino, gli ultra bianconeri non hanno rispettato il minuto di silenzio per l'omaggio a Sandro Mazzola e gli hanno voltato le spalle. Vediamo tutto con Aurelio Capaldi, poi in linea alla regia.
6: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot, che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga, impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma, che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese. Si rivela decisiva nello scontro salvezza, che fa crescere la pressione su De Rossi.
1: Ancora una sconfitta per il cancelliere Merz, che però non si dimette. In Pomerania crollo record di CDU, mentre la FD sfiora il 38%, a Berlino vince la sinistra. Trump minaccia l'Iran, deciderò se e quando farli saltare in aria, mentre secondo il Wall Street Journal il tycoon si prepara a paralizzare economicamente la Corte Penale Internazionale. Da Phoenix Meloni annuncia tetto agli studenti stranieri per classe. Sorain boccia il governo, la comunità dei 5 Stelle vota no alle armi in Ucraina. Salvini chiede unità alla Lega. Indagato per omicidio l'uomo che nel Cuneese ha sparato e ucciso un ladro sorpreso con alcuni complici nella sua cascina. 600.000 i malati di Alzheimer in Italia, oggi la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Il ministro Schillaci presenta il nuovo piano demenze. Calcio, Serie A, la Juventus vince contro l'Atalanta 2-0, il Milan batte il Lecce 3-0, pareggia il Napoli con la Fiorentina 1-1, Frosinone Como 2-0. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli. Ora vi lascio alla rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Al termine Mattina 24 con Adele Grossi. Una buona giornata da parte mia.
7: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Vi anticipo in primo piano la politica, ma anche le elezioni in Germania e in Russia. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola. Stop al burka, Salvini congresso a ottobre. Norme per un tetto agli studenti stranieri e divieto di burka a scuola e bambini italiani non possono sentirsi minoranza. Questo è l'annuncio di Meloni in un decreto e l'affondo poi su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E ancora Conte e il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa. E poi il raduno leghista tra le tensioni, t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul Pratone. Al centro pagina avanzano FD e sinistra, Merz dice un disastro ma non mi dimetto, le elezioni a Berlino e Mecklenburgo le vedremo più avanti. Ancora al centro pagina i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio, è successo a Baldissero d'Alba, Roberto Molo, 35 anni, camionista, di notte ha sorpreso i ladri nel cortile del suo cascinale, ha preso la pistola e ha fatto fuoco, un colpo ha ucciso uno degli intrusi, albanese, 36 anni e precedenti penali, ho sparato nel buio, dirà, è indagato per omicidio volontario. E poi di spalla 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin, il voto già scritto, Mosca dice che è stato il più grave attacco sulla capitale dall'inizio della guerra, quasi 2000 droni e missili ucraini hanno colpito città e infrastrutture petrolifere russe nel giorno delle elezioni parlamentari con esito già scritto. La Repubblica, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni dicono insegue Vannacci. Nel taglio alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, poi la Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Di spalla ancora la politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev e poi la base non tratta questo il programma anche se vince Schlein. Il Messaggero, scuola tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri, Schlein Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci e il generale dice andava fatto prima. Ancora Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, c'è il voto dei 5 Stelle, no al riarmo e a Israele, poi la Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti e annuncia dal Pratone di Pontida il congresso a ottobre. Di spalla il voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto, FD prima in Pomerania, a Berlino, avanti la Linke, questo lo vedremo. La Stampa, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero, il gioielliere, la famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Nel taglio alto il voto, boccia Merz, un disastro, ma resto, exploit di FD e Linke, poi di spalla il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri, stop al burka, l'altolà dei presidi. E ancora il congresso, subito la mossa di Salvini a Pontida che spiazza i frondisti. Allora andrei subito a vedere che cosa è successo in Germania, la FD vince in un'altra regione, c'è il crollo della CDU, a Berlino trionfa la sinistra, Mecklenburgo i cristiano-democratici forse per la prima volta sono fuori, il cancelliere disastro, ma resto. Due settimane dopo l'estrema destra dell'FD si appunta un'altra vittoria in Mecklenburgo, Pomerania anteriore e sono tre tutte all'est, le regioni che consegnano il titolo di primo partito a FD, ma non è solo il bis della Sassonia Anhalt, non c'è possibilità di governo né un leader capace di accendere i riflettori, perché solo l'SPD di Manus Vecis, che ha fallito la remontada ma ha conservato lo scettro di Queen Maker, ha i voti e le alleanze per governare, ma è la CDU la vera notizia. È lei la grande sconfitta della giornata. Occorrerà aspettare lo spoglio finale, il conteggio delle ultime schede, per certificare che per la prima volta i cristiano-democratici di Merz sono stati esclusi da un Parlamento regionale, mancando la soglia minima del 5%. L'altro voto a Berlino è stato per loro meno doloroso, ma comunque una sconfitta. Nella capitale la CDU aveva il sindaco uscente, travolto dagli scandali, tra cui quello di essere andato a giocare a tennis con la compagna collega per cui l'anno prima aveva lasciato la moglie, nel pieno di un terribile blackout nel mezzo del più gelido inverno. Ebbene, in città la CDU ha perso un terzo dei voti, finendo staccata dalla Linke. E anche il risultato della capitale, dove la sinistra doppia l'SPD, è senza precedenti, uno shock nazionale che preannuncia una rivoluzione culturale e politica, il cambio dei rapporti di forza a sinistra. E poi c'è la strategia di Merz per tamponare il tracollo. Il cancelliere ha provato a giocare d'anticipo, ha annunciato un intervento subito dopo le 18 alla chiusura dei seggi. Era chiaro a tutti negli ultimi giorni che un cattivo risultato avrebbe messo in discussione la sua leadership e la sua poltrona. Così il cancelliere si è presentato davanti alle telecamere e ha provato a prendere in mano la narrativa, dicendo in prima persona che andrà avanti. Ha riconosciuto la sconfitta senza mezzi termini. Non possiamo abbellire il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore. È un disastro. E alla luce dei primi exit poll ha giudicato dignitoso l'esito di Berlino, dove ha ammesso che il candidato CDU è dovuto subentrare in corsa al sindaco in disgrazia. Poi ha provato a usare la gravitas. I tempi, ha detto, richiedono coraggio, fermezza e pazienza, e ha attaccato con la parte più programmatica della sua agenda. Si prosegue con il programma di governo: riforme, riforme, riforme. È quello il suo mantra, è quella la sua missione, fosse anche dal bunker. Abbiamo uno Stato diventato troppo complicato. Il tono del dibattito, ha detto, è diventato più aspro e inconciliabile. La fiducia nelle istituzioni nel nostro Paese diminuisce e viene attivamente minata dai partiti radicali di destra e di sinistra. Però, secondo Merz, non si torna indietro nel passato. Dice di voler portare la Germania nel futuro, lontano dal veleno autoritario, e per questo, in conclusione, si prenderà la responsabilità da capo della CDU e da cancelliere. Allora andiamo a vedere la votazione in Germania. Partiamo da Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove ha vinto l'AfD con il 38,4%, seconda l'SPD con 35,4%, e poi la CDU ha raggiunto soltanto 4,9%. C'è una soglia di sbarramento al 5%, quindi la CDU non sarà rappresentato nella regione. Per quanto riguarda invece Berlino, c'è invece la vittoria della Linke con 25,7%, il partito di sinistra, contro appunto la CDU seconda con 18,8%. Sempre sul Corriere, Mara Gergolet ha intervistato Luigi Pantisano, leader nazionale della Linke italo-tedesco, e dice: perché avete vinto, perché vi votano, perché avevamo un programma chiaro, abbiamo detto che vogliamo che i prezzi degli affitti si abbassino, avevamo il tema dell'espropriazione dei grandi gruppi immobiliari che possiedono più di 3.000 abitazioni. È una candidata Elif, la vedremo, che è una bravissima persona e ha fatto una grande campagna nell'ultimo anno facendosi ben volere, ha conquistato i cuori e anche i voti. Poi l'altra domanda, eccolo, lo vediamo in foto, Pantisano, un'altra domanda: vi ha ispirato Mamdani, il sindaco di New York? Sicuramente siamo stati a New York, abbiamo avuto colloqui con il team di Mamdani e ci siamo ispirati alla sua campagna elettorale, anche lui ha preso qualche spunto da noi, l'ha pure detto citando la nostra campagna porta a porta. Abbiamo bussato a circa 300.000 porte nell'ultimo anno qui a Berlino. Allora andiamo a vedere chi è la candidata della Linke a Berlino, si chiama Elif Eralp, l'avvocata figlia dei rifugiati turchi, ha detto: qui l'amore ha trionfato sull'odio, la leader della sinistra ha vinto nella capitale puntando proprio sull'emergenza casa. Scritta la storia, dice, prima sindaca donna, nonché di origine curda, religione musulmana. Oggi abbiamo scritto la storia e l'abbiamo fatto tutti insieme. Non importa chiamate, non importa quanto guadagnate, non importa se siete cosiddetti lavoratori ospiti, ma che hanno contribuito a costruire questo paese, non importa neppure se siete persone provenienti dall'est che hanno visto le proprie biografie malamente svalutate. La speranza stavolta è stata più forte. L'amore ha avuto la meglio sull'odio e adesso avanti usciamo fuori.

tutti insieme trasformiamo Berlino in una città migliore, più accessibile e più socialmente giusta. Queste sono le sue parole. Figlia di genitori turchi immigrati in Germania, non in cerca di lavoro perché dissidenti politici perseguitati dopo il colpo di Stato del 1980 per la loro attività sindacale. È nata a Monaco ed è cresciuta a Dortmund, dove il padre ha lavorato come dottore. Laureata in legge, specializzata in diritto d'asilo, ha scelto la politica e la Linke con modalità secchiona, dietro le quinte, senza nulla concedere alla vacua comunicazione social. Al collo non porta simboli religiosi tipo la Shahada, la professione di fede musulmana, bensì una catenina con la scritta «Tetto agli affitti». Allora andiamo avanti invece con le elezioni in Russia. Putin incassa la vittoria, pioggia di droni sul voto. Con la maggioranza assoluta, Russia Unita avrà mani libere alla Duma. La protesta delle opposizioni non riesce, massiccio attacco di Kiev. Il successo di Russia Unita alle elezioni per la Duma era prevedibile, con oltre il 57% dei voti secondo i primi exit poll. Questo è un dato che va rivisto. Il partito di Vladimir Putin sembra consolidare la sua maggioranza costituzionale nella Camera Bassa del Parlamento, esito che lo zar potrà presentare come una conferma del sostegno al suo governo e alla guerra in Ucraina. Il risultato è arrivato al termine di 3 giorni di voto, l'ultimo dei quali è stato segnato da uno dei più massicci attacchi delle forze di Kiev contro Mosca. Oltre 1.600 droni intercettati sulle diverse linee di difesa nella notte tra sabato e domenica, 450 dei quali mentre si avvicinavano alla capitale, ha detto il sindaco. Comunque il processo elettorale si è svolto regolarmente. E ora andiamo, ci aiutiamo con il Messaggero, a firma di Giuseppe D'Amato. C'è un'analisi proprio su questo voto, sul futuro della Russia, l'insofferenza dell'elite, le sfide urgenti dello zar. Adesso viene il bello per Vladimir Putin, scrive D'Amato, che è riuscito a portare a termine senza troppe sorprese il primo rinnovo della Duma post inizio operazione speciale in Ucraina. Tante sono le sfide interne e quelle esterne. Per mesi in Russia si sono rincorse le voci più disparate, tanto che il Cremlino è intervenuto a più riprese. Fino al voto del 18-20 settembre vi era la certezza fra la gente, non sarebbe successo nulla o quasi, poi chissà. La paura più grande è che venga dichiarata la mobilitazione generale o una parziale, come accadde il 21 settembre di 4 anni fa. Nell'arco di poche ore allora quasi 1 milione di russi scappò all'estero. Adesso per mesi il potere si è preparato ad una tale eventualità. Con questa mossa Mosca intenderebbe dare la spallata decisiva a Kiev. Ma se ci sarà la mobilitazione, chi andrà a lavorare? Questa è la domanda fatta dagli imprenditori già a corto di forza lavoro. Il conto, il costo finanziario dell'operazione in Ucraina sta diventando esorbitante e l'elite, orfane dei beni congelati in Occidente, appaiono stanche. Si desidera il ritorno alla vita normale, fatta di agi e di denaro a pioggia. La fuga di capitali ha ripreso vigore. Poi cosa faranno gli oligarchi quando il Cremlino tornerà a bussare presto alla loro porta pretendendo capitali freschi? Il quadro economico-finanziario non è dei migliori. A breve i dati delle legislative verranno studiati dagli esperti del Cremlino. L'obiettivo è capire quanti governatori regionali hanno portato il numero di voti richiesto in quello che veniva considerato come un test di fedeltà. Seguiranno bocciature e promozioni. Lo stesso accadrà per oligarchi e per imprenditori. Non ci si dovrà sorprendere, pertanto, se aumenteranno le inchieste giudiziarie. Sull'arena mondiale l'intesa personale con Trump non riesce a dare frutti. Il presidente degli Stati Uniti chiede a Vladimir Putin compromessi in Ucraina e per spingerlo ha fatto approvare le sanzioni dell'inferno contro Mosca. Una notizia peggiore non vi potrebbe essere. Pessimo è anche il bollettino degli attacchi ucraini, che utilizzano ora anche missili di fabbricazione nazionale e droni super tecnologici. La popolazione russa non è preparata a un tale scenario, visto finora solo in televisione. Allora torniamo
sulle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo dal Fatto Quotidiano: Conte promette, tabula rasa, Meloni scimmiotta, Vannacci, leader Movimento 5 Stelle, vuole azzerare il riarmo e le leggi.

0: di Giorgia, scrive il giornale. Il Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri e addio al burka. La Meloni, gli italiani non possono sentirsi minoranza e la sinistra sbraita. Poi c'è la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. E ancora domani scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri. La Premier annuncia un tetto alle classi con immigrati, ma la regola c'è già e spesso è inapplicabile. La mossa oscura l'annuncio a sorpresa di Salvini dal palco di Pontida, ottobre congresso della Lega. E poi il doppio titolo, trionfo bis di AfD, Berlino va al link, e Merz parla di disastro, ma dice anche non mi dimetto. Dal domani vediamo il tempo. Giorgia contro l'Euroarabia, non al burka a scuola, sì a un tetto agli alunni stranieri in classe. Meloni stronca sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula. La sinistra impazzisce, secondo shock dopo l'abolizione del bollo auto. C'è la foto di Meloni e dietro sullo sfondo Oriana Fallaci. Andiamo avanti con La Verità. Basta burka e classi ghetto, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo. Altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. A breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e Co la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci. Secolo d'Italia, mai più italiani in minoranza. Meloni a Phoenix annuncia un tetto agli studenti stranieri e stop al velo in classe. Il Sole 24 Ore, patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10 per 9 professionisti su 10, la quota dei propri clienti interessa a rinnovare il patto fiscale, compresa nella fascia fino al 25%, una platea in linea con quella delle imprese e degli autonomi che hanno aderito al concordato. E poi c'è il report sul 2025, auto elettriche a quota 12,6, da domani il bonus sulle colonnine. Per quanto riguarda questo report è in salita, perché circa 5 punti percentuali in più rispetto al 2024. E poi ancora al centro pagina, mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. A Trento e Rimini finanziamenti pesano oltre 30 mensilità, Frosinone e Biella in coda, il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti. E sull'acquisto della casa i rincari, sono previsti rincari fino a 540 euro all'anno sui nuovi contratti. Ancora di spalla scuola, il consenso esplicito delle famiglie per l'educazione sessuale in classe. Tra le principali novità dell'anno scolastico 2026-2027 c'è l'obbligo di consenso informato per le attività di educazione sessuale in classe, solo alle medie e alle superiori però, visto che alla primaria e all'infanzia saranno vietate. Nessun paletto invece per i corsi che educano al rispetto e contrastano la violenza di genere, che restano ammessi. A precisarlo è una nota del Ministero inviata alle scuole. Allora andiamo avanti e concludiamo con il Foglio. Conte Schlein, l'esilarante paradosso del campo largo. Lui provoca, sbuffa e ottiene un netto vantaggio sulla rivale per la candidatura a Presidente del Consiglio. Lei, eletta dai grillini per tenere a bada il vecchio apparato di partito, il maggiore dell'alleanza, ora avrebbe quella specie di delega ritirata. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamo questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
2: Le immagini dice tutto.
3: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
1: Il nostro 24.
4: Ecco a voi, mattina 24.
5: Giornata di lunedì al nord Italia, prevalentemente.

0: prevalentemente soleggiata. Poche nubi di passaggio, alte, per lo più innocue, con scarsa probabilità di pioggia. Anche al centro la situazione sarà simile, giornata prevalentemente serena, con poche nubi per lo più innocue. Ventilazione in aumento sul mar Adriatico da nord. Al sud troveremo su gran parte delle nostre regioni ancora condizioni di bel tempo e sole, anche se a partire dal pomeriggio sulla Calabria e sul Salento arriveranno rovesci e temporali. Rovesci e temporali che ritroveremo anche sulla Sicilia, specie zone interne, tempo più soleggiato sulla Sardegna. Le temperature tenderanno a restare più o meno costanti, con valori che supereranno i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Rieccoci, bentrovati, ricominciamo le nostre mattine insieme, mattina 24, il buongiorno da lunedì al venerdì e soprattutto l'informazione. Allora, ripartiamo da quelle che sono le notizie principali, naturalmente la nostra informazione non si è mai fermata per tutta la notte e ripartiamo proprio dalla Germania. Intanto, da quello che è successo, questo voto, la CDU per la prima volta era l'incubo maggiore di Merz, è rimasta esclusa dal Parlamento di un Land in Mecklenburgo, infatti ha avuto la meglio la AfD e dopo insomma quello che è successo in Sassonia, questo lo dicevamo è, per usare le parole proprio di Friedrich Merz, un disastro, ma andremo avanti, questo è quello che però ha aggiunto. A Berlino invece prova ancora una volta appunto di quel disastro della CDU, le forze estremiste hanno avuto la meglio, dicevo a Berlino il partito della Linke con Elif Herald è stata definita la Zoran Mandani di Berlino. Torniamo in Germania fra pochissimo perché alle 6, prima edizione del giornale, ci diciamo tutto con i nostri inviati, i nostri servizi, ma inquadriamo ancora quelle che sono le notizie principali di questa mattina. Oltre a quello che è accaduto in Germania e quello che potrà accadere da questo punto di vista anche in Europa, le conseguenze di questa vittoria nel nostro paese, la scuola. Oggi è un giorno importante perché viene inaugurato l'anno scolastico 2026-2027, ecco, non è partito nel miglior dei modi dopo l'accoltellamento a Centocelle, quel ragazzino che ha agito soli 13 anni in terza media contro la professoressa Marsilio, ma è tornata a parlare di scuola anche la Premier Meloni, dicendo che ci saranno nuove norme subito al Consiglio dei Ministri, presentate in particolare quelle che definiscono un tetto del 30% per classe per gli studenti stranieri che possono esserci al netto di quelli italiani, una norma che già sta facendo discutere, intanto perché era già contenuto questo tetto in una circolare del 2010 voluta dalla Gelmini, ma in pratica è difficile. È stato sempre difficile attuarla perché poi si fanno i conti con i territori e i numeri degli stranieri con tutte le differenze, perché dobbiamo distinguere tra quelli nati in Italia, quelli che invece non sono nati nel nostro paese, non consentono nella pratica, dicevo, di mantenerla quella soglia. E poi un'altra norma ha annunciato la Premier, il burqa e il niqab saranno vietati all'interno degli istituti scolastici, parliamo del velo che copre interamente il volto o di quel velo che invece lascia soltanto intravedere lo sguardo. Alle soglie dell'inizio dell'inaugurazione dell'anno scolastico che si terrà ad Amatrice, è stata scelta 10 anni dal terremoto del 24 agosto, ecco, ci sarà anche il capo dello Stato a quell'inaugurazione. Queste sono tutte dichiarazioni e norme che fanno discutere. E c'è poi l'escalation, quello che sta accadendo in Medio Oriente con Trump, dopo anche l'attacco degli Houthi sostenuti dall'Iran che è tornato a minacciare, ci ha abituato a dichiarazioni di questo genere. La domanda è se quando farò saltare in aria l'intera nazione, meglio si comportino bene. Ecco, queste le principali notizie, ma fra pochissimo ci torniamo nel corso della prima edizione del giornale. Ecco la Sabina Angeloni.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Perché immagino,
1: buongiorno
0: per chi si sveglia vogliate sapere che tempo che fa. Intanto, prima di riprendere il corso della nostra informazione, ti fai abbracciare?
1: Ma certo.
0: Perché, insomma, noi ci veniamo qui in studio talmente presto che poi i saluti purtroppo
1: non abbiamo
0: li
1: tempo.
0: Ben trovata anche a te, ricominciamo questa stagione insieme. Sabina, allora dici tutto, portaci un po' di sole, spero.
1: Allora, ricominciamo effettivamente con una giornata, quella di oggi, che vedrà prevalenza di bel tempo, soprattutto al centro-nord. Vediamo come sempre, partiamo da quella che è l'evoluzione meteo per le prossime ore, vediamo in particolare dall'evoluzione, quindi, che avremo una giornata che in generale al centro-nord, come possiamo osservare, vedrà solo qualche nube in transito, nubi alte e sottili, quindi per lo più velature. Invece nelle ore soprattutto centrali della giornata, ecco, vediamo che si formeranno dei rovesci o dei temporali soprattutto sulla Sicilia, sulla Calabria, ma anche sulla Puglia Salentina. Si tratterà comunque di fenomeni che in serata tenderanno a dissolversi anche in queste zone, quindi tornerà il sereno anche appunto al sud. Per quanto riguarda quindi la cartina, ecco, vediamo dell'Italia con le icone, quindi osserviamo prevalenza di sole al centro-nord, anche su parte del sud, come detto nelle ore pomeridiane, qualche temporale, qualche pioggia che interesserà la Sicilia e la Calabria.
0: Allora, noi più diffusamente ci ritroviamo, ripetiamo un po' quelli che sono i tempi di mattina 24 alle 6 e 26,
1: certo,
0: giusto,
1: esatto.
0: Così vediamo meglio quelle che sono le previsioni per oggi e anche, insomma, qualcosina in più di quello che dobbiamo attenderci per i prossimi
1: giorni. Nel corso
0: giorni.
1: Della settimana,
0: con
1: esatto,
0: con l'aiuto
1: più
0: anche
1: tardi.
0: Di immagini che fotografano quello che è accaduto, perché
1: infatti.
0: veniamo da un fine settimana. Sabina, grazie.
1: A più
0: tardi.
1: Dopo. A più
0: Subito
1: tardi.
0: I titoli, partiamo con la prima edizione del giornale. Ancora una sconfitta per il cancelliere Merz, che però non si dimette. In Pomerania, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. La AfD sfiora il 38%, a Berlino vince la sinistra. Russia unita, il partito di Putin vince le elezioni. I risultati definitivi annunciati domani, affluenza record oltre il 56%, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Da Phoenix Meloni annuncia tetto agli studenti stranieri per classe, Schlein boccia il governo, i 5 Stelle votano no alle armi in Ucraina, Salvini chiede unità e annuncia un congresso della Lega. Un altro caso Roggero, indagato per omicidio, un 35enne che nel Cuneese ha sparato, ucciso un ladro, sorpreso con i complici nella sua cascina, uccidendolo. Giornata mondiale per la lotta all'Alzheimer, 600.000 i malati in Italia, progressi nella ricerca, allo studio nuove terapie. Il ministro della Salute Schillaci annuncia il nuovo piano demenze. Serie A, si sveglia la Juve che batte 2-0 l'Atalanta, Milan-Lecce 3-0, continua a sorprendere il Frosinone che supera 2-0 il Como. Pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa 2-1 a Parma. Eccocelo, raccontavamo pochi secondi fa quella che è stato l'esito del voto in Germania, l'incubo di Merz che lo ha definito un disastro, ma appunto andiamo avanti, il disastro della CDU. Allora, andiamo dalla nostra inviata, Emma Farnè.
2: Es ist ein Desaster.
3: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
4: Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
3: Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburg-Pomerania anteriore e i vincitori sono loro. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare, per il cosiddetto Brandmauer, il muro di fuoco degli altri partiti che non vogliono l'AfD alleata. Ed ecco il candidato dell'AfD, Holm, che sfida la leadership della SPD in questo land. Ci dice fuori dal seggio, dobbiamo tornare a parlare con la Russia per la pace. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette, continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Qui la CDU è arrivata seconda, ma crolla nei consensi insieme all'SPD. Da Berlino la leader dell'AfD, Alice Weidel, sottolinea: abbiamo raggiunto il centro dell'elettorato, abbiamo rimpiazzato noi la CDU. Con questo il cancelliere fa i conti già dalla serata di sabato, con la riunione straordinaria del partito a Berlino.
0: Il voto in Russia, in testa il partito di Putin sopra il 52%, 52,2%, registrata un'affluenza del 56,6%. Intanto raid ucraini senza precedenti nella regione di Mosca, due le vittime. La corrispondente Eliana Mistretta.
5: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che oltre ai droni hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, anche edifici residenziali ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino.
0: E torniamo nel nostro paese, torniamo agli annunci della Premier di quelle che saranno le nuove norme che riguardano la scuola nella giornata in cui verrà inaugurato il nuovo anno scolastico, alla presenza anche del Capo dello Stato, quel 30%, il tetto degli stranieri che dovrebbero essere ammessi per classe, una norma già esistente, ma ce lo dicevamo in premessa, difficile da attuare perché poi non fa i conti con i numeri effettivi degli stranieri, li chiamiamo così, ma poi c'è da distinguere tra chi è regolarmente nato in Italia, parla perfettamente la lingua italiana e quelli che invece sono nati all'estero. Dunque, vediamo intanto, facciamo il quadro con Gabriele Martelloni.
6: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
7: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
8: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingegnantirei il fatto.
0: A Pontida il tradizionale raduno della Lega, Salvini alle prese con le divisioni interne, annuncia il Consiglio federale oggi che dovrà fissare la data del nuovo congresso. L'inviato Alberto Giuffrida.
9: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
10: Un congresso straordinario, il mandato da segretario da rimettere nelle mani della famiglia della Lega. Dal palco di Pontida, la prima senza il fondatore Umberto Bossi, Matteo Salvini rilancia e apre la sfida interna al partito. È la risposta al malcontento delle ultime settimane di governatori e non solo. Un confronto che Salvini ha deciso di accettare, seppur convinto che sia stato fatto un favore alla sinistra.
9: Se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
10: Ci sarà anche da portare avanti l'azione di governo con le proposte della Lega per la legge di bilancio. Dai militanti e dal palco, come il ministro Giorgetti e il presidente della Camera Fontana, la richiesta è di unità. Ma sono soprattutto l'ex presidente del Veneto Zaia e il capogruppo al Senato Romeo a non rinunciare e chiedere un cambio di passo. Una Lega con una struttura diversa, federalista, l'autonomia come scopo principale dell'azione politica. Sarà il congresso di ottobre a decidere se il pratone di Pontida è stato più verde per Salvini o per i suoi sfidanti.
0: A Milano si è conclusa la due giorni della consultazione programmatica del Movimento 5 Stelle. Il mandato è chiaro: no ad armi, no al riarmo, ha detto Conte, e lancia la proposta di un'alleanza per la Costituzione. Dal PD la replica della segretaria Elly Schlein, troveremo una sintesi. Antonio Sciotto.
11: No al riarmo.
12: No al riarmo, riconoscimento dello Stato di Palestina, ripristinare abuso d'ufficio e intercettazioni. I cartelli di Conte dal palco di Nova riassumono i punti programmatici approvati dagli iscritti 5 Stelle. Oltre il 90% chiede di sedersi al tavolo del centro-sinistra con un messaggio netto. Continuare a inviare armi a Kiev allontana la pace. Non arretreremo di un millimetro, insiste Conte, rivolto agli alleati, specie al PD, distante sull'Ucraina.
11: Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
12: Il governo ha fallito su tutto, aggiunge Conte, economia, immigrazione, giustizia, sicurezza, l'elenco del leader pentastellato è lungo. Intanto la segretaria Dem dalla festa di Open risponde alla stoccata della Premier che l'aveva accusata di muovere le critiche senza un fondamento di verità. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica Schlein, come sulla sanità, anche sull'università, durante il suo governo la spesa rispetto al PIL è calata. Sull'Ucraina e sulla leadership con gli alleati troveremo un compromesso, assicura poi, prima si va al voto, meglio è per il paese.
13: Prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo. A seconda di quello, noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento, con il programma e con quello che dobbiamo fare per la guida.
0: Escalation in Medio Oriente dopo l'attacco degli Houthi sostenuti dall'Iran e Donald Trump che è tornato a minacciare: devo decidere se e quando far saltare in aria il paese. Però ha aperto un bilaterale con il presidente Pezeshkian, parla di accordi con gli Houthi, ha deciso infatti nelle scorse ore di non unirsi all'Arabia Saudita, di non colpirli nonostante la richiesta di Mohammed bin Salman. E a Gaza, dove tra l'altro torneremo questa mattina, torneremo insomma a descrivere quella che è la situazione in questa prima puntata di Mattina 24, andremo anche in Terra Santa, ma dicevo appunto a Gaza si continua a morire, le ultime vittime in ordine di tempo, una donna, due adolescenti che ieri sera sono rimasti feriti a casa per via di colpi di arma da fuoco o sparati dall'IDF. In Cisgiordania è stato arrestato un palestinese ritenuto dall'esercito israeliano responsabile dell'attacco mortale nei confronti di un colono. Nessun terrorista, ha detto Netanyahu, è immune a Gaza, in Cisgiordania o in Libano. Andiamo proprio lì, c'è Nello Rega. Buongiorno Nello.
14: Sì, buongiorno da Beirut. Mentre il Libano sta entrando nel quarto anno di guerra, aumentano i morti, sono oltre 4.300 dal 2 marzo scorso, oltre 12.000 i feriti e più di 300.000 gli sfollati, quelli che non sono potuti tornare nel sud dove l'IDF sta continuando la sua azione per stanare quello che rimane di Hezbollah, per stanare e distruggere armi e munizioni bombardati a raffiche questa notte le città di Tiro fino ad andare nel lato orientale del sud del Libano. Intanto il capo di Hezbollah, Naim Qassem, ha detto: noi continueremo a combattere, siamo l'unica resistenza. E mentre succede questo, sulla via diplomatica invece si pensa a quello che sarà UNIFIL. La missione scadrà il prossimo 31 dicembre, ma potrebbe essere prorogata con un altro mandato. Ricordiamo oggi c'è il generale Abagnara, che è il comandante di quasi 8.000 uomini e donne di 48 paesi. Linea e microfono, possono tornare a voi.
0: Lo dicevo, torniamo anche a parlare della Cisgiordania alle 7.30. È indagato, veniamo alla cronaca, per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba, siamo in provincia di Cuneo, ha sparato, ucciso un ladro sorpreso all'interno del proprio casolare, stava ristrutturando quella cascina. Il fatto è accaduto poco distante da dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a oltre 14 anni di reclusione. Ci colleghiamo fra poco con la nostra inviata ed è caccia invece ai possibili istigatori del ragazzino di 13 anni che ha agito a Centocelle all'interno di quella classe, di quella terza media, ha accoltellato la professoressa. Ha il sospetto che il ragazzo possa essere stato avvicinato via web da gruppi di matrice suprematista. Intanto alla professoressa è arrivata una mail di scuse inviata dai genitori dello studente e stamattina andiamo a Centocelle perché rientreranno anche i ragazzi dopo quello che è accaduto venerdì. Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer nel 2025 nel nostro paese. Secondo quelli che sono i dati diffusi da Federazione Alzheimer Italia si stimavano circa 1.043.000 persone affette da demenza, 600.000 con specifico riferimento alla malattia, numeri destinati ad aumentare nei prossimi anni parallelamente all'invecchiamento della popolazione. E cambiamo completamente pagina, lo sport, la Serie A, la Juve che batte 2-0, l'Atalanta vince anche il Milan sul Lecce, continua a sorprendere il Frosinone che supera 2-0 il Como. Vediamo tutto con Aurelio Capaldi.
15: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese. Si rivela decisiva nello scontro salvezza che fa crescere la pressione su De Rossi.
0: Allora, ripartiamo in qualche modo da quelle che sono le conseguenze dell'escalation in Medio Oriente che abbiamo descritto, vi abbiamo dato conto delle nuove minacce di Donald Trump, ma torniamo anche a quella che continua ad essere la reazione da parte dell'Iran. Il presidente del Parlamento iraniano proprio ieri è tornato ad affermarlo che finché non saranno soddisfatte tutte le condizioni richieste appunto dall'Iran, lo stretto di Hormuz continuerà a rimanere chiuso. È la discussione che riguarda il prezzo dei carburanti, che fra poco inciderà anche su altri prezzi e in qualche modo già la sta facendo, monopolizza il dibattito, lo stiamo vedendo tutti noi quello che sta accadendo alla pompa di benzina, e ci aiuta questa mattina, lo ricorderete voi che ci seguivate già nella scorsa stagione a Mattina 24, Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, è tornato per noi a fotografarla, quella che è una situazione che un po' tutti continuiamo a conoscere. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato, grazie così presto di essere lì, perché è importante denunciare quello che sta continuando a succedere e la fatica che si fa quindi a reagire a questi prezzi, presidente. Che cosa li vogliamo vedere insieme a lei?
16: Buongiorno, grazie a lei per questo invito. Certamente, se Donald Trump continua a fare, a minacciare anche in Italia quello che è il prezzo del petrolio, i cittadini, i consumatori, gli avventori lo vedono e lo toccano ovviamente con mano sui prezzi del carburante, che ovviamente sulla rete Italia stanno salendo. Adesso noi siamo su un impianto di una delle maggiori compagnie petrolifere italiane dove i prezzi non si muovono da venerdì, quindi l'ultimo cambio prezzo è stato venerdì, però comunque sono alti, possiamo vedere già un servito che comunque sui gasoli, quelli più raffinati, arriviamo a 2, quasi 6,60, per non parlare ovviamente del mercato self che fra poco vedremo alle mie spalle, che comunque è più basso, ma sono delle medie, possiamo trovare su alcuni impianti sulla rete Italia anche prezzi più alti. Siamo ovviamente in una strada che non è una strada, un'autostrada, ma in autostrada abbiamo prezzi che sono arrivati a 2,7 se non a 2,8, quindi quel 3 euro al litro che avevamo, che io avevo detto ad agosto, ci siamo quasi arrivati su alcuni impianti in Italia, o qualcuno è molto vicino. Quindi questa è la situazione oggi, dove c'è però...
0: L'ho interrotta perché volevo continuare a restare soprattutto sui prezzi che vedo alle sue spalle. Soffermiamoci ancora un attimo. Lei lo diceva, naturalmente si trova in una strada particolare, però ecco, il prezzo dell'Iperself 2,33, 2,12, 2,43, 2,33, sono prezzi altissimi. Ricordo l'ultima volta che ci siamo collegati con lei, già ci allarmavamo perché eravamo sopra i 2 euro, adesso siamo abbondantemente sopra quella soglia. Qual è la reazione degli automobilisti che già state verificando, state certificando?
16: Ma se le ricorda, la scorsa volta eravamo senza gasolio, cioè avevamo chiuso le pompe
0: oltretutto,
16: perché non
0: esatto.
16: c'era prodotto. Quindi eravamo, diciamo, ad aprile. In questo momento invece il prodotto c'è, quindi non dobbiamo fare allarmismo su una mancanza di prodotto. Ma il problema principale è che gli impianti di carburante con i prezzi così alti non vendono. È questo che bisogna far capire, cioè il gestore, il benzinaio, chiamiamolo come vuole, con i prezzi così alti non vendono perché c'è una diminuzione delle vendite da parte sia delle flotte aziendali, sia dei camion, quindi dei mezzi pesanti che fanno un alto erogato, sia per quanto riguarda l'utenza dell'automobilista. Quindi non è che con i prezzi più alti la compagnia petrolifera vende di più, anzi vende di meno. Il prezzo più alto è dettato da, come dico sempre, degli indici internazionali. Oggi abbiamo ancora un petrolio che da tutte queste rivelazioni di Trump si mantiene, almeno vedremo tra qualche ora, su livelli di $103 al barile. Però il problema è che quello che sta succedendo ci impedisce, con i due canali di Suez e di Hormuz, di far arrivare sia greggio che gas in Europa e in Italia principalmente. Quindi oggi stiamo assistendo a questa fotografia che potrà comunque continuare nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
0: Ecco, con i prezzi che poi tra l'altro, insomma, questi aumenti non riguardano soltanto il carburante, fra un attimo io torno perché quello che potrebbe accadere è un rincaro importante anche sulle nostre bollette. Una famiglia potrebbe arrivare a spendere quest'anno addirittura 1000 euro in più, si parla di 135 euro in più sull'elettricità e addirittura 366 euro in più sul gas, senza fare allarmismi. Però, Presidente Marsiglia, secondo lei si potrebbe arrivare addirittura a raggiungere o comunque andare vicini alla soglia dei 3 euro?
16: Ma certamente, guardi che come l'ho detto prima, non è per niente impossibile, ci siamo quasi. Poi ovviamente quello che ha detto JP Morgan, quindi ascoltiamo più che Federpetroli e gli altri, ma le grosse banche d'affari internazionali, hanno dato un prezzo del greggio a $140 al barile già nei prossimi giorni. Questo fa impennare comunque le quotazioni dei petroli, dei greggi internazionali e ovviamente anche quelli dei carburanti. Non parlo solo di Europa e di Italia, parlo a livello internazionale. Consideri già che un trasportatore, un mezzo pesante, un camion, già da agosto, luglio e agosto, fino a settembre ha un aumento di quasi 1.100-1.300 euro mese in più per quanto riguarda il costo del carburante. Quindi l'automobilista, comunque, se andiamo dai 25 ai 28 euro per quanto riguarda un pieno di 50 litri, noi ci siamo. Quindi vede, il rincaro è molto forte. Lei parlava di bollette energetiche, noi abbiamo anche il gas e lo possiamo vedere ovviamente su un'altra isola. E questa, io mi sposto pian piano in base agli operatori, il gas che arriva dalle condotte nazionali, perché gas metano, quel gas tanto criticato, è alto ma è basso rispetto a quello che è il mercato internazionale. Questo è metano, quello che state vedendo, che arriva dalla rete infrastrutturale italiana e di interconnessione, quindi viene preso un po' da tutte le parti. Il gas sarà un altro problema perché al TTF di Amsterdam il prezzo è molto alto e ovviamente anche quello che ci arriva dal Mozambico deve transitare attraverso Suez, che adesso è bloccato, quindi dovrà circonnavigare l'Africa per arrivare in Europa e in Italia.
0: E proprio l'Europa dovrebbe fare di più, lo ha chiesto a gran voce anche il ministro Giorgetti, c'è attesa da questo punto di vista. Presidente, lei ha detto, ad aprile ci raccontavamo l'assenza di carburante, in questo momento il carburante c'è, però torna a risuonare l'allarme per quanto riguarda il carburante per i voli da qui a dicembre, quando poi cominceremo a parlare di vacanze di Natale, presto per carità, ma già si prospetta un allarme da questo punto di vista. Potremmo tornare a quella situazione anche sulle nostre strade? Potrebbe esserci un problema per averlo quel carburante?
16: Sa qual è il problema principale? Che è stato attaccato un oleodotto, il Petroline, quindi l'est-ovest che abbiamo visto in Arabia Saudita, che ci dava comunque un margine logistico per poter portare sia del carburante e sia del greggio. Però c'è una cosa, colpendo le linee di collegamento, ovviamente si va ad avere meno prodotto, quindi l'Arabia Saudita ha detto già io non posso più fornirvi, quindi arriviamo ovviamente a un deficit di prodotto. Quello che ha detto lei, arrivare, sì, speriamo che questo non succeda, anche perché abbiamo diversificato nei mesi sia l'Italia che l'Europa il proprio approvvigionamento. Noi prendiamo dall'Africa, un po' dal Nord Europa, prendiamo tanto dagli Stati Uniti perché sappiamo che prendiamo sia GNL che greggio dagli Stati Uniti e carburante. Quindi arrivare a questo scenario dobbiamo vedere un po' nelle prossime ore. ore. Sicuramente non è comunque una bellissima situazione. Lei parlava di Giorgetti, ma bisognerebbe fare quello che ha fatto il ministro Crosetto, cioè non sulla difesa, ma farlo sull'energia, staccarsi dall'Europa, perché in questo momento per seguire delle norme europee i consumatori italiani, tutti noi consumatori italiani, ci troviamo in una grossa difficoltà e ovviamente con una bolletta energetica che già da ottobre all'accensione degli riscaldamenti sarà molto alta.
0: Grazie, grazie Presidente Marsiglia, grazie per essere stato non solo con noi ma anche su quella strada a fotografare insieme quella che è la situazione, ma lo dicevo, la conosciamo tutti, la stiamo vivendo tutti in prima persona con tutte le difficoltà che vivono molti italiani anche banalmente nelle necessità quotidiane di spostarsi per chi lavora lontano da casa e su quello che sta accadendo, storie e testimonianze che porteremo anche nelle nostre mattine insieme. Andiamo, lasciamo per un momento il nostro paese, voglio tornare su alcune immagini che sui social hanno corso negli ultimi giorni, che ci riportano in Iran per quella che è stata una manifestazione da parte di centinaia di donne che hanno sfidato la legge che impone l'obbligo del velo. Ecco, hanno partecipato alla maratona femminile di 10 km a Teheran senza indossare l'hijab. Il video della corsa naturalmente ha suscitato l'ira delle autorità. La procura della capitale iraniana ha annunciato di aver avviato un procedimento penale, ma il coraggio di queste donne è quello che vediamo in queste immagini. Volevo andare anche a Mosca dopo l'attacco a un drone più grande della capitale russa, come lo ha descritto il sindaco della città. Le autorità russe hanno dichiarato che l'attacco alla raffineria che è stata colpita domenica mentre le elezioni parlamentari russe stavano per concludersi, un attacco imponente, due persone sono rimaste uccise nella zona circostante di Mosca secondo le autorità locali. Torneremo anche su questo. Intanto, di nuovo, buongiorno Sabina Angeloni.
1: Buongiorno a te, buongiorno.
0: Come promesso
1: a tutti di nuovo.
0: Per chi si è svegliato presto e che era già collegato con noi alle 5.55, rieccoti. Per chi si sveglia adesso invece vediamo quali sono le previsioni, ma già ci hai dato prima un accenno di
1: un quadro,
0: abbastanza
1: esatto.
0: Sole, dai, non possiamo lamentarci.
1: Sì, sì,
0: troppo.
1: Sì, infatti diciamo che la settimana comunque inizia con il bel tempo, come ci dicevamo anche prima, soprattutto al centro-nord. Al centro-nord e al mattino anche sulle nostre regioni meridionali, ma avremo un temporaneo peggioramento nelle ore pomeridiane. Vediamo infatti l'evoluzione per la giornata di oggi ed in generale per le prossime ore. Osserviamo quindi dalla grafica che avremo al centro-nord un po' di nuvolosità alta e sottile, ma appunto piogge e temporali che andranno a formarsi nelle ore pomeridiane, soprattutto nei settori interni della Sicilia, ma anche in Calabria, specie lungo il versante ionico, e sulla Puglia salentina. Se facciamo andare avanti ancora di più l'evoluzione, vediamo però che questi fenomeni tenderanno a dissolversi in serata, quando il cielo tornerà sereno praticamente ovunque. Questo il quadro per la giornata odierna, vediamo quindi in generale tanto sole, soprattutto al centro-nord, un po' di nuvolosità, come detto, ma lo ripetiamo appunto, associata anche a temporali e rovesci sulla Sicilia, Calabria e sulla Puglia salentina. Non l'abbiamo fatto prima, lo facciamo adesso, vediamo la mappa dell'allerta della Protezione Civile.
0: Vediamo.
1: Ecco.

0: La vediamo, esatto, avremo un'allerta gialla su Calabria ed anche sulla Sicilia, appunto proprio a causa di questi temporali che verranno a formarsi nelle ore pomeridiane. Sul resto dell'Italia invece non ci sono, almeno al momento, appunto allerte della Protezione Civile.
1: Lo ripetiamo ancora una volta, il significato di quell'allerta gialla, Sabina?
0: Assolutamente sì. Allora, abbiamo, come sempre, diciamo, per la Protezione Civile può diramare tre tipi di allerta: allerta gialla, arancione oppure rossa. Chiaramente il livello giallo è il più basso, quindi quello, diciamo, di
1: non
0: minore
1: deve stare troppa preoccupazione.
0: No, però bisogna comunque stare attenti e comunque cercare di adottare dei comportamenti che siano congrui a quella che è la situazione.
1: Naturalmente, e vogliamo vedere anche quello che è accaduto, visto che iniziamo la settimana, il lunedì, vediamo quello che è accaduto nelle scorse
0: nel
1: ore,
0: fine
1: in questo fine settimana.
0: Sì, tanto maltempo sulle nostre regioni meridionali, tanto maltempo e anche dei nubifragi, quindi delle piogge a carattere di nubifragio. Che significa? Significa con una grande cumulata, tanta pioggia.
1: Stiamo
0: caduta,
1: vedendo le immagini.
0: Esatto, in poco tempo. Ecco, qui vediamo le immagini, siamo in Puglia, siamo in Apollignano a Mare, vediamo in particolare le immagini, la Mammonachile, che proprio per la sua conformazione ha convogliato verso il mare tanto fango, tanta acqua, e il mare, che lì, diciamo, di solito è cristallino, ha quei colori azzurri bellissimi, vediamo che ha assunto purtroppo questi colori che vanno verso il marrone. Questo proprio per il maltempo che ha interessato quelle zone nello scorso fine settimana.
1: Puglia e anche Sicilia.
0: Anche Sicilia, sia ad Agrigento, in provincia di Agrigento, c'è stato forte maltempo, anche in quel caso con molti disagi dovuti agli allagamenti che, appunto, nel fine settimana, in particolare nella giornata di ieri, hanno interessato
1: quei
0: la regione.
1: Che ci riporta quell'allerta gialla che in parte riguarda quei territori.
0: Esatto, in parte
1: anche
0: riguarda
1: per la
0: anche
1: giornata
0: quei territori.
1: Oggi. Però speriamo in un miglioramento per martedì?
0: Miglioramento pian piano, sì. Comunque i fenomeni oggi saranno sicuramente meno intensi e meno diffusi, almeno nella zona della Sicilia, rispetto alla giornata di ieri.
1: Sabina, grazie. Noi
0: grazie
1: ci ritroviamo,
0: ci
1: domani,
0: domani
1: alle 5.55 e poi
0: sempre
1: a quest'ora. Grazie intanto, perché la ricominciamo questa stagione insieme. Lo ripeto ancora una volta. Grazie.
0: Bene.
1: Subito
0: buona
1: i
0: giornata.
1: Titoli e ripartiamo con la prossima edizione del giornale. Ancora una sconfitta per il cancelliere Merz, che però non si dimette. In Pomerania, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, la De sfiora al 38%, a Berlino vince la sinistra. Russia unita, il partito di Putin vince le elezioni russe, i risultati definitivi annunciati domani, affluenza record, oltre il 56%, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Da Phoenix Meloni annuncia tetto agli studenti stranieri per classe, Schlein boccia il governo, i 5 Stelle votano no alle armi in Ucraina, Salvini chiede unità e annuncia un congresso della Lega. Un altro caso: Roggero, indagato per omicidio, un 35enne che a Valdissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato e ucciso un ladro sorpreso con i complici nella sua cascina. Giornata mondiale per la lotta all'Alzheimer, 600.000 i malati in Italia, progressi nella ricerca, lo studio nuove terapie, il ministro della salute Schillaci annuncia il nuovo piano demenze. Serie A, si sveglia la Juve che batte 2-0 l'Atalanta, Milan-Lecce 3-0, continua a sorprendere il Frosinone che supera 2-0 il Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora al Genoa 2-1 a Parma. Ripartiamo dal voto in Germania, la disfatta della CDU che per la prima volta nella sua storia, non superando la soglia di sbarramento al 5%, non entra nel Parlamento di un Land. Un disastro, ha ammesso il cancelliere Merz, che però non lascia rilancia sulle riforme. Il suo partito non ha superato quella soglia, soprattutto in Mecklenburg. La disfatta a Berlino invece vincono le forze di sinistra, si impone la Linke con la candidata Eli Feralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. E veniamo in Russia, il rinnovo della Duma in testa, il partito di Putin al 52,2%, l'affluenza registrata sopra il 56%, raid intanto ucraini senza precedenti sulla regione di Mosca, due le vittime. La corrispondente Liana Mistretta.
2: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, precedute da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che, oltre ai droni, hanno usato anche i missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, e anche edifici residenziali, ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza

0: che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino.
1: La Premier, che ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, nel suo intervento ha annunciato alcune novità che riguarderanno le scuole, che saranno presentate nel prossimo Consiglio dei Ministri, in particolare il tetto alla presenza di studenti stranieri per classe, un tetto che già era previsto in una circolare del 2010 che è di difficile attuazione, che sta già facendo discutere di difficile attuazione per i numeri che concretamente riguardano quegli studenti. Gabriele Martelloni.
2: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
4: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingegnantirei il fatto.
1: A Pontida il tradizionale raduno della Lega, Matteo Salvini alle prese con le divisioni interne, annuncia oggi il Consiglio federale che dovrà fissare la data del nuovo congresso. L'inviato Alberto Giuffrida.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega, per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
6: Un congresso straordinario, il mandato da segretario da rimettere nelle mani della famiglia della Lega. Dal palco di Pontida, la prima senza il fondatore Umberto Bossi, Matteo Salvini rilancia e apre la sfida interna al partito. È la risposta al malcontento delle ultime settimane di governatori e non solo. Un confronto che Salvini ha deciso di accettare, seppur convinto che sia stato fatto un favore alla sinistra.
5: Se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
6: Ci sarà anche da portare avanti l'azione di governo con le proposte della Lega per la legge di bilancio. Dai militanti e dal palco, come il ministro Giorgetti e il presidente della Camera Fontana, la richiesta è di unità. Ma sono soprattutto l'ex presidente del Veneto Zaia e il capogruppo al Senato Romeo a non rinunciare e chiedere un cambio di passo. Una Lega con una struttura diversa, federalista, l'autonomia come scopo principale dell'azione politica. Sarà il congresso di ottobre a decidere se il pratone di Pontida è stato più verde per Salvini o per i suoi sfidanti.
1: A Milano si è conclusa la due giorni della consultazione programmatica del Movimento 5 Stelle. Il mandato è chiaro: no ad armi, no al riarmo, ha detto Giuseppe Conte, lancia la proposta di un'alleanza per la Costituzione, replica Elie Schlein, troveremo una sintesi. Antonio Sciotto.
7: No al riarmo.
8: No al riarmo, riconoscimento dello Stato di Palestina, ripristinare abuso d'ufficio e intercettazioni. I cartelli di Conte dal palco di Nova riassumono i punti programmatici approvati dagli iscritti 5 Stelle. Oltre il 90% chiede di sedersi al tavolo del centro-sinistra con un messaggio netto. Continuare a inviare armi a Kiev allontana la pace. Non arretreremo di un millimetro, insiste Conte, rivolto agli alleati, specie al PD distante sull'Ucraina.
7: Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
8: Il governo ha fallito su tutto, aggiunge Conte, economia, immigrazione, giustizia, sicurezza, l'elenco del leader pentastellato è lungo. Intanto la segretaria Dem, dalla festa di Open, risponde alla stoccata della Premier che l'aveva accusata di muovere le critiche senza un fondamento di verità. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica Schlein, come sulla sanità, anche sull'università, durante il suo governo la spesa rispetto al PIL è calata. Sull'Ucraina e sulla leadership con gli alleati troveremo un compromesso, assicura poi, prima si va al voto, meglio è per il Paese.
9: Prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo. A seconda di quello, noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento, con il programma e con quello che dobbiamo fare per la guida.
1: Donald Trump torna a minacciare l'Iran, devo decidere se e quando far saltare in aria il paese, ma intanto apre anche a un bilaterale con il presidente Pezeshkian, parla di accordi con gli Houthi dopo quello che è successo a Riyadh, dopo l'attacco che c'è stato. Intanto andiamo dall'inviata a New York, Francesca Romanelli 6.
10: Spirano venti di guerra sulla settimana dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite. Tra i quasi 200 capi di Stato e di Governo che arriveranno a New York, anche il presidente americano, che in un'intervista telefonica a Fox News alza la voce contro il regime di Teheran. Avverte che potrebbe succedere presto qualcosa di grosso, ovvero decidere se e quando far esplodere il paese. Ma oltre alla minaccia fa intravedere uno spiraglio di dialogo, dicendosi disposto ad incontrare il presidente iraniano Pezeshkian. La delegazione iraniana ha ottenuto dalla Casa Bianca i visti per poter raggiungere il Palazzo di Vetro. Intanto, secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Washington si sta preparando a imporre sanzioni di vasta portata alla Corte Penale Internazionale, un'escalation significativa nel tentativo che Trump non ha mai nascosto di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
1: Massima allerta in Israele, il timore di attacchi da parte degli Houthi, nuovi scontri in Cisgiordania, a Gaza, ancora vittime, ancora feriti, soltanto nelle ultime 24 ore. L'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
11: Allerta massima in Israele in occasione delle festività ebraiche di Yom Kippur. L'ambasciata americana a Gerusalemme avverte i propri concittadini sui possibili attacchi degli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che potrebbero colpire le missioni e istituzioni diplomatiche statunitensi nella regione. Si è recato al muro del pianto il premier israeliano Netanyahu, dedicando la sua preghiera ai militari israeliani. Massima allerta anche in Cisgiordania, dove un uomo israeliano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco alla sorgente di Eidraya nella Cisgiordania centrale. L'attentatore era un membro di Hamas, lo dicono le fonti dell'esercito, che nell'area ha arrestato più di 30 palestinesi. Un altro attacco si è registrato vicino a Jenin. L'attentatore è stato ucciso, un altro arrestato. Nella striscia di Gaza, almeno due palestinesi sono rimasti feriti a Khan Yunis. Le forze di difesa israeliane e lo Shin Bet riportano di aver ucciso un militante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre. Un bilancio che si aggiunge ad altri sei palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, fra i quali anche una bambina di 10 anni nel campo profughi di Nuseirat.
1: A Val di Sero d'Alba adesso l'indagine per omicidio, l'uomo che ha sparato e ucciso un ladro mentre si trovava all'interno del suo casolare, un casolare che era in via di ristrutturazione, si chiama Roberto Mollo, il camionista appunto che ha sparato, un fatto che ricorda quello che è accaduto a Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario, sempre per aver sparato a un ladro. Fra un attimo facciamo il punto su quello che sta accadendo nelle ultime ore proprio lì con l'inviata. Oggi la giornata mondiale dell'Alzheimer, nel nostro paese 600.000 i malati, farmaci ancora lontani dal bloccare la progressione, poca e frammentaria l'assistenza pubblica sul territorio. Purtroppo ogni volta che parliamo di sanità questa è la condizione. Gerardo D'Amico.
12: metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento. Finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
1: Cambiamo completamente pagina, al calcio, la Serie A, la Juve che batte 2-0 l'Atalanta, vince anche il Milan su Lecce, il Frosinone supera 2-0 il Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa, ci dice tutto Aurelio Capaldi.
13: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga, impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma, che supera il Genoa 2-1. La firma finale dello svedese si rivela decisiva nello scontro salvezza, che fa crescere la pressione su De Rossi.
1: Ed è il momento di collegarci con i nostri inviati subito sul voto in Germania. Ripartiamo da qui, andiamo da Emma Farney, il disastro della CDU. Emma, per dirla con le parole di Friedrich Merz, che però è deciso ad andare avanti.
14: Non è un disastro, è un cataclisma, così lo definiscono anche i quotidiani locali, perché nella notte è successo qualcosa che non è mai avvenuto nella storia della Germania. La CDU non è entrata nel parlamentino del Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 4,9%, non ha superato la soglia di sbarramento. 28.000 almeno gli elettori delusi, secondo le prime analisi di voto, che dalla CDU hanno votato il partito di estrema destra AfD, che qui è arrivato primo con oltre il 37% dei consensi, replicando il successo della Sassonia-Anhalt di 10 giorni fa. Seconda la SPD di Manuela Schwesig, la governatrice uscente dovrebbe comunque avere i numeri per governare per una coalizione con la Linke, la sinistra radicale, con i Verdi. A Berlino invece la CDU è arrivata seconda, prima anche qui la sinistra radicale con Elif Enak, la giovane candidata che sarà molto probabilmente la prima sindaca di origine turca. Un voto, quello in Germania, che segnala uno spostamento dell'elettorato qui nel Mecklenburg-Pomerania anteriore verso l'estrema destra e invece a Berlino che fa l'andasse verso la sinistra radicale. A te.
1: Ma possiamo provare?

0: prese le scuole. Con questo qua Manuela Schwesig, con proposte concrete, è riuscita a convincere il suo elettorato. Invece la giovane candidata ha puntato molto sul tetto agli affitti. Ricordiamo, a Berlino c'è un'esplosione dei costi degli affitti, molte persone hanno voluto abbandonare la città. Ebbene, lei ha puntato la campagna elettorale su questa, ha conquistato la fiducia degli elettori.
1: Emma, grazie, ti ritroviamo più tardi. Torniamo invece a questo punto alla cronaca, torniamo nel nostro paese. Do il buongiorno agli inviati, Giulia Paltrinieri che si trova a Bra per tornare a fotografare ancora una volta quello che è successo a Baldissero d'Alba. C'è Stefano Corradino, lo vedo collegato da Amatrice. Oggi l'inaugurazione dell'anno scolastico, ci sarà anche il capo dello Stato, Viviana Spinella, invece, che si trova a Centocelle perché si ritorna in classe dopo quello che è accaduto venerdì. Giulia Paltrinieri, collegati con te a Bra, ripartiamo da lì, dalla caserma, perché Roberto Mollo, 35 anni, colui il quale ha sparato facendo una vittima sui ladri che erano entrati nella sua cascina, è stato interrogato, lo ha già detto, ho sbagliato.
2: Sì, qui a Bra i carabinieri stanno continuando a indagare su quanto successo ieri a Baldissero d'Alba. Brevemente i fatti: notte tra sabato e domenica una banda di ladri cerca di entrare in un quartiere, un casolare familiare in ristrutturazione, forse per rubare del materiale edile. Roberto Mollo dormiva dalle prime ricostruzioni proprio all'interno del casolare perché aveva paura di furti, e quindi pare che ai primi rumori si sia alzato e abbia visto appunto i ladri in azione, e quindi abbia al piano superiore e cominciato a sparare 15 colpi. E quindi, insomma, in questo momento è centrale capire se ci sono i presupposti per parlare di legittima difesa.
1: Giulia, vogliamo come dire, puntare i riflettori su quella che intanto è stata la vittima di quei colpi di pistola, senza troppo voler puntare il dito contro Roberto Mollo. Lo registriamo il fatto che lui ha detto ho sbagliato, appunto, ma tornando alla vittima, che cosa sappiamo?
2: Sì, noi della vittima sappiamo che si chiama Giovalin Lazrin, 36 anni, origini albanesi, e viveva a Torino nella periferia nord, dove aveva un bar, era titolare di un bar in Corso Taranto, moglie, un figlio. Da quello che sappiamo anche attraverso la sua legale, aveva avuto in passato dei precedenti per reati patrimoniali, ma dice la sua legale si stava reintegrando e stava cercando di migliorare la sua vita.
1: Da quando è accaduto tu stai seguendo lì che cosa, come si sta reagendo, come sta reagendo anche Bordighero d'Alba? Hai sentito anche delle voci più volte questa mattina? Siamo tornati sul parallelismo di questa vicenda che subito fa tornare alla memoria il caso di Mario Roggero. Vogliamo sentirle proprio le voci che tu hai raccolto, anche per appunto capire come sta reagendo quel territorio. Vediamo.
3: Il paese è successo che ci sono qualche furto ogni tanto, ma niente di proprio tanto grave non è mai successo. Lui è proprio bravissimo, è dedicato a passa tutto il suo tempo lavorando, se non per il lavoro che fa al suo professionale è a casa sua, quindi è un ragazzo che lavora di continuo. Io perché si trovasse lì non lo so.
4: Però diciamo, lui non è ancora la casa finita.
3: Sì, c'è questa casa che sta restaurando, io non so se stava lì di notte o che, questo non lo sapevo.
1: Giulia, insomma, questa è la sensazione, un territorio che si stringe attorno a Roberto Mollo con una richiesta forte anche di maggiore sicurezza.
2: Sì, assolutamente, in paese devo dire che tutti sono compatti a difesa di Roberto Mollo, hanno detto una brava persona, un grande lavoratore. Il riferimento che hanno fatto è appunto, come dicevi, alla vicenda di Mario Roggero. C'è chi ha chiesto una nuova legge, c'è chi ha detto che non possono, diciamo, passarla liscia i rapinatori e non chi cerca di difendersi. Però è comunque certo che la giustizia invece dovrà valutare i fatti, e quindi per capire effettivamente se ci sono i presupposti o meno per la legittima difesa bisogna capire la dinamica della sparatoria. Quindi sono previste proprio in queste ore l'autopsia sul corpo della vittima per capire appunto dove sia stato colpito e soprattutto la perizia balistica per capire quale fosse la traiettoria degli spari.
1: Allora Giulia, intanto grazie per gli spettatori di Rai 3, fra poco altri aggiornamenti con te. A Buongiorno Italia, intanto vado anche da Viviana Spinella, perché si torna a scuola oggi a Centocelle dopo quello che è accaduto venerdì. Viviana, ancora naturalmente è un pochino presto, ma fra poco torneranno in classe i ragazzi. Tu hai sentito di recente anche la professoressa che è stata colpita, che ha perdonato, ha detto subito il suo aggressore, ha detto addirittura che vorrebbe abbracciarlo. Che cosa c'è da attendersi da questa giornata?
5: Sì, è un lunedì decisamente particolare per gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Verga di Centocelle qui a Roma. Rientreranno in classe tra poco, una comunità scossa. Innanzitutto la preside ci ha comunicato che ci sarà una riunione di direzione per coordinare la situazione, mentre gli studenti sono pronti ad abbracciare e ad accogliere con calore lo studente di 14 anni originario del Congo, che è poi il loro compagno di classe che ha fermato l'aggressore, come abbiamo visto tutti nel video che è stato trasmesso, che l'ha fermato proprio mentre si stava scagliando venerdì mattina contro l'insegnante, colpendola con tre fendenti in classe proprio davanti a tutti. Lo studente vive in una casa famiglia qui vicino da un paio d'anni. Intorno a lui è stata alzata una rete di protezione, perché i loro tutori ci hanno detto vogliono proteggerlo anche dalle conseguenze psicologiche di quanto accaduto, ma probabilmente oggi potrebbe già tornare in classe. La professoressa ferita, lo dicevi, ci ha confermato al telefono di voler perdonare il suo studente aggressore. Non ha capito i motivi del gesto, ma ha provato profonda tristezza. Per quanto riguarda invece lo studente che l'ha salvata, soltanto parole di elogio, ha detto che è un bravissimo ragazzo.
1: E le stesse parole, Viviana, che ha utilizzato lo dobbiamo ricordare anche la Premier, che ha ricordato proprio questo ragazzo che ha aiutato la professoressa. E, per gli spettatori di Rai 3, continua con Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti su Rai News 24, canale 48.

0: Allora, Viviana, sono andata di corsa perché dovevo salutare gli spettatori di Rai 3, fra poco ti ritrovano anche su Buongiorno Italia. Ti trattengo ancora un attimo perché ci hai ricordato, e ho aggiunto, l'ho detto anche alla Premier, in questa giornata complicata in cui si discuterà ancora di scuola per quello che è stato l'annuncio delle nuove norme in Consiglio dei Ministri, il tetto alla presenza degli stranieri in classe, però lo ha ricordato quello che è stato il gesto di questo ragazzo che tu hai provato a cercare in questa casa famiglia, ma naturalmente avvolto dalla protezione di chi insomma lo sta assistendo. Anche lui tornerà in classe stamattina.
1: Sì, le parole della Premier Meloni si affiancano anche a quelle del ministro Valditara che gli assegnerà un riconoscimento. Ieri la preside dell'istituto è stata a trovarlo in questa casa famiglia, gli ha annunciato che insieme andranno al Ministero dell'Istruzione per riceverlo. Mentre la professoressa ferita ieri ha ricevuto una mail di scuse da parte dei genitori dell'aggressore.
0: Viviana, grazie. Ti ritroviamo più tardi, continuiamo a parlare di scuola, inaugurazione dell'anno scolastico con anche il Capo dello Stato, lo dicevamo, c'è Stefano Corradino, la location scelta a 10 anni dal devastante terremoto di Amatrice di quel 24 agosto è proprio appunto Amatrice, un anno che non è iniziato nel migliore dei modi, giusto Stefano, lo sentivamo, lo ripercorrevamo proprio quello che è accaduto a Centocella. Un attimo fa, ma insomma, che cosa succederà oggi? La manifestazione la potrete seguire, lo vogliamo ricordare anche su Rai 1 dalle 16:30.
2: Sì, Adele, buongiorno. Alle 16:30 sarà qui il Capo dello Stato, ci sarà anche il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli per questa inaugurazione dell'anno scolastico, lo ricordiamo, a 10 anni di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia. C'eravamo anche quest'anno per la cerimonia il 24 agosto scorso, abbiamo parlato con le persone, abbiamo ricordato tutto quello che è avvenuto e anche di fatto l'importanza della riapertura della scuola. Noi siamo davanti a questo istituto onnicomprensivo, ci sono tutte le scuole, dalla scuola di infanzia fino al liceo scientifico.

0: alla scuola superiore, scuola intitolata Sergio Marchionne, ricordiamo scomparso nel 2018, lui subito dopo il terremoto mise all'asta una Ferrari con una vendita record di oltre 6 milioni di euro che è servito questo ricavato, appunto, ha contribuito molto per la costruzione di questa scuola, una scuola importante perché soprattutto quello che si teme in questi luoghi che sono stati così sconvolti dal terremoto è lo spopolamento delle realtà, e quindi la scuola rappresenta in qualche modo un antidoto allo spopolamento, è quello che ci hanno detto le tante persone che abbiamo intervistato nel corso dei giorni dell'anniversario del terremoto, la paura proprio che le persone possano andarsene via da qui e questi possano diventare dei borghi fantasma. Quindi la scuola ovviamente è un luogo fondamentale, e ricordiamo però che è tutto il cratere investito dalla scuola, perché la struttura commissariale sta seguendo 450 interventi per un valore di 1,6 miliardi di euro per gli edifici scolastici tra Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria. E allora ovviamente ci risentiamo per i prossimi collegamenti.
1: Esatto, Stefano, grazie. Torneremo da te appunto per seguirla questa giornata, questa inaugurazione di questo nuovo anno scolastico 2026-2027. Subito i titoli, poi c'è la rassegna stampa con Roberto Vicaretti. Ancora una sconfitta per il cancelliere Merz, che però non si dimette. In Pomerania la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, la AfD sfiora al 38%, a Berlino vince la sinistra. Russia unita, il partito di Putin vince le elezioni, i risultati definitivi annunciati domani, affluenza record, oltre 56%, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Da Phoenix Meloni annuncia tetto agli studenti stranieri per classe, Schlein boccia al governo, i 5 Stelle votano no alle armi in Ucraina, Salvini chiede unità, annuncia un congresso della Lega. Un altro caso Roggero, indagato per omicidio, un 35enne che a Valdissero d'Alba nel Cuneese ha sparato e ucciso un ladro sorpreso con i complici nella sua cascina. Giornata mondiale per la lotta all'Alzheimer, 600.000 i malati in Italia, progressi nella ricerca, lo studio nuove terapie, il ministro della salute Schillaci annuncia il nuovo piano demenza. Serie A, si sveglia la Juve che batte 2-0 l'Atalanta, Milan Lecce 3-0, continua a sorprendere il Frosinone che supera 2-0 il Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa 2-1 a Parma.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Meloni e Salvini, Conte e Schlein, hanno parlato praticamente tutti i leader politici del nostro paese ad aprire nei fatti una campagna elettorale che scopriremo nelle prossime settimane quanto sarà lunga, cioè se ci sarà un voto anticipato in primavera o se la legislatura andrà a compimento e dunque si concluderà dopo l'estate. Le parole di Giorgia Meloni che aprono i quotidiani, allora da qui partiamo. Dal Corriere della Sera, tetto agli stranieri in classe, l'annuncio di un decreto, l'affondo e l'attacco su Elly Schlein, l'opposizione che replica, sta solo facendo propaganda, la premier e la stretta sulla scuola, stop alla burca. E poi le parole di Matteo Salvini che chiama la Lega al congresso, congresso a ottobre, un congresso che però andrà dettagliato da questo punto di vista, cosa prevederà, come si compirà i delegati dell'ultima consultazione interna chiamati a esprimersi su una linea proposta dal segretario, ci sarà uno sfidante, una mossa, quella di Matteo Salvini per uscire dall'angolo di una contestazione interna che qualcosa ha fatto vedere anche a Pontida. E poi ancora ecco le parole di Giuseppe Conte, il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa. Alcuni temi, tetto agli stranieri, il titolo che sceglie il Messaggero a centropagina, la premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri, Schlein che dice Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale che è l'obiettivo polemico evidentemente delle parole di Giorgia Meloni, perché il non detto di questa dichiarazione è noi siamo la destra che fa, lui è la destra che parla, evidentemente era questo, no, il messaggio. Allora Vannacci d'Orvieto dice no, bene, la proposta è giusta, ma perché non lo hanno fatto in 4 anni di governo?

Questa era la prima pagina del Messaggero. Ci aggiungiamo anche il titolo che fa il Domani: scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri. La Premier annuncia un tetto alle classi con immigrati, ma la regola c'è già. Circolare vecchia di oltre 10 anni, a firma dell'allora ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, spesso inapplicata e inapplicabile. La mossa oscura l'annuncio a sorpresa di Salvini dal palco di Pontida a ottobre, congresso della Lega. Questa è la prima pagina del Domani, alla quale affianchiamo anche quella, eccola qua, del Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, il leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi Nordio. E poi eccolo, no, questo passaggio proprio sulla Presidente del Consiglio che insegue, scimmiotta, dice il Fatto Quotidiano, Roberto Vannacci. E dunque Futuro Nazionale, Libero tiene insieme e l'annuncio di un congresso della Lega e le parole di Meloni, la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. E poi eccole le parole di Meloni: tetto agli stranieri e addio burca, gli italiani non possono sentirsi minoranza. E scrive Daniele Dell'Orco nel pezzo che poi magari avremo modo di leggere, la sinistra sbraita, e questa è anche la prima pagina del quotidiano Libero. Iniziamo a leggerli i giornali, a sfogliarli. Così il Messaggero: scuola, mossa Meloni, in classe niente burca e tetto agli stranieri, saldamente a destra e guai a tentare sorpassi sulla corsia che l'ha condotta fino a Palazzo Chigi, perché Giorgia Meloni è pronta a speronare Roberto Vannacci. Per i detrattori e gli ex commilitoni di Modena, Capitan Fetecchia è avvisato. Domenica mattina al laghetto dell'Eur la colonnina di Mercurio segna 31 gradi, incurante del calendario che indica settembre pieno. C'è la festa di Gioventù Nazionale che scalda i motori per la chiusura, a tirar giù la saracinesca, la leader di Fratelli d'Italia, che ne ha per tutti. Accusa Schlein di mentire, Conte di aver fatto il super bonus con il solo fine di accaparrarsi i voti che gli italiani hanno pagato carissimo, 3.500 euro a testa di conto. Vannacci non lo nomina, ma puntella in casa quello che è il suo territorio. Giù le mani dalla destra, è il sottointeso, a lei il bollino di qualità. È così. Mentre a Pontida lo slogan dei leghisti è non passa lo straniero, e a ben guardare anche questo è un segnale della necessità di rispondere alla sfida che arriva da destra e da Roberto Vannacci, Meloni annuncia l'imminente Consiglio dei Ministri e l'arrivo del tetto per gli studenti immigrati nelle classi, l'obbligo per i genitori di allievi stranieri in affanno con la lingua di imparare l'italiano e il divieto di burka e niqab a scuola. Questo il messaggio di Meloni, anzi l'annuncio di Meloni. Andiamo a prendere anche il Corriere della Sera, e così entriamo anche all'interno di un altro quotidiano di cui avevamo visto la prima pagina, i numeri della stretta in aula. Il pezzo è di Gianna Fregonara. Le nuove proposte sulla distribuzione degli alunni stranieri, il tetto del 30% per classe, potrebbero arrivare già in Consiglio dei Ministri tra giovedì e venerdì. Il ministro dell'istruzione Valditara ci sta lavorando da più di un mese e incassa ora la benedizione della Premier. La misura non riguarderà tutti gli alunni classificati come studenti con background migratorio, che oggi sono circa 950.000 su una popolazione scolastica di 8 milioni, non quelli che hanno il passaporto di un paese dell'Unione Europea, che sono equiparati ai cittadini italiani dalle regole comunitarie, non tutti quelli di seconda generazione, perché non verranno considerati della categoria stranieri se hanno buone conoscenze di italiano. Secondo i dati sugli studenti con background migratorio che sono stati pubblicati dalla Fondazione ISMO inizio settembre, nell'anno scolastico 24-25 gli alunni stranieri sono stati 931.323, 11,6% della popolazione. I due terzi sono bambini e ragazzi, bambine e ragazze di seconda generazione, cioè sono nati in Italia e hanno frequentato la scuola d'infanzia. 10 anni fa gli alunni di famiglia straniera nati in Italia erano soltanto il 51,7% della popolazione immigrata. Il numero degli studenti non italiani che non parlano la nostra lingua non è dunque così alto da rappresentare un'emergenza per l'intero sistema scolastico.
Dunque non è un'emergenza, dice il Corriere della Sera, e quindi mancherebbero peraltro anche i presupposti per un intervento via decreto.

Significa decretazione di necessità e urgenza per l'appunto. Di più, i presidi pongono degli interrogativi rispetto a questi temi. Tetto agli studenti stranieri, questa è la stampa, aiuti ai genitori, l'alt dei presidi al piano Val di Tara. Andiamo a vedere nel dettaglio alcuni passaggi di questo articolo. Un tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi era già previsto oltre 15 anni fa dalla legge Gelmini, ma non è mai stato rispettato davvero perché si trattava di una circolare. E il governo Meloni, consapevole di questo limite, interverrà con un decreto legge, qui però per l'appunto dalla nostra Costituzione bisogna vedere se ci sono le condizioni per intervenire con una decretazione di necessità e d'urgenza. In caso di difficoltà nella ridistribuzione, l'ufficio scolastico regionale invierà nelle scuole vicine gli studenti eccedenti il tetto. Quanto e come questa misura potrà essere applicata dipenderà dai dettagli contenuti nel decreto legge, ma finora molti hanno espresso dubbi. La questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, lo dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Avverte peraltro che la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, quindi se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, che facciamo? Li mandiamo via? E dove finisce il dettato costituzionale? Ancora più netto il professor Gaetano Azzariti, costituzionalista. Mi sembra una follia, è una violazione del diritto all'istruzione. Il decreto verrà esaminato dalla Corte Costituzionale, avrà vita breve se verrà formulato in questi termini. E questo è il racconto che firma la stampa. Il Fatto Quotidiano e Il Domani già suggerivano la lettura politica per spiegare questa mossa di Giorgia Meloni. Insegue Vannacci, un tetto agli studenti stranieri e no alla burca. Questa è la lettura politica che dà il Fatto Quotidiano anche nelle pagine interne. Mi sembra che siate d'accordo, no? Sono passate da poco le 12:30, i ragazzi di Gioventù Nazionali di verde vestiti si alzano in piedi per la standing ovation. La Presidente del Consiglio risalta davanti a una fiamma rossa, quella della destra italiana, a Phoenix, postfascista, a Phoenix, la festa giovanile di Fratelli d'Italia, ha appena fatto un annuncio che cambia anni di integrazione scolastica, un provvedimento da portare in giovedì in Consiglio dei Ministri che introduce un tetto agli studenti stranieri nelle classi e poi, per non farsi mancare niente, divieto di burca in classe e ancora applausi a un centinaio di chilometri da Orvieto, quasi in contemporanea sta parlando Roberto Vannacci, è a lui che si rivolge la Premier, pur senza nominarlo, è lui che insegue con questi annunci la vera destra, c'est moi, sembra dire. È una lettura che arriva dal Fatto Quotidiano, allora si potrebbe dire, ma una lettura di un giornale, di una linea editoriale molto critica rispetto alla quella portata avanti dal governo, alla politica portata avanti dal governo. Beh, questo è il giornale, questo è il pezzo di Adalberto Signore per il giornale, il palco di Giorgia, il condizionamento di Vannacci e Putin, la stretta a scuola su burka e niqab. Meloni non nomina né la Russia né il generale, ma è evidente che di questo parla quando invita con cognizione di causa tutti a fare attenzione alle fake news. E in un'assolata domenica di fine settembre Meloni gioca in casa e, chiudendo Phoenix 2026, sceglie di puntare dritto su Roberto Vannacci. Non fa il suo nome, ma l'affondo che conta è tutto dedicato a lui, ancor più duro se letto all'indomani dell'allarme lanciato dal presidente francese Macron sugli scenari di guerra ibrida orchestrati dalla Russia. In Francia le presidenziali sono in agenda a metà aprile e l'appello dell'inquilino dell'Eliseo sul rischio di condizionamenti esterni è stato raccolto anche da Marine Le Pen. Questo il disegno, la linea che indica per l'appunto il giornale. Poi c'è Pietro De Leo e c'è il Tempo. Meloni contro l'Eurabia, basta burca a scuola, tetto agli alunni stranieri, la Premier a tutto campo sul palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, secondo durissimo shock per la sinistra dopo l'abolizione del bollo auto. Andiamo a prendere anche Repubblica per aggiungere due articoli a questa nostra rassegna stampa. Il primo è ovviamente il racconto della giornata di ieri
della Presidente del Consiglio con Gabriella Cerami, scuola, la stretta di Meloni, tetto a straniere e no al velo, l'ira dei presidi perché questa misura è difficilmente applicabile, dice Antonello Giannelli, lo abbiamo visto, e poi eccolo il retroscena che ci riporta ancora a quell'argomento, allarme futuro nazionale e la Premier a rispolvere la crociata contro l'Islam. Il retroscena lo firma Lorenzo De Cicco e ne leggiamo alcuni passaggi. Per scacciare i fantasmi del presente, la Premier è costretta al ritorno al passato. Riavvolgere il nastro fino al 19, quando Meloni sui social annotava un hashtag così, stop islamizzazione. Dopo 4 anni tra gli stucchi dorati di Palazzo Chigi, quello slogan le è stato scippato da Roberto Vannacci e dalla sua sporca dozzina. L'ex generale tappezza le città di manifesti, come a Bari, dove sono comparsi proprio nel giorno del comizio della leader di Fratelli d'Italia, maxi poster, con la scritta stop islamizzazione. Questo il quadro, mancano come dicevamo i dettagli tecnici della misura, ma non è l'unica carta anti-islam nel mazzo della Premier. Qualche giorno fa da Palazzo Chigi è stato impartito un ordine al gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, calendarizzare a Montecitorio, subito dopo la legge elettorale, il DDL a firma Sara Chelani, pupilla del sottosegretario Fazzolari. L'input è chiaro, rispolverare un testo presentato quasi un anno fa, ottobre del 25, che mette nel mirino proprio il cosiddetto separatismo islamico, dunque verifica a tappeto sui finanziamenti alle moschee, divieto di velo integrale non solo a scuola per i minorenni, ma in qualsiasi spazio pubblico, anche per non lasciare terreno alla Lega, che già ieri, nella forsennata rincorsa a Vannacci, che tormentava pure gli ex Lombardi, rilanciava divieto a scuola, no, valga dappertutto, con tanto di sit-in più o meno organizzato sul palco del Carroccio, che proprio di questo e su questo trattava, lo possiamo vedere con questa fotosequenza proprio da Repubblica. E allora questo ci porta alla giornata di ieri della Lega, alla puntida di Matteo Salvini, alla nuova ennesima puntida di Matteo Salvini, che dal palco del Sacro Pratone, così no, lo chiamava Umberto Bossi, è stata la prima puntida senza Umberto Bossi, ha scartato davanti alle polemiche, ha provato a prendere in contropiede gli avversari interni, anzi li ha presi nei fatti in contropiede, ha detto benissimo, domani Consiglio federale, che poi sarebbe oggi, e si va a congresso in ottobre. Ora un congresso straordinario, Salvini a Pontida, spiazza i nordisti, Cesare Zapperi per il Corriere della Sera. Ecco, un congresso nazionale, la mossa del cavallo di Salvini, un annuncio inaspettato lanciato giusto al termine del comizio dal palco, quando sembrava ormai che al netto di qualche puntura di spillo e di interventi dalla polemica a velocità controllata, l'attesa mattinata di fuoco di Pontida stava per andare in archivio senza sussulti. Invece Salvini dice così, non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, determinazione e compattezza domani. Oggi, per noi che leggiamo, convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò di indire nel mese di ottobre un congresso straordinario per decidere insieme e poi marciare uniti e compatti. Ma che significa congresso straordinario da fare in ottobre? Questo ottobre, visto che siamo alla fine di settembre. Intanto oggi il Consiglio federale chiarirà se, come pare scontato, sarà solo programmatico elettivo. Nel primo caso Salvini sottoporrà i delegati, che sono gli stessi del congresso di un anno fa a Firenze, quelli che lo incoronarono con una stragrande maggioranza a segretario, una mozione sulla sua strategia politica di qui alle elezioni del prossimo anno. E visto che finora non ne ha voluto sapere, difficilmente conterrà l'opzione chiesta dal fronte dei governatori, i nordisti per l'appunto, la modifica dello statuto del partito in senso federale, modello CDU-CSU per intenderci. Agli oppositori non resterà che proporre a loro volta un documento con le loro priorità, se andrà al voto o e lì verrà sancita la linea del partito. Insomma, la sfida è aperta, Salvini può dimostrare di avere la Lega con sé, di perseguire la strada e la strategia giusta, i critici hanno l'occasione di pesarsi, far sentire e la propria voce, far valere le proprie ragioni in una sede istituzionale.
però va trovata una persona che possa caricarsi sulle spalle la sfida a Matteo Salvini, e molti hanno fatto il nome di Massimiliano Romeo, più lui di Luca Zaia, per intenderci, un po' perché la storia nella Lega pesa e la storia della Lega dice che i segretari federali sono stati tutti lombardi, e allora diciamo meglio giocare in casa, no? Col segretario della Lega Lombarda nel caso. Il dato politico è che i governatori, il fronte del nord, dunque i Fontana, i Fugatti, Federica, ma ovviamente Romeo, ma ovviamente Luca Zaia, sono rimasti spiazzati dalla mossa di Matteo Salvini, pare concordata con uno dei suoi vice, e cioè Claudio Durigon, lato centrista meridionalista, diciamo così, del Carroccio, ma restano tentati dalla sfida con l'idea proprio di candidare Massimiliano Romeo. Raccontano che la mossa del cavallo Matteo Salvini l'abbia studiata e messa a terra in gran segreto con un solo uomo, il suo vice, Claudio Durigon, capace del resto di portare a Pontida truppe cammellate dal centro e dal sud Italia. E adesso cosa faranno Romeo, Fontana, ma anche Zaia, Fugatti, i quattro dell'Ave Maria, come li sfottono i pasdaranna salviniani? È presto per dirlo, dobbiamo studiare, ragiona una fonte organica ai ribelli, vediamo che cosa succede domani, che sarebbe oggi, in Consiglio federale. In sostanza, il fronte dei governatori vuole capire e sentire dalla viva voce del segretario nelle prossime ore in via Bellerio quali saranno le regole del congresso straordinario. In base a questo ragioneranno cosa fare nei prossimi giorni, e uno dei governatori dice: dal suo punto di vista è stato astuto, convoca un congresso in fretta e furia, presenta una mozione su quella che è la sua linea e chiederà di approvarla per acclamazione. I delegati sono gli stessi del congresso di Firenze del 25, li controlla tutti, quindi in teoria la sua linea passerà. Questa la lettura che dà il quotidiano Repubblica. Quella che vi andiamo a mostrare invece è il modo in cui, eccolo qua, il giornale e Giannino Della Frattina, inviato a Pontida per il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, racconta questa torsione interna alla Lega. Matteo senza sfidanti, Molinari si andrà verso capogruppo alla Camera dei Deputati, verso l'Assemblea Unitaria. Si profila un congresso privo di candidati alternativi al segretario. Romeo è prudente, faremo le valutazioni insieme. Allora, oggi ci sarà da ascoltare quello che verrà detto al Consiglio federale del Carroccio, ma oggi ci sarà anche da sentire quel che Beppe Grillo ha detto a Fedez, a Mr. Mara, nel suo podcast, e ovviamente l'attenzione è a quello che dirà con vista Movimento 5 Stelle. Sì, la battaglia legale per il simbolo, ma anche l'idea magari di lanciare un progetto alternativo o qualcosa che possa dare quelle indicazioni. Nel frattempo però Giuseppe Conte si è portato avanti, ieri ha chiuso la consultazione degli attivisti del Movimento 5 Stelle attraverso Nova, un vero e proprio, Niccolò Carratelli per la stampa, plebiscito del Movimento 5 Stelle contro le armi a Kiev, con tanto di sfida a Elly Schlein. Saremo radicali, faremo, ha detto testuale, leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier, faremo tabula rasa. Giuseppe Conte strappa fogli sul palco milanese di Nova. Su ognuno c'è scritto il titolo di una legge introdotta dal governo Meloni da abrogare. Nel primo Consiglio dei Ministri faremo tabula rasa, dalla norma che ha cancellato il reato di abuso d'ufficio a quella che ha limitato le intercettazioni nelle indagini fino ai decreti sicurezza. Serve una rivoluzione pacifica, saremo costretti a essere radicali senza compromessi. Il tono non è da leader di forza politica, ma da aspirante capo della coalizione del futuro governo, e infatti non a caso non ci sono simboli del Movimento 5 Stelle. Conte la dice così, dice: non li abbiamo messi perché questa non è un'iniziativa di parte, è fatta per la coalizione. Ma allo stesso modo, presentare un'idea programmatica senza i simboli del Movimento 5 Stelle alle spalle è come dire: la presento a nome e per conto dell'intera coalizione. Insomma, è un passo verso la competizione interna, anche se poi ovviamente lui assicura non ci sono ambizioni personali o di partito, facendo notare come nel grande spazio non ci sia nemmeno un simbolo del movimento. Magari torna utile questo se Beppe Grillo dovesse spuntarla in tribunale. Al termine del percorso di consultazione dal basso, gli iscritti del movimento hanno approvato tutte le proposte da portare al tavolo del programma con gli alleati, hanno votato poco più di 45.000 persone, su cui 107.000 aventi diritto, meno della metà, ma le percentuali per il sì sono bulgare, simili, dicono dai riformisti del PD, con una battuta molto efficace, Filippo Sensi, a quelle del partito di Vladimir Putin.
Putin, Russia Unita, alle elezioni che si sono tenute proprio in Russia. Qua aggiungiamo anche altri racconti, altri quotidiani. Il Domani, Elisa Di Giuseppe: Conte sfuma sull'Ucraina, con le armi niente pace, parla da leader del campo largo. In 45.000, la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle, hanno votato contro riarmo e per Gaza. Su Kiev, formula più blanda, la sfida di Schlein come capo della coalizione. Vi facciamo vedere anche il Fatto Quotidiano proprio su questo. Conte straccia le politiche di Meloni & Co, servono vere riforme progressiste. La replica di Elly Schlein, che più che una replica è una sorta di commento, lei ancora testardamente unitaria dice: troveremo un compromesso sulle armi per Kiev. Ma questo non significa cambiare la postura del Partito Democratico, che è sempre questa: c'è da difendere un paese invaso e aggredito, e continueremo a sostenere quella linea. Dopodiché l'Unione Europea dovrà avere una maggiore forza diplomatica, una vera e propria escalation diplomatica, come più volte hanno detto esponenti del Partito Democratico, anche perché dentro il PD, come è noto, ci sono posizioni e sfumature più o meno radicali, no? Sul sostegno all'Ucraina rispetto a quella del Movimento. La leader del PD: confronto con i 5 Stelle, sull'Ucraina troveremo un'intesa, parla al Festival di Open la segretaria del Partito Democratico. Stretta di mano con Mario Calabresi, si guarda a Milano ovviamente una possibile discesa in campo per la sindacatura proprio di Mario Calabresi, anche se nessuno si è sbilanciato in questo senso. Si sbilancia come invece Roberto Gualtieri in questa intervista, ma dice una cosa nota: è pronto ovviamente a ricandidarsi per guidare Roma. Bisogna contrastare l'aggressione russa, questo deve restare la nostra priorità. L'incontro con Zoran Mamdani, col sindaco di New York, tanti punti in comune, dice Gualtieri. Mi interesso del destino del centrosinistra, non farò però il federatore, mi ricandiderò il prossimo anno per il bis al Campidoglio. Ci abbiamo a chiudere questa nostra rassegna stampa molto concentrata su quanto è accaduto nella giornata politica italiana, racconto del successo in Pomerania di AfD invece della Linke, clamoroso a Berlino, lo abbiamo fatto nei nostri telegiornali e ovviamente poi ci torneremo. Ci abbiamo a chiudere, dicevamo, con questa riflessione che firma Alessandro De Angelis e dunque La Stampa: comizi e proclami, i leader non pensano al paese reale. Questa giornata, insomma, sembra, a ben guardare, che si voti domani mattina, quando invece al più presto sarà aprile, al più tardi settembre del prossimo anno. Ben 7 mesi o un anno, non giorni o minuti. Per un cittadino normale, nella percezione del tempo, 7 mesi e un anno sono un'eternità. In questo lasso di tempo possono succedere molte cose, possono finire o aumentare le guerre, aggravarsi o risolversi le crisi, salire o scendere i prezzi della benzina, e la possibilità che accada il miglioramento o il peggioramento non dipende dalla dea fortuna o dal destino cinico e baro, ma proprio dalla politica. Allora forse il miglior commento di giornata è racchiuso in una domanda: dov'è l'Italia? Se si toglie l'audio ai comizi, forse si riesce a sentire il rumore delle sue inquietudini. Se invece, come probabile, sempre più gente cambierà canale, le analisi sull'astensionismo, sulla crisi della democrazia, le scrivano lor signori, partendo da una sana autocritica. Così Alessandro De Angelis per La Stampa. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani. Breve pausa e poi torniamo di nuovo in diretta con Mattina 24.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
3: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamolo! Lui è Marco, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
2: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
3: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
5: Pace interiore, pace interiore.
6: Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
7: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
8: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
9: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Tre secondi, praticamente alle 7.30, buongiorno di nuovo, rivediamo insieme le principali notizie di questa giornata, ripartiamo dal voto in Germania, che hanno la meglio gli estremisti di destra e sinistra, in Mecklenburgo trionfa l'AfD, disfatta, disastro, l'ha definito Merz per la CDU, invece le forze di sinistra con la Linke trionfano a Berlino, lo dicevamo, le parole di Merz l'ha definito un disastro, ma non mollo, mi assumo la responsabilità. Voglio portare avanti il paese. Poi tornando nel nostro di paese, il tetto per gli alunni stranieri e via il burka e l'hijab dalle classi, questo l'annuncio della Premier Meloni, che appunto ha detto che queste norme arriveranno presto in Consiglio dei Ministri. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, queste sono le dichiarazioni invece dell'opposizione. I 5 Stelle votano no alle armi in Ucraina, Salvini a Pontida chiede unità, annuncia un congresso della Lega. È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato e ha ucciso uno dei ladri che si trovavano intorno alla sua cascina, una cascina che era in ristrutturazione, gli altri sono fuggiti a piedi, il fatto è accaduto poco distante da dove il gioielliere Mario Roggero aveva ucciso, sempre con le stesse modalità, un ladro e per questo era stato condannato a 14 anni di reclusione. E poi il calcio, la Juventus che riparte in campionato, vince 2-0 sull'Atalanta, va a 10 punti, il Frosinone batte il Como 2-0, il Genoa e invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa con il Parma, finisce 2-1, Milan-Lecce 3-0, finisce 1-1, Fiorentina-Napoli. E dunque, ve l'ho detto più volte questa mattina, per voi che ci seguite dalle 5.55, che oggi il filo di Mattina 24 lo avremmo ripreso da Gaza. È lì che vogliamo tornare in Cisgiordania, vogliamo tornare in Terra Santa e lo facciamo con un amico di Mattina 24, padre Ibrahim Faltas, dalla custodia di Terra Santa. Buongiorno padre, grazie buongiorno. Di essere collegato
13: buongiorno,
12: con noi.
13: Buongiorno a tutti voi.
12: La sua voce, i suoi appelli per la pace, insomma, continuano in parte a riscaldarci, in parte a risuonare, continuano a mantenere viva la speranza che prima o poi a una pace si arrivi, ma quello che continuiamo a vedere a Gaza purtroppo continua ad andare in una direzione diversa. Però ripartiamo dalla Terra Santa, da quello che sta accadendo a Gerusalemme, che è connesso anche alla situazione naturalmente in Palestina, perché? Perché in un giorno anche particolare, padre Faltas, perché qui nel nostro paese verrà inaugurato l'anno scolastico, lì a Gerusalemme invece c'è la difficoltà di iniziarlo, perché oltre 70 insegnanti Israele non li fa passare, non li fa arrivare. Che cosa sta succedendo?
13: Prima di tutto buongiorno a tutti, e veramente vedo tutto l'anno scolastico in tutta l'Italia sta iniziando così con gioia, con tranquillità. Purtroppo da noi è iniziato con tanti problemi. Noi abbiamo 15 scuole cristiane a Gerusalemme Est. Tra queste scuole, 15 scuole, 5 scuole della Custodia di Terra Santa. Tra queste scuole anche 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania. Si alzano alle 4 del mattino per essere alle 7 e mezza a Gerusalemme. È veramente una fatica enorme ogni giorno per loro. E all'inizio dell'anno non volevano dare questi 170 insegnanti il permesso per passare il muro, per arrivare a Gerusalemme. E noi senza questi insegnanti è impossibile fare le scuole, è impossibile iniziare le scuole. Vengono la maggior parte di Betlemme, ma vengono anche da Hebron, da Ramallah, da Birzeit, vengono da tutte le città palestinesi, dalla Cisgiordania. E allora quando loro non hanno voluto dare, noi non abbiamo potuto fare la scuola. Doveva essere il primo settembre l'inizio della scuola, e il primo non abbiamo fatto la scuola, e poi hanno dato il permesso. Hanno dato il permesso anche per tanti, solo una settimana abbiamo protestato, e poi hanno dato anche un mese. E tanti adesso hanno il permesso fino al 7 di ottobre, allora tra qualche giorno, e questi finiscono anche, finisce il permesso, non possono passare il muro.
12: Una data emblematica, padre Faltas, un permesso che scade il 7 ottobre. Noi la vediamo mentre lei parla, ritratto in alcune foto, sempre sorridente, con i ragazzi di queste scuole. Lo ricordiamo, lei è anche responsabile del settore scuole. Immaginiamo che cosa stanno vivendo questi ragazzi. Ci fa capire bene perché non si fanno passare questi insegnanti. C'è una questione di sicurezza. Cosa dice Israele? Come giustifica una decisione di questo tipo?
13: Nessuno ha dato una risposta. Abbiamo fatto le stesse domande a tutto, al Ministero dell'Educazione, anche al COGAT, ai militari, a tutti. Nessuno ha dato una risposta. Tutti sanno che queste scuole sono cristiani. Queste scuole da centinaia di anni, la nostra scuola a Betlemme dal 1598, sono le prime scuole in tutto il Medio Oriente. E poi tutte scuole cristiane, noi insegniamo la pace, noi è veramente un laboratorio di pace nelle nostre scuole. E nessuno può criticare le nostre scuole. E sono venuti a visitare le nostre scuole, hanno visto che i bambini da 3 anni iniziamo la scuola con la preghiera sempre di San Francesco: Signore, fa di me uno strumento della tua pace. E questa è la nostra missione. E noi siamo gente del dialogo, della pace, siamo figli di San Francesco. E nessuno ha dato una risposta. No, non vogliono che i palestinesi della Cisgiordania arrivino a Gerusalemme. Questo è il motivo. E questo veramente, questi insegnanti anche dovete sapere da 30 anni, io c'ho insegnanti da 40 anni, che venivano dalla Cisgiordania a Gerusalemme. Noi stiamo parlando di Gerusalemme Est. Allora deve essere anche Palestina. È quello che stiamo dicendo, 15 scuole cristiane nel Gerusalemme Est. Non parliamo di altre città, ma Gerusalemme Est, Palestina deve essere Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est. È quello che non vogliono dare. E adesso hanno dato, la maggior parte hanno preso fino alla fine dell'anno, e qualcuno fino al 7 di ottobre. E vediamo cosa possiamo fare. Ma non è nuova, anche all'inizio del secondo semestre dell'anno scorso hanno fatto lo stesso. Abbiamo fatto un sciopero una settimana, non abbiamo fatto scuole. E veramente non so, ma si vede che nel futuro non vogliono che quelli della Cisgiordania arrivano a Gerusalemme Est.
12: Ecco, padre Faltas, la situazione che ci descrive è ancora più grave di quella che ci siamo, pensavamo di esserci in parte lasciati alle spalle. Lei lo ha detto anche l'anno scorso, l'hanno fatto di nuovo, vi trovate davanti a questo scenario con insegnanti che lei ci diceva conosciamo da 40 anni. A proposito di situazioni che continuano a peggiorare, lei tempo fa con noi ha denunciato quelle che sono le violenze che vivete, anche che lei stesso vive sulla sua pelle da parte dei coloni israeliani, e lo ricordo perché ieri è successa un'altra cosa: centinaia di coloni scortati dall'IDF sono entrati nella moschea di Al-Aqsa. Le violenze che continuano ad essere perpetrate, lei ci diceva, sputano sul saio. Anche da questo punto di vista c'è da fare di più, è necessaria una presa di posizione più forte.
13: Tutti, penso che tutti seguano cosa stanno facendo coloni nella Cisgiordania, anche a Gerusalemme, come ho detto, come hanno fatto alla suora, come fanno anche a tutti i religiosi quando vedono un segno cristiano, un abito, e veramente attaccano le persone, attaccano la proprietà, e la gente non fa più. Avete seguito quello che stanno facendo a Taibe? Anche tutte le città palestinesi ieri, anche hanno chiuso tutto Ramallah, delle volte anche io, anche dirigo due scuole a Gerico, delle volte entro a Gerico, non so a che ora posso uscire, delle volte chiudono Gerico 7-8 ore, e succede anche a Betlemme, in tutte le città palestinese. Dovete sapere anche in questi 3 anni hanno creato più di 1000 checkpoint, 1000 pulocchi che veramente hanno fatto la Cisgiordania un prigione a cielo aperto. La gente non si può muoversi, è molto difficile muoversi da una città all'altra, è diventata molto difficile la vita in Terra Santa. I coloni sono diventati un esercito, un altro esercito veramente che attacca le persone, attacca le proprietà.
12: La vita è diventata difficile anche per i cristiani.
13: E certo, e questo anche è questo il problema. Questo anche, tutti siamo preoccupati per i cristiani, e i cristiani sono disperati. Tanti sono andati via, più di 300 famiglie della zona di Betlemme sono andati via, e poi il resto dei cristiani non vogliono rimanere, dicono non c'è futuro per i nostri figli, e tutti vogliono andare via, tutti vogliono scappare. E chi può immaginare Betlemme, dove è nato Gesù Cristo, il principe della pace, non saranno cristiani locali? Anche quando a Gerusalemme, dove è nato il cristianesimo, non saranno cristiani locali. Se continua così, credetemi, non sarà un cristiano in Terra Santa. E veramente sono disperati. E poi non dimenticare, i cristiani da 3 anni non hanno lavoro, non hanno entrate, non hanno niente, perché la maggior parte dei cristiani lavora nel settore del turismo. Il turismo da 3 anni è bloccato, non hanno lavoro. E anche quelli che avevano permesso per lavorare in Israele dal 7 di ottobre 2023 hanno perso questo permesso. Stiamo parlando di 270.000 persone che lavoravano in Israele prima del 7 di ottobre, adesso non possono lavorare più, e stiamo parlando di 270.000 famiglie senza lavoro anche in Israele, e quelli che lavorano nell'autorità palestinese non vengono pagati perché l'autorità non ha soldi. Allora la maggior parte di quelli dei palestinesi della Cisgiordania non hanno lavoro, non hanno entrato. Erano gli unici, questi insegnanti che lavoravano in Israele, che portavano soldi, ecco, non volevano dare il permesso a loro.
12: Padre Faltas, io la ringrazio, noi raccogliamo il suo grido, la ringrazio perché continua a non perdere la voce, continuate a restare accanto alla popolazione. Naturalmente torneremo ancora lì, continueremo a tenere accesa la luce su quello che sta accadendo, sulla situazione delle scuole che ci ha descritto, e soprattutto quello che accade in generale in Terra Santa, quello che continua a accadere a Gaza. Grazie ancora. per grazie la sua testimonianza e per essere grazie. Stato con noi a Mattina 24. Allora, adesso c'è la rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli, poi ci ritroviamo.

Buongiorno, come riuscirà a salvarsi Friedrich Merz il grande sconfitto delle elezioni in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino e il crollo del suo partito, la CDU, che con la SPD ha scritto la storia del dopoguerra in Germania, apre interrogativi sulla tenuta del governo federale e anche sul futuro dell'Europa. Ecco il tema che emerge dalla stampa tedesca ed europea questa mattina. Andiamo subito a scoprire il titolo d'apertura di un quotidiano vicino agli imprenditori tedeschi, la preoccupazione di Handelsblatt, che mette in prima pagina il

Il volto del cancelliere federale davanti alle telecamere dopo questa sconfitta è un Merz che vuole rimanere cancelliere e anche capo della CDU. Eppure in Mecklenburg-Pomerania AfD è al primo posto per la prima volta e a Berlino ha vinto la Linke, il partito della sinistra, dice Handelsblatt. Il cancelliere Merz parla apertamente di disastro, come abbiamo sentito nei nostri telegiornali. La Bild vincitrice raggiante, eccola il volto della vincitrice, la leader della Linke a Berlino. Vincitrice raggiante, un quarto dei berlinesi ha votato per la Linke con la sua candidata di punta, Elif Eralp, che ha trionfato. La CDU subisce perdite non solo nella capitale, anche in Mecklenburg-Pomerania, svolta a sinistra a Berlino con... AfD che invece si afferma in Mecklenburg-Pomerania, dice ancora Bild. Ma allora andiamo ai risultati per cercare di capire lo scossone arrivato dal voto. Ci aiutano le grafiche della Frankfurter Allgemeine Zeitung online. Questi sono i risultati relativi al Mecklenburg-Pomerania. È il 13° land per popolazione, la città più importante Rostock, che ha 200.000 abitanti. Ma che cosa balza agli occhi? Il 38,2% di Alternative für Deutschland, tallonata al 35,5% dalla SPD, e la CDU che non riesce a superare la soglia di sbarramento del 5%. Sono risultati con una chiave di lettura ben definita se li paragoniamo all'esito del voto nel 2021, e qui è evidente il più 21% di Alternative für Deutschland, che fa da contraltare a quell'8,4% perso invece dalla CDU. Ancora la composizione che ne esce in termini di seggi, vedete, manca un colore, il nero della CDU nella nuova composizione di seggi, CDU che ne ha persi 12, mentre Alternative für Deutschland ne ha aggiunti ben 18. Questi dati sono forse ancora più interessanti se guardiamo alla sintesi, diciamo così, proposta dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung in questa grafica, che torna indietro nel tempo dal 94 fino ad oggi. Ebbene, c'è un dato che ci pare significativo: la somma dei partiti che, lo dicevamo, hanno scritto la storia nel dopoguerra tedesco, che è data in questa grafica dalla colonnina blu e da quella rossa, la CDU e la SPD, un tempo la grosse coalizione che metteva insieme ben più del 60% del 50% dei tedeschi, e che ha visto invece progressivamente erodersi il suo elettorato fino a veder quasi sparire da questa somma la colonnina del blu della CDU. Resta sì il rosso della SPD, ma quel blu della CDU pare sostituito nel centrodestra dalla destra radicale di Alternative für Deutschland. Da qui il titolo del Post questa mattina: battute d'arresto elettorali che mettono pressione a Merz, lo mettono sotto pressione dopo i primi risultati. Mecklenburg-Pomerania, il cancelliere parla apertamente di un disastro, AfD è in testa, a Berlino ha vinto la Linke, ha superato anche qui la CDU. E nel Nordrhein-Westfalia, dove si terranno le elezioni tra 7 mesi, i risultati, anticipati naturalmente dai sondaggi, lanciano nuovi segnali d'allarme per il partito del cancelliere federale. Ancora i dati che dal Mecklenburg-Pomerania ci portano a Berlino: la vittoria della Linke, dicevamo, che ha la meglio in questo caso sulla CDU, guadagno forte di più oltre il 7% anche nella capitale di Alternative für Deutschland. Mettiamo insieme, per quanto riguarda Berlino, anche in questo caso due situazioni, le prendiamo da Welt Online. Il voto
di questa domenica e quello invece nel 2023. In nero vedete le circoscrizioni della capitale guadagnate e vinte nel 2003 dalla CDU e poi nel 2026. Una chiara retromarcia un po' dappertutto con pochi feudi.

0: candidata di punta Elif Eralp potrebbe formare adesso una coalizione con i socialdemocratici e i verdi, una coalizione rosso-rosso-verde, dunque la CDU e l'SPD stanno subendo perdite significative, lo vedevamo prima in quella grafica. Da qui il commento, restiamo sulla prima Die Welt, affidato a Ulf Poschard che scrive: la borghesia di centro del MIT, il centro dello schieramento politico, è morta. Perché la situazione disastrosa dell'alleanza CDU-CSU è palpabile, mentre fatica a superare la soglia del 5%, non l'ha superata in Mecklenburg-Pomerania. A Berlino non è riuscita a trasformare un candidato di punta simpatico ma insipido in un'opzione convincente. Questo è dovuto anche al fatto che il partito si è piegato così spesso negli ultimi anni e decenni che oggi quasi nessuno a Berlino sa cosa rappresenti davvero. Ma allora andiamo a sentire un breve estratto dell'intervento di Merz. È un disastro, dice il cancelliere federale, e poi abbozza una prima analisi sulle cause di questo disastro del suo partito.
1: La nostra economia è in piena trasformazione e il tono del dibattito nella nostra società si è fatto più aspro e intransigente. Infine, la fiducia nelle istituzioni del nostro paese sta calando e viene attivamente minata dai partiti radicali tanto di sinistra quanto di destra.
0: A questo punto la domanda è quella che già poneva Zeit prima del voto: che potere contrattuale gli rimane? Come dicevamo, a lui, a Merz, nell'alleanza CDU-CSU infuria una lotta di potere, si parla apertamente ormai della successione al cancelliere e Tage Zeitung parla di espropriazione della CDU. A Berlino il partito della Linke ha superato la CDU diventando il partito più forte. Elif Eralp potrebbe diventare sindaco della capitale con una netta maggioranza rosso-verde-rossa. Rapidissimo sguardo alle cause e alle motivazioni che hanno pesato. Quali sono le motivazioni di chi ha votato Linke a Berlino? Ce lo dice il sondaggio di Tagesschau che dice: per gli elettori del partito della Linke non sarò più in grado di trovare alloggi a prezzi accessibili, dice il 74%, non sarò più in grado di pagare le bollette, il 63%, ha pesato anche, ci dice quest'altro grafico, nella migrazione dei voti verso Alternative für Deutschland, la sconfitta della CDU e anche i voti di chi prima non andava alle urne, non aveva votato. Infine, la Linke ha vinto a Berlino perché ha vinto soprattutto tra i giovani, hanno votato anche i 16-17 anni per la prima volta. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: allora riprendiamo anche il nostro appuntamento a quest'ora con gli amici, i colleghi di Isoradio. Buongiorno ad Angelo Torchetti. Angelo,
1: ciao, buongiorno
0: Adele. Eccoci da
1: voi. Eccoci, buongiorno, ben ritrovata.
0: Ben ritrovata a te. Allora, vediamo la situazione sulle nostre strade.
1: Sì, da Isoradio. Allora, cominciamo con gli aggiornamenti e partiamo da un incidente che c'è sull'autostrada del Sole tra Milano Sud e la 58 in direzione Bologna, incidente a chilometro 9. A Milano abbiamo le code consuete che ci sono sulla Milano-Brescia in entrambe le direzioni, verso Brescia Trapero e Milano Est e verso Torino tra il raccordo tangenziale Est e Viale Certosa. Ci sono code anche in A8 con le code tratte che abbiamo verso Sud tra Busto Arsizio e Milano Nord, mentre per quanto riguarda la Liguria le code sono sulla 7 tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova, code anche sulla 10 tra Genova Peglia e l'innesso con la 7 sempre verso Genova. Ci sono rallentamenti poi soprattutto nella zona di Bologna a partire dal, appunto, da Bologna Borgo Panigale, Bologna San Lazzaro, siamo ovviamente in A14 in direzione di Ancona e qui abbiamo proprio code a tratti per traffico intenso e poi abbiamo anche la situazione intorno a Firenze da evidenziare perché ci sono rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico sull'A1 in direzione Bologna. Roma, congestionato il traffico sul tratto urbano della 24, la code già di 5 km tra inizio Complanare e la tangenziale est in direzione della tangenziale, poi verso la tangenziale est altre code sulla Complanare tra Tor Cervara e fine Complanare. Infine c'è anche un problema che abbiamo sulla tangenziale di Napoli perché abbiamo un mezzo fermo in avaria che sta provocando delle code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, ma comunque il traffico è congestionato su tutta la tangenziale in entrambe

0: le direzioni. Queste sono le notizie per oggi da Isoradio. Buon proseguimento Adele e buona giornata a tutti i telespettatori di Rai News 24.
1: Angelo, grazie a tutti gli aggiornamenti, potete continuare a seguirli su Rai Soradio. Dunque con loro ci ritroviamo domani, adesso c'è il meteo con Eleonora Rosio.

0: Buon inizio settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi, lunedì 21 settembre, le immagini da satellite ci mostrano gli effetti dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale. Sull'Italia assistiamo al passaggio di nubi alte e sottili in transito da nord verso sud in un contesto generalmente asciutto. Soltanto nelle aree interne di Calabria e Sicilia nel corso del pomeriggio avremo della nuvolosità più consistente, degli isolati temporali anche per le isole minori. La ventilazione risulta in prevalenza da nord di moderata intensità sul mare Adriatico e sullo Ionio, tendenza ad un aumento dal vento anche sui mari occidentali verso sera, mossi il medio basso Adriatico e lo Ionio. Passiamo ora alle previsioni per oggi. Per questo lunedì avremo prevalenza di sole al centro-nord, dove scorreranno delle nubi alte e sottili ma senza piogge. Sulle regioni meridionali, tra la Calabria meridionale e la Sicilia, si formeranno delle nubi con isolati rovesci e temporali che però termineranno nel corso della serata. Infine, le temperature, che saranno in prevalenza stazionarie per quanto riguarda i valori massimi, toccheranno punte di 28-30 gradi su molte località del territorio italiano. Bene, abbiamo concluso con le previsioni di Meteo 24. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.
1: Ed è solo il primo giorno insieme a Mattina 24, continuate a farci compagnia anche domani, sempre alle 5.55, noi saremo puntualissimi per il buongiorno e tutta la nostra informazione. Grazie alla regia di Maurizio Moroni stamattina, dietro l'obiettivo Emanuela Cesaretti, Cristian Marzilla, grazie anche a loro, grazie anche a voi. Piccola pausa, poi torna Paolo Cappelli con tutta l'informazione di Rai News 24.

0: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. I10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri V10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
5: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.

0: Mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Perché? Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su Tim. Se sei un azionista Tim, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti. Anche perché è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre.
1: Affrettati, mancano 5 giorni alla chiusura.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
7: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca. Scopri di più su bbva.it.
8: In Pomerania AfD, primo partito col 38%, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, riconosce Merz che non si dimette, a Berlino vince la sinistra. Giorgia Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, pensi a benzina e bollette, attacca Schlein, i 5 Stelle votano no armi in Ucraina, Salvini annuncia al congresso della Lega. Indagato per omicidio, un 35enne che nel Cuneese ha sparato uccidendo un ladro, è sorpreso con i complici nella sua cascina, come nel caso Ruggero l'opinione pubblica si divide. Come ampiamente previsto, Russia Unita, partito di Putin, vince le elezioni in Russia, i risultati annunciati domani, elevata l'affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Giornata mondiale della lotta all'Alzheimer, 600.000 i malati in Italia, progressi nella ricerca, lo studio di nuove terapie, il ministro della salute Schillaci annuncia un nuovo piano demenze. Giorgia Meloni, un tetto agli studenti, veniamo alla Serie A, Juve-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0, continua a sorprendere Frosinone 2-0 con il Como pari del Napoli a Firenze. Le elezioni amministrative in Germania. Buongiorno da Rai News 24. Veniamo alla disfatta in apertura subita dalla CDU. Un vero e proprio disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, senza mezzi termini alla luce dell'esito di questa tornata elettorale in Mecklenburg-Pomerania con l'avanzata di Alternative für Deutschland. A Berlino netta l'affermazione della Link. Sentiamo l'inviata Emma Farnè.
9: È un cataclisma, così lo definisce la stampa locale su quello che è avvenuto qua in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra nel Parlamento regionale ed è un'onda blu quella che travolge il Land, l'AfD, il partito di estrema destra che ha conquistato il primo posto nei consensi. Seconda la SPD di Manuela Schwesig, la governatrice uscente che con i seggi che ha conquistato potrebbe essere in grado di formare di nuovo un governo. Invece a Berlino, che fa Land a sé stante, qui la Linke, la sinistra radicale, è arrivata prima, sarà molto probabilmente sindaca Elife Nak, la prima di origine turca, una giovane donna che ha puntato la campagna elettorale tantissimo sul tetto agli affitti che sono esplosi nella città. In è atteso l'intervento del cancelliere Merz, che ieri già alle 18 ha parlato di disastro, si è assunto le responsabilità della sconfitta, ma ha detto continuiamo, andiamo avanti con le riforme. Da Schwerin con Serena Tamiglia a voi.
8: Di nuovo in Italia la premier Giorgia Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Nell'intervento annunciate nuove misure che riguardano le scuole, tetto agli stranieri in classe, niente burka, una stoccata infine alle proposte della segretaria del PD Elly Schlein. Sentiamo Gabriele Martelloni.
10: fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
11: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
10: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
12: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingigantirei il fatto.
8: Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio accendono il dibattito politico, polemica dopo le parole del Ministro Tajani, i 5 Stelle intanto votano no alle armi in Ucraina e Salvini a Pontida chiede unità.

0: sta annunciando un congresso della Lega. Sentiamo da Montecitorio Pablo Rojas.
1: Sì, un weekend dove non solo si è abbassata da una parte la temperatura meteorologica, si è alzata invece quella politica con i tanti eventi che si sono sviluppati proprio tra sabato e domenica. Ieri proprio a Pontida Matteo Salvini ha sfidato in qualche modo i nordisti, quindi Zaia, Fontana e Fedriga in primis, annunciando per oggi un'assemblea federale, un consiglio federale e poi il congresso straordinario per ottobre per poter definire quale sarà il ruolo proprio del leader del Carroccio e poter andare alla campagna elettorale, quindi a elezioni politiche con la forza che in questo momento tra le varie polemiche non sente di avere. Poi sarà compito dei nordisti decidere il da farsi, ma insomma è prematuro adesso per parlare di questo aspetto. Poi a Milano invece Giuseppe Conte ha parlato dal palco, ha chiuso l'iniziativa Nova, un'iniziativa volta a definire invece in questo caso quali punti programmatici portare agli alleati per le elezioni, 20 punti, ma soprattutto ha ribadito ancora una volta la sua posizione su Kiev, quindi quando andremo al governo non manderemo più le armi a Kiev, e questo ovviamente ha suscitato le reazioni del Partito Democratico, di una parte del Partito Democratico, quella riformista, in qualche modo non ha sanato quella spaccatura che Elly Schlein invece da un altro palco, quello di Open, ha tentato di ridimensionare dicendo in realtà siamo d'accordo su moltissime e cose, troveremo un accordo anche su questo. L'accusa poi del Partito Democratico o di alcuni è quella che le parole di Conte assomigliano troppo a quelle di Vannacci, che a sua volta aveva parlato da un evento sul sovranismo e sull'indipendenza dell'Italia e ha anche parlato di un'eventuale alleanza con il centrodestra, dicendo non si fanno questi discorsi in questo momento, ma bisogna arrivare a pochi mesi dalle elezioni. E da qui è tutto.
0: La cronaca: nel Cunese, a Valdissero d'Alba, un 35enne sorprende i ladri nella sua cascina, spara, uno dei ladri muore, il proprietario era indagato per omicidio. Sentiamo in diretta Giulia Paltrinieri.
2: Sì, qui alla caserma di Bra, proprio qui è stato sentito Roberto Mollo, l'autotrasportatore che ora è indagato per omicidio per aver ucciso un ladro che insieme a una banda di complici si era introdotto nel cantiere della sua abitazione e ristrutturazione per rubare probabilmente del materiale edile. Ed è proprio da qui, dalla caserma dei carabinieri di Bra, che emergono questa mattina ulteriori dettagli sulla dinamica di quanto accaduto. Infatti sembra che Roberto Mollo avesse proprio dormito all'interno del cantiere, perché c'erano stati diversi furti in quei giorni, in quelle settimane nella zona, e quindi temeva appunto che potessero arrivare ladri. Quindi è proprio a quel punto che, svegliato dai rumori, avrebbe estratto la sua pistola e avrebbe sparato dal piano superiore dove appunto stava dormendo. Poi c'è un altro elemento: la pistola è stata sequestrata, era una Beretta semiautomatica e legalmente detenuta, ma ci si interroga sul porto d'armi perché non sappiamo ancora, non è chiaro se avesse l'autorizzazione, diciamo, a usare l'arma e a portarla all'interno dell'abitazione. A Valdissero d'Alba, nel paese da dove viene, tutti si stringono intorno a lui. Lui si è detto disperato, dispiaciuto, e i suoi concittadini dicono è una brava persona, un lavoratore onesto e non meritava di trovarsi assolutamente in questa situazione. Poi il riferimento in questa zona, più che altrove, va ovviamente alla vicenda di Mario Roggero, al gioielliere di Grinzane Cavour, che appunto è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Però la giustizia appunto ha bisogno di prove, di evidenze scientifiche, ed è per questo che i carabinieri di Bra stanno per approcciarsi a una perizia balistica, e soprattutto dovranno arrivare gli esiti dell'autopsia sul corpo della vittima per capire se effettivamente si è sparato mentre i ladri stavano entrando o mentre stavano scappando. A voi la linea.
0: A Roma, ritorno a scuola per gli studenti del Verga di Centocelle, l'istituto dove si è verificato l'accoltellamento della professoressa da parte di un tredicenne. Sentiamo Viviana Spinella.
3: Sì, qui pochi minuti fa è suonata la prima campanella, un ingresso, lo vedete alle mie spalle, presidiato dai carabinieri, dalle forze dell'ordine. Sono stati calati due drappi rossi per impedire di vedere all'interno del cancello. Sul fronte delle indagini, le novità, nella stanza del tredicenne i carabinieri hanno trovato un vero e proprio arsenale da guerra, un fucile con caricatore da soft air, una pistola ad aria compressa, elmetto e coltelli acquistati probabilmente anche questi con la carta di credito registrata sul telefono della madre. Il tredicenne che ha colpito con tre fendenti la sua professoressa è ancora ricoverato in neuropsichiatria infantile all'Umberto I, con lui i suoi genitori che hanno mandato proprio ieri una mail di scuse all'insegnante. La pista seguita dagli investigatori porta all'estero, si setaccia il cellulare del ragazzo per capire chi fossero le quattro persone in chat con lui, in quella videochiamata su Telegram nel momento dell'aggressione che ha registrato tutto. È una giornata particolare qui all'Istituto Verga, probabilmente tornerà in classe anche lo studente 14enne originario del Congo che ha fermato l'aggressore. E per ora è tutto, linea a voi.
0: Operazione antidroga dei carabinieri a Roma e nel Napoletano. I militari stanno eseguendo dalle prime luci del giorno arresti nelle principali piazze di spaccio nel quadrante est della capitale. 24 persone in manette a Quarticciolo, sequestrate 1000 dosi di droga, crack, cocaina e hashish e contanti. L'operazione investe anche il clan camorristico Angelino tra Caivano e Casoria, arresti per 34 persone. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Devo decidere, dice il presidente, se e quando far saltare in aria il paese. Poi però apre ad un incontro con il presidente del Parlamento iraniano Pezeshkian, parla di accordi con gli Houthi. Sentiamo da New York Francesca Romana Elisei.
4: Spirano venti di guerra sulla settimana dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite. Tra i quasi 200 capi di Stato e di Governo che arriveranno a New York, anche il presidente americano, che in un'intervista telefonica a Fox News alza la voce contro il regime di Teheran. Avverte che potrebbe succedere presto qualcosa di grosso, ovvero decidere se e quando far esplodere il paese. Ma oltre alla minaccia fa intravedere uno spiraglio di dialogo, dicendosi disposto ad incontrare il presidente iraniano Pezeshkian. La delegazione iraniana ha ottenuto dalla Casa Bianca i visti per poter raggiungere il Palazzo di Vetro. Intanto, secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Washington si sta preparando a imporre sanzioni di vasta portata alla Corte Penale Internazionale, un'escalation significativa nel tentativo che Trump non ha mai nascosto di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
0: Israele è in stato di massima allerta oggi per le celebrazioni dello Yom Kippur. Esercito, agenti di sicurezza schierati, rafforzate le misure in ogni settore dopo recenti attentati e sparatorie anche in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
5: Eh sì, dunque Israele si chiude per celebrare una delle più importanti festività ebraiche, come dicevate, Yom Kippur. Lo spazio aereo è chiuso, ma resta altissima la tensione, a cominciare anche da quell'avviso emesso ieri dall'ambasciata statunitense qui a Gerusalemme per tutti i cittadini americani della regione per i possibili attacchi dei Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, sugli obiettivi proprio istituzionali e diplomatici americani. Altissima la tensione. Alla vigilia di Yom Kippur ieri in Cisgiordania un uomo nei pressi di Ramallah, nei pressi di un insediamento anche vicino a Ramallah, un uomo israeliano di 37 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Attentatore è stato arrestato, l'IDF, l'esercito israeliano, dice che si tratta di un membro di Hamas. Un altro attentato è stato sventato nei pressi di Jenin, al nord della Cisgiordania, un attentatore è stato ucciso, l'altro arrestato. Intanto nella striscia di Gaza sempre l'IDF afferma di aver ucciso tre miliziani di Hamas, due dei quali hanno partecipato all'attacco del 7 di ottobre, mentre le autorità dell'enclave palestinese decidono di demolire più di 200 i palazzi precari della striscia di Gaza a rischio crollo, come quello della scorsa settimana, ricordavate, crollato 6 piani di edificio causando 21 vittime, per lo più i bambini. Da Gerusalemme è tutto per il momento, a te.
0: L'esercito israeliano torna a farsi sentire anche nel sud del Libano, esplosioni nel distretto di Tiro. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviato nell'Orega.
6: Sì, buona giornata da Beirut. Mentre il Libano sta entrando nel quarto anno di guerra tra Israele ed Hezbollah, la situazione nel sud del Libano resta molto molto difficile, perché da qualche giorno l'IDF ha alzato il tiro dei suoi bombardamenti per distruggere quello che rimane nella zona di Marjayun, quindi siamo nell'est del sud del Libano, ma anche nel distretto di Tiro e vicino all'Itaer, questa collina dove permane l'attività di Hezbollah, aiutati anche da miliziani e militari iraniani. Situazione molto difficile nella quale il governo sta cercando di porre rimedio aumentando la presenza dell'esercito in tutto il sud del Libano, ma intanto il capo di Hezbollah, Naim Qassem, è tornato a tuonare contro Israele e naturalmente contro il presidente e il primo ministro del Libano, dicendo di essere corresponsabili e colpevoli di aver permesso l'attività di Israele nel sud del Libano. In tutto questo c'è la presenza di UNIFIL, ricordiamo, nel sud del Libano è schierato attualmente la brigata Pozzolo del Friuli, che controlla il settore ovest, mentre la diplomazia è al lavoro per estendere il mandato di UNIFIL, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Potrebbe essere prorogato, questo è quello che ha detto a più riprese anche il Presidente della Repubblica Libanese, ma anche la comunità internazionale. Linea e microfono, possono tornare a voi.
0: In Russia le elezioni per rinnovare il Parlamento, la Duma, vinte come da previsioni dal partito del presidente Vladimir Putin, con un'affluenza che supera il 56%, voto all'ombra della guerra. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
7: Con i conteggi dei voti quasi ultimati, il partito Russia Unita vicino al presidente Putin è in netta maggioranza con oltre il 57% dei consensi, dunque rafforza la sua posizione mantenendo la maggioranza nella prossima Duma, che inizierà a riunirsi nella prima metà di ottobre. In queste elezioni, che sono le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina e che hanno visto il voto l'ultima giornata di voto di ieri preceduta dal più massiccio attacco ucraino in territorio russo, sono più di 1.600 droni e missili che sono stati lanciati da Kiev in varie parti del paese, in particolare presa di mira una raffineria di Mosca, una delle più grandi della Russia, e sono stati usati anche missili da crociera e missili balistici. Le autorità russe, dal presidente del partito Medvedev al sindaco di Mosca Sabianin, dicono che tutto questo non ha impedito ai russi di esprimere il loro consenso e il loro appoggio al presidente Putin. Ci sono stati un migliaio di attacchi contro i sistemi informatici di voto, registrati la commissione elettorale, e intanto non ha riscosso grande successo l'iniziativa di protesta promossa dai dissidenti russi all'estero di andare ai seggi a mezzogiorno per annullare le schede. Qualcuno ha partecipato, ma in generale comunque abbiamo visto la vittoria di questo partito attorno a Putin, una vittoria scontata poiché l'opposizione è praticamente schierata con il Cremlino e l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso dalla corsa elettorale. Linea a voi.
0: Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che incontrerà Donald Trump a New York a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU. Stati Uniti e Ucraina cercano di rilanciare i negoziati, ma intanto, lo sentivamo, la guerra va avanti. Katia Cerratti.
8: 1671 giorni di guerra e ancora un bollettino di vittime e bombardamenti. Nuovi e violenti raid russi martellano Zaporizhia, Kiev e Sumy, seminando morte e distruzione tra i civili, innescando maxi incendi nelle aree industriali. Kiev risponde con raid aerei a lungo raggio che colpiscono in profondità il territorio russo. Volodymyr Zelensky annuncia intanto un'imminente faccia a faccia a New York con Donald Trump, un colloquio definito cruciale dopo una telefonata incentrata su de-escalation e sicurezza energetica. Questo incontro potrebbe cambiare molto, cioè slancio diplomatico, scrive il leader ucraino su X. La pace è la priorità assoluta, aggiunge. Poi ringrazia Trump per la recente visita a Kiev degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, affermando che i colloqui hanno toccato questioni chiave e hanno permesso ai due funzionari di constatare di persona la situazione in Ucraina. Tuttavia, secondo indiscrezioni del sito statunitense Axios, il tycoon avrebbe chiesto a Zelensky di interrompere i raid contro le raffinerie russe, ritenuti responsabili dell'aumento dei prezzi globali del diesel. E nei territori occupati del Donetsk, gli elettori sono andati al voto per la prima volta per il rinnovo della Duma, sotto lo sguardo armato dei soldati russi. Ma nel mirino del Cremlino c'è anche il futuro culturale del paese. Non solo missili sulle infrastrutture, ma una vera e propria guerra al sapere. Cimiteri di carta e tipografie sventrate, come la Convie e i magazzini della casa editrice Ranok. Oltre 13 milioni di libri andati in fiamme in pochi mesi, come denuncia la direttrice Victoria Idai. La Russia punta a cancellare l'istruzione e la storia, afferma. Senza libri una nazione perde il suo domani.
0: Di nuovo in Italia, primo giorno di scuola a Matrice, a 10 anni dal terremoto, inaugurazione del nuovo anno scolastico alle 16, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, l'inviato Stefano Corradino.
9: Sì, buongiorno, siamo davanti all'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, qui studenti dalla scuola dell'infanzia fino al liceo scientifico, li stiamo vedendo, stanno per entrare a scuola e come ricordavate oggi per l'inaugurazione dell'anno scolastico ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e Guido Castelli che è il commissario per la ricostruzione, quindi una giornata importante anche per Amatrice e per tutto il cratere, perché la scuola è un simbolo ovviamente importante anche legato alla ricostruzione e soprattutto per evitare quello che è un rischio importante che è quello dello spopolamento. C'è grande attesa, ovviamente l'abbiamo registrata dalla parte delle persone che abbiamo sentito per l'arrivo del il Presidente della Repubblica qui. C'è anche un camion, lo vediamo, organizzato dalla Polizia di Stato, fermiamo il cyberbullismo proprio per tenere alta l'attenzione sui fenomeni di cyberbullismo che interessano il paese. Ricordiamo soprattutto l'ultimo evento, quello di Centocelle, in cui gli investigatori adesso stanno anche approfondendo il ruolo di possibili istigatori attraverso il web. Ovviamente noi adesso stiamo ad aspettare i ragazzi che arrivano, abbiamo sentito già alcuni genitori, tutti sono contenti e attendono l'arrivo del Presidente della Repubblica. Voi.
0: Oggi giornata mondiale dell'Alzheimer, in Italia sono 600.000 i malati, farmaci che paiono ancora lontani dal bloccare definitivamente la progressione di questa patologia, l'assistenza pubblica sul territorio incontra non poche difficoltà. Gerardo D'Amico.
10: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia ma con parecchi effetti collaterali non servono a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina quarantina per quelle moderate e severe, e poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento. Finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
0: A Torino la nazionale di pallavolo liquida la pratica Danimarca agli europei, staccando così il pass per i quarti di finale. I ragazzi di De Giorgi in un'ora e mezza hanno vinto 3-0 contro i danesi, vanno avanti nella competizione. Mercoledì la sfida con la Finlandia che va.

0: vale un posto per le Final Four di Assago. In Serie A invece la Juventus, sempre a Torino, piega 2-0 l'Atalanta, vince anche il Milan a San Siro su Lecce, sorprende il Frosinone che impone il 2-0 al Como, pareggia il Napoli a Firenze. Un'altra sconfitta per il Genoa di De Rossi, Aurelio Capaldi.
1: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot, che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga, impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma, che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese. Si rivela decisiva nello scontro salvezza, che fa crescere la pressione su De Rossi.
0: Per aver seguito questa edizione del giornale di Rai News 24, le informazioni sul traffico ora con Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola insieme a Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Un lunedì di traffico intenso per la ripresa delle attività lavorative e scolastiche. Al momento sulle strade due criticità: in A14 il ramo Casalecchio, code traffico intenso tra l'A14 e l'A1 in direzione della Milano-Napoli. Altra criticità sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo in Toscana. Code per 2 chilometri tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. Possibili disagi oggi per chi si sposta in treno a Roma, perché da oggi alla stazione Termini importanti lavori di ripristino fino al 26 di settembre con deviazioni, cancellazioni e bus sostitutivi per le linee dei trasporti regionali. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
1: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
2: Ah. Ho coppa voce.
3: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più coppa voce.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
8: I pesci hanno mai sete?
9: Non so cosa darei per una bibita adesso.
10: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
7: Klarna.
11: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
12: Qui è Verisure, si identifichi subito.
11: E rileva il ladro prima che entri in casa.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
14: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
15: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E

0: vivere ogni momento.
1: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, sono le 8.30, in studio ci ha raggiunto Carlo Fusi, ben trovato Carlo.
1: Grazie, ben trovato a te.
0: Il giorno per iniziare la nostra rassegna stampa, quotidiano nazionale, dunque giorno, Resto del Carlino e Nazione, scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe, vieteremo per decreto burka e niqab, genitori obbligati a imparare l'italiano e per decreto tetto una percentuale massima di studenti stranieri del 30% per classe. Le opposizioni dicono, insegue Vannacci, presidi e pedagogisti, inapplicabile, gli alunni vanno ascoltati. Aggiungo un anno, 2010, è l'anno della circolare Gelmini, era Maria Stella Gelmini all'epoca ministra dell'istruzione, che prevedeva esattamente questo, cioè tetto al 30% per la presenza di stranieri in classe, che diventa anche il titolo, eccolo qua, del Corriere della Sera, e diventa il tema attorno al quale tutta la politica è intervenuta. Poi c'è stato Conte che ha parlato, Salvini che ha parlato e ci arriveremo, e però Carlo Fusi, questa frase, questa dichiarazione di Giorgia Meloni ti fa dire cosa?
1: Ma insomma, diciamo, mettiamo da parte la questione della campagna elettorale, che è inevitabile, è in corso, e quindi anche queste affermazioni, come altre di cui hai appena citato, insomma, fanno parte del repertorio. Io però vorrei dire questo: io sono abituato a considerare la scuola e in generale tutto il percorso di formazione in una dimensione di inclusività. La trasmissione del sapere, che appunto è il compito primario della scuola, serve a garantire a tutti la possibilità di formarsi, di crescere, di diventare più adulti, di acquisire gli elementi per capire il mondo. Onestamente non so se queste misure vadano in questa direzione. Vedremo, insomma, ho letto di presidi, di dirigenti scolastici che sono molto arrabbiati, altri che dicono che sono inapplicabili, eccetera. Però, insomma, ripeto, se non c'è l'inclusività e se invece va avanti un criterio di disparità, beh, insomma, secondo me la scuola viene meno a uno dei suoi principi fondamentali. Poi vorrei dire anche un'altra cosa. Io non so se la Meloni, facendo così, insegue Vannacci, come è l'accusa che rivolgono le opposizioni. Io leggo che lei non vuole fare l'accordo con Vannacci. Benissimo. Però se non lo vuole fare, per un verso, e poi copia delle parole d'ordine di Vannacci, beh, insomma, si crea una contraddizione, un cortocircuito che non aiuta le persone a capire, neanche quelli che vogliono votare centrodestra.
0: Scuola, tetto agli stranieri, è il titolo che fa il Messaggero a centropagina, appena sotto aggiunge, e le parole di Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, e Salvini che spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre, l'hanno definita la mossa del cavallo del segretario, e ci arriviamo, però questa suggestione dell'inseguimento a Vannacci torna su tanti quotidiani, scuola di propaganda è il titolo che fa Repubblica, eccole le parole, no, delle opposizioni, sta inseguendo Vannacci, una sorta di destra vannacciana senza Vannacci, potremmo dirla in questi termini.
1: Sì, ma non ha senso.
0: E questo è il titolo che fa, ad esempio, il Domani, scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri. Vannacci che da parte sua, da Orvieto, era una convention organizzata da Gianni Alemanno, ha detto questa mossa che serviva proprio da parte di Meloni per coprire quel terreno, sì va bene, ma perché non l'hanno fatta prima? Diventa una corsa al più uno.
1: E appunto, a parte che quando c'è uno che dice una cosa e un altro che lo copia, normalmente le persone si rifanno all'originale piuttosto che alla copia. Però, insomma, diciamo, intanto c'è tutto questo clima, questa gran cassa nei confronti di Vannacci, che per carità fa la sua politica, però insomma questa enfasi sul suo ruolo, sulle sue paure, sulle sue cose, mi sembra anche abbastanza esagerata. Insomma, diciamo, poi ognuno dovrebbe in teoria gestire le proprie parole d'ordine e non quelle d'altrui. Se però c'è davvero questo inseguimento, e mi auguro che non lo sia, ma perché è la Meloni che ha detto che non vuole avere un rapporto politico di alleanza politica con Vannacci, allora, ripeto, bisognerebbe valorizzare le proprie idee, non quelle di chi si dice di voler combattere, perché altrimenti, ripeto, si fa confusione e gli elettori di centrodestra non capiscono più chi è davvero l'originale e chi è la copia.
0: Meloni scimmiotta Vannacci, dice il Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, arriveremo, come sottolineavamo, alle parole del leader del Movimento 5 Stelle, però è stata quella di ieri la giornata di questo annuncio. Allora lo dettagliamo in alcuni passaggi, perché poi diventa importante andare a vedere i numeri, cioè ma di che cosa stiamo parlando? I numeri degli stranieri in aula, no? Questo è il Corriere della Sera che ci offre un viaggio molto interessante. Sarebbero 930.000 gli alunni non italiani, più del 10% della popolazione scolastica. Citofonare sboom demografico italiano, cioè la tendenza italiana a fare sempre meno figli. I due terzi però sono nati qui, quindi diciamo sono figli di sono di seconda generazione, cresciuti a pane e lingua italiana.
1: E per sono intenderci. Italiani.
0: E sì. Sono italiani al netto, sì, io sono d'accordo. Cioè. La nostra normativa ad oggi dice di no, però questo vabbè. È. Il 65% negli istituti del nord, poi ci sono ovviamente dei casi limite, la metà passaporto europeo e dunque costituzione alla mano sono cittadini italiani e come tali vanno trattati, questo dice il nostro stare nell'Unione Europea. Aggiunge il preside dei presidi, cioè Giannelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ricordandoci che per l'appunto esiste già una circolare, 2010, Maria Stella Gelmini. È condivisibile il proposito, ma è difficile trovare una soluzione tecnica. Perché? Perché la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, che facciamo? Cioè va reso applicabile il diritto costituzionalmente garantito alla istruzione. Poi c'è il passaggio sul niqab e il burka, che ha trovato una sponda destra per destra sul palco di Pontida, e così, Carlo, apriamo anche quel capitolo, perché proprio sul palco di Pontida è stata organizzata una sorta di sit-in, tre componenti del collettivo femminista di estrema destra francese Nemesis sul palco col burka insieme a un'eurodeputata Cisint per fare questo sit-in, per togliersi il burka, mentre tutti dal pubblico e dal pratone di Pontida invocavano una mossa di questo tipo, no? Ecco, in questa occasione Salvini ha, io l'ho detta così, ha spiazzato tutti. Congresso a ottobre, a Pontida, blitz di Salvini per salvare la leadership. Ecco, questa è forse l'unica cosa che non ci aspettavamo ieri, Carlo.
1: No, certo, dal punto di vista di Salvini è una mossa che serve a spiazzare politicamente i suoi oppositori. Convocare un congresso straordinario ha solo due soluzioni. O il leader uscente viene fatto fuori a favore di una nuova maggioranza, di nuove figure, oppure il leader che gestisce il partito si vede riconfermata la fiducia, a quel punto gli oppositori naturalmente devono zittirsi, come peraltro ha chiesto anche Salvini, dicendo ci vuole unità, basta chiacchiericcio, eccetera, eccetera. Io non so se questa è la formula giusta che consente alla Lega di recuperare consensi, perché il problema vero del Carroccio è che c'è una perdita di consensi a favore sempre del solito generale. Ecco. E quindi, insomma, diciamo, da questo punto di vista la contestazione a Salvini nasce perché la Lega sembra perdere mordente, perdere consensi, perdere capacità di influenzare le azioni di governo. Non so se è questa la strada giusta, oppure se invece non sarebbe meglio cercare di capire le ragioni anche di chi critica e venire incontro in qualche misura alle loro istanze. Vedremo quale sarà il congresso. Quali saranno gli esiti del congresso. Certo è che Salvini è un leader in grande difficoltà, questa mossa deve servire a rinforzare la sua capacità di leadership, può essere che il congresso però invece che diventare come dire, l'occasione per rinsaldare questa leadership diventi anche l'occasione per esacerbare

0: le divisioni e a quel punto potrebbe anche rivelarsi una mossa boomerang. Un'ultima cosa solo a proposito sempre della scuola. Abbiamo detto tante cose, io insisto nel dire che la scuola deve servire a integrare le persone nel rispetto delle differenze di ciascuno. Però attenzione, anche a Salvini questo va detto. Legiferare sull'onda dell'emotività, del fatto di cronaca, per cui il governo immediatamente insegue il sentimento popolare che dice ah no, bisogna intervenire, essere più determinati, eccetera. È già successo con il decreto RAV, con il decreto con i provvedimenti sulla delinquenza giovanile. Legiferare in questa maniera non va bene, non serve, non aiuta. Ecco, su questo sarebbe opportuno che l'intero esecutivo facesse una riflessione.
1: Apro e chiudo parentesi, poi torniamo alla Lega. Bisognerà capire che tipo di requisiti di necessità e urgenza ha un provvedimento così, se lo vuoi fare per decreto. La prima pagina di Libero tiene insieme e le parole di Meloni, no? Si cambia scuola, tetto agli stranieri, addio il burca, e le parole di Salvini, la mossa meglio di Salvini per blindare la Lega, congresso a ottobre. Che congresso sarà? Allora, dimenticatevi il congresso tipico della Lega, cioè le riunioni nelle sezioni con la linea politica del segretario, eventuale una linea alternativa, è una sorta di chiamata dei delegati del precedente congresso, che è quello dello scorso anno. E qui Salvini, dal mio punto di vista, ha ragione nel dire guardate, mi avete indicato l'anno scorso, non 15 anni fa, no? E quindi che c'è di nuovo. Quindi quei delegati che in massa votarono Salvini, che si dovranno verosimilmente esprimere sulla linea che il segretario presenterà loro e eventualmente su una alternativa. Congresso straordinario a ottobre, poi però avanti tutti insieme, questa è la fase 2 di Salvini, chiederò se ho la fiducia della mia famiglia, non voglio divisioni ma unità, e gli altri sarebbero i Romeo, i Fontana, i Zaia, un nostro candidato è presto, questa è la risposta di Massimiliano Romeo, presto che è tardi mi verrebbe da dire, perché oggi fa Consiglio federale Salvini, a ottobre, inteso come ottobre del 26, vuol dire tra 10 giorni, il nuovo congresso. Non so che risultato avrà nell'immediato, ha spiazzato gli altri.
0: Sì, ma certo, serve appunto a questo, a mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità. Se voi volete cacciare via, cacciatemi e trovate un sostituto, altrimenti se no seguitemi e basta critiche, basta contrapposizioni, basta chiacchiericci, basta divisioni poi enfatizzate sui giornali. Questo è l'obiettivo di Salvini e ci sta, cioè dal suo punto di vista è chiaro che una mossa per rafforzarsi, visto che anche la platea congressuale è quella di cui parlavi te, cioè sono quelli che lo hanno eletto per 3 anni, lui giustamente dice per 4 anni mi servono altri 3, ce ne ho altri 3 di leadership. Tuttavia è anche un rischio, perché, ripeto, le contestazioni a quel punto avranno un palco su cui esprimersi, bisognerà vedere fin dove arriveranno, fin dove ci sarà, tra virgolette, il coraggio degli oppositori di dire guarda che così non va, devi cambiare in questa direzione. Sono state dette tante cose, la cabina di regia, il coordinamento, eccetera. Vedremo come finirà. È una mossa che serve a Salvini per rinsaldarsi, però contiene ancora insidie e vedremo quello che tra 10 giorni, 15 giorni succederà. In tutto questo non so se il governo si rafforza. Ecco, questo voglio dire.
1: Il timing così accelerato fa dire a molti, guardate che se Salvini chiama congresso non tra 4 mesi, ma a ottobre, si può tradurre come vuole chiuderla subito la partita perché si vota in primavera e non a settembre dell'anno prossimo, come sarebbe
0: anche
1: scadenza
0: se lui
1: naturale.
0: Questo vorrebbe.
1: Congresso straordinario, Salvini si riprende Pontida, che lo ricordiamo è stata la prima Pontida senza Umberto Bossi, questo diciamo va messo tra le note importanti della giornata di ieri, con tanto di targa dedicata alla senatura, e un carroccio a 2 punte, la verità immagina un ruolo forte per Luca Zaia, bisognerà capire forte quanto e se forte in modo adeguato alle esigenze dei nordisti, che hanno un altro esponente in primo piano oltre ai governatori, che è Massimiliano Romeo, cioè il capo gruppo al Senato della Repubblica, governatori spiazzati ma tentati dalla sfida, l'idea è di candidare Romeo. Ecco, già il fatto, Carlo, te la dico così, che l'idea sia, ammesso in un concesso che retroscena di Paolo Berizzi colga il punto, Massimiliano Romeo e Luca Zaia, risponde a 2 esigenze. La prima è che la Lega ha sempre avuto un segretario federale lombardo e non ha ammesso qualcosa che avvenisse fuori dalle regioni. La seconda, più politica, è che magari Zaia aspetta il giorno dopo il voto, vedere come va, e se la Lega non va, dire benissimo, ora serve tutta un'altra storia.
0: Sì, ma questo è quello che aspettano tutti gli oppositori di Salvini. Nel momento in cui, sciaguratamente per lui e per la Lega, il risultato elettorale dovesse essere negativo, è chiaro che salteranno su tutti gli oppositori per dire ci hai portato in mezzo al burrone, quindi adesso levati di torno. Problema, Salvini anticipa questo rischio chiedendo una reinvestitura formale, sostanziale, politica, di propaganda, di comunicativa nei confronti del resto del partito. E vediamo se Zaia, che aspetta, ma insomma uno quando vuole candidarsi più di tanto non può aspettare, c'è il congresso, vedremo se Zaia saprà catalizzare il dissenso interno che esiste nella Lega e che si è manifestato in queste settimane per porsi come alternativa a Salvini. La mia impressione è che questo non avverrà, che Zaia questo gesto non lo farà, quindi vedremo se ci sarà davvero un competitor di Salvini oppure se invece alla fine, in vista delle elezioni, si cercherà una ricomposizione, salvo poi riaprire i giochi dopo il voto, nel momento in cui il risultato elettorale sarà di un tipo o di un altro.
1: Il Domani e il Fatto Quotidiano, anzi il Fatto Quotidiano e il Domani, per aprire la pagina sul centro-sinistra, campo largo, mondo, insomma, fate voi. Conte straccia le politiche di Meloni in corso, servono vere riforme progressiste. Il leader del Movimento 5 Stelle parla alla Premier, sfida Giorgia, ora tocca a noi, al PD non si può cedere di un millimetro, faremo tabula rasa, con le armi niente pace, Conte sfuma sull'Ucraina, forse una linea meno dura di quella che nel PD temevano, non vuol dire che è una linea in linea, scusate il bisticcio linguistico, con quella del Partito Democratico, parla da leader del campo. Siccome le immagini contano in politica, questa è l'immagine che ci ha offerto Conte, riprendo il Fatto Quotidiano e l'Allarco. Tanto la parte distruttiva, no? Cancelliamo ogni cosa, facciamo tabula rasa. Poi ha voluto rivendicare il fatto che tutto questo lo ha proposto senza ambizioni personali o di partito, perché vedete non c'è il simbolo del Movimento 5 Stelle, però forse è proprio per è questo che dà l'idea dell'ambizione personale. Non parlo come capo di un partito, ma come leader, aspirante leader del campo largo intero.
0: Che Giuseppe Conte voglia diventare il leader del campo largo, chiamiamolo così, del centro-sinistra, e proporsi come capo del governo, quindi tornare per la terza volta a Palazzo Chigi, questo lo sanno anche i sassi, quindi non c'è bisogno di ribadirlo. È evidente che questo è anche legittimamente il suo obiettivo. Si potrebbe fare un po' di ironia sul fatto, su questa tabula rasa, perché insomma Conte è abituato a fare tabula rasa, perché quando fece il governo con la Lega fece alcuni provvedimenti e quando poi fece il governo
1: ha fatto tabula rasa di se stesso, dice tra Conte 1 e 2.
0: Fece tabula rasa di quello che aveva fatto, quindi insomma diciamo è uno è persona informata sui fatti, ecco, per dirla così. Io credo questo, è evidente che l'obiettivo, al di là delle ambizioni personali che sono, ripeto, sono ovvie e legittime, però è evidente che Conte sta cercando di fare un'operazione che in qualche misura trasforma i 5 Stelle. I 5 Stelle sono nati per non essere alleati di nessuno, perché volevano la primazia, perché non volevano contaminazioni, poi hanno finito per fare alleanze con tutti, sia con la Lega che con il PD, e va bene. Però erano alleanze obbligate, tra virgolette, dalle circostanze. Stavolta si tratta di fare un patto di governo strutturale con una forza politica, e cioè con il PD. È chiaro che lui deve portare tutto il partito su questa posizione, e per farlo non può che radicalizzare e dire noi siamo questi, non cederemo neanche di un millimetro, facciamo l'accordo però alle nostre condizioni. Non può far altro che questo. Il punto vero mi sembra quell'altro, mi sembra il PD. Cioè, continuare a sostenere come fa la Schlein, troveremo un accordo, ho capito, però forse bisogna lavorare per trovare questo accordo. Quant'altro dobbiamo aspettare per capire come, in che termini riuscire a coniugare una linea che può essere un giorno intransigente, il giorno meno, ma che però ha una, come dire, un punto di riferimento chiaro, basta armi a Kiev, questo è quello che dice Conte, e tutto il partito su questo si riconosce, e come questo possa conciliarsi con una posizione, quella del PD, che invece questo non lo dice, anche se con ambiguità, anche se con divaricazioni nei voti europei, però insomma ha una linea diversa. Allora, forse è il caso che invece di aspettare troveremo l'accordo come se fosse, non so, la cometa Kotek che arriva e mette d'accordo tutti, forse sarebbe il caso di lavorare in questa direzione per capire se davvero esistono le condizioni per trovare un'intesa. Dire rifugiarsi dietro lo schema del programma, insomma, sembra un giochetto da bambini, io sono troppo vecchio, mi ricordo che il primo governo Prodi Insomma, ci mise 3 mesi per fare un programma che era di 300 pagine. Quando fu presentato, fummo tutti lì a dire quello che non c'era piuttosto che quello che c'era. Il programma è

0: Il leader 5 Stelle si è concentrato sul PD, lo ha colpito al cuore sfruttando la debolezza della segretaria, sperando di farlo esplodere con argomenti che Dem non possono accettare. È solo panna montata, dice poi Senaldi, o meglio è che il leader grillino è entrato in modalità anti-Schlein e ci resterà fino all'esito delle primarie. Se le vince, egli sparisce, se le perde otterrà un risultato che comunque gli consentirà di trattenere per sé qualsiasi poltrona. Se le primarie invece non ci saranno, perché Nova ha dimostrato che è l'unico leader del campo largo che ha dietro di sé una base compatta, avrà la parola decisiva nell'indicare il federatore che metterà tutti insieme per il voto e salterà come un tappo di champagne dopo le elezioni per il Quirinale. Questa è la lettura che ne dà Senaldi. Aggiungiamo le parole di Alice Schlein, che ci ha già anticipato, spoilerato Carlo Fusi. Ieri era la festa di Open e tra le cose dette, confronto con i 5 Stelle, sull'Ucraina troveremo l'intesa, non si è sbilanciata poi su un'eventuale candidatura di Mario Calabresi, che era presente come sindaco di Milano. E ci ha invitato a concentrarci, a noi osservatori analisti, su tutte le cose sulle quali invece sono d'accordo, no? Ha scomodato anche Daniele Silvestri. Su molte proposte del Movimento sono condivisibili se non sovrapponibili. E allora se dico l'80%, facciamo il 90%, poi ognuno da casa valuta, insomma, se la percentuale è azzeccata, li vedono compatti insieme, salario minimo, transizione green, eccetera, eccetera. Perché concentrarsi su quello che li distanzia?
1: Ma guarda, perché concentrarsi è facile. Intanto io non ho spoilerato niente, perché tanto la slide dice sempre le stesse cose, quindi insomma diciamo non è che è una novità quando dice appunto troveremo un'intesa, bisogna. Il problema è che quel 10% di cui parli tu è il 10% che contraddistingue i prossimi mesi e i prossimi anni. Sapere la collocazione geopolitica dell'Italia, sapere dove il nostro paese intende situarsi nel momento in cui gli equilibri mondiali cambiano, se dobbiamo sostenere l'Europa e quale, se dobbiamo continuare a sostenere Kiev e in che modo, se dobbiamo contrastare la linea che mandano avanti le superpotenze, Putin, gli USA e la Cina. Ecco, questo è l'elemento sostanziale della politica italiana. Il resto, con tutto il rispetto, è come l'intendenza di De Gaulle, seguirà, perché se non c'è l'accordo su questo non si può fare un'intesa di governo. E questo vale per tutti. Vorrei dire a Senaldi che è giusto sottolineare le difficoltà e le contraddizioni del centro-sinistra sulla politica estera, ma non è che quelle del centro-destra siano inferiori, perché ogni giorno assistiamo a una divaricazione tra Salvini che dice bisogna smetterla di criticare Putin e la Meloni che invece sostiene tesi diverse, beh, insomma, anche lì ci sarebbe da registrare qualcosa, ma questo sempre in funzione della chiarezza nei confronti degli elettori. Gli italiani, quando andranno a votare, devono sapere se i venti di guerra sono vicini, come possiamo fermarli, se intendiamo fermarli in qualche maniera oppure no. Questo sarebbe un'operazione di verità che i partiti farebbero bene a intavolare fin da subito. È per questo che nel centro-sinistra si dibatte. E poi la questione di fondo, è inutile farsi illusioni. Se nel centrodestra c'è una leadership che potrà essere anche ammaccata, messa in discussione, quello che volete, però è stabile, nel centrosinistra questo non c'è. E quindi la partita per il potere, per chi deve comandare, diciamola brutalmente, beh, è in pieno svolgimento. E quindi, insomma, finché non si risolve, tutto il resto fa da contorno.
0: Pensavo dicesse noia, scomodando un altro poeta della nostra canzone, prima Silvestri e poi Califano. Schlein sia il sostegno fino a una pace giusta, su questo discuteremo. E la postura della segretaria, chiudo con un'ultima segnalazione che vado a prendere dalla stampa e dalla penna di Alessandro De Angelis, che ci lancia dentro questa lunghissima, estenuante campagna elettorale che ancora non ha un traguardo, cioè quando voteremo. Comizi e proclami, i leader non pensano al paese reale. Il miglior commento alla giornata è racchiuso in una domanda: dov'è l'Italia? Se si toglie l'audio a Comizi, forse si riesce a sentire il rumore delle sue inquietudini. Se invece, come è probabile, sempre più gente cambierà canale, le analisi sull'astensionismo e sulla crisi della democrazia le scrivano lor signore, partendo da una sana autocritica. Carlo, grazie per essere stato con noi qui a Rai News 24, per averci aiutato a commentare i quotidiani. Ci fermiamo qualche istante, la linea torna alla regia, alle 9 il nostro telegiornale.

0: Di lunedì al nord Italia prevalentemente soleggiata, poche nubi di passaggio alte, per lo più innocue, con scarsa probabilità di pioggia. Anche al centro la situazione sarà simile, giornata prevalentemente serena con poche nubi per lo più innocue, ventilazione in aumento sul mar Adriatico da nord. Al sud troveremo su gran parte delle nostre regioni ancora condizioni di bel tempo e sole, anche se a partire dal pomeriggio sulla Calabria e sul Salento arriveranno rovesci e temporali. Rovesci e temporali che ritroveremo anche sulla Sicilia, specie zone interne, tempo più soleggiato sulla Sardegna. Le temperature tenderanno a restare più o meno costanti, con valori che supereranno i 30 gradi su gran parte delle nostre regioni.
1: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoticar.
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: Oh.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
7: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
8: Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda.
9: Anche quando hai altre priorità.
8: Braun, better by design.
10: Bontà o salute?
11: Bontà e salute.
12: Io sono Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
13: Ho un Super 5G.
14: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho cop voce.
15: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
16: In Pomerania, AfD, primo partito col 38%, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, ammette Merz che non si dimette, a Berlino vince la sinistra. Giorgia Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, pensi a benzina e bollette, attacca Schlein, i 5 Stelle votano no armi in Ucraina, Salvini annuncia al congresso della Lega. Indagato per omicidio, un 35enne che nel Cuneese ha sparato e ucciso un ladro sorpreso con i complici nella sua cascina, come nel caso Ruggero l'opinione pubblica si divide. Come ampiamente previsto, Russia Unita, partito di Putin, vince le elezioni in Russia, risultati annunciati domani, ufficialmente elevata l'affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Giornata mondiale della lotta all'Alzheimer.

0: Alzheimer, 600.000 i malati in Italia, progressi nella ricerca, lo studio di nuove terapie, il ministro della salute Schillaci annuncia il nuovo piano demenze. Juve-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0, sorprende il Frosinone 2-0 sul Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa, Parma perde 2-1. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. In evidenza l'esito del voto in Germania alle amministrative che registrano una nuova disfatta della CDU, un vero e proprio disastro, ammette il cancelliere federale Friedrich Merz. Ieri il suo partito ha perso in Mecklenburg-Pomerania, ma non è andata meglio neppure a Berlino, netta l'affermazione della sinistra della Linke. Sentiamo l'inviata Emma Farnè.
1: È un cataclisma, così lo definisce la stampa locale su quello che è avvenuto qua in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra nel Parlamento regionale ed è un'onda blu quella che travolge il Land, l'AfD, il partito di estrema destra che ha conquistato il primo posto nei consensi, seconda la SPD di Manuela Schwesig, la governatrice uscente che con i seggi che ha conquistato potrebbe essere in grado di formare di nuovo un governo. Invece a Berlino, che fa Land a sé stante, qui la Linke, la sinistra radicale, è arrivata prima, sarà molto probabilmente sindaca Elife Nak, la prima di origine turca, una giovane donna che ha puntato la campagna elettorale tantissimo sul tetto agli affitti che sono esplosi nella città. In giornata è atteso l'intervento del cancelliere Merz, che ieri già alle 18 ha parlato di disastro, si è assunto le responsabilità della sconfitta, ma ha detto continuiamo, andiamo avanti con le riforme. Da Schwerin con Serena Tamiglia a voi.
0: Di nuovo in Italia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, un intervento a tutto campo nel quale sono state annunciate nuove misure per la scuola, tetto agli stranieri in classe, niente burca. Poi la stoccata della Premier alle opposizioni, sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
4: Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingegnantirei il fatto.
0: Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio accendono il confronto politico. Domenica ricca, come sentivamo, di eventi di partito. Salvini a Pontida ha chiesto unità annunciando un congresso della Lega. I 5 Stelle votano il programma con un chiaro no al riarmo e alle armi all'Ucraina. Sentiamo da Montecitorio Pablo Rocas.
5: Sì, effettivamente un fine settimana molto denso per la politica con tanti eventi. Allora partiamo da quello a Pontida con un Matteo Salvini che dal palco prima ha cercato di accogliere gli applausi e anche alcune contestazioni, perché quando era il turno di Massimiliano Romeo, che in qualche modo vuole una linea più federalista del Carroccio, prima hanno gridato insomma con slogan positivi nei suoi confronti, ma poi subito dopo la piazza, anzi il pratone, ha gridato Matteo, Matteo, ma soprattutto il segretario della Lega ha annunciato oggi un consiglio federale e poi un congresso straordinario per

0: ottobre. Allora lì per definire la sua posizione all'interno del partito e andare a elezioni con maggiore forza o al contrario con una decisione diversa. Poi sarà compito di Fontana, Fedriga, Zaia decidere il da farsi, ma insomma è ancora prematuro per parlarne. Sicuramente c'è stata una tematica centrale, quella dell'immigrazione. Vannacci non è stato citato direttamente, Giorgetti ha detto il nemico non è dentro la Lega ma fuori, e poi e l'altro evento importantissimo è stato quello di Milano con Giuseppe Conte, Nova, l'iniziativa per raccogliere idee da presentare alla coalizione, agli alleati, quindi 20 punti su cui uno che va in contrasto con le idee del Partito Democratico, e cioè basta armi a Kiev. Giuseppe Conte, secondo quanto riporta il Messaggero, avrebbe poi detto ai suoi tenetevi pronti, allora sì alle primarie probabilmente, ma anche alle politiche, la cui data ancora non è certa. Giuseppe Conte poi ha ricevuto però la risposta di Alice Line da un altro evento, quello di Open, il quotidiano fondato da Enrico Mentana. Ha detto è vero, su Kiev siamo in disaccordo, su tantissime altre cose a partire dal salario minimo siamo invece vicini, correggeremo e troveremo una sintesi anche sulla politica estera. Vannacci a un altro evento invece ha affermato è prematuro parlare di alleanze, siamo aperti eventualmente, ma dobbiamo aspettare di arrivare a ridosso delle elezioni. È tutto.
1: Donald Trump torna a minacciare l'Iran, devo decidere, sostiene il Presidente degli Stati Uniti, se e quando far saltare in aria il paese. Poi però c'è anche l'apertura ad un incontro con il Presidente iraniano Pezeshkian in occasione dei lavori a New York dell'Assemblea Generale ONU. Sentiamo da New York Francesca Romana Elisei.
2: Spirano venti di guerra sulla settimana dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite. Tra i quasi 200 capi di Stato e di Governo che arriveranno a New York, anche il presidente americano, che in un'intervista telefonica a Fox News alza la voce contro il regime di Teheran. Avverte che potrebbe succedere presto qualcosa di grosso, ovvero decidere se e quando far esplodere il paese. Ma oltre alla minaccia fa intravedere uno spiraglio di dialogo, dicendosi disposto ad incontrare il presidente iraniano Pezeshkian. La delegazione iraniana ha ottenuto dalla Casa Bianca i visti per poter raggiungere il Palazzo di Vetro. Intanto, secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Washington si sta preparando a imporre sanzioni di vasta portata alla Corte Penale Internazionale, un'escalation significativa nel tentativo che Trump non ha mai nascosto di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
1: Israele in stato di massima allerta oggi per le celebrazioni dello Yom Kippur, esercito schierato, agenti in assetto antisommossa, rafforzate tutte le misure di sicurezza anche dopo i recenti episodi avvenuti in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme Marina Lalovic.
3: Eh sì, dunque Israele si chiude per celebrare una delle più importanti festività ebraiche, come dicevate, Yom Kippur. Lo spazio aereo è chiuso, ma resta altissima la tensione, a cominciare anche da quell'avviso emesso ieri dall'ambasciata statunitense qui a Gerusalemme per tutti i cittadini americani della regione per i possibili attacchi dei Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, sugli obiettivi proprio istituzionali e diplomatici americani. Altissima la tensione. Alla vigilia di Yom Kippur, ieri in Cisgiordania, un uomo nei pressi di Ramallah, nei pressi di un insediamento anche vicino a Ramallah, un uomo israeliano di 37 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. L'attentatore è stato arrestato, l'IDF, l'esercito israeliano, dice che si tratta di un membro di Hamas. Un altro attentato è stato sventato nei pressi di Jenin, al nord della Cisgiordania, un attentatore è stato ucciso, l'altro arrestato. Intanto nella striscia di Gaza sempre l'IDF afferma di aver ucciso 3 miliziani di Hamas, 2 dei quali hanno partecipato all'attacco del 7 di ottobre, mentre le autorità dell'enclave palestinese decidono di demolire più di 200 i palazzi precari della striscia di Gaza a rischio crollo, come quello della scorsa settimana, ricordavate, crollato 6 piani di edificio causando 21 vittime, per lo più i bambini. Da Gerusalemme è tutto per il momento, a te.
1: E l'esercito israeliano continua a farsi sentire nel sud del Libano, esplosioni avvertite nel distretto di Tiro. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviato Nello Rega.
4: Sì, buona giornata da Beirut. Mentre il Libano sta entrando nel quarto anno di guerra tra Israele ed Hezbollah, la situazione nel sud del Libano resta molto molto difficile, perché da qualche giorno l'IDF ha alzato il tiro dei suoi bombardamenti per distruggere quello che rimane nella zona di Marjayun, quindi siamo nell'est del sud del Libano, ma anche nel distretto di Tiro e vicino all'Itaer, questa collina dove permane l'attività di Hezbollah, aiutati anche da miliziani e militari iraniani. Situazione molto difficile nella quale il governo sta cercando di porre rimedio aumentando la presenza dell'esercito in tutto il sud del Libano, ma intanto il capo di Hezbollah, Naim Qassem, è tornato a tuonare contro Israele e naturalmente contro il presidente e il primo ministro del Libano, dicendo di essere corresponsabili e colpevoli di aver permesso l'attività di Israele nel sud del Libano. In tutto questo c'è la presenza di UNIFIL, ricordiamo, nel sud del Libano è schierato attualmente la brigata Pozzolo del Friuli, che controlla il settore ovest, mentre la diplomazia è al lavoro per estendere il mandato di UNIFIL, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Potrebbe essere prorogato, questo è quello che ha detto a più riprese anche il presidente della Repubblica Libanese, ma anche la comunità internazionale. Linea e microfono, possono tornare a voi.
1: Risentono di queste tensioni internazionali inevitabilmente i mercati, che guardano con attenzione anche però ai contatti tra Stati Uniti e Cina, la preparazione di quell'atteso colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping. Vediamo come si muovono gli indici questa mattina. A Milano in diretta Fabrizio Patti.
5: Si muovono positivamente all'inizio della settimana. Uno dei motivi è il calo del prezzo del petrolio, che si assesta con il Brent sotto i $102 al barile. La scorsa settimana avevano sfiorato all'inizio della settimana i $110 al barile. Uno dei motivi, cioè un rapporto di JP Morgan secondo cui i transiti di petrolio nello stretto di Hormuz sono tornati ai livelli massimi da 6 mesi, 17,1 milioni di barili al giorno, solo 6 milioni in meno della media del 2025. Questo sembrerebbe dovuto al fatto che l'Arabia Saudita ha ricominciato a far passare da Hormuz, nonostante i rischi di attacchi, il petrolio, che invece non passa più dall'oleodotto est-ovest. C'è un lieve calo anche per il gas naturale, che è poco sopra i 77 euro al megawattora, meno 6% rispetto allo stesso livello, al livello di lunedì scorso. Questo dà anche un po' di positività alle borse in Europa, che avevano chiuso la scorsa settimana prevalentemente con il segno meno. Milano meno 1,84%, il bilancio oggi apre a più 0,80%, bene la tecnologia, miglior titolo ST Microelectronics più 2,5%, meno 2,20% invece per Eni e gli altri negativi, anche gli altri titoli energetici. E in Asia più 1% circa per le borse cinesi, più 1,65% per Seoul. Tocca e chiusa, grande attenzione naturalmente, come dicevate, al colloquio che ci sarà tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Lì nello studio.
1: Veniamo alle elezioni in Russia per rinnovare la Duma, vinte come da previsioni dal partito Russia Unita del presidente Putin. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
6: Con i conteggi dei voti quasi ultimati, il partito Russia Unita vicino al presidente Putin è in netta maggioranza con oltre il 57% dei consensi, dunque rafforza la sua posizione mantenendo la maggioranza nella prossima Duma, che inizierà a riunirsi nella prima metà di ottobre. In queste elezioni, che sono le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina e che hanno visto il voto l'ultima giornata di voto di ieri preceduta dal più massiccio attacco ucraino in territorio russo, sono più di 1.600 droni e missili che sono stati lanciati da Kiev in varie parti del paese, in particolare presa di mira una raffineria di Mosca, una delle più grandi della Russia, e sono stati usati anche missili da crociera e missili balistici. Le autorità russe, dal presidente del partito Medvedev al sindaco di Mosca Sabianin, dicono che tutto questo non ha impedito ai russi di esprimere il loro consenso e il loro appoggio al presidente Putin. Ci sono stati un migliaio di attacchi contro i sistemi informatici di voto, registra la commissione elettorale, e intanto non ha riscosso grande successo l'iniziativa di protesta promossa dai dissidenti russi all'estero di andare ai seggi a mezzogiorno per annullare le schede. Qualcuno ha partecipato, ma in generale comunque abbiamo visto la vittoria di questo partito attorno a Putin, una vittoria scontata poiché l'opposizione è praticamente schierata con il Cremlino e l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso dalla corsa elettorale. Linea a voi.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che intende incontrare Donald Trump a New York a margine dei lavori per l'Assemblea Generale ONU, un incontro che arriva con Stati Uniti e Ucraina impegnate a rilanciare i negoziati, ma intanto la guerra si intensifica, aumentano soprattutto gli attacchi a media-lunga distanza da entrambe le parti. Katia Cerratti.
7: 1671 giorni di guerra e ancora un bollettino di vittime e bombardamenti. Nuovi e violenti raid russi martellano Zaporizhia, Kiev e Sumy, seminando morte e distruzione tra i civili, innescando maxi incendi nelle aree industriali. Kiev risponde con raid aerei a lungo raggio che colpiscono in profondità il territorio russo. Volodymyr Zelensky annuncia intanto un'imminente faccia a faccia a New York con Donald Trump, un colloquio definito cruciale dopo una telefonata incentrata su de-escalation e sicurezza energetica. Questo incontro potrebbe cambiare molto, cioè slancio diplomatico, scrive il leader ucraino su X. La pace è la priorità assoluta, aggiunge. Poi ringrazia Trump per la recente visita a Kiev degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, affermando che i colloqui hanno toccato questioni chiave e hanno permesso ai due funzionari di constatare di persona la situazione in Ucraina. Tuttavia, secondo indiscrezioni del sito statunitense Axios, il tycoon avrebbe chiesto a Zelensky di interrompere i raid contro le raffinerie russe, ritenuti responsabili dell'aumento dei prezzi globali del diesel. E nei territori occupati del Donetsk, gli elettori sono andati al voto per la prima volta per il rinnovo della Duma, sotto lo sguardo armato dei soldati russi. Ma nel mirino del Cremlino c'è anche il futuro culturale del paese. Non solo missili sulle infrastrutture, ma una vera e propria guerra al sapere. Cimiteri di carta e tipografie sventrate, come la Convi e i magazzini della casa editrice Ranok. Oltre 13 milioni di libri andati in fiamme in pochi mesi, come denuncia la direttrice Victoria Idai. La Russia punta a cancellare l'istruzione e la storia, afferma. Senza libri una nazione perde il suo domani.
1: Come ogni lunedì torna questa sera l'appuntamento alle 22.30 con Spotlight, che accende i riflettori proprio sul conflitto in Ucraina, con gli attacchi ripetuti portati dai russi anche sui soccorritori. Cosa sta succedendo nelle aree più bersagliate, a cominciare dal Donbass? L'appuntamento di questa sera è con Spotlight. Veniamo alla cronaca. Ora è indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato, uccidendolo, ad un ladro che aveva sorpreso insieme ai complici nella cascina che la famiglia stava ristrutturando. Fatti accaduti a pochi chilometri di distanza da dove Mario Roggero aveva inseguito due ladri, esplodendo a sua volta colpi d'arma da fuoco. Da qui la condanna definitiva a più di 14 anni di reclusione. Caccia ai possibili istigatori del 13enne che ha accoltellato a scuola la sua insegnante in un istituto di Centocelle, quartiere di Roma. Il sospetto, che l'adolescente sia stato avvicinato in rete da gruppi di matrice suprematista, alla docente è arrivata una mail di scuse da parte dei genitori dello studente. Questa mattina ritornano in aula i compagni di scuola dopo lo shock per questo episodio. Torniamo ora sull'annuncio dato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fissare un tetto massimo di studenti stranieri in ogni classe. Una questione fondata che però solleva obiezioni dal punto di vista dell'implementazione pratica. I primi a dubitare delle possibilità di mettere in atto la norma sono i presidi dell'Associazione Nazionale, Antonello Travaglini.
8: Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, la questione del numero massimo di alunni stranieri nelle classi è fondata e condivisibile dal punto di vista didattico, ma di difficile soluzione concreta. Il problema riguarda soprattutto le iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e primarie, dove si applica il criterio di vicinanza alla scuola. Nei quartieri in cui la presenza di stranieri è maggioritaria, non sarebbe realistico, dice il rappresentante dei presidi, non accogliere gli alunni per rispettare un limite numerico. Per scuola.net il nodo riguarda soprattutto la competenza linguistica.
9: Attualmente già esiste una circolare che pone al 30% il tetto massimo di alunni di origine non italiana che possono essere presenti all'appello in una classe. Tuttavia questo tetto viene spesso superato, avviene nel 7% delle classi su media nazionale, ma in regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Liguria si arriva tranquillamente anche al 15%, con punte del 20% alla primaria in Lombardia. Il problema tuttavia non è di passaporto, ma linguistico. Se in una classe sono presenti tanti alunni che hanno dei gap linguistici in italiano, l'apprendimento generale ne risentirà.
8: Altra novità a scuola annunciata dalla Premier Meloni, il divieto del velo islamico in classe. Sul tema il rappresentante dei presidi commenta: ritengo che in classe non debbano esserci segni distintivi e che la persona debba essere riconoscibile, e ricorda che ad esempio in Francia è già così.
1: Oggi giornata mondiale dell'Alzheimer. Nel nostro paese sono 600.000 i malati che soffrono di questa patologia. I farmaci incontrano ancora molte difficoltà nel bloccare la progressione di questa malattia, e altrettante ne incontra l'assistenza pubblica sul territorio. Gerardo D'Amico.
10: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer, fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento. Finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
1: È morto a 27 anni di età Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford e dell'imprenditore Randy Gerber. La notizia, riportata da ABC, è stata confermata dal medico legale della contea di Los Angeles. Decesso che è avvenuto domenica in una struttura di riabilitazione. Non si conoscono altri dettagli sulle cause della morte. Presley, modello da quando aveva 15 anni, ha sfilato per molti importanti marchi della moda e aveva ammesso in pubblico in passato i problemi psicologici con l'uso di droghe. Europei di volley, l'Italia vince ancora contro la Danimarca, questa volta guadagnando così il pass per la sfida contro la Finlandia. Sentiamo Maurizio Colantoni.
11: È un'Italia che cresce, che non si ferma, che supera senza timori, giocando un ottimo match degli ottavi, la Danimarca. Davanti ai tifosi innamorati d'azzurro, i quarti a Palavela di Torino sono stati conquistati a suon di muri di pardomati e con una prestazione di squadra, la prestazione di quella famiglia azzurra che si tiene per mano allenata da un condottiero, il CT, Ferdinando De Giorgi. Ai quarti ci sarà la Finlandia, la bella Italia senza paura vuole andare avanti.
12: Mi sento sempre meglio ogni volta che scendo in campo, meno agitato.

0: stato più tranquillo, più sicuro anche di quello che devo fare. Poi è chiaro che, insomma, con tutto rispetto, ma scendere in campo quando sei sopra 2-0 e un gioco fluido da parte nostra è sempre più facile, no? Anche per noi che entriamo dalla panchina. Diverso è quando siamo un po' più in difficoltà, sui finali di set, di partite, insomma, combattute, ecco. Però ci prendiamo quello che è e mi sento meglio, quindi questa è tanta roba.
1: E poi la giornata di Serie A con la vittoria a Torino della Juventus 2-0 sull'Atalanta. Il Frosinone supera a sorpresa con lo stesso identico punteggio il Como, fin qui imbattuto. Il Genoa registra un'altra sconfitta fuori casa contro il Parma 2-1. Dilaga il Milan 3-0 sul Lecce a San Siro. Importante pari imposto dai viola di Vanoli al Franchi, al Napoli, 1-1 a conclusione di questa sfida. È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24, brevissima pausa, poi cronache dall'Italia.
2: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni, con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
3: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
4: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
5: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
4: Ah, però.
5: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
6: Ah, però.
7: E con la UEFA Champions League.
8: Ah, però.
9: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
4: Beh.
8: Ah, però.
5: Per voi questo è altro.
10: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
11: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
12: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
13: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
14: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
15: Tipo zero sprechi, zero residui.
16: Arrestare terra a terra.
17: Scusate.
18: Per sostenere chi se ne prende cura.
19: Non provateci a casa.
1: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
0: Perché al pianeta teniamo un mondo.
1: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Si riparte, buongiorno e bentornati a Cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti ogni giorno. In primo piano in questo

0: Lunedì c'è il 35enne che spara a un ladro e lo uccide, poi il 13enne che ha tentato di accoltellare in classe la sua insegnante. Poi andremo ad Amatrice per il primo giorno di scuola in un luogo simbolo. Allora partiamo subito, andiamo a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, è la località dove dicevamo il 35enne sorprende i ladri nella sua cascina e spara. Uno dei ladri muore. Il proprietario è ora indagato per omicidio, è stato sentito ieri nella caserma dei carabinieri, ora si attende che venga sentito dal procuratore. Allora noi andiamo proprio di fronte alla caserma dei carabinieri a Bra, dove c'è l'inviata della TGR Giulia Paltrinieri. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno a voi. Sì, siamo a Bra dove i carabinieri continuano a indagare su quanto accaduto ieri a Baldissero d'Alba, appunto, e sono loro a darci alcune conferme, altri nuovi dettagli. Al momento quello che sappiamo è che Roberto Mollo, 36-35, insomma, anni, pare che quella notte avesse dormito proprio all'interno del cantiere, al piano superiore, perché aveva appunto paura che i ladri potessero rubare del materiale, che quindi solo a quel punto, quando ha sentito i rumori, si è affacciato e dall'alto avrebbe colpito la banda, appunto uccidendo a morte uno dei ladri. Lo ha fatto con una pistola semiautomatica, 15 colpi, che deteneva regolarmente, ma con un porto d'armi che bisogna capire, lo stanno accertando i carabinieri, se gli permetteva di poter portare l'arma all'interno di quel casolare. Per quanto riguarda invece la vittima, noi sappiamo che si chiama Giovalin Lazrin, cittadinanza italiana, origini albanesi, con precedenti penali per reati patrimoniali, però che risalevano a diversi anni fa, e infatti aveva un bar a Torino, una moglie, un figlio, dicevano che si stava reintegrando e da quanto ci hanno confermato poco fa i carabinieri sarebbe stato disarmato.
0: Ecco, Giulia, questo è un caso che inevitabilmente sta facendo discutere perché riporta alla memoria quello del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario. Aveva sparato e ucciso due rapinatori durante il furto della sua gioielleria. Ebbene, come ha reagito la comunità? Che cosa hai potuto raccogliere in queste ore?
1: Sì, ieri siamo appunto stati nel paese dove è successo il fatto e dobbiamo dire che parlando con diverse cittadini, insomma, del posto, la sensazione è solamente una, che tutta la comunità si stringa incontro al proprietario dell'abitazione, lo definiscono una persona per bene, un grandissimo lavoratore che non doveva trovarsi in quella situazione. Allo stesso tempo i cittadini hanno detto che i furti all'interno degli appartamenti, in casolari, abitazioni private, erano stati molto frequenti. Nelle ultime settimane si sono detti esasperati. Qualcuno ha parlato addirittura di quattro furti in una sola notte, proprio l'altra sera, tra sabato e domenica, la notte di quanto accaduto. Devo dire che però abbiamo appena parlato con i carabinieri e dicono che a loro invece non risultano denunce per furti né richieste di intervento.
0: Grazie a Giulia Paltrinieri, dunque davvero un caso di cui si continuerà a parlare nelle prossime ore. Ed ora vi diamo conto di una notizia dell'ultima ora, la vedete anche in sovraimpressione, va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio scorso per l'accusa di truffa aggravata e continuata. La vicenda è quella del presunto sistema di scommesse, lo ricorderete, scommessa collettiva denunciato da diverse persone che avrebbero consegnato i propri risparmi ad Adinolfi, non vedendosi poi tornare indietro i propri soldi. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma e su delega della Procura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi, appunto nel regime di arresti domiciliari. Ovviamente ci torneremo. Andiamo ora alla vicenda di venerdì, quando il 13enne entra in classe, aggredisce con un coltello l'insegnante, per fortuna la ferisce, si trovano entrambi ancora in ospedale. Allora, quali sono le novità? Lo sentiremo dall'inviata che si trova lì, ed è Viviana Spinella. Perché si trova nella scuola? Perché oggi, Viviana, sono tornati in classe gli studenti della scuola Verga di Cerro.

0: Celle, insomma, com'è stato questo rientro dopo quanto accaduto venerdì?
1: Diciamo subito che nei minuti che hanno preceduto il suono della campanella, questo piazzale antistante l'ingresso della scuola era affollatissimo di genitori che hanno voluto accompagnare fin dentro i loro ragazzi. L'ingresso è stato presidiato fino a poco fa dalle forze dell'ordine. Prima sono arrivati i carabinieri, poi la polizia municipale e dall'interno della scuola, lo vedete alle mie spalle, hanno calato un drappo rosso sul cancello proprio per evitare che si potesse vedere all'interno. Il clima è comprensibilmente teso, in pochi genitori hanno voluto parlare davanti alle nostre telecamere, ma ci hanno raccontato comunque di quanto il weekend sia stato difficile per questi ragazzi. E poi un educatore invece ci ha raccontato che parleranno del caso a scuola, ne discuteranno insieme agli studenti per spingerli sempre al dialogo con gli adulti. Nella direzione invece è in corso una riunione di coordinamento organizzata dalla preside, ci ha fatto sapere.
0: Ecco, tra l'altro ieri c'è stata la lettera di scuse dei genitori del tredicenne all'insegnante che ha detto io perdono questo ragazzo. È un'inchiesta però che prosegue perché l'elemento Viviana nuovo è la possibile istigazione. Si sta indagando proprio su quelle chat dove il video è stato postato. Ecco, come si sta procedendo?
1: Sì, i carabinieri stanno passando al setaccio i contatti social del ragazzo per individuare proprio quelli che erano i quattro partecipanti alla chat Telegram e alla videochiamata che è stata fatta proprio nei momenti dell'aggressione. Si seguirebbe la pista estera che porterebbe fino in Russia per capire chi sia stato e se ci sia stato qualcuno a istigare il tredicenne a compiere questo gesto.
0: Allora, grazie intanto a Viviana Spinella e ovviamente buon lavoro, ci riaggiorniamo, no? Anche qui continueremo a seguire questa inchiesta, a capire dove porterà. E intanto a Roma sono allo studio nuove misure per evitare l'ingresso di armi nelle scuole. È possibile un vertice in prefettura a Roma già in settimana? Allora, sentiamo su questo Esther Maria Loridò.
2: Intensificare la vigilanza fuori e dentro le scuole, più controlli sugli studenti, fino all'adozione sistematica di metal detector. Sono diverse le misure al vaglio per aumentare la sicurezza negli istituti scolastici di Roma e provincia, dopo l'aggressione subita dalla prof. Isabella Marsiglio da parte di un suo studente di 13 anni. Per discutere il caso nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e non si esclude che un piano possa scattare già nel corso dell'anno. Una stretta che si aggiungerebbe alla circolare Piantedosi Valditara sui monitoraggi con il metal detector negli istituti. Un provvedimento che già dà la possibilità ai dirigenti scolastici di richiedere controlli a prefettura e questura. Da febbraio a maggio di quest'anno, in 276 scuole italiane sono stati sequestrati decine di coltelli, tirapugni e anche macete. Anche per questo, secondo la Gilda degli insegnanti, il primo passo è quello di responsabilizzare le famiglie.
3: Non è possibile che dei genitori non si accorgano che un figlio vada armato a scuola, non è possibile che dei genitori non si accorgano che il figlio stia ore e ore al cellulare e sui social, non è possibile che dei genitori non si accorgano che il figlio acquisti armi.
0: E oggi c'è un altro primo giorno di scuola fortemente simbolico, quello di un luogo ancora ferito che vuole rialzarsi. Stiamo parlando di Amatrice, a 10 anni dal sisma del centro Italia del 24 agosto, e non è stata l'unica scossa di cui vi abbiamo ampiamente parlato. Ecco, oggi si torna in classe e all'inaugurazione dell'anno scolastico, che è prevista alle 16, sarà presente anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Allora noi andiamo ad Amatrice, dove c'è in diretta il nostro inviato Stefano Corradino. Stefano, com'è andato questo rientro?
4: Sì, Chiara, buongiorno. C'è grande attesa qui da parte dei cittadini di Amatrice per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di oggi pomeriggio. Ci sarà anche il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, anche il Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli. Li attendono appunto con ansia i genitori e gli insegnanti di questo istituto onnicomprensivo di Amatrice, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole scuole superiori dedicato a Sergio Marchionne, perché ricordiamo che nel 2016, dopo la scossa di terremoto, fu lui a

0: mettere all'asta una Ferrari e con il ricavato di oltre 6 milioni di euro, soldi sono serviti ovviamente per tutti sono andati per realizzare questo complesso scolastico così grande. Li abbiamo visti appunto arrivare in tanti contenti, ci hanno detto dell'attesa appunto del Presidente della Repubblica in un anno, come dicevate, fondamentale, proprio a 10 anni dal terremoto del 24 agosto del 2016, ed è in qualche modo anche un tempo di bilanci su quello che è stato fatto, sulla ricostruzione, anche per quanto riguarda proprio l'edilizia scolastica ad Amatrice, così come nei tanti cantieri sono circa 450 avviati in tutto il centro Italia, tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, proprio per la ristrutturazione delle scuole colpite dal terremoto. E allora io ti farei ascoltare alcune delle voci che abbiamo raccolto questa mattina dei genitori che sono arrivati qui per lasciare i propri figli a scuola, e poi se non hai domande la linea torna a te.
1: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
2: La presenza oggi del presidente Mattarella per noi è di enorme conforto perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi, quindi diciamo l'attenzione è sempre alta e siamo fiduciosi che piano piano la burocrazia venga sicuramente smossa in qualche modo.
0: Contenti di tornare a scuola?
3: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
4: Ovviamente Rai News 24 seguirà l'avvio di questo anno scolastico particolare. Grazie a Stefano Corradino che ritroveremo anche alle 11:30, così vi do un altro appuntamento per Cronache dall'Italia. Ed ora i due blitz ci sono stati alle prime luci dell'alba, due blitz antidroga dei carabinieri sia a Roma sia nel Napoletano. Allora, con le immagini andiamo a Roma, dove i militari dell'arma stanno eseguendo arresti nelle principali piazze di spaccio del quadrante est della capitale. 24 le persone in manette nel quartiere Quarticciolo. Sono state sequestrate 1.000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish e denaro contante. Nel napoletano invece una vasta operazione contro il clan camorristico Angelino tra Caivano e Casoria. Qui gli arresti sono stati 34. Allora seguiamo Claudio Papaiani.
5: Il Parco Verde non era più una zona sicura per i traffici del clan Angelino, dopo le numerose inchieste coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che avevano decapitato l'organizzazione e smantellato una trentina di piazze di spaccio. Per questo il cuore dello smercio di droga al dettaglio si era spostato di qualche isolato, dove i riflettori e le luci della ribalta non erano accesi, il rione di case popolari ACP, per tutti noto come Bronx di Caivano. È lì che arrivavano fiumi di droga anche attraverso gli stretti rapporti con potenti famiglie dell''ndrangheta. Lì si era spostato il supermarket degli stupefacenti a nord di Napoli. Nella notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito 34 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Tra loro anche donne. A vario titolo le persone arrestate sono gravemente indiziate di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni. I colpi al clan, l'arresto del presunto boss Antonio Angelino e gli altri affiliati non avevano fermato l'organizzazione. Secondo le ipotesi investigative, era lo stesso capo a impartire gli ordini dal carcere al gruppo che gestiva i traffici illeciti e che i carabinieri nella notte hanno smantellato.
4: Le due sorelline scomparse in Sicilia e poi ritrovate, il Tribunale dei Minori ha disposto l'affidamento in una comunità protetta per le due sorelline e per gli altri quattro fratelli. E intanto si cerca di capire come mai si siano allontanate da casa e finite in quel negozio. Allora seguiamo Giorgio Ruta.
6: Un incidente non può essere fatto passare come una mancanza di responsabilità genitoriale.
7: Il padre delle bambine scomparse, ritrovate a San Cataldo nel Niseno, parla dopo aver visto andar via i sei figli portati tutti in una comunità.
6: I miei figli devono tornare da me, al più presto possibile. È stata una marachella.

0: La procura di Caltanissetta vuole vederci chiaro, i carabinieri indagano, incrociano testimonianze e immagini delle telecamere.
1: Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire della vicenda, di aspetti da chiarire perché ecco, bisogna trovare riscontri.
0: Venerdì sera il padre era nel negozio della sua compagna insieme alle bambine, poi racconta si sarebbe distratto e loro si sarebbero nascoste nel bagno. Quando non le ha viste tornare a casa è andato a cercarle.
2: Perché non ha chiamato i carabinieri per farsi aiutare?
3: No, ma non è questo. Io ho fatto tutto sto giro tutta la notte sperando, nella speranza, ho detto le trovo io, non c'è bisogno di fare allarmismo.
0: Tanti punti da chiarire. Il giorno dopo la scomparsa il negozio è rimasto chiuso con le bambine dentro. Dopo pranzo la proprietaria ha aperto per posare della merce, come racconta la babysitter delle sorelline.
4: Anche che loro hanno sentito che Giulia è aperta, loro si sono state zitte. Secondo me, perché poi che cosa è successo? Alle 5 Giulia mi ha telefonato e mi ha detto: Nunzia, le bimbe sono qua. Dove? Nel negozio.
0: Sarebbero state lì fino alle 17. Questo l'audio mandato dalla titolare del negozio al padre.
5: Amore, qua, bambino qua, dentro il negozio, io qua.
6: E Cronache dall'Italia torna alle 11.30 e poi domani mattina alle 9.30. Ora è il momento della rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli. Noi ci rivediamo più tardi.

Buongiorno, come riuscirà a salvarsi Friedrich Merz e il grande sconfitto delle elezioni in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino e il crollo del suo partito, la CDU, che con la SPD ha scritto la storia del dopoguerra in Germania, apre interrogativi sulla tenuta del governo federale e anche sul futuro dell'Europa. Ecco il tema che emerge dalla stampa tedesca ed europea questa mattina. Andiamo subito a scoprire il titolo d'apertura di un quotidiano vicino agli imprenditori tedeschi, la preoccupazione di Handelsblatt, che mette in prima pagina il volto del cancelliere federale davanti alle telecamere. Dopo questa sconfitta è un Merz che vuole rimanere cancelliere e anche capo della CDU. Eppure in Mecklenburg-Pomerania AfD è al primo posto per la prima volta e a Berlino ha vinto la Linke, il partito della sinistra, dice Handelsblatt. Il cancelliere Merz parla apertamente di disastro, come abbiamo sentito nei nostri telegiornali. La Bild, vincitrice raggiante, eccola il volto della vincitrice, la leader della Linke a Berlino. Vincitrice raggiante, un quarto dei berlinesi ha votato per la Linke con la sua candidata di punta, Elif Eralp, che ha trionfato. La CDU subisce perdite non solo nella capitale, anche in Mecklenburg-Pomerania, svolta a sinistra a Berlino, con AfD che invece si afferma in Mecklenburg-Pomerania, dice ancora Bild. Ma allora andiamo ai risultati per cercare di capire lo scossone arrivato dal voto. Ci aiutano le grafiche della Frankfurter Allgemeine Zeitung online. Questi sono i risultati relativi al Mecklenburg-Pomerania. È il 13° land per popolazione, la città più importante Rostock, che ha 200.000 abitanti. Ma che cosa balza agli occhi? Il 38,2% di Alternative für Deutschland, tallonata al 35,5% dalla SPD, e la CDU che non riesce a superare la soglia di sbarramento del 5%. Sono risultati con una chiave di lettura ben definita se li paragoniamo all'esito del voto nel 2021, e qui è evidente il più 21% di Alternative für Deutschland, che fa da contraltare a quell'8,4% perso invece dalla CDU. Ancora la composizione che ne esce in termini di seggi, vedete, manca un colore, il nero della CDU nella nuova composizione di seggi. CDU che ne ha persi 12, mentre Alternative für Deutschland ne ha aggiunti ben 18. Questi dati sono forse ancora più interessanti

0: prendersi il suo elettorato, fino a veder quasi sparire da questa somma la colonnina del blu della CDU. Resta sì il rosso della SPD, ma quel blu della CDU pare sostituito nel centrodestra dalla destra radicale di Alternative für Deutschland. Da qui il titolo del Post questa mattina, battute d'arresto elettorali che mettono pressione a Merz, lo mettono sotto pressione dopo i primi risultati. Mecklenburg-Pomerania, il cancelliere parla veramente di un disastro, AfD è in testa, a Berlino ha vinto la Linke, ha superato anche qui la CDU. E nel Nordrhein-Westfalia, dove si terranno le elezioni tra 7 mesi, i risultati anticipati naturalmente dai sondaggi lanciano nuovi segnali d'allarme per il partito del cancelliere federale. Ancora i dati che dal Mecklenburg-Pomerania ci portano a Berlino: la vittoria della Linke, dicevamo, che ha la meglio in questo caso sulla CDU, guadagno forte di più oltre il 7% anche nella capitale di Alternative für Deutschland. Mettiamo insieme, per quanto riguarda Berlino, anche in questo caso due situazioni, le prendiamo da Welt Online: il voto di questa domenica e quello invece nel 2023. In nero vedete le circoscrizioni della capitale guadagnate, vinte nel 2003 dalla CDU, e poi nel 2026 una chiara retromarcia un po' dappertutto, con pochi feudi guadagnati ancora dal partito del cancelliere. Arriviamo allora al titolo di Welt, che tiene insieme questi due ambiti delle elezioni. Dice Welt: Alternative für Deutschland in vantaggio sulla SPD nella Germania nord-orientale, la CDU subisce una grave battuta d'arresto. Il partito della destra radicale tuttavia non è riuscito a raggiungere l'obiettivo di governare da solo lì in Mecklenburg-Pomerania, e la SPD può ancora sperare in una coalizione. Invece a Berlino eccola la vittoria della Linke, dice Welt, nettamente davanti alla CDU. La candidata di punta Elif Erhalp potrebbe formare adesso una coalizione con i socialdemocratici e i verdi, una coalizione rosso-rosso-verde. Dunque la CDU e l'SPD stanno subendo perdite significative, lo vedevamo prima in quella grafica. Da qui il commento, restiamo sulla prima di Welt, affidato a Ulf Poschard, che scrive: la borghesia di centro del Mitte, il centro dello schieramento politico, è morta. Perché la situazione disastrosa dell'alleanza CDU-CSU è palpabile, mentre fatica a superare la soglia del 5%, non l'ha superata in Mecklenburg-Pomerania. A Berlino non è riuscita a trasformare un candidato di punta simpatico ma insipido in un'opzione convincente. Questo è dovuto anche al fatto che il partito si è piegato così spesso negli ultimi anni e decenni che oggi quasi nessuno a Berlino sa cosa rappresenti davvero. Ma allora andiamo a sentire un breve estratto dell'intervento di Merz. È un disastro, dice il cancelliere federale, e poi abbozza una prima analisi sulle cause di questo disastro del suo partito.
1: La nostra economia è in piena trasformazione e il tono del dibattito nella nostra società si è fatto più aspro e intransigente. Infine, la fiducia nelle istituzioni del nostro paese sta calando e viene attivamente minata dai partiti radicali, tanto di sinistra quanto di destra.
0: A questo punto la domanda è quella che già poneva Zeit prima del voto: che potere contrattuale gli rimane? Come dicevamo, a lui, a Merz, nell'alleanza CDU-CSU infuria una lotta di potere, si parla apertamente ormai della successione al cancelliere, e Tage Zeitung parla di espropriazione della CDU. A Berlino il partito della Linke ha superato la CDU diventando il partito più forte. Elif Erhalp potrebbe diventare sindaco della capitale con una netta maggioranza rosso-verde-rossa. Rapidissimo sguardo alle cause e alle motivazioni che hanno pesato. Quali sono le motivazioni di chi ha votato Linke a Berlino? Ce lo dice il sondaggio di Tagesschau, che dice: per gli elettori del partito della Linke non sarò più in grado di trovare alloggi a prezzi accessibili, dice il 74%, non sarò più in grado di pagare le bollette, il 63%.

2%, ha pesato anche, ci dice quest'altro grafico, nella migrazione dei voti verso Alternative für Deutschland, la sconfitta del CDU e anche i voti di chi prima non andava alle urne, non aveva votato. Infine, la Linke ha vinto a Berlino perché ha vinto soprattutto tra i giovani, hanno votato anche i 16-17 anni per la prima volta. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
5: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
6: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
7: Bene, bene, bene, miau, guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
9: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme, in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
10: Skoda.

In Pomerania AfD primo partito col 38%, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, ammette Merz che non si dimette, a Berlino vince la sinistra. Giorgia Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe. Pensi a benzina e bollette, attacca Schlein, i 5 Stelle votano no armi in Ucraina, Salvini annuncia al congresso della Lega. Indagato per omicidio un 35enne che nel Cuneese ha sparato e ucciso un ladro, sorpreso con i complici nella sua cascina. Come nel caso Roggero, l'opinione pubblica si divide. Come ampiamente previsto, Russia Unita, partito del presidente Putin, vince le elezioni in Russia. I risultati ufficiali annunciati domani, elevata l'affluenza, un voto vissuto all'ombra della guerra. Giornata mondiale della lotta all'Alzheimer, 600.000 i malati in Italia, progressi nella ricerca, allo studio nuove terapie, il ministro della salute Schillaci annuncia il nuovo piano demenze. Juve-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0, sorprende il Frosinone 2-0 sul Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa, a Parma 2-1.

0: Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme ma poi marciare uniti e compatti.
2: Quando andremo al governo, perché tocca a noi, come prima cosa iniziamo a dire quel che c'è da cancellare. Lo dico con tanto ci capiamo, con singoli stringenti concetti. No a riarmo.
3: È Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo. A seconda di quello, noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento.
4: Buongiorno, prima puntata di questa stagione di Inside 24 e partiamo da un lunedì che arriva dopo una domenica ad alta intensità politica. Lucio Malan, capogruppo al Senato dei Fratelli d'Italia, buongiorno. In studio con noi c'è anche Livio Gigliuto, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
4: Francesco Boccia, capogruppo al Senato ma del Partito Democratico, ben trovato.
6: Buongiorno.
4: Antonio Rapisarda, Sara Menafra, buongiorno, benvenuti.
7: Buongiorno.
4: Allora, abbiamo messo nella nostra copertina in ordine gli interventi della giornata di ieri, dalla Presidente del Consiglio che dice decreto per mettere un tetto alla presenza di ragazzi e ragazze straniere nelle nostre scuole al 30%. Ma, Lucio Malan, intanto le domando, perché adesso l'anno scolastico già iniziato? Due, che fate? Inseguite Vannacci?
8: Allora, vedo che Vannacci deve essere messo su qualunque argomento, non so se l'avete anche nella pagina sportiva, ma in realtà noi facciamo delle misure a favore degli studenti italiani e stranieri fin dall'inizio della legislatura, perché una misura di questo genere non è a favore degli italiani o contro gli stranieri, è a favore di una vera integrazione. Se in una classe la maggior parte degli studenti, degli alunni, sono stranieri e spesso non parlano bene l'italiano, a volte lo parlano benissimo, è evidente che ci saranno dei problemi di insegnamento. Questi studenti vengono in Italia, dovunque siano nati, hanno il diritto di imparare bene, a scuola non si va per passare del tempo, si va per imparare delle cose, per poter poi essere preparati per il mondo del lavoro, per la vita, e bisogna che ci siano le condizioni perché questo avvenga. È una misura normale, è di buon senso, tutte le misure, dice, potevano essere prese prima, ma questo vale per qualunque legge. Ogni legge fatta nel 1972 si poteva fare nel 62, però le leggi si fanno man mano che ci sono le condizioni e si presentano le
4: gli studenti e le studentesse, siano di ogni livello e ordine e grado, come si diceva una volta alla scuola, stranieri, quali sono? Tutti quelli che hanno un genitore straniero che non sono cittadini italiani, perché sono 930.000, ma al contrario.
8: Si tratta di vedere coloro che possono avere difficoltà di apprendimento legate al fatto di non conoscere bene l'italiano. Come dico, molti lo parlano benissimo, altri invece hanno delle difficoltà. È giusto che ci sia una situazione nella quale coloro che hanno delle difficoltà possano mettersi alla pari con gli altri, anziché avere delle situazioni come accadono, dove tutti, sia gli italiani, sia coloro di origine italiana, sia coloro di origine straniera che parlano bene l'italiano, che non hanno problemi di inserimento, vengono tenuti indietro perché la maggior parte della classe parla altre lingue. Questo ha maggior ragione quando c'è una comunità che proviene da uno stesso paese dove prevale la lingua di quell'altro paese. Allora, tutto il rispetto per la lingua di quell'altro paese, ma in Italia serve per inserirsi davvero nella società per saper parlare bene l'italiano e di conseguenza poter studiare le altre materie, perché le studiamo anche in italiano.
4: Allora, non lo inseriremo nella pagina sportiva, Roberto Vannacci, anche se ha fatto sfoggio di atletismo qualche settimana fa, e però non è che lo dicono molti che lo inseguite su questi temi. Poi arrivo da Francesco Boccia, ovviamente.
8: Noi su questi temi siamo impegnati da prima che Vannacci fosse noto, da quando Vannacci era militare con la sua carriera che giustamente ha perseguito.
4: Boccia, cos'è il tetto per gli studenti stranieri nelle classi italiane?
5: Ma guardi, abbiamo davvero finito le parole. Giorgia Meloni governa da 4 anni ed è come se fosse arrivata ieri. Ma se c'è un problema nella scuola lo risolvi. Hai avuto 4 anni, risolvilo. I numeri li avete dati nei vari servizi fatti ieri. Stiamo parlando del 10% di bambini stranieri che ovviamente hanno condizioni diverse, perché ci saranno stranieri, ammesso che lo siano, che parlano l'italiano perfettamente, e bambini che hanno qualche difficoltà. Ma questo problema la scuola lo affronta già. È compito di Malan e della Presidente del Consiglio dare loro le risorse, aumentare il numero di classi anziché diminuirle, rispettare la circolare Gelmini che è lì dal 2010, faccia lei, sono 16 anni, è un provvedimento amministrativo, volevano trasformarlo in norma, potevano farlo in questi 4 anni, si è svegliata ieri la Presidente del Consiglio. Se anziché tagliare i fondi, perché diciamo una volta per tutte, io chiedo a Malan di spiegarlo a Giorgia Meloni, un euro del 2026 è meno di un euro del 2022, e se non aumenti le risorse, garantire un euro e 10 dopo 4 anni significa tagliare. La scuola italiana ha bisogno di pagare di più gli insegnanti, di aumentare le classi anziché diminuirle, anche se diminuiscono i ragazzi, e dove una parte di quel 10% di bambini stranieri, 10%, stiamo parlando del 10%, è così concentrata, quindi stiamo parlando di alcune classi, ieri lo hanno detto anche i presidi, 1000 classi in tutta Italia. Dove c'è questa sperequazione? Si interviene e si evita che ci siano il 50-60% di bambini, stiamo parlando di poche classi in alcune aree del paese, si interviene, si aumentano le classi, si aumentano i docenti e si tengono i bambini che hanno problemi di apprendimento sotto una certa soglia. Chi governa fa questo, non fa diventare nemici i bambini e crea un nuovo conflitto, perché solo questo si sa fare da un po' di tempo a questa parte, senza citare l'ossessione Vannacci ovviamente, ma c'è, perché se tu dopo 4 anni l'unica cosa che riesci a fare, non intervenendo sulle diseguaglianze, non intervenendo sui problemi reali, non intervenendo sulla benzina, sull'energia, l'unica cosa che riesce a dare in eredità al paese è la radicalizzazione della destra, e quindi creare Vannacci non è direttamente colpa vostra, certamente lo è di Salvini, la vostra indiretta, perché se continuate a soffiare sul fuoco dei conflitti sociali i risultati sono questi. E ora abbiamo dei nuovi nemici, i bambini stranieri. Noi dobbiamo occuparci dei bambini stranieri, Presidente Malan. Lucio, te lo dico con affetto, dobbiamo occuparci. Quindi se c'è un problema, diteci qual è il problema, aumentiamo gli insegnanti, aumentiamo le classi in quelle aree del paese in cui c'è il problema.
4: Dice Malan, noi ce ne occupiamo così, non sono nemici. No, però siccome il tema è...
8: Se io emigrassi in Germania con la mia famiglia, non vorrei che mia figlia fosse in una classe dove la maggioranza sono italiani, dunque finisce che parlano italiani, vorrei che imparasse il tedesco.
4: Questo è il problema.
8: Lo facciamo a favore dei bambini stranieri, di origine straniera.
5: Aumentiamo le classi,
4: i docenti. Antonio, arrivo da voi così, con il cartello numero 3 che Livio ci ha portato. Erano mesi che aspettavo questo momento, Livio, guarda un po'.
6: Quanto le è mancato questo pallottoliere?
4: Il cartello 3 è sull'impatto dell'immigrazione, ancora sull'opinione pubblica.
6: Allora, ovviamente la vicenda di cui stiamo parlando ha a che fare con la gestione e con l'organizzazione delle scuole, ma ce lo dobbiamo dire, ha a che fare anche col nostro rapporto col fenomeno migratorio. Si sta parlando del numero massimo di stranieri per classe, ma il provvedimento prevede anche dei limiti all'accesso alle scuole con il burka, e quindi ha a che fare col nostro rapporto col fenomeno migratorio. Ecco, quanti italiani in questo momento hanno paura, sono preoccupati per l'immigrazione? Il dato generale un po' ci sorprende, perché sono circa 7 su 10, il 67%. Quindi una maggioranza larga, i 2/3 dell'opinione pubblica italiana. Ma il dato più sorprendente è il dettaglio per orientamento politico, perché a destra, usiamo il blu, a destra siamo a quasi 9 su 10 che hanno paura dell'immigrazione. Questo ancora non ci stupisce. Vediamo il dato per l'elettorato del Movimento 5 Stelle, campo largo, opposizione. Anche qui la maggioranza, e anche qui siamo quasi ai 2/3 dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, è preoccupato per il fenomeno migratorio. Ma anche qui ci stupisce fino a un certo punto, perché il 5 Stelle ha dentro elettorato che ormai si sente di sinistra, ma anche dentro un elettorato che di sinistra non si sente. Guardiamolo il sentimento che invece c'è tra gli elettori che si autodefiniscono di centro-sinistra e votano PD. Anche lì non la maggioranza, per carità, molto meno. Però 4 elettori su 10, quando chiediamo il livello di preoccupazione che hanno rispetto al fenomeno migratorio, ci dicono molto o abbastanza. Insomma, è un tema che c'è a destra, ma c'è anche a sinistra.
4: Sara Menafra, perché mettere questo tema sul tavolo oggi, cioè a metà settembre, da parte della Presidente del Consiglio? Poi arriva anche D'Antonio.
7: Allora, certamente un tema sentito, come ha detto Livio Gigliuto. Devo dire che in questo caso Vannacci c'entra, e come, perché tutta questa discussione parte nel question time di mercoledì, che noi su Open abbiamo raccontato. Non molti si sono accorti probabilmente di questo scontro che ha riguardato Valditara e Sasso, che è il capogruppo in, diciamo, nel misto, la componente del misto di Futuro Nazionale, in cui si è discusso proprio della componente di migranti per classe. E Valditara in realtà lì per lì ha anche difeso la circolare Gelmini, tanto che c'è stato un battibecco, insomma, abbastanza acceso sul fatto che il governo già faceva delle cose. Adesso invece si decide quindi di riprendere quel tema che evidentemente Meloni ha considerato importante, forse anche per i toni che ci sono stati in aula, e lo rilancia. Le difficoltà però, perché la circolare non era del tutto applicata, anche se in buona parte è applicata, perché c'è un tema che riguarda dove mettere gli studenti che sono concentrati per aree geografiche, e il rischio, qualora diventi un provvedimento di legge, è che se non riesci a arrivare al 30% li devi spostare in un'altra scuola. Questa scuola può essere vicina, ha assicurato Valditara, se non lo dovesse essere però ci può essere un rischio di dispersione scolastica. E quindi questo era il motivo per cui finora non ci si era, diciamo, non si era arrivato probabilmente a utilizzare provvedimenti disciplinari se la circolare non veniva applicata, perché il rischio c'è, così come ci può essere un rischio di dispersione scolastica sul tema del velo. Adesso vedremo. Certamente il tema dell'immigrazione è un tema centrale della campagna elettorale. Noi, io vi ringrazio per aver mandato anche le immagini del nostro festival
4: di Open nella Fiorentina.
7: Effettivamente ne abbiamo discusso molto e abbiamo chiesto risposte più concrete anche a Schlein, che abbiamo intervistato.
4: Infatti l'estratto dell'intervento di Elly Schlein, che avete sentito in copertina, era proprio dal Festival di Open. Antonio Rappicciarda, possiamo dire che siamo dentro la campagna elettorale, anche se non sappiamo quando si vota, così come dettaglio? Ecco.
9: Beh, però Roberto, ogni ragionamento politico è da campagna elettorale, perché sono i temi che riguardano poi la nostra quotidianità, no? Inizia il nuovo anno scolastico. La Premier ieri ha fatto un discorso molto ampio riferendosi ai giovani. Io vorrei sottolineare questo, cioè l'annuncio del decreto sulle classi, sulla percentuale di stranieri in classe, al di là che è una norma pro immigrati, nel senso che fa in modo che questi ragazzi possono avere le stesse opportunità degli italiani. La cosa viene detta al contrario, a mio avviso, in termini strumentali. Ma il ragionamento della Premier è stato tutto dedicato a una platea giovanile come il popolo di Phoenix, che è la gioventù nazionale, i suoi, diciamo, militanti. Ma chiaramente il discorso della Premier era aperto a tutti, ha parlato di merito, ha parlato di investimenti all'università, ha parlato della sfida dell'intelligenza artificiale. È il provvedimento, diciamo, liberale, no? E libertario nei confronti, diciamo, delle donne, diciamo, che sono costrette, delle ragazzine costrette a indossare il burka, va appunto pro domo libertà, pro domo integrazione. Cioè io vedo una tendenza, diciamo, a rendere sempre un po' caricaturale, diciamo, no, gli annunci che vengono fatti, e non si entra a volte nella profondità del provvedimento. Lo ha fatto prima bene il senatore Malan, spiegando appunto che si tratta di intervenire dove la circolare non è riuscita a intervenire in maniera profonda. Si fa con una legge e chiaramente investimenti, più aule, sono d'accordo con il senatore Boccia, si farà di tutto, però almeno, diciamo, che sia un elemento, un provvedimento che riguarda tutti, che sia pro integrazione, ammettiamolo. Cioè, una volta che il governo fa una cosa che potrebbe piacere pure alla sinistra, perché opporsi? Non capisco la razza, sinceramente.
4: Volevo, no, perché lo chiedeva Livio Gigliuto quando ci portate a votare, voleva sapere
6: lui proprio. Io confermo.
8: Beh, lo dice la Costituzione, entro i 5 anni la scadenza sarebbe settembre, sappiamo che settembre potrebbe, anzi ha creato delle difficoltà già 5 anni fa, o meglio 4 anni fa, perché c'è pochissimo tempo per fare la legge di bilancio. Potrebbe esserci un anticipo, ma non significativo, anche nelle legislature che non sono state sciolte anticipatamente ci sono sempre state delle differenze in più o in meno di qualche mese, pochissimi, ma questo comunque a scadenza, nella scadenza naturale.
4: Boccia ha capito quando votiamo? Dalla risposta di Malan, dico.
8: No.
5: No, ma non deve mettere in difficoltà il presidente Malan, no, perché non è nella sua disponibilità come quella di nessuno di noi. E la presidente del Consiglio, ad un certo punto, che è anche il capo della maggioranza, deve decidere se sottoporre all'attenzione del capo dello Stato un eventuale scioglimento anticipato. Noi lo auspichiamo perché penso che proprio sia finita la storia di questa legislatura. Sulle riforme, insomma, è noto che hanno fallito su tutta la linea, il referendum costituzionale sulla giustizia, insomma, è stato in qualche modo l'epitaffio. E l'autonomia è un disastro, il premierato è nascosto in un cassetto, la legge elettorale, Malan non può dirlo, lo dico io anche per lui, è un grande pasticcio, perché non tornano i conti, nel senso che non esiste essere umano in Italia che possa dirvi chi sarà eletto. Sì, ho visto delle simulazioni che sono degli scioglilingua, nel senso che anche i sondaggisti scrivono cose che non stanno in piedi, nel senso che
4: ma noi siamo abituati col livio, infatti.
5: No, ma un listone così di 70 persone alla Camera, 35 al Senato, che non si sa da quali regioni vengono eletti, un casino totale. Io non so chi l'abbia partorito un pasticcio simile. Ovviamente sarà smontato dalla Consulta se dovesse passare alla Camera. Quindi io dico, sulle riforme, insomma, le hanno fatte e si sono schiantati. Le leggi di bilancio ne hanno fatte 4, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché le diseguaglianze sono aumentate e i temi che dovevano affrontare non li hanno affrontati, penso soprattutto all'energia e ai salari, e manca una legge di bilancio. Io direi che l'agonia può anche terminare fatta questa legge di bilancio, se proprio insistono.
4: Meglio prima dell'estate. Allora, io ho pronto Pablo Rocas, dal quale arrivo, Pablo, però prima, visto che abbiamo chiamato il voto, cioè questo anticipo, allora intenzioni di voto, che è l'ultimo cartello, Livio, io vedo ad oggi un pareggio, ma dipende dalla formazione che si manda in campo, mi pare di aver capito.
6: Senza avventurarci in simulazioni, no? Che però si potrebbero pure fare naturalmente sulle intenzioni di voto con tutta l'alia che c'è nelle simulazioni con la legge elettorale così. Però quando è nata l'idea di questa legge elettorale, le due coalizioni che si confrontavano erano tutte e due largamente sopra il 42%, che è stato identificato come soglia per avere il premio di maggioranza. Qual è la situazione attuale? È di duplice incertezza. La prima: quale delle due coalizioni è più avanti, ha più probabilità di prendere questo premio di maggioranza? Francamente non si sa. In questo momento in realtà è avanti il Campolargo, ma di mezzo punto, quindi una distanza marginale. Seconda ragione di dubbio: ma qualcuno ce la fa con una ragionevole certezza a raggiungere questo 42% in questo momento, dai dati che sono ovviamente di sondaggio, ma dai dati nessuno di due ne è certo con queste formazioni? Ma ci sono due partiti, perché poi si parla di futuro nazionale, ci arriviamo, ma c'è anche Azione che è fuori e che ha una dimensione comunque intorno al 3% consistente, che potrebbero permettere, se facessero parte di una delle due coalizioni, di raggiungere quel 42%.
4: Se io e te facciamo un partito diventiamo determinanti.
6: In questo scenario, se io e lei abbiamo uno 0,25 ciascuno, facciamo lo 0,5, insomma,
4: cioè, non mi vota nessuno.
6: Non si nega a nessuno uno 0,5. Un certo risultato si potrebbe ottenere, però il tema principale è che in questo momento, fuori dalle coalizioni, oltre ovviamente ad Azione di cui abbiamo parlato, c'è Futuro Nazionale. In questa nostra nuova rilevazione cresce ancora di mezzo punto, dato che ovviamente è solo statistica, però forse è interessante, in questo momento supera Forza Italia, che è pure stabile, al 7,5%, e sostanzialmente diventa il quarto partito più votato nelle intenzioni di voto nel nostro paese.
4: Camera dei Deputati, Piazza di Montecitorio, Pablo Rocas, ti piace l'odore del napalm della campagna elettorale al mattino?
10: Sì, comincio a respirare a pieni polmoni, è una campagna elettorale già cominciata, ma la verità, a voi che piace il calcio, faccio questa metafora, le squadre non si sono di fatto ancora formate, non sono entrate in campo, sono cominciate gli sfottò, è cominciata la competizione, ma si sta palleggiando a bordo campo e i capitani, che manco esistono quelli, devono ancora scegliere, sai quando si gioca a calcetto, si è in tanti da ragazzini.
4: Ce n'è uno allora di capitano che ha messo la fascia sul tavolo, pensa, ma... che sarebbe Salvini.
10: Esatto, quindi... Sicuramente è stato un weekend molto denso e a noi che seguiamo la politica ci ha fatto fibrillare e penso sia solo l'inizio, quindi avremo di fronte mesi molto intensi, quasi da sperare che si voti il prima possibile, perché non è detto che arriviamo ancora con delle forze alla fine di questa campagna elettorale o comunque alle elezioni politiche. Però vorrei partire dalla citazione che ha fatto Elly Schlein ieri, che è partita da Daniele Silvestri. Allora, da lei uno si può aspettare che possa citare "venceremo adelante unitari o vittoria o muerte", in realtà ha citato "le cose che abbiamo in comune" per replicare a Giuseppe Conte, che ovviamente aveva sottolineato la differenza con il Partito Democratico sulle armi all'Ucraina. Allora lei, citando il cantautore romano, ha detto "le cose che abbiamo in comune comunque sono 4.850, poi non ha continuato, le conto da sempre, da quando mi ha detto, o comunque anche tu sei degli anni 60, invece uno è degli anni 60, l'altra degli anni 80, comunque ha citato due delle cose in comune, che sono Gaza e il salario minimo. Poi è vero che sono tantissime, ma se resta quella differenza enorme sulla politica estera, è molto complicato immaginarsi di davvero unitari in campagna elettorale, e chissà se ci saranno poi le primarie. Poi, come ha detto Livio, si raggiungerà il 42%, ci sarà una coalizione che raggiungerà il 42%, anche il campo largo in questo momento sembra favorito, chi altro potrà accogliere? Matteo Renzi, Casa Riformista, i centristi.
4: Infatti poi dipende dalla squadra, ovviamente.
10: Quindi siamo di fronte, diciamo, ancora a tante incertezze.
4: Che più che in campionato, siamo nel precampionato, proprio nel calciomercato, ma nel senso alto del termine, che si stanno componendo le squadre. Boccia, due cose rispetto alla giornata di ieri. Uno, quanto può reggere che da un lato Schlein va lì a evidenziare le 4.850 cose che avete in comune e l'altro segna quelle due o tre nei quali ci sono distinguo? La seconda, che effetto le ha fatto Conte ieri? Ha parlato con la fascia di capitano del centrosinistra?
5: Guardi, intanto per restare al calcio, mi sa che siamo ancora al calcio d'agosto, quindi mettetevi comodi, perché io vorrei, come Elly Schlein, entrare in campo già per la parte finale del campionato, ma secondo me la Presidente del Consiglio da questo punto di vista non ci sente, quindi temo che sarà ancora lunga, però siamo lì, siamo pronti. Ma guardi, noi intanto non dobbiamo mettere insieme quattro sigle, noi dobbiamo mettere insieme un paese, dobbiamo unire un paese, e quindi provo a rispondere alle due domande insieme. Il PD sente questa responsabilità sulle proprie spalle, probabilmente la sente più di tutti, ed è il lavoro che Elly Schlein ha fatto dal primo giorno di sua segreteria, nel senso che il testardamento unitari è stato praticato, non è stato solo narrato, ed è stato praticato nelle regionali. La segretaria giustamente ha rivendicato nell'ultimo passaggio di novembre le regionali il fatto che nelle ultime sette regioni il centro-sinistra largo è andato insieme al voto, e non a caso.
4: Ma possiamo dire che Schlein è più testardamente unitaria di Conte? Conte lo vedo un pochino meno testardamente unitario.
5: Ma Schlein ha dimostrato dal primo giorno di segreteria che vuole costruire l'alternativa al governo di destra, e lo ha fatto unendo sui territori e, dove è servito, cedendo anche agli alleati. E io penso che si sia rinsaldato questo spirito dentro l'elettorato. Guardi, io nel fine settimana sono stato a Caserta con Roberto Fico, perché c'era la festa dell'unità provinciale di Caserta, e c'era un piccolo anfiteatro pieno con elettori e elettrici di tutti i partiti di centrosinistra. Cioè, noi la intendiamo così, E quando parliamo delle cose da fare, non è che pensiamo solo a quello che sta bene al PD, ma quello che serve al paese in questo momento. Quando Elie Schlein scrive la lettera e ha fatto

0: fatto bene perché ha aperto una discussione seria sull'energia, lo fa anche per dire a Giorgia Meloni: guarda che su alcuni temi non hai altre strade che questa legge di bilancio, perché ne hai perse già quattro. E ovviamente pensa all'ossessione che in questo momento tutti gli italiani hanno quando vanno ad una stazione di benzina e trovano la benzina a 2,5 euro praticamente al litro. E se non lo fa la segretaria del Partito Democratico, diventa complicato poi chiedere ad ognuno di fare un passettino avanti. Io penso che quando i leader, finalmente il percorso, ora manca il passaggio delle primarie delle idee che farà Renzi a fine mese, mi pare, il 30 settembre o il 1 ottobre, e dopodiché AVS ha fatto il suo percorso, il Partito Democratico lo ha terminato a Reggio Emilia con la relazione di Elly Schlein alla Festa dell'Unità Nazionale, ieri l'ha completato il Movimento 5 Stelle. Io penso siano arrivate buone sintesi da tutti.
1: Quindi adesso siete pronti per fare le primarie?
0: No, adesso siamo pronti per condividere un programma che viene prima della scelta della leadership. Una volta definito il programma, e sarà un programma di cose chiare e condivise, a quel punto il programma comune dovrà avere una leadership che lo rappresenta. Decideranno i leader. Se dovessero essere le primarie, siamo prontissimi. Insomma,
1: o se per lei Boccia dicessero: noi non ci mettiamo d'accordo, decide Francesco Boccia, primarie sì o no?
0: Primarie sempre per me, è noto.
1: Allora, sono siccome i dati sono quelli di prima, se la regia ci ridà il cartello, quello sulle intenzioni di voto, io lo so che sembro ossessionato, ma vivo bene, cioè vivevo prima anche della nascita di Futuro Nazionale, però quella differenza tra il successo e la vittoria la fa la presenza o meno, o potrebbe farla la presenza o meno di Futuro Nazionale, perché se a quel 42 potenziale aggiungo 8, la partita è finita.
2: La differenza la fanno gli italiani, ecco perché trovo curioso che, mi riferisco a prima, che ci si lamenti del fatto che non sappiamo prima chi vincerà le elezioni, che non sappiamo prima, meno male, perché vuol dire che siamo in democrazia. La fanno gli italiani dovranno decidere se proseguire per la strada che abbiamo seguito in questi quattro anni, che ci hanno portato a una serie di record di occupazione, il minimo di disoccupazione, il Sud che finalmente cresce più della media nazionale, oppure se seguire i programmi di Conte, Schlein, Salis 1, Salis 2, Bonelli, Fratoianni e così via. Questa è la scelta, lo decideranno gli italiani. Si sa che al di fuori di queste due formazioni, cioè il centrodestra e il centrosinistra, è evidente che nessun altro può vincere, e dunque si tratta di, la scelta è fra queste due
1: opzioni. La domanda è se c'è spazio nel centrodestra per le politiche e le proposte politiche di Futuro Nazionale.
2: Beh, ad oggi evidentemente ci sono dei problemi che noi riteniamo decisivi, cioè il fatto che come si è schierato il partito di Vannacci su una serie di temi sono incompatibili per noi con la nostra linea. Dopodiché noto che per esempio sull'Ucraina le posizioni di Vannacci sono identiche a quelle che sono state addirittura votate ieri dal Movimento 5 Stelle, ma questo a noi farebbe problema, il campo largo evidentemente non lo fa, ma noi sappiamo che l'alternativa è questa, decidono gli elettori. Quanto al limite del 42% che adesso viene criticato, ricordo che avevamo messo il 40% come peraltro quello votato dal PD 10 anni fa, non 100 anni fa. La Corte Costituzionale ha detto che poteva non essere sufficiente, l'abbiamo messo al 42%. Poi appunto decidono gli italiani. Se gli italiani decidono di disperdere il proprio voto, come successe nel 2013 per esempio, che si dividono al punto che nessuna coalizione raggiunge il 42%, come è anche giusto, ci sarà una distribuzione proporzionale dei seggi e poi decideranno i meccanismi. Per questo però dobbiamo noi dare almeno la possibilità che chi vince le elezioni con un consistente sostegno degli elettori possa davvero governare, possa andare avanti su una linea precisa. Noi riteniamo che la linea precisa sia quella che abbiamo seguito, che ha ottenuto tanti ottimi risultati. Naturalmente altri ritengono diversamente, ma bisogna poter seguire una linea, perché guardiamo quello che è successo in Francia e in Germania. In Francia e in Germania non c'è una maggioranza chiara, hanno dovuto fare ogni sorta di alleanze, diciamo, contro natura, tenere fuori il primo partito e così via. I risultati sono che le estreme avanzano e tutte e due le economie hanno difficoltà. L'Italia, pur tra mille difficoltà, va meglio anche perché

0: e c'è un governo stabile che ha una linea chiara e, secondo me, la linea giusta che favorisce lo sviluppo.
1: Poi ci andremo in Germania, la nostra inviata Emma Farnay. Antonio Rapisarda, secondo te vincerà il realismo e la necessità di, quindi, mettere a sicuro il risultato, buttiamo la palla in tribuna, accidenti al bel gioco, e quindi, se serve, mettiamo dentro in coalizione anche Futuro Nazionale, oppure se devo giocare la partita la gioco con le mie idee anche a costo di non vincerla?
2: Non mi azzardo a fare previsioni, però seguendo Giorgio Meloni da circa 20 anni, io immagino che lei quello che ha detto in questi giorni sia esattamente quello che pensa ed esattamente quello che farà. Cioè, ieri ho ascoltato il discorso di Vannaccio con molta attenzione, come hai fatto tu Roberto e tutti quelli che ci ascoltano. A me sembra un discorso, lo dico con rispetto, di un influencer, cioè enunciazioni di principi e concetti di cui l'80% già svolti dal governo Meloni, cioè dalla destra di governo, che è il vero argine appunto, no, al nichilismo e appunto ai vari estremismi che avanzano sia da destra che da sinistra un po' ovunque. E il resto del 20% sono, diciamo, iperboli, butad, che non sono diciamo intraducibili in una proposta di governo. Ma la vera linea rossa fondamentale è la postura internazionale. Ora, io ho ascoltato il senatore Boccia, che insomma è un eloquio brillante, insomma sa fare politica, però ha eluso il tema fondamentale, che è il sostegno a Kiev. Cioè, ieri il congressino dei 40.000, insomma anche un'affluenza abbastanza bassa del popolo dei 5 Stelle, ha detto chiaramente: se andiamo al governo, e per noi è un tema fondamentale anche per le primarie e per la stabilità della coalizione, c'è il no al sostegno a Kiev. E come si spiega questa cosa al Presidente della Repubblica Mattarella, che sappiamo persona da voi ovviamente rispettata ma anche molto ascoltata? Cioè, c'è un tema dirimente. Allora, il centrodestra su questo tema ha le idee chiarissime e non intende alcun tipo di trattativa, giustamente dal mio punto di vista. Dall'altra parte c'è un elefante enorme in questa cristalleria. Io gradirei, insomma, da questo autorevole esponente del Partito Democratico avere una risposta. Cioè, se passa questo principio e i 5 Stelle porranno sul tavolo lo stop al sostegno a Kiev, cosa farete voi?
1: Boccia, e poi torno da Sara.
3: Ma intanto, insomma, il direttore Rapisarda sa quanto me che la politica estera la fa chi governa e non chi ha l'opposizione. Chi ha l'opposizione prepara un programma alternativo e lo presenta agli elettori. Immagino che più volte questa valutazione il direttore l'avrà fatta su Salvini, che, diciamo, un mese sì e l'altro anche ribadisce il suo non sostegno a Kiev, votando in modo assolutamente diverso da Giorgia Meloni e da Tajani, che a loro volta votano in maniera diversa in Europa, salvo poi fare degli accrocchi in Parlamento in Italia, e ogni volta che c'è un passaggio o prima del Consiglio europeo o quando c'è da votare una missione scompaiono le parole vincolanti in tutte le risoluzioni della maggioranza. Ma questo è un altro tema, glielo dico semplicemente perché la politica estera la fa il governo, non la fa l'opposizione. Io non sono d'accordo sulla sua lettura, nel senso che ieri da Nova non è uscito il non sostegno a Kiev. È uscita una critica alle politiche di riarmo, soprattutto degli stati nazionali, e questo riguarda l'Europa, e una critica di quella base al tema per la quale Conte dice agli alleati: apriamo una discussione sul ruolo della diplomazia dell'Unione Europea, converrete con me che è stato molto blando se non inesistente, che quindi va rafforzato. Noi pensiamo, dice Conte, che non è mandando armi a Kiev che si rafforza il ruolo negoziale. Conte non ha mai detto non sosteniamo più Kiev, perché Kiev si può sostenere in molti modi. Intanto sostenendo l'Ucraina sul piano economico e finanziario, sostenendo l'Ucraina sul piano della ricostruzione. C'è una discussione aperta, molto franca, sul tema si spediscono armi, sì o no? E questo è un tema che affronteremo durante il programma, ma Conte non ha mai detto che è contro il sostegno a Kiev. È bene chiarirla questa cosa. Poi c'è una discussione seria che ci vede tutti uniti,

0: rispetto al no al riarmo degli stati nazionali in Europa, rispetto al sì al rafforzamento della difesa comune in Europa.
1: L'esercito europeo, no, in una battuta. Sara, io se con l'aiuto della regia volevo
0: rivedere...
1: questo che
0: lavoreremo sul programma, lo definiremo ovviamente, poi vi diremo qual è la nostra sintesi presenteremo agli elettori.
1: Boccia, diciamo che è vero che non è domani il voto, ma arriva. Sara, io volevo rivedere le immagini di Conte che sale sul palco, perché ha tenuto a dire una cosa il leader del Movimento 5 Stelle, vedete? Non c'è nemmeno un simbolo del mio partito, cioè quello di Nova, che richiama molto quello della NASA, a dirla tutta, no? Ha detto: perché non ci sono ambizioni personali, non è che vogliamo prevaricare gli altri. Secondo me il problema per gli alleati è proprio il fatto che non ci fossero simboli, cioè lui ha parlato da quasi leader della coalizione, no? Non c'era un simbolo del Movimento 5 Stelle, no? Neutro, parla a nome di tutti. Houston, c'è un problema a proposito di NASA?
2: Beh, diciamo che Conte ha certamente lanciato la campagna elettorale, ma la campagna per le primarie l'ha fatto, diciamo, nel corso di Nova, l'ha fatto anche, diciamo, stressando un argomento come quello sull'Ucraina, su cui probabilmente poi una mediazione, diciamo, se quella del governo attuale, in cui nelle mozioni non si parla di armi, poi magari qualcosa va, qualcosa non va, si decide, diciamo, su tavoli tecnici in cui comunque, come sappiamo, c'è un segreto su che cosa effettivamente mandiamo in termini di armi. Quindi in questo clima, certo, come l'ha fatto il centrodestra finora, probabilmente potrà fare il centrosinistra domani se la mediazione è questa. È chiaro che magari io personalmente penso che invece sarebbe meglio dire agli italiani effettivamente cosa si fa, piuttosto che utilizzare questi che sono artifici, diciamo, che l'andamento del Parlamento consente, ma che poi non danno una piena cognizione. Sicuramente lui sta facendo una campagna per le primarie direttamente, non ho l'impressione che al momento voglia frenare, anche se su questo tema è stato ambivalente, perché ha aperto una mediazione sul nome terzo, ha detto: io volevo mediare sul nome terzo, però non vogliono, allora mi costringono, eccomi qua. Allora,
1: chi l'ha costretto?
2: L'hanno costretto, esatto, un po'. Io non volevo, però questo fa un po' ridere, però, perché poi si vede che invece a lui piace fare questa battaglia, è soddisfatto di quando è stato presidente del Consiglio, ritiene di essere la persona giusta per tornare a occupare quell'incarico, tutte cose, diciamo, legittime. Bisogna vedere a questo punto, insomma, questa campagna, diciamo, il rischio che corre il centrosinistra adesso è mettersi molto su una campagna comunque divisiva, e poi arrivare, sono, come abbiamo visto, come ci hanno mostrato i dati di Giuliano, le due coalizioni sono abbastanza al pari, con il centrosinistra un po' davanti. Quel mezzo punto, un punto di distacco, rischia di perderlo se poi, diciamo, l'80% del tempo lo passa a fare dei distinguo. Quindi io capisco questa fase del programma, però ecco, questa percezione l'abbiamo avuta anche nel corso del nostro festival. Quando arriva questa fase in cui il programma è una cosa sola e vanno avanti, se perdono troppo tempo rischiano anche di perdersi un terzo di elettorato, non c'è dubbio.
1: Anche perché poi il mondo fuori continua a girare, a iniziare dalla Germania, la nostra inviata Emma Farnè, per darci un dato che ha suo modo storico, e cioè la CDU che si appresta a non entrare in un Parlamento di un importante Land. Buongiorno Emma.
3: Buongiorno, il Parlamento che tra l'altro vedete alle mie spalle. Io vorrei farlo vedere a casa, questo edificio a Schwerin, perché non veniamo spesso in queste terre ed è un edificio veramente meraviglioso. Ci siamo stati dentro ieri sera per seguire i risultati. Ebbene, per la prima volta nella storia di tutta la Germania la CDU non entra in un Parlamento regionale. Ha raggiunto qua il 4,9%. Quindi non ha superato la clausola di sbarramento del 5%. Quella che è arrivata qui, ma anche in Sassonia-Anhalt, è quella che i media tedeschi chiamano un'onda blu, dal colore del partito dell'estrema destra AfD, che tra l'altro sta avendo proprio in questi minuti la conferenza stampa. Il co-leader Timo Chrupalla dice: le dimissioni di Merz sono dovute da tempo per una politica che sta portando portando avanti, Merz dice Chrupalla, una politica da guerra fondai, una politica che ha portato prezzi dell'energia molto alti. Il titolo che si ricava da queste elezioni regionali è che la Germania ha virato a estrema destra qui e verso la sinistra radicale invece a Berlino. A Berlino c'è un personaggio molto interessante, Elif Enak, 45 anni, sarà molto probabilmente la prima sindaca di origini turche. Ha vinto con la Linke, la sinistra estrema, perché ha puntato tantissimo sulla campagna sullo stop agli affitti altissimi e ha conquistato così il voto dei giovani. A te.
1: Ma grazie, io giro questi dati tanto a Lucio Manan e sì. La spaventa FD al 38%.
4: Voglio solo una piccola postilla di prima. Nel programma, nel punto del programma approvato a Nova, dal Movimento 5 Stelle, c'è scritto: continuare a inviare armi all'Ucraina significa allontanare la pace. Direi che è più chiaro di così. Dopodiché, se lo gestiranno nel centro-sinistra. Ma preoccupa, e mi preoccupa il fatto che in Germania non c'è stato, a causa della politica dei cristiano-democratici, non c'è stata un'operazione come quella che è iniziata in Italia nel 94 con il centrodestra voluto da Berlusconi, e cioè non c'è stato il modo di avere una destra, diciamo, normale, non estrema, perché i cristiano-democratici hanno continuato a fare accordi con la sinistra. Gli elettori che non vedono i loro problemi risolti, vedono un partito che dovrebbe essere in qualche modo di centrodestra, che finisce che fa gran parte delle politiche, fa politiche della sinistra, non sono soddisfatti, si rivolgono a chi c'è.
1: Quindi auspicherebbe un accordo CDU-AfD?
4: Si sarebbe dovuto fare prima. Il centrodestra italiano è nato mettendo insieme la destra e il centro, evitando che il centro si mettesse con la sinistra ed evitando che la destra assumesse posizioni estremistiche inaccettabili. Io non penso assolutamente che il 38% degli elettori del Mecklenburgo-Pomerania o il 40% della Sassonia siano nazisti. Ci sono state delle dichiarazioni evidentemente inaccettabili da parte di esponenti di AfD, ma credo che va fatta un'analisi serena e vedere che la gente chiede delle risposte che evidentemente non ha avuto. Noi abbiamo una situazione del tutto diversa.
1: Sta parlando Alice Weidel, la leader di AfD, ne sentiamo alcuni passaggi, poi Boccia, torno da lei sul voto tedesco, in particolare per lei su Berlino. Ora stanno facendo una domanda, poi appena inizierà a rispondere la leader di AfD andremo a sentire la risposta, ma già abbiamo sentito il co-leader dire è arrivato il tempo per Merz di dimettersi, lui ha ammesso il disastro elettorale, sentiamo Weidel.
5: È sicuramente un partito indipendente, proprio come gli ungheresi di Fidesz, e non voglio aggiungere altro. Sentiamo la prossima domanda dal dottor Steinberg.
1: Va bene, rientriamo, poi ce lo racconta Emma Farnè quello che stanno dicendo i vertici di AfD. Il voto al Linke che le fa dire, Boccia, che c'è bisogno di... Io dico più radicalità, ma sa che ci credo poco a questi aggettivi dopo sinistra estrema, radicale. C'è bisogno di più sinistra, di politiche più schiettamente di sinistra?
0: Ma intanto questi voti territoriali in Germania dimostrano ancora una volta che serve chiarezza e che quando le fratture sociali non vengono affrontate da chi governa, poi quel disagio cerca un'altra rappresentanza, e vale sia a sinistra che a destra, e il voto di Berlino e Mecklenburgo dicono cose simili, quindi inutile provare a prendersela con gli elettori, perché è un esercizio che ogni tanto la politica fa sbagliando. Certo, la ricetta che sentivo ora da Malan è l'opposto di quello che... insomma, vorrebbe fare Giorgia Meloni in Italia, e cioè allearsi con Vannacci. Nel senso che io insomma, sono sempre stato contro il governo delle larghe intese. In Germania c'è quel sistema elettorale, io penso che l'SPD abbia fatto male ad entrare nel governo Merz, mentre Malan pensa che sia stato Merz a sbagliare entrando nel governo con l'SPD. Io penso che l'SPD abbia fatto un errore esiziale e si vede, E sono preoccupato perché la debolezza del Partito Socialdemocratico in Germania ovviamente indebolisce anche i socialisti in Europa, che è un po' quello che è successo in Francia anni fa dopo il crollo del Partito Socialista dopo la presidenza Hollande. Cioè, quando un grande partito di sinistra si annacqua e poi crolla, e alla tua sinistra esce fuori un'altra cosa. Ecco, in Italia, da questo punto di vista, noi abbiamo scelto un'altra strada proprio nell'ultimo congresso, ed è quello che mi permette di rivendicare la leadership di Elly Schlein e la leadership unitaria di una coalizione che ha le ruote motrici a sinistra. Io questo lo rivendico, ed è il progetto politico nato 3 anni fa con il congresso del Partito Democratico ha fatto. Poi siamo consapevoli che una coalizione deve mettere insieme tutta quella parte del paese ampia che non è, diciamo, sufficientemente rappresentata solo dall'elettorato di sinistra, che si sente alternativa alle politiche di destra.
1: Anche il suo amico Matteo Renzi.
0: Che oggi sono anche giudicabili. Guardi, non è un problema di nomi, ma è un problema di elettori e di elettrici. Tutti coloro che si ritengono in qualche modo portatori delle istanze liberal-democratiche devono entrare in questa coalizione. Ci sono movimenti, reti civiche, partiti. Ma guardi, Italia Viva ha votato con noi, con il PD, con il Movimento 5 Stelle, con AVS, io lo dico sempre, in Senato nel 95-96% delle volte negli ultimi 3 anni. Se non è, diciamo, se non sono prove generali di una coalizione che già esiste.
1: Vedi, le cose che avete in comune sono sempre 4.850, anche con Italia Viva. Boccia, grazie per essere stato con noi, anche ad Antonio Rapisarda, a Sara Menafra, a Lucio Malan per essere stato qua in studio, ovviamente a Livio Gigliuto. In qualche modo Malan ci ha spoilerato l'ultima parte, perché ha detto: se parlate di sport parlate di Vannacci. Parliamo di sport ma non di Roberto Vannacci, parliamo di uno dei tempi. Sì, sullo sport ce l'ha azzeccato bene lunedì. Io tifo Inter, Livio lo sa, del tempio del calcio italiano, e cioè da quello straordinario luogo di passioni, emozioni, che è San Siro, che ha fatto 100 anni sabato. Luigi Garlando, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Quando ho portato a casa il libro, mio figlio ha detto: te lo volevo regalare io, perché un tuo lettore ha letto i tuoi racconti per ragazzi, e davanti al fascino di San Siro, che ha conosciuto un paio d'anni fa, non ha resistito. Io se penso che c'è un secolo e lo vogliono tirar giù mi prende male, poi lo so, il calcio va avanti, tutto quanto, però le emozioni che dà San Siro credo non le dia nessun impianto al mondo.
6: Ma di sicuro, io ho voluto raccontare questo secolo, proprio tutto quello che è successo in questa scatola magica, non solo partite di calcio, anche altri sport, anche grandi concerti, a cominciare da quello mitico nel 1980, e quindi insomma mi sono emozionato anch'io, perché sono nato come tifoso e poi è diventato il mio ufficio di lavoro.
1: Ho visto uffici più brutti, eh? Allora, prima di entrare un collega mi ha detto: ma come San Siro? Pungolandomi sulla fede nerazzurra, Giuseppe Meazza ovviamente, però quando l'hanno tirato su giocava a calcio Giuseppe Meazza, non è che potevano intitolarglielo in vita. Mi dici il tuo primo ricordo a San Siro, la prima volta che sei entrato in quello stadio?
6: Sì, lo racconto nel libro ed è il ricordo più bello che ho, cerco di fare veloce. Era il 71, l'Inter, guarda caso la tua Inter, stava vincendo uno scudetto, Inter Foggia, avesse vinto quella partita avrebbe vinto lo scudetto. Io avevo 9 anni, mio padre mi porta, saliamo sulle rampe, era pieno, eravamo in ritardo, io piangevo perché la partita era cominciata e non si riusciva a entrare negli imbocchi dei popolari. Mio padre mi prese in braccio, mi sollevò sulla testa delle persone e mi disse: prendetemi il bambino, io resto dietro. E mentre ero in alto, sollevato, Facchetti cross a Boninsegna, che fa una rovesciata splendida, e io l'ho vista come su una nuvola, come un angelo. Per me San Siro è soprattutto quel ricordo.
1: Allora, siccome l'ho scritto sui social, e io per colpa di Bonimba, che mi chiamo Roberto, e della passione che aveva per lui mia madre, quindi diciamo questa cosa è un link in più. La partita più bella che ci hai visto?
6: Ma sono tante. Allora, proprio perché questo libro comunque È bipartisan, ovviamente non è un libro interista, e allora ti dico la partita perfetta nel 2007, chiamata così, del Milan contro Manchester United, 3-0, ed è stata veramente uno spettacolo.

0: potuto dare a Sandro Mazzola, un campione sì dell'Inter ma anche della nazionale, e quei tifosi della Juventus girati di spalle, io non so, questa immagine è una macchia, ecco.
1: Sì, questa immagine è uno schifo e io oggi ci tornerò, io ho una rubrica sulla prima pagina della Gazzetta che si chiama La Sveglia e oggi voglio tornarci. Vedete quelle immagini lì, se zoomate lì al centro c'è un uomo che tiene un braccio sulla colonna, sulle spalle della compagna, un gesto affettuoso. E quindi la leggerezza con cui è stato fatto questo sfregio di branco, come se fosse stata una ola. E a destra di quella coppia c'è un ragazzino che fa la stessa cosa sul padre, sulle spalle del padre. Ecco, come avrà spiegato quel padre a suo figlio: giriamoci perché dobbiamo sfregiare un morto. È una cosa aberrante, no? Al liceo ci avevano insegnato il Foscolo, che faceva iniziare la civiltà umana dal rispetto dei morti. Ecco, questo è un muro incivile e bisogna dirlo forte, perché poi il resto dello stadio è stato civilissimo, la società si è distaccata da questo gesto, però ecco, non bisogna dimenticare e bisogna punire questa cosa immonda che è stata fatta, insomma.
0: Anche perché poi contemporaneamente facevano il nome di Gaetano Scirea, che è uno di quei campioni, di quei signori
1: esatto.
0: del calcio, che andrebbe e che va omaggiato per lo stile, oltre che per il modo
1: sì,
0: di giocare.
1: Sì, ma poi
0: giocare,
1: se, c'è
0: no?
1: un popolo, se c'è un popolo calcistico, è quello juventino, che sa come fa male subire offese ai propri morti, i morti dell'Eisel, ed è successo più volte, quindi è ancora più inconcepibile quello che abbiamo visto ieri.
0: E di quel ragazzo coi baffi che lì è immortalato nella foto allo stadium, quel ragazzo che ha fatto sognare non so quante generazioni, ma ha accompagnato tutte le generazioni, io la dico, di tifosi dell'Inter, quindi mio nonno che lo amava da calciatore, i miei zii e mia madre che lo vedevano in campo e poi l'hanno visto accompagnare i loro idoli, a noi ci ha portato Ronaldo, e lo scatto che Lautaro ha voluto mettere sui suoi social, che li vedeva uno accanto all'altro. Chi era Sandro Mazzola?
1: Sandro Mazzola è stata un'icona per l'Inter, ma anche per la nazionale, e per me, insomma, che sono cresciuto interista come te, insomma, era un idolo da bambino, e poi è diventato anche un compagno di lavoro, veniva spesso anche in Gazzetta, insomma, era amico della Gazzetta, e io ho questo ricordo personalissimo che veniva a giocare con noi a calcio e noi l'abbiamo schierato contro la nazionale cantanti allo stadio Moccagatta di Alessandria, quindi sul campo di Gianni Rivera. E il mio ricordo personale è che mi ha fatto un assist strepitoso, mi ha messo solo davanti a Baccini e ho ciabattato quell'assist. E quindi questo errore però me lo porto nel cuore come il ricordo del baffo, insomma, come il regalo del baffo che non dimenticherò mai.
0: Luigi a San Siro, un secolo di sogni, partite, notte leggendarie alla Scala del Calcio. Sì, il calcio, ma ci ha ricordato anche altri sport e la grandissima musica, no? Il primo concerto, quello di Bob Marley, poi Vasco e poi Ligabue e
1: Esatto,
0: poi
1: poi
0: tanti
1: Michael
0: altri che
1: Jackson,
0: arriveranno.
1: tutti, sì.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, ho 30 secondi, perché la Scala del... C'è qualcuno che gli ha dato il nome la Scala del Calcio? O è nata così perché è normale e naturale che lo diventasse?
1: Ma forse è nato in modo naturale ed è giusto, no? Perché chiamarlo stadio è poco. E quindi è uno scrigno di bellezza e di emozioni, quindi insomma ci si rallegra il cuore come quando andiamo a teatro, come quando andiamo al cinema. Non è solo un avvenimento fisico e sportivo. Quindi l'etichetta, insomma, anche se un po' logora, è giustissima.
0: Luigi Garlando, grazie per essere stato con noi qui a Rai News 24. Ci fermiamo qualche istante, la linea torna alla regia, arriva al telegiornale delle 11.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama.

0: Perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
1: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
2: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
3: Chi ha il Blanks Factor è disposto ad andare in capo al mondo pur di ritrovare il suo bianco autentico. Grazie alla combinazione unica di licheni artici e ossigeno attivo molecolare con i trattamenti sbiancanti Blanks Oxygen Power. Bastano 5 giorni per avere denti fino a 6 volte più bianchi. Blanks Oxygen Power, i trattamenti sbiancanti numero 1 in Italia.
4: Ogni rifornimento, una storia da raccontare. Scopri la soluzione giusta per te. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
6: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
7: Verti!
6: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Ma su Idealista
1: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
4: È gratis.
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
6: Idealista.
7: Buongiorno. Tempo stabile ma con cielo non limpido per le regioni settentrionali in questo inizio di settimana, con una nuvolosità alta e sottile, più compatta e più visibile sull'area di nord-est. Scendiamo al centro, dove pure passeranno delle velature nel corso della giornata, in un contesto di tempo asciutto e con spazi ancora per ampie schiarite che garantiranno delle temperature elevate e gradevoli. Scendiamo ancora verso meridione, dove la tramontana si fa un po' sentire, aumenta il vento, aumenta il moto ondoso del mare e ancora sul settore ionico della Calabria potranno esserci dei temporali nel corso della giornata. Le stesse precipitazioni, comunque isolate e alternate a delle schiarite, che troveremo anche sulla Sicilia, comprese le isole attorno. Per la Sardegna, sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Andiamo adesso a vedere la previsione per domani, una situazione meteorologica molto simile con una tramontana sostenuta tra il basso Adriatico e lo Ionio, con qualche isolato temporale nell'entroterra della Sardegna, della Calabria e sulla parte nord della Sicilia. Queste le temperature, oggi stazionarie, ovvero simili a quelle misurate negli ultimi giorni, ancora con diverse città intorno ai 30 gradi.

0: In Pomerania AfD, primo partito col 38%, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, un disastro, ammette Merz che non si dimette a Berlino, vince la sinistra. Giorgia Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, pensi a benzina e bollette, incalza Schlein, i 5 Stelle votano no armi in Ucraina, Salvini annuncia al congresso della Lega. Indagato per omicidio, un 35enne che nel Cuneese ha sparato e ucciso un ladro sorpreso con i complici nella sua cascina. Come nel caso Roggero, l'opinione pubblica si divide. Come ampiamente previsto, Russia Unita, partito di Putin, vince le elezioni in Russia. Risultati annunciati ufficialmente domani, alta l'affluenza, un voto vissuto all'ombra della guerra. Giornata mondiale della lotta all'Alzheimer, 600.000 i malati in Italia. Progressi nella ricerca, allo studio nuove terapie, il ministro della salute Schillaci annuncia un nuovo piano demenze. Juve-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0, Frosinone-Como 2-0, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa 2-1 a Parma. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24, vincono AfD in Pomerania e la Linke a Berlino. È un lunedì amaro, il più amaro da quando è cancelliere federale per Friedrich Merz, sconfitta nettamente la sua CDU. Andiamo subito dalla nostra inviata in Germania, Emma Farnet, in diretta.
1: È il lunedì più amaro nella storia della CDU perché per la prima volta i cristiano-democratici non entrano in un Parlamento regionale alle elezioni. Qui a Schwerin non hanno superato la clausola di sbarramento e sono fermi al 4,9%. L'onda blu ha travolto tutta la Germania in questi minuti. Stanno intervenendo i leader di partito dell'AfD a Berlino. Timo Chrupalla chiede di nuovo le dimissioni di Merz. Alice Weidel, la co-leader, dice: torneremo a parlare anche con la Russia, non perderemo più neanche un'elezione. Mentre il vice cancelliere Lars Klingbeil e il co-segretario della SPD sono intervenuti anche loro durante la conferenza stampa, si sono detti sorpresi dell'intervento di Merz ieri alle 18, quando ha parlato di risultato disastroso. Hanno sottolineato: dovremmo cominciare a parlare con i cittadini e non solamente portare avanti le nostre riforme come se continuassimo a sbattere la testa contro il muro. Queste le loro parole. Ma sentiamo le parole di Timo Chrupalla, co-segretario, co-leader dell'AfD in Germania, e poi a voi.
2: Questo risultato elettorale dimostra che anche guardando le tematiche si veda perfettamente come la sicurezza interna, la pace sociale, la pace in Europa sono state tematiche sicuramente determinanti anche nel Mecklenburgo. La gente vuole un cambiamento della politica, non solamente di personale, soprattutto con un cancelliere le cui dimissioni sono da tempo ormai necessarie.
0: In Italia la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Nel suo intervento affrontati molti temi di stretta attualità politica, annunciate misure che interessano il mondo della scuola, tetto agli stranieri in classe, niente burca, poi una stoccata alle opposizioni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Fiera di voi, avevo bisogno di essere qui, scandisce Giorgia Meloni chiudendo a Roma la manifestazione Fenix dei giovani di Fratelli d'Italia. Un lungo preambolo sulla scuola nel suo intervento, senza riferimenti alla vicenda della prof accoltellata a Roma, ma con varie sottolineature su quanto fatto finora dal governo e l'annuncio di una misura che riafferma la linea intransigente sull'immigrazione, tema che resta sensibile nella sfida a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
4: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo. E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Se Vannacci non viene mai citato nel suo discorso, non mancano invece le stoccate indirizzate a Schlein. Potevamo cantare insieme Bollo Ciao, ma niente, alla sinistra non va bene neanche il taglio delle tasse sull'auto, ironizza la Premier, che rintuzza anche le critiche sui fondi per l'università. Sono aumentati, assicura, rivolgendosi direttamente alla segretaria PD. Trova un argomento vero per contestarci, se vuoi te lo passo sotto banco. Durante il giro tra gli stand con i militanti di Gioventù Nazionale, la Presidente del Consiglio ridimensiona poi il caso delle parole di Tajani sull'identikit della donna da sposare.
5: Guardi, penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingegnantirei il fatto.
0: Dichiarazioni queste della Premier che infiammano il confronto politico in una fase che vede molti partiti impegnati in discussioni interne. Salvini a Pontida chiede unità e annuncia al tempo stesso un congresso della Lega. Nel campo largo si guarda ad un programma comune, restano distanze a cominciare dalla politica estera. Sentiamo da Montecitorio in diretta Pablo Rojas.
6: Abbiamo sentito le parole vive di Giorgia Meloni rispetto all'ipotesi di limitare il numero di stranieri che non parlano italiano nelle classi. Allora questo, come accennato, ha suscitato polemiche, anche se dal centrodestra viene rivendicata questa soluzione. Lo ha fatto anche Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, poco fa Rai News 24. Ascoltiamolo.
7: Facciamo delle misure a favore degli studenti italiani e stranieri fin dall'inizio della legislatura, perché una misura di questo genere non è a favore degli italiani o contro gli stranieri, è a favore di una vera integrazione. E su questi temi siamo impegnati da prima che Vannacci fosse noto.
6: Ma questo è il day after di eventi molto importanti. Uno, Pontida con Matteo Salvini, che ha affermato, spiazzando i nordisti, facciamo un consiglio federale oggi e poi un congresso straordinario a ottobre per capire se ho ancora il mandato dalla base per andare avanti verso le politiche oppure ci saranno altre soluzioni. Ma l'altro evento è stato invece Nova con Giuseppe Conte, che ha stilato la lista di 20 proposte da condividere poi con gli alleati, ma c'è quel punto sull'invio di armi a Kiev. Ha detto assolutamente no, faremo tabula rasa di quelle che sono le linee attuali del governo. Ovviamente questo ha scatenato perplessità rispetto alle posizioni del Partito Democratico. Elly Schlein ha detto comunque abbiamo tanto in comune, troveremo una sintesi anche sulla politica estera. Lo ha detto anche Francesco Boccia, sempre da noi poco fa, lo ascoltiamo e poi linea a te.
8: C'è una discussione aperta, molto franca, sul tema: si spediscono armi, sì o no? E questo è un tema che affronteremo durante il programma, ma Conte non ha mai detto che è contro il sostegno a Kiev.
0: Tema più che mai politico, quello del caro energia. I prezzi al distributore registrano, in base a rilevazioni dell'Osservatorio Carburanti, il prezzo che supera i 2,155 euro per la benzina sulla rete stradale, il diesel è a 2,335 euro, prezzi dunque praticamente invariati sulla rete autostradale. Per quanto riguarda la benzina, il diesel in aumento di un millesimo. Da venerdì lo sconto sulle accise del diesel è sceso a 12 centesimi e dal 26 settembre si dimezzerà. In Medio Oriente Donald Trump torna minaccioso contro Teheran, ma poi apre ad un colloquio possibile a margine dell'Assemblea ONU a New York con il presidente iraniano Pezeshkian o con il ministro degli esteri Aranci. In settimana il faccia a faccia anche con il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
9: Spazzarli via, lasciarli marcire economicamente oppure chiudere un'intesa sono le tre opzioni che Trump dice di vedere per il futuro degli iraniani. Poi il presidente americano, nella stessa intervista telefonica con Fox News, torna a usare toni minacciosi. La mia domanda, spiega, è se e quando far saltare in aria l'intero paese è meglio che si comportino bene. Sabato il Dipartimento di Stato aveva lanciato un'allerta sicurezza per i cittadini americani in Medio Oriente, parlando di un conflitto che potrebbe avere un'escalation rapida. Riferimento agli attacchi degli Houthi, gruppo filo iraniano, contro l'Arabia Saudita. Houthi che, assicura Trump, hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere di aver avuto un colloquio telefonico proprio con l'inquilino della Casa Bianca. I due sarebbero d'accordo per vedersi a New York in settimana, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Un incontro che potrebbe cambiare molte cose, dice Zelensky, parlando di un momento favorevole a una soluzione diplomatica del conflitto scatenato dall'invasione russa 4 anni e mezzo fa. Zelensky ha inoltre ringraziato il presidente per la recente visita a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, oltre che per la firma delle sanzioni anti-Mosca approvate dal Congresso. Secondo Axios, Trump però durante la telefonata avrebbe chiesto più volte a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe di petrolio per evitare rialzi dei prezzi del diesel.
0: L'Iran teme nuovi attacchi portati dagli Stati Uniti, ma allo stesso tempo non esclude a priori al negoziato. Tramite il Qatar invia una nuova proposta a Washington. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
10: In Iran è di nuovo allerta. Il comando militare centrale, informato della possibilità di nuovi raid americani, ha avvertito i paesi del Golfo che ogni nuovo attacco porterà a rappresaglie senza più limiti contro basi e interessi degli Stati Uniti nella regione. Secondo il presidente del Parlamento Khalibaf, è necessario allo stesso tempo combattere e trattare, ma finché Trump non rispetterà gli impegni, avverte, Hormuz resterà chiuso. I Pasdaran dichiarano di aver abbattuto sopra lo stretto un altro drone da ricognizione, mentre l'esercito ha schierato 420.000 uomini lungo i confini del paese. Teheran minaccia anche di rivedere la sua posizione ufficiale sulle armi nucleari, ma intanto ha consegnato ai mediatori del Qatar una proposta dettagliata per tornare a negoziare. Tra le condizioni da soddisfare, stop agli attacchi su tutti i fronti, scongelamento dei fondi all'estero e revoca del blocco navale. È attesa la risposta di Trump che nei prossimi giorni a New York, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, potrebbe incontrare il presidente Pezeshkian.
0: Ore di massima allerta queste in Israele in occasione delle celebrazioni dello Yom Kippur, vasto dispiegamento di forze, l'esercito, unità della sicurezza in assetto antisommossa dopo i recenti episodi registrati ancora in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
11: Dunque Israele si chiude per celebrare una delle più importanti festività ebraiche, come dicevate, Yom Kippur. Lo spazio aereo è chiuso, ma resta altissima la tensione, a cominciare anche da quell'avviso emesso ieri dall'ambasciata statunitense qui a Gerusalemme per tutti i cittadini americani della regione per i possibili attacchi dei Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, sugli obiettivi proprio istituzionali e diplomatici americani. Altissima la tensione. Alla vigilia di Yom Kippur, ieri in Cisgiordania, un uomo nei pressi di Ramallah, nei pressi di un insediamento anche vicino a Ramallah, un uomo israeliano di 37 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. L'attentatore è stato arrestato, l'IDF, l'esercito israeliano, dice che si tratta di un membro di Hamas. Un altro attentato è stato sventato nei pressi di Jenin, al nord della Cisgiordania, un attentatore è stato ucciso, l'altro arrestato. Intanto nella striscia di Gaza sempre l'IDF afferma di aver ucciso 3 miliziani di Hamas, 2 dei quali hanno partecipato all'attacco del 7 di ottobre, mentre le autorità dell'enclave palestinese decidono di demolire più di 200 i palazzi precari della striscia di Gaza a rischio crollo, come quello della scorsa settimana, ricordavate, crollato 6 piani di edificio causando 21 vittime, per lo più i bambini. Da Gerusalemme è tutto per il momento, a te.
0: L'esercito israeliano intanto continua a farsi sentire nel sud del Libano, esplosioni avvertite nelle ultime ore nel distretto di Tiro. Per gli aggiornamenti sentiamo l'inviato Nello Rega a Beirut.
12: Sì, buona giornata da Beirut nel sud del paese. Quando si avvicina ormai il quarto anno di guerra tra Hezbollah e Israele e bombardamento continuo da parte dell'IDF, cominciati questa mattina vicino la città di Tiro, che è il capoluogo del sud, maggioranza di Hezbollah, nuovi bombardamenti anche più a est, a Marjayun, e verso le fattorie di Sheba, quindi siamo proprio all'estremo oriente del sud meridionale. Situazione sempre molto difficile, alla quale ieri Naim Qassem, il leader di Hezbollah, ha lanciato un ultimatum al governo: noi siamo l'unica resistenza, basta con gli accordi di pace. Le trattative con Israele, dovrebbe proprio tenersi a ottobre a Roma un altro round di trattative tra Libano e Israele per arrivare dopo decenni finalmente ad una pace. In tutto questo vi è il lavoro incessante dei caschi blu, ricordiamo del sud del Libano, vi è la brigata Pozzuolo del Friuli. Friuli stanno lavorando nonostante questo e a New York si lavora invece per decidere cosa fare il 1° gennaio prossimo, quando sarà di fatto scaduto la missione UNIFIL. Potrebbe essere prorogata ma con altre regole di ingaggio. E da qui, linea e microfono, possono tornare a voi.
0: Le elezioni in Russia, Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin riesce addirittura ad ampliare la sua maggioranza alla Duma dopo questo voto al quale, lo ricordiamo, non erano state ammesse peraltro le liste più ostili alla guerra in Ucraina e al governo Putin. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
13: Con i conteggi dei voti quasi ultimati, il partito Russia Unita vicino al presidente Putin è in netta maggioranza con oltre il 57% dei consensi, dunque rafforza la sua posizione mantenendo la maggioranza nella prossima Duma che inizierà a riunirsi nella prima metà di ottobre. In queste elezioni, che sono le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina e che hanno visto il voto l'ultima giornata di voto di ieri preceduta da il più massiccio attacco ucraino in territorio russo, sono più di 1600 droni e missili che sono stati lanciati da Kiev in varie parti del paese, in particolare presa di mira una raffineria di Mosca, una delle più grandi della Russia, e sono stati usati anche missili da crociera e missili balistici. Le autorità russe, dal presidente del partito Medvedev al sindaco di Mosca Sabianin, dicono che tutto questo non ha impedito ai russi di esprimere il loro consenso e il loro appoggio al presidente Putin. Ci sono stati un migliaio di attacchi contro i sistemi informatici di voto, registrati tra la commissione elettorale, e intanto non ha riscosso grande successo l'iniziativa di protesta promossa dai dissidenti russi all'estero di andare ai seggi a mezzogiorno per annullare le schede. Qualcuno ha partecipato, ma in generale comunque abbiamo visto la vittoria di questo partito attorno a Putin, una vittoria scontata poiché l'opposizione è praticamente schierata con il Cremlino e l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso dalla corsa elettorale. Linea a voi.
14: Stavamo andando a Druskivka per evacuare dei civili.
15: È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto.
16: Un'altra pompa di benzina che è stata colpita.
17: Evacuazione!
0: La cronaca caccia i possibili istigatori del tredicenne che ha coltellato la sua insegnante in un istituto di Centocelle a Roma. Il sospetto degli inquirenti è che possa essere stato avvicinato sul web da gruppi di matrice suprematista. Alla docente una mail di scuse inviata dai genitori del ragazzo. Questa mattina il rientro in classe dei compagni di scuola dopo l'episodio shock. In Piemonte il tentativo infiltrarsi in una cascina terminato con una sparatoria. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ma ero nel panico. Ora la mia vita è distrutta, ho paura di finire in carcere, dice Roberto Mollo, 35enne di Baldissero d'Alba, nel Cuneese, che ora è indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che nella notte tra sabato e domenica si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. A Washington la riunione preliminare del segretario del Tesoro Bessent con il vice premier cinese Xi Lifeng in vista dell'incontro particolarmente atteso dai mercati e non solo tra Xi Jinping e Trump giovedì. Molti temi affrontati, in primo piano gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
18: Mida cat. I love you. Cani, gatti, panda, per tenere compagnia ad anziani e bambini. Li chiamano compagni emotivi, peluche animati che ricordano gusti e abitudini dei loro padroni e si aggiornano nel cloud. L'intelligenza artificiale in Cina sempre più nella vita quotidiana. Pechino spinge le AI dentro manifattura, logistica, sanità, istruzione e nell'esercito. Qui siamo a Ubitech Robotics, che in 15 anni è diventata leader mondiale nella produzione di robot umanoidi. Lavorano giorno e notte. Quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. È questo il futuro delle fabbriche cinesi. Le macchine lavorano, gli uomini controllano. Oggi la Cina conta oltre 43.000 fabbriche intelligenti. Il rapido sviluppo dell'AI è fondamentale per incrementare l'efficienza produttiva in tutto il settore manufatturiero, dicono gli esperti, che si sono ritrovati qui a Pechino per una conferenza nazionale di 2 giorni. Superare i colli di bottiglia tecnologici per dare impulso alla produzione avanzata, l'obiettivo. E nelle stesse ore, al 798, quartiere artistico della capitale cinese, coreografie di robot umanoidi.
17: Hello, I am Gwen, a large language.
18: La Cina corre veloce, i suoi modelli open source guadagnano terreno su quelli americani, un processo percepito come una minaccia da molte aziende occidentali. Ma il Dragone considera gli allarmi dagli States solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore. L'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Questa settimana Xi Jinping torna a Washington, giovedì alla Casa Bianca da Trump. Questa volta con una folta delegazione di leader dell'industria cinese. Offerta commerciale, ma anche strumento negoziale. Pechino vuole meno dazi, meno restrizioni tecnologiche. Sullo sfondo una tregua commerciale fragile e la domanda: si punta a un accordo o è solo una fase successiva dello scontro?
0: Parla di intelligenza artificiale anche il governatore della Banca d'Italia, Panetta, in una conferenza promossa dalla Banca Centrale Ucraina. Panetta sostiene che in Italia l'intelligenza artificiale potrebbe portare ad una crescita del PIL dell'1%, ma aggiunge: la trasmissione di questi effetti positivi è altamente incerta e in questa fase la forte domanda di capacità di calcolo, di energia e di lavoro specializzato legata all'intelligenza artificiale può, aggiunge Panetta, spingere l'inflazione. Sono 600.000 nel nostro paese i malati di Alzheimer. Oggi la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Pochi farmaci efficaci disponibili, ancora troppo debole l'assistenza fornita sul territorio. Sentiamo Gerardo D'Amico, lo seguiamo nella visita ad un centro diurno di Alzheimer a Roma.
19: Adesso stanno facendo colazione e canticchiano.
20: Sì, questo è il primo dei due gruppi che assistiamo di persone con Alzheimer. E noi assistiamo 24 pazienti ogni settimana, 60 presso il domicilio, 24 in centro diurno. Adesso è il momento della colazione, poi verranno impegnati nell'attività di riattivazione motoria, stimolazione cognitiva, laboratori occupazionali e musicoterapia.
19: Loro però sono in buone condizioni, diciamo. Per gli altri che insomma sono in uno stadio già avanzato della malattia?
20: Allora, nel centro diurno accogliamo persone in fase lieve moderata, a domicilio abbiamo la possibilità di assistere gratuitamente 60 persone ogni settimana, proponendo le stesse attività che vengono svolte qui in centro diurno.
19: Dottoressa, a livello nazionale l'assistenza domiciliare si riesce a garantire su per giù per una ventina di ore all'anno? Qui invece?
20: Noi gratuitamente assistiamo da 19 anni 60 pazienti sul domicilio. Il numero di ore viene stabilito in base a quali sono i fabbisogni del paziente e della famiglia.
19: Per la giornata mondiale contro l'Alzheimer voi avete fatto un progetto particolare per mano. Che cos'è?
20: È un progetto nel quale offriamo gratuitamente alle persone affette da malattia di Alzheimer e ai loro familiari orientamento sui servizi territoriali nonché supporto attraverso tutte le figure multiprofessionali che abbiamo nella nostra equipe.
0: Negli Stati Uniti è morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford e dell'imprenditore Randy Gerber. La notizia riportata da ABC è stata poi confermata dal medico legale della contea di Los Angeles. Il decesso è avvenuto domenica in una struttura di riabilitazione. Presley era modello da quando aveva 15 anni, ha sfilato per i più importanti marchi della moda come sua madre e in passato aveva messo in pubblico i problemi psicologici e il ricorso a stupefacenti. Europei di volley, la nazionale di De Giorgi vince anche contro la Danimarca a Torino, secco 3-0 e staccato così il pass per i quarti di finale. I ragazzi di De Giorgi si sono imposti in 1 ora e mezza di gioco, mercoledì la sfida con la Finlandia. In Serie A la Juventus a Torino piega l'Atalanta 2-0, vince anche il Milan 3-0 sul Lecce, dando spettacolo al Meazza. Continua a sorprendere il Frosinone che si impone 2-0 sul Como, fin qui imbattuto. Pari invece al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Aurelio Capaldi.
1: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot, che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga, impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma, che supera il Genoa 2-1.

0: 2-1, la firma finale dello svedese si rivela decisiva nello scontro salvezza che fa crescere la pressione su De Rossi.
1: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
5: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
7: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca. Scopri di più su bbva.it.
1: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: 11:30, buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Silvia Del Vecchio. Testi disponibili alla pagina 777 di Televideo. Un giorno riveleremo a tutti che Merz è un attivista di AfD che abbiamo infiltrato nella CDU al momento giusto. Così questa mattina il leader di AfD, Ulrich Siegmund, ironizza sulla disfatta elettorale della CDU in Mecklenburg-Pomerania, dove il partito del cancelliere federale non è riuscito a superare la soglia del 5%. AfD al 38%, raddoppiati i consensi. A Berlino, netta affermazione della Linke, che conquista più di un quarto degli elettori. Possibile sulla carta un governo locale con Verdi e SPD senza CDU. Tra due ore a Berlino, conferenza stampa di Merz con i vertici del partito. In Russia, quasi ultimato lo spoglio delle schede per rinnovare la Duma, il Parlamento federale. Con il 95% delle schede conteggiate, il partito del presidente Putin, Russia Unita, ha il 57% dei voti validi, il Partito Comunista al 13,8%, il Partito Liberal Democratico l'8,9%. Nessuno dei partiti che si oppongono alla guerra o al presidente è stato ammesso alla competizione, la prima dall'inizio del conflitto in Ucraina. Le proiezioni assegnano a Russia Unita 355 seggi su 450 della nuova Duma, ampliando la maggioranza di 5 anni fa. A New York, a margine dell'Assemblea Generale ONU, Donald Trump potrebbe incontrare il presidente ucraino Zelensky. Per Axios, la Casa Bianca avrebbe già chiesto a Zelensky di non attaccare più le raffinerie in Russia. Il portavoce del Cremlino Peskov auspica una ripresa dei negoziati a tre, anche se, aggiunge, non ci sono progressi per ora nel dialogo. Sempre a Palazzo di Vetro, Trump potrebbe incontrare Pezeshkian, presidente dell'Iran, nonostante le recenti minacce rinnovate verso Teheran. In Italia, oggi come oggi, ogni voto a Vannacci è un favore a Schlein e Conte. A dirlo il presidente del Senato Ignazio La Russa questa mattina ai microfoni di Radio Rai. Sarebbe un vantaggio per il Paese, Giorgia Meloni al Quirinale, ha aggiunto La Russa, ma se ne parlerà dopo 10 anni al governo. Intanto il giornalista Mario Adinolfi andrà in carcere dopo aver violato il divieto di usare i social network durante il suo periodo ai domiciliari, dove è da luglio per accuse legate a vari reati, tra questi truffa aggravata e continuata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa per il rischio di reiterazione del reato e inquinamento di prove. È indagato per omicidio un 35enne che a Baldissero d'Alba, nel Cunese, ha sparato e ucciso un ladro sorpreso insieme ai suoi complici nella cascina di famiglia in ristrutturazione. Il fatto è accaduto a pochi chilometri da dove il gioielliere Mario Roggero aveva inseguito e ucciso due ladri, con una condanna diventata poi definitiva a più di 14 anni di reclusione. È risultato al di sotto della soglia di concentrazione minima di stupefacenti il test effettuato al Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano aveva provocato un incidente nel quale erano rimaste lievemente ferite 5 persone. dagli accertamenti disposti dopo il ritiro della patente, in quanto positivo all'etilometro, e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Per il calcio giocato, la Juventus ha battuto 2-0 a Torino all'Atalanta e il Frosinone ha superato con lo stesso punteggio il Como. Il Genoa ha collezionato un'altra sconfitta fuori casa, questa volta a Parma, 2-1. Dilaga il Milan, 3-0 su Lecce, pari 1-1 tra Fiorentina e Napoli al Franchi. È tutto per il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Silvia Del Vecchio. Ora cronache dall'Italia, Chiara Paduano.
1: Stavamo andando a Druskivka per evacuare dei civili.
2: È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto.
3: Un'altra pompa di benzina che è stata colpita.
4: Evacuazione!

Bentornati a Cronache dall'Italia, le storie del paese raccontate con i fatti ogni giorno. Allora partiamo subito andando a Baldissero d'Alba. Siamo in

0: Provincia di Cuneo, dove un uomo di 35 anni ha sorpreso i ladri nella sua cascina, ha sparato, uno dei ladri è morto, ora il proprietario della cascina è indagato a piede libero per omicidio volontario, ieri è stato sentito dai carabinieri, si attende ora che venga ascoltato in procura, ma l'avete già inquadrata, l'inviata della TGR Giulia Paltrinieri, collegata con noi proprio da Baldissera. D'Alba, a te.
1: Sì, qui a Baldissero d'Alba. Quel fatto in pochissimi vogliono parlare e chi lo fa si chiude a cerchio intorno a Roberto Mollo, continua a ripetere che è una bravissima persona, un grande lavoratore, parla di furti avvenuti in continuazione in questa zona e anche se i carabinieri non lo confermano, direbbero che non ci sono le denunce, si dicono esasperati e poi fanno riferimento a Mario Roggero, ovviamente siamo a poco più di una ventina di minuti di macchina e quindi torna in ballo il tema molto dibattuto della legittima difesa ed è su questo che si gioca ora tutta l'indagine dei carabinieri, perché quello che è necessario appurare proprio in questi giorni attraverso una perizia balistica e un'autopsia è proprio quello di capire qual è stata la dinamica della sparatoria. Quello che sappiamo è che Roberto Mollo era al piano di superiore, deteneva un'arma regolarmente ma senza il porto d'armi e quindi bisognerà proprio capire se ha colpito i ladri mentre si stavano allontanando o mentre stavano entrando. Questo è fondamentale. Dal versante della vittima parliamo di un albanese, Jovalin Lasri. La famiglia si dice distrutta, aveva precedenti penali ma erano fatti lontani, si stava reintegrando ed è proprio la famiglia, la compagna e il figlio che chiedono agli inquirenti di fare piena giustizia e quindi vedremo come andranno gli esami autoptici, la perizia balistica nelle prossime settimane e giorni. A voi.
0: Grazie a Giulia Paltrinieri, buon lavoro e a più tardi. E ancora un morto sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo, siamo in provincia di Potenza, la vittima un operaio di 60 anni. L'incidente sarebbe avvenuto nell'area di cantiere, avrebbe coinvolto una macchina operatrice. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. L'area è stata sottoposta a sequestro. E va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata ai danni di decine di persone. L'aggravamento della misura eseguita dai finanzieri di Roma è stata disposta dalla Procura dopo che è stato scoperto che Adinolfi usava i social network in violazione alle prescrizioni contenute nell'ordinanza dei domiciliari. Ad annunciarlo su Facebook è lo stesso Adinolfi. E vi raccontiamo ora un primo giorno di scuola fortemente simbolico, quello in un luogo ancora ferito che tenta di rialzarsi dopo 10 anni. Parliamo di Amatrice. Il terremoto è quello di 10 anni fa che ha colpito tutto il centro Italia. Oggi si torna in classe all'inaugurazione dell'anno scolastico, oggi pomeriggio alle 16 anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. I ragazzi sono tornati in aula, lì per noi lo vedete, c'è il nostro inviato Stefano Corradino, a te.
2: Sì Chiara, c'è grande attesa qui ad Amatrice per l'arrivo del Presidente della Repubblica oggi pomeriggio alle 16.30 insieme al Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e anche al Commissario per la Ricostruzione Castelli. Qui in questo istituto onnicomprensivo di Amatrice che fu inaugurato nel 2019, qui ci sono gli studenti dalla scuola per l'infanzia fino al liceo che sono arrivati, li abbiamo visti questa mattina accompagnati dai loro genitori, anche loro ci ricordavano appunto dell'importanza non solo simbolica della presenza di Sergio Mattarella qui in questa giornata oggi per l'inaugurazione dell'anno scolastico e ovviamente a 10 anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia e la scuola è un baluardo importante, rappresenta anche in qualche modo una sorta di antidoto allo spopolamento che questi comuni così colpiti rischiano. Tante anche le attività creative che i giovani stanno

0: stanno mettendo in campo e che mostreranno al capo dello Stato quando arriverà. Noi questa mattina abbiamo sentito la preside dell'istituto, ve la facciamo ascoltare e poi la linea torna a voi.
1: Noi abbiamo iniziato il nostro anno scolastico il 13 settembre 2016 in quelle che noi chiamiamo in maniera suggestiva le casette del Trentino, ma erano una struttura modulare e provvisoria. Era un modo per assicurare ai ragazzi l'idea psicologica anche che ci può essere un domani, ma era anche un modo per evitare lo spopolamento, perché lei come sa, noi è per l'articolo 34 della Costituzione la scuola aperta a tutti, quindi dobbiamo garantire l'assolvimento dell'obbligo. Un territorio che non garantisce questo assolvimento si spopola, perché le famiglie vanno via, diminuiscono i servizi, automaticamente diminuisce ulteriormente la popolazione, si genera una spirale negativa che è difficilissimo invertire.
2: Con le immagini subito a Roma per una blitz antidroga alle prime luci dell'alba da parte dei carabinieri, arresti nel quadrante est della capitale, 24 le persone in manette, 1000 le dosi di droga sequestrate. È una vasta operazione anche contro il clan camorristico Angelino tra Caivano e Casoria. Siamo nel napoletano, qui gli arresti sono 34. Claudio Papagianni.
3: Il Parco Verde non era più una zona sicura per i traffici del clan Angelino dopo le numerose inchieste coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che avevano decapitato l'organizzazione e smantellato una trentina di piazze di spaccio. Per questo il cuore dello smercio di droga al dettaglio si era spostato di qualche isolato dove i riflettori e le luci della ribalta non erano accesi, il rione di case popolari ACP, per tutti noto come Bronx di Caivano. È lì che arrivavano fiumi di droga anche attraverso gli stretti rapporti con potenti famiglie dell''Ndrangheta. Lì si era spostato il supermarket degli stupefacenti a nord di Napoli. Nella notte i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito 34 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Tra loro anche donne. A vario titolo le persone arrestate sono gravemente indiziate di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni. I colpi al clan, l'arresto del presunto boss Antonio Angelino e gli altri affiliati non avevano fermato l'organizzazione. Secondo le ipotesi investigative, era lo stesso capo a impartire gli ordini dal carcere al gruppo che gestiva i traffici illeciti e che i carabinieri nella notte hanno smantellato.
2: A Novara ora per l'inaugurazione di un innovativo stabilimento per il riciclo dei rifiuti tessili. È un progetto unico al mondo. A tagliare il nastro il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. La linea va in diretta all'inviato a Novara. Matteo Parlato, a te.
4: Sì, questo impianto che è stato da poco tagliato il nastro da Pichetto Fratin potrà lavorare 19.000 tonnellate di rifiuti tessili all'anno. Noi in Italia ne produciamo annualmente 180.000, quindi più del 10% di questo tipo di rifiuti viene lavorato qui. Allora, quando noi parliamo di tessuto, in realtà noi parliamo di materiali diversi, insomma, il tessuto è fatto proprio da fili diversi, immaginate nylon, cotone, lana, quindi tutti questi materiali, queste macchine li devono selezionare, dividere e, diciamo, in estrema sintesi qui entrano stracci ed escono gomitoli di filo pronti a rientrare nella lavorazione, pronti a essere filati di nuovo, quindi diciamo un grande esempio di economia circolare. Al ministro Pichetto Fratin gli abbiamo chiesto proprio quanto stiamo migliorando, quando siamo sempre più bravi nel, diciamo, tirare fuori dai rifiuti materie nuove, materie prime e seconde. Sentiamo quello che ci ha detto e la linea torna a voi.
5: Come dicevano i libri, i sussidiari dell'elementare tanto tempo fa, quando ero ragazzo, noi le miniere non abbiamo materie prime e quindi dobbiamo ingegnarci. Considerato che siamo un paese che ha una genialità particolare, noi abbiamo già fatto della nostra immondizia, e non vuol dire essere trattare male il tema, della nostra immondizia abbiamo fatto il più grande giacimento, la più grande miniera di beni naturalmente da riutilizzare, da trasformare e diventa una tutela per i territori, perché diventa una tutela anche rispetto ai fiumi e ai mari.
2: Cronache dall'Italia torna domani mattina alle 9.30. Sigla.

0: A 2 anni dalla devastante alluvione del 2024 in Romagna, siamo tornati a Traversara, devastata dalla furia del fiume Lamone che ruppe gli argini dopo piogge torrenziali. Le voci e la paura di chi vive ancora qui, vi lascio al reportage tra ieri e oggi dell'inviata Emanuela Bonchino.
1: Scorreva, sembrava le cascate del Niagara, un rumore, 7 ore di cascata.
2: Sono stato un'ora sul tetto di casa.
3: Ci vorranno anni a recuperare qualche cosa.
1: Adesso qui è da ricostruire tutto, ci sono delle case che non ci sono più.
4: Sono le 10 di mattina del 19 settembre 2024, quando il fiume Lamone, in una piena mai vista, squarciò l'argine a Traversara, travolgendo case, strade, campi coltivati e risparmiò vite umane. La gente, per salvarsi, fuggì sui tetti. Fu la terza alluvione in Romagna in un anno e mezzo. Un ciclone fece cadere in 48 ore 350 mm di pioggia, l'equivalente di 6 mesi. La provincia di Ravenna ancora la più colpita.
5: Ho visto un'onda che lambiva praticamente i cornicioni delle case di fronte a me e a quel punto lì abbiamo deciso di salire praticamente sul tetto e attendere che ci venissero a portare via con l'elicottero. Noi siamo stati allagati sia nel 2023 che nel 2024, quindi complessivamente io ho tolto la malta in casa 3 volte, quindi non si può pensare di, con questi ordini di grandezza, di
4: continuare a vivere,
5: di pensare a un futuro in una situazione del genere.
4: Le campane.
6: Mio figlio si è svegliato per fortuna e ci ha detto: mamma, suonano le campane, è saltata la luce. Questo mi ricordano.
4: Qual è la sua casa?
6: La mia casa è quella rosa. Non so più quanto siamo stati sul tetto perché chiaramente c'erano tantissime persone da evacuare. Eravamo io, mio marito, mio figlio e il cane.
4: Siamo tornati proprio nello stesso posto, la parte più critica perché qui era totalmente sommerso dall'acqua, le case distrutte e ora non c'è più niente, è stato tutto demolito. Proprio sullo squarcio del Lamone rimesso a posto, 2 anni dopo si sono dati appuntamento i residenti per ricordare quel giorno in cui persero tutto. La casa, signora Piera, da qui sembra star bene?
7: Queste due stanze qui sembrano star bene, però se lei poi guarda attraverso quella finestra lì vede che tutto a cielo aperto.
4: È una delle case che verranno
7: demolite.
4: Sì.
7: La furia dell'acqua ci ha girato attorno alla casa e ha portato via tutta la parte dietro dove c'era cucina, taverna e tutti i servizi. Non sarà mai più come prima. Poi, cioè, per me il prima era la mia Traversara, ecco. Era il mio posto. Io qui ci sono nata, c'è nata mia figlia. È la casa dei miei genitori, per cui lei si può immaginare le emozioni che ci sono dentro di me. Noi eravamo in paradiso, davvero, in paradiso.
4: Ah, questa è quella
8: come era la casa. Quindi partiva dal di lì, c'era tutto il verde, la casa, tutta la recinzione.
4: Lei e sua madre eravate vicine di casa, perché questa
8: è la casa mia, sì.
4: Che però invece si salva, resta?
8: Sì, sì, fortunatamente sì. Si tratta solamente di fare degli interventi interni, diciamo.
4: Perché, perché decide di restare? Molti invece, anche se hanno la casa, non...
8: Beh, perché è il mio paese, quindi io sono legata e mi piace stare qui. Capisco che non sarà più come prima, ma io sto qui, insomma, non vado via.
4: Questo è il piano per il cantiere delle demolizioni, sono una decina, forse anche qualcuna di più le case che verranno buttate giù e questo è uno dei cantieri perché le demolizioni sono già iniziate da qualche mese. Traversara è tornata a vivere, c'è la farmacia, il campo sportivo, il bar del signor Dante. Il suo bar ha riaperto dopo quanto?
9: Dopo 1 mese e 20 giorni per tenere il paese legato.
4: 2 anni dopo però insieme ai ricordi torna anche la stagione autunnale, le piogge, la preoccupazione.
5: Noi chiediamo che vengano messi veramente in sicurezza i corsi dei fiumi perché non è un problema solo del Lamone, è un problema che si riflette su tutto il territorio della Bassa Romagna. Sono 25 anni di opere non fatte. È questo quello che fa emergere, diciamo così, una rabbia da dentro.
10: Qui non c'è nessun tipo di polemica, c'è la volontà di

0: vedo tutto l'anno scolastico in tutta l'Italia sta iniziando e così con gioia, con tranquillità. Purtroppo da noi è iniziato con tanti problemi. Noi abbiamo 15 scuole cristiane a Gerusalemme Est. Tra queste scuole, 15 scuole, 5 scuole della Custodia Terra Santa. Tra queste scuole anche 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania. Si alzano alle 4 del mattino per essere alle 7 e mezza a Gerusalemme. È veramente una fatica enorme ogni giorno per loro. E all'inizio dell'anno non volevano dare questi 170 insegnanti il permesso per passare il muro, per arrivare a Gerusalemme. E noi senza questi insegnanti è impossibile fare le scuole, è impossibile iniziare le scuole. Vengono la maggior parte di Betlemme, ma vengono anche da Hebron, da Ramallah, da Birzeit, vengono da tutte le città palestinesi della Cisgiordania. E allora quando loro non hanno voluto dare, noi non abbiamo potuto fare la scuola. Doveva essere il 1° settembre e l'inizio della scuola.
1: Noi la vediamo mentre lei parla, ritratto in alcune foto, sempre sorridente, con i ragazzi di queste scuole. Lo ricordiamo, lei è anche responsabile del settore scuole. Immaginiamo che cosa stanno vivendo questi ragazzi. Ci fa capire bene perché non si fanno passare questi insegnanti. C'è una questione di sicurezza. Cosa dice Israele? Come giustifica una decisione di questo tipo?
0: Nessuno ha dato una risposta. Abbiamo fatto le stesse domande a tutto, al Ministero dell'Educazione, anche al COGAT, ai militari, a tutti. Nessuno ha dato una risposta. Tutti sanno che queste scuole sono cristiani. Queste scuole da centinaia di anni, la nostra scuola a Betlemme dal 1598, sono le prime scuole in tutto il Medio Oriente. E poi tutte scuole cristiane, noi insegniamo la pace, noi è veramente un laboratorio di pace nelle nostre scuole. E nessuno può criticare le nostre scuole. E sono venuti a visitare le nostre scuole, hanno visto che i bambini da 3 anni iniziamo la scuola con la preghiera sempre di San Francesco, Signore, fa di me uno strumento della tua pace. E questa è la nostra missione. E noi siamo gente del dialogo, della pace, siamo figli di San Francesco. Nessuno ha dato una risposta. No, non vogliono che i palestinesi della Cisgiordania arrivino a Gerusalemme. Questo è il motivo. E questo veramente, questi insegnanti anche dovete sapere da 30 anni, io ho insegnanti da 40 anni che venivano dalla Cisgiordania a Gerusalemme. Noi stiamo parlando di Gerusalemme Est. Allora deve essere anche Palestina. È quello che stiamo dicendo, 15 scuole cristiane nel Gerusalemme Est. Non parliamo di altre città, ma Gerusalemme Est, Palestina deve essere Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est. È quello che non vogliono dare. E adesso hanno dato, la maggior parte hanno preso fino alla fine dell'anno e qualcuno fino al 7 di ottobre. E vediamo cosa possiamo fare. Ma non è nuova, anche all'inizio del secondo semestre dell'anno scorso hanno fatto lo stesso. Abbiamo fatto un sciopero una settimana, non abbiamo fatto scuole. Veramente non so, ma si vede che nel futuro non vogliono che quelli della Cisgiordania arrivino a Gerusalemme Est.
1: Ecco, padre Faltas, la situazione che ci descrive è ancora più grave di quella che pensavamo di esserci in parte lasciati alle spalle. Lei lo ha detto anche l'anno scorso, l'hanno fatto di nuovo. Vi trovate davanti a questo scenario con insegnanti che lei ci diceva conosciamo da 40 anni. A proposito di situazioni che continuano a peggiorare, lei tempo fa con noi ha denunciato quelle che sono le violenze che vivete anche, che lei stesso vive sulla sua pelle da parte dei coloni israeliani, e lo ricordo perché ieri è successa un'altra cosa, centinaia

0: migliaia di coloni scortati dall'IDF sono entrati nella moschea di Al-Aqsa. Le violenze che continuano ad essere perpetrate, lei ci diceva, sputano sul saio. Anche da questo punto di vista c'è da fare di più, è necessaria una presa di posizione più forte.
1: Tutti penso che tutti seguano cosa stanno facendo coloni nella Cisgiordania, anche a Gerusalemme, come ho detto, come hanno fatto alla suora, come fanno anche a tutti i religiosi quando vedono un segno cristiano, un abito, e veramente attaccano le persone, attaccano la proprietà. E la gente non fa più, avete seguito quello che stanno facendo a Taibe, anche tutte le città palestinesi ieri, anche hanno chiuso tutto Ramallah, delle volte anche io, anche dirigo due scuole a Gerico, delle volte entro a Gerico, non so a che ora posso uscire, delle volte chiudono Gerico 7-8 ore. E succede anche a Betlemme, in tutte le città palestinesi. Dovete sapere anche in questi 3 anni hanno creato più di 1000 checkpoint, 1000 pulocchi che veramente hanno fatto la Cisgiordania un prigione a cielo aperto. La gente non si può muoversi. È molto difficile muoversi da una città all'altra. È diventata molto difficile la vita in Terra Santa. I coloni sono diventati un esercito, un altro esercito veramente che attacca le persone, attacca le proprietà.
0: La vita è diventata difficile anche per i cristiani.
1: E certo, e questo anche è questo il problema. Questo anche tutti siamo preoccupati per i cristiani. E i cristiani sono disperati. Tanti sono andati via, più di 300 famiglie della zona di Betlemme sono andati via, e poi il resto dei cristiani non vogliono rimanere, dicono non c'è futuro per i nostri figli, e tutti vogliono andare via, tutti vogliono scappare. E chi può immaginare Betlemme, dove è nato Gesù Cristo, il principe della pace, non saranno cristiani locali? Anche quando a Gerusalemme, dove è nato il cristianesimo, non saranno cristiani locali. Se continua così, credetemi, non sarà un cristiano in Terra Santa.

0: Elezioni locali in Germania, in Pomerania, la AfD, primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, un disastro, commenta Merz che non si dimette. Come ampiamente previsto, Russia Unita, il partito di Putin, vince le elezioni in Russia, i risultati annunciati domani, alta l'affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, pensi a benzina e bollette, attacca Schlein, i 5 Stelle votano no armi in Ucraina, Salvini annuncia il congresso della Lega. Panetta, governatore di Banca Italia, l'intelligenza artificiale può spingere la crescita, una sfida per le banche centrali, vantaggi anche sugli investimenti. Ad Amatrice, tra macerie e ricostruzioni, il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico a Centocelle a Roma e ritorno in classe dopo l'accoltellamento di una prof. Juve batte 2-0 l'Atalanta, Milan travolge Lecce 3-0, continua a sorprendere il Frosinone che supera 2-0 il Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa, pari 2-1. Ben ritrovati su Rai News 24. In apertura di questa edizione la Germania, termometro politico dell'Europa, avanzano l'ultra destra dell'AfD e la sinistra radicale, crollo verticale della CDU. Il punto da Schwerin in Germania con l'inviata Emma Farnè.
1: Il disastro di cui ieri sera ha parlato Merz si è verificato nel castello alle mie spalle, la sede del Parlamento regionale del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove per la prima volta nella storia della Germania la CDU non è entrata. Si è fermata al 4,9%, spazzata via dall'onda blu dell'AfD che qui ha raccolto la maggior parte dei consensi, il

0: 18% e oltre, secondi i socialdemocratici. Proprio poco fa i leader della AfD, Timo Chrupalla e Alice Weidel, sono intervenuti a Berlino, hanno chiesto di nuovo le dimissioni di Merz, hanno detto non perderemo mai più un'elezione, e poi Alice Weidel ha detto dobbiamo parlare anche con la Russia, smettere di essere governati da partiti guerrafondai. A Berlino invece è arrivata prima la sinistra radicale, Elif Eralp, di origini turche, potrebbe essere la prima sindaca di origine straniera a governare la città, ha vinto con un programma con cui ha insistito nel bloccare i prezzi degli affitti. Nel primo pomeriggio interverrà il cancelliere Merz dopo la seduta con la CDU. Da Schwerin a voi.
1: Il voto anche in Russia per le elezioni politiche, affluenza oltre il dato del 2021 e vittoria annunciata del partito di Putin, ma con la guerra in Ucraina lo scenario è radicalmente mutato. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: La presidente della commissione elettorale russa Panfilova ha annunciato i risultati ormai pressoché definitivi e la vittoria prevedibile del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita, che ha ottenuto il 57,82% dei consensi, il dato più alto dal 2003. Questo significa che controllerà 355 dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo. L'affluenza è stata del 59,32%. Tra Russia Unita sono stati eletti 49 militari che stanno combattendo in Ucraina. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti. Ricordiamo che l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso. Ma è stato un voto preceduto dal più massiccio attacco in Russia da parte ucraina dall'inizio del conflitto. Più di 1600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio. Attacchi che il portavoce del Cremlino Peskov commenta dicendo che si è trattato di un tentativo di sabotaggio del voto da parte di Kiev, tentativo fallito, dice Peskov, che aggiunge: vogliamo una ripresa dei negoziati con l'Ucraina, ma al momento non ci sono prospettive. Da Bruxelles la responsabile della diplomazia europea, Callas, dice che l'Unione Europea non riconoscerà il voto nei territori ucraini occupati e che si tratta di un altro colpo alla democrazia. Linea a voi.
1: Elezioni ancora lontane in Italia, ma campagna elettorale di fatto già iniziata. La Presidente del Consiglio Meloni ha annunciato una stretta sulla scuola, tetto agli stranieri in classe e divieto di burka e niqab. Misure che arriveranno presto sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: La stretta annunciata ieri davanti ai giovani militanti di Fratelli d'Italia dovrebbe arrivare in CDM tra giovedì e venerdì e nel decreto, al quale lavora da tempo il ministro Valditara, ci saranno le norme sul tetto agli stranieri in classe, il divieto di burka e niqab a scuola, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti con difficoltà nell'inserimento scolastico. Si tratta di un nuovo tassello della strategia messa a punto dalla Premier per contenere la sfida a destra lanciata da Vannacci, tutta giocata sui temi attinenti alla sicurezza, e la linea intransigente su ordine pubblico, immigrazione e lotta al fondamentalismo resterà la bussola del governo da qui al voto. Meloni punta ad affiancare alle iniziative dell'esecutivo quelle del suo partito, rilanciando quanto prima anche il disegno di legge contro il separatismo islamico. Tolleranza zero aveva promesso da Bari a inizio settembre per la festa del record di longevità del governo. Di sicurezza, ma declinata nel contrasto alla criminalità organizzata, la Presidente del Consiglio torna a parlare sui social ricordando il giudice Rosario Livatino, ucciso 36 anni fa da Cosa Nostra. Un magistrato che portava avanti il suo dovere senza compromessi, scrive la Premier, e che ha difeso la giustizia e la legalità senza mai arretrare davanti alla violenza mafiosa.
1: E ora vediamo le reazioni del mondo della scuola all'annuncio di Giorgia Meloni di una norma che fissi un numero massimo di studenti stranieri nelle classi. Questione fondata ma di difficile soluzione pratica, dice l'Associazione Nazionale Presidi. Seguiamo Antonello Travaglini.
4: Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, la questione del numero massimo di alunni stranieri nelle classi è fondata e condivisibile dal punto di vista didattico, ma di difficile soluzione concreta. Il problema riguarda soprattutto le iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e primarie, dove si applica il criterio di vicinanza alla scuola. Nei quartieri in cui la presenza di stranieri è maggioritaria, non sarebbe realistico, dice il rappresentante dei presidi, non accogliere gli alunni per rispettare un limite numerico. Per scuola.net il nodo riguarda soprattutto la competenza linguistica.
5: Attualmente già esiste una circolare che pone al 30% il tetto massimo di alunni di origine non italiana che possono essere presenti all'appello.

0: in una classe. Tuttavia, questo tetto viene spesso superato, avviene nel 7% delle classi su media nazionale, ma in regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Liguria si arriva tranquillamente anche al 15%, con punte del 20% alla primaria in Lombardia. Il problema tuttavia non è di passaporto, ma linguistico. Se in una classe sono presenti tanti alunni che hanno dei gap linguistici in italiano, l'apprendimento generale ne risentirà.
1: Altra novità a scuola annunciata dalla Premier Meloni, il divieto del velo islamico in classe. Sul tema il rappresentante dei presidi commenta: ritengo che in classe non debbano esserci segni distintivi e che la persona debba essere riconoscibile, e ricorda che ad esempio in Francia è già così.
2: Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio animano il dibattito politico, partiti che intanto sono impegnati con le discussioni interne. Salvini a Pontida chiede unità e annuncia un congresso della Lega, mentre nel campo largo si guarda un programma comune. Restano però le distanze sulla politica estera. Da Montecitorio in diretta Paolo Rojas.
3: Le abbiamo sentite le parole di Giorgia Meloni scandite ieri dal palco sul limite di ragazzi, di bambini stranieri che non parlano italiano all'interno delle classi, e questo ha suscitato le reazioni di tanti partiti delle opposizioni, che parlano di propaganda fatta sulla pelle dei bambini e di norma ottusa, ma viene rivendicata dalla centrodestra. Poco fa Maurizio Lupi ha scritto che queste soluzioni favorirebbero sia l'integrazione che l'inclusione. È intervenuto su questo anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan poco fa a Rai News 24, ascoltiamolo.
4: Facciamo delle misure a favore degli studenti italiani e stranieri fin dall'inizio della legislatura, perché una misura di questo genere non è a favore degli italiani o contro gli stranieri, è a favore di una vera integrazione. E su questi temi siamo impegnati da prima che Vannacci fosse noto.
3: E a proposito di Vannacci, sempre Malan ha dichiarato che ci sono incompatibilità, dopo che ieri il generale aveva affermato è presto per parlare di alleanze, ma insomma lasciava aperta questa possibilità. Ieri giornata molto densa, da una parte Pontida con Matteo Salvini che ha voluto indire un consiglio federale proprio per oggi, un congresso straordinario per puntellare la sua posizione e quindi il suo ruolo anche in vista delle politiche. Vuole una Lega unita, ha detto, soprattutto con quei governatori del nord che invece vorrebbero che si andasse verso una Lega federale. C'è da capire, dopo che dovesse essere confermato Salvini, che cosa decideranno proprio le anime più legate alle origini della Lega. E poi Nova, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, fatta per definire i punti del programma, uno di questi il no delle armi a Kiev. Questo ovviamente ha scatenato preoccupazioni da una parte e polemiche dall'altra, perché il Partito Democratico invece è favorevole. Elly Schlein ha detto: abbiamo tantissimi punti in comune, troveremo una sintesi anche su questo. Lo ha detto anche Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato. Lo ascoltiamo e poi linea a te.
5: C'è una discussione aperta, molto franca, sul tema: si spediscono armi, sì o no? E questo è un tema che affronteremo durante il programma, ma Conte non ha mai detto che è contro il sostegno a Kiev.
2: La difficile situazione nel Mar Rosso, attacchi incrociati tra forze saudite e milizie Houthi, massima allerta a Bab el-Mandeb con l'Unione Europea al lavoro per potenziare la missione Aspides, mentre gli USA scelgono di non intervenire per evitare contraccolpi sui corridoi energetici. Cata Cerratti.
6: Resta senza risposta l'offerta di 2 settimane di tregua che Riyadh ha fatto arrivare agli Houthi con la mediazione dell'Oman. L'obiettivo dei sauditi è avviare negoziati diretti su emergenza umanitaria e intesa globale, dopo una serie di contatti con Stati Uniti, Egitto e Pakistan. Sul piano militare la situazione resta incandescente. L'Arabia Saudita ha diramato allarmi di emergenza lungo l'intera costa del Mar Rosso, mentre le forze governative yemeniti hanno distrutto veicoli militari Houthi nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb. Dalla leadership del gruppo sciita arrivano invece rassicurazioni verso Washington. Le navi americane non saranno attaccate, il bersaglio resta Riyadh. Chad, ma gli Houthi mettono in guardia le altre nazioni dal sostenere i sauditi. Negli Stati Uniti intanto il presidente Trump ha deciso all'ultimo momento di non unirsi agli attacchi congiunti richiesti da Riyadh. Pesano lo scetticismo del Pentagono sull'efficacia dei bombardamenti limitati e la frammentazione delle truppe terrestri yemenite. Troppo rischioso aprire un fronte a Bab el-Mandeb minacciato.

0: le rotte energetiche mondiali, già scosse dalle tensioni con l'Iran. Ma allo stesso tempo Washington non può rischiare di compromettere lo storico asse con Riyadh. Il dilemma dunque resta. Sullo sfondo il monito dell'Unione Europea, l'alta rappresentante Kaya Kallas, sollecitata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha lanciato un allarme sui rischi crescenti per la navigazione nel Mar Rosso, chiedendo ai ministri dell'Unione Europea di potenziare le risorse navali ed aeree delle missioni Aspides e Atalanta, a tutela del commercio e delle catene di approvvigionamento europee.
1: Contro l'Iran, Trump minaccia invece devastanti bombardamenti, ma apre a un bilaterale con Bezeshkian o Araghchi al margine dell'Assemblea ONU. In settimana anche il bilaterale con Zelensky dopo le nuove sanzioni alla Russia. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Lopret.
2: Spazzarli via, lasciarli marcire economicamente oppure chiudere un'intesa. Sono le tre opzioni che Trump dice di vedere per il futuro degli iraniani. Poi il presidente americano, nella stessa intervista telefonica con Fox News, torna a usare toni minacciosi. La mia domanda, spiega, è se e quando far saltare in aria l'intero paese. È meglio che si comportino bene. Sabato il Dipartimento di Stato aveva lanciato un'allerta sicurezza per i cittadini americani in Medio Oriente, parlando di un conflitto che potrebbe avere un'escalation rapida, riferimento agli attacchi degli Houthi, gruppo filo iraniano, contro l'Arabia Saudita. Houthi che, assicura Trump, hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere di aver avuto un colloquio telefonico proprio con l'inquilino della Casa Bianca. I due sarebbero d'accordo per vedersi a New York in settimana a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Un incontro che potrebbe cambiare molte cose, dice Zelensky, parlando di un momento favorevole a una soluzione diplomatica del conflitto scatenato dall'invasione russa 4 anni e mezzo fa. Zelensky ha inoltre ringraziato il presidente per la recente visita a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, oltre che per la firma delle sanzioni anti-Mosca approvate dal Congresso. Secondo Axios, Trump però durante la telefonata avrebbe chiesto più volte a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe di petrolio per evitare rialzi dei prezzi del diesel.
1: L'intelligenza artificiale è una spinta alla crescita e agli investimenti, così il governatore di Banca d'Italia Panetta, che intervenendo a una conferenza organizzata dalla Banca Centrale Ucraina ha spiegato come in Italia l'intelligenza artificiale potrebbe portare a un aumento del PIL dell'1%, ma avverte la trasmissione di questi effetti positivi è altamente incerta. E in questa fase la forte domanda di capacità di calcolo, di energia e di lavoro specializzata legata all'intelligenza artificiale può spingere l'inflazione. Di qui la necessità delle banche centrali di perfezionare le loro analisi su questa nuova variabile economica. E sarà diffuso domani il dato Istat sul deficit 2025 che potrebbe farci uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la legge di bilancio. Intanto il prezzo dei carburanti registra un nuovo lieve aumento, come ci dice in studio Simone Lupo Bagnacani.
3: Quella di domani sarà una giornata fondamentale per i conti pubblici italiani. L'Istat infatti pubblicherà i dati definitivi che riguardano il 2025. Gli occhi sono puntati in particolare sul deficit. L'ultima rilevazione lo vedeva infatti al 3,1%, ma con gli aggiustamenti potrebbe scendere alla soglia, che possiamo dire fatidica, del 3%, perché sotto il 3% si uscirebbe dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di pochi centesimi e decimali, ma con una posta molto alta. Infatti permetterebbe al governo nella prossima manovra di bilancio di poter avere molto più margine per intervenire su il caro energia da un lato e la pressione fiscale dall'altra. Non sarebbe comunque un liberi tutti, perché Giorgetti, parlando a un convegno sulla sanità, ha chiarito la riduzione del debito resta la priorità, perché ha spiegato la spesa di interessi per il debito non cura nessuno, ha detto, e se si perde il controllo del proprio debito le priorità cominciano a deciderle i creditori, quindi tracciando una linea molto netta su quella che sarà la spesa pubblica anche nella manovra. Tutti i meccanismi delicati europei però non interessano il presidente di Confindustria Orsini, che ha lanciato un appello molto grave. Ha detto: bisogna fare presto, bisogna intervenire, perché è meglio gestire delle procedure di infrazione europee che il deserto industriale. Parole molto chiare e nette, ha detto: bisogna fare presto, stiamo ancora aspettando il decreto bollette che è stato varato a febbraio ma non è ancora stato attuato. L'energia naturalmente è la priorità in questo momento, perché abbiamo il petrolio che, anche se è in lieve calo, oggi resta sopra i $100 al barile con effetti drammatici drammatici sui carburanti che toccano nuovi massimi. Abbiamo visto il cartello anche prima, lo possiamo rivedere. La benzina è a 2,155 euro al litro, mentre il diesel è arrivato a 2,335 euro al litro. Sono aumenti piccoli ma costanti, e in autostrada i prezzi sono anche 10 centesimi in più. Non consola sapere quello che ci dice la BCE, che lo sviluppo delle energie rinnovabili ha contenuto il prezzo dell'energia elettrica perché è riuscito a non farlo aumentare troppo, ma gli aumenti ci sono e pesano tantissimo. Vedremo come saranno gestiti.
1: Il calo del prezzo del petrolio spinge le borse europee. Andiamo a Milano per l'aggiornamento sui mercati. Ci dice tutto Fabrizio Patti.
4: Sì, come ci diceva il collega, il prezzo del petrolio rimane sopra i 100 dollari al barile, ma è al quarto giorno di discesa e oggi tocca 101 dollari con il Brent. Ricordiamo, la scorsa settimana aveva sfiorato i 110. Tre motivi del calo: oggi c'è un rapporto di JP Morgan secondo cui i transiti di petrolio dello stretto di Hormuz sono tornati ai livelli massimi da 6 mesi, 17,1 milioni di barili al giorno negli ultimi 10 giorni, solo 6 milioni in meno rispetto alla media del 2025. C'è un lieve calo anche del gas naturale, che è a 76 euro, meno 7,5% nella settimana, meno 4% oggi. Meno timori di inflazione, danno fiato anche ai titoli di Stato, il rendimento scende non poco, quello del BTP italiano di 10 punti base, oggi scende anche quello tedesco di 6 punti base il giorno dopo l'esito delle elezioni regionali in Germania. L'Europa ne beneficia anche a livello borsistico, più 1,21% per la borsa di Milano, che aveva chiuso la scorsa settimana con un bilancio negativo dell'1,84%, rialzi leggermente inferiori nel resto d'Europa. Va bene la tecnologia con ST Microelectronics e Prysmian, che ha ottenuto una commessa di cavi transatlantici. Miglior titolo Banco BPM, più 3,70% quasi, perché sabato il Sole 24 Ore ha scritto che Unicredit e Crédit Agricole starebbero valutando un'iniziativa congiunta su Banco BPM, di cui la banca francese è il principale azionista. Saremo a vedere. Nel frattempo c'è stata oggi una seduta positiva anche per le borse asiatiche, in particolare per la tecnologia a Seul. Linea allo studio.
1: Oggi ritornano a scuola gli studenti della scuola Verga di Centocelle a Roma, dove si è verificato l'episodio della professoressa accoltellata e ferita da un tredicenne che aveva ricevuto due debiti. Le indagini dei carabinieri puntano a identificare i quattro utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione e accertare se qualcuno possa averlo istigato. Sentiamo Laura Tangherlini.
5: Il coltello che ha ferito la professoressa di una scuola media di Centocelle a Roma sarebbe stato mosso prima ancora che dalla mano dello studente tredicenne da un sito splatter Watch People Die legato ad account russi. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su questa pista alla ricerca di chi abbia pubblicato e poi ripostato più volte il video dell'aggressione su TikTok, su una chat di Telegram e sullo stesso sito che ospita video di cadaveri, decapitazioni, persone agonizzanti, omicidi. 5 i contatti di una chat Telegram al momento da identificare. È possibile che il minore, ora ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, sia stato istigato dalla rete suprematista con legami ad account russi o similrussi e che propone un'ampia libreria video di omicidi ed esecuzioni relativi al conflitto russo-ucraino. Tutte persone conosciute online, con cui il tredicenne ha spiegato agli inquirenti chattava in inglese utilizzando il traduttore. E proprio su una chat di TikTok l'aggressore aveva scritto, prima di agire, ragazzi guardate dopo il TG. Il sospetto è che l'adolescente frequentasse queste pagine, come pure uno pseudo forum dal titolo Cosa ti fa davvero arrabbiare, in cui un moderatore invita gli utenti a rivelare senza paura i motivi di una rabbia così forte da spingerli ad uccidere. Dire ancora, il tredicenne ne serbava per due debiti formativi. Lo aveva manifestato online e a scuola. Ora sono altri utenti italiani e dell'est Europa invece ad avercela con lui. Lo definiscono un giocatore di ruolo, non un vero killer, incapace di vendicarsi per aver fallito l'omicidio della docente, a cui sono pervenute via email le scuse dei genitori dello studente.
1: Un primo giorno di scuola fortemente simbolico, quello di un luogo ancora ferito e che vuole rialzarsi. Parliamo di Amatrice, 10 anni dopo il devastante terremoto del centro Italia. Oggi si torna in classe e all'inaugurazione dell'anno scolastico, previsto alle 16, parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stefano Corradino.
6: Sì, c'è grande attesa per l'arrivo qui ad Amatrice del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà qui all'Istituto Onnicomprensivo insieme al Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e al Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli, tutti a scuola.

0: è questa, è la grande scritta in questo istituto che mette insieme i studenti dalla scuola dell'infanzia fino agli istituti superiori. Sono in tanti che li abbiamo ascoltati questa mattina, che attendono davvero con ansia l'arrivo del Capo dello Stato in una giornata particolare, l'inaugurazione dell'anno scolastico di questo anno, il 2026, a 10 anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia e Amatrice. In primis ricordiamo le 237 vittime solo qui in questa città. Ovviamente la scuola è un fattore importantissimo anche per evitare il rischio di spopolamento di Amatrice e delle tante altre realtà che sono state sconvolte dal terremoto. Noi questa mattina, prima dell'ingresso a scuola, abbiamo sentito alcuni dei genitori che portavano i figli a scuola. Vi facciamo ascoltare quello che ci hanno detto e poi la linea torna a voi.
1: La presenza oggi del Presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi, quindi diciamo l'attenzione è sempre alta e siamo fiduciosi che piano piano la burocrazia venga sicuramente smossa in qualche modo.
0: Contenti di tornare a scuola?
2: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
3: A Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, un uomo di 35 anni sorprende i ladri nella sua cascina e spara. Uno dei ladri muore, il proprietario è indagato a piede libero per omicidio. Ieri sentito dai carabinieri, ora dovrà essere sentito in procura. Giulia Paltrinieri.
4: Sì, qui a Baldissero d'Alba. Dopo il fatto in pochissimi vogliono parlare e chi lo fa si chiude a cerchio intorno a Roberto Mollo, continua a ripetere che è una bravissima persona, un grande lavoratore, parla di furti avvenuti in continuazione in questa zona e anche se i carabinieri non lo confermano, direbbero che non ci sono le denunce, si dicono esasperati e poi fanno riferimento a Mario Roggero, ovviamente siamo a poco più di una ventina di minuti di macchina e quindi torna in ballo il tema molto dibattuto della legittima difesa ed è su questo che si gioca ora tutta l'indagine dei carabinieri, perché quello che è necessario appurare proprio in questi giorni attraverso una perizia balistica e un'autopsia è proprio quello di capire qual è stata la dinamica della sparatoria. Quello che sappiamo è che Roberto Mollo era al piano di superiore, deteneva un'arma regolarmente ma senza il porto d'armi e quindi bisognerà proprio capire se ha colpito i ladri mentre si stavano allontanando o mentre stavano entrando. Questo è fondamentale. Dal versante della vittima parliamo di un albanese, Jovalin Lasri. La famiglia si dice distrutta, aveva precedenti penali ma erano fatti lontani, si stava reintegrando ed è proprio la famiglia, la compagna e il figlio che chiedono agli inquirenti di fare piena giustizia e quindi vedremo come andranno gli esami autoptici, la perizia balistica nelle prossime settimane e giorni. A voi.
3: Voltiamo pagina, parliamo di un grande evento RAI che vuole riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto. È il Sanremo targato Stefano De Martino che prende il largo con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse importanti novità. Il servizio di Fausto Pellegrini.
5: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
3: Ora una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.

0: cosa mi metto? Zalando.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app e scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
2: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
3: Funziona?
2: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
3: Ci si sente sazi?
2: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
3: È facile preparare i pasti?
2: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
3: Posso provarlo?
2: Certo. Ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
9: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
10: Insetti da tutto il mondo. Incredibili, sorprendenti, spettacolari. Una collezione eccezionale per scoprire e guardare da vicino esemplari autentici. Insetti da tutto il mondo. Prima uscita, un vero scorpione a 1,99€. RBA.

0: Bentrovati a Sport 24, iniziamo con il campionato. I bianconeri stendono l'Atalanta allo Stadium, i rossoneri dominano il Lecce a San Siro, pari del Napoli a Firenze, mentre cade il Como a Frosinone. Ci dice tutto Maddalena Montecucco.
1: È il miglior Milan di questa stagione che, a dir la verità, non è iniziata da molto, ma tanto è bastata per mettere sotto accusa Ruben Amorim e i suoi dubbi di formazione. Ieri invece prova convincente dei rossoneri che festeggiano i 100 anni di San Siro con un rotondo 3-0 contro il Lecce. La notizia è il ritorno al gol e che gol dopo quasi 9 mesi di Christian Pulisic che apre le marcature. Poi splendida giocata a Ramos a Rabiot per il 2-0 mentre il terzo gol lo segna ancora una volta, ancora da subentrato, Diego Moreira. Scaccia i fantasmi di Reggio Emilia la Juventus che a Torino domina un irriconoscibile Atalanta. Bianconeri in gol al 28esimo con Ponce in Sau e il doppio arriva nel secondo tempo e lo firma Bremer. Bergamaschi non pervenuti e in crisi profonda, ma la nota negativa della giornata allo Stadium è purtroppo un'altra ed è il vergognoso gesto della curva della Juventus che volta le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Atto subito condannato dal club bianconero e ora si attende il verdetto del giudice sportivo. A proposito di crisi, il Napoli si ferma sull'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, pareggio che sancisce la peggior partenza degli azzurri in campionato negli ultimi 8 anni. Scivolone, questo è pesante per il Como di Fabregas, che a Frosinone incassa la prima sconfitta stagionale e la squadra di Albini vince 2-0 con reti firmate da Calò e Kvernazze.
0: Questo pomeriggio a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si terranno i funerali di Sandro Mazzola. Per noi in diretta c'è Thomas Villa.
2: Sì, buongiorno a tutti da Piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, l'ultimo saluto di Milano, della tifoseria nerazzurra, all'indimenticabile Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, 4 volte campione d'Italia con la maglia nerazzurra, 2 volte campione d'Europa, 2 volte campione del mondo, campione d'Europa anche con la nazionale, un simbolo del nostro calcio. Milano si ferma, città che è in lutto, cittadino appunto, bandiere a mezz'asta, sono previste insomma migliaia di persone a tributare l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, sicuramente anche tanti tifosi del Milan, tra i primi a ricordare il giocatore dell'Inter c'è stato il suo rivale amico Gianni Rivera, ma insomma Mazzola è veramente un simbolo di questa città e non solo. Le prime 2 corone di fiori sono arrivate, una dell'Inter, una dell'Associazione Italiana Calciatori. È previsto l'arrivo a breve del presidente dell'Inter Marotto, ovviamente con tutta la dirigenza, poi la famiglia Moratti con la quale Sandro Mazzola ha avuto un legame fortissimo sia con papà Angelo, poi anche con Massimo Moratti, fu dirigente, giocatore con Angelo Moratti e poi dirigente con Massimo Moratti e con Frezzoli. Insomma, una Milano che si ferma per tributare l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, lo ripeto, alle 14.45 qui in Sant'Ambrogio. Direi che per il momento da Milano è tutto, la linea a voi.
0: E ora la nazionale, il campionato si ferma per la sosta dedicata agli impegni dell'Italia di Mancini che comincia il suo cammino, questo nuovo corso con la Nations League a Coverciano, sede del ritiro. C'è per noi Tiziana Alla.
3: Tra poco più di un'ora alle 14 la prima conferenza stampa di Roberto Mancini che torna a Coverciano 3 anni e 3 mesi dopo la sua ultima panchina da commissario tecnico per cominciare una nuova ricostruzione dell'Italia orfana del mondiale. Si sta ricomponendo il suo staff tecnico tra conferme e novità. Si è composta la lista dei convocati, 34 calciatori per affrontare 4 partite in 11 giorni, i primi impegni di Nations League. Tra loro c'è Daniel Maldini che questa mattina ha ricevuto l'ottima notizia, cioè l'esito negativo degli esami tossicologici cui era stato sottoposto all'ospedale Niguarda di Milano dopo l'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto una settimana fa. Da questa lista è uscito Brian Cristante per un problema fisico ed è entrato invece Ricci. Ci sono appunto tante novità, tanti giovani, molti giocano all'estero, alcuni hanno doppio passaporto e allora Mancini li vuole valutare per convincerli a sposare la maglia azzurra. Dicevamo alle 14 la prima conferenza stampa, alle 17 il primo allenamento che come da consuetudine sarà interamente aperto alla stampa e l'ultimo dettaglio da sottolineare è che oggi sarà la prima volta a Coverciano anche per Diana Bianchedi nel suo nuovo ruolo di capodelegazione. Dunque una giornata intensissima che noi siamo qui per raccontarvi dall'inizio alla fine. Linea a voi.
0: Gli europei di volley maschile, tutto facile per gli azzurri di Fefe De Giorgi che battono 3-0 la Danimarca e sfideranno ora la Finlandia nei quarti. Da Torino, Maurizio Colantoni.
4: L'Italia è in grandissima crescita, dopo la vittoria sulla Danimarca dovrà affrontare ai quarti la formazione della Finlandia. È un percorso che sulla carta sembra facile e l'Italia ha dimostrato proprio in queste gare sulla carta facili di saper tirar fuori tutto il proprio potenziale. È stata la grande gara di Giannelli, è stata la grande gara di Jurmano, è stata soprattutto la grande gara di Pardomati, un centrale giovane che sta mostrando tutta la sua potenzialità con muri e primi tempi di altissimo livello. Ora l'Italia mercoledì dovrà giocare alle 20:55 su Rai 2 con la Finlandia, un'Italia carica, è l'Italia del gruppo, è la grande famiglia che vuole arrivare in fondo a questo europeo, un europeo che vale tanto perché con una vittoria ci sarebbe il pass per i giochi olimpici. Vi lascio con le voci di Pardomati e Daniele Lavia.
5: Abbiamo fatto una gran partita soprattutto a livello dei dettagli e abbiamo concesso poco alla Danimarca a livello di errori, a livello di diciamo indecisioni. E secondo me poi il resto delle cose è venuto anche da solo, perché comunque siamo stati molto a mente libera, abbiamo affrontato bene questa partita perché siamo stati molto nel momento preciso, senza pensare al dopo, al set dopo, sempre sul punto, quindi bene, tanta roba. Ce la godiamo adesso, recuperiamo e mercoledì testa alla Finlandia. Anche prima, però mercoledì tanta testa alla Finlandia.
6: Il livello medio si è alzato e anche la Danimarca si è arrivata a giocare degli ottavi di finale di un campionato europeo, vuol dire che qualcosa c'ha. Siamo stati bravi a tenere un ritmo comunque abbastanza alto, abbiamo fatto degli sprazzi di partita, di set importanti e siamo contenti.
0: Ciclismo ai mondiali in corso a Montreal, Filippo Ganna e argento a cronometro dietro un irresistibile Benepoel. Stefano Rizzato.
7: A livello mio personale di performance ho fatto quello che dovevo fare e anche qualcosa in più. Non si era veloci in qualche modo, quindi sarà poi da analizzare dove perché si è perso così tanto.
8: 57 secondi che pesano, un argento brillante al collo ma poca voglia di festeggiarlo. Filippo Ganna sblocca subito il medagliere azzurro ai mondiali di ciclismo di Montreal, ma l'entusiasmo è guastato dal divario rispetto al grande e atteso rivale Remco Evenepoel. Altre volte decisamente più vicino il belga, questa volta irraggiungibile per chiunque, per quello che è il suo quarto titolo mondiale consecutivo a cronometro. Per Evenepoel è già storia, ma c'è la voglia di scriverne ancora domenica prossima, conquistando anche la prova in linea, che varrebbe una doppietta totalmente inedita. È sicuramente un ottimo inizio di settimana, ma poi domenica sarà tutta un'altra gara. Ci sono altri corridori al via e alcuni di loro sembrano davvero in grande condizione. Ora penserò a recuperare e a un paio di allenamenti chiave per essere davvero pronto.
0: Basket, Milano vince la Supercoppa ma col brivido. Ieri sera a Tortona la sfida contro Venezia, con l'Olimpia prima in largo vantaggio, poi raggiunta dalla Reyer fino al 79 pari, con il quale si sono conclusi i tempi regolamentari. Per decidere l'assegnazione del trofeo è servito dunque l'extra time. Per Peppe Poeta, coach di Milano, è il terzo trofeo da quando è subentrato in panchina ad Ettore Messina nel novembre scorso, prima la Coppa Italia, poi il campionato e ora appunto la Supercoppa. MotoGP in Austria, prima vittoria in carriera per Acosta, bene l'Aprilia con Martin e Bezzecchi, Gianluca Gafforio.
9: La prima volta dello squalo, la prima vittoria in MotoGP di Pedro Acosta, bella, cercata e voluta. In casa del suo team, la KTM, in Austria Acosta fa letteralmente il fenomeno e scaccia così in un attimo il fantasma del giorno prima, dove era caduto nella sprint proprio quando era in testa. Per questo il rito a fine corsa di gettarsi a terra nello stesso punto dove era scivolato il sabato. Un GP con altri due attori principali, Jorge Martin alla fine secondo alla bandiera a scacchi e Marco Bezzecchi terzo, entrambi su Aprilia, velocissimi ma non al passo di Acosta, che il prossimo anno correrà con la Ducati ufficiale in coppia con Marc Marquez. E parlando del campione del mondo in carica, stavolta al Red Bull Ring non ha brillato, alla fine soltanto quinto considerando i suoi standard. Nella classifica generale in quest'ultima gara europea c'è Jorge Martin a più 12 su Marc Marquez, una lotta ancora aperta in cui c'è anche Bezzecchi terzo. Bella così la MotoGP.

0: Riprendiamo il telegiornale dagli esteri. Il presidente Zelensky ha annunciato che incontrerà Trump a New York a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Il faccia a faccia arriva mentre Stati Uniti e Ucraina cercano di rilanciare i negoziati. Ma sul terreno la guerra si intensifica con un aumento degli attacchi a lunga distanza da entrambe le parti. Katia Cerratti.
1: 1671 giorni di guerra e ancora un bollettino di vittime e bombardamenti. Nuovi e violenti raid russi martellano Zaporizhia, Kiev e Sumy, seminando morte e distruzione tra i civili, innescando maxi incendi nelle aree industriali. Kiev risponde con raid aerei a lungo raggio che colpiscono in profondità il territorio russo. Volodymyr Zelensky annuncia intanto un imminente faccia a faccia a New York con Donald Trump, un colloquio definito cruciale dopo una telefonata incentrata su de-escalation e sicurezza energetica. Questo incontro potrebbe cambiare molto, c'è slancio diplomatico, scrive il leader ucraino su X. La pace è la priorità assoluta, aggiunge. Poi ringrazia Trump per la recente visita a Kiev degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, affermando che i colloqui hanno toccato questioni chiave e hanno permesso ai due funzionari di constatare di persona la situazione in Ucraina. Tuttavia, secondo indiscrezioni del sito statunitense Axios, il tycoon avrebbe chiesto a Zelensky di interrompere i raid contro le raffinerie russe, ritenuti responsabili dell'aumento dei prezzi globali del diesel. E nei territori occupati del Donetsk, gli elettori sono andati al voto per la prima volta per il rinnovo della Duma, sotto lo sguardo armato dei soldati russi. Ma nel mirino del Cremlino c'è anche il futuro culturale del paese. Non solo missili sulle infrastrutture, ma una vera e propria guerra al sapere. Cimiteri di carta e tipografie sventrate, come la Convi e i magazzini della casa editrice Ranok. Oltre 13 milioni di libri andati in fiamme in pochi mesi, come denuncia la direttrice Victoria Idai. La Russia punta a cancellare l'istruzione e la storia, afferma. Senza libri una nazione perde il suo domani.
0: Stati Uniti e Cina lavorano a un sistema di sicurezza condiviso sull'intelligenza artificiale, quanto emerso dall'incontro a Washington tra il segretario al tesoro Bessent e il vice premier cinese Yi Feng con Pechino, che cerca di conquistare la leadership mondiale nell'intelligenza artificiale, come ci racconta il corrispondente Marco Clementi.
2: Mi da cat. I love you. Cani, gatti, panda, per tenere compagnia ad anziani e bambini. Li chiamano compagni emotivi, peluche animati che ricordano gusti e abitudini dei loro padroni e si aggiornano nel cloud. L'intelligenza artificiale in Cina sempre più nella vita quotidiana. Pechino spinge le AI dentro manifattura, logistica, sanità, istruzione e nell'esercito. Qui siamo a Ubitech Robotics, che in 15 anni è diventata leader mondiale nella produzione di robot umanoidi. Lavorano giorno e notte. Quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. È questo il futuro delle fabbriche cinesi. Le macchine lavorano, gli uomini controllano. Oggi la Cina conta oltre 43.000 fabbriche intelligenti. Il rapido sviluppo dell'AI è fondamentale per incrementare l'efficienza produttiva in tutto il settore manufatturiero, dicono gli esperti, che si sono ritrovati qui a Pechino per una conferenza nazionale di due giorni. Superare i colli di bottiglia tecnologici per dare impulso alla produzione avanzata, l'obiettivo. E nelle stesse ore, al 798, quartiere artistico della capitale cinese, coreografie di robot umanoidi.
3: Hello, I am Gwen, a large language.
2: La Cina corre veloce, i suoi modelli open source guadagnano terreno su quelli americani, un processo percepito come una minaccia da molte aziende occidentali. Ma il dragone considera gli allarmi dagli States solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore. L'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Questa settimana Xi Jinping torna a Washington, giovedì alla Casa Bianca da Trump. Questa volta con una folta delegazione di leader dell'industria cinese. Offerta commerciale, ma anche strumento negoziale. Pechino vuole meno dazi, meno restrizioni tecnologiche. Sullo sfondo una tregua commerciale fragile e la domanda, si punta a un accordo o è solo una fase successiva dello scontro?
0: Sono 600.000 i malati di Alzheimer in Italia. Oggi la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Il ministro Schillaci ha presentato il nuovo piano demenze. Gerardo D'Amico lo ha intervistato.
4: Sono 600.000 i malati di Alzheimer in Italia, la metà di quelli che soffrono di una demenza. Sono 3 milioni quelli che se ne occupano, soprattutto familiari, e dei 23 miliardi, signor Ministro, che costa questa patologia all'Italia, il 63% è a carico delle famiglie. Dopo 14 anni arriva il nuovo piano demenze.
5: Sì, è una giornata importante, arriva un nuovo piano demenze aggiornato. Le demenze e l'Alzheimer rappresentano un vero problema di sanità pubblica, per quello che lei prima ricordava, soprattutto perché noi siamo una nazione particolarmente longeva. Un nuovo piano moderno, adatto al tempo, bisogna puntare molto sulla prevenzione e su una diagnosi precoce. Oltre al nuovo piano c'è un tavolo permanente di collaborazione tra il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità e sicuramente chiederò risorse adeguate nella prossima legge di bilancio.
4: Signor Ministro, però fino ad ora sono stati stanziati appena 15 milioni all'anno sulle demenze, soldi che ovviamente non bastano.
5: Abbiamo aumentato già lo scorso anno, ma quest'anno vogliamo ottenere di più, soprattutto per sostenere le famiglie e i caregiver, come diceva lei prima, perché avere un malato con demenza in casa è un problema veramente non solo sanitario, ma vorrei dire anche sociale.
0: In chiusura torniamo a parlare della situazione a Gaza e in Cisgiordania. Nel corso di Mattina 24 Adele Grossi ha intervistato padre Faltas della custodia di Terra Santa. E allora lo ascoltiamo, il TG torna alle 13.

0: vedo tutto l'anno scolastico in tutta l'Italia sta iniziando e così con gioia, con tranquillità. Purtroppo da noi è iniziato con tanti problemi. Noi abbiamo 15 scuole cristiane a Gerusalemme Est. Tra queste scuole, 15 scuole, 5 scuole della Custodia Terra Santa. Tra queste scuole anche 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania. Si alzano alle 4 del mattino per essere alle 7 e mezza a Gerusalemme. È veramente una fatica enorme ogni giorno per loro. E all'inizio dell'anno non volevano dare questi 170 insegnanti il permesso per passare il muro, per arrivare a Gerusalemme. E noi senza questi insegnanti è impossibile fare le scuole, è impossibile iniziare le scuole. Vengono la maggior parte di Betlemme, ma vengono anche da Hebron, da Ramallah, da Birzeit, vengono da tutte le città palestinesi della Cisgiordania. E allora quando loro non hanno voluto dare, noi non abbiamo potuto fare la scuola. Doveva essere il 1° settembre e l'inizio della scuola.
1: Noi la vediamo mentre lei parla, ritratto in alcune foto, sempre sorridente, con i ragazzi di queste scuole. Lo ricordiamo, lei è anche responsabile del settore scuole. Immaginiamo che cosa stanno vivendo questi ragazzi. Ci fa capire bene perché non si fanno passare questi insegnanti. C'è una questione di sicurezza. Cosa dice Israele? Come giustifica una decisione di questo tipo?
0: Nessuno ha dato una risposta. Abbiamo fatto le stesse domande a tutto, al Ministero dell'Educazione, anche al COGAT, ai militari, a tutti. Nessuno ha dato una risposta. Tutti sanno che queste scuole sono cristiani. Queste scuole da centinaia di anni, la nostra scuola a Betlemme dal 1598, sono le prime scuole in tutto il Medio Oriente. E poi tutte scuole cristiane, noi insegniamo la pace, noi è veramente un laboratorio di pace nelle nostre scuole. E nessuno può criticare le nostre scuole. E sono venuti a visitare le nostre scuole, hanno visto che i bambini da 3 anni iniziamo la scuola con la preghiera sempre di San Francesco, Signore, fa di me uno strumento della tua pace. E questa è la nostra missione. E noi siamo gente del dialogo, della pace, siamo figli di San Francesco e nessuno ha dato una risposta. No, non vogliono che i palestinesi della Cisgiordania arrivino a Gerusalemme. Questo è il motivo. E questo veramente, questi insegnanti anche dovete sapere da 30 anni, io ho insegnanti da 40 anni che venivano dalla Cisgiordania a Gerusalemme. Noi stiamo parlando di Gerusalemme Est. Allora deve essere anche Palestina. È quello che stiamo dicendo, 15 scuole cristiane nel Gerusalemme Est. Non parliamo di altre città, ma Gerusalemme Est, Palestina deve essere Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est. È quello che non vogliono dare. E adesso hanno dato, la maggior parte hanno preso fino alla fine dell'anno e qualcuno fino al 7 di ottobre. E vediamo cosa possiamo fare. Ma non è nuova, anche all'inizio del secondo semestre dell'anno scorso hanno fatto lo stesso. Abbiamo fatto un sciopero una settimana, non abbiamo fatto scuole. E veramente non so, ma si vede che nel futuro non vogliono che quelli della Cisgiordania arrivano a Gerusalemme Est.
1: Ecco, padre Faltas, la situazione che ci descrive è ancora più grave di quella che pensavamo di esserci in parte lasciati alle spalle. Lei lo ha detto, anche l'anno scorso l'hanno fatto, di nuovo vi trovate davanti a questo scenario con insegnanti che lei ci diceva conosciamo da 40 anni. A proposito di situazioni che

0: tutti penso che tutti seguano cosa stanno facendo Chiolonni nella Cisgiordania, anche a Gerusalemme, come ho detto, come hanno fatto alla suora, come fanno anche a tutti i religiosi quando vedono un segno cristiano, un abito, e veramente attaccano le persone, attaccano la proprietà, e la gente non fa più. Avete seguito quello che stanno facendo a Taibe? Anche tutte le città palestinesi ieri, anche hanno chiuso tutto Ramallah, delle volte anche io, anche dirigo due scuole a Gerico, delle volte entro a Gerico, non so a che ora posso uscire, delle volte chiudono Gerico 7-8 ore, e succede anche a Betlemme, in tutte le città palestinesi. Dovete sapere anche in questi 3 anni hanno creato più di 1000 checkpoint, 1000 pulocchi, che veramente hanno fatto la Cisgiordania un prigione a cielo aperto. La gente non si può muoversi, è molto difficile muoversi da una città all'altra, è diventata molto difficile la vita in Terra Santa. I coloni sono diventati un esercito, un altro esercito, è veramente che attacca le persone, attacca le
1: La
0: proprietà.
1: vita è diventata difficile anche per i cristiani.
0: E certo, e questo anche, e questo è il problema. Questo anche, tutti siamo preoccupati per i cristiani, e i cristiani sono disperati. Tanti sono andati via, più di 300 famiglie della zona di Betlemme sono andati via, e poi il resto dei cristiani non vogliono rimanere, non vogliono rimanere, dicono non c'è futuro per i nostri figli, e tutti vogliono andare via, tutti vogliono scappare. Chi può immaginare Betlemme, dove è nato Gesù Cristo, il principe della pace, non saranno cristiani locali? Anche quando a Gerusalemme, dove è nato il cristianesimo, non saranno cristiani locali. Se continua così, credetemi, non sarà un cristiano in Terra Santa.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Non permettere ai denti gialli di levarti il sorriso. Il dentifricio Blanks White Shock Purple Corrector sbianca con la luce e riduce l'ingiallimento in soli 6 giorni grazie alla sua pasta viola, donandoti un sorriso bianco e luminoso. Blanks White Shock Purple Corrector. Rivoluziona il tuo sorriso.
5: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. Il desiderio. L'attrazione. L'amore. Arredo 3. Innamorati in cucina.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Ma su Idealista
6: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
9: È gratis.
10: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: Don't worry, c'è
1: Verti!
0: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
2: Buongiorno. Tempo stabile ma con cielo non limpido per le regioni settentrionali in questo inizio di settimana, con una nuvolosità alta e sottile, più compatta e più visibile sull'area di nord-est. Scendiamo al centro, dove pure passeranno delle velature nel corso della giornata, in un contesto di tempo asciutto e con spazi ancora per ampie schiarite che garantiranno delle temperature elevate e gradevoli. Scendiamo ancora verso meridione, dove la tramontana si fa un po' sentire, aumenta il vento, aumenta il moto ondoso del mare e ancora sul settore ionico della Calabria potranno esserci dei temporali nel corso della giornata. Le stesse precipitazioni, comunque isolate e alternate a delle schiarite, che troveremo anche sulla Sicilia, comprese le isole attorno. Per la Sardegna, sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Andiamo adesso a vedere la previsione per domani, una situazione meteorologica molto simile con una tramontana sostenuta tra il basso Adriatico e lo Ionio, con qualche isolato temporale nell'entroterra della Sardegna, della Calabria e sulla parte nord della Sicilia. Queste le temperature, oggi stazionarie, ovvero simili a quelle misurate negli ultimi giorni, ancora con diverse città intorno ai 30 gradi.

0: Elezioni locali in Germania, in Pomerania, la AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, un disastro, commenta Merz che non si dimette. Come ampiamente previsto, Russia unita, il partito di Putin vince le elezioni in Russia, i risultati annunciati domani, alta l'affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, pensi a benzina e bollette, attacca Schlein. 5 Stelle votano no armi in Ucraina, a Salvini annuncia il congresso della Lega. Panetta, governatore di Banca Italia, l'intelligenza artificiale può spingere la crescita, una sfida per le banche centrali, vantaggi anche sugli investimenti. Ad Amatrice, tra macerie e ricostruzione, il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico a Centocelle, a Roma, il ritorno in classe dopo l'accoltellamento di una prof. La Juve batte 2-0 l'Atalanta, il Milan travolge il Lecce 3-0, continua a sorprendere il Frosinone che supera 2-0 il Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa a Parma, perde 2-1. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In apertura di questa edizione, la Germania, termometro politico dell'Europa, avanzano l'ultradestra della AfD e la sinistra radicale, crollo verticale della CDU. Il punto da Schwerin, Germania, con l'inviata Emma Farnè.
1: Il disastro di cui ieri sera ha parlato Merz si è verificato nel castello alle mie spalle, la sede del Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove per la prima volta nella storia della Germania la CDU non è entrata. Si è fermata al 4,9%, spazzata via dall'onda blu dell'AfD che qui ha raccolto la maggior parte dei consensi, il 38% e oltre, secondi i socialdemocratici. Proprio poco fa il leader dell'AfD, Timo Chrupalla e Alice Weidel, sono intervenuti a Berlino, hanno chiesto di nuovo le dimissioni di Merz, hanno detto non perderemo mai più un'elezione e poi Alice Weidel ha detto dobbiamo parlare anche con la Russia, smettere di essere governati da partiti guerrafondai. A Berlino invece è arrivata prima la sinistra radicale, Elif Eralp di origini turche potrebbe essere la prima sindaca di origine straniera a governare la città, ha vinto con un programma con cui ha insistito nel bloccare i prezzi degli affitti. Nel primo pomeriggio interverrà il cancelliere Merz dopo la seduta con la CDU. Da Schwerin a voi.
0: Il voto anche in Russia per le elezioni politiche, affluenza oltre il dato del 2021, vittoria annunciata del partito di Putin, ma con la guerra in Ucraina lo scenario è radicalmente mutato. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Diana Mistrini.

0: stretta.
1: La presidente della commissione elettorale russa Panfilova ha annunciato i risultati ormai pressoché definitivi e la vittoria prevedibile del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita, che ha ottenuto il 57,82% dei consensi, il dato più alto dal 2003. Questo significa che controllerà 355 dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo. L'affluenza è stata del 59,32%. Tra Russia Unita sono stati eletti 49 militari che stanno combattendo in Ucraina. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti. Ricordiamo che l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso. Ma è stato un voto preceduto dal più massiccio attacco in Russia da parte ucraina dall'inizio del conflitto. Più di 1600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio. Attacchi che il portavoce del Cremlino Peskov commenta dicendo che si è trattato di un tentativo di sabotaggio del voto da parte di Kiev, tentativo fallito, dice Peskov, che aggiunge: vogliamo una ripresa dei negoziati con l'Ucraina, ma al momento non ci sono prospettive. Da Bruxelles la responsabile della diplomazia europea, Callas, dice che l'Unione Europea non riconoscerà il voto nei territori ucraini occupati e che si tratta di un altro colpo alla democrazia. Linea a voi.
0: Noi torniamo in Italia perché la Presidente del Consiglio Meloni ha annunciato una stretta sulla scuola, tetto agli stranieri in classe e divieto di burka e niqab, misure che arriveranno presto sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Gabriele Martelloni.
2: La stretta annunciata ieri davanti ai giovani militanti di Fratelli d'Italia dovrebbe arrivare in CDM tra giovedì e venerdì e nel decreto al quale lavora da tempo il ministro Valditara ci saranno le norme sul tetto agli stranieri in classe, il divieto di burka e niqab a scuola, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti con difficoltà nell'inserimento scolastico. Si tratta di un nuovo tassello della strategia messa a punto dalla Premier per contenere la sfida a destra lanciata da Vannacci, tutta giocata sui temi attinenti alla sicurezza, e la linea intransigente su ordine pubblico, immigrazione e lotta al fondamentalismo resterà la bussola del governo da qui al voto. Meloni punta ad affiancare alle iniziative dell'esecutivo quelle del suo partito, rilanciando quanto prima anche il disegno di legge contro il separatismo islamico. Tolleranza zero aveva promesso da Bari a inizio settembre per la festa del record di longevità del governo. Di sicurezza, ma declinata nel contrasto alla criminalità organizzata, la Presidente del Consiglio torna a parlare sui social ricordando il giudice Rosario Livatino, ucciso 36 anni fa da Cosa Nostra. Un magistrato che portava avanti il suo dovere senza compromessi, scrive la Premier, e che ha difeso la giustizia e la legalità senza mai arretrare davanti alla violenza mafiosa.
0: E ora le reazioni del mondo della scuola all'annuncio della Presidente del Consiglio Meloni della norma che fissa un numero massimo di studenti stranieri nelle classi, questione fondata ma di difficile soluzione pratica, dice l'Associazione Nazionale Presidi. Seguiamo Antonello Travaglini.
3: Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, la questione del numero massimo di alunni stranieri nelle classi è fondata e condivisibile dal punto di vista didattico, ma di difficile soluzione concreta. Il problema riguarda soprattutto le iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e primarie, dove si applica il criterio di vicinanza alla scuola. Nei quartieri in cui la presenza di stranieri è maggioritaria, non sarebbe realistico, dice il rappresentante dei presidi, non accogliere gli alunni per rispettare un limite numerico. Per scuola.net il nodo riguarda soprattutto la competenza linguistica.
4: Attualmente già esiste una circolare che pone al 30% il tetto massimo di alunni di origine non italiana che possono essere presenti all'appello in una classe. Tuttavia questo tetto viene spesso superato, avviene nel 7% delle classi su media nazionale, ma in regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Liguria si arriva tranquillamente anche al 15%, con punte del 20% alla primaria in Lombardia. Il problema tuttavia non è di passaporto, ma linguistico. Se in una classe sono presenti tanti alunni che hanno dei gap linguistici in italiano, l'apprendimento generale ne risentirà.
3: Altra novità a scuola annunciata dalla Premier Meloni, il divieto del velo islamico in classe. Sul tema il rappresentante dei presidi commenta: ritengo che in classe non debbano esserci segni distintivi e che la persona debba essere riconoscibile, e ricorda che ad esempio in Francia è già così.
0: Le dichiarazioni di Giorgia Meloni animano il dibattito politico, partiti che intanto sono impegnati con le discussioni interne. Salvini a Pontida chiede unità e annuncia un congresso della Lega, mentre nel campo largo si guarda un programma comune. Restano però le distanze sulla politica estera. Da Montecitorio, Pablo Rojas.
5: Le abbiamo sentite le parole di Giorgia Meloni scandite ieri dal palco sul limite di ragazzi, di bambini stranieri che non parlano italiano all'interno delle classi, e questo ha suscitato le reazioni di tanti partiti delle opposizioni che parlano di propaganda fatta sulla pelle dei bambini e di norma ottusa, ma viene rivendicata dalla centrodestra. Poco fa Maurizio Lupi ha scritto che queste soluzioni favorirebbero sia l'integrazione che l'inclusione. È intervenuto su questo anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan poco fa a Rai News 24, ascoltiamolo.
6: Facciamo delle misure a favore degli studenti italiani e stranieri fin dall'inizio della legislatura, perché una misura di questo genere non è a favore degli italiani o contro gli stranieri, è a favore di una vera integrazione. E su questi temi siamo impegnati da prima che Vannacci fosse noto.
5: E a proposito di Vannacci, sempre Malan ha dichiarato che ci sono incompatibilità, dopo che ieri il generale aveva affermato è presto per parlare di alleanze, ma insomma lasciava aperta questa possibilità. Ieri giornata molto densa, da una parte Pontida con Matteo Salvini che ha voluto indire un consiglio federale proprio per oggi, un congresso straordinario per puntellare la sua posizione e quindi il suo ruolo anche in vista delle politiche. Vuole una Lega unita, ha detto, soprattutto con quei governatori del nord che invece vorrebbero che si andasse verso una Lega federale. C'è da capire, dopo che dovesse essere confermato Salvini, che cosa decideranno proprio le anime più legate alle origini della Lega. E poi Nova, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle fatta per definire i punti del programma, uno di questi il no delle armi a Kiev. Questo ovviamente ha scatenato preoccupazioni da una parte e polemiche dall'altra, perché il Partito Democratico invece è favorevole. Elly Schlein ha detto abbiamo tantissimi punti in comune, troveremo una sintesi anche su questo. Lo ha detto anche Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, lo ascoltiamo e poi linea a te.
7: C'è una discussione aperta, molto franca, sul tema si spediscono armi, sì o no? E questo è un tema che affronteremo durante il programma, ma Conte non ha mai detto che è contro il sostegno a Kiev.
0: L'intelligenza artificiale è una spinta alla crescita e agli investimenti, così il governatore di Banca d'Italia Panetta, che intervenendo a una conferenza organizzata dalla Banca Centrale Ucraina spiega come in Italia l'intelligenza artificiale potrebbe portare ad un aumento del PIL dell'1%, ma avverte la trasmissione di questi effetti positivi è altamente incerta. E in questa fase la forte domanda di capacità di calcolo, di energia e di lavoro specializzato legata all'intelligenza artificiale può spingere l'inflazione. Di qui la necessità delle banche centrali di perfezionare le loro analisi su questa nuova variabile economica. E sarà diffuso domani il dato Istat sul deficit 2025, che potrebbe farci uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la legge di bilancio. Intanto il prezzo dei carburanti registra un nuovo lieve aumento, come ci dice in studio Simone Lupo Bagnacani.
8: Quella di domani sarà una giornata fondamentale per i conti pubblici italiani. L'Istat infatti pubblicherà i dati definitivi che riguardano il 2025. Gli occhi sono puntati in particolare sul deficit. L'ultima rilevazione lo vedeva infatti al 3,1%, ma con gli aggiustamenti potrebbe scendere alla soglia, che possiamo dire fatidica, del 3%, perché sotto il 3% si uscirebbe dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di pochi centesimi e decimali, ma con una posta molto alta. Infatti permetterebbe al governo nella prossima manovra di bilancio di poter avere molto più margine per intervenire su il caro energia da un lato e la pressione fiscale dall'altra. Non sarebbe comunque un liberi tutti, perché Giorgetti, parlando a un convegno sulla sanità, ha chiarito la riduzione del debito resta la priorità, perché ha spiegato la spesa di interessi per il debito non cura nessuno, ha detto, e se si perde il controllo del proprio debito le priorità cominciano a deciderle i creditori, quindi tracciando una linea molto netta su quella che sarà la spesa pubblica anche nella manovra. Tutti i meccanismi delicati europei però non interessano il presidente di Confindustria Orsini, che ha lanciato un appello molto grave. Ha detto bisogna fare presto, bisogna intervenire perché è meglio gestire delle procedure di infrazione europee che il deserto industriale. Parole molto chiare e nette, ha detto bisogna fare presto, stiamo ancora aspettando il decreto bollette che è stato varato a febbraio ma non è ancora stato attuato. L'energia naturalmente è la priorità in questo momento perché abbiamo il petrolio che anche se è in lieve calo oggi resta sopra i $100 al barile con effetti drammatici sui carburanti che toccano nuovi massimi, abbiamo visto il cartello anche prima, lo possiamo rivedere, la benzina è a 2,155 euro al litro mentre il diesel è arrivato a 2,335 euro al litro, sono aumenti piccoli ma costanti e in autostrada i prezzi sono anche 10 centesimi in più. Non consola sapere quello che ci dice la BCE che lo sviluppo delle energie rinnovabili ha contenuto il prezzo dell'energia elettrica perché è riuscito a non farlo aumentare troppo, ma gli aumenti ci sono e pesano tantissimo, vedremo come saranno gestiti.
0: La difficile situazione nel Mar Rosso, attacchi incrociati tra forze saudite e milizie Houthi, massima allerta a Bab el-Mandeb con l'Unione Europea al lavoro per potenziare la missione Aspides, mentre gli USA scelgono di non intervenire per evitare contraccolpi sui corridoi energetici. Katia Cerratti.
9: Resta senza risposta l'offerta di 2 settimane di tregua che Riyadh ha fatto arrivare agli Houthi con la mediazione dell'Oman. L'obiettivo dei sauditi è avviare negoziati diretti su emergenza umanitaria e intesa globale, dopo una serie di contatti con Stati Uniti, Egitto e Pakistan. Sul piano militare la situazione resta incandescente. L'Arabia Saudita ha diramato allarmi di emergenza lungo l'intera costa del Mar Rosso, mentre le forze governative yemeniti hanno distrutto veicoli militari Houthi nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb. Dalla leadership del gruppo sciita arrivano invece rassicurazioni verso Washington. Le navi americane non saranno attaccate, il bersaglio resta Riyadh. Ma gli Houthi mettono in guardia le altre nazioni dal sostenere i sauditi. Negli Stati Uniti intanto il presidente Trump ha deciso all'ultimo momento di non unirsi agli attacchi congiunti richiesti da Riyadh. Pesano lo scetticismo del Pentagono sull'efficacia dei bombardamenti limitati e la frammentazione delle truppe terrestri yemenite. Troppo rischioso aprire un fronte a Bab el-Mandeb minacciando le rotte energetiche mondiali, già scosse dalle tensioni con l'Iran. Ma allo stesso tempo Washington non può rischiare di compromettere lo storico asse con Riyadh. Il dilemma dunque resta. Sullo sfondo il monito dell'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaya Kallas, sollecitata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha lanciato un allarme sui rischi crescenti per la navigazione nel Mar Rosso, chiedendo ai ministri dell'Unione Europea di potenziare le risorse navali ed aeree delle missioni Aspides e Atalanta, a tutela del commercio e delle catene di approvvigionamento europee.
0: Il braccio di ferro tra Donald Trump e i media americani vive un nuovo clamoroso capitolo. CNN, MS Now e Politico hanno infatti annunciato che impugneranno il provvedimento con cui il presidente USA li ha banditi dalla Casa Bianca con lo scopo di ottenere la riammissione. Il ricorso fa leva sul primo emendamento relativo alla libertà di stampa e sarà discusso con procedura d'urgenza, forse già in settimana, presso il Tribunale Distrettuale di Washington. Questa mattina, si legge in una nota congiunta dei 3 media, abbiamo informato il governo che presenteremo una denuncia per proteggere i nostri diritti sanciti dal primo emendamento con lo scopo di difendere il principio per il quale il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica. Stato di massima allerta in Israele con l'approssimarsi dello Yom Kippur, mentre è tempo di nuove tensioni e scontri in Cisgiordania e a Gaza. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
10: Eh sì, dunque Israele si chiude per celebrare una delle festività ebraiche più importanti, Yom Kippur, mentre, come dicevi, resta altissima la tensione in Cisgiordania, dove ieri un uomo israeliano di 37 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, l'attentatore è stato arrestato, l'esercito israeliano dice che si tratta di un membro di Hamas. Un altro attentatore vicino alla città di Jenin, al nord della Cisgiordania, è stato arrestato mentre continuano i raid appunto dell'esercito in tutta la West Bank. Tutto mentre a Gaza un bambino in queste ore è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da parte dell'esercito israeliano vicino alla città al sud dell'enclave palestinese Rafah. Sono in totale 9 le persone ferite nelle ultime 24 ore, un bilancio che si aggiunge, ricordiamo, a quasi più di 1300 i palestinesi uccisi malgrado il cessate il fuoco che è stato stipulato quasi esattamente un anno fa, ottobre scorso. Ultima notizia è quella della decisione delle autorità gazawi di demolire oltre 250 palazzi, più che altro in stato precario e danneggiati dai bombardamenti, per evitare delle tragedie vicine e simili a quelle della scorsa settimana, quando un edificio di 6 piani è crollato uccidendo 21 persone, per lo più i bambini. È tutto a te.
0: Primo giorno di scuola ad Amatrice, 10 anni dopo il devastante terremoto del centro Italia.

0: Oggi all'inaugurazione dell'anno scolastico previsto alle 16 parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In diretta c'è il nostro inviato Stefano Corradino.
1: Sì, buongiorno, c'è grande attesa qui ad Amatrice per l'arrivo del Presidente della Repubblica. Sarà qui anche il Ministro dell'Istruzione Valditara e il Commissario per la Ricostruzione Castelli, un segno dell'attenzione da parte delle istituzioni a questo territorio, ci hanno detto i genitori, gli insegnanti che abbiamo sentito questa mattina e che abbiamo visto quando entravano a scuola con i propri figli. E ovviamente parliamo di un territorio che ha vissuto un sisma tremendo e siamo esattamente a 10 anni dal terremoto del 2016 che ha colpito l'Italia centrale. La scuola è fondamentale, ce lo hanno ripetuto sia i genitori che gli studenti, perché in qualche modo è una sorta di anche antidoto allo spopolamento che queste realtà rischiano con sempre meno persone che ci sono, e ovviamente è anche una struttura solida, consolidata, che risponde alla provvisorietà che ha avuto l'edilizia scolastica fino al 2019 in questo territorio. Questo istituto onnicomprensivo è stato inaugurato nel novembre del 2019. E qui ad Amatrice anche la Polizia di Stato è arrivata questa mattina per una grande campagna sul tema così attuale oggi, come sappiamo, del cyberbullismo tra i giovani. Noi abbiamo sentito un commissario capo della Polizia di Stato proprio su questa campagna, ve lo facciamo ascoltare e la linea torna a voi.
2: Occasione per effettuare una nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e informarli sul fenomeno del cyberbullismo. Le nostre attività di prevenzione sono capillari sul territorio e sono continue. Ci teniamo fondamentalmente a informare i ragazzi sull'utilizzo consapevole della rete affinché possano essere tutelati a 360 gradi.
0: E oggi sono tornati a scuola anche gli studenti della scuola Verga di Centocelle a Roma, dove si è verificato l'episodio della professoressa coltellata e ferita da un tredicenne che aveva ricevuto due debiti formativi. Le indagini dei carabinieri puntano a identificare i 4 utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione e accertare se qualcuno possa averlo istigato. Laura Tangherlini.
3: Il coltello che ha ferito la professoressa di una scuola media di Centocelle a Roma sarebbe stato mosso prima ancora che dalla mano dello studente tredicenne da un sito splatter Watch People Die legato ad account russi. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su questa pista alla ricerca di chi abbia pubblicato e poi ripostato più volte il video dell'aggressione su TikTok, su una chat di Telegram e sullo stesso sito che ospita video di cadaveri, decapitazioni, persone agonizzanti, omicidi. 5 i contatti di una chat Telegram al momento da identificare. È possibile che il minore, ora ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, sia stato istigato dalla rete suprematista con legami ad account russi o similrussi e che propone un'ampia libreria video di omicidi ed esecuzioni relativi al conflitto russo-ucraino. Tutte persone conosciute online, con cui il tredicenne ha spiegato agli inquirenti chattava in inglese utilizzando il traduttore. E proprio su una chat di TikTok l'aggressore aveva scritto, prima di agire, sì, ragazzi, guardate dopo il TG. Il sospetto è che l'adolescente frequentasse queste pagine, come pure uno pseudo forum dal titolo Cosa ti fa davvero arrabbiare, in cui un moderatore invita gli utenti a rivelare senza paura i motivi di una rabbia così forte da spingerli ad uccidere. Dire ancora, il tredicenne ne serbava per 2 debiti formativi, lo aveva manifestato online e a scuola. Ora sono altri utenti italiani e dell'est Europa invece ad avercela con lui, lo definiscono un giocatore di ruolo, non un vero killer, incapace di vendicarsi per aver fallito l'omicidio della docente, a cui sono pervenute via email le scuse dei genitori dello studente.
0: Si chiama Chiedilo alla Polizia ed è il nuovo servizio online fornito dalla Polizia di Stato per rispondere alle domande e alle curiosità dei cittadini sui temi della sicurezza sia in rete che sulla strada. Attraverso questo format i cittadini, commentando i video pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook della Polizia, potranno rivolgere domande agli agenti della postale e della stradale. Le risposte saranno poi fornite in video che verranno pubblicati sempre sui canali social. E parliamo ora di un grande evento RAI che vuole riportare in gara gli artisti italiani.

0: italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto è il Sanremo targato Stefano De Martino, che prende il largo con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse importanti novità. Il servizio è di Fausto Pellegrini.
1: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
0: Siamo al calcio, il campionato, i bianconeri stendono l'Atalanta allo Stadium, i rossoneri dominano il Lecce a San Siro, pari del Napoli a Firenze, mentre cade il Como a Frosinone. Allora vediamo il servizio di Maddalena Cucco, poi una breve pausa, alle 13.30 il TG in lingua inglese.
2: È il miglior Milan di questa stagione, che a dir la verità non è iniziata da molto, ma tanto è bastata per mettere sotto accusa Ruben Amorim e i suoi dubbi di formazione. Ieri invece prova convincente dei rossoneri, che festeggiano i 100 anni di San Siro con un rotondo 3-0 contro il Lecce. La notizia è il ritorno al gol, e che gol dopo quasi 9 mesi, di Christian Pulisic, che apre le marcature. Poi splendida giocata a Ramos Rabiot per il 2-0, mentre il terzo gol lo segna ancora una volta, ancora da subentrato, Diego Moreira. Scaccia i fantasmi di Reggio Emilia la Juventus, che a Torino domina un irriconoscibile Atalanta. Bianconeri in gol al 28esimo con Ponce in Sauer, il doppio arriva nel secondo tempo e lo firma Bremer. Bergamaschi non pervenuti e in crisi profonda, ma la nota negativa della giornata allo Stadium è purtroppo un'altra, ed è il vergognoso gesto della curva della Juventus, che volta le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Atto subito condannato dal club bianconero, e ora si attende il verdetto del giudice sportivo. A proposito di crisi, il Napoli si ferma sull'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, pareggio che sancisce la peggior partenza degli azzurri in campionato negli ultimi 8 anni. Scivolone, questo è pesante, per il Como di Fabregas, che a Frosinone incassa la prima sconfitta stagionale. La squadra di Albini vince 2-0 con reti firmate da Calò e Kvernazze.
3: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Ah! Ehi, pigrone! Ehi, pigrone!
7: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
6: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a, beh, qualsiasi altra cosa.
9: Italo americano, dammi un bacio su un taxi.
10: Chi
9: chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio.

0: E che te dico fa? E Kimbo, tutta Napoli in un caffè. Ma stanotte ti
1: dedico. Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
6: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
7: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti, no filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
9: Tipo zero sprechi, zero residui.
10: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
10: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
11: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
13: Farsi raccontare il

0: Buongiorno e benvenuti a AI News 24, una nuova rubrica di Rai News 24 che si occupa di intelligenza artificiale. Ogni lunedì cercheremo di capire un po' come funziona questo nuovo mondo e lo faremo in maniera molto concreta, andando a svolgere, a far svolgere alla macchina dei compiti precisi. Per farlo abbiamo e avremo ospiti fissi, due grandi esperti del settore. Il primo è qui in studio con me e lo saluto subito, Andrea Laudadio, responsabile dello sviluppo di team. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: E quindi è uno che per sua, diciamo, di sviluppo e formazione, per cui deve formare tante persone e aiuterà a formare anche i nostri spettatori. Collegato vedo già il professor Walter Quattrociocchi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Lei professore è il nostro ospite alto, è uno dei più grandi studiosi del fenomeno e quindi ci spiegherà alcune delle dinamiche che vedremo svolgere in diretta qui in trasmissione. Ogni giorno, dicevo, ci occuperemo di un tema e lo faremo svolgere all'intelligenza artificiale. Poi, per verificare quello che l'intelligenza artificiale effettivamente ha fatto, avremo un ospite umanissimo, un'intelligenza umana. Oggi è la volta della dottoressa Monica Germani, che è collegata con noi. Buongiorno, dottoressa.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: E nel dire che è una dietista dell'Università di Siena, se non sbaglio, diciamo già e svegliamo già il gioco di oggi. Il gioco di oggi è questo. Sono tornato alle vacanze, Andrea, ho 2 chili in eccesso da smaltire e decido di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Allora, che cosa devo fare? Intanto, che cosa posso fare per parlare con l'intelligenza artificiale?
1: Allora, intanto, avendomi tu dato dell'ospite basso rispetto al professore, devo dire che ti sei fatto lo sconto di 1 chilo rispetto a quello che avevamo concordato. Però il tema è, l'intelligenza artificiale è lì, alla nostra portata. Mi viene la voglia di chiedergli un consiglio su come perdere peso.
0: Sì, ma come glielo chiedo? Glielo scrivo, glielo mando con un messaggio? Come funziona?

0: In un modo drammaticamente semplice, che è quello di scrivergli qualche riga per fargli eseguire un compito.
1: Perfetto, allora questo compito, questi comandi che gli diamo sono dei comandi scritti, poi vedremo che si può anche dettarglieli.
0: Il famigerato prompt.
1: E si chiamano prompt, questo impareremo ad avere confidenza con questo oggetto, il prompt. Il prompt è la stringa, eccolo qui, ne vediamo un esempio, è la stringa dei comandi, è il testo di comando che ordinerà esattamente all'intelligenza artificiale che cosa deve fare. In questo caso noi abbiamo composto un prompt per chiedere una dieta. Allora, quali sono il perimetro entro cui bisogna stare per dare un'indicazione che dia un risultato certo e utile? Per esempio, se io dico voglio perdere 3 kg in 3 mesi e premo invio, che cosa succede?
0: Qualcosa succede. Questa è la prima cosa a cui stare attenti, cioè la macchina risponde in qualunque caso e questo può metterci in difficoltà. Quello che i telespettatori stanno vedendo è un prompt avanzato, è un prompt che arriva dopo una serie di riflessioni. La prima tentazione che le persone potrebbero avere è quella di dire semplicemente voglio perdere 3 kg, voglio perdere del peso e la macchina ci darà una risposta. Quello che questo prompt invece sta cercando di fare è dare al tempo stesso due cose fondamentali, il contesto e il compito.
1: Allora, leggiamolo insieme così capiamo perché l'abbiamo costruito così. Ho 56 anni, sono un uomo e peso 65 kg. Sono, ricordiamolo, tutte informazioni necessarie. Faccio il giornalista, sto seduto molte ore al giorno, ma ogni giorno faccio 10 km di camminata veloce. Perché servono tutti questi elementi?
0: Per evitare quello che potremmo chiamare effetto bromuro. Non so se
1: facciamo addormentare i nostri spettatori. No, che cos'è l'effetto bromuro?
0: L'effetto bromuro è quello che è capitato a un sessantenne americano che ha chiesto a un sistema di intelligenza artificiale con che cosa poteva sostituire il cloruro di sodio. Non ha detto il sale, ha detto proprio il cloruro di sodio. E la macchina gli ha suggerito il bromuro di sodio, che effettivamente è un sostituto che può andare bene, ma non per la dieta, non per l'alimentazione. Questa persona venne poi ricoverata 3 mesi dopo in uno stato di allucinazione molto forte, con dei sintomi molto gravi. I medici poi ricostruirono che questa era una domanda che aveva fatto alla macchina. Perché rimane ben impresso l'effetto bromuro? Perché non dobbiamo rischiare l'effetto bromuro, cioè di fare la domanda sbagliata a cui la macchina risponde in maniera giusta, ma che poi non funziona per noi.
1: E infatti noi abbiamo dato un sacco di altri elementi su tuo suggerimento, Andrea. Abbiamo detto che a pranzo mangi in mensa, oppure un toast al bar, la sera cena abbondante e cucino io, e prima di dormire, questo purtroppo è vero, faccio uno spuntino a cui tengo tantissimo. Allora, tutti questi elementi ci hanno condotto e ci portano ad avere un risultato che sarà estremamente preciso, giusto?
0: È il risultato più probabile che la macchina attribuisce a questo testo che noi gli abbiamo dato, che è un testo migliore del semplice vorrei perdere 3 kg.
1: Ci sono delle domande che bisogna farsi prima di comporre il prompt, cioè i comandi da dare alla macchina?
0: Indubbiamente la prima domanda è: sto dando alla macchina il compito giusto? È un compito in cui la macchina mi può aiutare? È un compito la cui risposta può andarmi bene? Perché noi adesso abbiamo giocato con i, secondo te, 2 kg, secondo me almeno 3 kg di peso che tu vuoi perdere. Ma se tu avessi chiesto vorrei perdere 20 kg, non so se di fronte a una richiesta così grande la macchina è lo strumento adeguato. Quindi la prima domanda è: sto chiedendo la cosa giusta? Sto usando il tostapane per il suo scopo giusto?
1: Ma è necessario dare un prompt subito così completo, oppure sono possibili delle correzioni a mano, diciamo? Io faccio una prima, interrogo la macchina con una prima semplice domanda, poi vedo il risultato e aggiungo dei dettagli. La macchina mi segue?
0: Se ho capito il gioco, sì. Se io ho capito il gioco di relazione con la macchina, che noi stiamo chiamando macchina, ma che tendenzialmente, ed è il vero problema, le persone cominciano a scambiare per una persona. Ed è questo che genera la maggior parte degli errori, perché se io penso che la macchina mi veda e quindi non gli dico le informazioni iniziali, cioè il mio peso, quello che faccio, chi sono, che sono un uomo per esempio piuttosto che una donna, la macchina tenderà comunque a rispondere. Quindi la prima regola del gioco è capire il gioco.
1: Benissimo. E noi abbiamo dato queste informazioni, quindi siamo stati precisi e circostanziati alla macchina e la macchina ci ha dato un risultato che ora vediamo insieme, lo svegliamo, eccolo qui. Intanto mi consola, mi dice il tuo obiettivo è ragionevole. Vogliamo dire che l'intelligenza artificiale ha sempre un approccio consolatorio? Almeno questa è la mia esperienza, è sempre particolarmente benevola, il tuo approccio, il tuo obiettivo è ragionevole.
0: È così? È un prodotto commerciale, ci mancherebbe altro che mi tratti male.
1: Quindi il cliente ha sempre ragione. Va bene, vediamo se il cliente ha sempre ragione, quindi Abbiamo un giudizio, diciamo così, testuale abbastanza ampio, e poi c'è la dieta vera e propria che possiamo vedere e che è organizzata giorno per giorno con i vari ingredienti, i vari piatti, le pietanze che sarebbe bene che io assumessi per perdere i 3 kg. Quindi noi abbiamo preso questa dieta che l'intelligenza artificiale ha effettivamente preparato per noi e l'abbiamo mandata alla dottoressa Germani. Dottoressa, lei se l'è guardata, ha avuto tempo per studiarsela. Da lei vogliamo sapere, lei che è l'esperta umana, quindi che può fare tutte le considerazioni del caso, e darci una valutazione: com'è questa dieta, dove funziona e dove non funziona?
2: Allora, diciamo che da un punto di vista di plausibilità, quindi se la prendiamo come una dieta potenzialmente corretta, non è squilibrata da un punto di vista di percentuali, gli alimenti all'interno sono abbastanza sani, selezionati, quindi teoricamente questo può essere il grande inganno quando si prepara una dieta con l'intelligenza artificiale, gli si dà affidabilità. Ma dov'è il problema? È che la plausibilità non significa che abbia una correttezza medico-scientifica. Mi spiego meglio. E facciamolo sia sul prompt di oggi che in contesto generale. Intanto, nel costruire una dieta, che siano pochi chili, tanti chili, poi quello lo devono definire un po' i professionisti, mi sento più gonfio, meno gonfio, devo pensare alle gambe, voglio entrare in un vestito, anche una condizione apparentemente banale e superficiale richiede un'attenzione molto meticolosa, perché immaginiamo così: il nostro organismo è una grande macchina dove tutti i nutrienti, quindi carboidrati, proteine, grassi, minerali, l'acqua, eccetera, eccetera, sono gli operai dei trilioni di reazioni biologiche all'interno. Quindi è un sistema molto dinamico, basta cambiare da un giorno all'altro che cambiano le cose. Dormo poco, cambia la dieta, sono più gonfio, cambia la dieta. Che succede? Che in teoria potremmo anche accettarla su linea generale se questa dieta dovrebbe andare su una popolazione grande e dare delle indicazioni generiche. Non va bene sul singolo perché mancano tanti dati da un punto di vista clinico, cioè storia clinica, analisi, la mia storia del peso, le mie dentro quei 70 kg cosa c'è? Cioè Cristiano Ronaldo sono 98 kg, un'altra persona di 98 non è uguale, ok? Quindi massa magra, massa grassa, una semplice bilancia bioimpedanziometrica a casa non è sufficiente per darci quello. Dentro la mia vita, 10 chilometri, bene, 10 chilometri fatti a quale intensità? Perché 10 chilometri ad alta intensità tutti i giorni cambiano notevolmente l'apporto della dieta che è stata comunque stimata dall'intelligenza artificiale. Altro aspetto, mangio a mensa, cosa c'è a mensa? Cosa posso reperire a mensa? Quanto viaggio, quanto non viaggio, quante cene fuori faccio? Dopo cena, è coccola o è un altro bisogno?
1: Dottoressa, questo è un interrogatorio, lei interroga.
2: È perché
1: lei mette sotto torchio, diciamoci la verità.
2: Sì, io un po' sì. No, però scherzi a parte, diciamo che l'intelligenza artificiale può personalizzare le informazioni che ha a disposizione, ma il sistema, l'essere umano e di contesto e di biologia e fisiologia è talmente tanto complesso che alcune volte quello può diventare dannoso. Questo non significa che non si può utilizzare, è l'utilizzo scorretto. Chiedere una dieta all'intelligenza artificiale può essere banalmente rischioso.
1: Dottoressa, le capita frequentemente che qualche suo paziente o nuovo paziente magari venga dicendole sto seguendo una dieta che mi ha fatto l'intelligenza artificiale ma non funziona, oppure che addirittura corregga quello che lei gli prescrive?
2: Allora, 9 su 10, no, ma io dico sempre ai pazienti che la possono usare. Uno, la possono usare per reperire delle informazioni che possono portare in studio, le domande da fare, i dubbi, le perplessità, perché poi si deve fare anche educazione, perché altrimenti si rimane perennemente ancorati a dei professionisti. La seconda cosa può essere utilizzata anche quando, per esempio, una dieta è già stata prescritta, perché la dieta in ogni sua accezione è una prescrizione. Magari non ha voluto la lista della spesa da noi, sebbene interrogata può farsi fare la lista della spesa. Non ha voluto delle ricette da noi, sebbene interrogata può farsi fare delle ricette sfiziose perché magari vuole cambiare i sapori. Cioè può essere utilizzata non come, diciamo, fase decisionale, ma come un mezzo in più, un assistente che aiuta a schematizzare, velocizzare i processi, accelerare le cose, ma vale anche per noi professionisti, eh?
1: E allora vediamo che cosa ne pensa il professor Quattrociocchi, che è arrivato a questo punto.

0: spaventosi che però nel loro diciamo, funzionamento sono molto lontani da quello che noi pensiamo facciano, perché noi siamo molto affascinati dal fatto che siamo di fronte a macchine che automaticamente producono linguaggio e ci danno risposte. È un po' quello che ha affascinato anche i produttori di questi strumenti che hanno continuato a investirci miliardi sperando che venisse fuori qualche altra cosa, ma che non è venuta. Cosa fanno questi strumenti? Questi strumenti sono istruiti, li fanno studiare, li fanno leggere. Tutto quello che è stato scritto sostanzialmente dall'essere umano dall'inizio della scrittura fino ad oggi. E che cosa fanno quando noi gli andiamo a scrivere quello che hai chiamato tu giustamente prompt, quando noi ci andiamo ad interagire, gli facciamo le domande? Loro non hanno contezza di della domanda che abbiamo fatto noi e quindi hanno un pensiero dietro. Quello che provano a fare è ricostruire una sequenza di parole che in base a quello che gli abbiamo scritto noi suoni bene in base a quello che è stato scritto precedentemente. La plausibilità linguistica deve suonare bene. La massimizzazione della fluency viene detto in gergo, cioè deve essere più aderente a quello che è il contesto che abbiamo attribuito noi mentre facevamo il prompt. E tu gli hai chiesto giustamente che volevi perdere 15 kg, e questo ha fatto sì che creasse una differenza rispetto a uno che ne voglia perdere soltanto 3. Tu hai un problema grosso da quel punto di vista, quindi c'è un.
1: Io ne volevo perdere solo 3, professore, comunque fa niente, evidentemente la TV ingrassa, dicono. Un'ultima cosa, una battuta finale, quindi cosa possiamo dire? Perché l'intelligenza artificiale, procedendo nel modo che ha detto lei, ci prende così spesso?
0: Perché sono strumenti che sono costruiti per l'interazione e nell'interazione, ovviamente, essendo strumenti che richiedono un incentivo economico per poterci accedere, non è che ti trattano male o ti prendono a parolacce. Ci puoi mettere dei filtri, puoi cambiare un po' l'interazione, ma viene chiamata sicofanzia. Tendono ad accomodare molto quello che dice l'umano. Il problema è che questo si pone pure quando gli facciamo le domande, quando gli chiediamo un giudizio, perché il vero problema con questi sistemi emerge quando chiediamo un giudizio come se stessimo di fronte ad un umano, dimenticando che non siamo di fronte ad un umano, ma siamo di fronte a macchine di plausibilità. Quindi se tu gli dici è meglio questa dieta, e lei ti risponde sì, questa è buona questa dieta, ma sarebbe meglio quest'altra? Sì, sarebbe meglio quest'altra. Cioè non ha contezza del mondo, non ha una mente, non stiamo interagendo con qualcosa di simile a noi, stiamo interagendo con strumenti che costruiscono sequenze di parole in maniera coerente, che
1: Bene,
0: nulla a che vedere con la verifica.
1: mi sembra di poter dire per chiudere che quindi l'intelligenza artificiale, primo step della nostra lunga corsa in questa scoperta, è un qualcosa che si può utilizzare, ma che deve essere sempre fatto sotto stretto controllo medico, direi in questo caso. Direi che questa è più o meno la sintesi di oggi. Siamo arrivati alla fine. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Andrea Laudadio, ringrazio il professor Quattrociocchi, ringrazio la dottoressa Monica Germani
2: Grazie.
1: e do appuntamento la settimana prossima, sempre su RaiNews 24, sempre alle 13:40.

0: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
1: Nulla pulisce come Oral-B IO.
2: Ultra veloce.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
7: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca banca. Scopri di più su bbva.it.
8: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
9: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini

0: Per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un Glovo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Elezioni locali in Germania, in Pomerania, l'AfD è primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, un disastro, commenta Merz che non si dimette. Come ampiamente previsto, Russia Unita, il partito di Putin, vince le elezioni in Russia, i risultati annunciati domani, alta l'affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe. Pensi a benzina e bollette, attacca Schlein. I 5 Stelle votano no armi in Ucraina. Salvini annuncia il congresso della Lega. Panetta, governatore di Banca Italia. L'intelligenza artificiale può spingere la crescita, una sfida per le banche centrali, vantaggi anche sugli investimenti. Ad Amatrice, tra macerie e ricostruzione, il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico a Centocelle, a Roma, il ritorno in classe dopo l'accoltellamento di una prof. Riportare in gara i big italiani e puntare su super ospiti internazionali e il Sanremo targato Stefano De Martino con un nuovo regolamento e importanti novità. Ben ritrovati su Rai News 24. In apertura di edizione la Germania, termometro politico dell'Europa, avanzano l'ultradestra dell'AfD, la sinistra radicale, crollo verticale della CDU. Allora facciamo il punto da Schwerin in Germania con l'inviata Emma Farnè.
7: Merz promette resto al governo, sta parlando proprio in questi minuti, lo potete forse vedere dalle immagini che arrivano in diretta dai circuiti internazionali, dice questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché in questo castello che vedete alle mie spalle, che è anche la sede del Parlamento regionale, per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9%, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%, dice Merz. Questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. Questo perché la Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. Neanche due ore fa i due leader del partito, Alice Weidel, Timo Kupalla, hanno detto Merz si deve dimettere, siamo noi il nuovo partito del popolo, abbiamo preso noi i voti della CDU. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti. Da con Serena Tamiglia, voi.
6: Il voto anche in Russia per le elezioni politiche, affluenza oltre il dato del 2021 e vittoria annunciata del partito di Putin, ma con la guerra in Ucraina lo scenario è radicalmente mutato. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
8: La presidente della commissione elettorale russa Panfilova ha annunciato i risultati ormai pressoché definitivi e la vittoria prevedibile del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita, che ha ottenuto il 57,82% dei consensi, il dato più alto dal 2003. Questo significa che controllerà 355 dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo. L'affluenza è stata del 59,32%. Tra Russia Unita sono stati eletti 49 militari che stanno combattendo in Ucraina. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti. Ricordiamo che l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso. Ma è stato un voto preceduto dal più massiccio attacco in Russia da parte ucraina dall'inizio del conflitto. Più di 1600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio. Attacchi che il portavoce del Cremlino Peskov commenta dicendo che si è trattato di un tentativo di sabotaggio del voto da parte di Kiev, tentativo fallito, dice Peskov, che aggiunge: vogliamo una ripresa dei negoziati con l'Ucraina, ma al momento non ci sono prospettive. Da Bruxelles la responsabile della diplomazia europea, Callas, dice che l'Unione Europea non riconoscerà il voto nei territori ucraini occupati e che si tratta di un altro colpo alla democrazia. Linea a voi.
6: Elezioni ancora lontane in Italia, ma campagna elettorale di fatto già iniziata. La Premier Meloni ha annunciato una stretta sulla scuola, tetto agli stranieri in classe e divieto di burka e niqab, misure che arriveranno presto sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Gabriele Martelloni.
9: La stretta annunciata ieri davanti ai giovani militanti di Fratelli d'Italia dovrebbe arrivare in CDM tra giovedì e venerdì e nel decreto, al quale lavora da tempo il ministro Valditara, ci saranno le norme sul tetto agli stranieri in classe, il divieto di burka e niqab a scuola, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti con difficoltà nell'inserimento scolastico. Si tratta di un nuovo tassello della strategia messa a punto dalla Premier per contenere la sfida a destra lanciata da Vannacci, tutta giocata sui temi attinenti alla sicurezza, e la linea intransigente su ordine pubblico, immigrazione e lotta al fondamentalismo resterà la bussola del governo da qui al voto. Meloni punta ad affiancare alle iniziative dell'esecutivo quelle del suo partito, rilanciando quanto prima anche il disegno di legge contro il separatismo islamico. Tolleranza zero aveva promesso da Bari a inizio settembre per la festa del record di longevità del governo. Di sicurezza, ma declinata nel contrasto alla criminalità organizzata, la Presidente del Consiglio torna a parlare sui social ricordando il giudice Rosario Livatino, ucciso 36 anni fa da Cosa Nostra. Un magistrato che portava avanti il suo dovere senza compromessi, scrive la Premier, e che ha difeso la giustizia e la legalità senza mai arretrare davanti alla violenza mafiosa.
6: Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio animano il dibattito politico, partiti che intanto sono impegnati con le discussioni interne. Salvini a Pontida chiede unità e annuncia un congresso della Lega, mentre nel campo largo si guarda un programma comune. Restano però le distanze sulla politica estera. Da Montecitorio in diretta Pablo Rojas.
10: Sì, le parole che abbiamo ascoltato nette della Premier sul limite di stranieri che non parlano italiano nelle classi ha suscitato ovviamente una discussione tra le forze politiche, in questo caso tra maggioranza e opposizione. All'interno del centrodestra intanto si dice che tutte queste idee sono precedenti alla discesa in campo di Vannacci, perché viene accusato il centrodestra di inseguire il generale. E poi, lo dice anche Maurizio Lupi, queste nuove soluzioni potrebbero favorire l'inclusione e l'integrazione. Intervenuta sull'argomento sempre dal partito di Giorgia Meloni, Marta Schifone, l'ascoltiamo.
11: Per garantire una vera integrazione ed evitare le classi ghetto occorre un tetto massimo di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka. Con Fratelli d'Italia l'integrazione non si fa a parole ma con regole certe.
10: Parlano invece di idea ottusa le opposizioni, il campo largo. Sono intervenuti sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle per stigmatizzare questa direzione, anche da AVS Bonelli, che ascoltiamo.
12: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
10: Ancora gli echi di un weekend intenso da una parte Pontida con Matteo Salvini che ha annunciato un congresso straordinario per definire definitivamente il suo ruolo in vista delle politiche e poi l'iniziativa Nova, invece in questo caso per scegliere i temi del programma. Tra questi Giuseppe Conte ha detto sicuramente faremo tabula rasa della politica estera di questo governo, quindi no alle armi a Kiev. Ovviamente il Partito Democratico sta su altre posizioni, però dice sono tantissime le cose che abbiamo in comune e troveremo un accordo anche su questo. È tutto.
6: Sarà diffuso domani il dato Istat sul deficit 2025 che potrebbe farci uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la legge di bilancio. Intanto il prezzo dei carburanti registra un nuovo lieve aumento.

0: appuntamento, come ci dice in studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Quella di domani sarà una giornata fondamentale per i conti pubblici italiani. L'Istat infatti pubblicherà i dati definitivi che riguardano il 2025. Gli occhi sono puntati in particolare sul deficit. L'ultima rilevazione lo vedeva infatti al 3,1%, ma con gli aggiustamenti potrebbe scendere alla soglia, che possiamo dire fatidica, del 3%, perché sotto il 3% si uscirebbe dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di pochi centesimi e decimali, ma con una posta molto alta. Infatti permetterebbe al governo nella prossima manovra di bilancio di poter avere molto più margine per intervenire su il caro energia da un lato e la pressione fiscale dall'altra. Non sarebbe comunque un liberi tutti, perché Giorgetti, parlando a un convegno sulla sanità, ha chiarito la riduzione del debito resta la priorità, perché ha spiegato la spesa di interessi per il debito non cura nessuno, ha detto, e se si perde il controllo del proprio debito le priorità cominciano a deciderle i creditori, quindi tracciando una linea molto netta su quella che sarà la spesa pubblica anche nella manovra. Tutti i meccanismi delicati europei però non interessano il presidente di Confindustria Orsini, che ha lanciato un appello molto grave. Ha detto: bisogna fare presto, bisogna intervenire, perché è meglio gestire delle procedure di infrazione europee che il deserto industriale. Parole molto chiare e nette. Ha detto: bisogna fare presto, stiamo ancora aspettando il decreto bollette, che è stato varato a febbraio ma non è ancora stato attuato. L'energia naturalmente è la priorità in questo momento, perché abbiamo il petrolio che, anche se è in lieve calo, oggi resta sopra i $100 al barile, con effetti drammatici sui carburanti che toccano nuovi massimi. Abbiamo visto il cartello anche prima, lo possiamo rivedere. La benzina è a 2,155 euro al litro, mentre il diesel è arrivato a 2,335 euro al litro. Sono aumenti piccoli ma costanti, e in autostrada i prezzi sono anche 10 centesimi in più. Non consola sapere quello che ci dice la BCE, che lo sviluppo delle energie rinnovabili ha contenuto il prezzo dell'energia elettrica, perché è riuscito a non farlo aumentare troppo, ma gli aumenti ci sono e pesano tantissimo. Vedremo come saranno gestiti.
0: L'intelligenza artificiale è una spinta alla crescita e agli investimenti, così il governatore di Banca d'Italia Panetta, che intervenendo a una conferenza organizzata dalla Banca Centrale Ucraina spiega come in Italia l'IA potrebbe portare ad un aumento del PIL dell'1%, ma avverte: la trasmissione di questi effetti positivi è altamente incerta, e in questa fase la forte domanda di capacità di calcolo, di energia e di lavoro specializzato legata all'intelligenza artificiale può spingere l'inflazione, di qui la necessità delle banche centrali di perfezionare le loro analisi su questa nuova variabile economica. Veniamo alla difficile situazione nel Mar Rosso, attacchi incrociati tra forze saudite e milizie Houthi, massima allerta a Bab el-Mandeb con l'Unione Europea al lavoro per potenziare la missione Aspides, mentre gli USA scelgono di non intervenire per evitare contraccolpi sui corridoi energetici. Katia Cerratti.
2: Resta senza risposta l'offerta di 2 settimane di tregua che Riyadh ha fatto arrivare agli Houthi con la mediazione dell'Oman. L'obiettivo dei sauditi è avviare negoziati diretti su emergenza umanitaria e intesa globale, dopo una serie di contatti con Stati Uniti, Egitto e Pakistan. Sul piano militare la situazione resta incandescente. L'Arabia Saudita ha diramato allarmi di emergenza lungo l'intera costa del Mar Rosso, mentre le forze governative yemeniti hanno distrutto veicoli militari Houthi nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb. Dalla leadership del gruppo sciita arrivano invece rassicurazioni verso Washington. Le navi americane non saranno attaccate, il bersaglio resta Riyadh. Ma gli Houthi mettono in guardia le altre nazioni dal sostenere i sauditi. Negli Stati Uniti intanto il presidente Trump ha deciso all'ultimo momento di non unirsi agli attacchi congiunti richiesti da Riyadh. Pesano lo scetticismo del Pentagono sull'efficacia dei bombardamenti limitati e la frammentazione delle truppe terrestri yemenite. Troppo rischioso aprire un fronte a Bab el-Mandeb, minacciando le rotte energetiche mondiali, già scosse dalle tensioni con l'Iran. Ma allo stesso tempo Washington non può rischiare di compromettere lo storico asse con Riyadh. Il dilemma dunque resta. Sullo sfondo il monito dell'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaya Kallas, sollecitata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha lanciato un allarme sui rischi crescenti per la navigazione nel Mar Rosso, chiedendo ai ministri dell'Unione Europea di potenziare le risorse navali ed aeree delle missioni Aspides e Atalanta, a tutela del commercio e delle catene di approvvigionamento europee.
0: L'Iran teme nuovi attacchi americani, ma non chiude totalmente al negoziato e tramite il Qatar invia una nuova proposta agli USA. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: In Iran è di nuovo allerta. Il comando militare centrale, informato della possibilità di nuovi raid americani, ha avvertito i paesi del Golfo che ogni nuovo attacco porterà a rappresaglie senza

0: più limiti contro basi e interessi degli Stati Uniti nella regione. Secondo il presidente del Parlamento Khalibaf, è necessario allo stesso tempo combattere e trattare, ma finché Trump non rispetterà gli impegni, avverte, Hormuz resterà chiuso. I Pasdaran dichiarano di aver abbattuto sopra lo stretto un altro drone da ricognizione, mentre l'esercito ha schierato 420.000 uomini lungo i confini del paese. Teheran minaccia anche di rivedere la sua posizione ufficiale sulle armi nucleari, ma intanto ha consegnato ai mediatori del Qatar una proposta dettagliata per tornare a negoziare. Tra le condizioni da soddisfare, stop agli attacchi su tutti i fronti, scongelamento dei fondi all'estero e revoca del blocco navale. È attesa la risposta di Trump che nei prossimi giorni, a New York, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, potrebbe incontrare il presidente Pezeshkian.
1: Inizia un nuovo anno scolastico anche ad Amatrice, la città alle prese ancora con la difficoltà della ricostruzione a 10 anni dal terremoto. La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella alla giornata di inaugurazione per genitori, studenti e insegnanti, un segno di vicinanza delle istituzioni. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
2: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale, perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
3: I cittadini futuri di Amatrice sono gli studenti che oggi frequentano l'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, inaugurato nel 2019, 3 anni dopo il terremoto che ha sconvolto la città e l'Italia centrale.
4: Per noi si chiude un cerchio. Già da anni non eravamo più una scuola di emergenza, nel senso che questo è il primo edificio che è stato ricostruito. Quindi noi siamo usciti un po' dalla gabbia identitaria del terremotato e i ragazzi godono di un'offerta formativa assolutamente di qualità.
3: Ci sono tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, anche con le loro attività creative, e per l'occasione della presenza del Capo dello Stato sono arrivati istituti da altre realtà del paese.
5: Noi siamo di Monreale, il liceo artistico Mario D'Aleo, e stiamo realizzando un mosaico ispirandoci al Cretto di Burri di Gibellina, perché Gibellina come Amatrice ha vissuto lo stesso dramma.
6: La presenza del presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi.
3: Contenti di tornare a scuola?
7: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
1: Sono due le informative inviate alla procura ordinaria, quella dei minori sull'aggressione ai danni di una professoressa a Roma da uno studente di 13 anni. Le indagini dei carabinieri puntano a identificare i 4 utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione e accertare se qualcuno possa averlo istigato. Laura Tangherlini.
8: Il coltello che ha ferito la professoressa di una scuola media di Ciantocelle a Roma sarebbe stato mosso prima ancora che dalla mano dello studente 13enne da un sito splatter, Watch People Die, legato ad account russi. Possibile che il minore, ora ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, sia stato istigato a pianificare l'azione dalla rete suprematista con legami ad account russi o simili russi e che propone un'ampia libreria video di cadaveri, decapitazioni, omicidi ed esecuzioni relativi al conflitto russo-ucraino. Seguendo questa pista, i carabinieri hanno inviato 2 informative alla procura ordinaria di Piazzale Clodio e a quella dei minori. Le indagini puntano ad identificare i 4 utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione. Uno di loro su una chat Telegram scriveva in cirillico. Verifica in corso anche su chi ha postato sul web il filmato che, tramite una videocamera installata dallo studente sull'elmetto, riprende i momenti dell'aggressione, dalla preparazione in bagno fino alle coltellate. E sulle carte di credito utilizzate dal 13enne per acquistare i 2 coltelli da sub e gli occhiali da soft air con i quali ha messo a segno il suo piano, scrivendo prima di agire su una chat di TikTok: ragazzi, guardate dopo il TG. Era arrabbiato per 2 debiti formativi, lo aveva manifestato online e a scuola. Ora sono altri utenti italiani dell'est Europa invece ad avercela con lui. Lo definiscono un giocatore di ruolo, non un vero killer, perché è incapace di vendicarsi per aver fallito l'omicidio della docente, a cui sono pervenute via email le scuse dei genitori dello studente.
1: È indagato a piede libero per omicidio volontario il 35enne che ha sparato a dei ladri nella sua cascina a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, uccidendone uno. Per le indagini andiamo da Giulia Paltrinieri.
9: Sì, qui a Baldissero d'Alba. quel fatto in pochissimi vogliono parlare. E chi lo fa si chiude a cerchio intorno a Roberto Mollo, continua a ripetere che è una bravissima persona, un grande lavoratore, parla di furti avvenuti in continuazione in questa zona e anche se i carabinieri non lo confermano, direbbero che non ci sono le denunce, si dicono esasperati. E poi fanno riferimento a Mario Roggero, ovviamente siamo a poco più di una ventina di minuti di macchina e quindi torna in ballo il tema molto dibattuto della legittima difesa ed è su questo che si gioca ora tutta l'indagine dei carabinieri, perché quello che è necessario appurare proprio in questi giorni attraverso una perizia balistica e un'autopsia è proprio quello di capire qual è stata la dinamica della sparatoria. Quello che sappiamo è che Roberto Mollo era al piano di superiore, deteneva un'arma regolarmente ma senza il porto d'armi e quindi bisognerà proprio capire se ha colpito i ladri mentre si stavano allontanando o mentre stavano entrando. Questo è fondamentale. Dal versante della vittima parliamo di un albanese, Jovalin Lasri. La famiglia si dice distrutta, aveva precedenti penali ma erano fatti lontani, si stava reintegrando ed è proprio la famiglia, la compagna e il figlio che chiedono agli inquirenti di fare piena giustizia e quindi vedremo come andranno gli esami autoptici, la perizia balistica nelle prossime settimane e giorni. A voi.
1: Ancora un morto sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, vittima un operaio di 60 anni, l'incidente si sarebbe verificato nell'area di cantiere, l'uomo è stato travolto da un escavatore. Viviana Pentangelo.
10: L'incidente è intorno alle 8 in un cantiere edile in cui si stava costruendo un capannone nella zona industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Salvatore Terracina, carpentiere di Senise, 58 anni ancora da compiere, è stato travolto da un escavatore in movimento. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L'allarme è stato dato dai colleghi. Lavorava per la KG Buildings di Senise. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con loro il personale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Ufficio Medicina del Lavoro dell'azienda sanitaria di Potenza, che si occupa di sicurezza. La Procura di Lago Negro ha aperto un'inchiesta. Il cantiere è sotto sequestro, si attende la disposizione dell'autopsia. Terracina lascia moglie e due figli adolescenti. Il comune di Senise ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Pochi giorni fa, in paese, proprio in un cantiere, un 23enne era rimasto coinvolto in un incidente, per fortuna senza tragiche conseguenze.
1: Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio perché coinvolto in una indagine della Procura di Roma con l'ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata ai danni di decine di persone. L'aggravamento della misura eseguita dai finanzieri di Roma è stato disposto dalla Procura dopo che è stato scoperto che Adinolfi usava i social network in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza dei domiciliari. Ad annunciarlo su Facebook è stato lo stesso Adinolfi. E siamo all'ultimo saluto a Sandro Mazzola, il campione dell'Inter morto sabato scorso, e funerali alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Andiamo in diretta da Thomas Villa.
11: Tutti da Piazza Sant'Ambrogio a Milano, la Basilica che attende l'arrivo del feretro di Sandro Mazzola, si è fermata a Milano, ci sono tantissimi tifosi, prego il nostro cameraman di allargare l'immagine sulla piazza, dicevamo appunto della cerimonia che avrà inizio alle 14.45, moltissima commozione ovviamente non solo nel popolo nerazzurro ma in tutta la cittadinanza. Mazzola ha rappresentato un calciatore esemplare, un calciatore modello e naturalmente tutta la città sta arrivando a salutarlo, ma poco fa abbiamo intercettato il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Può partire il contributo con le dichiarazioni del presidente nerazzurro.
12: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
11: Ecco, questo era Beppe Marotta. Naturalmente siamo ancora in attesa dell'arrivo del feretro di Sandro.

0: Mazzola e ve ne daremo conto nelle prossime edizioni.
1: Parliamo ora del campionato di calcio. I bianconeri stendono l'Atalanta allo Stadium, i rossoneri dominano il Lecce a San Siro, pari del Napoli a Firenze, mentre cade il Como a Frosinone. Ci dice tutto Maddalena Montecucco.
2: È il miglior Milan di questa stagione che, a dir la verità, non è iniziata da molto, ma tanto è bastata per mettere sotto accusa Ruben Amorim e i suoi dubbi di formazione. Ieri invece prova convincente dei rossoneri che festeggiano i 100 anni di San Siro con un rotondo 3-0 contro il Lecce. La notizia è il ritorno al gol, e che gol dopo quasi 9 mesi, di Christian Pulisic, che apre le marcature. Poi splendida giocata a Ramos Rabiot per il 2-0, mentre il terzo gol lo segna ancora una volta, ancora da subentrato, Diego Moreira. Scaccia i fantasmi di Reggio Emilia la Juventus, che a Torino domina un irriconoscibile Atalanta. Bianconeri in gol al 28esimo con Ponce in Sao, e il raddoppio arriva nel secondo tempo e lo firma Bremer. Bergamaschi non pervenuti e in crisi profonda, ma la nota negativa della giornata allo Stadium è purtroppo un'altra, ed è il vergognoso gesto della curva della Juventus che volta le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, atto subito condannato dal club bianconero, e ora si attende il verdetto del giudice sportivo. A proposito di crisi, il Napoli si ferma sull'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, pareggio che sancisce la peggior partenza degli azzurri in campionato negli ultimi 8 anni. Scivolone, questo è pesante per il Como di Fabregas, che a Frosinone incassa la prima sconfitta stagionale. La squadra di Albini vince 2-0 con reti firmate da Calò e Kvernazze.
1: Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto è il Sanremo targato Stefano De Martino, che prende il largo con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse e importanti novità. Il servizio di Fausto Pellegrini.
3: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono 3 le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
1: Fermiamo per una breve pausa, linea alla regia.
4: Buongiorno. Tempo stabile ma con cielo non limpido per le regioni settentrionali in questo inizio di settimana, con una nuvolosità alta e sottile, più compatta e più visibile sull'area di nord-est. Scendiamo al centro, dove pure passeranno delle velature nel corso della giornata, in un contesto di tempo asciutto e con spazi ancora per ampie schiarite che garantiranno delle temperature elevate e gradevoli. Scendiamo ancora verso meridione, dove la tramontana si fa un po' sentire, aumenta il vento, aumenta il moto ondoso del mare, e ancora sul settore ionico della Calabria potranno esserci dei temporali nel corso della giornata. Le stesse precipitazioni, comunque isolate e alternate a delle schiarite, che troveremo anche sulla Sicilia, comprese le isole attorno. Per la Sardegna, sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Andiamo adesso a vedere la previsione per domani, una situazione meteorologica molto simile, con una tramontana sostenuta tra il basso Adriatico e lo Ionio, con qualche isolato temporale nell'entroterra della Sardegna, della Calabria e sulla parte nord della Sicilia. Queste le temperature, oggi stazionarie, ovvero simili a quelle misurate negli ultimi giorni, ancora con diverse città intorno ai 30 gradi.

fermo, mi sposto.

0: Rieccoci in onda con le principali notizie del giorno. Elezioni locali in Germania, termometro politico dell'Europa, in Pomerania la AfD, primo partito, avanza anche la sinistra radicale, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, commenta Merz, che non si dimette, mentre in Russia il partito di Putin vince le elezioni con oltre il 57%. L'Unione Europea chiede ai Paesi membri più navi per la sicurezza nel Mar Rosso. L'alta rappresentante Kaja Kallas risponde all'appello di Crosetto e scrive ai 27 per aumentare sostanzialmente la presenza con la missione Aspides per contrastare la minaccia degli Houthi. La situazione, mette in guardia Kallas, può evolvere rapidamente e in modo imprevedibile. L'intelligenza artificiale è una spinta alla crescita e agli investimenti, così il governatore di Banca d'Italia Panetta spiega come in Italia l'IA potrebbe portare a un aumento del PIL dell'1%, ma avverte in questa fase la forte domanda di capacità di calcolo, di energia e di lavoro specializzato può spingere l'inflazione, di qui la necessità delle banche centrali di perfezionare la loro analisi su questa nuova variabile economica. Sanremo 2027, uscito il regolamento della 77esima edizione del festival. Prima novità, il venerdì sera prende il nome di Serata Performance e designerà il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Tra le novità, i cantanti in gara saliranno sul palco dell'Ariston tutte e cinque le serate. Numero di partecipanti ridotto, assente la categoria Nuove Proposte. Per la prima volta inserite restrizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ripartiamo dal braccio di ferro tra Donald Trump e i media americani, che vive un nuovo clamoroso capitolo. CNN, MS Now e Politico hanno infatti annunciato che impugneranno il provvedimento con cui il presidente USA li ha banditi dalla Casa Bianca con lo scopo di ottenere la riammissione. Il ricorso fa leva sul primo emendamento relativo alla libertà di stampa e sarà discusso con procedura d'urgenza, forse già in settimana, presso il Tribunale Distrettuale di Washington. Questa mattina, si legge in una nota congiunta dei tre media, abbiamo informato il governo che presenteremo una denuncia per proteggere i nostri diritti sanciti dal primo emendamento, con lo scopo di difendere il principio per il quale il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica. Giovedì negli Stati Uniti, nuovo faccia a faccia tra Donald Trump e il premier cinese Xi Jinping. Al centro il braccio di ferro tra i due paesi sui dazi e la corsa alla robotica e all'intelligenza artificiale. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
1: Mida Cat. I love you. Cani, gatti, panda, per tenere compagnia ad anziani e bambini.
0: Sì, me l'hanno detto.
1: Li chiamano compagni emotivi, peluche animati che ricordano gusti e abitudini dei loro padroni e si aggiornano nel cloud. L'intelligenza artificiale in Cina sempre più nella vita quotidiana. Pechino spinge le AI dentro manifattura, logistica, sanità, istruzione e nell'esercito. Qui siamo a Ubitech Robotics, che in 15 anni è diventata leader mondiale nella produzione di robot umanoidi. Lavorano giorno e notte, quando la batteria sta per scaricarsi se la cambiano da soli. È questo il futuro delle fabbriche cinesi, le macchine lavorano, gli uomini controllano. Oggi la Cina conta oltre 43.000 fabbriche intelligenti. Il rapido sviluppo dell'AI è fondamentale per incrementare l'efficienza produttiva in tutto il settore manufatturiero, dicono gli esperti, che si sono ritrovati qui a Pechino per una conferenza nazionale di due giorni. Superare i colli di bottiglia tecnologici per dare impulso alla produzione avanzata, l'obiettivo. E nelle stesse ore, al 798, quartiere artistico,

0: della capitale cinese, coreografie di robot umanoidi.
1: Hello, I am Quinn.
0: La Cina corre veloce, i suoi modelli open source guadagnano terreno su quelli americani, un processo percepito come una minaccia da molte aziende occidentali. Ma il dragone considera gli allarmi dagli States solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore. L'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime. Questa settimana Xi Jinping torna a Washington, giovedì alla Casa Bianca da Trump. Questa volta con una folta delegazione di leader dell'industria cinese. Offerta commerciale, ma anche strumento negoziale. Pechino vuole meno dazi, meno restrizioni tecnologiche. Sullo sfondo una tregua commerciale fragile e la domanda: si punta a un accordo o è solo una fase successiva dello scontro?
2: Stato di massima allerta in Israele con l'approssimarsi dello Yom Kippur, mentre è tempo di nuove tensioni e scontri in Cisgiordania e a Gaza. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
3: Eh sì, dunque Israele si chiude per celebrare una delle festività ebraiche più importanti, Yom Kippur, mentre, come dicevi, resta altissima la tensione in Cisgiordania, dove ieri un uomo israeliano di 37 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, l'attentatore è stato arrestato, l'esercito israeliano dice che si tratta di un membro di Hamas. Un altro attentatore vicino alla città di Jenin, al nord della Cisgiordania, è stato arrestato mentre continuano i raid appunto dell'esercito in tutta la West Bank. Tutto mentre a Gaza un bambino in queste ore è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da parte dell'esercito israeliano vicino alla città al sud dell'enclave palestinese Rafah. Sono in totale 9 le persone ferite nelle ultime 24 ore, un bilancio che si aggiunge, ricordiamo, a quasi più di 1300 i palestinesi uccisi malgrado il cessato il fuoco che è stato stipulato quasi esattamente un anno fa, ottobre scorso. Ultima notizia è quella della decisione delle autorità gazawi di demolire oltre 250 palazzi, più che altro in stato precario e danneggiati dai bombardamenti, per evitare delle tragedie vicine e simili a quelle della scorsa settimana, quando un edificio di 6 piani è crollato uccidendo 21 persone, per lo più i bambini. È tutto a te.
2: E l'offensiva israeliana torna a farsi sentire anche nel sud del Libano. Esplosioni nel distretto di Tiro, ma per gli aggiornamenti andiamo dall'inviato Nello Rega.
4: Sì, buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre molto difficile in tutto il sud del Libano, dove da giorni continuano quasi costantemente i bombardamenti ad opera delle forze israeliane, che stanno distruggendo alcuni depositi di armi e munizioni, ma anche altri nascondigli di Hezbollah. Colpita a ripetizione la periferia di Tiro e tutta la fascia verso est fino ad arrivare a Marjayun e verso le cosiddette fattorie di Sheba. Molti gli incendi appiccati dagli stessi militari di Israele proprio per distruggere quelle che sono state negli anni le rampe di lancio usate dai filo iraniani per lanciare contro il nord della Galilea. Intanto Hezbollah non cede il braccio di ferro con il governo, un nuovo monito del leader Naim Qassem, che è tornato a tuonare nuovamente contro il presidente della Repubblica libanese e contro il governo per interrompere ogni trattativa di pace con Israele. Ricordiamo che a ottobre dovrebbe tenersi proprio a Roma un prossimo round di colloqui tra Israele e Libano per arrivare alla pace. In tutto questo lavora incessantemente il contingente UNIFIL, ricordiamo quasi 8.000 uomini e donne di 48 paesi. Si cerca una via diplomatica per far proseguire la missione di UNIFIL, che ricordiamo scadrà il prossimo 31 dicembre. E da qui linea e microfono, possono tornare a voi a Roma.
2: È approdata a Marina di Carrara la nave Ocean Viking DSOS Mediterranee con 23 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale la settimana scorsa. Da inizio anno sono 21.400 le persone sbarcate nei nostri porti, meno della metà rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il punto sui flussi migratori nel servizio di Angela Caponnetto.
5: L'ultimo sbarco da una nave umanitaria poche ore fa a Marina di Carrara, con 23 persone soccorse dalla Ocean Viking di SOS Mediterranee tra Libia e Lampedusa. Il giorno prima 24 migranti erano sbarcati a Pozzallo dalla nave Oivon di Medici Senza Frontiere.

0: quartiere. Poco prima 84 erano arrivate sempre a Pozzallo su motovedette della Guardia Costiera. Numeri comunque contenuti anche quelli del mese di settembre. Da inizio 2026 gli ingressi di persone migranti via mare sono di 21.649, meno della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Circa 3.000 sono stati soccorsi da ONG, i restanti 19.600 da unità militari o arrivati in autonomia. Sempre nel 2026, 22 sono le sentenze favorevoli all'ONG per i ricorsi presentati contro i fermi amministrativi e le relative multe presentate dal governo che ne contestava le modalità nei soccorsi. Le nazionalità delle persone sbarcate nei primi 9 mesi del 2026 sono quasi sempre le stesse, con il Bangladesh in testa, poi Eritrea, Somalia, Sudan e Sud Sudan. A queste si aggiungono più persone che scappano dallo Yemen a seguito della crisi in corso in quell'area del Medio Oriente. Le partenze più consistenti sono sempre dalla Libia verso la Sicilia, mentre crescono quelle dall'Algeria verso la Sardegna, che quest'anno segna un più 155 di sbarchi e una crisi ancora in atto nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove si registrano quasi ogni giorno disordini e dove gli agenti di polizia denunciano sovraffollamento, degrado e carenza di personale.
1: A Caltanissetta proseguono le indagini sulla scomparsa e il successivo ritrovamento delle due sorelline a San Cataldo, nel Nisseno. La procura indaga per sequestro di persona. Benedetto Calì.
2: Amore, qua, bambino qua, dentro un negozio, io qua.
3: È intorno a quest'audio WhatsApp andato in onda nel nostro TG che ruota il giallo delle sorelline scomparse e poi ritrovate, inviato dalla negoziante cinese al papà delle bambine con il quale avrebbe una relazione. Poche parole che hanno risolto il mistero delle piccole di San Cataldo di 12 e 8 anni, scomparse venerdì scorso e poi ritrovate sabato pomeriggio. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di sequestro di persona. Sono ancora in corso accertamenti. Sono ore decisive però per capire la dinamica dell'accaduto, ancora avvolto dal mistero. La donna aveva detto di averle viste nello stesso negozio prima delle ore 20 del giorno della scomparsa, ma le ha ritrovate solo il giorno dopo. Affermazioni che sono al vaglio degli inquirenti e che non convincono. L'uomo ne ha denunciato la scomparsa solo dopo 10 ore dalla sparizione. Ho fatto un giro per cercarle, ho pensato che non ci fosse bisogno di fare allarmismo. Queste le parole del papà agli inquirenti per chiarire la sua posizione. Al momento le bambine sono state trasferite in una comunità, con loro anche gli altri 4 fratelli. Dagli accertamenti sulla famiglia, i genitori delle bambine nel 2023 sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli e solo nel 2024 affidate esclusivamente al padre.
1: Sono tornati stamattina tra i banchi gli studenti della scuola Verga di Centocelle a Roma, dove si è verificato l'episodio della professoressa accoltellata e ferita da un 13enne che aveva ricevuto 2 debiti scolastici. Viviana Spinella.
4: Un drappo rosso calato sul cancello lo sistemano prima del suono della campanella. È il giorno più delicato, quello del rientro in classe, un ingresso blindato a tutelare gli studenti. Arrivano pure i carabinieri.
5: Non comment.
4: Vogliamo solo capire un attimo, insomma, che clima si respirava in casa, come hanno vissuto, insomma, l'ingresso oggi in classe, il rientro.
5: Vabbè, io non posso.
6: Potete immaginarlo.
4: Fuori dalla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma, in pochi hanno voglia di parlare. Difficile per i genitori spiegare ai propri figli come è stato possibile per un loro coetaneo procurarsi elmetto e coltelli, cosa lo abbia spinto a colpire con 3 fendenti la loro prof. In classe, invece, se ne discute con tutte le accortezze del caso, insistendo, spiegano gli insegnanti, sull'importanza del dialogo.
7: Una cosa importante, ovvero del parlare con gli adulti, perché molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro ma al mondo adulto. Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente, cioè siamo intervenuti tutti compreso il ragazzo che è stato eroico.
4: Lui, 14 anni, è originario del Congo, non ha esitato a farsi avanti. Per la professoressa Marsilio è un ragazzo generoso, come se ne trovano in pochi. A scuola intanto qualche studente chiama i genitori per tornare prima a casa.
8: Lei era un po' agitata pure. Quindi sono venuto a prenderla.
4: Oggi è il giorno delle emozioni. Com'è stato il primo giorno di scuola a rientro per i ragazzi?
9: Doloroso per tutti.
1: Ancora un lieve aumento del prezzo dei carburanti sulla rete stradale. La benzina, rileva l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese, costa oggi 2,155 euro lungo la rete stradale, il diesel 2,335 euro, un millesimo in più di ieri. Prezzi praticamente

0: praticamente stabili invece sulla rete autostradale per la benzina, mentre il diesel registra un aumento di un millesimo. Da venerdì scorso lo sconto sulle accise del diesel è sceso a 12 centesimi e dal 26 settembre si dimezzerà. Al via la quarta edizione della carta dedicata a te, 1000 euro destinati ad oltre 1 milione di famiglie in difficoltà economica. A novembre la prima tranche, la seconda ad aprile 2027. Il servizio di Paolo Mancinelli.
1: Il 4 novembre arriverà la ricarica da 500 euro destinata alla carta dedicata a te per l'anno 2026. La misura pensata dal governo a sostegno delle famiglie italiane in maggiore difficoltà, utilizzabile per acquisti alimentari di prima necessità. L'erogazione dei 500 euro previsti per il 2027 è stata invece anticipata ad aprile. Il totale delle risorse impegnate supera il miliardo di euro, che verrà distribuito a circa 1.177.000 nuclei familiari con ISEE sotto i 15.000 euro. L'individuazione dei destinatari è automatica in base ai dati ottenuti dall'incrocio dei database INPS e dei comuni. Chi ha già la carta avrà il nuovo accredito, mentre il comune avviserà gli eventuali nuovi beneficiari che potranno ritirarla presso gli uffici postali. Ai possessori della carta, inoltre, Federdistribuzione conferma lo sconto sui beni di prima necessità.
2: Abbiamo individuato una serie di prodotti che sono acquistabili e sui quali peraltro la grande distribuzione organizzata pone un 15% di sconto ulteriore, moltiplicando le risorse e indirizzando anche verso le filiere del fresco, le filiere che sono connesse col sistema Italia. Perché? Perché vogliamo che i soldi degli italiani tornino agli italiani in ogni modo, sia come aiuti diretti alle famiglie ma anche alle imprese.
1: A completare gli interventi del governo sull'assistenza alimentare e sociale per le fasce deboli, il fondo indigenti diventa strutturale con una dotazione di 50 milioni di euro all'anno.
0: Siamo agli europei di volley maschile, tutto facile per gli azzurri di Fefe De Giorgi che battono 3-0 la Danimarca e sfideranno ora la Finlandia nei quarti. Da Torino Maurizio Colantoni.
3: L'Italia è in grandissima crescita, dopo la vittoria sulla Danimarca dovrà affrontare ai quarti la formazione della Finlandia. È un percorso che sulla carta sembra facile e l'Italia ha dimostrato proprio in queste gare sulla carta facili di saper tirar fuori tutto il proprio potenziale. È stata la grande gara di Giannelli, è stata la grande gara di Yuri Romanò, è stata soprattutto la grande gara di Pardomati, un centrale giovane che sta mostrando tutta la sua potenzialità con muri e primi tempi di altissimo livello. Ora l'Italia mercoledì dovrà giocare alle 20:55 su Rai 2 con la Finlandia, un'Italia carica, è l'Italia del gruppo, è la grande famiglia che vuole arrivare in fondo a questo europeo, un europeo che vale tanto perché con una vittoria ci sarebbe il pass per i giochi olimpici. Vi lascio con le voci di Pardomati e Daniele Lavia.
4: Abbiamo fatto una gran partita soprattutto a livello dei dettagli e della... abbiamo concesso poco alla Danimarca a livello di errori, a livello di diciamo indecisioni. E secondo me poi il resto delle cose è venuto anche da solo, perché comunque siamo stati molto a mente libera, abbiamo affrontato bene questa partita perché siamo stati molto nel, diciamo, nel momento preciso, senza pensare al dopo, al set dopo, sempre sul punto, quindi bene, tanta roba. Ce la godiamo adesso, recuperiamo e mercoledì testa alla Finlandia. Anche prima, però mercoledì tanta testa alla Finlandia.
5: Il livello medio si è alzato e anche la Danimarca si è arrivata a giocare degli ottavi di finale di un campionato europeo, vuol dire che qualcosa c'ha. Siamo stati bravi a tenere un ritmo comunque abbastanza alto, abbiamo fatto degli sprazzi di partita, di set importanti e siamo contenti.
0: E in chiusura continuiamo a parlare di sport, ma non solo, perché ha compiuto da poco 100 anni lo Stadio San Siro, soprannominato anche la Scala del Calcio, un luogo iconico dello sport e della musica che nel 2031 sarà demolito per far spazio a un nuovo progetto. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Luigi Garlando, giornalista e autore di un libro dedicato proprio al leggendario stadio di Inter e Milan. Vediamo allora questa intervista, poi ci fermiamo alle 15, torna l'appuntamento con Sara Mariani, pomeriggio 24.

0: Io se penso che c'è un secolo e lo vogliono tirar giù mi prende male. Poi lo so, il calcio va avanti, tutto quanto, però le emozioni che dà San Siro credo non le dia nessun impianto al mondo.
1: Ma di sicuro, io ho voluto raccontare questo secolo proprio, tutto quello che è successo in questa scatola magica, non solo partite di calcio, anche altri sport, anche grandi concerti, a cominciare da quello mitico nel 1980 e quindi insomma mi sono emozionato anch'io perché sono nato come tifoso e poi è diventato il mio ufficio di lavoro.
0: Ho visto uffici più brutti, eh? Allora, prima di entrare un collega mi ha detto, ma come San Siro? Pungolandomi sulla fede nerazzurra, Giuseppe Meazza ovviamente, però quando l'hanno tirato su giocava a calcio Giuseppe Meazza, non è che potevano intitolarglielo in vita. Mi dici il tuo primo ricordo a San Siro, la prima volta che sei entrato in quello stadio?
1: Sì, lo racconto nel libro ed è il ricordo più bello che ho. Cerco di fare veloce, era il 71, l'Inter, guarda caso la tua Inter stava vincendo uno scudetto, Inter Foggia, avesse vinto quella partita avrebbe vinto lo scudetto, io avevo 9 anni, mio padre mi porta, saliamo sulle rampe, era pieno, eravamo in ritardo, io piangevo perché la partita era cominciata e non si riusciva a entrare negli imbocchi dei popolari. Mio padre mi prese in braccio, mi sollevò sulla testa delle persone e mi disse: prendetemi il bambino, io resto dietro. E mentre ero in alto, sollevato, Facchetti crossa Boninsegna che fa una rovesciata splendida e io l'ho vista come su una nuvola, come un angelo. Per me San Siro è soprattutto quel ricordo.
0: Allora, siccome l'ho scritto sui social e io per colpa di Bonimba, che mi chiamo Roberto, e della passione che aveva per lui mia madre, quindi diciamo questa cosa è un link in più. La partita più bella che ci hai visto?
1: Ma sono tante, allora proprio perché questo libro comunque è bipartisan, ovviamente non è un libro interista, e allora ti dico la partita perfetta nel 2007, chiamata così, del Milan contro Manchester United, 3-0, ed è stata veramente uno spettacolo.
0: Io non ti seguo su questo, lo sai, nel senso che cioè, anche umanamente, bella partita, sì, però quando gioca loro è difficile per me. Quello è stato lo stadio di Sandro Mazzola. Il destino ce l'ha fatto salutare nel giorno in cui San Siro compiva 100 anni. C'è stato sostanzialmente un incrocio di date. Poi ti chiederò del tuo Sandro Mazzola, però
1: Sì.
0: ieri ho visto una roba che secondo me non... La dico nel modo più brutto possibile, Luigi Garlando, non deve avere cittadinanza negli stadi, cioè l'omaggio che il mondo del calcio italiano a tutti i livelli ha voluto dare a Sandro Mazzola, un campione sì dell'Inter ma anche della nazionale e quei tifosi della Juventus girati di spalle, io non so, questa immagine è una macchia, ecco.
1: Sì, questa immagine è uno schifo e io oggi ci tornerò. Io ho una rubrica sulla prima pagina della Gazzetta che si chiama La Sveglia e oggi voglio tornarci. Vedete quelle immagini lì? Se zoomate lì al centro, c'è un uomo che tiene un braccio sulle spalle della compagna, un gesto affettuoso. E quindi la leggerezza con cui è stato fatto questo sfregio di branco, come se fosse stata una ola. E a destra di quella coppia c'è un ragazzino che fa la stessa cosa sul padre, sulle spalle del padre. Ecco, come avrà spiegato quel padre a suo figlio: giriamoci perché dobbiamo sfregiare un morto. È una cosa aberrante, no? Al liceo ci avevano insegnato il foscolo che faceva iniziare la civiltà umana dal rispetto dei morti. Ecco, questo è un muro incivile. E bisogna dirlo forte, perché poi il resto dello stadio è stato civilissimo, la società si è distaccata da questo gesto, però ecco, non bisogna dimenticare e bisogna punire questa cosa immonda che è stata fatta, insomma.
0: Anche perché poi contemporaneamente facevano il nome di Gaetano Scirea, che è uno di quei campioni, di quei signori del calcio
1: Esatto.
0: che andrebbe e che va omaggiato per lo stile oltre che per il modo
1: Sì, ma
0: di
1: poi
0: giocare, no?
1: se c'è un popolo calcistico, è quello juventino che sa come fa male subire offese ai propri morti, i morti dell'Eisel, ed è successo più volte, quindi è ancora più inconcepibile quello che abbiamo visto ieri.
0: E di quel ragazzo coi baffi che lì è immortalato nella foto allo stadium, quel Quel ragazzo che ha fatto sognare non so quante generazioni, ma ha accompagnato tutte le generazioni, io la dico, di tifosi dell'Inter, quindi mio nonno che lo amava da calciatore, i miei zii e mia madre che lo vedevano in campo e poi l'hanno visto accompagnare i loro idoli, a noi ci ha portato Ronaldo e lo scatto che Lautaro ha voluto mettere sui suoi social, che li vedeva uno accanto all'altro. Chi era Sandro Mazzola?
1: Sandro Mazzola è stata un'icona per l'Inter, ma anche per la nazionale, e per me, insomma, che sono cresciuto interista come te, insomma, era un idolo da bambino, e poi è diventato anche un compagno di lavoro, veniva

0: Calcio, sì, il calcio, ma ci ha ricordato anche altri sport e la grandissima musica, no? Il primo concerto, quello di Bob Marley, poi Vasco e poi Ligabue,
1: esatto,
0: e poi tanti
1: Michael
0: altri
1: Jackson,
0: che arriveranno.
1: tutti, sì.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, ho 30 secondi, perché la scala del... c'è qualcuno che gli ha dato il nome la scala del calcio? O è nata così perché è normale e naturale che lo diventasse?
1: Ma forse è nato in modo naturale ed è giusto, no? Perché chiamarlo stadio è poco. E quindi è uno scrigno di bellezza e di emozioni, quindi insomma ci si rallegra il cuore come quando andiamo a teatro, come quando andiamo al cinema. Non è solo un avvenimento fisico e sportivo. Quindi l'etichetta, insomma, anche se un po' logora, è giustissima.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
3: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155, da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
2: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: A 36.900 euro.
3: Suzuki.
5: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie.
10: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati a tutti e a tutti a questa nuova stagione, questa nuova prima puntata di pomeriggio 24 della stagione. Cerchiamo come sempre di partire dall'attualità e di fare insieme a voi un approfondimento, di farci delle domande e di trovare, per quanto possibile si intende, delle risposte. Come sempre ci sono le nostre foto ad aiutarci a tracciare quello che sarà il percorso della nostra puntata, a cominciare da quanto è successo in Germania. Il cancelliere dimezzato Merz, lo sentiremo fra poco, che ha appena concluso la sua conferenza stampa, stretto si potrebbe dire fra due fuochi: da una parte la AfD che torna a correre anche in Mecklenburg-Pomerania, dall'altra la Linke che invece trionfa a Berlino. Cercheremo di capire, ovviamente le domande che ci facciamo sono sempre quelle: quanto questi voti poi vogliono dire qualcosa davvero per il futuro dell'Europa e chissà anche del nostro paese. A proposito di nostro paese, come sappiamo c'è un appuntamento importante, anche se non sappiamo ancora quando sarà, e cioè gli italiani al voto, e nel caso ci fosse ancora rimasto qualche dubbio, siamo in piena campagna elettorale e quanto mai questo fine settimana appena trascorso, questa domenica bestiale appena trascorsa, ci ha portato proprio dritti dritti sulla campagna elettorale. Li stiamo vedendo, quelli che hanno parlato, ci sono praticamente tutti gli schieramenti. Parleremo, ci concentreremo anche sul palco di Bari, sul palco di Giorgia Meloni, perché la Premier da Bari, parlando a Gioventù Nazionale nell'evento Phoenix, ha parlato di scuole e in particolare di che cosa? Dei tetti per la presenza degli stranieri nelle nostre scuole. Di questo ci parla la nostra ultima foto, e sappiamo che la scuola è anche al centro di tante cronache purtroppo assolutamente non piacevoli in questi ultimi giorni. Ne parleremo con una persona che è una scrittrice ma anche un'insegnante, si chiama Viola Ardone, la incontreremo fra poco. Intanto andiamo a cominciare, lo facciamo con il nostro primo ospite, quindi insomma è un doppio benvenuto a Michele Valenzise, che apre così anche la nostra stagione di pomeriggio 24. Grazie per essere con noi, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Eccoci qua, innanzitutto grazie davvero per esserci. Andiamo a cominciare a questo punto, presidente, sentendo subito quello che è stato il discorso, insomma il discorso di reazione che era tanto atteso da parte di Merz. Sentiamolo e poi lo commentiamo insieme.
1: Für die CDU in Deutschland.
2: Con CDU abbiamo avuto un risultato veramente drammatico. Non siamo riusciti a raggiungere il 5% dello sbarramento nel Parlamento regionale. Questo ci esclude dal Parlamento regionale. È un colpo veramente durissimo che avrà delle ripercussioni per il nostro lavoro e conseguenze nel lungo periodo. Sono stati eletti a Berlino delle forze che sono distruttive. Il 40% degli elettori ha deciso per forze distruttive. E qui cosa dobbiamo fare in futuro? Abbiamo un compito storico. Dobbiamo essere in grado di portare il nostro paese verso un futuro sicuro e garantire la democrazia.
0: Oh, ecco, allora Valenzise, l'abbiamo sentito, forze distruttive che in qualche modo minano la democrazia, dobbiamo, ed è un Merz che ancora prova a traghettare prima di tutto se stesso verso un futuro che insomma qualcun altro faceva pensare che avrebbe dovuto trascorrere altrove. Di che cosa parliamo con questo voto, Valenzise? Quanto è tedesco e quanto in qualche modo ci riguarda?
3: Stiamo parlando di qualche cosa che non ha precedenti nella storia tedesca. Non era mai successo che la CDU, partito storico, il partito di Adenauer, oltre che di Kohl e di Angela Merkel, fosse escluso da un

0: Parlamento, sia pure un Parlamento regionale. Non era mai successo ed è una indicazione di quanto il voto debba essere interpretato non con la dimensione regionale, la dimensione locale, ma ormai, come ha detto Merz, come ha riconosciuto Merz, debba essere inquadrato in una crisi che va ben al di là della dimensione dei due piccoli Länder dove si è votato 2 settimane fa e ieri. È una crisi che riguarda il sistema tedesco, che riguarda la credibilità delle forze politiche tradizionali, democratiche, in Germania, e quindi non deve sorprendere il tono davvero affranto con il quale già ieri sera, a pochi minuti dall'apertura delle urne per lo spoglio, Merz, anche qui senza precedenti, intervenuto pubblicamente per dare un segnale, nei limiti del possibile di continuità. Ora, sulla continuità, il discorso si fa necessariamente più ampio e più approfondito, perché c'è una forte domanda, viceversa, non solo nell'opposizione, ma ormai anche nei ranghi governativi, di discontinuità, cioè di cambiamento e di adeguamento alla nuova realtà.
1: E come si fa quindi a tenere insieme, diciamo così, l'adeguamento alla nuova realtà e questo futuro sempre a difesa delle forze democratiche, che è quello che abbiamo appena sentito dire appunto da Merz, che come ci ricordava lei, ha tirato in ballo qualche cosa che va davvero oltre i confini sicuramente dei Länder tedeschi, ma anche della stessa Germania.
0: Ah, guardi, c'è un appello di cui Merz si fa in qualche modo alfiere lui stesso per un rinnovamento in profondità non solo dei programmi, ma anche dei metodi della politica. E in fondo questo voto, sia con la straordinaria affermazione dell'estrema destra radicale, xenofoba, anti-europea, sia anche con l'affermazione a Berlino della Linke, cioè dell'estrema sinistra
1: Certo.
0: radicale che diventa prima politica nella capitale, tutto questo esprime un difetto di comunicazione, quantomeno, della politica tradizionale con dei segmenti sempre più ampi di popolazione, che non è che siano diventati nostalgici del Terzo Reich o nostalgici dello
1: Certo.
0: stalinismo, ma trovano un veicolo strumentale e strumentalizzante di affermazione del loro risentimento, di espressione del loro risentimento, della loro insoddisfazione. È a questa crescente sfera di opinione pubblica, di elettorato tedesco, che la politica tradizionale dovrà rivolgersi adesso con maggiore determinazione, con maggiore energia e con anche maggiore empatia, nel senso di far sentire la politica tradizionale, la politica vera che ha fatto la grandezza anche della Germania in questi decenni, vicina alle esigenze dei cittadini e non invece racchiusa, conclusa in una torre
1: Perché la
0: d'avorio, che sarebbe
1: sensazione è proprio
0: deleteria
1: quella, no? È
0: per
1: quella
0: la strada del.
1: della, diciamo, della Turris Eburnea o comunque di qualche cosa che non riesce a essere vicino. Lei diceva un lack, una mancanza di efficacia nella comunicazione, ma io mi chiedo e le chiedo se ci sia anche qualche cosa di più, passatemi il termine, drammaticamente strutturale in questo tipo di carenze e soprattutto questo che stiamo vedendo, e cioè di fatto un radicalizzarsi, no? Cioè ci sono i due estremi in questo momento che hanno vinto. Cioè, quanto questo potrebbe essere esportato in futuro anche al resto d'Europa, perché la sensazione è che ci sia proprio un modello, no, Valenzise, che è quello europeo, anche a livello di modello politico, che in qualche modo sta scricchiolando, davvero sta venendo meno.
0: È così, ed è per questo che il compito della politica, dei dirigenti politici oggi, con responsabilità di governo è ancora più arduo, perché c'è un'onda montante appunto di insoddisfazione, di risentimento che va, affrontata con degli strumenti, di razionalità, di spiegazione e di compatibilità soprattutto tra obiettivi e strumenti. quello sul quale, questo è il terreno sul quale sia l'estrema destra radicale sia la sinistra radicale difettano non poco, cioè ci sono programmi che abbiamo visto che sono assolutamente irrealisti dal punto di vista della loro fattibilità, della loro traducibilità in atti concreti. Quindi un compito importante e con una strada in salita, anche perché, come diceva lei, c'è in Germania per adesso, e vedremo se è solo in Germania, non solo una radicalizzazione evidente del dibattito politico, ma anche una singolare convergenza tra i due radicalismi, quello di destra e quello di sinistra. Tanto è vero che nella Sassonia-Anhalt una ipotesi abbastanza plausibile governo regionale è quello che vedrebbe una alleanza davvero inedita tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, o l'ex estrema sinistra di Sara Wagenknecht, che contribuirebbe con i suoi voti a far raggiungere alla AfD la maggioranza necessaria per formare il governo del Land. Ecco, anche qui uno scenario nuovo e che deve far riflettere su tutti i valori che comporta questa alleanza e sulla minaccia che questa alleanza può comportare a dei valori consolidati, che sono quelli della democrazia, della tolleranza e soprattutto dell'aggancio all'Europa in una fase così critica come quella che stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi.
1: Ecco, e mentre lei parlava stavamo vedendo intanto AfD che vince appunto in Mecklenburg con il 38,2, questo è il dato finale e preciso. Stavamo vedendo però, Valenzise, anche quelle immagini, se le possiamo rivedere, no, della vittoria invece della Linke a Berlino. Cosa possiamo, perché insomma di AfD si parla da tempo, si parla anche della Linke da tempo, ma in particolare, no, questa vittoria berlinese, che cosa può rappresentare? Cioè, com'è andata davvero lì? Perché insomma la batosta è arrivata anche e soprattutto da un centro importante come quello di Berlino. Non credo che basti pensare a dire che insomma il sindaco uscente, tra l'altro coinvolto in inchieste e quant'altro, non aveva fatto bene.
0: L'amministrazione uscente non godeva certo di grande popolarità, ha ragione. I problemi di Berlino come città sono acuti, ci sono varie emergenze, in particolare quella di cui si è parlato anche in Italia, un'emergenza abitativa senza precedenti, dato che mentre a 10-15 anni fa Berlino era una città non solo vivibile ma anche relativamente economica, per una serie di manovre, di fattori, oggi è diventata una città quasi invivibile dal punto di vista della onerosità degli affitti, dei prezzi.
1: Era una delle poche città che si salvavano, no? Da questo punto di vista, era famosa per questo Berlino, no?
0: È così, ma questo è purtroppo è un ricordo del passato. Oggi c'è una forte emergenza, anche in particolare appunto sul piano abitativo. La Linke è stata molto abile, anche grazie al dinamismo e alla personalità, devo dire, della sua leader locale, quella che state inquadrando nello schermo, è stata molto abile a far passare in secondo piano le sue difficoltà o le sue asperità ideologiche. Non dimentichiamo che la Linke è figlia del vecchio partito comunista della Germania dell'Est, e viceversa mettendo in primo piano temi di maggiore interesse per la cittadinanza, che sono appunto quelli della vivibilità, della agibilità delle case, anche della sicurezza, dei programmi sociali per la città. Quindi con una campagna intelligente e mirata che evidentemente ha dato i suoi frutti.
1: Dentro adesso, insomma, vedremo il tema delle, no, delle istanze, dei bisogni della cittadinanza, evidentemente che ha intercettato. Allora, è la prima volta che lo nomino in questa stagione, ma credo che dovrò nominarlo tante volte, Donald Trump. Quindi andiamo direttamente a spostarci sul fronte dei conflitti in corso, Valenzise, ma in particolare ripartiamo proprio da lui, dal presidente degli Stati Uniti, che, indovinate un po', lo ha fatto di nuovo. Devo decidere se e quando farlo far saltare in aria il paese in questione è l'Iran. Tutto questo lo dice mentre da una parte dice questo, dall'altra si prova a mandare avanti ancora il colloquio, quindi proseguono le sempiterne strade parallele di Donald Trump. Ci spiega tutto Marco Valerio Prete.
2: Spazzarli via, lasciarli marcire economicamente oppure chiudere un'intesa sono le tre opzioni che Trump dice di vedere per il futuro degli iraniani. Poi il presidente americano, nella stessa intervista telefonica con Fox News, torna a usare toni minacciosi. La mia domanda, spiega, è se e quando far saltare in aria l'intero paese è meglio che si comportino bene. Sabato il Dipartimento di Stato aveva lanciato un'allerta sicurezza per i cittadini americani in Medio Oriente, parlando di un conflitto che potrebbe avere un'escalation rapida, riferimento agli attacchi degli Houthi, gruppo filo iraniano, contro l'Arabia Saudita. Houthi che, assicura Trump, hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere di aver avuto un colloquio telefonico proprio con l'inquilino della Casa Bianca. I due sarebbero d'accordo per vedersi a New York in settimana, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Un incontro che potrebbe cambiare molte cose, dice Zelensky, parlando di un momento favorevole a una soluzione diplomatica del conflitto scatenato dall'invasione russa 4 anni e mezzo fa. Zelensky ha inoltre ringraziato il presidente per la recente visita a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, oltre che per la firma delle sanzioni anti-Mosca approvate dal Congresso. Secondo Axios, Trump però durante la telefonata avrebbe chiesto più volte a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe di petrolio per evitare rialzi dei prezzi del diesel.
1: E allora, insomma, il collega Loprete ci ha aiutato, nel caso ci fossimo un po' dimenticati di quello che sta succedendo sopra i nostri cieli, caro Valenzise, a fare un recap, diciamo, dell'ultimo capitolo, mettiamola così. Il discorso è sempre questo, no? Cioè, stiamo continuando a vedere il continuo tira e molla, anche perché ci sembra di capire che tutto ciò che deve capire innanzitutto questo signore alle mie spalle, Donald Trump, è quale dichiarazione e quale azione fa meglio poi anche a lui per un appuntamento abbastanza importante che arriva fra poco, cioè le elezioni di mezzo mandato.
0: Ma tutto quello che stiamo vedendo e ascoltando anche in questi frangenti dimostra una cosa semplice, che le guerre sono qualcosa che è facile iniziare, ma che è molto più difficile purtroppo terminare. Ora, la guerra con l'Iran è una guerra che si trascina ormai da quasi 7 mesi, è in una situazione di stallo. Tutti gli obiettivi che l'iniziativa americana e israeliana dalla fine di febbraio di quest'anno si era ripromessa non sono stati raggiunti. Il bilancio dal punto di vista americano è assolutamente negativo e quindi assistiamo ad un protrarsi di uno stallo non favorito da una serie di minacce che, come sappiamo bene, ormai presso gli iraniani lasciano il tempo che trova. Ci vorrebbe tutt'altro, ci vorrebbe una iniziativa diplomatica seria, discreta, riservata, per arrivare ad un punto di equilibrio in una situazione che è ormai abbastanza pregiudicata. Lo è per tutte le implicazioni locali, regionali, ma ormai anche internazionali, perché c'è mezzo mondo che sta soffrendo le conseguenze di questa guerra dal punto di vista economico, ivi compresi gli Stati Uniti, che sono poi alla vigilia di una prova elettorale che tutti stiamo attendendo con ansia, direi, e ci vorrebbe quindi, se mai possibile, una ripresa dell'iniziativa diplomatica, ma credibile, vera, e che porti finalmente ad un cessate il fuoco, poi ad una sistemazione regionale dell'assetto del Medio Oriente, cosa che l'amministrazione americana purtroppo sembra aver trascurato completamente nell'ultimo periodo.
1: Eh beh, sì, era partito, no, con qualche auspicio di poter aiutare quantomeno il regime change, invece è andata diversamente. E poi, lo ricordava Loprete nel suo servizio, c'è il fronte yemenita, no? Per capirci, stiamo parlando di nuovo dei ribelli Houthi, che sono, insomma, è il fronte che in questo momento è quello più attenzionato anche da parte dell'Europa. Sappiamo che l'Italia ha chiesto più aiuto in quella zona e che proprio ieri è stato concesso. C'è anche Valenzisi una rivelazione nel New York Times su questo che dice Trump ha fermato all'ultimo l'attacco agli Houthi, sempre per dirci appunto che in qualche modo, lo sappiamo, è abbastanza ballerino come indole il presidente degli Stati Uniti. Ci aiuta a capire che valore ha quel fronte lì, anche siccome l'ha evocato lei stesso, le conseguenze poi economiche per l'Europa e per il nostro paese.
0: Gli Houthi sono una formazione sicuramente ispirata e sostenuta dal regime iraniano, ma nel giudizio di molti, di tutti gli osservatori, hanno anche un margine di autonomia e di indipendenza rispetto ai loro protettori iraniani. Quindi la cosa si fa ancora più complicata perché aggiunge alla tensione che tutti stiamo subendo per gli stretti di Hormuz, per la chiusura a intermittenza, per una sostanziale chiusura degli stretti di Hormuz, aggiunge una difficoltà per l'altro passaggio cruciale, che è quello dato dal controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. E poi si innesta questa tensione sul secondo stretto, su una guerra dimenticata da anni, che è la guerra che gli Houthi, gli yemeniti ribelli, certo, stanno conducendo contro l'Arabia Saudita. Quindi anche qui un quadro complicato, non favorito, non aiutato da mosse estemporanee o da mosse poco consenti rispetto alle dichiarazioni iniziali, mentre ci vorrebbe appunto anche qui una grande prudenza ed una grande capacità di intavolare una trattativa vera e che porti ad una tregua quantomeno, e poi speriamo ad una stabilizzazione. Per fare questo è essenziale, è cruciale il ruolo anche degli alleati storici degli Stati Uniti, della penisola arabica e in particolare dell'Arabia Saudita. Ed è su questo ruolo che potremmo fare, magari in un'altra trasmissione, anche qualche approfondimento, visto che la politica americana ha comportato una presa di distanza sostanziale, oggettiva, anche se parziale, del regno dell'Arabia Saudita, dalla posizione di vedi anche la sua ricerca, la ricerca da parte dell'Arabia Saudita di nuove sinergie, di nuove alleanze, come la recente intesa, quella del mese scorso, conclusa con due paesi, certo, medie potenze regionali, che sono la Turchia e il Pakistan.
1: E allora, volevo portare Valenzise anche sull'altro fronte, sull'altro conflitto, quello in Ucraina, a partire però da una cosa che è successa in Russia. Adesso facciamo così, facciamoci come sempre aiutare dalla bravissima corrispondente Liana Mistretta. Seguiamo questo servizio e poi ne parliamo insieme.
3: La presidente della commissione elettorale russa Panfilova ha annunciato i risultati ormai pressoché definitivi e la vittoria prevedibile del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita, che ha ottenuto il 57,82% dei consensi, il dato più alto dal 2003. Questo significa che controllerà 355 dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo. L'affluenza è stata del 59,32%. Tra Russia Unita sono stati eletti 49 militari che stanno combattendo in Ucraina. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti. Ricordiamo che l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso. Ma è stato un voto preceduto dal più massiccio attacco in Russia da parte ucraina dall'inizio del conflitto. Più di 1600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio. Attacchi che il portavoce del Cremlino Peskov commenta dicendo che si è trattato di un tentativo di sabotaggio del voto da parte di Kiev, tentativo fallito. Dice Peskov, che aggiunge: vogliamo vediamo una ripresa dei negoziati con l'Ucraina, ma al momento non ci sono prospettive. Da Bruxelles la responsabile della diplomazia europea Callas dice che l'Unione Europea non riconoscerà il voto nei territori ucraini occupati e che si tratta di un altro colpo alla democrazia. Linea a voi.
1: Insomma, Valenzise, ecco, ci spiegava Liana Mistretta come è andato il voto, Russia Unita che torna a trionfare, insomma, diciamocelo, nessuno si sorprende di questi risultati, però quello che ci chiediamo è che ruolo può avere a questo punto, cioè come possono essere interpretabili e come possono cambiare eventualmente le intenzioni, l'atteggiamento di Vladimir Putin verso appunto il conflitto e verso l'Europa stessa.
0: Guardi, ognuno ha le sue regole elettorali, ma diciamo su

0: una cosa in premessa che avere delle elezioni o discutere di elezioni nelle quali c'è un solo partito da votare e nessun altro partito in grado di contendergli la primazia, diciamo che rappresenta un sistema un po' particolare che certamente continua a sollevare molte perplessità da questa parte del mondo dove viviamo noi. Detto questo, non credo francamente che il risultato elettorale in Russia, già scontato in partenza, possa avere un impatto di qualsiasi genere sulla conduzione della guerra che si trascina a causa dell'aggressione russa ormai da oltre 4 anni e mezzo. Siamo in una situazione di stallo sul terreno, siamo in una situazione viceversa di crescente assertività militare della Russia non solo contro l'Ucraina, ma anche contro paesi vicini, contro paesi accusati ingiustamente di bellicismo, quando i nostri paesi stanno solamente contribuendo nei limiti del possibile alla difesa dell'Ucraina senza alcuna intenzione appunto bellicista nei confronti di Mosca. Quindi il quadro essendo questo, occorre lavorare affinché tutte le leve a disposizione siano utilizzate per arrivare all'unico sbocco che è ragionevole auspicare, cioè quello di una trattativa credibile che ponga fine prima di tutto ai combattimenti, alle violenze, alle morti di
1: Dei
0: civili
1: civili,
0: innocenti.
1: certo.
0: Mai dimenticarci, apra la strada appunto una trattativa che consenta di superare questa terribile ferita, le cui cicatrici siamo purtroppo condannati a portarci addosso ancora per molto tempo, ma è bene che la ferita si chiuda al più presto. Per farlo occorre un gesto, una disponibilità della Russia che fino adesso
1: Non è
0: onestamente non mi
1: arrivata,
0: sembra
1: non
0: di
1: ci
0: appoggiare.
1: risulta essere arrivata, mettiamola così. Grazie, grazie davvero al presidente Michele Valenzise per essere stato con noi. Vado a introdurre il nostro prossimo ospite, Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Grazie Pietro per essere con noi. È in arrivo anche Antonello
2: Grazie a
1: Caporale
2: voi.
1: del Fatto Quotidiano. Ma intanto, Pietro, insomma, io chiedo sempre il vostro aiuto, cerco di farlo, insomma, indegnamente,
2: Sì.
1: forse cercando di rappresentare anche un po' quello che si possono chiedere le persone che ci seguono da casa. Perché dicevo in anteprima, se avevamo qualche dubbio, no, adesso tutti i dubbi, come dire, sono assolutamente dissipati, siamo in pienissima campagna elettorale e proprio a dimostrarlo plasticamente ci sono questi signori qua, me la rimettete la foto che abbiamo usato prima, cioè i cinque palchi del fine settimana in cui chiaramente ognuno di loro si è esposto, c'erano a cominciare da Meloni sul palco di Phoenix, Conte a Milano con Nova, Schlein a Open a Parma, Salvini a Pontida, Vannacci a Orvieto, eccoli tutti qua. Io vorrei chiedere ovviamente il vostro aiuto nel capire tutto ciò, Pietro, a cominciare, diciamo così, dalle istanze che ha portato sul suo palco Giorgia Meloni, perché, come dire, è andata, mi verrebbe da dire, a rispolverare un po' una campagna anti-islamizzazione che c'era già stata, no, in precedenza e che forse era stata un po' accantonata in questi anni, e cioè appunto quella della presenza degli stranieri, è stata chiamata così, l'anti-islamizzazione, insomma la campagna anti-islamizzazione, degli stranieri nelle scuole. Ora, arrivo subito da te così cerchiamo di capire il significato politico, Pietro, che ha questo tipo di discorso, questo tipo di proposta. Però volevo prima di tutto mettere un po' di numeri in campo, così per fare chiarezza. Mi aiutate con quelle DLS che parlano proprio del numero di studenti stranieri che ci sono in Italia, da una parte, vediamole, adesso ce la facciamo, arriveranno fra poco. Il numero di studenti stranieri in Italia e il numero di classi con oltre il 20% di studenti stranieri. Appena ce la facciamo, le vediamo. Arriveranno, arriveranno. Eccole qua, le stiamo vedendo. Oh, questo è il numero degli studenti in Italia. Su un totale di 8 milioni stiamo parlando di studenti invece con cittadinanza non italiana, poco più di 900 mila. Invece l'altra, che ci fa vedere proprio plasticamente il numero delle classi, diciamo che hanno una presenza oltre il 20% di studenti stranieri, perché stiamo parlando di queste unità, appena eccola qua. Ecco, sul 300.000, che è il totale delle classi, sono 750 classi elementari e 250 classi medie e superiori. Con questi numeri, era importante secondo te, Pietro, questo discorso, questo proponimento, o è un intento politico quello che c'è dietro, è un intento politico anche di rincorrere questo signore qua, Vannacci?
2: Beh, guarda, io credo che sia molto importante gestire l'integrazione delle nuove generazioni, dei figli degli immigrati. E sai, per gestire l'integrazione, se noi dobbiamo decidere se integrarci noi con la società islamica o se integrare la società islamica al nostro, che è un modello occidentale. Dobbiamo, siccome non è che tutto si può, non è che tutto può stare insieme, ok? Tu devi decidere una direzione, se sei un paese, devi decidere quali sono i tuoi alleati. Adesso ci sono delle guerre e devi decidere da che parte stare. Non puoi stare con la Russia e con l'Europa, capisci? Non è fattibile, perché ecco. E allora qui dobbiamo decidere se i nostri figli devono continuare a studiare Garibaldi o Maometto. Molto semplicemente. E allora, se noi vogliamo poi chiedere le tasse, chiedere i soldi per difendere l'Europa alle nuove generazioni, che saranno anche generazioni di immigrati, secondo me è più opportuno se questi studiano Garibaldi anziché Maometto.
1: Sì, tu dici, è un problema di integrazione che è effettivo.
2: Certo, è fatale che se in classe ci sono 90 islami, 9 islamici e un occidentale, a un certo punto gli islamici diciamo: ma noi che ce frega di studiare Garibaldi, studiamo Maometto. Però a quel punto poi cambia il DNA.
1: Però lo abbiamo visto, no? Cioè, i numeri di cui stiamo parlando di numeri veramente irrisori. Ora però fammi andare a coinvolgere anche Antonello Caporale, il Fatto Quotidiano, che intanto ci ha raggiunto, eccoci qua, grazie anche a te di essere con noi, Antonello. Beh, insomma, grazie. Intuirai quello di cui stiamo parlando, e cioè insomma questa proposta da parte di Giorgia Meloni, che ha proprio detto ci sarà un CDM su questo per mettere il tetto agli stranieri nelle classi, il divieto di burka. Il burka non si può già portare adesso nelle classi italiane. Ci chiedevamo, chiedevo a Pietro Senaldi e chiedo la stessa cosa a te, era importante, è importante adesso come adesso fare un provvedimento di questo tipo alla luce del fatto che gli abbiamo fatti vedere i numeri effettivi della presenza di stranieri nelle classi italiane, della presenza di classi con più del 20% di studenti stranieri sono veramente esigui?
3: Sai, la proposta o l'annuncio di Giorgia Meloni è come quelle caramelle, la cui confezione è molto, molto appetitosa. Poi si scarta e si nota che la caramella è davvero l'opposto di ciò che si immaginava. Nel senso che statuisce una verità del tutto logica, cioè chi non parla italiano deve essere in una scuola italiana, deve avere un rapporto proporzionale con chi invece parla bene italiano che deve essere accettabile. Ne va della propria istruzione, dell'istruzione degli italiani, della qualità dell'insegnamento del professore. Quindi nessun problema. Il problema dove arriva? Quando arriva? Quando la Presidente del Consiglio indica non una soluzione, ma racconta un problema e lo enfatizza. Non solo perché, come dite voi giustamente, questa questione riguarda centinaia di migliaia di classi, dunque un rapporto infinitesimale che viene amplificato dalla presa di posizione, ma la Presidenza del Consiglio deve dare una soluzione. Mi spiego. Fincantieri, società italiana partecipata tra l'altro, molto forte, ha assunto a Monfalcone credo 7.000 cittadini stranieri per farli lavorare nei propri cantieri navali. 7.000 cittadini stranieri tutti del Bangladesh o quasi tutti. Ora, è Fincantieri che li ha assunti e costoro hanno diritto ad avere sia lo stipendio che dei figli e i figli hanno diritto ad andare a scuola. È chiaro che se 7.000 sono cinturati in un quartiere, dove devono andare a scuola? Dove li fai andare? Devi tu trovare una
1: Sì,
3: soluzione,
1: perché poi c'è il problema
3: anche
1: della
3: perché.
1: ridistribuzione che porterebbe, no, come dire, la
3: Benissimo, ma se tu
1: desertificazione da una
3: ad
1: parte e
3: ogni
1: dall'altra il problema
3: passo
1: di spostarsi, no, per
3: utilizzi il
1: tante persone.
3: decreto e fai il decreto Caivano e dici anche lì giustamente, se sei papà e non porti e non fai andare i bimbi a scuola, io ti arresto. Poi, naturalmente, devono andare a scuola e devi trovare tu la soluzione. Impossibile anche immaginare che costoro, invece di andare nel posto più vicino, possono andare nel posto più lontano, perché sarebbe non solo diseguale,
1: Però
3: sarebbe
1: al netto di tutto questo,
3: un'ingiustizia.
1: io vi riporto anche velocemente perché poi voglio, ho tante altre cose da chiedervi perché sono successe tante cose in questo fine settimana. Però riparto con te, Antonello. Cioè, quello che stiamo vedendo è una Giorgia Meloni che sta tirando fuori questo tipo di stanze per rincorrere Roberto Vannacci e per
3: Esattamente
1: dire
3: sì.
1: la destra sono io per te?
3: Io credo che gli faccia male questa vicinanza e questa rincorsa verso Vannacci, non solo perché ha parecchio da perdere, anche se la collina in bocca di dire se mi metto con lui le elezioni le vinco, forse le vinco con più sicurezza, però questa rincorsa non le fa fare una buona politica. Acchiappa, immagina e struttura tutte provvedimenti che hanno un alimento elettoralistico, ora un odore elettoralistico. Non siamo nati ieri e non è la prima, non sarà l'ultima che farà nell'ultimo anno azioni di natura elettorale. Ma queste sono troppo smaccate. Se aggiungo le tasse, la tassa automobilistica è perfetta, nessuno di noi vuol pagare la tassa dell'automobile, è giusto che si venga tolta. Ma tu come finanzi? A chi togli quei soldi? Li finanzi togliendo per il 60% alla Next Generation EU. È ingiusto. È una
1: È
3: selezione
1: qualche cosa che poi,
3: delle
1: insomma,
3: provviste.
1: se prendi da una parte devi trovare i soldi dall'altra. Voglio sentire anche Pietro Senaldi su questo. Pietro, perché poi parlando di scuola, visto che fra l'altro poi da Orvieto le ha risposto Vannacci, no? Dicendo, beh, questa proposta del tetto nelle scuole è perfetta, ma perché non l'ha fatta negli ultimi 4 anni di governo? Quanto le conviene farsi dare i voti da Vannacci a Giorgia Meloni?
2: In questo momento lei non si fa dare i voti da Vannacci. Questa premesso, supposto che sia una mossa elettorale, ma in realtà è perfettamente connaturale al modello di società e al pensiero politico della Meloni. Questo è un modo per prendere i voti per sé, non per farsi prendere i voti da Vannacci. Cioè, noi vogliamo delle classi ghetto, pensiamo che delle classi ghetto facciano bene alla società, a chi fa parte di queste classi ghetto. Dipende, c'è chi lo pensa e si presenterà con questo programma. Meloni non lo pensa, probabilmente neanche Vannacci lo pensa, però sai, non li hai fatti prima, sai, e ha fatto altre cose. Secondo me in 4 anni quello che poteva fare l'ha fatto.
1: Altre cose
2: Sarebbe
1: che riteneva più
2: interessante.
1: prioritarie,
2: Sarebbe
1: niente.
2: interessante, io non so se Vannacci, se mai diventerà Presidente del Consiglio, se riuscirà a tenere in bolla i conti, se riuscirà a diminuire gli immigrati irregolari, l'afflusso, vediamo. La Maloni vanta dei risultati, Vannacci ovviamente no, non avendo mai governato.
1: Allora,
2: Però
1: state con
2: sarebbe.
1: noi perché ho il tassativo, devo andare in pubblicità una manciata di secondi e poi torniamo.

0: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza, puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol. Via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini. Ad azione delicata.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: C40, rieccoci, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24. Stavamo parlando degli appuntamenti politici importanti che si sono susseguiti in questo fine settimana, lo stavamo facendo con Antonello Caporale e con Pietro Senaldi. Pietro, riparto da te, aprendo l'altro capitolo che volevo affrontare con voi, e cioè quello che nel frattempo a Milano è successo a Nova, e cioè Giuseppe Conte che presenta il suo programma. Pietro, non c'erano simboli, non c'erano simboli del Movimento 5 Stelle, lui ha detto perché così, come dire, faccio vedere che non c'è ambizione personale, però la sensazione era quella, no, di, come dire, di portare avanti un programma che potesse già in qualche modo essere eletto forse come programma della coalizione. Come l'hai interpretato?
2: Cioè, io interpreto che esattamente, come spesso accade, è esattamente l'opposto di quello che dice Conte. Non c'erano simboli proprio perché lui punta tutto su di sé e si rivolge non solo all'assemblea di 5 Stelle, agli elettori di 5 Stelle, ma a tutti gli elettori del Capodargo, e allora leva il simbolo dei 5 Stelle perché è lui, d'altronde non è che ci sia molto altro a parte lui nei 5 Stelle, quindi lui si presenta come leader di schieramento e non di partito, infatti fa sparire il simbolo del partito.
1: Allora, poi tra l'altro nel frattempo poco fa è uscito il podcast di Fedez e Mr. Marra, ospite Beppe Grillo, che ha detto che non fa un nuovo partito, ha anche detto che Conte dovrebbe avere la sua faccia e il suo stemma, insomma, diversi da quello del simbolo, lo sapete, del logo del Movimento 5 Stelle, che invece è rivendicato sempre da Grillo. Chiedo anche a te, Antonello, che palco è stato questo di Milano per Giuseppe Conte, e soprattutto quello su cui credo che si interroghino poi le persone intenzionate ad andare in qualche modo ad affidarsi al campo largo, no? Perché alla fine c'è una questione dirimente, una e una sola, che è quella delle armi. Sappiamo che l'elettorato, insomma, del Movimento 5 Stelle è molto compatto su questo, anche all'interno sono molto compatti, cosa che non si può dire, insomma, per esempio del Partito Democratico. E Lichlein però ha continuato a dire e continua a dire: guardate che un punto alla fine lo troviamo. Ma è davvero così possibile che questo succeda, Antonello?
3: Sì, è plausibile che accada, anche perché i due devono stare insieme per forza, per avere un futuro, una capacità di vittoria e anche una stabilità nella composizione. Giuseppe Conte apre le primarie e si presenta con il suo programma, che è un programma interessante perché è molto spostato a sinistra, molto progressista. E qui l'elemento di novità. Finora si dice che sì, le elezioni si vincono al centro, con la moderazione, il centrismo, i responsabili, eccetera. Le elezioni in Germania e le altre che si distribuiscono, le composizioni elettorali e anche le forze politiche in Spagna, in Francia, in Inghilterra, invece rappresentano un'altra situazione. La destra si estremizza, si radicalizza, e a questa radicalità di destra corrisponde, da una spinta opposta, una radicalità di sinistra. La vittoria di questa figlia di rifugiati turchi, il sindaco a Berlino, con un programma decisamente di sinistra. Ricordo Mandami a New York, ricordo il sindaco di Londra, ricordo persino i giovani del PD. C'è bisogno, alla destra estrema corrisponde una sinistra più radicale e una sinistra più netta rispetto ai confini. Conte credo abbia utilmente, per la sua parte, individuato questa prospettiva, e Nova ha registrato un cambiamento anche programmatico. Uno per tutti, per esempio, la sanità, ricondurla di nuovo, per non parlare sempre dell'Ucraina, al potere dello Stato centralistico e toglierla alle regioni. E questo è un grande, per esempio, un grande tema, secondo me è un tema molto popolare, perché la sanità in Italia regionale è una sanità spesso deficitaria, anzi, molto più che deficitaria. E quindi io noto le elezioni si contribuiranno a immaginare due scenari contrapposti e due proposte un po' più nette, un po' più severe, un po' più articolate a destra e a sinistra.
1: È che bisogna vedere poi a un certo punto chi segue chi, no? Su temi centrali come questo appunto delle armi, mettiamola così. Voglio andare, ma davvero insomma, in maniera abbastanza veloce perché abbiamo poco tempo, anche su Pontida Senaldi, perché insomma, ha spiazzato tutti, ha spiazzato se non altro, diciamoli, chiamiamoli così, gli avversari un po' interni, no? Con questo congresso lampo a ottobre.
2: Certo.
1: Che mossa è questa mossa del cavallo, qualcuno la chiama oggi sui giornali?
2: Ma è una mossa in cui lui, con la quale lui si blinda, perché chiaramente i nordisti, chiamiamoli così, non sono pronti a sfidarlo nel congresso, e quindi questo congresso sarà una consacrazione con cui lui porta avanti la propria leadership, farà le liste, magari farà anche un po' di piazza pulita, penso mantenendo comunque i governatori, perché insomma bisogna anche raccattare qualche voto, gioca su di sé il futuro della Lega. Lui dice: la Lega sono io. D'altronde bisogna anche riconoscere che l'ha salvata, perché l'ha presa ai minimi storici, l'ha portata a dei livelli che non torneranno più, però l'ha salvata, e adesso che è in un momento di difficoltà, lui dice: la Lega sono io. Poi nel partito la battaglia è vinta per mille ragioni, e poi bisogna vedere cosa ne pensano gli elettori.
1: Quello come sempre. E allora io vi ringrazio, devo chiudere perché devo passare al prossimo argomento. Grazie a entrambi, ad Antonello Caporale e a Pietro Senaldi. Prossimo argomento, che in realtà si lega ancora a quello di cui abbiamo parlato, e cioè abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato del tetto per gli studenti stranieri, ma ripartiamo in realtà da quello che è successo pochi giorni fa a Roma, in una scuola di Centocelle, dove, lo sapete, c'è stata un'aggressione da parte di uno studente alla sua professoressa. C'è stato il rientro a scuola, il ritorno a scuola di quegli studenti accompagnati dai loro genitori. Andiamo a sentire il servizio.
4: Un drappo rosso calato sul cancello lo sistemano prima del suono della campanella. È il giorno più delicato, quello del rientro in classe, un ingresso blindato a tutelare gli studenti. Arrivano pure i carabinieri.
5: Non comment.
4: Vogliamo solo capire un attimo, insomma, che clima si respirava in casa, come hanno vissuto, insomma, l'ingresso oggi in classe, il rientro.
5: Vabbè, io non posso.
6: Potete immaginarlo.
4: Fuori dalla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma, in pochi hanno voglia di parlare. Difficile per i genitori spiegare ai propri figli come è stato possibile per un loro coetaneo procurarsi elmetto e coltelli, cosa lo abbia spinto a colpire con tre fendenti la loro prof. In classe, invece, se ne discute con tutte le accortezze del caso, insistendo, spiegano gli insegnanti, sull'importanza del dialogo.
7: Una cosa importante, ovvero del parlare con gli adulti, perché molti ragazzi hanno smesso di farlo, e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto. Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente, cioè siamo intervenuti tutti, compreso il ragazzo che è stato eroico.
4: Lui, 14 anni, è originario del Congo, non ha esitato a farsi avanti. Per la professoressa Marsilio è un ragazzo generoso, come se ne trovano in pochi. A scuola intanto qualche studente chiama i genitori per tornare prima a casa.
8: Lei era un po' agitata pure, quindi sono venuto a prenderla.
4: Oggi è il giorno delle emozioni. Com'è stato il primo giorno di scuola rientro per i ragazzi?
9: Doloroso per tutti.
1: Doloroso per tutti, questa credo sia come dire, una verità incontrovertibile da cui partire con Viola Ardone. Grazie per essere con noi, Viola, scrittrice, insegnante, insomma questo duplice ruolo chiaramente fa sì che noi la chiamiamo spesso ad aiutarci a capire qualcosa di più di quello che succede nel nostro mondo. In particolare, Viola, a me ha colpito quella lettera che lei ha scritto alla professoressa in questione, a cui va ovviamente la solidarietà di tutti, perché, come dire, c'è finita lei all'ospedale ed è stata lei la vittima di un'aggressione così drammatica per tutti, poi, perché è così. Però lei, a quella professoressa che non ha fatto mistero delle sue idee politiche, per esempio ha detto di essere a favore della remigrazione, ha ricordato Ardone in questa lettera che la scuola è di tutti. Che cosa voleva dirle?
10: Beh, volevo dire prima di tutto esprimere la mia solidarietà, perché è vero che il nostro è un lavoro che ci espone anche a dei pericoli. L'incontro con l'altro è sempre un rischio, una cosa bellissima e un rischio contemporaneamente. E proprio per questo la scuola non può essere il luogo dell'esclusione, ma sempre dell'inclusione, con tutti i rischi che l'inclusione comporta. È anche vero che noi siamo formati per questo, noi siamo formati per tenere in classe ragazzi e ragazze molto diverse, per provenienza sociale, familiare, culturale, geografica, etnica. Questo è il nostro lavoro, quindi mi sembravano due cose così stridenti il fatto che una collega facesse il suo lavoro tutti i giorni in classe con tanti ragazzi e si professasse favorevole a una questione come la remigrazione, che è una parola molto pesante, molto difficile da coniugare con il verbo insegnare, perché l'insegnante fa esattamente l'inverso, non pensa a chi mandare via, ma a chi tenere in classe a tutti i costi, soprattutto pensando che in molte scuole c'è un allarme legato all'abbandono scolastico e che questo abbandono scolastico spesso riguarda soprattutto dei minori che provengono da altri luoghi del mondo, che provengono da famiglie di origine non italiana. Ecco, questa cosa mi sembrava un contrasto veramente doloroso per la scuola, per riprendere la parola della persona intervistata poco fa nel vostro servizio.
1: Certo, i genitori che hanno usato quella parola. Viola Ardone, la professoressa in questione, poi tra l'altro è stata intervistata dal Corriere, dice che prima di tutto ricorda che quando parla di remigrazione lei intende per chi delinque, ha fatto diciamo, questa specifica nelle ore successive, e ha detto sono stata massacrata sui social, me l'hanno dette di ogni, eccetera, eccetera. Poi però si è rivolta anche ai genitori del ragazzo che, diciamo, si sono scusati con lei, ma hanno detto chiaramente che era un problema di cui questo del figlio loro erano a conoscenza. Allora l'insegnante ha avanzato l'ipotesi che questo figlio non debba essere lasciato nelle mani, a proprio questo è il virgolettato, essere lasciato nelle mani di quei genitori. E questo apre sempre quello spaccato orribile, no? Quel distaccamento orribile fra quello che sono il mondo degli insegnanti e il mondo dei genitori, che purtroppo rimane sempre separato, Viola.
10: Beh, in teoria dovrebbe essere un mondo che non è separato, perché chi sta in classe è tenuto proprio per legge a collaborare con le famiglie. Noi siamo in contatto costante con le famiglie partecipano alla vita scolastica attraverso l'elezione dei rappresentanti dei genitori, vengono informati periodicamente sull'andamento didattico e disciplinare dei loro figli, quindi in teoria è un distacco che non ci dovrebbe essere. In pratica, se la scuola diventa, come rischia di diventare un luogo di battaglia, un campo di battaglia, invece che un luogo di conoscenza e di scambio reciproco, un campo di battaglia tra professori da un lato e alunni dall'altra parte, famiglie che magari spalleggiano i figli a tutti i costi, anche di fronte a un rimprovero o anche di fronte a una valutazione negativa, allora non se ne esce più. Gli organi collegiali sono nati proprio per questo, cioè per creare in qualche modo una condivisione tra questi mondi. Noi lavoriamo spalla a spalla, quello che si fa in classe dovrebbe continuare in quello con quello si fa a casa e viceversa. L'insegnamento dovrebbe essere uno. Se si creano delle contrapposizioni, quelli che soffrono di questa cosa sono per primi i ragazzi. È ovvio che lo sforzo congiunto in questa società così difficile, così piena di pericoli anche invisibili, lo sforzo congiunto tra chi lavora da casa, i genitori, e chi lavora in classe, gli insegnanti, dovrebbe essere proprio questo, cioè di non lasciare i ragazzi e le ragazze soli, di spiegare i pericoli che ci sono in dei sistemi, in delle reti in cui loro entrano inconsapevolmente spesso e che li portano in luoghi terribili, in luoghi di violenza, in cui la violenza, diciamo, sublimata e simbolica di un videogioco viene trasformata invece in una violenza reale, agita. Tutti i ragazzi e tutte le ragazze hanno in quell'età difficile delle pulsioni anche a volte di rivalsa nei confronti dei genitori, degli insegnanti, di contrapposizione, molto sono
1: Certo.
10: positivi, però non sempre, anzi per fortuna quasi mai, quelle pulsioni si trasformano e si traducono poi in degli atti di violenza realmente agiti, come in questo caso.
1: E fra l'altro, insomma, di casi di violenza ce ne sono stati tanti in questi giorni, purtroppo, cioè altri tipi di agguati, addirittura un agguato premeditato che è stato fatto dalle ragazzine in provincia di Pordenone a una coetanea quindicenne, e lei giustamente parlava anche di questo uso, no, di internet.

0: le scuole. Ecco, volevo capire da lei, che è un'insegnante che vede la quotidianità delle nostre scuole, come lo legge questa proposta? È qualcosa di fattibile? È utile? È auspicabile? E se è utile, è utile a chi?
1: Allora, non è fattibile per il semplice fatto che questa cosa già esiste da una circolare del 2010, se non erro, quindi era ministra, la ministra Gelmini, e le scuole però difficilmente sono riuscite ad attuarlo perché appunto la platea scolastica è molto varia e differente, quindi laddove esistono realtà in cui la platea scolastica è composta in larga parte da studenti e studentesse di origine non italiana, nessun preside, nessun insegnante può estromettere un ragazzino o una ragazzina dalla scuola. È anche già esistente la norma per cui si cerca, nella composizione delle classi all'inizio dell'anno, tutti i colleghi e le colleghe presidi lo sanno, si lavora proprio su questo, cioè sul creare una classe più varia possibile. Si inizia per esempio dalle valutazioni con cui arrivano dalla scuola media, per esempio, e quindi si creano delle classi molto composite, composite da tutti i punti di vista, dal punto di vista della provenienza, dal punto di vista del voto di partenza, dal punto di vista delle disabilità specifiche, dal punto di vista delle etnie e dei luoghi di provenienza. Questo già si fa abitualmente. È evidente che laddove ci sia una presenza più importante e più massiccia, non si può dire a nessuna famiglia, a nessun ragazzo, no. Lei in questa scuola
0: Grazie.
1: non può entrare perché è venuto dopo, siamo già al completo. Questo evidentemente non si può fare e sarà evidentemente difficile da attuare, spero impossibile.
0: Allora, grazie a Viola Ardone. Voglio andare adesso da Simone Gorla. Forse già possiamo vedere le immagini, in realtà siamo a Milano, dove si sono appena conclusi i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani ed è scomparso sabato a 83 anni. Non so se c'è già Simone Gorla pronto per andare da lui, per unirci in qualche modo a questo ultimo saluto. Simone.
2: Sì, ecco, lo starete sentendo i cori dei tifosi dell'Inter che urlano Mazzola, uno di noi, un capitano. Si è appena conclusa la cerimonia funebre ed è appena uscito il feretro sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ed è davvero tantissima la gente qui attorno alla chiesa, tantissimi i tifosi di tutte le età con i colori nerazzurri. Ora stanno declamando la formazione della grande Inter, notissima, Sarti, Burnic, Facchetti, insomma fino al nome di Mazzola, è tanta l'emozione. Vi riportiamo in pochi secondi anche qualcosa che è stato detto all'interno della chiesa nel corso della cerimonia, le parole nel corso dell'omelia. I milanesi si sono riconosciuti nello stile di Mazzola, nei suoi valori. Parlava dell'Inter come di una mamma, ebbe l'umiltà di imparare dai grandi campioni, l'umanità traspariva dal sorriso sotto i suoi baffi. Presente Massimo Moratti in prima fila, anche se è entrato evitando i giornalisti, ex presidente dell'Inter, ha fatto leggere un suo messaggio in chiesa. Grazie Sandro per i bellissimi gol che ci hanno fatto gioire, hai suscitato entusiasmo e rispetto, troverai la pace dopo una vita tanto intensa, noi non ti scorderemo mai. Infine anche il messaggio del presidente dell'Inter Beppe Marotta, che ha detto è entrato nella casa dell'Inter da ragazzo, ha fatto una scelta che ha rappresentato una vita intera, una scelta di appartenenza e libertà, era un uomo umile, visse da tifoso anche 2 anni fa la notte della seconda stella dell'Inter, aveva vinto tutto eppure ancora alla sua età si emozionava tantissimo per le vittorie. Ora vi stiamo mostrando le immagini ancora della piazza con i tifosi, i cori e il feretro di Sandro Mazzola che sta per lasciare questo luogo, andrà poi a Monza per la sepoltura. Per il momento è tutto da Milano, linea allo studio.
0: Allora, grazie Simone anche tra l'altro così per restituirci davvero queste immagini emozionanti di una Sant'Ambrogio davvero gremita, l'avete vista, le state vedendo quelle immagini, così tanta gente chiaramente con gli striscioni, con i cori che in questo caso si accompagnano all'ultimo saluto al grande Mazzola. È il momento del telegiornale, c'è Lara Martino pronta per voi, noi ci vediamo come sempre fra una mezz'ora.

Elezioni locali in Germania, in Pomerania l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, è un disastro, commenta Merz che non si dimette.

0: Come ampiamente previsto, Russia unita, il partito di Putin vince le elezioni in Russia, risultati annunciati domani, alta l'affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, pensi a benzina e bollette, attacca Schlein, i 5 Stelle votano, no armi in Ucraina, Salvini annuncia il congresso della Lega. Panetta, governatore di Banca Italia, l'intelligenza artificiale può spingere la crescita, una sfida per le banche centrali, vantaggi anche sugli investimenti. Ad Amatrice, tra macerie e ricostruzione, il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico a Centocelle a Roma, il ritorno in classe dopo l'accoltellamento di una prof. Riportare in gara i big italiani e puntare su super ospiti internazionali è il Sanremo targato Stefano De Martino con un nuovo regolamento e importanti novità. Ben ritrovati con il telegiornale di Rai News 24. In apertura di questa edizione, la disfatta della CDU alle elezioni amministrative in Germania, l'avanzata dell'ultradestra e della sinistra radicale. Allora facciamo il punto da Schwerin con l'inviata Emma Farnè.
1: Il giorno dopo il disastro della CDU in Mecklenburg-Pomerania anteriore, con queste parole l'ha definito il cancelliere Merz, lui stesso si presenta in conferenza stampa oggi e dice: queste elezioni sono una cesura per il partito, non abbiamo dato risposte soddisfacenti alla popolazione, e poi assicura di voler proseguire con il suo governo per la stabilità democratica del paese. Annuncia le riforme che vuole portare avanti, tra cui l'abolizione delle assicurazioni sanitarie private obbligatorie qui in Germania, mentre poco prima ha parlato Alice Weidel insieme a Tino Kupala, i co-leader della AfD, dicendo: siamo noi adesso il partito del popolo, la CDU è stata spazzata via, siamo pronti per le elezioni federali che si terranno tra poco meno di 2 anni. Elezioni che sono state sicuramente un grande cambiamento qui in Germania, perché la AfD è arrivata prima in questo Land e la sinistra radicale invece ha conquistato la maggioranza dei consensi a Berlino. In caduta libera invece i consensi della CDU. Una elezione che metterà a dura prova non solamente il partito della Democrazia Cristiana, ma anche la possibilità di formare coalizioni nuove di governo stabili senza la AfD, verso cui tutti i partiti hanno posto un cosiddetto muro di fuoco, hanno escluso le alleanze. Da Schwerin è tutto a voi.
0: Il voto anche in Russia per le elezioni politiche, affluenza oltre il dato del 2021, è vittoria annunciata del partito di Putin, ma con la guerra in Ucraina lo scenario è radicalmente mutato. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: La presidente della commissione elettorale russa Panfilova ha annunciato i risultati ormai pressoché definitivi e la vittoria prevedibile del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita, che ha ottenuto il 57,82% dei consensi, il dato più alto dal 2003. Questo significa che controllerà 355 dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo. L'affluenza è stata del 59,32%. Tra Russia Unita sono stati eletti 49 militari che stanno combattendo in Ucraina. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti. Ricordiamo che l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso. Ma è stato un voto preceduto dal più massiccio attacco in Russia da parte ucraina dall'inizio del conflitto. Più di 1600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio. Attacchi che il portavoce del Cremlino Peskov commenta dicendo che si è trattato di un tentativo di sabotaggio del voto da parte di Kiev, tentativo fallito, dice Peskov, che aggiunge: vogliamo una ripresa dei negoziati con l'Ucraina, ma al momento non ci sono prospettive. Da Bruxelles la responsabile della diplomazia europea Callas dice che l'Unione Europea non riconoscerà il voto nei territori ucraini occupati e che si tratta di un altro colpo alla democrazia. Linea a voi.
0: Elezioni ancora lontane in Italia, ma campagna elettorale di fatto già iniziata. Al centro del dibattito politico le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni sul tetto agli stranieri nelle classi italiane, ma anche il voto in Germania, le dinamiche interne a partiti e schieramenti. Da Montecitorio in diretta Eva Giovannini.
3: Sì, dunque fanno discutere, lo dicevate, le parole di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe per evitare che si creino dei ghetti, in realtà ribadiscono sia da noi moderati che da Fratelli d'Italia. Sentiamo proprio su questo l'onorevole Schifone.
4: Per garantire una vera integrazione ed evitare le classi ghetto occorre un tetto massimo di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka. Con Fratelli d'Italia l'integrazione non si fa a parole ma con regole certe.
3: E all'accusa mossa a Fratelli d'Italia di inseguire il vento di Vannacci, il partito risponde: noi su questi temi ci siamo sempre impegnati, anzi con il partito di Vannacci permangono delle incompatibilità. Favorevole alla proposta di Meloni anche la Lega di Matteo Salvini, Salvini che in questi minuti è impegnato nel Consiglio federale a Milano a Via Bellerio e ieri dal Pratone di Pontida a sorpresa ha lanciato invece un congresso straordinario per blindare la propria leadership in vista proprio delle prossime elezioni. Le opposizioni naturalmente e criticano in maniera anche abbastanza feroce la proposta di Giorgia Meloni, dicono quella del governo è propaganda fatta sulla pelle dei bambini. Sentiamo da VS Bonelli.
5: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
3: Linea anche del Partito Democratico che dice non hanno messo un euro sugli edifici scolastici, sul calo libri e se la prendono con i bambini, ma le critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, 5 Stelle che di nuovo si trova sotto il fuoco del fondatore, di Peppe Grillo, che dice che il movimento ormai dovrebbe avere la faccia nello stemma di Giuseppe Conte. In questo weekend si è tenuto, a proposito di Giuseppe Conte, la kermesse del Movimento 5 Stelle Nova, che ha incoronato, diciamo, in maniera plebiscitaria il no alle armi a Kiev, tema spinoso dentro il campo largo. Il PD dice su questo faremo una sintesi, d'altronde la destra è più divisa di noi sull'Ucraina. E infine il campo largo, come sapete, non ha ancora un leader ufficiale, né uscito dalle primarie né scelto altrimenti. Su questo è intervenuto poco fa il Verde Bonelli, che ha detto stimo Schlein e stimo Conte, ma è meglio se troviamo un candidato terzo. È tutto, a voi.
0: Sarà diffuso domani il dato Istat sul deficit 2025 che potrebbe farci uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la legge di bilancio. Intanto il prezzo dei carburanti registra un nuovo lieve aumento, come ci dice in studio Simone Lupo Bagnacani.
6: Quella di domani sarà una giornata fondamentale per i conti pubblici italiani. L'Istat infatti pubblicherà i dati definitivi che riguardano il 2025. Gli occhi sono puntati in particolare sul deficit. L'ultima rilevazione lo vedeva infatti al 3,1%, ma con gli aggiustamenti potrebbe scendere alla soglia, che possiamo dire fatidica, del 3%, perché sotto il 3% si uscirebbe dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di pochi centesimi e decimali, ma con una posta molto alta. Infatti permetterebbe al governo nella prossima manovra di bilancio di poter avere molto più margine per intervenire su il caro energia da un lato e la pressione fiscale dall'altra. Non sarebbe comunque un liberi tutti, perché Giorgetti, parlando a un convegno sulla sanità, ha chiarito la riduzione del debito resta la priorità, perché ha spiegato la spesa di interessi per il debito non cura nessuno, ha detto, e se si perde il controllo del proprio debito le priorità cominciano a deciderle i creditori, quindi tracciando una linea molto netta su quella che sarà la spesa pubblica anche nella manovra. Tutti i meccanismi delicati europei però non interessano il presidente di Confindustria Orsini, che ha lanciato un appello molto grave. Ha detto bisogna fare presto, bisogna intervenire, perché è meglio gestire delle procedure di infrazione europee che il deserto industriale. Parole molto chiare e nette, ha detto bisogna fare presto, stiamo ancora aspettando il decreto bollette che è stato varato a febbraio ma non è ancora stato attuato. L'energia naturalmente è la priorità in questo momento, perché abbiamo il petrolio che, anche se è in lieve calo, oggi resta sopra i $100 al barile, con effetti drammatici sui carburanti che toccano nuovi massimi. Abbiamo visto il cartello anche prima, lo possiamo rivedere. La benzina è a 2,155 euro al litro, mentre il diesel è arrivato a 2,335 euro al litro. Sono aumenti piccoli ma costanti, e in autostrada i prezzi sono anche 10 centesimi in più. Non consola sapere quello che ci dice la BCE, che lo sviluppo delle energie rinnovabili ha contenuto il prezzo dell'energia elettrica, perché è riuscito a non farlo aumentare troppo, ma gli aumenti ci sono e pesano tantissimo. Vedremo come saranno gestiti.
0: L'intelligenza artificiale è una spinta alla crescita e agli investimenti, così il governatore di Banca d'Italia Panetta.

0: detta che intervenendo a una conferenza organizzata dalla Banca Centrale Ucraina spiega come in Italia l'IA potrebbe portare a un aumento del PIL dell'1%, ma avverte la trasmissione di questi effetti positivi è altamente incerta. In questa fase la forte domanda di capacità di calcolo, di energia e di lavoro specializzato legata all'intelligenza artificiale può spingere l'inflazione, di qui la necessità delle banche centrali di perfezionare le loro analisi su questa nuova variabile economica. E siamo alla difficile situazione nel Mar Rosso, attacchi incrociati tra forze saudite e milizie Houthi, massima allerta a Bab el-Mandeb con l'Unione Europea al lavoro per potenziare la missione Aspides, mentre gli USA scelgono di non intervenire per evitare i contraccolpi sui corridoi energetici. Katia Cerratti.
1: Resta senza risposta l'offerta di 2 settimane di tregua che Riyadh ha fatto arrivare agli Houthi con la mediazione dell'Oman. L'obiettivo dei sauditi è avviare negoziati diretti su emergenza umanitaria e intesa globale, dopo una serie di contatti con Stati Uniti, Egitto e Pakistan. Sul piano militare la situazione resta incandescente. L'Arabia Saudita ha diramato allarmi di emergenza lungo l'intera costa del Mar Rosso, mentre le forze governative yemeniti hanno distrutto veicoli militari Houthi nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb. Dalla leadership del gruppo sciita arrivano invece rassicurazioni verso Washington. Le navi americane non saranno attaccate, il bersaglio resta Riyadh. Ma gli Houthi mettono in guardia le altre nazioni dal sostenere i sauditi. Negli Stati Uniti intanto il presidente Trump ha deciso all'ultimo momento di non unirsi agli attacchi congiunti richiesti da Riyadh. Pesano lo scetticismo del Pentagono sull'efficacia dei bombardamenti limitati e la frammentazione delle truppe terrestri yemenite. Troppo rischioso aprire un fronte a Bab el-Mandeb, minacciando le rotte energetiche mondiali, già scosse dalle tensioni con l'Iran. Ma allo stesso tempo Washington non può rischiare di compromettere lo storico asse con Riyadh. Il dilemma dunque resta. Sullo sfondo il monito dell'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaya Kallas, sollecitata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha lanciato un allarme sui rischi crescenti per la navigazione nel Mar Rosso, chiedendo ai ministri dell'Unione Europea di potenziare le risorse navali ed aeree delle missioni Aspides e Atalanta, a tutela del commercio e delle catene di approvvigionamento europee.
0: Cruciale per provare a sbloccare le crisi in atto, l'Assemblea Generale ONU di scena a New York. Per l'occasione Trump si è detto disponibile a incontrare i vertici iraniani, mentre è già certo il bilaterale con Zelensky. Ma il presidente USA interviene anche in queste ore sui social. Da New York in diretta l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Sì, si apre una settimana impegnativa qua a New York con l'Assemblea Generale dell'ONU. Calcolate che ci saranno circa 200 capi di Stato e di Governo, espirano venti di guerra sul Palazzo di Vetro. Oggi Trump ha scritto che questa guerra russo-ucraina deve finire perché ne stiamo pagando le conseguenze tutti. Il riferimento ovviamente è anche al rincaro dei prezzi, dei carburanti, visto che le raffinerie sono diventate il target costante di questa guerra. Ed è confermato che domani, tra l'altro, il Presidente avrà un faccia a faccia a margine dell'Assemblea proprio con il presidente ucraino Zelensky. Trump comunque nel pomeriggio qui arriverà a New York per incontrare il sindaco Mandani e per incontrare Macron. L'altro truth che ha scritto questa mattina riguarda la libertà di stampa. Invece dice: la Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla libertà di stampa, un valore a cui tengo molto, sta sferrando un attacco alle fake news. Questa è una risposta alla decisione di CNN, Politico e MS Now, 3 testate giornalistiche, di fare causa all'amministrazione Trump dopo che sono state escluse dalla poter partecipare alle conferenze stampa nello studio ovale. Un'esclusione, un divieto che era stato voluto fortemente dal presidente Trump perché considera queste testate giornalistiche stampa ostile. È tutto per ora.
0: Torniamo in Italia, inizia un nuovo anno scolastico anche per Amatrice, la città ancora alle prese con le difficoltà della ricostruzione a 10 anni dal terremoto. La presenza del Presidente della Repubblica alla giornata di inaugurazione è per genitori, studenti e insegnanti un segno di vicinanza delle istituzioni. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
3: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
4: I cittadini futuri di Amatrice sono gli studenti che oggi frequentano l'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, inaugurato nel 2019.

0: 3 anni dopo il terremoto che ha sconvolto la città e l'Italia centrale.
1: Per noi si chiude un cerchio. Già da anni non eravamo più una scuola di emergenza, nel senso che questo è il primo edificio che è stato ricostruito. Quindi noi siamo usciti un po' dalla gabbia identitaria del terremotato e i ragazzi godono di un'offerta formativa assolutamente di qualità.
0: Ci sono tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, anche con le loro attività creative, e per l'occasione della presenza del Capo dello Stato sono arrivati istituti da altre realtà del paese.
2: Noi siamo di Monreale, il liceo artistico Mario D'Aleo, e stiamo realizzando un mosaico ispirandoci al Cretto di Burri di Gibellina, perché Gibellina come amatrice ha vissuto lo stesso dramma.
3: La presenza del presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi.
0: Contenti di tornare a scuola?
4: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
5: Sono due le informative inviate alla Procura ordinaria e a quella dei minori sull'aggressione ai danni di una professoressa a Roma da uno studente di 13 anni. Le indagini dei carabinieri puntano a identificare i 4 utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione e accertare se qualcuno possa averlo istigato. Laura Tangherlini.
6: Il coltello che ha ferito la professoressa di una scuola media di Ciantocelle a Roma sarebbe stato mosso prima ancora che dalla mano dello studente tredicenne da un sito splatter, Watch People Die, legato ad account russi. Possibile che il minore, ora ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, sia stato istigato a pianificare l'azione dalla rete suprematista con legami ad account russi o simili russi e che propone un'ampia libreria video di cadaveri, decapitazioni, omicidi ed esecuzioni relativi al conflitto russo-ucraino. Seguendo questa pista, i carabinieri hanno inviato 2 informative alla Procura ordinaria di Piazzale Clodio e a quella dei minori. Le indagini puntano ad identificare i 4 utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione. Uno di loro su una chat Telegram scriveva in cirillico. Verifica in corso anche su chi ha postato sul web il filmato che, tramite una videocamera installata dallo studente sull'elmetto, riprende i momenti dell'aggressione, dalla preparazione in bagno fino alle coltellate. E sulle carte di credito utilizzate dal tredicenne per acquistare i 2 coltelli da sub e gli occhiali da soft air con i quali ha messo a segno il suo piano, scrivendo prima di agire su una chat di TikTok: ragazzi, guardate dopo il TG. Era arrabbiato per 2 debiti formativi, lo aveva manifestato online e a scuola. Ora sono altri utenti italiani dell'est Europa invece ad avercela con lui. Lo definiscono un giocatore di ruolo, non un vero killer, perché è incapace di vendicarsi per aver fallito l'omicidio della docente, a cui sono pervenute via email le scuse dei genitori dello studente.
5: Ancora un morto sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, vittima un operaio di 60 anni. L'incidente si sarebbe verificato nell'area di cantiere. L'uomo è stato travolto da un escavatore. Viviana Pentangelo.
7: L'incidente è intorno alle 8 in un cantiere edile in cui si stava costruendo un capannone nella zona industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Salvatore Terracina, carpentiere di Senise, 58 anni ancora da compiere, è stato travolto da un escavatore in movimento. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L'allarme è stato dato dai colleghi. Lavorava per la KG Buildings di Senise. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con loro il personale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Ufficio Medicina del Lavoro dell'azienda sanitaria di Potenza, che si occupa di sicurezza. La Procura di Lago Negro ha aperto un'inchiesta. Il cantiere è sotto sequestro, si attende la disposizione dell'autopsia. Terracina lascia moglie e 2 figli adolescenti. Il comune di Senise ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Pochi giorni fa, in paese, proprio in un cantiere, un 23enne era rimasto coinvolto in un incidente, per fortuna senza tragiche conseguenze.
5: Sono 600.000 i malati di Alzheimer in Italia. Oggi la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Farmaci ancora lontani dal bloccare la progressione, poca e frammentaria l'assistenza pubblica sul territorio. Gerardo D'Amico.
8: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta-amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio, ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento, finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
5: E ora il calcio con il campionato. I bianconeri stendono l'Atalanta allo Stadium, i rossoneri dominano il Lecce a San Siro, pari del Napoli a Firenze mentre cade il Como a Frosinone. Ci dice tutto Maddalena Montecucco.
9: È il miglior Milan di questa stagione che, a dir la verità, non è iniziata da molto, ma tanto è bastata per mettere sotto accusa Ruben Amorim e i suoi dubbi di formazione. Ieri invece prova convincente dei rossoneri che festeggiano i 100 anni di San Siro con un rotondo 3-0 contro il Lecce. La notizia è il ritorno al gol e che gol dopo quasi 9 mesi di Christian Pulisic che apre le marcature. Poi splendida giocata a Ramos Rabiot per il 2-0 mentre il terzo gol lo segna ancora una volta, ancora da subentrato Diego Moreira. Scaccia i fantasmi di Reggio Emilia la Juventus che a Torino domina un irriconoscibile Atalanta. Bianconeri in gol al 28esimo con Ponce in Sao e al doppio arriva nel secondo tempo e lo firma Bremer. Bergamaschi non pervenuti e in crisi profonda, ma la nota negativa della giornata allo Stadium è purtroppo un'altra ed è il vergognoso gesto della curva della Juventus che volta le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Atto subito condannato dal club bianconero e ora si attende il verdetto del giudice sportivo. A proposito di crisi, il Napoli si ferma sull'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, pareggio che sancisce la peggior partenza degli azzurri in campionato negli ultimi 8 anni. Scivolone, questo è pesante per il Como di Fabregas, che a Frosinone incassa la prima sconfitta stagionale e la squadra di Albini vince 2-0 con reti firmate da Calò e Kvernazze.
5: E ora andiamo a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono da poco conclusi i funerali di Sandro Mazzola. Per noi in diretta c'è Simone Gorla.
10: Si cerca circa 10 minuti fa il ferito di Sandro Mazzola ha lasciato il sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio circondato dagli applausi, un lunghissimo applauso, centinaia di persone che urlavano sei stato il più grande, ciao Baffo, e poi i cori della sua squadra, l'Inter, e come detto tanti applausi. C'era un lungo striscione, ciao Sandro, il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia. Ora l'ultimo viaggio di Mazzola sarà verso il cimitero di Monza dove ci sarà poi la sepoltura. Tanti gli ex calciatori dell'Inter presenti, ma non solo, anche i dirigenti della Federcalcio, del Milan, della Juventus, del Torino, gli avversari storici che rendono omaggio a una bandiera dell'Inter e della Nazionale. All'interno della chiesa nel corso dell'omelia sono state dette molte parole commosse, parlava dell'Inter come di una mamma, è stato detto, ebbe l'umiltà di imparare dai grandi campioni, l'umanità traspariva anche dal sorriso sotto i suoi baffi. All'interno della chiesa c'era anche l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti in prima fila che non se l'è sentita di parlare, ma ha fatto leggere un messaggio in in cui diceva grazie Sandro per i gol bellissimi che ci hanno fatto gioire, troverai la pace dopo una vita tanto intensa, noi non ti scorderemo mai. Ora appunto il funerale è finito, ma c'è una sorta di pellegrinaggio, perché ora tolte le transenne i tifosi possono entrare all'interno della chiesa, quindi molti anche con la maglia dell'Inter o con le sciarpe stanno entrando per andare simbolicamente a dare un saluto a Mazzola all'interno della chiesa, dopo tante polemiche, dopo una vita tanto intensa, dopo tanti gol, dopo tante vittorie. Ora Mazzola l'ultimo viaggio e poi potrà riposare in pace. Da Milano è tutto, lì nello studio.
5: Napoli blindata per l'America's Cup di vela, al via giovedì, deviazioni e strade chiuse, e la città si prepara al grande evento. Vediamo come, con Daniele Meloni.
11: Cresce l'attesa per le pre-regate dell'America's Cup, evento di Napoli Città Globale, che avrà anche ripercussioni sul territorio ben prima del via di giovedì 24. In vista

0: Le pre-regate, il comune ha varato un piano traffico che sarà in vigore da questa mattina. Viale Dorn sarà vietata alle auto. La riviera di Chiaia diventerà la principale arteria di collegamento sull'asse est-ovest, insieme a Corso Vittorio Emanuele. Per percorrere il tratto da Piazza della Repubblica in direzione di Piazza Vittoria, si potrà usare la corsia preferenziale normalmente riservata a mezzi pubblici e in futuro al nuovo tram. Sempre domattina scatterà l'ordinanza dell'autorità portuale, che modificherà le rotte di traghetti agli scafi da e per le isole del Golfo, in modo da non creare intralcio e moto ondoso allo specchio d'acqua che sarà il campo di regata. Per gli utenti dei trasporti marittimi questo si tradurrà in tempi di traversata leggermente più lunghi, stimati in 10 minuti sugli aliscafi e 20 sui traghetti. Pedane, piattaforme e maxi schermi lungo via Caracciolo sono in fase di montaggio. Il villaggio dell'America's Cup, che si sviluppa tra la rotonda Diaz e la villa comunale, tra pochi giorni aprirà le porte agli amanti della vela e ai curiosi per le regate preliminari del trofeo sportivo più antico del mondo.
1: Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto è il Sanremo targato Stefano De Martino, che prende il largo con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse importanti novità. Vediamo il servizio di Fausto Pellegrini, poi una pausa e la seconda parte di Pomeriggio 24 con Sara Mariani.
2: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
3: Pubblicità.
4: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
5: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
4: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
6: E per i più piccoli, scopri Oral-B iO Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
3: Pubblicità.
7: Ehi, chi c'è?
8: C'è che con l'avanzare dell'età mi stanco facilmente.
7: Può capitare. Dopo i 50 anni il corpo fatica ad assorbire la vitamina B12 e questa è una delle cause principali della stanchezza.
9: Supradin Ricarica Pro B12 contiene un alto dosaggio di vitamina B12 che contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento e supporta il sistema immunitario.
7: Supradin Ricarica Pro B12. L'energia non ha età.
10: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci nei momenti che contano di più.

mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A.

0: Life Company.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
1: E sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie.
2: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Manciata di secondi di nuovo in diretta con Pomeriggio 24, benvenuti e bentornati. Oh, come al solito anche in questa nostra nuova edizione, prima puntata, ripartiamo dalla nostra finestra su Montecitorio a cura della redazione politica di Renews 24. Oggi lo facciamo con Eva Giovannini, quindi come sempre la sigla e poi andiamo da lei. Allora, a te e al tuo ospite l'onere e l'onore di riaprire il nostro consueto appuntamento con il live, con questa nostra finestra dai palazzi. Eccoci da te.
6: Ben ritrovata Sara, ben ritrovati tutti e grazie al nostro ospite. Oggi è Antonio Giordano, deputato di Fratelli d'Italia. Non possiamo, onorevole, non partire dal tema del giorno per il quale insomma avete fatto arrabbiare non poco le opposizioni. La proposta di Giorgia Meloni di mettere un tetto dentro le classi per gli alunni stranieri, un tetto che nel, diciamo, nei desiderata, come così viene definito, proprio per non creare classi ghetto, invece per le opposizioni è stato accolto con grande freddezza. Hanno detto, fanno campagna elettorale sulla pelle dei bambini, anche Save the Children poco fa è intervenuta dicendo che i bambini non sono numeri.
7: La campagna elettorale sarà una cosa veramente lunga se le opposizioni già parlano di campagna elettorale a 12 mesi dal voto. Mi sembra una cosa un po' esagerata come sempre. Andando sul merito della questione, abbiamo situazioni come per esempio a Mestre, dove il 90% dei frequentatori delle classi sono stranieri. Ovviamente questo non può essere una soluzione per l'apprendimento, ma non lo è né per i ragazzi italiani, ma nemmeno per i ragazzi stranieri, perché in un contesto del genere impareranno poco e si integreranno poco. Quindi la soluzione che noi proponiamo è una soluzione semplice, di buon senso, buona per gli studenti, buona per le famiglie e soprattutto anche per i professori che hanno una grande difficoltà a gestire situazioni di questo tipo.
6: A proposito dei professori, onorevole, i presidi dicono l'idea può essere buona ma è impossibile da applicare.
7: Perché? L'idea è buona e troveremo una soluzione pratica e ragionevole per applicarla. La prima sarà quella della distribuzione in strutture limitrofe e nessuno mai si penserà di far fare grandi difficoltà alle famiglie. Poi comunque ci sarà un criterio di analisi superiore con gli studenti stranieri di seconda generazione, quindi ormai che si sono normalizzati in Italia e che parlano l'italiano, troveremo una giusta graduazione.
6: Le opposizioni, l'altra critica che fanno è ormai Fratelli d'Italia si è spostata inseguendo il vento di Vannacci su posizioni sempre più estreme, è così?
7: Tenderei a dire che è Vannacci che insegue estremizzando le posizioni di Fratelli d'Italia, è anche un dato cronologico. Fratelli d'Italia sostiene la tesi di una buona capacità di integrazione da tanto tempo, una capacità di integrazione che passa dalla possibilità di dare dei contributi di istruzione alle persone che vengono in Italia perché vogliono starci e quindi mi sembra completamente in linea con quello che abbiamo sempre fatto fino ad oggi.
6: Dunque se Vannacci è in linea con voi è possibile un accordo di coalizione?
7: No, come ho appena detto, Vannacci insegue le posizioni di Giorgia Meloni estremizzandole e talvolta esprimendone in maniera un po' rude. Direi che oggi Vannacci fa quello che fa piuttosto Conte, piuttosto che Schlein, votando contro il governo. Mi sembra un obiettivo non perseguibile allo stato delle cose, quello di un'alleanza con Vannacci.
5: Senta,
6: Sara,
5: sì, no,
6: non
5: volevo,
6: so se hai altre
5: fare un
6: domande.
5: Salto in Germania con l'onorevole Giordano, perché insomma l'onorevole sappiamo, diciamo, facendo leva sul suo sguardo internazionale che ha sempre avuto, volevo capire da lei come valuta l'avanzata di AfD. Abbiamo aperto questa puntata di Pomeriggio 24 proprio con le parole, no, di Merz che ovviamente ha manifestato la sua preoccupazione per il futuro. Abbiamo visto preso la batosta incredibile per la CDU e ha parlato di forze distruttive. Che valutazione dà a lei?
7: Guardi, io sono sempre contrario alla estremizzazione quando si fa politica e nei toni di quando si fa politica. Questo è un messaggio dei cittadini, è un messaggio importante che va capito, che va interpretato. Ovviamente stiamo ancora parlando di fenomeni che sono di fenomeni isolati, ma purtroppo ricordiamoci che in Germania abbiamo avuto tanti anni di politiche diciamo filosocialiste che hanno portato un grande scompiglio, perché un'accoglienza, loro hanno avuto un'accoglienza del tutto indiscriminata e troppo allargata, hanno fatto delle politiche che non funzionavano bene, ne stanno pagando purtroppo un prezzo le classi al governo, i partiti al governo. Spero che abbiano la capacità, senza fare demonizzazione, di trovare delle soluzioni politiche a queste cose qui.
5: E allora grazie ad Antonio Giordano, grazie come sempre a Eva Giovannini
6: per essere stato nostro ospite.
5: Aperto questo
6: grazie,
5: spaccato insomma, sul dibattito parlamentare, grazie Eva. C'è qui con noi Giulia Bosetti, che nel frattempo si è seduta e che ringrazio. Allora Giulia, siamo qui per parlare della puntata di Spotlight che sarà in onda su Rai News 24 alle 22.30. Partirei proprio con il vedere un piccolo estratto di quello di cui parlerete stasera, vediamolo insieme.
0: Punto più alto di Izium, la stella dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Qua un altro distributore, un'altra pompa di benzina che è stata colpita, ci sono ancora le macerie, tutto bruciato. Guardate, anche il furgone laggiù.
8: Stiamo andando a Slovensk. Stare in questi luoghi è diventato troppo rischioso e non possiamo abbandonare queste persone sotto le bombe. Ma adesso l'obiettivo siamo noi.
9: Спиздюлила, блядь. Вот так нас, пацаны. Спиздюлила, блядь. Спиздюлила, сука.

0: Gli attacchi contro le squadre che forniscono assistenza salvavita alla popolazione civile ucraina intrappolata nel conflitto sono sistematici e frequenti. Il personale della protezione civile, medico e umanitario, gode di una protezione speciale. Pertanto, gli attacchi deliberati contro questi operatori sono considerati crimini di guerra.
1: Ecco Giulia, guarda, fra l'altro ne parlavamo prima con il presidente Liai Valensise, no? Cioè di non dimenticare che il focus primario, uno dei focus primari raccontando questo conflitto, come fate da sempre voi inviati in News 24, è quello di non dimenticare quello che succede ai civili, perché l'abbiamo visto anche in questo estratto, no? È un attacco sistematico, di più, c'è un attacco verso chi li soccorre.
2: Sì, diciamo che fra l'altro l'idea di questa inchiesta è nata proprio sul campo, raccontando, vedendo quello che succedeva soprattutto nel nostro viaggio nel Donbass, nelle città, in quella che è la zona più contesa tra Mosca e Kiev. Siamo stati a Kramatorsk, siamo stati a Sloviansk, città che sono sempre più inaccessibili, dove la situazione si sta sempre più aggravando e dove i civili sono diventati dei veri e propri target, vengono dunque colpiti in maniera sistematica. Lo abbiamo fatto raccontando le loro evacuazioni, perché la situazione è talmente grave che stanno diventando obbligatorie. Sappiamo che ci sono oltre 3.400.000 sfollati in tutta l'Ucraina, 12.000 soltanto nella zona di Kharkiv sono adesso sotto evacuazione, il Donbass la situazione è ancora più grave, quindi vanno portati via. E vengono portati via da squadre di soccorso, spesso ci sono anche volontari a farlo che a rischio della propria vita cercano di mettere queste persone in salvo. Ecco, quegli operatori umanitari, quelle squadre di soccorso sono diventati i nuovi obiettivi. Tra l'altro i russi naturalmente obiettivi dei droni, certo. Noi sappiamo che in quella zona non c'è più una linea del fronte, c'è la kill zone che è una vera e propria fascia di oltre 40 chilometri, quindi quella è la zona presa di mira, è la zona dove arrivano i droni, che sono l'arma centrale di questa guerra. E dunque queste squadre di soccorso vengono colpite in maniera sistematica proprio e per impedire l'evacuazione e anche per portare ad uno svuotamento progressivo di queste zone, queste città ormai sono veramente delle città fantasma, completamente coperte, certo, dalle reti antidrone, fanno veramente impressione. E dunque i soccorritori sono un obiettivo. Quell'obiettivo spesso viene colpito con i cosiddetti attacchi double tap, cioè doppi attacchi. Entrano in gioco, c'è un primo attacco, entrano in gioco le squadre di soccorso, i vigili del fuoco, stanno intervenendo, arriva un nuovo attacco per colpirli. Le immagini che stiamo vedendo in questo momento, fra l'altro sono girate dai russi, sono pubblicate sui loro canali Telegram e mostrano che prendono di mira in particolare i vigili del fuoco e giustificano, ecco, questi attacchi che sono considerati, eccolo, crimini qua di guerra, ecco, lo vedete proprio in questo istante. Li definiscono degli obiettivi legittimi, questo per non parlare poi degli attacchi alle strutture sanitarie e agli ospedali. Abbiamo cercato un po' di raccontare,
1: certo,
2: tutti questi
1: che, abbiamo raccontato, insomma, anche grazie a voi tante volte. Ecco, Spotlight racconta anche appunto sul campo le tattiche russe da una parte e insomma la corsa tecnologica, no, dell'Ucraina, che abbiamo visto specialmente in questi ultimi tempi del conflitto essere stata davvero una corsa molto forte. Di cosa parliamo davvero? E lo chiedo anche all'inviato che appunto che sta sul campo e che ha visto questo conflitto e che l'ho raccontato in tutti questi, questi anni e questi tempi. Di cosa parliamo quando parliamo di guerra di droni?
2: Allora, intanto il muoversi in queste zone significa sentire un costante ronzio sulle proprie teste, significa nascondersi sotto agli alberi, insomma nella puntata poi lo vedrete. Però parliamo veramente di una tecnologia che viaggia velocissima. Dal Ministero della Difesa ucraina ci dicono, stiamo parlando non di mesi, di settimane, anche soltanto di giorni nell'evoluzione di questo conflitto.
1: Che fanno la
2: differenza. Fra l'altro lo ha detto Zelensky proprio a gennaio, l'80% delle vittime, degli obiettivi che abbiamo colpito, li abbiamo colpiti con i droni. Da una parte ci sono quelli russi e raccontavamo i risultati, dall'altra abbiamo raccontato quelli ucraini, i droni terrestri, veri e propri robot che vengono utilizzati anche per mettere in salvo i soldati feriti dal fronte nelle zone che sono più inaccessibili, li abbiamo seguiti dai bunker ed è veramente impressionante. Ci sono i droni Barracuda, che sono droni marini che invece si muovono sull'acqua, che sono stati un'arma cruciale proprio rispetto alla Crimea per mettere in difficoltà la Russia. E poi naturalmente ci sono i droni, quelli che conosciamo meglio, i droni aerei, i principali poi che sono riusciti dopo diciamo le iniziali fasi di difficoltà anche a contrastare i famosi Shahed iraniani, poi infatti tant'è che ne hanno utilizzati, no? Anche in Medio Oriente sono stati sfruttati come un'arma cruciale. E davvero da una parte impatta sulla vita delle persone, dall'altra stanno cambiando completamente la forma della guerra.
1: La forma, il modo in cui si fa la guerra, e del resto insomma stiamo già vedendo da questa anticipazione, ma è solo un'anticipazione di quello che andrà in onda stasera, quindi Spotlight 22:30, giusto, su Rai News 24. Grazie a Giulia Bosetti di averci dato questo primo assaggio, diciamo così, di questa inchiesta. Lo abbiamo detto tante volte, quanto le guerre poi condizionano le nostre economie, lo sappiamo proprio sulle nostre tasche in qualche modo, e quanto si cerchi di ricorrere a altre forme di sussistenza energetica, mettiamola così, o ad altre risorse appunto per andare avanti. Una di queste risorse è quella dell'eolico, e in particolare, siccome scadono martedì i termini per presentare al Ministero dell'Ambiente le osservazioni sulla realizzazione di un impianto eolico, andiamo nel cuore delle crete senesi, voglio farvi vedere questo servizio di Yuri Guerranti.
3: Continua la battaglia del comitato di cittadini dell'amministrazione comunale di Asciano per bloccare il progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori nelle crete senesi, un luogo che attrae ogni anno migliaia di turisti. Martedì 22 settembre scadono i termini per presentare le osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il sindaco di Asciano, Fabrizio Nucci, ha invitato tutti coloro che amano le crete a contribuire con l'invio delle proprie osservazioni a Roma alla tutela di un luogo che rischia di essere modificato in maniera profonda e reversibile. Il club per l'UNESCO di Siena chiede al Ministero di respingere il progetto.
4: Tutta la percezione del paesaggio quasi della provincia di Siena, dai siti UNESCO della Val d'Orcia, di Pienza e di Siena città, ne risulterebbe stravolta, perché questi elementi sono giganteschi, sono altissimi e sarebbero piazzati in una zona di grande visibilità.
3: 10 torri eoliche alte circa 200 metri stravolgerebbero un'area che invece va preservata e valorizzata, avvertono al club. Per questo è importante che più soggetti invino le osservazioni al Ministero.
4: È importante che ciascuno faccia sentire la propria voce, perché al Ministero possano riflettere in maniera approfondita sui rischi che comporta questa operazione.
1: Allora, fatemi dare il benvenuto, è un bentornato, perché è un gradito ritorno quello di Asaf Gavron. Grazie per essere di nuovo con noi. Asaf Gavron, lo conoscete tutti, è uno scrittore di fama internazionale, uno scrittore israeliano che ha fatto uscire proprio poco fa il suo nuovo libro, che si chiama Seguendo le tracce. Allora, Gavron, innanzitutto rinnovo il mio grazie. Ecco, lei voleva scrivere un libro che fosse una storia personale, forse anche un romanzo di formazione, no? Parla di un gruppo di giovani, però poi c'è sempre un punto in cui lei si trova, mi viene da dire, inevitabilmente a raccontare anche la storia di Israele.
5: Sì, è vero. La storia del romanzo è la storia di quattro amici, una storia di amicizia, una storia di formazione e nel corso della loro vita, ma anche la storia del villaggio in cui sono cresciuti, un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme. E noi vediamo la storia di quel villaggio, che poi è la storia dello sionismo, da prima della fondazione dello Stato di Israele nel 48 e dopo. Per me, sì, come hai detto, è stato interessante vedere questi quattro bambini e poi uomini che crescono e vogliono vivere una vita normale, avere sogni come ogni bambino al mondo, ma poi la realtà israeliana in qualche modo si intreccia con le loro vite.
1: Senta, lei già con la collina era stato in qualche modo profetico, no? sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Ecco, siccome poi abbiamo visto che questa violenza sta proseguendo, è stata anche molto condannata anche per esempio in Unione Europea, volevo chiederle che cosa pensa di quello che sta succedendo adesso in Cisgiordania e quanto pensa che quel territorio sia importante anche per immaginare quello che sarà lo Stato di Israele domani?
5: Io credo che nell'ultimo anno, forse anche più, e ancora più negli ultimi settimane e giorni, la violenza dei coloni è terribile, è sostenuta dalle forze armate o quantomeno non fermata dalle forze armate e dalla polizia. E ci sta portando sull'orlo di un'altra esplosione. Che noi non vogliamo, ma loro vogliono questo, vogliono un'esplosione, vogliono una guerra, vogliono che si ponga fine a qualsiasi possibilità di pace e lo stanno facendo ora con il sostegno del attuale governo, cercando di fare tutto il possibile e mi auguro che il mese prossimo, tra circa 5 settimane alle elezioni, questo governo non resterà al potere e dopodiché noi potremmo iniziare a fermare questa situazione terribile e cercare di ripristinare una qualche normalità.
1: Ecco, perché ci ricordava uno degli appuntamenti importanti di quest'autunno sono per l'appunto le elezioni in Israele. No, stiamo vedendo il governo Netanyahu andare sempre più a destra, consegnandosi insomma di fatto a quelle forze di estrema destra della destra messianica. Ricordiamo sempre che ci ha fatto precisi accordi. Cosa si aspetta però, al di là del suo auspicio, cosa si aspetta da queste elezioni, Gavron?
5: Sarà rischioso cercare di fare il profeta qui e prevedere il futuro, ma io credo che ci sarà un cambio di governo. Io credo che non potrà sopravvivere. Netanyahu è a capo del paese negli ultimi 3 anni, questo governo è a capo del governo negli ultimi 3 anni, la più grande guerra, poi ovviamente il 7 ottobre, e credo che ne pagherà il prezzo il fatto che sia stato a capo in questo periodo. Non credo che sopravviverà a questo. I sondaggi dicono che sta perdendo molta forza, molto potere, e io me lo auguro, ma lo penso anche.
1: Senta, le voglio chiedere una cosa, perché noi insomma lo stiamo raccontando praticamente ogni giorno, quello che succede in Israele, quello che succede in Palestina. E ecco, le opposizioni a Netanyahu, ma anche la società civile in Israele, secondo lei finora hanno fatto, stanno facendo quanto è stato e quanto era in loro potere per fermare appunto Netanyahu e il suo asse con questa destra?
5: Non so se avessero gli strumenti per fermare un governo che ha il potere, ma quello che sicuramente non hanno fatto a sufficienza, parlo dell'opposizione politica al Parlamento ora, quello che sicuramente non fanno abbastanza è offrire un'alternativa e evidenziare tutti i fallimenti di Netanyahu al governo, perché veramente ogni giorno vengono ripetuti fallimenti. Se l'opposizione avesse sottolineato questo e magari offerto qualche cosa di diverso, un'alternativa verso la pace, un percorso di pace, loro invece dicono solo che non vogliono fare questo, non vogliono questo, ma allora cosa offrite? La stessa cosa, se dicono di non voler fare un governo con i palestinesi. Quindi quello che manca è una vera proposta. Per quanto riguarda invece l'opinione pubblica, l'opinione pubblica è molto di destra, è così ormai da qualche decennio e soprattutto dopo il 7 ottobre, ma io credo che ci saranno abbastanza persone al centro che vogliono fermare questo governo fallito e, come detto, io credo che succederà.
1: Senta, abbiamo parlato della Cisgiordania, ma voglio andare anche su quello che sta continuando a succedere a Gaza, perché in qualche modo siamo passati da come dire, dalle vittime della guerra alle vittime della tregua, perché non possiamo certo chiamarla pace, perché è una pace che è stata firmata ma è del tutto ineffettiva, come è evidente da quello che stiamo continuando purtroppo a raccontare. Ecco, quando sente un ministro come il ministro Katz che dice a Gaza dobbiamo finire il lavoro, quando vede il ministro Ben-Gvir che prepara le forche con tanto di tribuna per vedere le esecuzioni di questo spettacolo di morte, che cosa pensa?
6: Well, again, I hope these are, the last.
5: Anche qui io mi auguro siano le ultime azioni di persone disperate che cercano di attaccarsi alla loro posizione, ottenere qualche voto alle elezioni con dichiarazioni populiste. Io sono d'accordo con lei, non c'è ancora nessuna soluzione a Gaza ora, anche se ci sarebbero degli organismi internazionali che dovrebbero lavorare alla ricerca di una soluzione, ma è Israele che deve permetterlo e non sta permettendo nessun cambiamento, e quindi siamo in un limbo, continuiamo ad attaccare. Sì, vedo le immagini dell'edificio che è crollato pochi giorni fa. Ebbene, sono le ultime dichiarazioni di ministri falliti che ci auguriamo verranno cacciati a breve.
1: Eppure mi incuriosisce questo che sto per chiederle, Gavron, perché lei, leggevo anche in altre interviste che ha rilasciato, lei continua a nutrirla, no? Questa speranza di vedere un giorno che insomma mi pare di capire non possa essere davvero vicino, ma di vedere un giorno alla fine risolversi il conflitto fra i popoli in quella terra, nella sua terra. Come, su quale base lei continua a nutrire questa speranza?
6: On the basis of looking
5: sulla base di una visione a più ampio respiro, in qualche modo allontanandomi, andando a guardare la storia del mondo, alla storia dell'Europa, che ha attraversato guerre più terribili della nostra, più a lungo della nostra, e ora in gran pace, guardando al Giappone, all'America del Nord. Io credo che la storia della razza umana è quella di uscire dalla barbarie e entrare nella pace, e credo che anche noi andremo lungo questa strada. Ma però vorrei correggere leggermente, io non credo che lo vedrò.

0: che fa, cioè il lavoro dello scrittore, cioè la letteratura, l'arte possono qualcosa in tal senso secondo lei, Gavron?
1: I think that in my,
2: io credo
1: in my writing,
2: che nella mia scrittura io non cerco di educare né cerco di cambiare il mondo, non so se posso cambiare il mondo, ma voglio sottolineare degli interrogativi per far pensare le persone, compresa la questione del conflitto, di quello che stiamo facendo in Israele, per esempio nella Cisgiordania, come ho fatto nella collina.
1: Including the history of Zionism, like in the last
2: anche la storia poi invece del sionismo, come ho fatto nel mio ultimo libro, Seguendo le tracce, e anche nei miei prossimi libri io voglio far vedere una luce, gettare una luce su certi argomenti e far pensare le persone. Io credo che la fiction, i romanzi abbiano un modo per mostrare un senso più profondo
1: e
2: un senso più contestualizzato e complesso.
0: E allora grazie ad Assaf Gavron per essere tornato, è stato con noi a Pomeriggio 24. È il momento del telegiornale e quindi diamo la linea a Lara Martino. Noi ci vediamo come sempre domani alle 15.

0: Pubblicità.
1: Il mio stile? La mia scelta.
0: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
4: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.
5: Poi...
6: Sorpresa!
7: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: E sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.maso.gov.it.

un po'.

0: Ad Amatrice il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico a 10 anni dal sisma, studenti e professori in aula tra macerie e ricostruzione per il futuro della loro terra. Elezioni locali in Germania, in Pomerania l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, un disastro, commenta Merz che non si dimette. Come ampiamente previsto, Russia unita, il partito di Putin vince le elezioni in Russia, i risultati annunciati domani, alta l'affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, pensi a benzina e bollette a Tkachline, i 5 Stelle votano no armi in Ucraina, Salvini annuncia il congresso della Lega. Panetta, governatore di Banca Italia, l'intelligenza artificiale può spingere la crescita, una sfida per le banche centrali, vantaggi anche sugli investimenti. Riportare in gara i big italiani e puntare su super ospiti internazionali e il Sanremo targato Stefano De Martino con un nuovo regolamento e importanti novità. Ben ritrovati su Rai News 24. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Onnicomprensivo Marchionne in occasione del 10° anniversario del terremoto. Allora andiamo in diretta dall'inviata Federica Mango.
1: Buonasera da Amatrice, dalla scuola Onnicomprensiva Marchionne, la vedete alle mie spalle sul palco, lo spettacolo è già cominciato, il Presidente della Repubblica è arrivato poco fa, il suo primo gesto, lo possiamo vedere dalle immagini, è stato l'omaggio al memoriale delle vittime del terremoto del 24 agosto, i 10 anni fa, a Cumuli, a Torquata del Tronto e Amatrice, un memoriale che ricorda 299 vittime in totale, tra queste 237 solo ad Amatrice. Omaggio al monumento, una corona di fiori per il capo dello Stato e quindi un gesto simbolico per ricordare che quest'anno l'anno scolastico è anche un segno di rinascita, vuole essere un segno rinascita per tutti gli studenti e per l'intero paese. Il capo dello Stato fra poco arriverà qua, visiterà varie aule di questo istituto scolastico, incontrerà prima i ragazzi, i bambini della scuola primaria, poi in una delle aule che è un laboratorio. Dialogherà con Alberto Angela sulla tecnologia, perché questo sarà un laboratorio tecnologico, poi arriverà qui nel cortile della scuola dove riuscirà a parlare dopo la fine dello spettacolo, dopo il ministro dell'istruzione Valditara, quando saranno circa le 19. Per adesso è tutto, ci rivedremo in diretta. Voi.
0: E noi andiamo all'estero con la disfatta della CDU alle elezioni amministrative in Germania e all'avanzata dell'ultradestra e della sinistra radicale. Da Schwerin il punto con l'inviata Emma Farnè.
2: Il giorno dopo il disastro della CDU in Mecklenburg-Pomerania anteriore, con queste parole l'ha definito il cancelliere Merz, lui stesso si presenta in conferenza stampa oggi e dice: queste elezioni sono una cesura per il partito, non abbiamo dato risposte soddisfacenti alla popolazione, e poi assicura di voler proseguire con il suo governo per la stabilità democratica del paese. Annuncia le riforme che vuole portare avanti, tra cui l'abolizione delle assicurazioni sanitarie private obbligatorie qui in Germania, mentre poco prima ha parlato Alice Weidel insieme a Tino Kupa, alla co-leader dell'AfD, dicendo: siamo noi adesso il partito del popolo, la CDU è stata spazzata via, siamo pronti per le elezioni federali che si terranno tra poco meno di 2 anni. Elezioni che sono state sicuramente un grande cambiamento qui in Germania, perché l'AfD è arrivata prima in questo Land e la sinistra radicale invece ha conquistato la maggioranza dei consensi a Berlino, in caduta libera invece i consensi della CDU, una elezione che metterà a dura prova non solamente del Partito della Democrazia Cristiana, ma anche la possibilità di formare coalizioni nuove di governo stabili senza l'AfD, verso cui tutti i partiti hanno posto un cosiddetto muro di fuoco, hanno escluso le alleanze. Da Schwerin è tutto a voi.
0: Il voto anche in Russia per le elezioni politiche affluenza oltre il dato del 2021, vittoria annunciata del partito di Putin, ma con la guerra in Ucraina lo scenario è radicalmente mutato. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: La presidente della commissione elettorale russa Panfilova ha annunciato i risultati ormai pressoché definitivi e la vittoria prevedibile del partito che fa riferimento a Putin, Russia Unita, che ha ottenuto il 57,82% dei consensi, il dato più alto dal 2003. Questo significa che controllerà 355 dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo. L'affluenza è stata del 59,32%. Tra Russia Unita sono stati eletti 49 militari che stanno combattendo in Ucraina. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti. Ricordiamo che l'unico partito che si opponeva alla guerra, Yablaka, è stato escluso. Ma è stato un voto preceduto dal più massiccio attacco in Russia da parte ucraina dall'inizio del conflitto. Più di 1600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio. Attacchi che il portavoce del Cremlino Peskov commenta dicendo che si è trattato di un tentativo di sabotaggio del voto da parte di Kiev, tentativo fallito. Dice Peskov, che aggiunge: vogliamo una ripresa dei negoziati con l'Ucraina, ma al momento non ci sono prospettive. Da Bruxelles la responsabile della diplomazia europea Callas dice che l'Unione Europea non riconoscerà il voto nei territori ucraini occupati e che si tratta di un altro colpo alla democrazia. Linea a voi.
0: Elezioni ancora lontane in Italia, ma campagna elettorale di fatto già iniziata. Al centro del dibattito politico le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni sul tetto agli stranieri nelle classi italiane, ma anche il voto in Germania e le dinamiche interne a partiti e schieramenti. Da Montecitorio in diretta Eva Giovannini.
4: Sì, buon pomeriggio. Fanno molto discutere le parole, la proposta di Giorgia Meloni sul tetto al numero di bambini stranieri nelle classi, una scelta che rivendicano da Fratelli d'Italia ma anche da Forza Italia, noi moderati, per non creare in realtà classi ghetto, questo dicono, e all'accusa fatta a Fratelli d'Italia di inseguire Vannacci replicano: questi sono sempre stati i nostri temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. La Lega supporta questa proposta del governo, Lega però impegnata anche sul fronte interno. Salvini in queste ore sta facendo a Via Bellerio a Milano il Consiglio federale. Ieri dal pratone di Pontida ha lanciato a sorpresa il congresso straordinario per blindare la propria leadership vista delle prossime elezioni. Le opposizioni, lo dicevate, vanno all'attacco per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS. Questo è un modo di fare campagna elettorale sulla pelle dei bambini. Peraltro dicono non hanno investito un euro in scuola, in sostegno ai libri, e se la prendono con i bambini stranieri. Ma anche il centro-sinistra, nel cosiddetto campo largo, ci sono delle problematiche interne. Intanto il Movimento 5 Stelle oggi torna sotto il fuoco incrociato del fondatore Beppe Grillo, che dice ormai il movimento dovrebbe avere nel simbolo la faccia di Giuseppe Conte. Giuseppe Conte che dopo 3 giorni della kermesse a Milano Nova ha visto, diciamo, tributare un voto plebiscitario per il no delle armi, dell'invio delle armi a Kiev, tema sul quale naturalmente il centro-sinistra ha dei problemi, perché ovviamente va trovata una sintesi, almeno così dice il Partito Democratico, che però sottolinea come in realtà su Kiev il centro-destra sia ancora più diviso, dicono, del centro-sinistra. E però il centro-destra, come dire, in questo momento governa, mentre il centro-sinistra deve fare conti con la leadership per le prossime elezioni. Il leader ancora non c'è, non si sa se ci saranno mai delle elezioni primarie. Su questo interviene il Verde Bonelli, che dice: io stimo Schlein, stimo Conte, ma è meglio non fare le primarie e cercare un leader terzo. È tutto, studio.
0: E all'Assemblea c'è il Cardinale Zuppi, è intervenuto in modo diretto sulle polemiche legate a scuola e migranti, ma anche sulle violenze.

0: Paese in aula e sull'intelligenza artificiale. Ascoltiamo.
1: I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo. Sempre la Magnifica Humanitas, il Papa indica sfide non più rinviabili. La prima è quella delle disuguaglianze educative. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinano le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione. La seconda è pedagogica e riguarda anche il cambiamento tecnologico. L'intelligenza artificiale può offrire risorse preziose, ma non sostituisce l'opera educativa.
0: Sarà diffuso domani il dato Istat sul deficit 2025 che potrebbe farci uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la legge di bilancio. Intanto il prezzo dei carburanti registra un nuovo lieve aumento, come ci dice in studio Simone Lupo Bagnacani.
2: Quella di domani sarà una giornata fondamentale per i conti pubblici italiani. L'Istat infatti pubblicherà i dati definitivi che riguardano il 2025. Gli occhi sono puntati in particolare sul deficit. L'ultima rilevazione lo vedeva infatti al 3,1%, ma con gli aggiustamenti potrebbe scendere alla soglia, che possiamo dire fatidica, del 3%, perché sotto il 3% si uscirebbe dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di pochi centesimi e decimali, ma con una posta molto alta. Infatti permetterebbe al governo nella prossima manovra di bilancio di poter avere molto più margine per intervenire su il caro energia da un lato e la pressione fiscale dall'altra. Non sarebbe comunque un liberi tutti, perché Giorgetti, parlando a un convegno sulla sanità, ha chiarito la riduzione del debito resta la priorità, perché ha spiegato la spesa di interessi per il debito non cura nessuno, ha detto, e se si perde il controllo del proprio debito le priorità cominciano a deciderle i creditori, quindi tracciando una linea molto netta su quella che sarà la spesa pubblica anche nella manovra. Tutti i meccanismi delicati europei però non interessano il presidente di Confindustria Orsini, che ha lanciato un appello molto grave. Ha detto: bisogna fare presto, bisogna intervenire, perché è meglio gestire delle procedure di infrazione europee che il deserto industriale. Parole molto chiare e nette. Ha detto: bisogna fare presto, stiamo ancora aspettando il decreto bollette, che è stato varato a febbraio ma non è ancora stato attuato. L'energia naturalmente è la priorità in questo momento, perché abbiamo il petrolio che, anche se è in lieve calo, oggi resta sopra i $100 al barile, con effetti drammatici sui carburanti che toccano nuovi massimi. Abbiamo visto il cartello anche prima, lo possiamo rivedere. La benzina è a 2,155 euro al litro, mentre il diesel è arrivato a 2,335 euro al litro. Sono aumenti piccoli ma costanti, e in autostrada i prezzi sono anche 10 centesimi in più. Non consola sapere quello che ci dice la BCE, che lo sviluppo delle energie rinnovabili ha contenuto il prezzo dell'energia elettrica, perché è riuscito a non farlo aumentare troppo, ma gli aumenti ci sono e pesano tantissimo. Vedremo come saranno gestiti.
0: L'intelligenza artificiale è una spinta alla crescita e agli investimenti, così il governatore di Banca d'Italia Panetta, che intervenendo a una conferenza organizzata dalla Banca Centrale Ucraina spiega come in Italia l'IA potrebbe portare a un aumento del PIL dell'1%, ma avverte la trasmissione di questi effetti positivi è altamente incerta, e in questa fase la forte domanda di capacità di calcolo, di energia e di lavoro specializzato legata all'intelligenza artificiale può spingere l'inflazione, di qui la necessità delle banche centrali di perfezionare le loro analisi su questa nuova variabile economica. Andiamo ora nel Mar Rosso. Attacchi incrociati tra forze saudite e milizie Houthi, massima allerta a Bab el-Mandeb, con l'Unione Europea al lavoro per potenziare la missione Aspides, mentre gli USA scelgono di non intervenire per evitare contraccolpi sui corridoi energetici. Katia Cerratti.
3: Resta senza risposta l'offerta di 2 settimane di tregua che Riyadh ha fatto arrivare agli Houthi con la mediazione dell'Oman. L'obiettivo dei sauditi è avviare negoziati diretti su emergenza umanitaria e intesa globale, dopo una serie di contatti con Stati Uniti, Egitto e Pakistan. Sul piano militare la situazione resta incandescente. L'Arabia Saudita ha diramato allarmi di emergenza lungo l'intera costa del Mar Rosso, mentre le forze governative yemeniti hanno distrutto veicoli militari Houthi nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb. Dalla leadership del gruppo sciita arrivano invece rassicurazioni verso Washington. Le navi americane non saranno attaccate, il bersaglio resta Riyadh. Ma gli Houthi mettono in guardia le altre nazioni dal sostenere i sauditi. Negli Stati Uniti intanto il presidente Trump ha deciso all'ultimo momento di non unirsi agli attacchi congiunti richiesti da Riyadh. Pesano lo scetticismo del Pentagono sull'efficacia dei bombardamenti limitati e la frammentazione delle truppe terrestri yemenite. Troppo rischioso aprire un fronte a Bab el-Mandeb minacciando le rotte energetiche mondiali, già scosse dalle tensioni con l'Iran. Ma allo stesso tempo Washington non può rischiare di compromettere lo storico asse con Riyadh. Il dilemma dunque resta. Sullo sfondo il monito dell'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaya Kallas, sollecitata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha lanciato un allarme sui rischi crescenti per la navigazione nel Mar Rosso, chiedendo ai ministri dell'Unione Europea di potenziare le risorse navali ed aeree delle missioni Aspides e Atalanta, a tutela del commercio e delle catene di approvvigionamento europee.
0: Cruciale per provare a sbloccare le crisi in atto, l'Assemblea Generale ONU di scena a New York. Per l'occasione Trump si è detto disponibile a incontrare i vertici iraniani, mentre è già certo il bilaterale con Zelensky. Ma il presidente USA interviene anche in queste ore sui social. Sentiamo allora da New York l'inviata Francesca Romana Lisei.
4: Sì, si apre una settimana impegnativa qua a New York con l'Assemblea Generale dell'ONU. Calcolate che ci saranno circa 200 capi di Stato e di Governo e spirano venti di guerra sul Palazzo di Vetro. Oggi Trump ha scritto che questa guerra russo-ucraina deve finire perché ne stiamo pagando le conseguenze tutti. Il riferimento ovviamente è anche al rincaro dei prezzi, dei carburanti, visto che le raffinerie sono diventate il target costante di questa guerra. Ed è confermato che domani, tra l'altro, il Presidente avrà un faccia a faccia a margine dell'Assemblea proprio con il presidente ucraino Zelensky. Trump comunque nel pomeriggio qui arriverà a New York per incontrare il sindaco Mandani e per incontrare Macron. L'altro tweet che ha scritto, l'altro truth per la verità, che ha scritto questa mattina riguarda la libertà di stampa. Invece dice: la Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla libertà di stampa, un valore a cui tengo molto, sta sferrando un attacco alle fake news. Questa è una risposta alla decisione di CNN, Politico e MS Now, tre testate giornalistiche, di fare causa all'amministrazione Trump dopo che sono state escluse dalla poter partecipare alle conferenze stampa nello studio ovale. Un'esclusione, un divieto che era stato voluto fortemente dal presidente Trump perché considera queste testate giornalistiche stampa ostile. È tutto per ora.
0: La cronaca italiana: madre e figlio sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione a Partinico, in provincia di Palermo. La morte di entrambi sarebbe dovuta alle esalazioni fuoriuscite da alcune cisterne per l'uva che stavano pulendo. In diretta c'è Simona Licandro.
5: Sì, gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco qui in via Lorenzo Perosi a Partinico proseguono. Da questa mattina si cerca una risposta alla tragedia che ha colpito la cittadina a pochi chilometri da Palermo. Madre e figlio sono morti intossicati in una cisterna della loro abitazione. I vigili del fuoco, allertati poco dopo le 9:30, hanno trovato i corpi senza vita di Rosalia Lamanna, 37 anni, e del figlio Vincenzo Troia, di 22 anni. Erano in fondo a questa vecchia cisterna interrata. Diverse abitazioni, diversi palazzi qui a Partinico hanno delle cisterne che una volta venivano utilizzate per contenere il vino, ma da tempo sono state dismesse. Anche questa era stata dismessa e conteneva materiale agricolo. Stamattina la donna, appunto Rosalia Lamanna, ha chiesto al figlio di scendere per andare a prendere delle reti che servono per raccogliere le olive, e poi, non vedendolo più tornare, è scesa anche lei. Entrambi sarebbero morti appunto per i gas presenti nella cisterna. Ci sarebbe stata moltissima anidride carbonica e pochissimo ossigeno. Gli accertamenti comunque proseguono, tantissimi gli amici, parenti e anche i vicini che sono qui a confortare la famiglia. Adesso si indaga per capire appunto come la cisterna si sia potuta riempire di anidride carbonica, il gas che appunto ha ucciso madre e figlio. Alcune risposte si avranno dai rilievi in corso e anche dalle autopsie che saranno eseguite nelle prossime ore. Per il momento da Partinico è tutto, a voi.
0: Sono due le informative inviate alla Procura ordinaria, quella dei minori, sull'aggressione ai danni di una professoressa a Roma da uno studente di 13 anni. Le indagini dei carabinieri puntano a identificare i quattro utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione e accertare se qualcuno possa averlo istigato. Laura Tangherlini.
6: Il coltello che ha ferito la professoressa di una scuola media di Ciantocelle a Roma sarebbe stato mosso prima ancora che dalla mano dello studente tredicenne da un sito splatter, Watch People Die, legato ad account russi. Possibile che il minore, ora ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, sia stato istigato a pianificare l'azione dalla rete suprematista con legami ad account russi o simili russi e che propone un'ampia libreria video di cadaveri, decapitazioni, omicidi ed esecuzioni relativi al conflitto russo-ucraino. Seguendo questa pista, i carabinieri hanno inviato due informative alla Procura ordinaria di Piazzale Clodio e a quella dei minori. Le indagini puntano ad identificare i quattro utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione. Uno di loro su una chat Telegram scriveva in cirillico. Verifica in corso anche su chi ha postato sul web il filmato che, tramite una videocamera installata dallo studente sull'elmetto, riprende i momenti dell'aggressione, dalla preparazione in bagno fino alle coltellate. E sulle carte di credito utilizzate dal tredicenne per acquistare i due coltelli da sub e gli occhiali da soft air con i quali ha messo a segno il suo piano, scrivendo prima di agire su una chat di TikTok «Ragazzi, guardate dopo il TG». Era arrabbiato per due debiti formativi, lo aveva manifestato online e a scuola. Ora sono altri utenti italiani dell'est Europa invece ad avercela con lui. Lo definiscono un giocatore di ruolo, non un vero killer, perché è incapace di vendicarsi per aver fallito l'omicidio della docente, a cui sono pervenute via email le scuse dei genitori dello studente.
0: Ancora un morto sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, vittima un operaio di 60 anni. L'incidente si sarebbe verificato nell'area di cantiere. L'uomo è stato travolto da un escavatore. Viviana Pentangelo.
7: Intorno alle 8, in un cantiere edile in cui si stava costruendo un capannone nella zona industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Salvatore Terracina, carpentiere di Senise, 58 anni ancora da compiere, è stato travolto da un escavatore in movimento. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L'allarme è stato dato dai colleghi. Lavorava per la KG Buildings di Senise. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con loro il personale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Ufficio Medicina del Lavoro della azienda sanitaria di Potenza, che si occupa di sicurezza. La procura di Lagonegro ha aperto un'inchiesta. Il cantiere è sotto sequestro, si attende la disposizione dell'autopsia. Terracina lascia moglie e due figli adolescenti. Il comune di Senise ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Pochi giorni fa, in paese, proprio in un cantiere, un 23enne era rimasto coinvolto in un incidente, per fortuna senza tragiche conseguenze.
0: Sono 600.000 i malati di Alzheimer in Italia. Oggi la giornata mondiale dedicata a chi soffre di questa patologia. Farmaci ancora lontani dal bloccare la progressione, poca e frammentaria l'assistenza pubblica sul territorio. Gerardo D'Amico.
8: Sono la metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer, fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenza di riferimento. momento finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
0: E ora il calcio con il campionato. I bianconeri stendono l'Atalanta allo Stadium, i rossoneri dominano il Lecce a San Siro, pari del Napoli a Firenze mentre cade il Como a Frosinone. Ci dice tutto Maddalena Montecucco.
9: È il miglior Milan di questa stagione che, a dir la verità, non è iniziata da molto, ma tanto è bastata per mettere sotto accusa Ruben Amorim e i suoi dubbi di formazione. Ieri invece prova convincente dei rossoneri che festeggiano i 100 anni di San Siro con un rotondo 3-0 contro il Lecce. La notizia è il ritorno al gol, e che gol dopo quasi 9 mesi di Christian Pulisic, che apre le marcature. Poi splendida giocata a Ramos Rabiot per il 2-0, mentre il terzo gol lo segna ancora una volta, ancora da subentrato, Diego Moreira. Scaccia i fantasmi di Reggio Emilia la Juventus, che a Torino domina un irriconoscibile Atalanta. Bianconeri in gol al 28esimo con Ponce in Sao, e al doppio arriva nel secondo tempo e lo firma Bremer. Bergamaschi non pervenuti e in crisi profonda, ma la nota negativa della giornata allo Stadium è purtroppo un'altra, ed è il vergognoso gesto della curva della Juventus che volta le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Atto subito condannato dal club bianconero, e ora si attende il verdetto del giudice sportivo. A proposito di crisi, il Napoli si ferma sull'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, pareggio che sancisce la peggior partenza degli azzurri in campionato negli ultimi 8 anni. Scivolone, questo è pesante per il Como di Fabregas, che a Frosinone incassa la prima sconfitta stagionale, e la squadra di Albini vince 2-0 con reti firmate da Calò e Kvernazze.
0: Napoli blindata per l'America's Cup di vela, al via giovedì, deviazioni e strade chiuse, la città si prepara al grande evento. Daniele Meloni.
10: Cresce l'attesa per le pre-regate dell'America's Cup, evento di Napoli Città Globale, che avrà anche ripercussioni sul territorio ben prima del via di giovedì 24. In vista delle pre-regate, il Comune ha varato un piano traffico che sarà in vigore da questa mattina. Viale Dorn sarà vietata le auto, la riviera di Chiaia diventerà la principale arteria di collegamento sull'asse est-ovest, insieme a Corso Vittorio Emanuele. Per percorrere il tratto da Piazza della Repubblica in direzione di Piazza Vittoria, si potrà usare la corsia preferenziale normalmente riservata a mezzo pubblici e in futuro al nuovo tram. Sempre domattina scatterà l'ordinanza dell'autorità portuale, che modificherà le rotte di traghetti agli scafi da e per le isole del Golfo, in modo da non creare intralcio e moto ondoso allo specchio d'acqua che sarà il campo di regata. Per gli utenti dei trasporti marittimi questo si tradurrà in tempi di traversata leggermente più lunghi, stimati in 10 minuti sugli aliscafi e 20 sui traghetti. Pedane, piattaforme e maxi schermi lungo via Caracciolo sono in fase di montaggio. Il villaggio dell'America's Cup, che si sviluppa tra la rotonda Diaz e la villa comunale, tra pochi giorni aprirà le porte agli amanti della vela e ai curiosi per le regate preliminari del trofeo sportivo più antico del mondo.
0: Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto è il Sanremo targato Stefano De Martino, che prende il largo con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse importanti novità. Ora quindi il servizio di Fausto Pellegrini, poi ci fermiamo, poi Economia 24 e Sera 24.
11: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono 3 le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi verso l'infinito e oltre.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
8: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
9: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
10: Certo, la Superfibra con modem Wi-Fi 7.
9: Ah, però.
10: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
11: Ah, però.
12: E con la UEFA Champions League.
13: Ah, però.
10: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
9: Beh.
13: Ah, però.
10: Per voi questo è altro.
14: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.

0: Buonasera, ben trovati, eccoci qua a Sera 24, il racconto della giornata che vi spiegherà un po' che è successo in Italia e nel mondo per tutto l'anno da qui a giugno. Ripartiremo dalle immagini dei funerali di Sandro Mazzola che ci sono stati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Vi racconteremo di questo e di tutto quello che sta succedendo nello scenario politico interno e internazionale, ma ci fermiamo qui per oggi perché siamo un po' in ritardo, quindi non togliamo spazio anche a Economia 24 che torna oggi con tutte le notizie del giorno. Annalisa Salzano.
1: È proprio così. Beh, i prezzi alla pompa naturalmente che continuano a correre, anche oggi il trend è confermato, mentre però il greggio oggi ha dato qualche sospiro di sollievo, e tutto questo mentre si attende domani, Giancarlo, la data cruciale delle nuove stime della revisione dell'Istat sul PIL, che dovrebbe liberare, come auspicato, nuove risorse se riusciamo ad uscire dalla procedura di infrazione in vista della manovra. Poi naturalmente ci occuperemo anche della carta dedicata a te, perché torna 1000 euro a famiglia per le famiglie in difficoltà e tanto altro.
0: Allora, recuperiamo sicuramente. Sigla.
1: Buon pomeriggio, ben tornati con Economia 24. Dunque, una puntata, una settimana che riprende con questi alti costi dell'energia, con il caro carburanti. Anche oggi il prezzo alla pompa ha registrato un lieve rialzo. Arriviamo sulla rete stradale, solo per dirne una, a 1,3, sopra 1,3 euro al litro per quello che riguarda la benzina. Noi abbiamo come ospite, lo salutiamo subito, Stefano Caselli, direttore della scuola School of Management dell'Università Bocconi di Milano. Bentornato.
2: Grazie, un grandissimo piacere.
1: Allora, Caselli, continua a salire il prezzo alla pompa, i costi del carburante impattano non solo sulle famiglie, naturalmente noi parliamo anche di imprese. Quanto ancora può essere sostenibile questa situazione per il nostro tessuto economico?
2: Beh, sicuramente questo è uno degli effetti più devastanti del conflitto che si sta sviluppando nell'area del Golfo. Quindi la soluzione ovviamente a questo è una soluzione del conflitto. Se dovesse perdurare bisogna chiaramente agire su due fronti, sapendo che le risorse però non sono illimitate. Da un lato bisogna trovare una modalità per andare a sostenere le famiglie e le imprese che sono più in difficoltà, quindi non si può utilizzare una manovra che agevoli indistintamente tutti, quindi bisogna andare ad aiutare i redditi più bassi per le famiglie e le aziende più piccole utilizzando le risorse limitate che si hanno. Dall'altro lato occorre agire anche su una programmazione più a medio e lungo termine, perché questo contribuisce ad agire sulle aspettative dei consumatori, e quindi bisogna proseguire con grande decisione una strategia che permetta di utilizzare ancora di più le rinnovabili, lavorare sulla disponibilità di più raffinerie, dare un segnale anche molto chiaro su un ritorno al nucleare, che rappresenta alla fine la maggiore modalità di indipendenza energetica. Quindi è un campo di gioco molto largo, bisogna agire in tutte le direzioni.
1: In tutte le direzioni, naturalmente con i tempi che richiedono. Noi vogliamo allora fare il punto complessivo della situazione nel servizio di Simone Lupo Bagnacani. Caselli, ascoltiamola insieme e poi torniamo in studio.
3: Nonostante la frenata del prezzo del petrolio, continua lenta ma inesorabile la salita dei prezzi dei carburanti, che aggiornano nuovi massimi. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina ha infatti toccato i 2,155 euro al litro e quello del gasolio addirittura 2,335, con prezzi di circa 10 centesimi più alti in autostrada. Valori difficilmente sostenibili, a cui presto si sommeranno i rincari di gas e energia elettrica. Non stupisce quindi che dal mondo delle imprese, per bocca del presidente di Confindustria, arrivi un appello drammatico: intervenire subito o si rischia il deserto industriale.
4: Ma meglio gestire infrazioni che gestire il deserto industriale del nostro paese, quindi a oggi bisogna fare veramente presto. Stiamo aspettando il decreto bollette, il decreto è arrivato a febbraio, non è ancora attuato.
3: Il riferimento di Orsini alla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, che sta legando le mani al governo e sostegna l'economia, ma su questo potrebbero arrivare buone notizie dall'Istat, che pubblicherà i dati definitivi sul 2025. Se il deficit sarà al 3%, era al 3,1% nei dati provvisori, l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione europea e potrebbe quindi avere più margini di manovra per investire su energia e pressione fiscale. Anche in caso positivo però non si potranno fare grandi spese, la riduzione del debito resta una priorità perché, come ha spiegato Giorgetti, la spesa per gli interessi sul debito non cura nessuno e se si perde il controllo del proprio debito la priorità cominciano a deciderle i creditori.
1: Torniamo in studio e prima di andare dal nostro ospite subito ad Amatrice, dove il Presidente della Repubblica Mattarella sta partecipando all'inaugurazione dell'Istituto Onnicomprensivo Marconi, vediamo.
5: Tre quarti di secolo fa, ragazzi, quindi è passato veramente molto tempo. Ma fa venire in mente un ricordo, perché delle elementari. Quest'estate ho visitato una frazione molto piccola, in cui non c'è più la scuola elementare. Hanno fatto un museo di quella che c'era. E ho visto quei bambini che entravano, stupiti di fronte a questi banchi, con questo piccolo foro, con una sorta di bottiglia di piccolo vaso, di piccolo vasetto, che non capivano a cosa servisse, era il calamaio appunto, perché si scriveva soltanto con intingendo la penna con il pennino nel calamaio, facendo attenzione a non prendere troppo inchiostro, altrimenti si macchiava il foglio, a non prendere troppo poco, altrimenti non scriveva. Era un esercizio di equilibrio difficilissimo, che una volta su due non riusciva. Ecco, questo per dar l'idea di come sia cambiata profondamente, non soltanto fra i miei tempi e i vostri tempi, ma anche con quelli del nostro conduttore, perché c'è una bella differenza anagrafica fra di noi.
6: No, ma pure la mia confronta di loro, quindi siamo in tre punti diversi. Io tra l'altro ricordo gli odori, molto l'odore del legno, perché appunto i banchi erano di legno, le matite da temperare, si andava vicino alla lavagna dove c'era il cestino, era anche un'occasione per alzarsi, perché stare seduti, io alla vostra età volevo soltanto correre, fare. E ricordo che ovviamente avevo come tutti voi una materia che mi piaceva ed era, indovinate cosa, storia, ma perché avevo una maestra bravissima a insegnarci questa storia e io quindi ero entusiasta e l'entusiasmo mi portava avanti, per cui quando lei faceva delle domande a tutti alzavo la mano perché magari era pure sbagliata ma volevo dare una risposta, no? E però dopo un po' lei chiaramente diciamo interrogava gli altri e io non venivo interrogato, allora alzavo ancora di più, allora poi mi alzavo in piedi e niente, non mi interrogavo. Mi è capitato anche di alzarmi direttamente sul banco in piedi per essere interrogato e non mi aveva interrogato, alla fine poi sì. Ecco, per dire come insomma la scuola è qualcosa che vi forma, che vi dà tante nozioni, sì, che poi voi comunque magari dimenticherete, ma in realtà è proprio quello che voi avrete nella mente a portarvi avanti.

0: Mi sembra che qui ci siamo, nella sua tesa ci siamo fatti un po' una chiacchierata con questi ragazzi e ci sono delle domande che volete fare. Mi sembra che Romina tu voglia farne una.
1: Sì, allora da studente a volte mi chiedo se tutte le nozioni che imparo giornalmente a scuola effettivamente poi mi serviranno per il futuro. Non so se a te è mai capitato di porti la stessa domanda.
0: Che sia un peso poi. Beh, dobbiamo essere onesti. Tutti noi abbiamo avuto un, diciamo, delle lezioni che abbiamo trovato pesanti, non solo lei, Presidente, ma certamente sono stati dei pesi. Però vi ricordo una cosa, anche, faccio un esempio, andare in palestra e sollevare dei pesi, i pesi non sono simpatici. Non è che dovrai passare tutta la vita a sollevare pesi, però ti rende più forte per affrontare il futuro. Ti dà un modo di pensare, un metodo. Tu non ricorderai mai che cos'è un'equazione di secondo grado, eccetera. Però un modo per capire i problemi e fare la quadra, la sintesi, ce l'avrai. Ecco, poi soprattutto una cosa che io trovo molto importante, oltre a formare, a rendere più forte un individuo, e a darti un metodo per cui il sistema anche scientifico, un modo di pensare razionale, ti permette di capire e uscirne fuori da certi problemi, ma soprattutto vi renderà indipendenti. La cultura è uno strumento di democrazia, perché praticamente voi ragazzi avrete delle conoscenze e quando dovrete fare delle scelte saprete se è una scelta giusta o sbagliata, a livello delle, non so, anche più banale, ma anche di qualcuno che vi dà un consiglio, ma tu hai capito che quello non conviene farlo. Cioè è una sorta di vaccino che può aiutarti. Ecco, io credo che anche lei sarà d'accordo che certe fatiche di scuola non vadano sprecate, insomma, nella vita.
2: È così, guardate, c'è una cosa che non si fa più adesso a scuola, quella di, per ai miei tempi si faceva, quella di fare imparare a memoria composizioni poetiche. Era una cosa, mi chiedevo, ma perché dobbiamo fare questo sforzo di memoria? Ma adesso, a distanza di decenni, me la ritrovo, ogni tanto me la ripeto, mi fa piacere, perché tutto quello che si acquisisce aiuta a pensare, come ha detto il nostro conduttore. E la cultura fa liberi e libertà.
0: Esatto. Faccio un esempio. Lei mi ha fatto l'assist, come si dice. Il film che è uscito sull'Odissea. Ora, quando si è a scuola e si legge, oppure anche il De Bello Gallico in latino, l'Odissea in greco, eccetera, certamente sono momenti a scuola forse un po' pesanti. Però adesso che è uscito il film, chi era in massa davanti al cinema? Tutti i ragazzi. Non le persone anziane che ricordavano. Perché? Perché non solo tu più o meno ne hai sentito parlare e vuoi capire meglio, ma hai dei valori che vengono dati. Per esempio l'ospitalità, che è fondamentale, Xenia, che viene descritta nel film molto molto bene. Quindi dei valori antichi, delle società del passato, che basavano la vita su dei valori di convivenza, di unità, di solidarietà, che era molto molto importante. Ecco, questa è la cosa interessante. Se il film fosse uscito senza che nessuno di voi sapesse che cos'è l'Odissea, l'Iliade, eccetera, è chiaro che sarebbe stato un film d'avventura. Ma così voi andate a rinfrescare e, diciamo, a confermare che certi valori sociali sono molto molto importanti. Poi vorrei a questo punto, visto che siamo qui, parlando appunto di, come dire, di convivenza, di solidarietà, ma anche di aiuto, vorrei parlare di questo progetto che questi due istituti hanno portato avanti ormai da molti anni, quindi questi ragazzi, anche chi è venuto prima di voi, ed è un, diciamo, una sorta di progetto che si chiama Book in Progress, che è una cosa molto particolare, che magari l'avessimo avuto anche noi quando eravamo a scuola. Allora, Alberto, ci puoi dire di cosa si tratta?
3: Sì, il Book in Progress AI è un progetto che promuove l'apprendimento di noi studenti grazie all'intelligenza, utilizzando l'intelligenza artificiale in un modo etico ed efficace. Questo grazie agli 8 stili di apprendimento che offre la piattaforma. Io preferisco il pratico visivo perché mi offre più immagini e più esempi. Inoltre, i contenuti didattici su cui noi studiamo non provengono da terze parti, ma sono stati interamente creati dai nostri professori. Quindi il progetto è all'interno della nostra scuola, ma possono aderire anche altre scuole, tra cui già 40 hanno aderito. Un altro concetto di cui il progetto ha molto a cuore è la privacy. Infatti noi studenti ci possiamo esercitare con dei quiz che possono essere o domande a risposta multipla oppure domande aperte. Le risposte che noi diamo a queste domande non verranno condivise con nessuno, ma apparterranno soltanto a noi. Per questo inoltre possiamo godere anche di altre funzioni, cioè l'helper, che consiste nel selezionare un paragrafo e l'helper ci aiuterà a riassumerlo, approfondirlo, dirci il significato oppure tradurlo in un'altra lingua, e questo aiuta molto gli studenti dei paesi esteri. Inoltre l'intelligenza artificiale, oltre ad usarla in modo rapido e intelligente, può essere anche usata in un modo inclusivo. Infatti, grazie a questa, la piattaforma riesce a personalizzare il metodo di studio.
4: E dunque, lo vedete, il capo dello Stato ad Amatrice, che ascolta i ragazzi, alcuni dei ragazzi dell'Istituto Onnicomprensivo Marchionne, che inaugura oggi l'anno scolastico a 10 anni da quella tragedia del terremoto che ha devastato la città. E dunque, torniamo in studio, riprendiamo il filo del nostro discorso invece con il nostro ospite, Stefano Caselli. Caselli. Allora, ancora qui con noi. Dunque, dicevamo, abbiamo parlato di il caro carburante, abbiamo parlato dei costi per l'economia, poi ci sono i costi del debito, perché anche nel servizio del nostro Simone Bagnacani abbiamo sentito le preoccupazioni anche del ministro Giorgetti, che in un momento in cui naturalmente bisogna prestarsi poi a scrivere la manovra, sono tante le richieste del partito, torna a parlare di conti pubblici. E dunque, allora, perché questa insistenza del nostro ministro sull'importanza dei conti pubblici?
5: Ma è un'insistenza fondamentale, ma estremamente razionale, perché è chiaro che nei momenti in difficoltà, di difficoltà, la tentazione naturale è quella di fare più debiti, aumentare il debito per dare risorse che cercano di parare i colpi rispetto al problema che abbiamo, che è la crescita del costo dell'energia. Però il debito non è gratuito, e dobbiamo ricordarci che il nostro paese, avendo un debito gigantesco che si è accumulato nel tempo, spende per interessi una cifra veramente importante. Spendere in interessi vuol dire togliere risorse a tanti altri ambiti utili, che sono le infrastrutture, la sanità, l'educazione. Quindi la scelta del ministro Giorgetti è assolutamente importante e corretta. Auguriamoci ovviamente che i dati Istat, veniva detto nel servizio, ci aiutino, perché se il PIL dell'Italia avesse un segno positivo, ma confermasse, come dire, la sua tenuta, questo ci permetterebbe di uscire dal percorso di infrazione e libererebbe delle risorse che dovranno, l'ho citato prima, essere utilizzate per andare a sostenere soprattutto le categorie più deboli di famiglie e di imprese. Questa è la scelta che va giocata, e poi bisogna lavorare ovviamente su una strategia di indipendenza energetica del nostro paese, che passa attraverso il gas da comprare sul Mediterraneo, attraverso un ritorno chiaro al nucleare e attraverso quelle che sono le energie rinnovabili. Sono tutti cantieri che vanno attivati, perché contribuiscono anche a creare delle aspettative positive. Questo aiuta sul sistema.
4: Grazie, allora, grazie Stefano Caselli per essere stato con noi questo pomeriggio. E ora è arrivato il momento invece delle nostre notizie brevi di economia. La sigla.

0: L'intelligenza artificiale produce un indiscusso vantaggio in termini di competitività nei paesi che sapranno integrarla più rapidamente, così il governatore di Banca d'Italia Fabio Panetta. Si tratta, sottolinea, di una sfida anche per le banche centrali che dovranno coglierne gli effetti. Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha dato mandato a un gruppo di 6 banche per l'emissione di un nuovo BTP Green a 12 anni con scadenza 30 ottobre 2038. I proventi sono destinati a finanziare gli incentivi fiscali e le spese per le iniziative ecosostenibili. E poi ancora approvato all'unanimità dal comitato esecutivo della CISL il libro verde per il patto sociale. Si tratta di un'agenda aperta al confronto, ha spiegato la segretaria della CISL Daniela Fumarola. Il documento dunque indica le priorità tra crescita, lavoro e welfare con un orizzonte di lungo periodo. E infine al via oggi Cersaia, Bologna, la 43esima edizione di circa 500 espositori del settore della ceramica, un settore dal fatturato da 7 miliardi e mezzo l'anno che però soffre particolarmente il caro energia. Ed è tutto per le nostre notizie brevi, adesso è il momento invece degli aggiornamenti con la borsa. In diretta da Milano ritroviamo Sabrina Manfroi.
1: Buon pomeriggio, la settimana inizia con una buona notizia sul fronte proprio dell'energia, perché oggi il petrolio è sceso, il Brent si è portato a $100 al barile e continua il calo nella settimana del 4,46% dei prezzi, questo insieme al gas. Il gas è sceso di quasi l'8%, si è portato sotto i 73 euro al megawattora, notizie che hanno dato spinta ai mercati. Le borse hanno chiuso tutte positive, la migliore è la borsa di Milano che è salita dell'1,6%, il FTSE MIB grazie alla spinta dei bancari, rumors di possibili unioni tra Unicredit e Credit Agricole su Banco BPM fanno correre i titoli migliori del listino. Infine uno sguardo anche a Wall Street, in questo momento positivo sia il Dow Jones sia il Nasdaq che sale dell'1,6%. È tutto, linea allo studio.
0: Grazie Sabrina Manfroi. E dunque, dopo 25 anni l'euro si rifà il look, cerca una veste nuova. La BCE ha aperto una consultazione ai cittadini europei, una consultazione che chiude oggi. Noi ne parliamo con Stephanie Scarpinella, Communication Consultant dell'Euro Tower. Ben tornata, ben trovata.
2: Grazie mille.
0: Allora Scarpinella, partiamo da una nota di colore. Allora, in quanti hanno partecipato a questo sondaggio? Che cosa e quanti italiani?
2: Allora, siamo ben oltre i 9 milioni di partecipanti in tutto e gli italiani, devo dire, sì, hanno partecipato con grande entusiasmo perché sono stati più di 1 milione di italiani a rispondere al sondaggio. Cosa che ci rende molto felici di vedere da qui.
0: Ecco, perché è così importante cambiare la veste della moneta unica?
2: È importante perché ci dà l'opportunità di, prima di tutto, renderla più sicura, integrare nuove caratteristiche di sicurezza, ma anche tattili per le persone non vedenti, perché non è sempre possibile integrare caratteristiche di sicurezza innovative in un vecchio design, in una vecchia banconota. Inoltre volevamo, dopo 25 anni, anche rivedere completamente l'aspetto che ha, anche prendendo in considerazione che sarà per le prossime future generazioni e che l'Europa nel frattempo si è consolidata anche come identità. E quindi è arrivato il momento di includere anche i cittadini nella scelta dell'aspetto, del design.
0: Beh, ci chiediamo a questo punto, Scarpinella, che fine faranno le vecchie banconote?
2: Le vedremo ancora per un po', ci vorrà un po' perché questi disegni che vedete ora anche nel sondaggio diventino delle vere e proprie banconote. Queste al momento sono solo dei disegni, dovranno poi essere inserite le caratteristiche di sicurezza, ma anche rese e anche tutte quelle caratteristiche che fanno in modo che qualsiasi ATM o macchinetta in cui inseriamo le banconote qui, ma in tutti i paesi europei, le riconoscono, quindi questo ci vorrà un pochino. E nel frattempo rimarranno le nostre vecchie banconote, una volta che verranno inserite in circolazione con le nuove, le vecchie piano piano, quando arriveranno al fine del loro percorso, quindi ogni volta che sono state usate o rovinate, vengono poi dopo tirate fuori dalla circolazione e piano piano rimarranno solo quelle nuove.
0: Bene, allora grazie Stefani Scarpinella, grazie per essere stata con noi questo pomeriggio.
2: Grazie mille.
0: E dunque noi vogliamo chiudere dedicando invece uno spazio alla filiera del riciclo della plastica, che in Italia rischia di bloccarsi a causa della mancanza di termovalorizzatori e dell'eliminare gli scarti. Tra le conseguenze dunque ci possono essere varie, fra cui il blocco della raccolta differenziata. Vediamo allora il servizio di Simone Lupo Bagnacani e poi vi ricordiamo che Economia 24 torna domani alle 17.30.
3: La raccolta differenziata della plastica vive un periodo molto complicato perché ogni anno la raccolta aumenta di circa il 3-4%, ma non crescono gli impianti per lavorarla, che anzi diminuiscono, né le infrastrutture per smaltire quella non riciclabile o gli altri rifiuti che finiscono dentro, che rappresenta circa il 40% del totale e ora sta bloccando i piazzali in mezza Italia col rischio di non poterne conferire di nuova.
4: E gli impianti si riempiono, ha riempito le aree di stoccaggio e questo qua ha determinato un tappo a tutto il sistema, con il rischio concreto di bloccare le raccolte differenziate, anzi purtroppo è capitato che in alcune regioni alcuni impianti hanno dovuto fermare la loro attività. Possiamo segnalare casi in Calabria, in Puglia, anche nel Lazio stesso, ma ci sono casi anche in Sardegna e in altre regioni.
3: Molta di questa plastica non riciclabile ora viene inviata all'estero, ma con costi e tempi maggiori, mentre smaltire questi scarti nei termovalorizzatori

0: Tutto questo poi si aggiunge il caro energia che erode i margini e mette ancora più in difficoltà le imprese.
1: La bolletta comunque negli ultimi mesi ci è aumentata anche di 10.000 euro, però se mi fermo mando in emergenza un po' tutta la provincia di Frosinone e parte di Latina, allora a quel punto la coscienza mi dice no, continuiamo a lavorare.

0: Pubblicità. Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Pubblicità.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Io sono Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
8: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca banca. Scopri di più su bbva.it.
9: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia. Movement that inspires.

Stato Mattarella inaugura tra poco l'anno scolastico, a 10 anni dal sisma, studenti e professori in aula tra macerie e ricostruzione per il futuro della loro terra. Elezioni locali in Germania, in Pomerania, l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, commenta Merz, che non si dimette. Come ampiamente previsto, Russia Unita, il partito di Putin, vince le elezioni in Russia, i risultati annunciati domani, alta affluenza, un voto vissuto con l'ombra della guerra. Panetta, governatore di Banca Italia, l'intelligenza artificiale può spingere la crescita, una sfida per le banche centrali, vantaggi anche sugli investimenti. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, uno dei grandi del calcio italiano e mondiale, migliaia di persone all'esequie, tutto il calcio italiano a rendergli omaggio. Riportare in gara i big italiani e puntare su super ospiti internazionali. È il Sanremo targato Stefano De Martino con un nuovo regolamento e importanti novità. Bentrovati, buonasera. Allora, comincia una nuova stagione di Sera 24, il racconto della giornata in 60 minuti. Cercheremo di comprimere in questo poco meno di un'ora tutte le notizie più importanti di giornata per darvele gli approfondimenti del caso. Volevo partire da queste immagini, giusto perché sono cose che riguardano proprio il pomeriggio di oggi. Sono le immagini dei funerali di Sandro Mazzola a Milano, Basilica di Sant'Ambrogio. Perché ve le diamo in apertura? Beh, perché è stato un momento, oltre che essere un momento molto toccante per tutti gli appassionati di calcio, è stato anche un momento in cui abbiamo raccontato una sorta di riunificazione, ecco, dello sport che rende omaggio al campionissimo. Ieri avevamo dato conto di momenti non belli, la curva della Juventus che si era girata al momento del minuto di silenzio allo Juventus Stadium per ricordare Mazzola, cosa che si è fatta in tutti gli stadi italiani. Oggi raccontiamo della delegazione della Juventus che è arrivata a Milano, che è stata accolta da un caloroso applauso proprio dai tifosi interisti. Queste sono le immagini, poi ci torniamo, tra l'altro nel corso della puntata andremo a sentire il racconto di Thomas Villa da Milano. Dovrebbe essere con noi il direttore dell'ANSA, Luigi Conto, che saluto, che insomma è un amico di Sera 24, il nostro primo ospite di stagione. Buonasera direttore, ben trovato. Insomma, ci saranno tante cose di cui parlare in queste prime settimane. Partiamo però appunto da questa Europa che

0: e si interroga su quale sarà l'equilibrio politico futuro dopo quello che sta succedendo nelle varie consultazioni elettorali. Per esempio, quello che sta succedendo in Germania avrà delle ripercussioni sulla campagna elettorale italiana, secondo te?
1: Allora, intanto in bocca al lupo per la nuova stagione, mi fa molto piacere essere qui alla ripresa, diciamo. Beh, sì, io credo che tutto quello che succede di rilevante politicamente ed economicamente in Germania in qualche modo ha degli effetti sul nostro paese, ha degli effetti sull'Europa e quindi di conseguenza anche su di noi. E credo che anche direttamente sul comportamento degli schieramenti dei partiti nella campagna elettorale italiana avrà comunque delle ripercussioni, perché è un segnale molto forte, molto chiaro, che inquieta molti e che quindi bisogna prendere le misure e ragionarci. E penso che anche alcune delle iniziative di questo governo, così come magari le risposte dell'opposizione, in qualche modo riecheggiano quello che è successo lì e sta accadendo un po' in tutta Europa.
0: Allora, entriamo subito nel dettaglio, perché c'è Eva Giovannini a Montecitorio. È stata una giornata politica un po' caratterizzata dal ritorno di Beppe Grillo, che è tornato a sparare a zero sul suo ex Movimento 5 Stelle dal podcast di Fedez, ma continua ovviamente il dibattito, perché ormai siamo in campagna elettorale piena. Sarà un anno in cui ve la racconteremo praticamente tutti i giorni, a tutte le ore. Eva, allora, quali sono le novità di oggi?
2: Come immagini, Giancarlo, si discute tantissimo della proposta fatta da Giorgia Meloni di mettere il tetto agli studenti stranieri nelle classi, una proposta che compatta il centrodestra, perché ovviamente il suo partito, ma anche Forza Italia, anche noi moderati su questo è stato molto chiaro. Tutti dicono sostanzialmente che non è razzismo, anzi è proprio evitare la volontà di evitare le cosiddette classi ghetto. E all'accusa fatta, mossa al partito di Giorgia Meloni, di inseguire il vento di Vannacci, proprio la replica è secca, e anzi dicono è Vannacci che copia temi da sempre nostri, e anzi sulle possibili alleanze sono sempre abbastanza chiusi, dicono ci sono delle incompatibilità, per ora dicono Vannacci fa il gioco delle opposizioni. Opposizioni che su questo si sono abbastanza scatenate, dicono la maggioranza fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, non hanno messo un soldo, dicono, sulle scuole che crollano, sul caro libri, non hanno messo un soldo sul pagare di più gli insegnanti meno pagati di Europa e se la prendono con i bambini stranieri. Peraltro dicono anche inapplicabile, facendo appello insomma a quello che hanno detto poi i presidi. Questo per darti la misura del dibattito su questo tema. Però ci sono un po' di grane interne ai partiti o agli schieramenti. Intanto Salvini è impegnato oggi a Via Bellerio col Consiglio federale, ieri l'abbiamo visto dal Pratone di Pontida spiazzare un po' i suoi anche avversari interni, rilanciando su un congresso straordinario che i desiderata del leader in qualche modo è un modo per puntellare, per rafforzare la sua segreteria in vista delle elezioni. E poi c'è il campo largo, per così dire. Da una parte il Movimento 5 Stelle, lo dicevi tu, Beppe Grillo, che dal podcast di Fedez ha un po' sparato a zero contro Conte, non è una novità, ha detto il Movimento non è più quello delle origini, dovrebbe portare addirittura la faccia di Giuseppe Conte nel simbolo. Conte che dopo 3 giorni a Milano della kermesse Nova ha visto in qualche modo votare in maniera plebiscitaria per il no all'invio di armi a Kiev. E qui c'è l'altro tasto dolente del centro-sinistra, perché la questione delle armi è un tasto proprio più che dolente. Il PD smorza, hanno detto troveremo su questo una sintesi, la destra è ancora più divisa, però c'è il nodo della leadership anche nel centro-sinistra, perché poco fa Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha detto io stimo Conte, stimo Schlein, ma è meglio se queste primarie non le facciamo e cerchiamo un leader terzo.
0: Grazie Eva. Beh, insomma, abbiamo dato conto veramente di tutti i movimenti, di tutti i partiti. Direttore, allora, partiamo da Beppe Grillo e dal Movimento 5 Stelle. Ci dobbiamo aspettare qualcosa da qui a quando la campagna elettorale partirà ufficialmente? Allora, le parole di Grillo di oggi sono fondamentalmente quelle che ci ricordava Eva. Non ho il potere né la facoltà di fondare un partito, però è anche vero che il movimento ormai è il movimento di Giuseppe Conte.
1: Beh, mi sembrano due affermazioni che hanno un senso, nel senso che non credo che ormai Beppe Grillo abbia la volontà e sia in grado di mettersi in competizione di nuovo. E allo stesso tempo è vero che Conte ha preso in mano i 5 Stelle e ne è il leader riconosciuto in maniera evidente e forte. Quindi certamente Grillo fuori, che ogni tanto fa queste sortite, può essere fastidioso, ma non vedo una grandissima minaccia da un punto di vista.

0: di vista elettorale. È un pungolo complicato da gestire perché comunque è il fondatore, l'ideatore, insieme a Casaregno, non c'è più. Insomma, quindi mi sembra che sia una posizione fastidiosa, ma che non dovrebbe influire troppo.
1: E invece insomma, la frase che ha fatto titolo di tante cose che ha detto Domenica Meloni da quel palco è quel tetto agli stranieri nelle classi italiane. Ti ha stupito questa presa di posizione? Analisti subito a precipitarsi a commentare. Ecco, è chiaro, sono i primi effetti della campagna elettorale. Da qualche parte deve provare a frenare lo smottamento verso Vannacci a destra.
0: No, bisogna dividere, no? C'è un po' il merito della questione, che è un merito complesso, delicato, che ha comunque un senso perché in alcune situazioni ci sono classi che hanno difficoltà, quindi molto dipenderà dal provvedimento che ancora non è stato reso noto, che stiamo anche cercando e cercheremo di capire come si intende agire, perché c'è un tema piuttosto complicato nelle zone ad alta densità, naturalmente, dove certo non, e mi auguro che non saranno mai respinti né gli studenti né i bambini più piccoli, quindi bisognerà trovare una soluzione. Poi c'è una strategia politica che è evidente, è stata resa abbastanza evidente dalla scelta del bollo, che comunque anche quella ha un senso nel merito, e questa qui sono delle risposte che lei vuole dare ai temi più sensibili. È chiaramente anche questa campagna elettorale, ma un po' tutti sono in campagna elettorale, no? Se vogliamo, forse un po' di meno Elly Schlein, che ha più difficoltà all'interno della coalizione a cercare di capire come finisce questo dibattito. Conte, ad esempio, è partito con una forte campagna elettorale, quindi insomma si sta accelerando, poi non si sa quando questa campagna elettorale entrerà davvero nel vivo e quando si scioglierà, però mi pare che sono tutte scelte condizionate dalle prossime urne.
1: Allora, vedo quest'ultima ora che arriva dagli Stati Uniti con Trump che calerebbe ancora nei sondaggi, consenso al 29%, sull'economia ancora più basso, 26%. Tra l'altro, oggi è arrivata pure questa notizia che la CNN non ci sta al bando che avrebbe ricevuto a star fuori dalla Casa Bianca e fa causa proprio al Presidente degli Stati Uniti. Allora, siccome a proposito di campagne elettorali, pure lì ne sanno qualcosa, visto che si vota tra pochissimo, andiamo da Francesca Romana Elisei che ci racconta un po' come stanno le cose delle ultime ore da quelle parti. Francesca.
2: E allora, comincia una settimana piuttosto impegnativa perché è la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU qui a New York, quindi Trump arriverà nel pomeriggio americano in città, incontrerà prima il sindaco Mandani, anche se parleranno di questioni relative alla città, è una cosa extra. Assemblea Generale dell'ONU, però è interessante perché i tre ovviamente sono due personaggi completamente diversi, la terza volta che si incontrano potrebbe uscire qualcosa di notiziabile. Poi però Trump incontrerà a margine dell'Assemblea sempre oggi il presidente Macron. Macron ha già fatto sapere che sarà franco con il presidente degli Stati Uniti e noi sappiamo che nel linguaggio della diplomazia essere franchi può significare anche essere duri, soprattutto sul tema del sostegno all'Ucraina. Sostegno all'Ucraina è importante perché domani Trump all'Assemblea incontrerà, avrà un faccia a faccia con Zelensky. Però tu accennavi la questione di CNN, libertà di stampa, eccetera. Oggi Trump ha scritto un tweet in cui dice: la Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla libertà di stampa, un valore a cui tengo molto, sta invece sferrando un attacco alle fake news. E questa è una risposta indiretta alla decisione delle tre testate giornalistiche che sono state escluse dall'accesso alla Casa Bianca, cioè CNN, Politico e MS Now, la decisione di fare causa all'amministrazione Trump perché questa esclusione, questa censura, secondo loro, va in contrasto con il primo emendamento della Costituzione che garantisce la libertà di stampa. La cosa interessante di oggi, tra l'altro, è che altre testate, in solidarietà con questi giornalisti che sono stati esclusi, censurati, hanno deciso di smettere di garantire la copertura delle attività di Trump. Cioè, ci sono delle emittenti televisive che hanno il compito a rotazione di garantire costantemente la copertura degli eventi del presidente degli Stati Uniti e CNN oggi ha detto: noi non seguiamo Trump quando arriverà a New York, e a coda tutte le altre emittenti che hanno questo incarico e sono NBC, ABC, CBS e Fox News. Fox News, lo sapete, è l'emittente più conservatrice, quella più vicina a Trump, quella con cui Trump parla più volentieri. Bene, anche i giornalisti di Fox hanno detto: beh, questa è censura e questo
1: Eccessiva,
2: trattamento nei
1: certo.
2: confronti dei nostri colleghi non va bene perché domani potrebbe succedere a noi.
1: Grazie Francesca, buon lavoro alla nostra inviata a New York, Francesca Romana Elisei. Beh, un ultimo passaggio dal direttore Conte lo farei su questa notizia, no? Sul ban alla CNN, perché verrebbe da pensare questo, che comunque noi ci facciamo tanti interrogativi, ci poniamo sui dissidi che ci sono tra la politica e l'informazione in Italia.

0: guardiamo cosa succede al di fuori, forse i toni sono addirittura più alti.
1: È molto grave quello che è successo, purtroppo è soltanto l'ultimo episodio di un atteggiamento molto evidente di Trump, che non a caso si è fatto truth da solo, perché voleva dire soltanto quello che intende lui e vuole lui, e evidentemente si farà la sua televisione. È molto significativo che anche i network che sono a lui vicini, anche molto vicini come Fox News, abbiano aderito a questa protesta generale, perché francamente è inconcepibile in un paese democratico che si mettano fuori delle emittenti e altre sì, poi si potranno criticare anche duramente, come lui non manca mai di fare, ma metterle fuori è davvero fuori dai limiti.
0: Grazie direttore, allora ti lasciamo al tuo lavoro in redazione all'ANSA, ci risentiamo, insomma la stagione è lunga quindi avremo modo di risentirci insomma periodicamente. Allora andiamo a vedere quello che sta succedendo in Germania, ecco perché poi l'altro fronte da cui siamo partiti è questo è il titolo proprio dell'ANSA, elezioni in Germania, cosa ha detto oggi Merz? Ha detto il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese, cesura profonda per la CDU, il voto va oltre la mia persona, il Cremlino come commenta, il malcontento dei tedeschi legato al rifiuto del gas russo, una chiave di lettura chiaramente molto faziosa ma specifica, cioè sarebbero le ripercussioni economiche su questo che avrebbero portato ad allontanarsi dalla maggioranza di Merz. Intanto il servizio della nostra inviata che ha raccontato questo fine settimana, Emma Farnè.
2: In centro a Schwerin chi compra il pane viene qui e Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
3: Schwerin è sempre una alte Leute Stadt.
2: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio gli immigrati, che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui, però, non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più in là, aggiunge di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica, ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica. Andremo al voto molto prima del 2029.
0: Allora, Tommaso Specchere, ricercatore storico che studia proprio tutto ciò che riguarda le istituzioni tedesche, lavora per istituzioni come il Museo Ebraico e ha scritto dei libri, mi sono segnato un titolo particolare che fa al caso nostro, La Germania sì, che ha fatto i conti con il nazismo. Professore, buonasera e benvenuto a Rai News 24. Senta, intanto si sentirebbe di confermarlo il titolo del suo libro all'esito di queste tornate elettorali?
4: Ma, insomma, il libro in realtà... Buonasera a tutti, innanzitutto, grazie per l'invito, l'interessamento. Diciamo questo, che il titolo è un po' un titolo che cerca di ricostruire quello che è un po' un mito attorno alle vicende della Germania, cioè l'idea che la Germania abbia fatto i conti con il nazismo pienamente. In realtà questa cosa nasce un po' dall'intensità dei crimini di 70 e più anni fa, che ha determinato questa idea che non si possa che aver fatto i conti, soprattutto venendo a Berlino si vedono i memoriali, certo, si vede questa cultura della memoria molto presente. In realtà poi, grattando un po' la superficie, ci si accorge di come il processo di rielaborazione dell'aver fatto i conti con il passato sia molto più complesso, fatto invece di cesure, di rimozioni e soprattutto di una mancanza forse di una coesione vera e definitiva, tant'è che oggi ci ritroviamo in entrambe le vecchie Germanie, anche se soprattutto nella parte est, per tutta una serie
0: di motivi. Se dovesse dirci, secondo la sua esperienza e secondo i suoi studi proprio in Germania, perché così tanti tedeschi votano AfD in questo momento, lei che cosa direbbe?
4: Beh, è un momento di passaggio storico, è evidente che è epocale, lo ha detto Merz appunto in interviste, che addirittura ha fatto riferimento alle figure di fondanti, la Bundesrepublik, Ludwig Erhard, Adenauer, non sapendo più dove pescare, per dire che si tratta di portare avanti la ragione di Stato, mantenere, ma in una situazione di crisi enorme. Il perché ha molte ragioni, è sicuramente una crisi economica diffusa, un senso di insicurezza, e probabilmente anche un passaggio intergenerazionale.
0: E questo che ripercussioni avrà sulla Germania del futuro immediato? Cioè, che cosa succederà adesso? Ascolteremo dei leader moderati che proveranno a inseguirla, quella propaganda di destra estrema, provando a recuperare un po' di voti che hanno perso?
4: Ma seguendo l'intervento di Merz ieri sera, ancora appena chiusi le urne, poi di questa mattina alle 13.30, in realtà lui continua per la sua strada a testa bassa, dicendo che appunto noi faremo il governo come dobbiamo farlo, portiamo avanti le politiche democratiche, governative, quindi sembra essere uno scontro frontale, cioè in cui i partiti del governo, attualmente CDU e SPD, non vogliono assolutamente entrare in questo tipo di dialettica e raggiungere, diciamo, sposare le modalità degli estremismi, innanzitutto dell'AfD.
0: Chiedo alla regia se vogliamo ripostare quel titolo dell'Ansa, quello che ha detto il Cremlino dando una spiegazione concreta dal punto di vista proprio economico, cioè le ripercussioni del fatto che la Germania ha preso le distanze da Mosca. Il risultato è questo, che gli elettori votano per chi invece è per il disgelo con la Russia. Lei crede che sia plausibile questa posizione che arriva da Mosca?
4: Ma il voto all'AfD è fatto di tante cose, è fatto di una delusione politica generale, è un voto di protesta, è un voto antipolitico, è un voto vittima attivo di una propaganda di estrema destra, perché c'è un voto importante che fonda sul razzismo, sulla dichiarazione di guerra alle minoranze, e su un'aggressione permanente dei più deboli, perché questo sta nei programmi dell'AfD, per cui sono tante le componenti. Sicuramente questo è un misto di nostalgia e di ritorno, di riavvicinamento a un presunto mito del costo basso dell'energia, quindi dell'energia russa, è una delle componenti.
0: Professore, grazie, è stato chiarissimo. Ci risentiamo, perché ovviamente la vicenda politica tedesca è in divenire, quindi come tutte le vicende da seguire vanno raccontate mentre evolvono. Grazie a Tommaso Specker e buon lavoro, ci risentiamo. Vogliamo vedere un altro titolo? Questo è arrivato da poco, ha guadagnato le home page nelle ultime ore. Eccolo qua, questo arriva da Monfalcone questa storia, la riprende il Corriere della Sera. La scuola primaria di Monfalcone, dove su 734 iscritti 560 sono stranieri. Fermare l'emorragia di studenti italiani non è facile. Questo fa un po' il paio con il fatto che il famoso tetto agli stranieri nelle scuole e nelle classi deve fare i conti con quella che è la distribuzione della presenza degli stranieri nel nostro territorio. Manco a farlo apposta, noi già in giornata ci eravamo mossi per avere una testimonianza proprio da Monfalcone, che è un comune particolarmente sensibile, che sente particolarmente questa problematica, e allora ci siamo fatti mandare questo passaggio da Kamrul Buyan Sani, che è un consigliere comunale del Partito Democratico di Monfalcone, di origine bengalese, che probabilmente confermerà quel titolo che vi abbiamo appena mostrato. Sentiamo cosa ci dice.
5: A Monfalcone questa discussione non è teorica. Noi abbiamo già visto cosa significa provare ad applicare un tetto agli studenti stranieri. Nel 2018 fu introdotto un limite del 45% nelle scuole d'infanzia. Il risultato fu che decine di bambini rimasero fuori e dovettero cercare posto anche nei comuni limitrofi. Per questo oggi la domanda è molto concreta. Se introduciamo un nuovo tetto, chi decidiamo a mandare via dalla propria scuola e dove lo mandiamo? A Monfalcone ci sono quartieri con una forte presenza di famiglie straniere. Molte vivono qui da anni, hanno comprato casa, lavorano, pagano le tasse, i loro figli spesso sono nati e cresciuti qua. Non possiamo chiedere a una famiglia di integrarsi e contemporaneamente rendere più difficile frequentare la scuola del proprio territorio. E c'è anche un problema pratico. Spostare i bambini verso altri comuni significa trasporti, distanze e organizzazione quotidiana delle famiglie. Non sempre esistono collegamenti adeguati. Un bambino non può diventare un numero necessario. per far tornare una percentuale. Se una scuola ha difficoltà legata alla lingua, all'investimento italiano negli insegnanti e nel sostegno alle famiglie, l'integrazione si costruisce nella scuola non allontanando i bambini dalla scuola. Perché? Davanti al diritto all'istruzione, i bambini devono essere prima di tutto bambini.
0: Allora, ne parliamo con Antonello Giannelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che ci è tornato a trovare. Presidente, buonasera. Insomma, è un tema che vi coinvolge proprio in pieno in queste ultime ore, è diventato un dibattito che coinvolge l'opinione pubblica, proprio legato alla strettissima attualità. Oggi abbiamo letto, no, una sua posizione sul fatto che dice, lei dice fondamentalmente sì, è una posizione condivisibile da parte di quella della politica e di chi fa queste proposte, però poi applicarle nella realtà è tutta un'altra questione. Perché?
6: Allora, buonasera innanzitutto. Ma diciamo che il discorso è condivisibile per quanto riguarda l'apprendimento in generale della lingua italiana. Partiamo dalla lingua italiana. È chiaro che se noi prendiamo tanti bambini che non parlano italiano e lo mettiamo con pochi bambini che parlano italiano in una classe, evidentemente l'apprendimento dell'italiano sarà molto rallentato. Non solo, avremo anche il risultato che probabilmente non si riuscirà a trattare molti altri argomenti che non sia l'italiano. Invece, per far sì che i bambini che non parlano l'italiano lo apprendano, bisogna fare in modo che il rapporto sia invertito. Quindi questo è il principio, diciamo, didattico, pedagogico dal quale dobbiamo partire, e quindi questo è condivisibile. Il problema qual è? L'abbiamo anche sentito per Pordenone, si può fare l'esempio di Prato, ci sono quartieri a Milano, a Roma, dove c'è una forte componente, naturalmente, diciamo, di immigrazione. Poi questo termine è sempre un po' particolare perché bisogna intendersi. Io mi sto concentrando su quelli che non parlano italiano, perché l'obiettivo della scuola è insegnare, ovviamente. Allora, in questi quartieri, se abbiamo tanti bambini che non sono di lingua italiana, mi riferisco ovviamente a quelli che stanno iniziando l'apprendimento, non a quelli che già parlano italiano, per cui non c'è problema, ma quelli che stanno iniziando a parlare e non lo parlano sono probabilmente la maggioranza. Quindi in questo caso la scuola ha difficoltà. D'altronde, trattandosi di bambini piccoli, non è pensabile che possano andare in una scuola che magari è lontana chilometri per distribuirli. Detto altrimenti, la distribuzione delle scuole non è naturalmente omogenea rispetto alla distribuzione degli insediamenti. Certo. D'altronde mi pare difficile stabilire dove debba andare a vivere una persona.
0: Proviamo a riavvolgere il nastro per chi appunto non fosse informato su come stanno le cose e come funzionano adesso le cose. Allora, bambini, ragazzini che entrano in una classe che non parlano l'italiano. Com'è l'organizzazione? Quali sono le regole? Come si fa a gestire una classe dove ci sono bambini italiani, bambini stranieri che parlano italiano, bambini stranieri che non parlano italiano?
6: Allora, diciamo che al momento attuale non c'è una legge che stabilisca queste regole, ci sono delle circolari, sono state anche ricordate, ce n'è una che risale al ministro Gelmini, è stata anche diramata una dal ministro Valditara, dove si raccomanda appunto di mantenere la concentrazione di bambini che non parlano l'italiano al di sotto di una certa percentuale, il 20%, il 30%, quello che sia. E quindi al momento è soltanto una circolare che lo dice, e quindi, come ha detto qualcuno, come ha osservato qualcuno correttamente, le circolari non sono fonti del diritto, e quindi se si possono rispettare si rispettano, e se no non si rispettano. Quindi questa è la regolamentazione attuale. Da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, l'intento sarebbe di regolare, disciplinarlo per legge. La legge ha un'altra forza, naturalmente, però la legge stabilisce in genere principi generali, la legge poi necessita di regolamenti, di istruzioni più di dettaglio per essere applicata. Quindi io ritengo che si debba aspettare, insomma, di leggere qualche cosa per poterlo commentare con cognizione di causa, altrimenti rischiamo di parlare sulle intenzioni di una persona, e questo secondo me non è mai molto utile.
0: Infatti giovedì ci dovrebbe essere questo Consiglio dei Ministri, vedremo qualcosa di scritto forse, e da lì forse si potrà ragionare, certo, anche proprio dal, certo, punto di vista tecnico, cioè, certo, anche perché non è chiaro questo, stiamo, certo, parlando di un tetto agli stranieri che non parlano italiano, stiamo parlando a un tetto degli stranieri che non hanno la cittadinanza italiana, cioè diventa un po' complicato capire come.
6: Chiedo alla regia, infatti.
0: Vogliamo rivedere il titolo del Corriere sulla storia di Monfalcone? L'abbiamo selezionata perché è abbastanza, no, esemplificativa. Allora, io da qui, scusate, così complice la miopia, non riesco tanto a leggerlo. Ecco qua, adesso lo leggo meglio. Che succede? La scuola primaria di Monfalcone, dove su 734 nuovi iscritti, 560 sono stranieri. Quindi stiamo parlando di tre quarti, ecco, fondamentalmente, degli studenti di questa scuola primaria.

0: Fermare l'emorragia di studenti italiani non è facile, i numeri dell'istituto comprensivo, l'allarme della dirigente nonostante il grande sforzo della direzione dell'intercultura. Noi facevamo un ragionamento in redazione, Presidente, cioè il punto è questo, ma ce lo diceva lei anche nella premessa. Gli stranieri nel nostro paese, le famiglie con figli stranieri nel nostro paese non sono distribuite in modo omogeneo, ci sono regioni con una percentuale più alta. Quindi in un caso di come Monfalcone, se ci fosse un tetto, cosa dovrebbe succedere? Aumentare il numero delle sezioni e delle classi presenti in una scuola?
1: Questa è una possibilità, naturalmente questo si potrebbe fare se ci fossero più risorse, cioè bisognerebbe accettare per quella scuola di pagare più docenti, fare più classi, di classi direttamente proporzionali alla spesa. E infatti ricordo che c'è un legame molto stretto tra il numero di classi e la legge di bilancio, per così dire. Cioè, se noi decidiamo di mettere più, di far partire più classi nel nostro paese, questo costa di più perché ci servono più docenti. Però questa è una scelta politicamente legittima. Adesso vediamo che cosa dirà il decreto legge, perché sarebbe anche una strada. E altrimenti è evidente che si dovrebbe dire a chi non parla italiano, no, tu devi andare in quell'altra scuola che è lontana, non so, 2, 3, 4 chilometri. Questo mi sembra onestamente difficile, al di là, diciamo, di considerazioni
0: sì, andrebbe
1: circa
0: incontro
1: il fatto
0: a tutta,
1: che non si può mandare
0: una
1: un bambino
0: di,
1: via, insomma, ecco,
0: andrebbe
1: è
0: incontro
1: ovvio,
0: a tutta una serie
1: parlando,
0: di ricorsi e di questioni
1: difficili, insomma.
0: No, dico, andrebbe incontro a tutta una serie di ricorsi e di questioni anche giuridiche difficilmente risolvibili.
1: Sì,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Però, siccome comunque un tema c'è sul tavolo. Lei, se interpellassero lei per provare a trovare una soluzione, lei che pensa, che cosa si potrebbe fare, se ce lo dice in 30 secondi?
1: Ma io partirei innanzitutto facendo una statistica di com'è la situazione. Onestamente confesso di non saperlo, perché non sono numeri noti, o comunque a me non sono noti. Quindi io partirei dalla statistica e vedrei se è possibile migliorare la situazione, magari non in tutte le
0: oggi
1: classi
0: la Fondazione
1: in cui c'è
0: ISMU,
1: questo problema,
0: scusi, Presidente,
1: però
0: la,
1: potremmo
0: la Fondazione
1: migliorarla.
0: ISMU diceva oggi che è l'11%, no, dei minori stranieri presenti nelle scuole italiane.
1: Sì, ma noi non ci stiamo occupando, non ci dovremmo occupare degli stranieri, che poi straniero bisogna capire che vuol dire, ci stiamo occupando di quelli che non parlano italiano, quindi le classi iniziali, in cui ovviamente si potrebbe non parlare italiano, perché se in famiglia parlano cinese o altre lingue, arrivano a scuola che sanno soltanto quella. Oppure ragazzi più grandi che sono appena arrivati e quindi anche loro non parlano italiano. Il problema dell'apprendimento della lingua è questo.
0: Perfetto. Ci risentiamo anche con lei, Presidente, se è d'accordo, perché ovviamente vediamo che cosa, andiamo a scoprire le carte, come si suol dire, giovedì, e poi ne capiremo di più. Grazie ad Antonello Giannelli, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. C'è un altro tema di cronaca di queste ultime ore, in realtà è una notizia che è arrivata il fine settimana, ma oggi ha avuto delle ripercussioni, perché è indagato per omicidio il trentenne che ha sparato e ha ucciso un ladro che stava tentando la rapina. Un caso diverso, secondo il procuratore, da quello del gioielliere Rogero. Che vuol dire? Che è successo di diverso? Intanto la cronaca con Maurizio Licordari.
2: Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
3: Avrebbe sparato per paura, Roberto Mollo. Avrebbe sentito dei rumori nella notte, visto i ladri, temuto per la sua incolumità. Avrebbe agito per difendersi e uno, forse due, dei colpi partiti dalla sua pistola avrebbero ucciso Jovalin Lasri, 36 anni, una compagna e un figlio piccolo. Qualche precedente specifico, lontanissimo nel tempo, come spiega il legale della sua famiglia.
4: Si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
3: Il casolare in cui i ladri avrebbero tentato di entrare sotto sequestro, le indagini in mano alla procura di Asti puntano a chiarire come siano andate esattamente le cose. Il numero dei colpi sparati sarebbero 12, la distanza, la balistica, ma sarà preziosissimo anche l'esito dell'autopsia, che potrebbe cambiare la posizione dell'indagato.
2: Non essendoci stato un fermo di polizia giudiziaria, io escludo che ci possa essere una richiesta di misura al GIP competente.
3: Dall'altra parte la famiglia della vittima attende in silenzio. Il bar in cui Lasri lavorava insieme alla compagna oggi era chiuso.
4: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
0: Allora, abbiamo preso un titolo del quotidiano nazionale.

0: che riprende anche le testimonianze dei vicini, il vicino che dice ha fatto bene, ha avuto quello che si meritava, quello che è successo a Baldissero d'Alba appunto la scorsa notte in provincia di Cuneo, a fare fuoco questo 35enne italiano che adesso è indagato per omicidio. La vittima un 36enne albanese, si cercano i quattro complici, il dramma a pochi chilometri dalla gioielleria Roggero, dove appunto successe l'altro caso di cronaca. Tra l'altro vedo un titolo dietro di me, no, un virgolettato, farò la fine di Roggero, perché a dirlo è stato proprio mollo una volta che la vicenda è stata portata all'attenzione degli inquirenti. Siamo con Francesco Petrelli, che è tornato a trovarci, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiana. Buonasera Presidente, ben trovato. Allora,
1: buonasera a voi.
0: Ci deve aiutare a capire un po' di cose. Allora, innanzitutto, spieghiamolo una buona volta. La legittima difesa nel nostro paese è già disciplinata in modo chiaro e inequivocabile? Sì o no?
1: Il problema della legittima difesa è un problema molto complesso. La norma, l'articolo 52 del codice penale è stata più volte rivisitata, lo abbiamo fatto nel 2006, è stato nuovamente modificato l'articolo 52 nel 2019 alla ricerca di possibili correttivi che potessero in qualche modo dare risposta alle tante ipotesi che in concreto si vengono realizzando nel tempo. Qui stiamo parlando, credo, della ipotesi introdotta già parecchi anni fa della cosiddetta legittima difesa domiciliare. Perché il domicilio deve giustamente essere tutelato e difeso in maniera particolare. Questa è la sensibilità che molti fatti di cronaca hanno portato ad emersione. Ora, il caso più recente apre inevitabilmente delle nuove domande, perché inevitabilmente ogni caso concreto è diverso dall'altro. Ne sappiamo ancora molto poco per poter fare, certo, delle valutazioni puntuali. Non abbiamo ancora
0: Aspetti, Presidente, che le voglio chiedere un paio di cose per chiarirci un po' le idee anche per chi ci sta seguendo da casa. La prima questione, la legittima difesa domiciliare, che cosa si intende? Cioè, nel caso in cui a doversi difendere è una persona che viene violata nel suo domicilio, allora si allargherebbero le maglie della legittima difesa? È questo?
1: Esattamente, scattano due diverse forme di presunzione, almeno nell'intenzione del legislatore. Se l'intrusione avviene con violenza o con minaccia, o con minaccia dell'uso delle armi da una o più persone, allora in quel caso la reazione è considerata in ogni caso legittima. Se invece non vi è un'intrusione violenta e portata con la minaccia delle armi, la cosa è un po' più complicata e si distingue nel caso in cui ci sia un'aggressione all'incolumità di colui che si trova all'interno del proprio domicilio, oppure se ci sia soltanto un'aggressione nei confronti del diritto di proprietà, ovvero sia è l'ipotesi classica del ladro. In questo caso le cose cambiano perché bisogna in particolare ritenere che vi sia un pericolo effettivo di aggressione nei confronti del
0: titolare. Un'altra questione, Presidente, è stato detto che il procuratore l'ha detto, che questo caso è diverso, ha invitato ovviamente a non fare

0: diciamo, delle facili similitudini, perché appunto questo caso è diverso da quello diventato famoso del caso di Mario Roggero. Perché? Perché qui c'era un sentimento di paura, cioè quando c'è la paura quasi irrazionale per la propria sicurezza, allora è una cosa diversa. In quel caso, adesso poi magari le rimostriamo le immagini della vicenda Roggero, no? La vittima, incontestabile vittima, che insegue però, una volta allontanatisi dall'esercizio commerciale, eccole qua, i ladri, e spara in un secondo momento, quindi ha avuto tempo di inseguirli. Mentre in questo caso la vittima è aggredita, sente di essere in pericolo e quindi spara. È così, funziona così? C'è una differenza tra due figure del genere, due situazioni del genere?
1: Io direi che c'è una differenza piuttosto evidente. Intanto nel caso Roggero si avevano delle immagini, quindi una prova documentale che dava contezza puntuale di come i fatti si erano svolti. Ma in quel caso lì sicuramente mancava uno dei presupposti della legittima difesa ordinaria, ovvero sia il pericolo non era più attuale perché le condotte erano già state poste in essere, gli aggressori erano comunque in fuga, tant'è vero che venivano inseguiti, e si era poi sicuramente al di fuori di un'ipotesi di legittima difesa domiciliare, perché questa reazione avveniva fuori dal domicilio dopo che appunto i rapinatori erano stati inseguiti, raggiunti e fatti oggetto dell'esplosione di diversi colpi, dove la volontà aggressiva del rapinato, certo, era piuttosto evidente.
0: Le faccio, scusi Presidente, prima di salutarla, un'ultima domanda, qui faccio appello proprio alla sua esperienza professionale, però mi deve rispondere in 30 secondi. Dal suo punto di vista, abbiamo bisogno di cambiarla ancora una volta questa disciplina della legittima difesa nel nostro paese?
1: No, se inseguiamo i casi concreti non smetteremo mai di modificare le norme. Quello che si vorrebbe fare, tra l'altro, modificando e ampliando i limiti della legittima difesa ancora una volta, trasformerebbe decisamente quella che è appunto una legittima difesa in una legittimazione della vendetta, che in uno Stato di diritto non può certamente essere neppure immaginata.
0: Grazie, grazie veramente per queste sue parole, Presidente. Buon lavoro a Francesco Petrelli, Presidente dell'Unione Camere Penali. Ci risentiamo. Allora, altra notizia di cronaca della giornata. Vi ricordate che Mario Dinolfi era ai domiciliari per quella vicenda dell'organizzazione di truffe che avrebbe appunto portato a frodare diverse persone per centinaia di migliaia di euro? Ebbene, Mario Dinolfi oggi è finito nel carcere di Regina Coeli perché ha violato le restrizioni dei domiciliari. Perché? Perché scriveva sui social mentre era ai domiciliari. Tra l'altro oggi ha scritto sui social questo messaggio proprio mentre lo stavano andando a prendere gli uomini della Guardia di Finanza. Sentite Gemma Giovanelli.
2: Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook, e così il 55enne giornalista romano è leader del Popolo della Famiglia sui social e aggiunge: sono il primo italiano nella storia a subire questo tipo di arresto. Mario Dinolfi a luglio era finito ai domiciliari nella sua casa romana con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata. Secondo l'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma e portata avanti dalla Guardia di Finanza, l'ex parlamentare, promettendo rendimenti derivanti da scommesse sportive e di gioco, avrebbe raccolto ingenti somme di denaro da numerosi investitori che non avrebbero però ottenuto la restituzione delle somme versate o la remunerazione prospettata, il danno complessivo stimato in circa 4,7 milioni di euro. Davanti al GIP Dinolfi aveva respinto le accuse. L'iniziativa era perfettamente conosciuta da chi vi aderiva, sempre sostenuto. Contestualmente era stato eseguito un sequestro preventivo per oltre 400.000 euro. Questa mattina la revoca dei domiciliari e la traduzione nel carcere di Regina Coeli. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, Adinolfi avrebbe violato con cadenza quotidiana il divieto di utilizzare dispositivi telefonici e telematici. Nello specifico avrebbe pubblicato sul suo blog 49 articoli e 23 post sul profilo social, un comportamento il suo che per i militari ha assunto un rilievo determinante.

0: prudente nella rivalutazione del quadro cautelare, con ulteriore rischio di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio.
1: E poi vi diamo le immagini, il racconto di questa giornata molto commovente di Milano con i funerali di Sandro Mazzola. Abbiamo mostrato in apertura le immagini, un giorno di grande unità sportiva da parte di tutte le società di calcio italiane. Sentiamo Thomas Villa.
2: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo, e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone, omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Beppe Marotta e Beppe Bergomi.
3: È una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
4: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo qua, tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
1: Eccoci, allora si va riempiendo, anzi è già piena la platea che ascolterà tra poco l'intervento del Presidente della Repubblica all'inaugurazione dell'anno scolastico di Amatrice, dove c'è la nostra Federica Mango. Federica, insomma, un momento importante, 10 anni dal terremoto. Insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare? Vedo Claudio Ranieri, il direttore tecnico della Nazionale, intanto salito sul palco con Eleonora Daniele. A te.
5: Sì, è così Giancarlo, è questo grande lungo spettacolo che è l'inaugurazione dell'anno scolastico, tutti a scuola, ogni anno avviene, ma quest'anno avviene ad Amatrice, a 10 anni dal terremoto che ha sconvolto Cumuli, Arquata del Tronto e proprio Amatrice, 299 morti 10 anni fa, e il significato di questo inizio di anno scolastico è anche l'inizio sempre di una ripartenza, come ogni anno. Ancora di più quest'anno ricominciare e proseguire, andare avanti. Sarà sicuramente questo anche uno degli elementi del discorso che tra poco sentiremo fare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha cominciato questa visita ad Amatrice prima di arrivare qui all'Istituto Onnicomprensivo Marchionne di Amatrice. Ha fatto un gesto forte, simbolico, quello di deporre una corona di fiori al monumento che ricorda appunto le vittime del terremoto di 10 anni fa. Poi abbiamo sentito poco fa anche le parole del ministro Valditara, che ha insistito molto anche sui concetti di educare sì, ma anche di stare insieme e di ripartire, simbolo di questo inizio di anno scolastico. Tra poco il Presidente della Repubblica toccherà sicuramente anche i temi che affliggono in questi giorni la cronaca, anche da parte della parte di tanti studenti. Abbiamo visto la cronaca che parla di atti purtroppo di violenza contro gli insegnanti, di coinvolgimento dei genitori, dunque questo potrà essere anche uno dei temi. C'è da dire che il Capo dello Stato, come fa sempre ogni anno scolastico in ogni istituto che visita, ha incontrato i ragazzi, prima quelli piccolissimi della scuola d'infanzia e poi insieme a Alberto Angela quelli dei licei, della scuola secondaria, parlando con loro anche dell'uso dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Questo potrebbe essere anche uno degli elementi del discorso che sentiremo. sentiremo tra poco da fare dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il spettacolo sta per terminare, le parole conclusive saranno quelle del Capo dello Stato. A te Giancarlo.
1: Allora Federica, ci risentiamo più tardi ovviamente, poi ci racconterai quello che avrai ascoltato e che ascolteremo in diretta del Capo dello Stato. Ma facciamo una cosa, visto che abbiamo detto che c'è Claudio Ranieri sul palco, vogliamo sentire un passaggio di quello che dice in diretta Ranieri prima di andare avanti col nostro racconto?
6: Un compito è andato male, una stagione è andata male, ma la cosa più importante è riprovare, essere positivi, dare sempre tutto a se stessi, perché poi dopo devi stare a posto con la tua coscienza. Ci sono tanti giovani, hanno sofferto, voi siete il futuro di Amatrice, dell'Italia e del mondo. Tanti cari auguri.
7: Grazie.
1: Allora, queste erano le parole del commissario tecnico, commissario tecnico, è imperdonabile gaffe, direttore sportivo della nuova nazionale Claudio Ranieri. Torneremo ad Amatrice quando prende la parola il Capo dello Stato per chiudere questo passaggio così significativo dell'anno scolastico di Amatrice. Intanto vi dicevamo nei nostri titoli, se avete avuto la bontà di seguirci dall'apertura, che è stato presentato il nuovo regolamento di Sanremo. Allora, che c'è dentro questo regolamento? Sentiamo.
8: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo.
1: Allora, ci perdonerà Fausto Pellegrini, riproporremo il regolamento tra pochissimo nella prossima edizione, ma ha preso la parola il Capo dello Stato e allora andiamo a sentire.
9: Scolastico, come sempre, ma non è una replica sempre uguale. È un tratto di strada nuovo quello che comincia. Sono nuove le classi, nuovi gli studi che si affrontano, nuovi ragazzi e ragazze delle prime classi, ma soprattutto è nuovo il mondo che cambia velocemente. Un percorso aperto, sempre nuovo, da affrontare con la speranza di dare e ricevere di più, di crescere e di costruire. La scuola prepara il futuro, come ben sappiamo, tessendo insieme conoscenze e creatività, cultura e dialogo tra le persone. Ricominciare da questa bella scuola ricostruita, da Amatrice, da Arquata del Tronto, da Norcia, da tutti i luoghi colpiti dal terremoto di 10 anni fa, dalle ferite profonde sofferte da queste comunità, esprime il senso di quanto sia importante questo nostro ripartire. Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione e il dovere e la volontà di condividerne attese e prospettive. Ringrazio il Ministro Valditara per le sue considerazioni. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per dar vita ai momenti che stiamo vivendo qui nella scuola Sergio Marchionne, di cui saluto i ragazzi e le ragazze, i docenti, i collaboratori. Ringrazio chi ci ha condotto in maniera così brillante, gli artisti, i campioni dello sport, il personale del Ministero dell'Istruzione, le istituzioni e i cittadini di Amatrice, signor Sindaco. Viviamo un cambiamento d'epoca. Grandi e veloci trasformazioni stanno mutando sia il contesto che la nostra quotidianità. La società, come sempre, ha bisogno della scuola e di una scuola all'altezza dei tempi nuovi per difendere la civiltà che è stata conquistata e per progredire ancora. come sempre, anche nei nostri giorni, si tende a concentrarsi sul presente, a consumare le risorse nell'oggi. È invece necessario investire sul futuro. Sarà più forte e resiliente un paese che investe sulla scuola e sulla conoscenza. Del resto, macchine sempre più intelligenti, per essere governate a vantaggio delle persone e delle comunità, hanno bisogno di persone sempre più preparate, più responsabili e più ricche di valori. I compiti educativi e formativi sono sempre stati cruciali, ma oggi, se possibile, lo sono ancora di più. Soprattutto oggi, educare vuol dire, insieme a trasmettere conoscenze, promuovere talento e partecipazione. Vuol dire sviluppare le qualità intellettuali e morali. Vuol dire formare personalità libere e mature, capaci di contribuire alla vita di comunità. Abbiamo costruito nei decenni una buona scuola, grazie al lavoro dei tanti. Dobbiamo farla diventare migliore, sapendo innovare. Nell'universo digitale, l'intelligenza artificiale e le reti social sono motori di grande potenza che offrono opportunità fino a ieri inimmaginabili. Dobbiamo peraltro saperne rimuovere i pericoli di manipolazione della realtà, di colonizzazione del pensiero e dei sentimenti, di compressione nascosta, invisibile, ma sostanziale della libertà personale, di impoverimento della originalità e della creatività. Il progresso non va ostacolato né temuto né seguito con passività, va orientato e continuamente verificato quanto alla garanzia del primato della persona. Per questo è necessario che le generazioni più giovani e più capaci di usare nuovi strumenti crescano tenendo insieme conoscenza e umanità, capacità tecnologiche e solidarietà. Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per rassegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci. Custodire e allenare la nostra umanità e le nostre menti senza far atrofizzare dallo strapotere computazionale. Questa è missione della scuola. Scoprire il proprio talento e contrastare l'omologazione sono anche chiavi per combattere dipendenze e solitudini. Oggi tutto ciò che accade ci sembra vicino. Siamo inondati di parole e di immagini che provengono da ogni dove. Il paradosso è che nel mezzo di tante comunicazioni incessanti si può soffrire di isolamento e di abbandono. La scuola deve includere, recuperare, ricostruire. I nostri bambini, i nostri studenti sono avanti a noi per tante cose, ma sappiamo che hanno bisogno di trovare fiducia, che il disagio può nascondersi nei loro comportamenti, può nascondersi persino ai genitori. Serve padronanza degli strumenti tecnici, ma servono anzitutto valori umani. Nella scuola la convivenza e il rispetto, signor Ministro, devono prevalere mettendo al bando la violenza. La violenza si manifesta in molte forme, prepotenze esplicite, gruppi e bande che si consolidano fuori dalle aule. le violenze contro gli insegnanti. L'ultimo grave episodio di pochi giorni addietro si aggiunge a quelli già avvenuti in passato, non dimenticati. Commesse talvolta queste

0: abbigliati ad atti di viltà, travestiti da bravate. Sono intollerabili gli episodi di violenza e di sopraffazione ai danni di ragazze e sono inaccettabili anche quelle forme più ovattate di oppressione nei loro confronti, quelle pretese miserabili di supremazia e di impossessamento. Più che un codice di comportamento, la scuola deve aiutare a riconoscere un'etica condivisa. Gli insegnanti non devono quindi essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili, con un impegno rinnovato per sconfiggere la dispersione scolastica. La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale. Gli studenti non sono semplici utenti della scuola. La società ha bisogno della loro voce. Ragazze e ragazzi, rendetevi ancora più protagonisti della vita scolastica, con la vostra consapevolezza, con il vostro impegno. Conoscenza e studio sono importanti per la vita. Non un sapere astratto o soltanto astratto, teorico, ma un sapere che si unisce all'amicizia, alla premura perché ci sta accanto, alla responsabilità verso gli altri. Questa è la strada della libertà. La nostra libertà è autentica se la libertà esiste per tutti. Dobbiamo essere padroni dei nostri tempi. C'è un legame stretto, sono parole dello scrittore Milan Kundera, tra lentezza e memoria, tra velocità e oblio. Ciò che si acquisisce senza la fretta di correre resta impresso nella memoria di una persona. Ciò che si prende in velocità, spesso distrattamente, viene facilmente dimenticato. La rapidità sembra diventata una condizione esistenziale della scuola, una condizione esistenziale della vita. La scuola deve invece restare uno spazio di equilibrio, dove si mira non alla lentezza, ma alla solidità e quindi allo sviluppo integrale della persona. Care ragazze e cari ragazzi, vi viene detto spesso che siete voi il futuro. Lo siete già oggi. Dovete allo stesso tempo voi costruirlo e abitarlo. Buona scuola a tutti.
1: Grazie, grazie Presidente Sergio Mattarella per queste parole così profonde. Grazie, grazie davvero. L'applauso di tutto il pubblico si fa sentire. Ad Amatrice, a 10 anni dal sisma, il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico. La cultura rende liberi, la scuola è aperta a tutti, deve unire, non lacerare, ha detto agli studenti. Elezioni locali in Germania, in Pomerania, l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince la sinistra di Linke, Germania osservata speciale in Europa. Dopo l'esclusione di Trump di CNN, Politico, MS Now, dalla sala stampa della Casa Bianca, le altre emittenti si ribellano e solidarizzano, deciso un boicottaggio per non seguire più i suoi eventi. Sul tetto agli stranieri in

0: classe annunciato dalla Premier Meloni interviene il capo dei Vescovi Zuppi. La scuola deve essere inclusiva, tocca il cuore della nostra convivenza, ha detto. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, uno dei grandi del calcio italiano e mondiale. Migliaia di persone all'esequie, tutto il calcio italiano a rendergli omaggio. Nasce il Festival di De Martino, 5 serate, 24 artisti in gara dal 16 al 20 febbraio. Il direttore artistico quest'anno si potrà votare online. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Buonasera e bentrovati con l'edizione delle 19. Abbiamo sentito in diretta da Amatrice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di immigrati. Queste alcune delle sue parole. La scuola prepara tutti, ancora ha aggiunto il Capo dello Stato. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione. E poi ancora, la scuola aiuti a non creare dei ghetti, ad alzare delle barriere, deve stabilire dei legami, conquistare la fiducia delle famiglie. Questo l'intervento di Mattarella, ma facciamo il punto su questa giornata di inaugurazione. La presenza del Capo dello Stato è importante per genitori, studenti e insegnanti. Sentiamo il servizio di Stefano Corradino.
1: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale, perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
2: I cittadini futuri di Amatrice sono gli studenti che oggi frequentano l'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, inaugurato nel 2019, 3 anni dopo il terremoto che ha sconvolto la città e l'Italia centrale.
3: Per noi si chiude un cerchio. Già da anni non eravamo più una scuola di emergenza, nel senso che questo è il primo edificio che è stato ricostruito. Quindi noi siamo usciti un po' dalla gabbia identitaria del terremotato e i ragazzi godono di un'offerta formativa assolutamente di qualità.
2: Ci sono tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, anche con le loro attività creative, e per l'occasione della presenza del Capo dello Stato sono arrivati istituti da altre realtà del paese.
4: Noi siamo di Monreale, il liceo artistico Mario D'Aleo, e stiamo realizzando un mosaico ispirandoci al Cretto di Burri di Gibellina, perché Gibellina come Amatrice ha vissuto lo stesso dramma.
5: La presenza del Presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi.
2: Contenti di tornare a scuola?
6: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
0: E allora torneremo a parlare di questa giornata e degli interventi di oggi tra pochissimo. Intanto andiamo sulla cronaca. Sono state inviate le informative alla procura sull'aggressione ai danni della professoressa Roma da parte di uno studente di 13 anni. Le indagini puntano a identificare i 4 utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione e ad accertare eventuali istigazioni. Laura Tangherlini.
7: Il coltello che ha ferito la professoressa di una scuola media di Ciantocelle a Roma sarebbe stato mosso prima ancora che dalla mano dello studente tredicenne da un sito splatter, Watch People Die, legato ad account russi. Possibile che il minore, ora ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, sia stato istigato a pianificare l'azione dalla rete suprematista con legami ad account russi o simili russi e che propone un'ampia libreria video di cadaveri, decapitazioni, omicidi ed esecuzioni relativi al conflitto russo-ucraino. Seguendo questa pista, i carabinieri hanno inviato 2 informative alla procura ordinaria di Piazzale Clodio e a quella dei minori. Le indagini puntano ad identificare i 4 utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione. Uno di loro su una chat Telegram scriveva in cirillico. Verifica in corso anche su chi ha postato sul web il filmato che, tramite una videocamera installata dallo studente sull'elmetto, riprende i momenti dell'aggressione, dalla preparazione in bagno fino alle coltellate. E sulle carte di credito utilizzate dal tredicenne per acquistare i 2 coltelli da sub e gli occhiali da soft air con i quali ha messo a segno il suo piano, scrivendo prima di agire su una chat di TikTok: ragazzi, guardate dopo il TG. Era arrabbiato per 2 debiti formativi, lo aveva manifestato online e a scuola. Ora sono altri utenti italiani dell'est Europa invece ad avercela con lui. Lo definiscono un giocatore di ruolo, non un vero killer, perché è incapace di vendicarsi per aver fallito l'omicidio della docente. a cui sono pervenute via email le scuse dei genitori dello studente.
0: E ora in Germania, in Germania il giorno dopo la disfatta della CDU alle elezioni amministrative, l'avanzata dell'ultradestra e della sinistra radicale permersa in gioco il futuro democratico del paese. Il cancelliere annuncia nuove riforme e non si dimette. Il reportage in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'AfD ha conquistato quasi il 40% dei voti. Con la nostra inviata Emma Farnè.
8: In centro a Schwerin, chi compra il pane viene qui e Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
9: Schwerin è sempre una alte Leute-Stadt.
8: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio agli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere.
10: Ciao.
8: Ci pensa un barista prima di dire i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più in là, aggiunge di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica, ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica. Andremo al voto molto prima del 2029.
0: Le elezioni anche in Russia, le prime politiche dall'inizio della guerra in Ucraina, affluenza oltre il dato del 2021 e vittoria annunciata del partito di Putin. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
11: Il Cremlino oggi ha voluto commentare il voto in Germania. Il malcontento dei tedeschi, dice il portavoce Peskov, è legato al rifiuto del gas russo che ha azzoppato l'economia tedesca. In Russia, invece, dopo 3 giorni di votazioni, le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, le prime dall'inizio del conflitto, sono finite come ampiamente previsto con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito, Russia Unita, arriva al 58%, affluenza al 60%, ma i dissidenti, dicono, insegnanti e impiegati sono stati vigorosamente esortati ad andare alle urne. Niente è stato lasciato al caso, compresa l'espulsione a pochi giorni dal voto di Yabloko, unico partito pacifista. Ed entrano in Parlamento anche 50 militari impegnati nel conflitto. Raggiunto l'obiettivo del Cremlino di mostrare il sostegno popolare all'intervento in Ucraina, resta da capire come Putin userà questo risultato. Ieri, dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e in tanti temono che presto possa partire una nuova mobilitazione.
0: E ora, come preannunciato, torniamo all'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Onnicomprensivo Marchionne, proprio in occasione del 10° anniversario del terremoto. Lo andiamo a sentire, lo abbiamo sentito in diretta, ma andiamo dalla nostra inviata Federica Mango.
12: Sì, buonasera da Amatrice. La scuola deve sapere investire sul futuro, deve sapere innovare, deve dare speranza e deve dare fiducia a insegnanti e a studenti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parte dicendo che oggi, nella giornata della scuola, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia sono capitali d'Italia proprio per sottolineare la necessità e la centralità della ricostruzione, dell'investire sul futuro e anche del saper innovare. La prima riflessione riflessione del Capo dello Stato è ancora una volta sull'intelligenza artificiale, sulla necessità di usare le nuove tecnologie, ma soprattutto senza dimenticare i valori umani, sapendole governare. Compito della scuola è formare ragazzi e ragazze che abbiano voglia di usare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio

0: liberamente, non per consegnarsi a qualcuno che pensi al proprio posto. Naturalmente il Capo dello Stato tocca anche il tema del disagio giovanile, che la cronaca ci dimostra tutti i giorni, la necessità di arginare la violenza, la necessità di rispettare gli insegnanti, di includere i genitori nel percorso di ascolto dei ragazzi, e la scuola soprattutto, dice, deve accogliere tutti quanti, perché la scuola non deve essere un ghetto ma è aperta a tutti. Allora sentiamo il Capo dello Stato, poi a voi la linea da Amatrice.
1: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale.
2: E ad Amatrice c'era anche il ministro Valditara, che nel suo intervento è tornato a parlare anche degli studenti stranieri. Allora ascoltiamo un breve estratto del ministro dell'Istruzione.
3: Qui oggi si manifesta una delle definizioni più profonde di rinascita: la capacità di sapersi rialzare dopo ogni caduta. Ed è proprio questa anche la missione educativa della scuola, valorizzando i talenti di tutti, rendendo ognuno consapevole della straordinaria ricchezza che possiede dentro di sé, di scoprire e coltivare le proprie potenzialità. È la scuola dei talenti, la scuola costituzionale. Con la stessa ottica ho ricordato più volte anche la necessità della integrazione degli studenti stranieri in tutte le decisive sfumature dell'espressione, che va sempre pensata nella sua complessità. Evitare alla radice qualunque discriminazione, rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana, perché senza la conoscenza della nostra lingua, la padronanza della nostra lingua, non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è un futuro all'interno della nostra società. Ecco perché è così importante.
2: Ora andiamo negli Stati Uniti, dove c'è stata una levata di scudi da parte dei media contro la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso di CNN Politico e MS Now, che intanto si sono appellate alla Costituzione, hanno fatto causa. E poi il presidente Trump, a margine dell'Assemblea dell'ONU, incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Vediamo su tutto in diretta da New York l'inviata Francesca Romana Elisei, a te.
4: Sì, buongiorno, anzi buonasera. Donald Trump la giornata l'ha cominciata scrivendo su Truth un pensiero sulla libertà di stampa. Ha scritto: la Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla libertà di stampa, un valore a cui tengo molto, sta invece sferrando un attacco alle fake news. Questa è una sorta di risposta indiretta alle tre testate giornalistiche che, come ricordavi prima, CNN, Politico, MS Now, hanno deciso di fare causa all'amministrazione perché sono state escluse da Trump dalla possibilità di partecipare alle conferenze stampa nello studio ovale. Una decisione che il presidente ha preso qualche giorno fa, con un attacco durissimo in cui ha definito anche altri giornali come il Washington Post, il New York Times, disgustosi, in cui aveva detto che probabilmente prenderà altre iniziative di questo genere verso altri colleghi giornalisti. Ebbene, la faccenda adesso si complica perché tutte le emittenti televisive che hanno il compito di coprire gli eventi e le attività che riguardano il presidente degli Stati Uniti hanno deciso di incrociare le braccia, hanno deciso quindi di non seguire più le attività del presidente Trump, e fra queste emittenti ci sono NBC, ABC, CBS e Fox News, cioè il canale che tradizionalmente è considerato più conservatore e vicino all'amministrazione Trump. Quindi una levata di scudi dell'intera categoria, che ritiene sia assolutamente in contrasto, che questa decisione di Trump sia in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, l'emendamento che garantisce la libertà di stampa. Trump sta arrivando a New York, tra l'altro, perché domani incontrerà Zelensky, ma oggi pomeriggio, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, incontrerà il presidente francese Macron. È tutto per ora.
2: Grazie alla nostra inviata, ma c'è un altro faccia a faccia che attende il presidente Donald Trump giovedì a Washington con Xi Jinping. Allora su questo abbiamo Andrea Vaccarella, il touchscreen.
5: Donald Trump e Xi Jinping, Russia, Stati Uniti e Cina in un bilaterale cruciale sul tavolo, soprattutto commercio e dazi, ma anche l'intelligenza artificiale dopo gli ultimi allarmi rilanciati dagli stessi leader della Silicon Valley, e poi le terre rare Taiwan, i grandi dossier internazionali con la guerra in Iran e quella in Ucraina. I colloqui preparatori si sono conclusi con la proposta della Casa Bianca a Pechino di un meccanismo per condividere i rischi legati alle AI, ma sul viaggio di Xi circolano anche delle voci sulla sua salute. Secondo il Wall Street Journal, lo possiamo vedere, il presidente cinese avrebbe saltato la cena di gala del vertice BRICS di Nuova Delhi, lo vediamo il titolo del Wall Street Journal, per un'indisposizione fisica improvvisa, un'assenza confermata da Pechino, ma nessuna spiegazione, un silenzio, quello cinese che non ha fatto altro che alimentare ulteriori dubbi sulla salute di Xi, e sotto la lente del Wall Street Journal lo vediamo la discesa dall'aereo di Xi Jinping non appena è arrivato in India, a Nuova Delhi, lo vediamo una discesa piuttosto incerta, piuttosto cauta, e soprattutto lo vediamo, si tiene al corrimano tutto il tempo, tutta la discesa, ovviamente un dettaglio che non dimostra nulla da un punto di vista medico, ma che ha subito attratto l'attenzione degli osservatori di Pekingology, ossia gli analisti che studiano scrupolosamente i vertici cinesi. È tutto.
2: Grazie Andrea. Noi ancora negli Stati Uniti, il sostegno all'Ucraina per convincere Putin a sedersi al tavolo, ribadisce la linea italiana il ministro degli esteri italiani a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Allora andiamo dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Sì, vedete, nel palazzo alle mie spalle sta per iniziare l'incontro tra il ministro degli esteri italiani e il segretario di Stato Rubio. Qui tra pochi minuti firmeranno un memorandum d'intesa sui minerali critici. Italiani, ha detto, da seconda potenza industriale come è l'Italia a livello europeo, il prezzo delle materie prime è fondamentale e oggi c'è chiaramente un'egemonia da parte della Cina su questo mercato, e quindi insieme agli Stati Uniti e con altri paesi cerchiamo di creare un mercato alternativo. Italiani che poi ha detto che nelle prossime ore, prossimi giorni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a margine di questo appuntamento, incontrerà anche il ministro degli esteri dell'Iran, perché pur non condividendo la politica della Repubblica Islamica sull'atomica, ha detto che bisogna mantenere il dialogo aperto e soprattutto riaprire lo stretto di Hormuz. Gli abbiamo chiesto al ministro anche cosa pensi delle iniziative diplomatiche di Trump, che incontrerà Zelensky sempre qui a New York, e ha detto iniziative che possono portare alla pace sono fondamentali, bisogna però sempre distinguere tra chi è stato invaso e chi ha aggredito nel caso appunto del conflitto russo-ucraino. E infine Tajani, appunto, gli è stato anche chiesto in merito alle polemiche delle frasi sulle donne negli scorsi giorni del ministro degli esteri, ha detto: non volevo offendere nessuno, non ho mai messo in dubbio i diritti delle donne né nella mia vita privata né nella mia vita da ministro e da politico. Linea a voi.
2: Grazie per gli aggiornamenti. Ora l'intervento del governatore di Banca Italia a Panetta, un evento della Banca Centrale Ucraina, ha detto: l'intelligenza artificiale è un'opportunità per la produttività, ma le banche centrali devono guidare il cambiamento. Raffaele Cappuccio.
7: L'intelligenza artificiale è ormai un potente motore economico capace di incidere sulla produttività e sulla stabilità finanziaria globale. È uno dei passaggi toccati dal governatore della Banca d'Italia nel corso di un evento organizzato da Kiev. Fabio Panetta ha poi lanciato un messaggio chiaro. Di fronte a un cambiamento simile, le istituzioni non possono restare a guardare, a partire dalle banche. Negli Stati Uniti, evidenzia Panetta, l'AI sta incidendo sulla crescita e sta attraendo capitali. L'Europa invece sconta un ritardo iniziale, ma il divario, ne è convinto il governatore, non è immutabile. Il vecchio continente ha il potenziale per accelerare in questo settore. Per l'Italia l'impatto potrebbe addirittura essere rilevante. Un'integrazione diffusa dell'AI può far salire la produttività del lavoro di oltre un punto percentuale all'anno. Gli effetti dell'intelligenza artificiale, tuttavia, saranno diversi a seconda dell'orizzonte temporale. Nel breve periodo, l'enorme domanda di chip, data center ed energia rischia di creare pressioni sui prezzi e sull'inflazione. Nel lungo termine, invece, prevarrà l'effetto positivo sulla capacità produttiva. Per le banche centrali, ora si apre una sfida cruciale. Devono guidare la transizione con un approccio pragmatico e basato sui dati reali. L'AI, continua Panetta, offre straordinarie opportunità per la valutazione del credito e l'efficienza dei pagamenti, ma introduce anche nuovi rischi operativi e informatici.
2: La politica italiana, elezioni ancora lontane, ma campagna elettorale di fatto già iniziata. Al centro del dibattito le dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri nelle classi italiane, ma anche il voto in Germania e le dinamiche interne a partiti e schieramenti. Ci aggiorna da Montecitorio Eva Giovannini.
8: Sì, buonasera, lo dicevate, la proposta di Giorgia Meloni accende il dibattito politico, quella appunto di mettere un tetto ai bambini stranieri nelle classi, difesa da tutti i partiti di maggioranza, a partire naturalmente da Fratelli d'Italia, che respinge l'accusa di seguire il vento di Vannacci, anzi dice noi ci siamo sempre impegnati su questi temi e con Vannacci restano invece delle grosse incompatibilità, e dicevamo insomma tutto il centrodestra si compatta, da Forza Italia a Noi Moderati alla Lega che è alle prese però con anche dei problemi interni. Oggi Matteo Salvini è stato impegnato nel Consiglio federale a Via Bellerio e dal Pratone di Pontida, lo avevamo raccontato, ha lanciato a sorpresa un congresso straordinario per blindare la sua leadership in vista delle elezioni. Ma le opposizioni sul tema appunto della riforma del tetto delle scuole per i ragazzi stranieri insorgono, dicono fanno campagna elettorale sulla pelle dei bambini, così il PD, Alleanza Verde e Sinistra, anche il Movimento 5 Stelle a sua volta impegnato internamente nell'ennesima diciamo guerra a colpi di battute con il fondatore Beppe Grillo, che oggi intervistato in un podcast ha detto: ormai non è più il movimento che avevo fondato io, dovrebbero mettere nel simbolo la faccia di Giuseppe Conte. E il campo largo però non sta meglio, nel senso che non hanno ancora risolto la questione primaria. Oggi è intervenuto da Alleanza Verdi Sinistra e Verde Bonelli dicendo: stimo Schlein, stimo Conte, ma meglio se le primarie non si fanno e scegliamo politicamente un leader terzo che in qualche modo federi tutto il centro-sinistra. È tutto a voi.
2: Grazie Eva. E sulle polemiche legate a scuola e migranti è intervenuto anche all'Assemblea CEI il cardinale Zuppi, ma ha parlato anche delle violenze in aula e dell'intelligenza artificiale. Lo ascoltiamo.
9: Recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo. Sempre la Magnifica Humanitas, il Papa indica sfide non più rinviabili. La prima è quella delle disuguaglianze educative. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione. La seconda è pedagogica, riguarda anche il cambiamento tecnologico. L'intelligenza artificiale può offrire risorse preziose, ma non sostituisce l'opera educativa.
2: Oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, il campione dell'Inter morto sabato scorso. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, lo vediamo con Thomas Villa.
10: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo, e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone. Omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere: grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato, raggiungi i campioni della grande Inter, un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Peppe Marotta e Beppe Bergomi.
11: È una leggenda della nostra Inter che se ne va, se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
12: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo qua, tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
2: E allora l'asta, gli oggetti personali di Brigitte Bardot, quasi 300 i lotti in vendita per un ricavato che andrà alla sua fondazione benefica per gli animali. Il servizio della corrispondente Alessandra De Stefano. La plage
13: abbandonée. Stupore e timore sono spesso i sentimenti che accompagnano chi partecipa a una vendita all'asta, soprattutto quando essere battuti saranno 285 lotti appartenuti al quotidiano di Brigitte Bardot, l'icona del cinema mondiale, paladina nella lotta in difesa degli animali. Abiti, gioielli e soprattutto tanti oggetti della vita quotidiana di Bibi, esposti per due giorni nel cuore di Parigi, frammenti del suo mondo, quelli della Madraga, la villa affacciata sul Mediterraneo, in un angolo di Saint-Tropez, dalla bellezza eterna che lei scoprì in barca negli anni 50. Quando il villaggio era abitato solo da pescatori. Un anello di diamanti accanto alla sua lettera 22, bottiglie di profumo vuote che hanno custodito la fragranza, così come la sua radio, i suoi appunti, scritti con la sua inevitabile grafia, e molto ancora. Disegni, statuette, pezzi di una storia che riflette anche il suo aver scelto di vivere nella semplicità essenziale, lontanissima dall'immagine della diva patinata che lei aveva cancellato con le sue battaglie animaliste e ambientaliste. Il ricavato andrà a beneficio della Fondazione Brigitte Bardot e del figlio dell'attrice Nicolas Charrier, che con sua madre ebbe un rapporto tormentato tutta la vita. Lei chiamava a ripetere che l'essenziale non era ciò che era stata, ma quello che avrebbe lasciato dopo di lei. Croyant que nous
2: sommes ensemble. Artisti italiani di alto calibro in gara, ma ospiti internazionali di grande impatto. In presenza il Sanremo targato Stefano De Martino, con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse importanti novità. Vediamo il servizio di Fausto Pellegrini, poi a seguire linea Giancarlo Usai e Sera 24 Off.
14: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino. Iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: Rieccoci, ben trovati. Allora, da oggi parte questo appuntamento di una coda di Sera 24, Sera 24 Off, in cui ci concentreremo con un po' più di calma su uno dei temi di attualità di cui ci occupiamo nei nostri telegiornali, nelle nostre trasmissioni di approfondimento. Uno a sera. Oggi partiamo da cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato tantissimo nel corso dell'estate, no? Tante le notizie di cronaca di cui ci siamo occupati. Tra l'altro, una notizia di oggi è che proprio dalla Bocconi arrivano due ricerche che ci potranno dire in futuro se cambiamento climatico ed economia sono correlati in qualche modo e se appunto l'economia avrà dei danni concreti e tangibili proprio dalle conseguenze che stiamo vivendo sul clima del nostro pianeta. E c'è anche un libro interessante che fa proprio al caso nostro oggi, che vorrei mostrarvi, che ha un titolo molto significativo: Il costo del cinismo. Non esiste prosperità senza rispetto per la natura. Questo è il sottotitolo, edito da Egea, l'ha scritto la professoressa Silvi Goulart, che insegna alla Bocconi School of Management, e che saluto perché è nostra ospite. Professoressa, buonasera, benvenuta,
1: buonasera.
0: Anzi bentornata a RaiNews 24. Senta, allora intanto qual è questo cinismo, che cos'è questo cinismo che poi pagheremo nel corso del tempo, di cui lei scrive?
1: Allora, il nostro modello economico, da quando ha iniziato la rivoluzione industriale, considera che tutti i servizi che sono forniti dalla natura sono gratuiti. Dunque, che cosa si fornisce la natura? L'acqua, il cibo, il legno, il pesce, o anche una possibilità di regolare il cambiamento delle temperature, perché gli oceani, i boschi sono ottimi pozzi di carbone. E poi la natura ci fornisce anche il benessere, il piacere artistico. Tutto questo nei modelli economici nostri non ne teniamo conto. Un albero, se è morto, consideriamo che ha un valore perché c'è il legno. Quando è vivo e che ci dà ombra, che ci dà piacere, che ci dà la possibilità di avere un sole più ricco, eccetera, non ne teniamo conto. E questo cinismo non è la colpa di nessuno, non voglio dire questo, ma dobbiamo capire e dobbiamo cambiare il modello economico.
0: Senta, allora intanto in che modo dobbiamo cambiare questo modello economico per entrare forse più in, come possiamo dire, in sintonia con quella che è la difficile epoca che stiamo vivendo?
1: Allora, si insegna ancora nelle università di economia che per gestire un business ci vuole capitale e dipendenti, capital workforce in inglese. Dobbiamo fare entrare nel modello economico il valore del capitale naturale, la qualità della terra per chi fa agricoltura, la presenza d'acqua per la nostra energia, la qualità dell'aria che permette di avere lavoratori in buona salute, perché in tante città la gente ormai respira un'aria. Dunque tutto questo deve essere quantificato in un modo serio, introdotto nel bilancio delle imprese, e non possiamo considerare che l'inquinamento o la distruzione della vita sono semplicemente quello che gli economisti chiamano externalities, peccato, ma è fuori dell'attività. Dobbiamo farlo entrare nella vita dell'impresa.
0: Senta, il suo libro mi fa venire in mente due questioni legate strettamente all'attualità. Sono curioso di sapere che ne pensa lei, no? Cioè, primo, quello che sta succedendo in Europa a livello politico porterà il cambiamento climatico a essere ancora meno popolare, ancora meno dibattuto, ancora meno come priorità delle agende dei governi europei? Lei che pensa?
1: Allora, lei ha detto popolare. Quando c'è un cambiamento spesso non è popolare, perché gli esseri umani non amano cambiare. Ma mi sembra che abbiamo visto tutti quest'estate che è una realtà. Abbiamo avuto temperature in Italia, ma anche nel nord della Francia o in Inghilterra, totalmente fuori delle nostre tradizioni, di quello che abbiamo vissuto prima. Dunque, è vero che forse non è popolare, ma qual è il ruolo di un politico? Non è di compiacere gli elettori, è di trovare le soluzioni per assicurare il business, il lavoro, il benessere e la vita. Se dimentichiamo questo, non c'è più discussione politica possibile. È vero che la nostra generazione ormai sta affrontando delle sfide numerosissime. C'è la geopolitica, il rischio della guerra, c'è la tecnologia con l'artificial intelligence, c'è il cambiamento climatico. Non abbiamo la possibilità di scegliere, dobbiamo discutere come si deve fare in democrazia e trovare delle soluzioni, dove vediamo, dove investiamo, se diamo più soldi per questo o per quello. Questo è il dibattito democratico. Ma il dibattito non può essere io il cambiamento climatico ci credo o non ci credo. Nel libro racconto che uno che va dall'oncologo, se l'oncologo dice tu sei ammalato, ma sai, ci sono dei trattamenti, non sono molto piacevoli, ma così potrai vivere,
0: certo,
1: vedere crescere i nipoti.
0: Non esiste, lei dice, non esiste discutere se questa cosa è reale o non è reale, è così, punto e basta. E allora le capovolgo la prima riflessione, professoressa. Allora, abbiamo parlato della politica, no? L'opinione pubblica capirà? E qui mi riallaccio, vedo il sottotitolo del suo libro, no? Non esiste prosperità senza rispetto per la natura. Ecco, stiamo migliorando, stiamo imparando a rispettarla, la natura, a capire quali sono i costi e i prezzi nel non rispettarla.
1: Allora, prima di tutto non sono io a dire è così,
0: No, no, certo, no, no,
1: sono
0: certo.
1: scienziati
0: Semmai lei
1: in
0: ce lo
1: tutto il
0: ricorda,
1: mondo.
0: ecco,
1: No, no, ma
0: certo.
1: volevo solo sottolineare. L'Italia è il paese che ha inventato l'università a Bologna nel Medioevo, dunque dobbiamo guardare alla scienza. Poi facciamo dei passi avanti, nelle imprese sì, ci sono tante imprese dove questa cosa è presa sul serio. Non significa che abbiamo tutte le soluzioni, ma il mondo dell'impresa ha capito che per far vivere il business è indispensabile. Tra i cittadini c'è chi inizia a capire e ad agire. Io direi che i più deludenti sono i politici. Quando Donald Trump dice a New York, climate change is a hoax, che è una battuta, non è vero e non aiuta. Ma è una cosa che tocca all'indipendenza nazionale. Se tu hai rinnovabili, non dipende del petrolio del Golfo. Se hai aria pulita, hai una produttività al lavoro e un sistema sanitario che ti costano meno. È una domanda di benessere. Dunque, dobbiamo smettere con i giochetti politici, questa ideologia, follia di sinistra. Non è né di destra né di sinistra. Dobbiamo trovare delle soluzioni e vedere quello che sta già accadendo nelle imprese, perché ci sono tante buone idee già messe in pratica.
0: Senta, infatti un'ultima cosa che le volevo chiedere prima di salutarla è questa. Ci fa un esempio, una buona idea che potrebbe diventare, insomma, un elemento di discussione anche per i politici italiani, francesi ed europei in generale?
1: Ma per esempio, siamo fieri della nostra agricoltura. Con l'agricoltura c'è tutto un way of life, c'è tutta una tradizione, una gastronomia, una convivialità. Se vogliamo tenere l'agricoltura come la conosciamo, e lo vogliamo, mi sembra tutti, dobbiamo investire in modi di produzione dove non sprechiamo l'acqua, dove utilizziamo specie più resistenti, dove utilizziamo cose organiche piuttosto che questi fertilizers che inquinano i soli, perché sennò i soli non si rigenerano. Dobbiamo proteggere gli api, non solo perché amiamo questi piccoli animali, ma perché il 75% del cibo della frutta è fecondato dalle api. Dunque dobbiamo tornare spesso a delle cose che facevano i nostri nonni e dobbiamo avere un po' più rispetto.

0: molto meno. Il 35% del cibo su questo pianeta viene sprecato, è allucinante. Possiamo stare un po' più attenti col nostro consumo. Non dico che sono cose che cambiano completamente la vita. C'è sempre chi dice, ah, è una punizione. No, dobbiamo tornare ad essere un po' più ragionevoli e forse un po' più felici, perché chi cammina, chi fa bicicletta, è in piena forma, non chi passa ore in una macchina nel traffico.
1: Va bene, teniamo tutto a mente. Professoressa, vi ricordo il libro di Sylvie Goulard, che adesso rimostriamo, ecco qua, Il costo del cinismo, ovviamente scritto in caratteri di colore verde, non poteva essere altrimenti. Non esiste prosperità senza rispetto per la natura. Grazie professoressa, buon lavoro, grazie per essere stata nostra ospite.
0: Grazie, buonasera.
1: Grazie, grazie a lei. Allora, siamo in chiusura, scusate, approfitto di questo 30 secondi per mandare un saluto a Emilia Secci, scusate, perché non c'è stata occasione di ringraziarla quando abbiamo chiuso la stagione scorsa, la nostra assistente che inizia una nuova esperienza professionale, beata la redazione che l'accoglie, molto fortunata. Noi le mandiamo un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura nella sede RAI di Cagliari. Adesso la sigla. Allora, c'è lo sport, però ne approfitto anche per darvi una notizia all'ultima ora, visto che è appena arrivata. Al vertice di Palazzo Chigi, che si è svolto oggi, è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei militari italiani in alcuni territori del Golfo, che prevederà, questa è la notizia, una rimodulazione degli stessi contingenti sulla base dei numeri in campo. Le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. Alla riunione è stata anche affrontata la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb alla luce delle dichiarazioni dell'alta rappresentante europea per la politica estera Callas sul potenziamento della missione Aspides, e questo quindi lo si apprende da fonti ben informate, come scrivono le agenzie, quindi persone che probabilmente erano presenti alla riunione. Sport 24, grazie per averci seguito.

0: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone. Omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Peppe Marotta e Beppe Bergomi.
1: È una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola ci trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
2: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo qua, tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
3: L'Italia intravede la Finlandia, la prossima avversaria dei quarti europei, degli azzurri. Anche a Torino lo spirito c'è come la fame di una nazionale che vuole andare avanti in questo europeo. I due temi, quella della famiglia, della responsabilità, del sacrificio di un gruppo di ragazzi che si tengono per mano, soprattutto quando si deve ricostruire.
4: Sono contento e, come ho detto all'inizio dell'europeo, sto cercando di godermi ogni partita e mi sono divertito con i miei amici.

0: campo e penso che quando riusciamo a farlo poi giochiamo anche meglio, quindi benissimo così.
1: Sì, l'amicizia, quella vera, di ragazzi che si conoscono da sempre, dalle giovanili, che se non sono in campo tifano dalla panchina, incitano il compagno come fosse un fratello. Ed infatti, come ama dire dal 2021, anno dell'ultimo europeo vinto, il settimo azzurro, il capitano Simone Giannelli, poeta della regia e della determinazione. Questo gruppo ha sempre avuto nel DNA l'amore per la maglia, l'attaccamento. Infatti questa è la nazionale del noi e non dell'io, dove il cognome non conta, conta solo il gruppo. Spavalderia, sorriso e sacrificio e cazzimma. Queste le caratteristiche della bella Italia che punta non solo all'ottavo titolo, ma soprattutto al passo olimpico, perché una vittoria varrebbe questo. Ogni gara va affrontata pensando a se stessi, all'armonia di gioco, agli sguardi positivi e soprattutto all'attenzione nei dettagli. La bella Italia fa questo e recepisce sempre i consigli di un CT innamorato della maglia azzurra, Fefe De Giorgi. Gli attacchi sono di Yuri Romanò, bomber mancino, che dà la sua versione sulla sfida con la Finlandia.
0: Bisogna essere concentrati su ogni palla. Sono state un po' di sorprese, ma la pallavolo degli ultimi anni è così. A livello internazionale, quando gioca alle nazionali, il livello è molto alto. E tante squadre sono migliorate e quindi bisogna essere pronti a queste squadre che giocano al massimo e mettono in difficoltà chiunque.
2: La prima volta dello squalo, la prima vittoria in MotoGP di Pedro Acosta. Bella, cercata e voluta. In casa del suo team, la KTM, in Austria Acosta fa letteralmente il fenomeno e scaccia così in un attimo il fantasma del giorno prima, dove era caduto nella sprint proprio quando era in testa. Per questo il rito a fine corsa di gettarsi a terra nello stesso punto dove era scivolato il sabato. Un GP con altri due attori principali, Jorge Martin alla fine secondo alla bandiera a scacchi e Marco Bezzecchi terzo, entrambi su Aprilia, velocissimi ma non al passo di Acosta, che il prossimo anno correrà con la Ducati ufficiale in coppia con Marc Marquez. E parlando del campione del mondo in carica, stavolta al Red Bull Ring non ha brillato, alla fine soltanto quinto, considerando i suoi standard. Nella classifica generale in quest'ultima gara europea c'è Jorge Martin a più 12 su Marc Marquez, una lotta ancora aperta in cui c'è anche Bezzecchi terzo. Bella così la MotoGP.
3: Ci sono due Juventus, almeno due cioè. La prima è quella parte di tifosi che in occasione del minuto di silenzio per la morte di Mazzola hanno preferito girarsi di spalle e intonare cori per Agnelli e Scirea. Chissà poi perché. La società si è dissociata, e bene così. La seconda è la banda Spalletti che ha battuto l'Atalanta, quasi nessuna parentela con la squadra vista negli anni passati, terza sconfitta di fila, e ha accorciato sulle prime in classifica, ora distanti solo 3 punti. A segno con Seisao e Bremer, non proprio de goleador, ma la squadra ha dimostrato condizione e concentrazione. Risorge anche il Milan che al neocentenario Meazza, già San Siro, passeggia sul Lecce. Le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira soffiano via le nubi di dubbi addossatesi sopra Amorim e compagnia. La classifica torna a sorridere, meno due dalle capoliste, e la sosta da trascorrere con l'animo molto più leggero. La sorpresa assoluta è però il Frosinone in zona Europa, lo scalpo è di quelli importanti, il Como di Fabregas, anche se Alvini deve ringraziare il portiere paratutto Palmisani. Prima vittoria del Parma contro un Genoa sempre più in crisi, mentre Fiorentina e Napoli si dividono la posta. Un brodino per entrambe, se non è crisi, poco ci manca.
4: Coinvolgente, accessibile e capace di attrarre molti giovani. Grande festa a Fiumicino per gli appassionati di moto d'acqua in occasione dell'ultima tappa del campionato italiano. Ben 150 piloti hanno gareggiato davanti a un pubblico entusiasta in una 3 giorni che si è conclusa anche con la partecipazione del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
5: Oggi abbiamo un impegno, quello di essere sempre più attraenti. Perché i giovani di oggi sono nettamente diversi da quelli di quando ero io, c'erano pochissime opportunità. Oggi il mondo è ricco di opportunità e di attrazioni per i giovani, ma lo sport è l'essenza della vita. I valori dello sport sono l'essenza della vita per diventare donne e uomini nel vero senso della parola.
4: A tal proposito, il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscioni,

ha dichiarato: siamo particolarmente orgogliosi di questo momento che rappresenta un passaggio storico per la motonautica italiana. Vedere il presidente del CONI e altre autorità del mondo dello sport mettersi alla prova su una moto d'acqua significa condividere da protagonisti l'essenza della nostra disciplina.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
2: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1550 euro.
3: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con maxi infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No. Epic. That's epic.
0: Skoda.
2: Buonasera, ancora qualche sottile velatura che passa sulle regioni settentrionali in queste ultime ore del giorno, che saranno però abbastanza ventilate sull'area dell'Alto Adriatico per l'ingresso della tramontana. Lo stesso vento che entrerà nel corso della ultima parte della giornata sulle coste adriatiche e in forma di maestrale sull'area tirrenica, per delle regioni centrali che avranno comunque una serata sgombra da nubi. Ancora qualche sottile velatura in transito anche sul meridione, dove anche sulla Calabria ionica saranno cessati i temporali arrivati in giornata, ma con il vento abbastanza sostenuto però tra Salento e settore ionico. Cessano le precipitazioni anche sulla Sicilia, che sono state comunque isolate in giornata, sereno poco nuvoloso per la sera e la notte sulla Sardegna. Andiamo a vedere la previsione per domani, ancora un po' di incertezza tra la Calabria, la Sicilia e l'entroterra della Sardegna con degli isolati temporali, sereno poco nuvoloso sul resto del paese ma con vento in area adriatica e ionica abbastanza sostenuto. Queste le temperature, inizia ad arrivare dell'aria più fresca, per domani scendono le temperature lungo le regioni adriatiche da nord a sud.
3: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
4: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
3: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
5: Io non ho paura di essere criticata.
3: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
6: Buonasera, bentrovati, eccoci.

0: Con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
1: Le immagini dice tutto.
2: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
0: Il nostro 24.
3: Ecco a voi, mattina 24.
4: Cosa significa essere italiano?
5: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
4: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
5: Per dire. Alla fine partiamo di poltrone.
4: Intenzioni di voto.
6: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
7: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No!
8: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
4: Grazie per essere stata con noi qui a RaiNews 24.

Ad Amatrice il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico. La cultura rende liberi, la scuola è aperta a tutti e deve unire, non lacerare. Elezioni locali in Germania, in Pomerania l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale, a Berlino vince la sinistra Die Linke. Dopo l'esclusione di Trump, di CNN Politico e di MS Now, dalla sala stampa della Casa Bianca le altre emittenti si ribellano, decidono un boicottaggio. Sul tetto agli stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni interviene il capo dei Vescovi Zuppi. La scuola deve essere inclusiva, ha detto. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. Tutto il calcio italiano rende omaggio a un mito del calcio mondiale. Nasce il Festival di De Martino, 5 serate e 24 artisti in gara dal 16 al 20 febbraio. Il direttore artistico quest'anno si potrà votare online. Buonasera e benvenuti al TG List di Renews 24 e buonasera anche a Marianna Castrataro, interprete della lingua dei segni italiana. Ad Amatrice, a 10 anni dal sisma, il capo dello Stato Mattarella inaugura l'anno scolastico. La cultura rende liberi, ha detto agli studenti. L'IA non potrà mai sostituire il docente. La cerimonia all'Istituto Onnicomprensivo Sergio Marchionne, costruito nella frazione di San Cipriano, dopo che il sisma aveva distrutto lo storico plesso Romolo Capranica. Nel suo discorso il capo dello Stato ha messo in evidenza anche l'importanza della conoscenza e dello studio. Elezioni locali in Germania, in Pomerania, l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince la sinistra Die Linke, Germania osservata speciale in Europa. Dopo lo schiaffo in Sassonia, il cancelliere tedesco subisce un altro trionfo delle opposizioni. È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato. Dopo l'esclusione di Trump, di CNN Politico e di MS Now dalla sala stampa della Casa Bianca, le altre emittenti si ribellano e solidarizzano. Deciso un boicottaggio per non seguire più i suoi eventi, intentando una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington.

0: Sul tetto agli stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni interviene il capo dei Vescovi Zuppi. La scuola deve essere inclusiva, tocca il cuore della nostra convivenza, ha detto. E aggiunge che la questione educativa non è un tema tra tanti altri e che non è riducibile a questioni di programmi e di metodo. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, uno dei grandi del calcio italiano e mondiale. Migliaia di persone alle esequie e tutto il calcio italiano a rendergli omaggio con un grande applauso. Tante personalità e centinaia di tifosi che con i loro cori hanno pianto il leggendario numero 10, bandiera dell'Inter e pilastro della nazionale. Nasce il Festival di De Martino, 5 serate, 24 artisti in gara dal 16 al 20 febbraio. Il direttore artistico dice che quest'anno si potrà votare online. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Una giuria internazionale e niente intelligenza artificiale. Accanto alla gara anche due serate evento pensate per dare spazio agli ospiti, alle interviste e diversi momenti di spettacolo. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro e noi come sempre ci salutiamo con il meteo.
1: Una buona serata dal Meteolis. Ultime ore del giorno ventose per il basso Adriatico e lo Ionio e con rischio ancora di qualche isolato rovescio temporale sulla Sicilia. Aumentano le nubi tra l'Abruzzo e il Molise. È l'aria che arriva da est-nord-est a tendere a far peggiorare il tempo, ma non sulle regioni settentrionali, dove la giornata di domani sarà soleggiata, ma ventosa sia sulle coste dell'Alto Adriatico che sui valichi della Liguria. Incertezza, instabilità invece per l'entroterra abruzzese e per il basso Lazio, dove potranno arrivare degli isolati rovesci o temporali. Per il resto del centro, cielo poco nuvoloso. Ancora rischio di qualche isolato temporale per la Calabria, con una ventilazione sostenuta su gran parte del meridione, ma soprattutto tra basso Adriatico e Ionio. Isolati rovesci o temporali possibili ancora anche sulla Sicilia e nelle ore calde del giorno anche sui monti della Sardegna. Chiudiamo con uno sguardo alle temperature, che saranno in diminuzione in generale su gran parte del paese, ma soprattutto sul versante Adriatico.

0: riprendiamo il nostro telegiornale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiuso poco fa la visita ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo Marchionne in occasione del 10° anniversario del terremoto. La scuola è integrazione, non crea ghetti, ha ribadito il Capo dello Stato. Andiamo da Federica Mango.
1: Sì, buonasera da Amatrice. La scuola deve sapere investire sul futuro, deve sapere innovare, deve dare speranza e deve dare fiducia a insegnanti e a studenti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parte dicendo che oggi, nella giornata della scuola, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia sono capitali d'Italia proprio per sottolineare la necessità e la centralità della ricostruzione, dell'investire sul futuro e anche del saper innovare. La prima riflessione del Capo dello Stato è ancora una volta sull'intelligenza artificiale, sulla necessità di usare le nuove tecnologie, ma soprattutto senza dimenticare i valori umani, sapendole governare. Compito della scuola è formare ragazzi e ragazze che abbiano voglia di usare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio liberamente, non per consegnarsi a qualcuno che pensi al proprio posto. Naturalmente il Capo dello Stato tocca anche il tema del disagio giovanile, che la cronaca ci dimostra tutti i giorni. La necessità di arginare la violenza, la necessità di rispettare gli insegnanti, di includere i genitori nel percorso di ascolto dei ragazzi e la scuola soprattutto, dice, deve accogliere tutti quanti perché la scuola non deve essere un ghetto ma è aperta a tutti. Allora sentiamo il Capo dello Stato, poi a voi la linea da Amatrice.
2: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale.
0: E ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto ed è tornato a parlare anche degli studenti stranieri. Lo ascoltiamo.
3: Qui oggi si manifesta una delle definizioni più profonde di rinascita: la capacità di sapersi rialzare dopo ogni caduta. Ed è proprio questa anche la missione educativa della scuola, valorizzando i talenti di tutti, rendendo ognuno consapevole della straordinaria ricchezza che possiede dentro di sé, di scoprire e coltivare le proprie potenzialità. È la scuola dei talenti, la scuola costituzionale. Con la stessa ottica, ho ricordato più volte anche la necessità della integrazione degli studenti stranieri in tutte le decisive sfumature dell'espressione, che va sempre pensata nella sua complessità. Evitare alla radice qualunque discriminazione, rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana, perché senza la conoscenza della nostra lingua, la padronanza della nostra lingua, non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è un futuro all'interno della nostra società. Ecco perché è così importante.
0: E la presenza del Presidente della Repubblica a questa giornata di inaugurazione è stata per genitori, studenti e insegnanti un segno di vicinanza delle istituzioni. Lo vediamo nel servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
4: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale, perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
5: I cittadini futuri di Amatrice sono gli studenti che oggi frequentano l'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, inaugurato nel 2019, 3 anni dopo il terremoto che ha sconvolto la città e l'Italia centrale.
6: Per noi si chiude un cerchio. Già da anni non eravamo più una scuola di emergenza, nel senso che questo è il primo edificio che è stato ricostruito. Quindi noi siamo usciti un po' dalla gabbia identitaria del terremotato e i ragazzi godono di un'offerta formativa assolutamente di qualità.
5: Ci sono tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, anche con le loro attività creative, e per l'occasione della presenza del Capo dello Stato sono arrivati istituti da altre realtà del paese.
7: Noi siamo di Monreale, il liceo artistico Mario D'Aleo, e stiamo realizzando un mosaico ispirandoci al Creto di Burri di Gibellina, perché Gibellina come Amatrice ha vissuto lo stesso dramma.
8: La presenza del presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi.
5: Contenti di tornare a scuola?
9: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
0: Ora in Germania, il giorno dopo la disfatta della CDU alle elezioni amministrative, l'avanzata dell'ultradestra e della sinistra radicale per Merz, è in gioco il futuro democratico del paese. Il cancelliere annuncia nuove riforme, non si dimette, lo vediamo nel reportage a Schwein in Mecklenburgo, Pomerania anteriore, dove l'AfD ha conquistato quasi il 40% dei voti. L'inviata Emma Farnè.
10: In centro a Schwerin, chi compra il pane viene qui. E Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
11: Schwerin è sempre una alte Leute-Stadt.
10: Questa, dice, è una città di anziani. Per loro è tutto più caro: elettricità, luce. Poi aggiunge: danno fastidio gli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui, però, non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati: non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU, per loro, non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere.
12: Ciao.
10: Ci pensa un barista prima di dire: i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più in là, aggiunge: di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica, ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica: andremo al voto molto prima del 2029.
0: Elezioni anche in Russia, le prime politiche dall'inizio della guerra in Ucraina, affluenza oltre il dato del 2021 e vittoria annunciata del partito di Putin. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
13: Il Cremlino oggi ha voluto commentare il voto in Germania. Il malcontento dei tedeschi, dice il portavoce Peskov, è legato al rifiuto del gas russo che ha azzoppato l'economia tedesca. In Russia, invece, dopo 3 giorni di votazioni, le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, le prime dall'inizio del conflitto, sono finite come ampiamente previsto, con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito, Russia Unita, arriva al 58%, affluenza al 60%, ma i dissidenti, dicono insegnanti e impiegati, sono stati vigorosamente esortati ad andare alle urne. Niente è stato lasciato al caso, compresa l'espulsione a pochi giorni dal voto di Yabloko, unico partito pacifista. Ed entrano in Parlamento anche 50 militari impegnati nel conflitto. Raggiunto l'obiettivo del Cremlino di mostrare il sostegno popolare all'intervento in Ucraina, resta da capire come Putin userà questo risultato. Ieri, dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e in tanti temono che presto possa partire una nuova mobilitazione.
0: Negli Stati Uniti, levata di scudi da parte dei media contro la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso di CNN Politico ed MS Now, che intanto si sono appellati alla Costituzione e hanno fatto causa. E poi, a margine dell'Assemblea dell'ONU, il presidente Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Vediamo tutto in diretta da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
12: Sì, buongiorno, anzi buonasera. Donald Trump la giornata l'ha cominciata scrivendo su Truth un pensiero sulla libertà di stampa. Ha scritto: la Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla libertà di stampa, un valore a cui tengo molto, sta invece sferrando un attacco alle fake news. Questa è una sorta di risposta indiretta alle tre testate giornalistiche che, come ricordavi prima, CNN, Politico, MS Now, hanno deciso di fare causa all'amministrazione perché sono state escluse da Trump dalla possibilità di partecipare alle conferenze stampa nello studio ovale, una decisione che il presidente ha preso qualche giorno fa con un attacco durissimo in cui ha definito anche altri giornali come il Washington Post, il New York Times disgustosi, in cui aveva detto che probabilmente prenderà altre iniziative di questo genere verso altri colleghi giornalisti. Ebbene, la faccenda adesso si complica perché tutte le emittenti televisive che hanno il compito di coprire gli eventi e le attività che riguardano il presidente degli Stati Uniti hanno deciso di incrociare le braccia, hanno deciso quindi di non seguire più le attività del presidente Trump, e fra queste emittenti ci sono NBC, ABC, CBS e Fox News, cioè il canale che tradizionalmente è considerato più conservatore e vicino all'amministrazione Trump. Quindi una levata di scudi dell'intera categoria che ritiene sia assolutamente in contrasto, che questa decisione di Trump sia in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, l'emendamento che garantisce la libertà di stampa. Trump sta arrivando a New York, tra l'altro, perché domani incontrerà Zelensky, ma oggi pomeriggio, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, incontrerà il presidente francese Macron. È tutto per ora.
0: E un altro faccia a faccia attende il presidente Trump giovedì a Washington con Xi Jinping. Allora ce ne parla in studio Andrea Vaccarella.
14: Donald Trump e Xi Jinping, Russia, Stati Uniti e Cina in un bilaterale cruciale sul tavolo, soprattutto commercio e dazi, ma anche l'intelligenza artificiale dopo gli ultimi allarmi rilanciati dagli stessi leader della Silicon Valley, e poi le terre rare, Taiwan, i grandi dossier internazionali con la guerra in Iran.

0: quella in Ucraina, i colloqui per la proposta della Casa Bianca a Pechino di un meccanismo per condividere i rischi legati alle AI. Ma sul viaggio di Xi circolano anche delle voci sulla sua salute. Secondo il Wall Street Journal, lo possiamo vedere, il presidente cinese avrebbe saltato la cena di gala del vertice BRICS di Nuova Delhi, lo vediamo il titolo del Wall Street Journal, per un'indisposizione fisica improvvisa, un'assenza confermata da Pechino, ma nessuna spiegazione, un silenzio, quello cinese, che non ha fatto altro che alimentare ulteriori dubbi sulla salute di Xi. E sotto la lente del Wall Street Journal lo vediamo la discesa dall'aereo di Xi Jinping non appena è arrivato in India, a Nuova Delhi, lo vediamo una discesa piuttosto incerta, piuttosto cauta, e soprattutto lo vediamo, si tiene al corrimano tutto il tempo, tutta la discesa, ovviamente un dettaglio che non dimostra nulla da un punto di vista medico, ma che ha subito attratto l'attenzione degli osservatori di Pekingology, ossia gli analisti che studiano scrupolosamente i vertici cinesi. È tutto.
1: E ancora negli Stati Uniti il sostegno all'Ucraina per convincere Putin a sedersi al tavolo. Il ministro degli esteri Tajani ribadisce la linea italiana a New York per l'Assemblea generale dell'ONU. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Sì, vedete, nel palazzo alle mie spalle sta per iniziare l'incontro tra il ministro degli esteri Tajani e il segretario di Stato Rubio. Qui tra pochi minuti firmeranno un memorandum d'intesa sui minerali critici. Tajani ha detto, da seconda potenza industriale come è l'Italia a livello europeo, il prezzo delle materie prime è fondamentale e oggi c'è chiaramente un'egemonia da parte della Cina su questo mercato, e quindi insieme agli Stati Uniti e con altri paesi cerchiamo di creare un mercato alternativo. Tajani, che poi ha detto che nelle prossime ore, prossimi giorni, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a margine di questo appuntamento, incontrerà anche il ministro degli esteri dell'Iran, perché pur non condividendo la politica della Repubblica Islamica sull'atomica, ha detto che bisogna mantenere il dialogo aperto e soprattutto riaprire lo stretto di Hormuz. Gli abbiamo chiesto al ministro anche cosa pensi delle iniziative diplomatiche di Trump, che incontrerà Zelensky sempre qui a New York. Ha detto iniziative che possono portare alla pace sono fondamentali, bisogna però sempre distinguere tra chi è stato invaso e chi ha aggredito nel caso appunto del conflitto russo-ucraino. E infine Tajani, appunto, gli è stato anche chiesto in merito alle polemiche delle frasi sulle donne negli scorsi giorni del ministro degli esteri, ha detto: non volevo offendere nessuno, non ho mai messo in dubbio i diritti delle donne né nella mia vita privata né nella mia vita da ministro e da politico. Linea a voi.
1: E ora la politica italiana, ancora polemiche tra maggioranza e opposizioni dopo la proposta della Premier Meloni di un tetto agli alunni stranieri in classe. Nel confronto anche le dinamiche interne ai partiti, tra le fibrillazioni nella Lega e il dualismo del campo largo. Vediamo i servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
3: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
4: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
5: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
3: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
6: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché ha corto di argomenti e insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
7: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea, e la verità è che stanno costruendo una scuola che

0: esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
1: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
2: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
1: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
3: E sul tema scuola e stranieri è intervenuto in maniera molto diretta all'Assemblea CEI il Cardinale Zuppi, ha parlato anche delle violenze in aula e di intelligenza artificiale, lo vediamo con Sara Nesci.
4: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli, tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
5: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere, integrare perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
4: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
3: Oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, il campione dell'Inter morto sabato scorso, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, lo vediamo con Thomas Villa.
6: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone. Omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Peppe Marotta e Beppe Bergomi.
7: È una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
8: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto. perché Mazzola ha indirizzato tutta questa gente qua, è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
3: Artisti italiani di alto calibro e ospiti internazionali di grande impatto nel Sanremo targato De Martino, con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse novità. Il servizio di Fausto Pellegrini, poi una brevissima pausa e la seconda parte del TG.
9: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino. E iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gengive.
3: Ah, ma quindi li lavo male.
4: Il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al bio.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
7: Enigma risolto.
6: Nulla pulisce come Oral B I.O.
8: Visto che offerte sul nuovo sito Oral B.
9: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral B I.O.
6: Sito Oral B, la scelta giusta in un click.
10: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
11: Skoda.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta su News 24. Riprendiamo dal racconto degli esteri. Il presidente americano Donald Trump domenica ha deciso di non unirsi per il momento all'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen, è quanto ha riferito il New York Times, mentre è stata colpita un'altra nave nello stretto di Hormuz. Seguiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
1: Sì, resta la tensione in Iran. Nelle ultime ore il regime di Ayatollah

0: rivendicato l'abbattimento di un altro drone, mentre, lo dicevate, una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato. Due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, però ha potuto proseguire e non si segnalano danni ambientali. Ma i Pasdaran, poi, che sono stati informati della possibilità di un'escalation, avvertono gli Stati Uniti, dicono un nuovo attacco avrebbe ripercussioni nuove, inedite, cambierebbe la portata della guerra, cambierebbe anche la geografia del conflitto. I mezzi utilizzati per combatterla e minacciano il mondo, resterà stupito dalle nostre nuove armi. E poi il loro portavoce ha aggiunto che secondo lui gli americani sono già stati umiliati, ma non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta. Il presidente Pezeshkian, poi lo sentivamo prima, è in partenza per New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a margine, appunto, dovrebbe incontrare decisivo l'incontro con Trump.
1: E nuovi raid israeliani intanto nel sud del Libano, dove le operazioni militari non si sono interrotte, già oltre 4.300 le vittime di questa seconda fase del conflitto. L'inviato a Beirut, Nello Rega.
2: Manca poco al quarto anno di guerra e la situazione nel sud del Libano resta più che tesa. Le forze armate israeliane negli ultimi giorni hanno aumentato i bombardamenti su quello che resta dei depositi di armi e munizioni e delle rampe di lancio dei filo iraniani. Raid anche contro i miliziani di Hezbollah che da settimane hanno l'aiuto sul campo dei militari di Teheran. Israele sta cercando di stringere i tempi per arrivare a neutralizzare la capacità bellica del movimento sciita, che non accenna a voler deporre le armi, così come imposto dal governo di Beirut. Dal 2 marzo scorso le vittime hanno superato quota 4.300, più di 12.500 i feriti e oltre 300.000 gli sfollati. Intanto il governo sta accelerando per dare un tetto a chi è tornato al sud. Oggi sono stati consegnati centinaia di prefabbricati in alcune aree non lontano dalla Blue Line. Diplomazia, lavoro per accelerare il processo di pace tra Libano e Israele, mentre le Nazioni Unite sono impegnate per trovare il consenso di Stati Uniti e Israele per la proroga della missione UNIFIL che scadrà il prossimo 31 dicembre. Potrebbe essere una missione sempre sotto l'egida ONU, ma con regole di ingaggio diverse. E l'Italia, che in Libano gioca un ruolo da protagonista con il più numeroso contingente di UNIFIL e il comando di tutta la missione dei caschi blu con il generale Abagnara, è al lavoro per quello che potrebbe succedere il 1° gennaio prossimo.
1: Non fanno che aumentare intanto in Cisgiordania le aggressioni e gli avamposti dei coloni israeliani nel mirino. Sempre più frequentemente finiscono anche le comunità cristiane come a Beit Sahur nella zona di Betlemme. Il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
3: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Keir, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Tra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89. Ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni. Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare. Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.

0: È approdata a Marina di Carrara, la Ocean Viking di SOS Mediterranee. 23 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale la settimana scorsa. Da inizio anno sono 21.400 le persone sbarcate nei nostri porti. Sentiamo Angela Caponnetto.
1: L'ultimo sbarco da una nave umanitaria poche ore fa a Marina di Carrara, con 23 persone soccorse dalla Ocean Viking di SOS Mediterranee tra Libia e Lampedusa. Il giorno prima 24 migranti erano sbarcati a Pozzallo dalla nave Oivon di Medici Senza Frontiere. Poco prima 84 erano arrivate sempre a Pozzallo su motovedette della Guardia Costiera. Numeri comunque contenuti, anche quelli del mese di settembre. Da inizio 2026 gli ingressi di persone migranti via mare sono di 21.649, meno della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Circa 3.000 sono stati soccorsi da ONG, i restanti 19.600 da unità militari o arrivati in autonomia. Sempre nel 2026, 22 sono le sentenze favorevoli all'ONG per i ricorsi presentati contro i fermi amministrativi e le relative multe presentate dal governo che ne contestava le modalità nei soccorsi. Le nazionalità delle persone sbarcate nei primi 9 mesi del 2026 sono quasi sempre le stesse, con il Bangladesh in testa, poi Eritrea, Somalia, Sudan e Sud Sudan. A queste si aggiungono più persone che scappano dallo Yemen a seguito della crisi in corso in quell'area del Medio Oriente. Le partenze più consistenti sono sempre dalla Libia verso la Sicilia, mentre crescono quelle dall'Algeria verso la Sardegna, che quest'anno segna un più 155 di sbarchi e una crisi ancora in atto nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove si registrano quasi ogni giorno disordini e dove gli agenti di polizia denunciano sovraffollamento, degrado e carenza di personale.
0: Il governatore di Banca Italia Panetta interviene a un evento della Banca Centrale Ucraina, parla di intelligenza artificiale, lo vediamo con Raffaele Cappuccio.
2: L'intelligenza artificiale è ormai un potente motore economico capace di incidere sulla produttività e sulla stabilità finanziaria globale. È uno dei passaggi toccati dal governatore della Banca d'Italia nel corso di un evento organizzato da Kiev. Fabio Panetta ha poi lanciato un messaggio chiaro. Di fronte a un cambiamento simile, le istituzioni non possono restare a guardare, a partire dalle banche. Negli Stati Uniti, evidenzia Panetta, l'AI sta incidendo sulla crescita e sta attraendo capitali. L'Europa invece sconta un ritardo iniziale, ma il divario, ne è convinto il governatore, non è immutabile. Il vecchio continente ha il potenziale per accelerare in questo settore. Per l'Italia l'impatto potrebbe addirittura essere rilevante. Un'integrazione diffusa dell'AI può far salire la produttività del lavoro di oltre un punto percentuale all'anno. Gli effetti dell'intelligenza artificiale, tuttavia, saranno diversi a seconda dell'orizzonte temporale. Nel breve periodo, l'enorme domanda di chip, data center ed energia rischia di creare pressioni sui prezzi e sull'inflazione. Nel lungo termine, invece, prevarrà l'effetto positivo sulla capacità produttiva. Per le banche centrali ora si apre una sfida cruciale. Devono guidare la transizione con un approccio pragmatico e basato sui dati reali. L'AI, continua Panetta, offre straordinarie opportunità per la valutazione del credito e l'efficienza dei pagamenti, ma introduce anche nuovi rischi operativi e informatici.
0: Cresce ancora il prezzo dei carburanti e il presidente di Confindustria lancia l'appello: intervenire subito, rischiamo il deserto industriale. Simone Lupo Bagnacani.
3: Nonostante la frenata del prezzo del petrolio, continua lenta ma inesorabile la salita dei prezzi dei carburanti, che aggiornano nuovi massimi. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina ha infatti toccato i 2,155 euro al litro e quello del gasolio addirittura 2,335, con prezzi di circa 10 centesimi più alti in autostrada. Valori difficilmente sostenibili, a cui presto si sommeranno i rincari di gas e energia elettrica. Non stupisce quindi che dal mondo delle imprese, per bocca del presidente di Confindustria, arrivi un appello drammatico: intervenire subito o si rischia il deserto industriale.
4: Ma meglio gestire infrazioni che gestire il deserto industriale del nostro paese, quindi a oggi bisogna fare veramente presto. Stiamo aspettando il decreto bollette, il decreto è arrivato a febbraio, non è ancora attuato.
3: Il riferimento di Orsini alla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, che sta legando le mani al governo e sostegno all'economia, ma su questo potrebbero arrivare buone notizie dall'Istat, che pubblicherà i dati definitivi sul 2025. Se il deficit sarà al 3%, era al 3,1% nei dati provvisori, l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione europea e potrebbe quindi avere più margini di manovra per investire su energia e pressione fiscale. Anche in caso positivo però non si potranno fare grandi spese, la riduzione del debito resta una priorità perché, come ha spiegato Giorgetti, la spesa per gli interessi sul debito non cura nessuno e se si perde il controllo del proprio debito la priorità cominciano a decidere i creditori.
0: La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, annuncia 40.000 posti letto disponibili nelle residenze universitarie nel 2026 e altri 30.000 il prossimo anno. I dettagli con Paola Erba.
5: Grazie ai fondi del PNRR saranno disponibili da quest'anno 30.000 nuovi posti letto per studenti, a cui se ne aggiungono 10.000 realizzati grazie alla legge 338 del 2000. Altri 33.000 posti, infine, saranno pronti nel 2027. I dati sono stati presentati a Milano dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso della premiazione delle migliori residenze universitarie del triennio 2024-26. Nel corso anche della presentazione del primo portale unico per l'housing universitario, una piattaforma sviluppata dal Ministero e dal Politecnico di Torino per orientarsi nella ricerca delle residenze universitarie in Italia.
6: Lei ha un'immagine dell'Italia, in cui una rappresentazione dell'Italia in cui vede tutti i posti letto a cui può accedere legati alle singole università, diciamo alle singole realtà territoriali e geografiche.
5: Quanto costeranno queste residenze universitarie?
6: In linea di massima noi non abbiamo un costo fisso, abbiamo almeno un 30% gratuito perché è legato agli enti per il diritto allo studio e almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato.
5: Il PNRR prevedeva inizialmente la creazione e assegnazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti entro il 2026. Nel 2025 però il governo chiese una modifica del piano difficile da completare nei tempi previsti. Si ridusse quindi l'obiettivo a 30.000 posti per il 2026 e si istituì un nuovo fondo finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti per altri 33.000 posti da realizzare invece nel 2027.
0: Ai microfoni di Pomeriggio 24 parla Asaf Gavron. Lo scrittore israeliano è in libreria con Seguendo le tracce, che parte dalle storie personali di un gruppo di adolescenti che vive alle porte di Gerusalemme, ma riflette poi sulla storia di Israele. Lo ascoltiamo e poi alle 21 torna il TG con Giuseppina Testoni.

0: story of four
1: la storia del romanzo è la storia di quattro amici, una storia di amicizia, una storia di formazione e nel corso della loro vita, ma anche la storia del villaggio in cui sono cresciuti, un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme, e noi vediamo la storia di quel villaggio che poi è la storia dello sionismo, da prima della fondazione dello Stato di Israele nel 48 e dopo. Per me, sì, come hai detto, è stato interessante vedere questi quattro bambini e poi uomini che crescono e vogliono vivere una vita normale, avere sogni come ogni bambino al mondo, ma poi la realtà israeliana in qualche modo si intreccia con le loro vite.
2: Senta, lei già con la collina era stato in qualche modo profetico, no? sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Ecco, siccome poi abbiamo visto che questa violenza sta proseguendo, è stata anche molto condannata anche per esempio in Unione Europea, volevo chiederle che cosa pensa di quello che sta succedendo adesso in Cisgiordania e quanto pensa che quel territorio sia importante anche per immaginare quello che sarà lo Stato di Israele domani.
1: Io credo che nell'ultimo anno e forse anche più e ancora più negli ultimi settimane e giorni la violenza dei coloni è terribile, è sostenuta dalle forze armate o quantomeno non fermata dalle forze armate e dalla polizia, e ci sta portando sull'orlo di un'altra esplosione che noi non vogliamo, ma loro vogliono questo, vogliono un'esplosione, vogliono una guerra, vogliono che si ponga fine a qualsiasi possibilità di pace, e lo stanno facendo ora con il sostegno dell'attuale governo, cercando di fare tutto il possibile, e mi auguro che il mese prossimo, tra circa 5 settimane alle elezioni, questo governo non resterà al potere e dopodiché noi potremmo iniziare a fermare questa situazione terribile e cercare di ripristinare una qualche normalità.
2: Ecco, perché ci ricordava uno degli appuntamenti importanti di quest'autunno sono per l'appunto le elezioni in Israele. No, stiamo vedendo il governo Netanyahu andare sempre più a destra, consegnandosi insomma di fatto a quelle forze di estrema destra della destra messianica. Ricordiamo sempre che ci ha fatto precisi accordi. Cosa si aspetta però, al di là del suo auspicio, cosa si aspetta da queste elezioni, Gavron?
1: Sarà rischioso cercare di fare il profeta qui e prevedere il futuro, ma io credo che ci sarà un cambio di governo. Io credo che non potrà sopravvivere. Netanyahu è a capo del paese negli ultimi tre anni, questo governo è a capo del governo negli ultimi tre anni, la più grande guerra, poi ovviamente il 7 ottobre, e credo che ne pagherà il prezzo il fatto che sia stato a capo in questo periodo. Non credo che sopravviverà a questo. I sondaggi dicono che sta perdendo molta forza, molto potere, e io me lo auguro, ma lo penso anche.
2: Senta, le voglio chiedere una cosa, perché noi insomma lo stiamo raccontando praticamente ogni giorno, quello che succede in Israele, quello che succede in Palestina. E ecco, le opposizioni a Netanyahu, ma anche la società civile in Israele, secondo lei finora stanno facendo quanto è stato e quanto era in loro potere per fermare appunto Netanyahu e il suo asse con questa destra?
1: Non so se avessero gli strumenti per fermare un governo che ha il potere, ma quello che sicuramente non hanno fatto a sufficienza, parlo dell'opposizione politica al Parlamento ora, quello che sicuramente non fanno abbastanza è offrire un'alternativa e evidenziare tutti i fallimenti di Netanyahu al governo, perché veramente ogni giorno vengono ripetuti avuti fallimenti, se, loro, se l'opposizione avesse sottolineato questo e magari offerto qualche cosa di diverso, un'alternativa verso la pace, un percorso di pace, loro invece dicono solo che non vogliono fare questo, non vogliono questo, ma allora cosa offrite? La stessa cosa, se dicono di non voler fare un governo con i palestinesi, quindi quello che manca è una vera proposta. Per quanto riguarda invece l'opinione pubblica, beh, l'opinione pubblica è molto di destra, è così ormai da qualche decennio e soprattutto dopo il 7 ottobre, ma io credo che ci saranno abbastanza persone al centro che vogliono fermare questo governo fallito e, come detto, io credo che succederà.
2: Senta, abbiamo parlato della Cisgiordania, ma voglio andare anche su quello che sta continuando a succedere a Gaza, perché in qualche modo siamo passati da, come dire, dalle vittime della guerra alle vittime della tregua, perché non possiamo certo chiamarla pace, perché è una pace che è stata firmata ma è del tutto ineffettiva, come è evidente da quello che stiamo continuando purtroppo a raccontare. Ecco, quando sente un ministro come il ministro Katz che dice a Gaza dobbiamo finire il lavoro, quando vede il ministro Ben-Gvir che prepara le forche con tanto di tribuna per vedere le esecuzioni di questo spettacolo di morte, che cosa pensa?
1: Well, again, I hope these are the last. Anche qui io mi auguro siano le ultime azioni di persone disperate che cercano di attaccarsi alla loro posizione, ottenere qualche voto alle elezioni con dichiarazioni populiste. Io sono d'accordo con lei. Non c'è ancora nessuna soluzione a Gaza ora, anche se ci sarebbero degli organismi internazionali che dovrebbero lavorare alla ricerca di una soluzione, ma è Israele che deve permetterlo e non sta permettendo nessun cambiamento, e quindi siamo in un limbo, continuiamo ad attaccare. Sì, vedo le immagini dell'edificio che è crollato pochi giorni fa. Ebbene, sono le ultime dichiarazioni di ministri falliti che ci auguriamo verranno cacciati a breve.
2: Eppure mi incuriosisce questo che sto per chiederle, Gavron, perché lei, leggevo anche in altre interviste che ha rilasciato, lei continua a nutrirla, no? Questa speranza di vedere un giorno che, insomma, mi pare di capire non possa essere davvero vicino, ma di vedere un giorno alla fine risolversi il conflitto fra i popoli in quella terra, nella sua terra. Come, su quale base lei continua a nutrire questa speranza?
1: On the basis of looking sulla in a larger perspective, base di una visione a più ampio respiro, in qualche modo allontanandomi, andando a guardare la storia del mondo, alla storia dell'Europa, che ha attraversato guerre più terribili della nostra, più a lungo della nostra, e ora in gran pace, guardando al Giappone, all'America del Nord. Io credo che la storia della razza umana è quella di uscire dalla barbarie, entrare nella pace, e credo che anche noi andremo lungo questa strada. Ma però vorrei correggere leggermente: io non credo che lo vedrò questo, non credo che avverrà durante la mia vita. Credo che ci vorrà magari altri 100 anni, o 50 o 200. Ma credo che non potrà durare così. L'occupazione non può durare, e la gente se ne stancherà prima o poi, non sarà facile, c'è tanta paura, c'è tanto sospetto, ma al tempo stesso ci sono, esistono esempi di pace con l'Egitto, con la Giordania, e anche di coesistenza tra ebrei e arabi nello Stato di Israele. Queste cose succedono, ed è su questo quindi che baso la mia speranza.
2: Senta, le chiedo un'ultima cosa, le chiedo se, come dire, parte di questa sua speranza si riversa anche nel lavoro che fa, cioè il lavoro dello scrittore, cioè la letteratura, l'arte possono qualcosa in tal senso, secondo lei, Gavron?
1: Io credo che nella mia scrittura io non cerco di educare né cerco di cambiare il mondo, non so se posso cambiare il mondo, ma voglio sottolineare degli interrogativi per far pensare le persone, compresa la questione del conflitto, di quello che stiamo facendo in Israele, per esempio nella Cisgiordania, come ho fatto nella collina.
0: including the history of Zionism, like in the last
1: Anche la
0: book,
1: storia poi invece del
0: seguendo
1: sionismo,
0: tracce,
1: come ho fatto nel mio
0: and
1: ultimo libro, Seguendo le
0: also in my
1: tracce,
0: next book,
1: e
0: I
1: anche
0: want
1: nei miei
0: to
1: prossimi
0: show
1: libri.
0: a light
1: Io
0: on certain
1: voglio far
0: questions
1: vedere una
0: and
1: luce,
0: make people
1: gettare una
0: think.
1: luce su certi
0: I think
1: argomenti e far pensare le
0: novels
1: persone. Io credo che la fiction,
0: have a
1: i
0: way
1: romanzi,
0: of
1: abbiano
0: showing a
1: un
0: deeper
1: modo
0: meaning
1: per
0: and a more
1: mostrare un senso più profondo.
0: contextualized
1: E
0: and complex meaning.
1: un senso più contestualizzato e complesso.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendo

Farsi raccontare in diretta.

0: Ad Amatrice Mattarella inaugura l'anno scolastico, la scuola è aperta a tutti e deve unire e non lacerare, ha detto agli studenti, la scuola sia inclusiva, le parole del capo dei Vescovi Zuppi. Elezioni locali in Germania, in Pomerania l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori, a Berlino vince la sinistra di Linke, Merz non lascia ma resta in bilico, Germania osservata speciale in Europa. Dopo l'esclusione di Trump di CNN, Politico e MS Now dalla sala stampa della Casa Bianca, anche NBC, ABC, CBS e Fox solidarizzano, boicottaggio per non seguire più i suoi eventi. Dal Tribunale di Verona la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per un omicidio negli USA, per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, uno dei grandi del calcio italiano e mondiale, migliaia di persone alle esequie e tutto il calcio italiano a rendergli omaggio. Nasce il Festival di De Martino, 5 serate e 24 artisti in gara dal 16 al 20 febbraio. Il direttore artistico quest'anno si potrà votare online. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Edizione delle 21, a tutti voi ben ritrovati in diretta sulle News 24. Dunque il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Amatrice oggi per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo Marchionne in occasione del 10° anniversario del terremoto. La scuola è integrazione, non crea ghetti, ha ribadito il Capo dello Stato. Sentiamo Federica Mango.
1: La scuola prepara al futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
2: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi, la cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
0: E all'assemblea c'è il cardinale Zuppi, intervenuto in modo diretto sulle polemiche legate proprio alla scuola e ai migranti, ma anche alle violenze in aula e all'intelligenza artificiale. Sara Nesci.
3: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli. Tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
4: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che

0: Chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva, perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso, quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere e integrare, perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
1: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
2: Lo abbiamo visto in apertura oggi ad Amatrice Tutti a Scuola, la 26esima edizione della cerimonia che apre ufficialmente il nuovo anno scolastico con il capo dello Stato Mattarella, un luogo simbolico che ancora porta i segni del terremoto di 10 anni fa. E nel suo intervento il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara è tornato a parlare anche del tetto agli studenti stranieri in classe. Sentiamo.
3: Qui oggi si manifesta una delle definizioni più profonde di rinascita: la capacità di sapersi rialzare dopo ogni caduta. Ed è proprio questa anche la missione educativa della scuola, valorizzando i talenti di tutti, rendendo ognuno consapevole della straordinaria ricchezza che possiede dentro di sé, di scoprire e coltivare le proprie potenzialità. È la scuola dei talenti, la scuola costituzionale. Con la stessa ottica, ho ricordato più volte anche la necessità della integrazione degli studenti stranieri in tutte le decisive sfumature dell'espressione, che va sempre pensata nella sua complessità. Evitare alla radice qualunque discriminazione, rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana, perché senza la conoscenza della nostra lingua, la padronanza della nostra lingua, non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è un futuro all'interno della nostra società. Ecco perché è così importante.
2: E la presenza del Capo dello Stato alla giornata di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice è stato per genitori, studenti e insegnanti un segno di vicinanza delle istituzioni. Sentiamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
4: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale, perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
5: I cittadini futuri di Amatrice sono gli studenti che oggi frequentano l'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, inaugurato nel 2019, 3 anni dopo il terremoto che ha sconvolto la città e l'Italia centrale.
6: Per noi si chiude un cerchio. Già da anni non eravamo più una scuola di emergenza, nel senso che questo è il primo edificio che è stato ricostruito. Quindi noi siamo usciti un po' dalla gabbia identitaria del terremotato e i ragazzi godono di un'offerta formativa assolutamente di qualità.
5: Ci sono tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, anche con le loro attività creative, e per l'occasione della presenza del Capo dello Stato sono arrivati istituti da altre realtà del paese.
7: Noi siamo di Monreale, il liceo artistico Mario D'Aleo, e stiamo realizzando un mosaico ispirandoci al Creto di Burri di Gibellina, perché Gibellina come Amatrice ha vissuto lo stesso dramma.
8: La presenza del presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi.
5: Contenti di tornare a scuola?
9: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
2: Torniamo sull'indagine riguardo al 13enne che ha coltellato venerdì scorso l'insegnante proprio a scuola. Si cerca di stringere il cerchio attorno alla rete che lo avrebbe armato e intanto gli altri studenti oggi sono tornati in classe. Il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
10: Alla scuola media Verga di Centocelle si celebra il rientro sui banchi.

0: Anche del ragazzo eroe che con il suo coraggio ha salvato la professoressa Isabella Marsilio, lo studente congolese che si è fatto avanti disarmando il compagno di classe armato. Intanto, mentre nascosti dietro il silenzio un drappo rosso, insegnanti e genitori riflettono sulle azioni preventive da intraprendere per evitare che la storia si ripeta, l'indagine va avanti. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli utenti che stavano seguendo la diretta social, quella videochiamata su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento, un video di 2 minuti e 53 secondi. Secondi pubblicato dal sito Watch People Die TV, un forum dell'orrore basato su contenuti violenti in cui è stata postata la preparazione dell'aggressione avvenuta dentro ai bagni dell'istituto e registrata dalla telecamera posizionata sull'elmetto del tredicenne, forse istigato da una rete suprematista collegata ad account russi, come quello che avrebbe postato la registrazione schermo di Telegram. Si cercano gli istigatori di quel gesto pianificato nei particolari con tanto di avviso social rilasciato sul profilo TikTok. Ragazzi, guardate dopo il TG. Ora chiuso. Per questo è stata effettuata la copia forense del cellulare per scavare nei contatti, chat e attività online, forse la stessa rete che gli si è rivolta contro per non aver portato a termine la sua missione. Lui, ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, è seguito dalla mamma che con il papà ha inviato una mail di scuse all'insegnante.
1: Ora in Germania, il giorno dopo la disfatta della CDU alle elezioni amministrative e l'avanzata dell'ultradestra e della sinistra radicale, per Merz in gioco il futuro democratico del paese. Il cancelliere annuncia nuove riforme, non si dimette. Il reportage a Schwerin in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'AfD ha conquistato quasi il 40% dei voti, con la nostra inviata Emma Farnè.
2: In centro a Schwerin, chi compra il pane viene qui. E Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
3: Schwerin è sempre una alte Leutestadt.
2: Questa, dice, è una città di anziani. Per loro è tutto più caro: elettricità, luce. Poi aggiunge: danno fastidio agli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati: non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire: i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più là, aggiunge: di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica, ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica: andremo al voto molto prima del 2029.
1: Elezioni politiche anche in Russia, le prime dall'inizio della guerra in Ucraina, affluenza oltre il dato del 2021 e vittoria annunciata del partito di Putin. Allora ci aggiorna proprio da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
4: Nonostante l'economia in calo e i droni ucraini, le elezioni sono finite come ampiamente previsto, cioè con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito, Russia Unita, è al 58%, l'affluenza al 60%. Gli oppositori sono certi che il Cremlino abbia fatto ogni cosa in suo potere per assicurarsi un plebiscito, compresa l'esclusione a pochi giorni dal voto dell'unico partito pacifista, e denunciano non sono state vere elezioni ma una operazione elettorale speciale. Russia Unita è andato malissimo solo nei seggi all'estero, dove sono fuggiti molti all'inizio dell'intervento in Ucraina, e ha trionfato invece Gente Nuova, un piccolo partito su cui aleggia il sospetto che sia stato inventato nei laboratori del Cremlino per sottrarre voti ai veri oppositori. Intanto entrano in Parlamento anche 50 militari che hanno combattuto in Ucraina, e ora che è stato raggiunto l'obiettivo di mostrare che il popolo segue il suo leader, leader. Resta da capire come Putin userà questo risultato. Ieri, dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e serpeggia il timore che il presidente sia

0: pronto a dare inizio a una nuova mobilitazione.
1: Negli Stati Uniti, levata di scudi da parte dei media contro la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso di CNN, Politico e MS Now, che intanto si sono appellati alla Costituzione e hanno fatto causa. A margine dell'Assemblea dell'ONU, intanto Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Allora sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Spirano venti di guerra sul Palazzo di Vetro. La settimana di alto livello alle Nazioni Unite avrà al centro le più gravi crisi geopolitiche del momento. Donald Trump sta arrivando a New York e prenderà parola domani, lo stesso giorno in cui incontrerà personalmente il presidente ucraino Zelensky. Anche la delegazione iraniana sarà all'assemblea con il presidente Pezeshkian. Intanto Trump oggi ha in agenda un faccia a faccia con il sindaco della città, Zoran Mandani. È la terza volta che i due si vedono. E con il presidente francese. Emmanuel Macron ha già fatto sapere che sarà franco con il tycoon, soprattutto sulla necessità del sostegno a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti ostenta sicurezza, nonostante i sondaggi dicano che ad approvare il suo operato sia il 29% degli americani, una percentuale mai così bassa e a poco più di 40 giorni dalle elezioni di medio termine. Intanto le testate giornalistiche incaricate di garantire la copertura delle attività della Casa Bianca hanno deciso di incrociare le braccia. Lo fanno in solidarietà con Politico, CNN e MS Now, le testate che Trump ha bandito dalle conferenze allo Studio Ovale e che hanno promesso di fare causa per violazione del primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa.
1: Italia grande partner degli Stati Uniti, così il segretario di Stato americano Marco Rubio ha siglato con il ministro degli esteri italiani il memorandum sui minerali critici. Sentiamo in diretta il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Sì, il vice premier e ministro degli esteri italiani è qui a New York per rappresentare l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa mattina l'inaugurazione di un ufficio SIMEST nella Grande Mela per sostenere le imprese e i loro export. E lì abbiamo chiesto a Tajani anche dell'incontro che ci sarà tra Trump e Zelensky, dovrebbe essere domani o dopodomani, sempre a margine dell'Assemblea. Tutte le iniziative che possono portare alla pace sono fondamentali, ha detto Tajani, e bisogna sempre distinguere tra paese invasore e paese invaso. Domani Tajani qui incontrerà anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, manteniamo aperto il dialogo ma non siamo d'accordo sull'atomica e chiediamo la riapertura di Hormuz, spiega il responsabile della Farnesina. Intanto nell'hotel alle mie spalle è terminato l'incontro con il segretario di Stato Rubio per firmare un memorandum d'intesa sui minerali critici. Rubio ha detto l'Italia grande partner degli Stati Uniti. Ora ascoltiamo le parole di Tajani, poi lì nello studio.
4: È un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale. Noi, per competere a livello globale, è importante avere un prezzo ridotto delle materie prime. Se si crea un mercato alternativo, questo è di grande importanza, e quindi oggi compiamo con gli Stati Uniti un passo importante in questa direzione.
1: Tra qualche giorno faccia a faccia tra le due superpotenze mondiali, giovedì a Washington, uno di fronte all'altro, Donald Trump e Xi Jinping. Sentiamo Andrea Vaccarella.
5: Donald Trump e Xi Jinping, Stati Uniti e Cina in un faccia a faccia cruciale giovedì a Washington. Sul tavolo soprattutto commercio e dazi, ma anche l'intelligenza artificiale, dopo gli ultimi allarmi rilanciati dagli stessi leader della Silicon Valley. E poi le terre rare, Taiwan e le grandi crisi internazionali dall'Iran alla guerra in Ucraina. I colloqui preparatori si sono chiusi con la Casa Bianca che ha proposto a Pechino un meccanismo per condividere informazioni sui rischi legati all'AI. Ma sul viaggio di Xi circolano voci sulla sua salute. Secondo il Wall Street Journal, il presidente cinese avrebbe saltato la cena di gala del vertice BRICS di Nuova Delhi la settimana scorsa per un'indisposizione fisica improvvisa. Dalla Cina nessuna spiegazione, un silenzio che ha animato però ulteriori speculazioni sulla salute del leader cinese. Sotto la lente degli osservatori di Pekingology, gli analisti che studiano scrupolosamente i vertici cinesi, la discesa dalla scaletta dell'aereo. Xi infatti è apparso particolarmente cauto, persino incerto, mentre si tiene saldamente al corrimano durante tutta la discesa.
1: Temi politici ci riportano in Italia, riunione a Palazzo Chigi dei vertici delle forze armate dell'intelligence, la presenza del ministro della difesa Guido Crosetto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Occasione, spiegano fonti di Palazzo Chigi, per fare il punto e condividere un aggiornamento sugli aspetti militari e di intelligence relativi alle principali aree di crisi nel mondo. E ci sono ancora polemiche tra maggioranza e opposizioni dopo la proposta della Premier Meloni di un tetto agli alunni stranieri in classe. Nel confronto anche le dinamiche interne ai partiti tra le fibrillazioni nella Lega e il dualismo del campo largo. Sentiamo i servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
6: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
7: L'integrazione richiede regole chiare. Tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
6: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
8: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
6: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
9: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché a corto di argomenti insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
10: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
9: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
11: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
9: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
1: Torniamo sulla cronaca. Concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano estradato dagli Stati Uniti nel 2024, era stato condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di un imprenditore australiano. Sentiamo il servizio di Anna Bigano.
12: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
1: Milano listata a lutto oggi per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali di uno dei campioni più amati del calcio, icona dell'Inter, si sono svolti nella Basilica di Sant'Ambrogio. Allora, vediamo il servizio di Thomas Villa.
13: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone. Omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Beppe Marotta e Beppe Bergomi.
14: È una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
15: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
1: Parliamo di Sanremo, provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto. È il festival targato Stefano De Martino che prende il largo con un nuovo regolamento in cui ci sono diverse novità. Allora sentiamo Fausto Pellegrini dopo una breve pausa a World 24 con Ilario Piagnerelli.
16: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino. E iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
0: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
7: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con maxi infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No. Epic. That's epic.
8: Skoda. Perlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Parte stasera World 24, il nostro approfondimento quotidiano sull'attualità internazionale. Ben trovati. Un disastro 2 settimane dopo la sconfitta schiacciante in Sassonia-Anhalt. Così il cancelliere tedesco Merz ha definito il risultato elettorale in altre 2 regioni, Mecklenburg-Pomerania sul Mar Baltico e poi la città metropolitana di Berlino. Nel primo caso il suo partito per la prima volta non ha nemmeno raggiunto la soglia di sbarramento. Nel secondo caso invece ha vinto la sinistra radicale Linke. C'è per noi collegata l'inviata Emma Farnè. Buonasera Emma, siamo ancora in quella Germania Est che anche stavolta sembra aver espresso un voto di protesta, sembra aver preferito gli estremi. In un caso la destra AfD che ha vinto, anche se stavolta con meno vantaggio rispetto al Sassonia-Anhalt, nell'altro caso la sinistra estrema radicale.
1: È stato un voto che è stato definito dallo stesso cancelliere Merz una cesura. Non era mai successo nella storia della Germania che la CDU non entrasse in un Parlamento regionale. Ha ammesso i propri errori. Merz tuttavia promette di andare avanti con le sue riforme. Sono già cadute le prime teste all'interno della CDU, tra cui quella del leader della Pomerania anteriore. A Berlino invece, lo dicevi, ha vinto la sinistra radicale. Elif Eralp potrebbe diventare la prima sindaca donna di origine turca. Un voto sicuramente di protesta non solo nei confronti del cancelliere ma anche di quella politica propagata da Berlino in cui gli elettori in quest'area non si riconoscono i partiti tradizionali.
0: Un voto ma in cui mai così tanto in Germania si è parlato di ingerenze russe, anzi, come si dice adesso, della guerra ibrida cognitiva della Russia.
1: È proprio così, noi ne abbiamo parlato stamattina con un esperto in scienze politiche, sentiamo l'intervista poi a te.
2: Crede che la propaganda russa o la Russia abbiano a che fare qualcosa con queste elezioni? No, non direttamente, ma attraverso la AfD e anche attraverso il movimento Sarah Wagenknecht, che tra l'altro ha fallito di poco l'obiettivo di superare lo sbarramento del 5% per accedere al Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Questi due partiti sono indubbiamente filorussi o difendono posizioni filorusse e trovano terreno molto fertile nella Germania dell'Est. E questo per 2 motivi. In primo luogo un'affinità culturale dovuta a ragioni storiche, perché molte persone ancora oggi imparano il russo nella Germania dell'Est e si ricordano dei rapporti che c'erano con l'Unione Sovietica in passato. Secondo motivo, c'è una forte propaganda russa che in particolar modo è presente nei social media e che viene portata avanti e promossa dalla AfD e da Sarah Wagenknecht. Dunque non vedo un intervento diretto della Russia, ma attraverso questi due partiti viene portata avanti la propaganda russa e trova terreno fertile.
0: Oggi vogliamo accendere i riflettori su una situazione umanitaria drammatica di cui nessuno quasi sta parlando. Un villaggio ucraino dove 6.000 persone sono completamente tagliate fuori dal mondo esterno, stanno cominciando a morire di fame. Ce ne parla collegata da Kherson, la città più vicina, Zarina Zabriskie, giornalista americana e ucraina che per scelta è andata a vivere in quella città pericolosissima e che per prima ha rotto il silenzio. Prima un veloce riassunto per immagini degli ultimi sviluppi del conflitto. Andiamo sul fronte di Liman. C'è un video, un drone che porta oltre le linee nemiche, un drone terrestre. nuovo protagonista della guerra, può sparare, estrarre feriti, far arrivare rifornimenti. Il video arriva dal fronte di Liman, a nord di Kramatorsk, sempre da lì arriva poi un altro video, questo è la collaborazione uomo-robot, mentre il drone terrestre trasporta un ferito e il soccorritore a piedi lo protegge abbattendo 3 droni nemici. Nel settore di Liman, la terza brigata all'assalto, l'ex battaglione Azov avrebbe riconquistato 150 km quadrati, lo vediamo nella mappa, spezzando l'accerchiamento di Kramatorsk. Così si può dire che anche la campagna estiva 2026 si è conclusa senza grandi successi per la Russia, che di questo passo terminerà la conquista nel Donbass nel 2031-2032. Infine, inferno di fuoco a Mosca, a soli 15 km dal Cremlino, brucia la raffineria di Kapotnia a sud-est della capitale. Secondo le forze armate ucraine, il 45% della capacità di raffinazione russa è stato messo fuori uso dagli attacchi ucraini. E veniamo alla nostra ospite Zarina Zabrinsky, grazie di essere con noi stasera. Vediamo su una mappa dove si trova la città di cui tanto stai parlando nei social e nei media di tutto il mondo, Oleshky, riva est del fiume Dnipro, proprio davanti a Kherson, la città da dove ci parli, dall'altro lato del fiume, dove si trova appunto Oleshky. Sparano i russi verso gli ucraini, in qualche modo facendosi scudo di questa popolazione civile. Zarina, perché queste persone sono bloccate? Perché non vengono fatte evacuare dagli occupanti russi?
3: Per prima cosa grazie per avermi ospitato. Per me questo è molto importante perché la gente possa capire la situazione. I russi stanno utilizzando delle nuove strategie, un assedio di droni, e hanno circondato Oleshky ma anche altre città nel territorio occupati dai russi nella regione di Kherson. Da lì loro prendono di mira la città di Kherson.
0: Prendono di mira la città di Kherson e impediscono anche l'ingresso di aiuti umanitari.

0: E abbiamo un video che mostra proprio una colonna che cerca di avvicinarsi a Oleschi e che viene fermata dai droni. Sui cofani, sul tetto, queste auto hanno proprio scritto "siamo civili". Mi senti, Zarina?
1: Ah sì, sì, è corretto tutto quello che ha detto. Quindi l'assedio dei droni di cui parlavo significa proprio questo, cioè che i droni bloccano tutte le strade di accesso alla città e in più lanciano delle mine, delle bombe che rimangono sulle strade e questo contribuisce a bloccare l'accesso di tutto. Non si può consegnare cibo, non si può consegnare benzina per i generatori e non c'è stata elettricità in quest'area. Ormai da anni non c'è acqua potabile e questo perché c'è stata anche l'inondazione causata nel 2023 dopo la distruzione della diga Nova Kavodka. Quindi i russi non permettono ai civili addirittura di seppellire i propri morti. Ci sono circa 2 civili che vengono uccisi ogni giorno.
0: Ecco, si parla di un obitorio pieno di cadaveri non refrigerati, si parla di cani che si alimentano di questi cadaveri, ci sono appelli delle chiese ucraine al Papa perché faccia qualcosa, lanci un monito, appelli del governo ucraino alla Croce Rossa Internazionale. Cosa si può fare per rompere l'assedio di Oleschi?
1: Beh, per prima cosa, grazie per parlare di questa questione e per gettare luce sulla situazione. I russi stanno utilizzando gli ucraini in questa situazione come scudi umani per proteggere le proprie posizioni e per questi sono saldi, non vogliono lasciare che queste persone se ne vadano perché sono preziose e anche se una di queste riuscisse a scappare non potrebbero avere la presa ed ora noi vorremmo che il Papa, le organizzazioni internazionali facessero pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa crisi umanitaria per permettere l'evacuazione di questi circa 6.000 civili dall'area e anche urgentemente per consegnare aiuti umanitari, medicine, cibo a tutte le persone dell'area.
0: Grazie Zarina, vi lascio la nostra nuova rubrica dedicata all'AI, l'intelligenza artificiale, insieme a Diego Antonelli.

0: Buongiorno e benvenuti a AI News 24, una nuova rubrica di Rai News 24 che si occupa di intelligenza artificiale. Ogni lunedì cercheremo di capire un po' come funziona questo nuovo mondo e lo faremo in maniera molto concreta, andando a svolgere, a far svolgere alla macchina dei compiti precisi. Per farlo abbiamo e avremo ospiti fissi, due grandi esperti del settore. Il primo è qui in studio con me e lo saluto subito, Andrea Laudadio, responsabile dello sviluppo di team. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: E quindi è uno che per sua, diciamo, sviluppo e formazione, per cui deve formare tante persone e aiuterà a formare anche i nostri spettatori. Collegato vedo già il professor Walter Quattrociocchi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Lei professore è il nostro ospite alto, è uno dei più grandi studiosi del fenomeno e quindi ci spiegherà alcune delle dinamiche che vedremo svolgere in diretta qui in trasmissione. Ogni giorno, dicevo, ci occuperemo di un tema e lo faremo svolgere all'intelligenza artificiale. Poi, per verificare quello che l'intelligenza artificiale effettivamente ha fatto, avremo un ospite umanissimo, un'intelligenza umana. Oggi è la volta della dottoressa Monica Germani, che è collegata con noi. Buongiorno, dottoressa.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: E nel dire che è una dietista dell'Università di Siena, se non sbaglio, diciamo già e svegliamo già il gioco di oggi. Il gioco di oggi è questo. Sono tornato alle vacanze, Andrea, ho 2 chili in eccesso da smaltire e decido di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Allora, che cosa devo fare? Intanto, che cosa posso fare per parlare con l'intelligenza artificiale?
1: Allora, intanto, avendomi tu dato dell'ospite basso rispetto al professore, devo dire che ti sei fatto lo sconto di

0: un chilo rispetto a quello che avevamo concordato. Però il tema è, l'intelligenza artificiale è lì, alla nostra portata. Mi viene la voglia di chiedergli un consiglio su come perdere peso.
1: Sì, ma come glielo chiedo? Glielo scrivo, glielo mando con un messaggio? Come funziona esattamente?
0: In un modo drammaticamente semplice, che è quello di scrivergli qualche riga per fargli eseguire un compito.
1: Perfetto, allora, questo compito, questi comandi che gli diamo sono dei comandi scritti, poi vedremo che si può anche dettarglieli.
0: Il famigerato prompt.
1: E si chiamano prompt, questo impareremo ad avere confidenza con questo oggetto, il prompt. Il prompt è la stringa, eccolo qui, ne vediamo un esempio, è la stringa dei comandi, è il testo di comando che ordinerà esattamente all'intelligenza artificiale che cosa deve fare. In questo caso noi abbiamo composto un prompt per chiedere una dieta. Allora, quali sono il perimetro entro cui bisogna stare per dare un'indicazione che dia un risultato certo e utile? Per esempio, se io dico voglio perdere 3 kg in 3 mesi e premo invio, che cosa succede?
0: Qualcosa succede. Questa è la prima cosa a cui stare attenti, cioè la macchina risponde in qualunque caso e questo può metterci in difficoltà. Quello che i telespettatori stanno vedendo è un prompt avanzato, è un prompt che arriva dopo una serie di riflessioni. La prima tentazione che le persone potrebbero avere è quella di dire semplicemente voglio perdere 3 kg, voglio perdere del peso e la macchina ci darà una risposta. Quello che questo prompt invece sta cercando di fare è dare al tempo stesso due cose fondamentali, il contesto e il compito.
1: Allora, leggiamolo insieme così capiamo perché l'abbiamo costruito così. Ho 56 anni, sono un uomo e peso 65 kg. Sono, ricordiamolo, tutte informazioni necessarie. Faccio il giornalista, sto seduto molte ore al giorno, ma ogni giorno faccio 10 km di camminata veloce. Perché servono tutti questi elementi?
0: Per evitare quello che potremmo chiamare effetto bromuro. Non so se
1: Perché facciamo addormentare i nostri spettatori. No, che cos'è l'effetto bromuro?
0: L'effetto bromuro è quello che è capitato a un sessantenne americano che ha chiesto a un sistema di intelligenza artificiale con che cosa poteva sostituire il cloruro di sodio. Non ha detto il sale, ha detto proprio il cloruro di sodio. E la macchina gli ha suggerito il bromuro di sodio, che effettivamente è un sostituto che può andare bene, ma non per la dieta, non per l'alimentazione. Questa persona venne poi ricoverata 3 mesi dopo in uno stato di allucinazione molto forte, con dei sintomi molto gravi. I medici poi ricostruirono che questa era una domanda che aveva fatto alla macchina. Perché rimane ben impresso l'effetto bromuro? Perché non dobbiamo rischiare l'effetto bromuro, cioè di fare la domanda sbagliata a cui la macchina risponde in maniera giusta, ma che poi non funziona per noi.
1: E infatti noi abbiamo dato un sacco di altri elementi su tuo suggerimento, Andrea. Abbiamo detto che a pranzo mangi in mensa oppure un toast al bar, la sera cena abbondante e cucino io e prima di dormire, questo purtroppo è vero, faccio uno spuntino a cui tengo tantissimo. Allora, tutti questi elementi ci hanno condotto e ci portano ad avere un risultato che sarà estremamente preciso, giusto?
0: È il risultato più probabile che la macchina attribuisce a questo testo che noi gli abbiamo dato, che è un testo migliore del semplice vorrei perdere 3 kg.
1: Ci sono delle domande che bisogna farsi prima di comporre il prompt, cioè i comandi da dare alla macchina?
0: Indubbiamente la prima domanda è: sto dando alla macchina il compito giusto? È un compito in cui la macchina mi può aiutare? È un compito la cui risposta può andarmi bene? Perché noi adesso abbiamo giocato con i secondo te 2 kg, secondo me almeno 3 kg di peso che tu vuoi perdere. Ma se tu avessi chiesto vorrei perdere 20 kg, non so se di fronte a una richiesta così grande la macchina è lo strumento adeguato. Quindi la prima domanda è: sto chiedendo la cosa giusta? Sto usando il tostapane per il suo scopo giusto?
1: Ma è necessario dare un prompt subito così completo oppure sono possibili delle correzioni a mano, diciamo io faccio una prima, interrogo la macchina con una prima semplice domanda, poi vedo il risultato e aggiungo dei dettagli. La macchina mi segue?
0: Se ho capito il gioco, sì. Se io ho capito il gioco di relazione con la macchina, che noi stiamo chiamando macchina, ma che tendenzialmente, ed è il vero problema, le persone cominciano a scambiare per una persona. Ed è questo che genera la maggior parte degli errori, perché se io penso che la macchina mi veda e quindi non gli dico le informazioni iniziali, cioè il mio peso, quello che faccio, chi sono, che sono un uomo per esempio piuttosto che una donna, la macchina tenderà comunque a rispondere. Quindi la prima regola del gioco è capire il gioco.
1: Benissimo. E noi abbiamo dato queste informazioni, quindi siamo stati precisi e circostanziati alla macchina e la macchina ci ha dato un risultato che ora vediamo insieme, lo svegliamo, eccolo qui. Intanto mi consola, amici, il tuo obiettivo è ragionevole. Vogliamo dire che l'intelligenza artificiale ha sempre un approccio consolatorio? Almeno questa è la mia esperienza, è sempre particolarmente benevola, il tuo approccio, il tuo obiettivo è ragionevole. È così?
0: È un prodotto commerciale, ci mancherebbe altro che mi tratti male.
1: Quindi il cliente ha sempre ragione. Beh. Va bene, vediamo se il cliente ha sempre ragione, quindi abbiamo un giudizio, diciamo così, testuale abbastanza ampio e poi c'è la dieta vera e propria che possiamo vedere e che è organizzata giorno per giorno con i vari ingredienti, i vari piatti, le pietanze che sarebbe bene che io assumessi per perdere i 3 kg. Quindi noi abbiamo preso questa dieta che l'intelligenza artificiale ha effettivamente preparato per noi e l'abbiamo mandata alla dottoressa Germani. Dottoressa, lei se l'è guardata, ha avuto tempo per studiarsela, da lei vogliamo sapere, lei che è l'esperta umana, quindi che può fare tutte le considerazioni del caso, e darci una valutazione, com'è questa dieta, dove funziona e dove non funziona?
2: Allora, diciamo che da un punto di vista di plausibilità, quindi se la prendiamo come una dieta potenzialmente corretta, non è squilibrata da un punto di vista di percentuali, gli alimenti all'interno sono abbastanza sani, selezionati, quindi teoricamente questo può essere il grande inganno quando si prepara una dieta con l'intelligenza artificiale, gli si dà affidabilità. Ma dov'è il problema? È che la plausibilità non significa che abbia una correttezza medico-scientifica. Mi spiego meglio. Facciamolo sia sul prompt di oggi che in contesto generale. Intanto nel costruire una dieta, che siano pochi chili, tanti chili, poi quello lo devono definire un po' i professionisti, mi sento più gonfio, meno gonfio, devo pensare alle gambe, voglio entrare in un vestito, anche una condizione apparentemente banale e superficiale richiede un'attenzione molto meticolosa, perché immaginiamo così: il nostro organismo è una grande macchina dove tutti i nutrienti, quindi carboidrati, proteine, grassi, minerali, l'acqua, eccetera, eccetera, sono gli operai dei trilioni di reazioni biologiche all'interno. Quindi è un sistema molto dinamico, basta cambiare da un giorno all'altro che cambiano le cose. Dormo poco, cambia la dieta, sono più gonfio, cambia la dieta. Che succede? Che in teoria potremmo anche accettarla su linea generale se questa dieta dovrebbe andare su una popolazione grande e dare delle indicazioni generiche. Non va bene sul singolo perché mancano tanti dati da un punto di vista clinico, cioè storia clinica, analisi, la mia storia del peso, le mie dentro quei 70 kg cosa c'è? Cioè Cristiano Ronaldo sono 98 kg, un'altra persona di 98 non è uguale, ok? Quindi massa magra, massa grassa, una semplice bilancia bioimpedanziometrica a casa non è sufficiente per darci quello. Dentro la mia vita 10 km, bene, 10 km fatti a quale intensità? Perché 10 km ad alta intensità tutti i giorni cambiano notevolmente l'apporto della dieta che è stata comunque stimata dall'intelligenza artificiale. Altro aspetto, mangio a mensa, cosa c'è a mensa? Cosa posso reperire a mensa? Quanto viaggio? Quanto non viaggio? Quante cene fuori faccio? Dopo cena è coccola o è un altro bisogno?
1: Dottoressa, questo è un interrogatorio, lei interroga.
2: È perché
1: lei mette sotto torchio, diciamoci la verità.
2: Io un po' sì. No, però scherzi a parte, diciamo che l'intelligenza artificiale può personalizzare le informazioni che ha a disposizione, ma il sistema, l'essere umano è di contesto e di biologia e fisiologia, è talmente tanto complesso che alcune volte quello può diventare dannoso. Questo non significa che non si può utilizzare, è l'utilizzo scorretto. Chiedere una dieta all'intelligenza artificiale può essere banalmente rischioso.
1: Dottoressa, le capita frequentemente che qualche suo paziente o nuovo paziente magari venga dicendole sto seguendo una dieta che mi ha fatto l'intelligenza artificiale ma non funziona, oppure che addirittura corregga quello che lei gli prescrive?
2: Allora, 9 su 10. No, ma io dico sempre ai pazienti che la possono usare. Uno, la possono usare per reperire delle informazioni che possono portare in studio, le domande da fare, i dubbi, le perplessità, perché poi si deve fare anche educazione, perché altrimenti si rimane perennemente ancorati a dei professionisti. La seconda cosa può essere utilizzata anche quando, per esempio, una dieta è già stata prescritta, perché la dieta in ogni sua accezione è una prescrizione. Magari non ha voluto la lista della spesa da noi, sebbene interrogata, può farsi fare la lista della spesa. Non ha voluto delle ricette da noi.

0: se ben interrogata, può farsi fare delle ricette sfiziose perché magari vuole cambiare i sapori. Cioè, può essere utilizzata non come, diciamo, fase decisionale, ma come un mezzo in più, un assistente che aiuta a schematizzare, velocizzare i processi, accelerare le cose, ma vale anche per noi professionisti.
1: E allora vediamo che cosa ne pensa il professor Quattrociocchi, che è arrivato a questo punto della nostra chiacchiera, interviene dall'alto, e mi prendo un altro chilo, interviene dall'alto e ci dice, professor Quattrociocchi, che cosa è successo oggi in questa prima puntata?
2: Abbiamo cominciato a vedere un pochino che cosa abbiamo di fronte quando parliamo di intelligenza artificiale e dei casi d'uso che spesso ne facciamo, perché come la interroghiamo per la dieta, la interroghiamo per altre cose che ci riguardano da vicino e su cui magari non ci sentiamo tantissimo sicuri. E la dottoressa ha fatto benissimo a riportare subito la questione sui binari, dicendo che siamo di fronte a strumenti meravigliosi, portentosi, che però nel loro diciamo funzionamento sono molto lontani da quello che noi pensiamo facciano, perché noi siamo molto affascinati dal fatto che siamo di fronte a macchine che automaticamente producono linguaggio e ci danno risposte. È un po' quello che ha affascinato tutte le anche i produttori di questi strumenti, che hanno continuato a investirci miliardi sperando che venisse fuori qualche altra cosa, ma che non è venuta. Cosa fanno questi strumenti? Questi strumenti sono istruiti, gli fanno studiare, gli fanno leggere tutto quello che è stato scritto sostanzialmente dall'essere umano dall'inizio della scrittura fino ad oggi. E che cosa fanno quando noi gli andiamo a scrivere quello che hai chiamato tu giustamente prompt, quando noi ci andiamo ad interagire, gli facciamo le domande? Loro non hanno contezza di della domanda che abbiamo fatto noi e quindi hanno un pensiero dietro. Quello che provano a fare è ricostruire una sequenza di parole che in base a quello che gli abbiamo scritto noi suoni bene in base a quello che è stato scritto precedentemente. La plausibilità linguistica deve suonare bene, la massimizzazione della fluency viene detto in gergo, cioè deve essere più aderente a quello che è il contesto che abbiamo attribuito noi mentre facevamo il prompt. E tu gli hai chiesto giustamente che volevi perdere 15 kg e questo ha fatto sì che creasse una differenza rispetto a uno che ne voglia perdere soltanto 3. Tu hai un problema grosso da quel punto di vista, quindi c'è un...
1: Io ne volevo perdere solo 3, professore, comunque fa niente, evidentemente la TV ingrassa, dicono. Un'ultima cosa, una battuta finale. Quindi cosa possiamo dire? Perché l'intelligenza artificiale, procedendo nel modo che ha detto lei, ci prende così spesso?
2: Perché sono strumenti che sono costruiti per l'interazione e nell'interazione ovviamente essendo strumenti che richiedono un incentivo economico per poterci accedere, non è che ti trattano male o ti prendono a parolacce, ci puoi mettere dei filtri, puoi cambiare un po' l'interazione, ma viene chiamata sicofanzia, tendono ad accomodare molto quello che dice l'umano. Il problema è che questo si pone pure quando gli facciamo le domande, quando gli chiediamo un giudizio, perché il vero problema con questi sistemi emerge quando chiediamo un giudizio come se stessimo di fronte ad un umano, dimenticando che non siamo di fronte ad un umano, ma siamo di fronte a macchine di plausibilità. Quindi se tu gli dici è meglio questa dieta, e lei ti risponde sì, questa è buona questa dieta, ma sarebbe meglio quest'altra? Sì, sarebbe meglio quest'altra. Cioè non ha contezza del mondo, non ha una mente, non stiamo interagendo con qualcosa di simile a noi, stiamo interagendo con strumenti che costruiscono sequenze di parole in maniera coerente. Che bene, nulla che la verifica.
1: Mi sembra di poter dire per chiudere che quindi l'intelligenza artificiale, primo step della nostra lunga corsa in questa scoperta, è un qualcosa che si può utilizzare, ma che deve essere sempre fatto sotto stretto controllo medico, direi in questo caso. Direi che questa è più o meno la sintesi di oggi, siamo arrivati alla fine, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Andrea Laudadio, ringrazio il professor Quattrociocchi, ringrazio la dottoressa Monica Germani. Grazie. E do appuntamento la settimana prossima, sempre su Rai News 24, sempre alle 13:40.

0: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid. L'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid. Da 24.900 euro. Scopri V10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamo.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
2: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Ad Amatrice Mattarella inaugura l'anno scolastico, la scuola è aperta a tutti e deve unire, non lacerare, ha detto agli studenti. La scuola sia inclusiva, le parole del capo dei Vescovi Zuppi. Elezioni locali in Germania, in Pomerania, l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori, a Berlino vince la sinistra di Linke. Merz non lascia ma resta in bilico, Germania osservata speciale in Europa. Dopo l'esclusione di Trump di CNN, politico in DMS Now, dalla sala stampa della Casa Bianca anche NBC, ABC, CBS e Fox solidarizzano boicottaggio per non seguire più i suoi eventi. Dal Tribunale di Verona la semilibertà a Chico Forti in carcere da 26 anni per un omicidio negli USA, per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, uno dei grandi del calcio italiano e mondiale, migliaia di persone alle esequie, tutto il calcio italiano rende gli omaggio. Nasce il Festival di De Martino, 5 serate, 24 artisti in gara dal 16 al 20 febbraio. Il direttore artistico quest'anno si potrà votare online. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Buonasera e bentrovati con il telegiornale delle 22. Lo avete sentito, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Onnicomprensivo Marchionne. In occasione del 10° anniversario del terremoto ha detto: la scuola è integrazione, non crei ghetti. Il capo dello Stato, queste le sue parole, lo vediamo con Federica Manco.
1: La scuola prepara al futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
2: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi, la cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
0: La scuola sia inclusiva, questo è il monito anche del cardinale Matteo Zuppi all'assemblea della CEI. Zuppi è intervenuto anche sulle violenze in aula

0: e sull'intelligenza artificiale. Seguiamo Sara Nesci.
1: I cancelli, tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
2: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi italiani, e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva, perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso, quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere, integrare, perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna, quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
1: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
0: Parliamo ancora di scuola e torniamo ad Amatrice per l'apertura ufficiale del nuovo anno scolastico. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è tornato a parlare anche del tetto agli studenti stranieri in classe. Lo ascoltiamo.
3: Qui oggi si manifesta una delle definizioni più profonde di rinascita, la capacità di sapersi rialzare dopo ogni caduta. Ed è proprio questa anche la missione educativa della scuola, valorizzando i talenti di tutti, rendendo ognuno consapevole della straordinaria ricchezza che possiede dentro di sé, di scoprire e coltivare le proprie potenzialità. È la scuola dei talenti, la scuola costituzionale. Con la stessa ottica ho ricordato più volte anche la necessità della integrazione degli studenti stranieri in tutte le decisive sfumature dell'espressione che va sempre pensata nella sua complessità. Evitare alla radice qualunque discriminazione, rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana, perché senza la conoscenza della nostra lingua, la padronanza della nostra lingua, non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è un futuro all'interno della nostra società. Ecco perché è così importante.
0: Abbiamo parlato della presenza del Presidente della Repubblica questa giornata di inaugurazione, un segnale di vicinanza delle istituzioni per genitori, studenti e insegnanti. L'inviato Stefano Corradino.
4: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale, perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
5: I cittadini futuri di Amatrice sono gli studenti che oggi frequentano l'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, inaugurato nel 2019, 3 anni dopo il terremoto che ha sconvolto la città e l'Italia centrale.
6: Per noi si chiude un cerchio. Già da anni non eravamo più una scuola di emergenza, nel senso che questo è il primo edificio che è stato ricostruito. Quindi noi siamo usciti un po' dalla gabbia identitaria del terremotato e i ragazzi godono di un'offerta formativa assolutamente di qualità.
5: Ci sono tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, anche con le loro attività creative, e per l'occasione della presenza del Capo dello Stato sono arrivati istituti da altre realtà del paese.
7: Noi siamo di Monreale, il liceo artistico Mario D'Aleo, e stiamo realizzando un mosaico ispirandoci al Cretto di Burri di Gibellina, perché Gibellina come Amatrice ha vissuto lo stesso dramma.
8: La presenza del presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi.
5: Contenti di tornare a scuola?
9: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
0: L'indagine sul tredicenne che ha accoltellato venerdì scorso l'insegnante a scuola, si cerca di stringere il cerchio attorno alla rete.

0: e lo avrebbe armato. Il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
1: Alla scuola media Verga di Centocelle si celebra il rientro sui banchi del ragazzo eroe che con il suo coraggio ha salvato la professoressa Isabella Marsilio, lo studente congolese che si è fatto avanti disarmando il compagno di classe armato. Intanto, mentre nascosti dietro il silenzio un drappo rosso, insegnanti e genitori riflettono sulle azioni preventive da intraprendere per evitare che la storia si ripeta, l'indagine va avanti. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli utenti che stavano seguendo la diretta social, quella videochiamata su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento, un video di 2 minuti e 53 secondi pubblicato dal sito Watch People Die TV, un forum dell'orrore basato su contenuti violenti in cui è stata postata la preparazione dell'aggressione avvenuta dentro ai bagni dell'istituto e registrata dalla telecamera posizionata sull'elmetto del tredicenne, forse istigato da una rete suprematista collegata ad account russi, come quello che avrebbe postato la registrazione schermo di Telegram. Si cercano gli investigatori di quel gesto pianificato nei particolari con tanto di avviso social rilasciato sul profilo TikTok. Ragazzi, guardate dopo il TG. Ora chiuso. Per questo è stata effettuata la copia forense del cellulare per scavare nei contatti, chat e attività online, forse la stessa rete che gli si è rivolta contro per non aver portato a termine la sua missione. Lui, ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, è seguito dalla mamma che con il papà ha inviato una mail di scuse all'insegnante.
0: Ora in Germania, il giorno dopo la disfatta della CDU alle elezioni amministrative e l'avanzata dell'ultradestra e della sinistra radicale per Merz, è in gioco il futuro democratico del paese. Il cancelliere annuncia nuove riforme, ma non si dimette. Il reportage a Schwerin, dove l'AfD ha conquistato quasi il 40% dei voti, con l'inviata Emma Farnè.
2: In centro a Schwerin, chi compra il pane viene qui. E Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
3: Schwerin è sempre una alte Leute-Stadt.
2: Questa, dice, è una città di anziani. Per loro è tutto più caro: elettricità, luce. Poi aggiunge: danno fastidio gli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati: non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere.
4: Ciao.
2: Ci pensa un barista prima di dire: i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più là, aggiunge: di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica. Ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica: andremo al voto molto prima del 2029.
0: Elezioni anche in Russia, le prime politiche dall'inizio della guerra in Ucraina, affluenza oltre il dato del 2021 e vittoria annunciata del partito di Putin. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
5: Nonostante l'economia in calo e i droni ucraini, le elezioni sono finite come ampiamente previsto, cioè con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito, Russia Unita, è al 58%, l'affluenza al 60%. Gli oppositori sono certi che il Cremlino abbia fatto ogni cosa in suo potere per assicurarsi un plebiscito, compresa l'esclusione a pochi giorni dal voto dell'unico partito pacifista, e denunciano non sono state vere elezioni, ma una operazione elettorale speciale. Russia Unita è andato malissimo solo nei seggi all'estero, dove sono fuggiti molti all'inizio dell'intervento in Ucraina, e ha trionfato invece Gente Nuova, un piccolo partito su cui aleggia il sospetto che sia stato inventato nei laboratori del Cremlino per sottrarre voti ai veri oppositori. Intanto entrano in Parlamento anche 50 militari che hanno combattuto in Ucraina, e ora che è stato raggiunto l'obiettivo di mostrare che il popolo segue il suo leader, leader. Resta da capire come Putin userà questo risultato. Ieri, dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e serpeggia il timore che il presidente sia pronto a dare inizio a una nuova mobilitazione.
0: Negli Stati Uniti la levata di scudi da parte dei media contro la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso in sala stampa alla CNN, il politico e MS Now, che intanto si sono appellati alla Costituzione e hanno fatto causa. Da New York l'inviata Francesca Romana Lisei.
4: Spirano venti di guerra sul Palazzo di Vetro. La settimana di alto livello alle Nazioni Unite avrà al centro le più gravi crisi geopolitiche del momento. Donald Trump sta arrivando a New York e prenderà parola domani, lo stesso giorno in cui incontrerà personalmente il presidente ucraino Zelensky. Anche la delegazione iraniana sarà all'assemblea con il presidente Pezeshkian. Intanto Trump oggi ha in agenda un faccia a faccia con il sindaco della città, Zoran Mandani. È la terza volta che i due si vedono. E con il presidente francese. Emmanuel Macron ha già fatto sapere che sarà franco con il tycoon, soprattutto sulla necessità del sostegno a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti ostenta sicurezza, nonostante i sondaggi dicano che ad approvare il suo operato sia il 29% degli americani, una percentuale mai così bassa e a poco più di 40 giorni dalle elezioni di medio termine. Intanto le testate giornalistiche incaricate di garantire la copertura delle attività della Casa Bianca hanno deciso di incrociare le braccia. Lo fanno in solidarietà con Politico, CNN e MS Now, le testate che Trump ha bandito dalle conferenze allo studio Ovale e che hanno promesso di fare causa per violazione del primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa.
0: Italia partner degli Stati Uniti, così il segretario di Stato americano Marco Rubio ha siglato con il ministro degli esteri italiani il memorandum sui minerali critici. Il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani è qui a New York per rappresentare l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa mattina l'inaugurazione di un ufficio SIMEST nella Grande Mela per sostenere le imprese e i loro export. E lì abbiamo chiesto a Tajani anche dell'incontro che ci sarà tra Trump e Zelensky, dovrebbe essere domani o dopodomani, sempre a margine dell'Assemblea. Tutte le iniziative che possono portare alla pace sono fondamentali, ha detto Tajani, e bisogna sempre distinguere tra paese invasore e paese invaso. Domani Tajani qui incontrerà anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, manteniamo aperto il dialogo ma non siamo d'accordo sull'atomica e chiediamo la riapertura di Hormuz, spiega il responsabile della Farnesina. Intanto nell'hotel alle mie spalle è terminato l'incontro con il segretario di Stato Rubio per firmare un memorandum d'intesa sui minerali critici. Rubio ha detto l'Italia grande partner degli Stati Uniti. Ora ascoltiamo le parole di Tajani, poi viene allo studio.
7: È un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale. Noi, per competere a livello globale, è importante avere un prezzo ridotto delle materie prime. Se si crea un mercato alternativo, questo è di grande importanza, e quindi oggi compiamo con gli Stati Uniti un passo importante in questa direzione.
0: Riunione a Palazzo Chigi dei vertici delle forze armate e dell'intelligence, alla presenza del ministro della difesa Guido Crosetto, del sottosegretario della presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Occasione, spiegano fonti di Palazzo Chigi, per fare il punto e condividere un aggiornamento sugli aspetti militari e di intelligence relativi alle principali aree di crisi del mondo. E poi ancora polemiche tra maggioranza e opposizioni dopo la proposta della Premier Meloni. Ne parlavamo, di un tetto agli alunni stranieri in classe, nel confronto anche le dinamiche interne ai partiti, tra le fibrillazioni nella Lega e il dualismo del campo largo. I servizi di Eva Giovannini e poi di Antonio Sciotto.
8: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
9: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
8: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
10: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
8: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
11: Di argomenti insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
12: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
11: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
13: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
11: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
0: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano estradato dagli Stati Uniti nel 2024 era stato condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti proprio per l'omicidio dell'imprenditore australiano del Pike. Il servizio di Anna Bigano.
14: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
0: Milano listata a lutto oggi per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali di uno dei campioni più amati del calcio, icona dell'Inter, si sono svolti nella Basilica di Sant'Ambrogio. Thomas Villa.
15: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo, e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone, omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Beppe Marotta e Beppe Bergomi.
16: È una leggenda della nostra Inter che se ne va, se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
17: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo qua, tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
0: E siamo in chiusura, artisti italiani di alto calibro in gara, ospiti internazionali di grande impatto. Questo è il Sanremo, targato Stefano De Martino, il servizio di Fausto Pellegrini.
18: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo e abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
0: Ed è tutto per questa edizione, ma l'appuntamento è subito dopo la pubblicità con la nuova stagione di Spotlight. Questa sera vi portiamo nella kill zone in Ucraina, dal Donbass a Kherson, con un'inchiesta sugli attacchi ai soccorritori e la guerra dei droni. Subito dopo la pubblicità.

0: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con maxi infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No. Epic. That's epic.
1: Skoda.
2: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
3: Capelli più forti per il 96% delle donne. Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale. Swiss, la tua bellezza nasce da dentro.
4: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
5: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Castellamonte, piccolo comune del Canavese in provincia di Torino. Dopo 48 ore di viaggio, Irina Karabut, sindaca della martoriata cittadina ucraina di Krasnokutsk, nella regione di Kharkiv, a soli 40 km dal confine con la Russia, è arrivata a destinazione. Abbraccia il sindaco e gli amici della Memoria Viva, l'associazione che da 4 anni sostiene la sua gente con aiuti e soccorsi. Con lei la piccola Iulia, 5 anni, giovanissima pianista.
1: I nostri ragazzi non possono andare a scuola. Ogni giorno le sirene antiaeree li costringono a nascondersi nelle cantine e nei sottoscala. Sono stati uccisi 140 bambini, ucraini ma anche armeni, dell'Uzbekistan, del Tagikistan. I russi hanno colpito case, scuole, preso di mira i civili. Un'intera famiglia con i figli piccoli è stata sterminata. Un drone ha centrato la loro auto. 24.000 persone sono arrivate a Krasnokutsk dopo essere state evacuate dalle zone più calde del fronte. I soccorritori li hanno portati via sotto le bombe.
2: Gli attacchi russi prendono di mira i soccorsi, prendono di mira le strutture sanitarie.
1: Sì, hanno bombardato edifici civili, infrastrutture energetiche, impianti idrici. Ci hanno lasciati senza luce, gas e acqua. Spesso effettuano un primo raid e quando arrivano i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori sferrano un secondo attacco. L'estate scorsa un poliziotto è stato ucciso mentre cercava di portare in salvo i civili da un edificio distrutto. E lo stesso è accaduto a uno dei nostri vigili del fuoco. E questi sono crimini di guerra.
3: Salutiamo Iulia e saluto Varvara che, insomma, finalmente la vediamo bella, sorridente, come è giusto che sia alla loro età, felici, spensierati e belli.
0: In prima fila nella sala consigliare, le famiglie che qua hanno trovato rifugio, con Varvara, 12 anni, evacuata a fine 2025 per curarsi da un tumore che oggi le ha dato finalmente tregua. L'anima di questo progetto è Roberto Falletti.
4: Stessa cosa vale per l'altro.
0: È lui che recupera personalmente in questa officina di Bollate i mezzi blindati con cui effettuare le evacuazioni.
4: Grazie a questi mezzi siamo riusciti a salvare l'equipaggio nelle ultime missioni, perché due furgoni purtroppo sono andati distrutti dai droni FPV, ma la cellula dentro, come hai visto, è rimasta intatta.
0: Ex portavalori che vengono riadattati per portare i civili proteggendoli dai droni. Prima di partire per le linee del fronte, i mezzi blindati vengono riempiti di aiuti umanitari dagli abitanti di Castellamonte e dei paesi della zona.
4: Questi mezzi durano in media un mese e mezzo, perché i droni, nonostante vedi abbiamo messo le scritte, siamo solo civili, non attaccateci, i droni kamikaze cercano soprattutto queste prede, cercano civili per terrorizzarli, per cercare di mandare via la gente dalle città.
2: Che cosa è successo quando ci sono stati questi attacchi?
4: È successo che purtroppo questi droni addirittura adesso si posano come avvoltoi nel Prati e poi non appena arriva un mezzo di soccorso hanno anche capito i punti, io non posso dirti quali sono, ma ci sono punti vulnerabili all'interno dei furgoni, loro colpiscono quei punti vulnerabili per distruggere completamente il furgone.
2: La giornata di oggi l'avete voluta dedicare alla piccola Iulia e alla sua musica.
4: Ma non solo, a tutti i bambini che vivono purtroppo in condizioni terribili nei bunker, dove non vedono la luce del sole da anni, dove non possono respirare questi prati meravigliosi che noi abbiamo qui e giocare liberi.
0: Prima di ripartire, Iulia ringrazia gli amici italiani con un momento speciale. La sua musica per salutare la pace mentre si parte verso la guerra.

0: Si riconosce dalle reti la strada verso il Donbass. Quando ci si avvicina al fronte orientale, si susseguono le squadre di operai a lavoro con i militari per tessere le protezioni contro i droni.
1: Quella che ce l'ha a sinistra, più a sinistra. Brava.
0: Montiamo la Ciuica, l'intercettore di droni indispensabile per monitorare la costante minaccia nei cieli trasformati in campo di battaglia.
2: Stiamo facendo questo sterrato perché il ponte che porta verso Izium è troppo vicino al fronte e dunque troppo pericoloso da attraversare. Intorno è tutto completamente distrutto, vedete i palazzi con le finestre sventrate, il tetto di quell'edificio là in fondo è stato distrutto. Punto più alto di Izium, la stella dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Qua un altro distributore, un'altra pompa di benzina che è stata colpita, ci sono ancora le macerie, tutto bruciato. Guardate, anche il furgone laggiù.
0: Le pompe di benzina sono diventate veri e propri target. Quando arriviamo in questo distributore, tre persone hanno appena perso la vita. L'automobile è centrata in pieno da un drone russo. I resti delle vittime non sono stati ancora trovati. Un attacco mirato che ha distrutto le reti protettive. Gli operatori caricano i fucili antidroni. Il giubbotto antiproiettile, il casco, i soccorritori sono addestrati, si preparano alle evacuazioni.
3: Stiamo andando a Slovensk. Faccio queste missioni due o tre volte alla settimana, anche grazie agli amici italiani. Stare in questi luoghi è diventato troppo rischioso e non possiamo abbandonare queste persone sotto le bombe. Ma adesso l'obiettivo siamo noi.
4: Пиздюлила, блядь.

0: пробило серое стекло, дырка в салон видна. Пробито, я вижу, ну...
1: При эвакуации...
2: Stava mandando a Druskivka per evacuare dei civili. Li avevamo appena caricati nel blindato quando è arrivato l'attacco di un drone a pilotaggio remoto. I nostri intercettori non lo avevano rilevato perché a fibra ottica. Sono esplose le fiamme e le porte si sono bloccate. Eravamo feriti, ma siamo riusciti ad aprire la botola in alto e a far scappare i civili da lì. Dopo l'attacco sono finito in terapia intensiva e il mio udito è ancora danneggiato.
3: Ha avuto paura e come vive adesso il fatto di ritornare a fare queste missioni?
2: Dopo l'esplosione, quando ho capito quello che era successo, la mia paura è stata tutta per la vita delle famiglie che stavamo cercando di portare in salvo.
4: Gli attacchi russi sui civili e i loro soccorritori durante le operazioni di evacuazione sono aumentati anno dopo anno. La ONG ucraina True Towns ne ha documentati 17 nel 2024, 43 nel 2025 e 52 solo in questi primi mesi del 2026, con il record assoluto raggiunto nel mese di agosto.
5: Gli attacchi contro le squadre che forniscono assistenza salvavita alla popolazione civile ucraina intrappolata nel conflitto

0: Sono sistematici e frequenti. Dal 2024 sono stati condotti per la maggior parte utilizzando droni a corto raggio che volano fino a una distanza di circa 40 chilometri, che è quella della kill zone, la fascia del fronte in cui vengono condotte le evacuazioni. Abbiamo rilevato che questi attacchi sono intenzionali perché gli operatori guidano veicoli chiaramente contrassegnati. I volontari e il personale della protezione civile indossano uniformi e caschi con i loghi. In più, questi attacchi vengono condotti contro veicoli in movimento che vengono seguiti dai droni per poi colpirli. E la maggior parte delle volte mirano al parabrezza per uccidere chi sta guidando.
1: Monta, vada, che ci sono i droni sopra di noi. Uica sta segnando che ci stavano sorvolando pochi istanti fa.
2: Qua alla nostra sinistra una fabbrica che è stata distrutta, guardate, hanno abbattuto tutto, è pieno di macerie e stiamo per entrare proprio a Sloviansk.
3: L'esercito russo si trova ormai a una manciata di chilometri da Sloviansk. L'intera città, che prima della guerra contava 110.000 abitanti, è avvolta nelle reti. È così che oggi vivono 20.000 persone. Olga ha aperto questo piccolo rifugio con un amico, Vacislav, un soccorritore. Accoglie chi ha bisogno di una doccia, un pasto caldo, un vestito pulito.
4: La mattina di Natale del 2025, Vacislav è partito per evacuare una famiglia da Kostantinivka. È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto. Ci sono molte donne con bambini che devono essere portate in salvo, ma sono rimasti pochissimi volontari a farlo, perché ogni giorno che passa diventa sempre più pericoloso.
3: Olga mi mostra le foto dei volontari di Sloviansk che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri.
5: I rischi per un volontario che fa questa roba non è che sono raddoppiati, sono decuplicati da quando io sono dentro un FPV. Ciò nonostante stanno continuando a farlo e le persone muoiono, cioè tante persone che ho conosciuto, con collaborato, non ci sono più.
3: Andrea Lesiani dell'associazione Liberi Oltre ha iniziato a fare le evacuazioni dalle zone del fronte nel 2024 e mese dopo mese ha visto precipitare la situazione sul campo.
5: Qual è il motivo per colpire un ragazzino in bicicletta nella campagna a Kramatorsk? È lontano da obiettivi militari, con un drone che ti vede, sa che sei un ragazzino in bicicletta e ti colpisce. Perché tu vuoi fare pressione sulla popolazione? Perché? Perché così svuoto pezzi di fronte.
3: È da Kramatorsk, nel cuore del Donbass, che i civili evacuati partono per lasciare la regione. In poche borse, i pezzi di una vita. I neonati nelle culle, gli zainetti sulle spalle.
6: I'm living so hard because the war destroy my life.
0: È così dura vivere in guerra. Ha distrutto la mia vita. Partire è una sofferenza così grande, ma le città sono distrutte, i palazzi abbattuti e con la mia famiglia abbiamo deciso di scappare. Là c'è tutta la mia vita e ho tanti ricordi.
3: Hai lasciato la scuola, i tuoi amici?
0: Sì, facevo il quarto anno, ma è dal 2022 che faccio la scuola online. I miei amici sono tutti scappati in altre città e paesi. Possiamo sentirci solo via messaggio, non ci resta nient'altro. Ma andarmene è lo stesso difficile.
6: It's very hard for me.

0: Ecco.
1: Ecco, si è sentito un'esplosione anche in questo momento.
2: Hanno bombardato tutte le case intorno alla nostra. Abbiamo resistito 4 anni, ma ormai è venuto il tempo di andare.

0: sfollati si ritrovano nei centri di accoglienza di Kharkiv. È da qui che si ricomincia alla ricerca di un rifugio. Gli ultimi furgoni sono arrivati da Vovchansk, a soli 4 chilometri dal confine con la Russia.
1: Siamo perseguitati dai droni. Prima vedevamo gli Shahed che passavano oltre il nostro villaggio, ma adesso precipitano ed esplodono nei cortili.
2: Io sono russa come le mie tre sorelle. Le nostre famiglie vivono oltre il confine. Avevamo una vita bellissima. Loro venivano a trovarci e noi da loro. Mio fratello vive in Russia e ha votato per Putin. E ora non crede a quello che ci sta succedendo.
0: Sono oltre 12.000 le persone sotto evacuazione soltanto nella regione di Kharkiv. Più di 3 milioni e 400 mila gli sfollati in tutta l'Ucraina.
3: La situazione è troppo grave ormai, ma insieme alla nostra casa abbiamo lasciato là anche la nostra anima.
4: Abbiamo abbandonato le anatre e i cani e siamo partite con 3 bambini e mia madre ormai anziana. Ogni giorno le bombe ci cadevano sulla testa. Non potevamo più vivere così.

0: Eloy! Eloy!
1: Bachmak, 20 settembre 2025. Sotto l'attacco dei droni, questa volta, ci sono i vigili del fuoco. Cercano di nascondersi sotto gli alberi. Per salvarsi, si gettano nell'acqua.
0: Giù, davai!
1: Sono gli stessi russi a pubblicare i filmati ripresi dai loro droni mentre attaccano i vigili del fuoco in azione, come nell'attacco di Biloserka, il 1 giugno 2025. Kherson, il 22 febbraio 2026, in quello che è un vero e proprio attacco double tap, tattica militare che consiste nel bombardare lo stesso punto a distanza di pochi minuti o qualche ora, quando i soccorsi sono entrati in azione, per colpire le squadre di salvataggio e il personale medico, massimizzare il numero delle vittime e terrorizzare la popolazione.
2: Around half of the attacks recorded were double tap strikes.
3: La metà degli attacchi ai soccorsi che abbiamo registrato erano attacchi double tap. Il primo episodio risale al 2022. Sui loro canali Telegram, i media russi forniscono informazioni sui bombardamenti agli operatori di primo soccorso, definendoli obiettivi legittimi e giustificando queste azioni militari. Il loro impatto non si limita al singolo episodio, ma porta conseguenze a cascata, perché gli operatori temono di essere colpiti da un drone e questo gli impedisce di raggiungere il luogo di un attacco, prestare primo soccorso ai feriti o rimuovere le macerie. Si tratta di gravi danni che si ripercuotono su scala più ampia.
4: E il double tap è una delle cose tremende. Alle volte, quando siamo alla squadra di soccorso nella zona in cui siamo stato colpito, non possiamo andare. Anche adesso, quando eravamo a Kiev l'ultima volta, stavamo andando in questo posto, eravamo già sulla strada. Quando siamo arrivati, sono arrivati anche i pompieri, e uno dei pompieri ha subito detto andiamo via, perché stava arrivando un altro missile balistico. Quindi siamo andati sotto un ponte a un circa un chilometro di distanza, a aspettare che l'allarme del missile balistico fosse terminato.
2: Civil defense personnel, medical personnel.
3: Il personale della protezione civile, medico e umanitario, gode di una protezione speciale. Pertanto gli attacchi deliberati contro questi operatori sono considerati crimini di guerra.
2: Considered war crimes.

0: così come è un crimine di guerra prendere di mira gli ospedali e le strutture sanitarie.
1: 4 anni dopo l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, gli attacchi contro il sistema sanitario hanno subito un'escalation. Physicians for Human Rights e i suoi partner hanno documentato oltre 2.500 attacchi da febbraio 2022. Nonostante le promesse di cessate il fuoco e negoziati di pace, nel 2025 gli incidenti documentati sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente. Le prove mostrano anche come i rinnovati attacchi alle infrastrutture energetiche stiano provocando danni alla salute e trasformando l'inverno in un'arma di guerra. Gli operatori sanitari hanno segnalato le interruzioni ricorrenti dell'energia elettrica che hanno interessato le loro strutture. La funzionalità degli ospedali risulta compromessa, le procedure subiscono ritardi, i sistemi di supporto vitale, la risposta alle emergenze e le forniture mediche sono diventate vulnerabili e la continuità nell'assistenza ai pazienti è ormai compromessa.
2: I russi attaccano ai missili delle piccole freccette di metallo, in questo modo quando il missile esplode queste freccette vanno da tutte le parti e creano e uccidono più persone. E le freccette che ho sono state regalate da uno dei chirurghi con i quali lavoriamo, perché l'hanno estratta dal corpo di un bambino. Hanno colpito l'ospedale oncologico di Okhmandi, un ospedale oncologico pediatrico nel centro di Kiev, l'hanno colpito il fine settimana, quindi quando le famiglie vanno a trovare i bambini oncologici che sono ricoverati lì, ed è tremendo, perché queste persone stanno già combattendo la loro battaglia personale per restare in vita, e la Russia attacca deliberatamente questi ospedali qua. Ci sono delle leggi che dovrebbero impedire queste cose, che dovrebbero salvaguardare queste persone, e la Russia le viola continuamente.
0: La Russia è arrivata a lanciare contro l'Ucraina fino a 1.400 missili in un solo giorno, ma sono i droni l'arma cruciale che ha cambiato le regole della guerra e gli equilibri tra Mosca e Kiev in questi 4 anni. Gli economici Shahed iraniani adottati dai russi, tra i 20 e i 35.000 dollari per 2.000 km di volo.
3: Eccolo, vedete, sta atterrando proprio in questo momento il drone Interceptor ucraino. Si tratta di una delle pochissime tecnologie a basso costo, tra i 2.000 e i 3.500 euro, in grado di contrastare i droni iraniani Shahed.
4: La velocità massima è di 325 km l'ora. Ci sono due opzioni. Una è il controllo manuale gestito dall'operatore, l'altro è il sistema autonomo che stiamo implementando. Segue il bersaglio e poi lo colpisce.
0: I Barracuda, droni marini ucraini che integrano componenti di intelligenza artificiale e avanzati sistemi di tracciamento e controllo remoto.
3: Lo vedete alle nostre spalle, il drone. Ecco, quella è l'antenna che poi controlla invece i droni FPV, che poi vengono lanciati durante operazioni militari.
5: Questo drone marino che controlliamo fino a 1000 km di distanza può portare da 6 a 8 droni a pilotaggio remoto con altri 50 km di autonomia. Sono armati con esplosivi da 800 grammi a 30 kg, a seconda dell'obiettivo militare da colpire.
6: I droni sono il cuore della nostra strategia bellica, e il vantaggio principale dell'Ucraina non risiede solo nella produzione, ma nelle competenze. Sappiamo come utilizzarli.
0: Quanti e quali altri paesi al mondo dispongono delle stesse capacità?
6: Solo l'Ucraina e purtroppo la Russia. Il ciclo di innovazione sul campo di battaglia è molto, molto veloce. Non parliamo di anni, ma di settimane o addirittura giorni. I russi lanciano Shahed a reazione che sono molto più difficili da intercettare. Stanno potenziando la tecnologia e noi lavoriamo a soluzioni per contrastarli. Nelle regioni in prima linea la Russia continua a lanciare anche sulle città droni a fibra ottica, piccoli droni commerciali che costano fino a 1000 euro. Perciò stiamo lavorando a nuove soluzioni come la guerra elettronica per disturbare le comunicazioni e il collegamento di controllo tra l'operatore e il drone, e a soluzioni cinetiche per riuscire ad abbatterli. Una sfida davvero ardua.
7: Là in fondo un'enorme nube di fumo che sale verso il cielo sta crescendo di attimo in attimo. Siamo a pochi chilometri da Kherson.
0: La sfida tecnologica infiamma le rive del Dnipro, linea di demarcazione naturale tra l'esercito russo e quello ucraino nel sud del paese.
7: Qua sulla sinistra vedete tutti i resti di missili che sono stati sparati dai russi e che sono stati accumulati, portati qua come in una gigantesca discarica dagli agricoltori che li trovano nei campi. Ci stiamo avvicinando a Kherson e questo è un distributore che è stato bombardato proprio 2 settimane fa. Guardate, ormai i distributori sono costantemente presi di mira ed è tutto completamente distrutto, le lamiere a terra, non è rimasto quasi più niente se non i resti dell'esplosione. Qui sulla destra una macchina bruciata.
0: Kherson è la città col più alto numero di attacchi di droni contro civili. Lo chiamano Human Safari, il safari umano.
7: Ci stiamo nascondendo sotto gli alberi perché continuamente, mentre cerchiamo di raggiungere il posto della missione, ci sono gli Shahed che volano sopra di noi.
0: Per soccorrere i loro compagni feriti nelle prime linee, i militari ucraini agiscono nel buio della notte.
2: La luce.
0: Arriva il furgone che ci dà il segnale e poi lo stop. Mentre risuonano le sirene antiaeree, entriamo nel bunker in cui la 34esima brigata di stanza Kherson prepara i droni terrestri per portare i rifornimenti al fronte. Una vera e propria stazione di controllo. Siamo circondati di robot. Ne caricano uno su questo mezzo blindato per depositarlo il più vicino possibile al militare ferito. La minaccia costante dei droni di Mosca, che già altre volte hanno colpito l'obiettivo.
8: Me lo sono visto esplodere davanti. Un drone Molnia che può distruggere un palazzo. Per salvarci la vita, dobbiamo ascoltare il cielo.
0: La tecnologia in azione. Il drone terrestre avanza tra gli alberi. Gli occhi dei piloti fissi su monitor e controller. Una sigaretta per allentare la tensione nel silenzio più assoluto.
9: È dura, la tensione alle stelle, una grande responsabilità. È la prima volta che salviamo un compagno ferito ma vivo. In tutte le altre missioni abbiamo portato indietro solo cadaveri.
0: Nel buio della notte lo raccolgono i compagni, sono pronti i soccorsi. Lo portano via coperto di sangue. Bisogna arrivare incolumi all'ospedale di Kherson.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
5: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.
6: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
7: Il mio stile, la mia scelta.
6: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice.

Ad Amatrice Mattarella inaugura l'anno scolastico. La scuola è aperta a tutti e deve unire, non lacerare, ha detto agli studenti. La scuola sia inclusiva, le parole del capo dei Vescovi Zuppi. Elezioni locali in Germania, in Pomerania l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori, a Berlino vince la sinistra di Linke, Merz non lascia ma resta in bilico, Germania osservata speciale in Europa. Dopo l'esclusione di Trump di CNN Politico e MS Now dalla sala stampa della Casa Bianca, anche NBC, ABC, CBS e Fox solidarizzano, boicottaggio per non seguire più i suoi eventi. Dal Tribunale di Verona la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per un omicidio negli USA, per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, uno dei grandi del calcio italiano e mondiale, migliaia di persone alle esequie e tutto il calcio italiano a rendergli omaggio. Nasce il Festival di De Martino, 5 serate, 24 artisti in gara dal 16 al 20 febbraio. Il direttore artistico quest'anno si potrà votare online. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival.

0: Buonasera, ben ritrovati. L'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24 ci porta direttamente nel cuore dei giornali con le prime pagine e i temi in primo piano. E allora, come sempre, noi li sfogliamo insieme ai nostri ospiti. Questa sera sono tornati a trovarci Umberto De Giovannangeli, firma di Rinascita. Buonasera, Umberto.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Nostro grato ospite, come sempre, Marco Di Liddo, direttore del CESI. Buonasera, direttore, ben ritrovato.
2: Grazie, buonasera.
0: E come sempre grazie per essere collegato invece con noi a Claudio Brachino, editorialista di Italpress. Buonasera anche a te, Claudio.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo con la presentazione dei nostri ospiti. Andiamo allora direttamente a vedere le prime pagine perché vi voglio mostrare subito le aperture. I titoli sono concordi nel mettere l'accento, come vedete, eccoci qui, partiamo dalla stampa che è arrivata proprio in questo momento. Dicevo, nel mettere l'accento sulle parole molto importanti di Mattarella oggi da Amatrice, inaugurazione dell'anno scolastico a 10 anni esatti dal sisma, il 24 agosto scorso, appunto, il decennale, il presidente e dice la scuola deve essere integra e aperta a tutti, anche la CEIFA, Scudo, Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in CDM, il via già quest'anno. Polemiche intanto sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Flavia Perina commenta: la destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. C'è anche un tema di cronaca in primo piano, uccide il ladro in fuga, botta risposta alla russa, botta risposta alla russa procura. E poi ancora Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme ha spinto la Link, il voto in Germania. Militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, Crosetto assicurata la continuità operativa. E poi appunto fotonotizia sempre per quanto riguarda questo caso di cronaca, ha sparato da 40 metri. Nella foto lo sparatore Roberto Molle e l'ucciso Giovanin Lazari. Eccole qui le due foto a confronto sulla prima pagina della stampa. Allora andiamo anche sul Corriere della Sera, che a quest'ora per la verità ci manda soltanto la prima provvisoria, il Colle, scuola, no ai ghetti. Però insomma il tema di primo piano è davvero questo, un tema molto, molto sentito e molto, molto importante, e per questo appunto ci aprono diversi giornali. Melonacci, questa è l'apertura di domani con questa sovrapposizione grafica della foto della Premier Meloni di Vannacci. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi. La lezione di Mattarella a scuola deve essere aperta a tutti, ma la Premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Questa l'apertura di domani. E poi Trump prepara l'assalto finale alla CP per Wall Street Journal. La Casa Bianca vuole un intervento senza precedenti per smantellare la Corte dell'Aia. La giurista Arbia dice può essere un punto di non ritorno. È giunta l'ora che gli stati membri

0: Si sveglino. Il presidente pensa a sanzioni economiche all'organismo che accusa Netanyahu e Putin. Da New York a Berlino e Parigi, così la sinistra europea si mandanizza, con riferimento ovviamente all'attuale sindaco di New York, che, scrive Francesca De Benedetti, ha prestato consiglio alla futura sindaca di Berlino, Elif Eralp. Poi ci addentreremo meglio con i nostri ospiti anche su questo tema. Prima lasciatemi fare uno sguardo d'insieme. Il Fatto Quotidiano, ecco, anche su questo si sofferma appunto il Fatto Quotidiano, sulla lettura e l'analisi politica del voto in Germania. In tutta l'UE è morto il centro, vincono solo le idee radicali. A Berlino la sindaca col consulente di Mamdani. Le elezioni tedesche confermano una tendenza già in atto, la polarizzazione tra destra e sinistra. Nella capitale la vincitrice della Linke ha usato lo stesso spin doctor di quello di New York. E poi l'apertura del Fatto: Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio. Elezioni a primavera, la premier va in tour con annunci in TV nel paese, e Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. Eccola qua il tema, sempre sul Fatto, che riguarda la scuola e Mattarella. Tetto agli stranieri in aula, Mattarella sconfessa Meloni, e critiche arrivano pure dalla CEI. Allora, guardiamo anche il tempo, eccolo qui. La sinistra vuole il patriarcato, intervista al ministro Valditara, perché contestano questa norma contro il velo integrale, dove sono le femministe, pare vogliano il ritorno al patriarcato. E sul numero massimo di studenti stranieri, la sinistra vuole l'Alabama degli anni 50 con le classi ghetto, da una parte gli italiani, dall'altra i neri. Anche qui le elezioni in Germania, il pericolo c'è, ma è a sinistra, dove cresce il partito degli espropri e delle occupazioni. Questi gli spunti che troviamo in prima pagina sul Tempo. Vediamo qualche altro giornale arrivato e poi naturalmente iniziamo a soffermarci con le riflessioni. Libero titola lo sfascia Conti: sussidi, affitti, integrazione dei migranti. Il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure il super bonus. Grillo: niente nuovo partito. Anche qui l'editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore delle classi ghetto e le falsità dei progressisti. Umberto, vogliamo iniziare proprio da qui, perché questo è davvero un tema gigantesco, di gigantesca importanza, quello della scuola e del volto della scuola moderna, della scuola italiana, di com'è, di come dovrebbe essere, di come la si vorrebbe.
1: Infatti, noi dovremmo discutere di come dovrebbe essere una scuola pubblica, di quanto un paese civile investa nella scuola pubblica, sul fatto che i nostri insegnanti sono tra i meno pagati a livello dell'Occidente. Cioè, dovremmo discutere del futuro. Invece il discorso di Mattarella, che è condivisibile dall'A alla Z, ma sembra, diciamo così, incredibile. Cioè, noi ancora adesso discutiamo di una scuola inclusiva come se potesse esistere una scuola divisiva, come se potesse essere concepibile nel campo dell'istruzione i ghetti. Ora, che vi sia un problema di multietnicità, di governare, questo non c'è alcun dubbio, ma che il Presidente della Repubblica sia costretto all'apertura dell'anno scolastico a dire che non debba esistere una scuola con classi ghetto è un segno dei tempi. E sicuramente il Domani fa un titolo veramente, da questo punto di vista, alla Manifesto. Cioè, ci ha azzeccato molto, perché qui siamo già alla rincorsa della destra più destra.
0: Claudio Bracchino, vengo da te. È una rincorsa quella che appunto in questo caso la Premier ha iniziato nei confronti di Vannacci con questa decisione, con questo annuncio appunto del tetto agli stranieri nelle classi italiane, che poi si è ricordato esisteva già una circolare che non è stata mai messa in atto per problemi proprio di attuabilità pratica. Quando si parla di stranieri in realtà si generalizza, perché poi se si va a vedere più a fondo si parla di ragazzi, che bambini e ragazzi non sufficientemente alfabetizzati, insomma molti alla fine dicono è stato soltanto, vuole essere soltanto uno spot elettorale, l'ennesimo. Tu come la pensi?
2: Ma io non so se è uno spot elettorale, insomma, sicuramente ti rispondo per

0: diciamo in chiave logica delle domande che hai fatto. Vabbè, il titolo è sicuramente felice, però insomma io non darei così per scontato che ci sia un appiattimento addirittura del Premier e del suo partito su Vannacci. Poi tra parentesi, i sondaggi sono delle cose molto complicate, insomma siamo ancora molto lontani dalle elezioni, ci sono delle corse e delle rincorse. Io starei un po' attento a dire ora che nel mondo del centrodestra tutto si è spostato verso Vannacci, ci sono anche altre sensibilità, altre forze dentro quella maggioranza, e io credo che su questo bisogna essere cauti. Sicuramente sul tema, sul tema immigrazione, sul tema del rapporto con tutto ciò che riguarda, diciamo, una società più complessa, no? Come quella, diciamo, che stiamo vivendo, le posizioni sembrano essere un po' più rigide rispetto al passato, ricordando che poi un conto è fare la leadership di un partito libero che fa una campagna elettorale, e conto è la premiership con tutte le sue responsabilità di alleanze in politica estera e di sensibilità sociale. Mi sembra di dire che poi Mattarella dice una cosa abbastanza, diciamo, tra virgolette scontata, non voglio essere offensivo, ma condivisibile, perché nella nostra Costituzione c'è questo. La
1: Però
0: scuola
1: perché
0: è
1: ha
0: nella.
1: sentito il bisogno di
0: Beh,
1: dirla se è così scontata?
0: l'ha fatto, diciamo, dopo le polemiche che ci sono state in questi giorni, l'ha fatto sicuramente in questa, una chiave di critica sicuramente al governo, come sempre spesso ultimamente Mattarella fa, corregge, risistema, rimette a posto, diciamo, un
1: E
0: baricentro
1: Zuppi,
0: del
1: secondo te,
0: linguaggio.
1: sulla stessa scia,
0: Beh, Zuppi sulla
1: Claudio?
0: stessa scia rappresenta però una sensibilità un po' diversa, rappresenta una sensibilità del mondo cattolico, importante ad alti livelli, che è importante ascoltare, ma come dico io, insomma, è un po' diverso di quello che deve essere poi la responsabilità della governance politica. L'ultima risposta è proprio di governance. Poi questo tema va governato dentro le scuole, perché esiste il problema, non è che non esiste, come esiste il problema dell'inclusione a tutti i livelli nella nostra società. Ora, io ho visto velocemente uno studio sul territorio, su questo 30%, come detto, diciamo, di immigrati a scuola, lo dico così genericamente, immigrati per farmi capire, ma si capisce
1: Certo.
0: bene cosa voglio dire. E alla fine mi sembra che se togliamo alcune aree del centro-nord, soprattutto del nord, della Lombardia, di Milano dove vivo, nel resto dell'Italia questo problema quasi non si può, non ci si arriva a quel tetto, cioè non ci si arriva neanche sopra, quindi non ci sarebbe bisogno neanche di una regola per riportarlo al 30. Quindi, come sempre, poi spesso la scuola è il sintomo di un rapporto col territorio, un rapporto diciamo, di quello che succede in quei territori che pongono un problema, diciamo così, di inclusione sociale a tutti i livelli, di cui la scuola è un sintomo. Quindi non credo che poi il tetto sia, diciamo, la logica conseguenza o la logica, diciamo, risoluzione di un problema che esiste ma che va affrontato in un altro modo. Bene ha fatto il capo dello Stato a ricordare il principio. Poi, insomma, dallo studio è stato detto che i temi della scuola sono altri e sono che ci vuole anche per di più in una scuola così complessa, inevitabilmente multietnica, perché questo è il nostro mondo, la nostra società, ci dobbiamo diciamo, abituare a pensarlo in questo modo, e alla fine esiste forse un personale più preparato, un personale che è capace di fare un altro tipo di insegnamento, di magari sostegno, di diversificare i programmi, di diversificare l'approccio con culture, religioni e estrazioni, diciamo così, appunto, diciamo, diverse dei ragazzi che compongono le scuole così
1: Certo,
0: diverse dal
1: e
0: passato.
1: anche perché Marco divido allargando lo sguardo anche all'estero, no? Con te affrontiamo sempre anche i temi internazionali, ovviamente per il tuo ruolo. È un problema che problema, è una questione che adesso in Italia diventa sempre più pressante, ma che esiste da tanti anni in tanti paesi, no? Questo appunto del multiculturalismo, dell'integrazione, dell'educazione a scuola, dell'educazione dei percorsi scolastici, appunto anche per bambini e ragazzi di famiglie di immigrati, qualche cosa su cui non si può certamente chiudere gli occhi.
2: Assolutamente sì, ovviamente la geografia dei paesi europei, quando bisogna parlare di presenze multietniche e quote di bambini che provengono da famiglie di origine straniera, cambia da paese a paese. Sicuramente i tre che da più anni affrontano una situazione del genere sono Francia, Belgio e Olanda, che ovviamente hanno avuto una storia di immigrazione legata anche al passato coloniale diversa da quella degli altri paesi europei, con un rapporto diverso con le loro colonie.
1: Loro poi hanno quel modello assimilazionista, si dice così, in
2: Esatto, sia
1: Francia
2: in
1: che.
2: politica interna, dove in Francia si parla di neutralità della sfera pubblica, sia quando c'era il colonialismo, ecco, l'assimilation era un principio che muoveva la loro azione, sui territori.

0: ritori che facevano parte dell'impero coloniale. Il principio sostanzialmente era: chiunque entra nella sfera di governo, di sovranità francese, deve in un certo senso mettere da parte, non eliminare del tutto, ma mettere da parte le proprie peculiarità in nome di quella che è la cultura di Stato, laicità di Stato, il modello di Stato e di società che la Francia si voleva dare.
1: Poi ci sono state tante tensioni sociali anche negli ultimi anni in Francia che hanno mostrato crepe anche in questo modello, no?
0: Assolutamente. Non esiste un modello perfetto, perché l'essere umano non è perfetto e la convivenza tra esseri umani diversi non è perfetta. Ha fallito sotto certi aspetti il modello inglese, che invece si basava su principi completamente diversi. In politica estera, dal punto di vista coloniale, si parlava dell'indirect rule, quindi del governo indiretto. Quindi i potentati, le culture locali avevano un ruolo molto importante. Basti pensare per esempio ai Maharaja nell'India imperiale. Questo aveva anche un riflesso diretto sul sistema interno, in cui gli inglesi, nel rispetto di un perimetro base della cultura e della legge nazionale, cercavano di dare quanto più libertà possibile a quelle che erano le peculiarità individuali, anche in nome della loro tradizione liberale, delle minoranze. In Francia si è andati sul modello che abbiamo citato prima. In Germania, patria del romanticismo e dell'idea di nazione come la conosciamo dall'Ottocento in poi, la forza del criterio di cittadinanza, che doveva prevalere su tutti gli altri criteri nella definizione di chi e cosa era un tedesco, non ha dato anche qui risposte complete. Se andiamo ancora in giro in Europa, vediamo che il problema della convivenza o il rischio della ghettizzazione è un problema che sta colpendo in maniera molto forte i paesi scandinavi. Se ne parla poco, ma ci sono delle zone in Finlandia, ci sono delle zone soprattutto in Svezia, dove la presenza dei cittadini svedesi è ridotta a zero, in particolare alcuni quartieri di Göteborg che ricordano il Molenbeek di Bruxelles, e dove la polizia parla di no-go zone, quindi di zone dove non si può andare, dove addirittura la giustizia viene amministrata dagli imam locali o dalla popolazione locale.
1: La scuola dovrebbe essere l'antidoto anche a questi.
0: La scuola dovrebbe essere l'antidoto, ma qual è il problema? È stato saggiamente detto da chi mi ha preceduto che la scuola è lo specchio del paese e pone anche tante sfide. Il rapporto col territorio in particolare. E veniva detto prima, questo è un problema che esiste nel nord Italia, nel centro Italia, perché lì ovviamente la bilancia demografica è diversa rispetto al sud. Ma poi dobbiamo andare in verticale, cambia da città a città. Se noi andiamo nelle grandi città italiane, da Milano a Roma, a Bologna, vedremo che ci sono delle zone dove la popolazione di origine straniera è assolutamente maggioritaria rispetto a quella di origine italiana, spesso con un numero di figli più alto. Quindi quei circoli didattici avranno indubbiamente una presenza di cittadini
1: maggiore,
0: di origine straniera,
1: certo,
0: più alta. E la domanda è: cosa si fa? Si decide di spostare quei bambini, che magari sono tanti in quella classe, in una scuola che è molto lontana,
1: andrebbe
0: magari andando a pregiudicare il diritto allo studio?
2: Se mi permetti,
1: Umberto.
2: Se una battuta, il direttore del CESI ha cercato di nobilitare questo dibattito e alzare il livello. Io riporterei un po' terra terra, anche vedendo i meravigliosi titoli dei giornali di destra, che invece non mi paiono siano all'altezza di questa sua,
1: sempre di nobilitare i nostri dibattiti,
2: veramente di alto profilo.
0: Non
2: qui
0: so se mi
2: parlando...
0: sta prendendo in giro.
2: No, seriamente, ma qui stiamo... No, perché è giusto tutto quello che lei dice, ma qui stiamo parlando di una presidente del Consiglio che ai giovani del suo partito ha detto: noi veteremo i burka. Cioè, come se fosse questo il problema dell'integrazione, cioè che c'entrano i burka? Dove mai avete visto in Italia, con il velo un'altra cosa, ma forse lei la differenza tra il burka e il chador non ce l'ha. Ma arriviamo addirittura a un personaggio come Tajani, cioè un ministro degli esteri ombra, il quale addirittura arriva a ridefinire la sua identità di donna che vorrebbe far sposare al figlio più morigerata, misurando questa morigeratezza dalla dalla lunghezza delle gonne.

0: Tra l'altro detto da Tajani, io vorrei ricordare molto sommessamente che Tajani viene da un partito che aveva come suo leader Silvio Berlusconi, il quale di tutto gli si poteva dire, meno che non avesse, diciamo così, una visione un po' più alta per certi aspetti, non soltanto delle gonne, ma anche delle donne. Quindi siamo arrivati a questa miseria del dibattito politico.
1: Che poi voglio andare anche
0: il povero cavaliere si sarà rivoltato nella tomba.
1: Voglio andare anche da Claudio su questo argomento, perché poi oggi Tajani ha chiesto
2: povero cavaliere, lasciamolo in pace stasera, dai, stiamo parlando di altro, dai. Lasciamolo in pace il cavaliere, insomma. Tajani ha detto una cosa, il cavaliere diceva altre. Stiamo parlando della scuola, il tema della scuola.
1: Aspetta un attimo, Claudio, che dalla regia mi segnalano, però non sono riuscita a capire bene. Sta parlando il sindaco Mandani, il sindaco di New York. Lo vogliamo sentire un attimo? Poi torniamo ovviamente con Trump. Andiamo a sentirli un secondo.
3: Ma non lo hanno fatto. Io lo sto facendo soltanto perché credo che anche la stampa abbia un obbligo. Io ho vinto a stragrande maggioranza, ho fatto delle cose grandiose, ho posto termine a 8 guerre, sicuramente ho avuto successo, c'è il numero più grande di soldi che stanno arrivando al nostro paese, nessuno ha mai fatto quello che ha fatto, ma la stampa riporta sempre cose negative e abbiamo fatto così tante cose positive. L'Iran non avrà un'arma nucleare e non se la passano bene. Si trovano in una brutta situazione, ma voi pensate che un organo di stampa scriverebbe in maniera positiva? Se guardate, sono tutte fake news, guardate a MSNBC, che oggi si chiama MS Now. E sicuramente si tratta di un canale democratico e hanno dei pregiudizi e questi canali hanno un obbligo, devono essere giusti, e così come tutti questi canali fake news hanno un obbligo. E la Casa Bianca è uno dei posti più speciali e sicuramente neanche il sindaco avrà da ridire, quindi loro hanno un obbligo di non lasciare, di non pubblicare delle fake news, e quindi vediamo quello che succede.
1: Guardate il volto di Mandani, è leggermente perplesso probabilmente. In questo momento Trump ha risposto appunto alle domande dei giornalisti che gli chiedono conto del fatto che abbia letteralmente cacciato dallo studio Ovale le testate che lui definisce delle fake news, e dice sostanzialmente parlano male della Casa Bianca e non dicono tutte le cose belle che facciamo. Questo, insomma, vediamo se vale la pena.
3: Stiamo svolgendo un ottimo lavoro.
1: Ecco la stretta di mano vediamo che cosa dice Mandani se
3: ed ora alcune domande per il sindaco
1: tema.
3: Una da New York One. Il presidente si trova ancora qui ed ora il sindaco. Sì, il presidente dice che può rispondere ad altre domande, quindi per tutti e due viene fatta una domanda. Si è parlato di quello che ha detto il presidente, cioè che spera che lei sia un grande sindaco, ma ci sono anche delle domande per il presidente. Che cosa pensa di quelle che sono state le discussioni che ha avuto con il sindaco oggi? Spera che potrà essere un grande sindaco? Ci sono state diverse critiche in passato. Per quanto riguarda la prima domanda, lascio che siano i newyorkesi a giudicarmi come sindaco, ma condivido con il presidente come possiamo tenere al sicuro i newyorkesi e quanto sia importante l'immigrazione per New York, perché fa parte del tessuto della nostra
1: questo confronto. Marco Di Lido, torno da te, perché tra l'altro Mandani l'abbiamo evocato, i giornali lo hanno evocato, certo, no? Rispetto a quello che è accaduto in Germania e al fatto che quella che probabilmente sarà la futura sindaca appunto di Berlino si ispira proprio alla figura del sindaco di New York. Tu vedi delle similitudini?
4: Vederli vicino è un'immagine dicotomica, perché credo che in questo momento lo spettro politico americano non ci siano due personaggi così agli antipodi per carriera politica, estrazione sociale e idee, e anche gestione della comunicazione. Sicuramente Mamdani ha lanciato un modello, che però è un modello

0: quello che può essere applicato pedissequamente negli Stati Uniti, perché è figlio della cultura politica e della realtà sociale ed economica statunitense. Sicuramente molti, come all'epoca di Obama, una grande parte della sinistra, del fronte progressista europeo, si ispirò alla novità che portava Obama. Ecco, anche in questo caso da oltreoceano arriva un vento che potrebbe essere colto dai movimenti progressisti di sinistra in Europa, che non vivono un momento facile. In generale i partiti tradizionali, o quelli che una volta venivano chiamati i partiti tradizionali, oggi hanno una maggiore difficoltà nell'intercettare le esigenze dell'elettorato. La Germania in questo senso è un esempio importante, che però va preso anche guardando gli indicatori giusti. Si guarda con chi con soddisfazione, chi con preoccupazione, a seconda poi degli schieramenti, i risultati dell'AfD, che sono sicuramente risultati ridondanti, ma che non vanno isolati da quella che è la demografia, la popolazione, la realtà economica dei Ländern in cui la AfD si è imposto.
1: Cioè, dici, non sono per forza questi risultati elettorali una fotografia degli equilibri nazionali?
0: Sono una fotografia di una parte del paese, di una parte che ha un passato particolare, legato in alcuni casi a quella che era la DDR, quindi la Repubblica Democratica Tedesca, in altri casi a una età media molto alta, in altri casi ancora a un livello di benessere generalmente più basso rispetto al resto della Germania, in altri casi ancora con una popolazione in termini assoluti inferiore rispetto a quella di altri Länder. Quindi quella è una parte della Germania, ma non è tutta la Germania. E anche in questo senso invece vediamo come Berlino, che è un'isola particolare perché è una città multietnica, è una città-stato multietnica, con una proiezione economica di un certo tipo, con un ruolo politico nazionale, direi anche internazionale di un certo tipo, esprime un voto radicalmente in controtendenza rispetto agli altri due Länder che hanno votato di recente. Si afferma un partito che ha gli antipodi rispetto all'AfD. Ciò che collega tutto è che è in crisi la CDU, quindi lo zoccolo duro del conservatorismo tedesco. Perché è in crisi? Ora, dall'esperienza diretta che ho io in Germania, ci vado molto spesso per attività con think tank locali, con la NATO, visto che il CESI è partner della scuola di Oberammergau, e quindi abbiamo la possibilità di parlare con i tedeschi. Dai giovani e meno giovani c'è un sentimento di distacco dalla politica tradizionale. Sono scontenti, dicono che i loro leader o sono espressioni di lobby o hanno un'idea politica vecchia, lontana da quelle che sono le esigenze del popolo. In alcuni casi, ho sentito addirittura dire, fanno parte di gruppi corrotti. Allora, io pensavo nella vita di poter sentire qualsiasi critica provenire da qualsiasi paese europeo, ma sentire molti elettori tedeschi dare ai propri governanti, accusare i propri governanti di corruzione, sinceramente non me l'aspettavo.
1: Claudio Bracchino, torno a te, scusandomi per averti interrotto, ma insomma no, con l'All News, le dirette continue, insomma, andiamo direttamente, lo sai.
2: Ho fatto 18 anni di TG, non è un problema per me la diretta. Insomma.
1: Senti, prego. Ma e tu come la pensi su quello che sta appunto accadendo? Il manifesto titola Berlino vede rosso, gli affitti al centro, il boom della Linke nella capitale, ma l'SPD fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Eli Peralp. Può essere uno specchio di una tendenza più generale? Non soltanto tedesca, questa anche al prediligere in questo momento storico partiti, tra virgolette, sì, estremi.
2: Ma insomma, sicuramente sì, insomma, è stato detto già bene su quella che è la realtà tedesca, che è molto complessa, l'abbiamo già fatto quando abbiamo interpretato anche il voto locale, tra virgolette, di AfD. Cioè, sicuramente stanno accadendo cose che sono in parte specifiche. Io sono sempre dell'idea che le cose sono sempre specifiche, che non vanno mai allargate in maniera sproporzionata. Però è un vento europeo? Ma perché no? Sicuramente questo grande tema, per esempio, della crisi economica che attraversa tutte le democrazie europee, della grande problematica dell'immigrazione, non è solamente legata al problema della scuola in Italia, no? Si è detto, è un tema storico che accompagna, diciamo, la trasformazione delle nostre democrazie.

0: spinge in qualche modo a delle risposte politiche diverse e quindi probabilmente meno mediate, meno riformiste in senso morbido, meno corrette, quindi privilegio probabilmente gli estremi. Nel caso però, ad esempio, dello spin doctor che avrebbe favorito, diciamo, la vittoria a Berlino della Link, che è quello di Mondani che abbiamo visto lì con Trump, e voglio accennare questo ragionamento che secondo me è molto interessante. Cioè, c'è chi dice che, insomma, a causa anche di questo ciclone Trump, che non condivido quando si rivolge ai media, io sono per l'idea della libertà totale dei media sempre, non sono che insomma, poi c'è la libertà di critica anche ai media, ma c'è anche la libertà dei media che va rispettata. Quindi pensiamo cosa sta accadendo nella più grande democrazia del mondo dal punto di vista anche dell'informazione, che noi abbiamo guardato sempre come un modello. Però insomma, c'è chi dice che in America il ciclone Trump abbia distrutto, tra virgolette, il Partito Democratico così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, e che stia nascendo al suo posto una strana forma di partito socialista che ha però un rapporto con alcune ragioni, con alcune, diciamo, visioni che appartengono, e il sindaco di New York ne è un testimone, a un mondo musulmano che si sta integrando sempre di più dentro l'Occidente. E alcuni esempi vengono da alcune campagne elettorali, l'ha scritto Rampini nel suo libro a Manchester in Inghilterra. Allora, questo tema di una nuova sinistra che si ricompone con un'idea più socialista del mondo, meno riformista, morbida, come abbiamo conosciuto negli ultimi anni anche in Europa, in Occidente, anche in America, e che tiene conto di queste istanze, appunto, che vengono anche da altre culture, ma che oramai si sono integrate in parte nel nostro Occidente, può essere una lettura affascinante, secondo me, che potrebbe spiegare in modo diverso questa vittoria della sinistra a Berlino.
1: Umberto, torno anche da te, perché questo secondo me è un tema appunto molto interessante. Claudio Bracchino fa bene a dire, insomma, fare fotografie che poi tendono a generalizzare non ha un grande senso. Però il Fatto Quotidiano in effetti allarga un po' lo sguardo dicendo: in tutta l'UE è morto il centro, vincono soltanto le idee radicali. Le elezioni tedesche confermano una tendenza già in atto, la polarizzazione tra destra e sinistra. Nella capitale la vincitrice è della Linke, ha usato lo stesso spin doctor appunto di quello di New York. Una polarizzazione che vedi anche in Italia, per esempio?
2: Questo, diciamo, è ancora da definire. Certo, se io penso ad esempio alle giovani generazioni, quelle che si sono mobilitate ad esempio sulla Palestina, la generazione Gaza, è evidente che in qualche modo per chi decide per l'impegno politico, l'elemento valoriale, l'elemento, diciamo così, anche di una visione di cambiamento molto più radicale che vada oltre la gestione oculata dell'esistente, evidente. Dopodiché, lasciami anche dire che sì, lo spin doctor di Mamdani, ma la Link è un partito che precede Mamdani, è un partito radicato dentro la società tedesca da molto più tempo, fu fondato da Oscar Lafontaine, che uscì dal partito, dalla SPD, quindi non banalizziamo le cose, è rapporto con il territorio, perché ha fatto delle scelte ad esempio su un tema di grandissima importanza come quello della casa. Ha detto che avrebbe addirittura requisito delle ville di lusso o tassato i ricchi, cosa che, se in Italia venisse detta una metà delle cose che ha detto la leader della Link, sarebbero accusati di essere, non lo so, servire il popolo, i centri sociali e via dicendo. C'è una radicalità oggi molto forte sia a destra che a sinistra, e il centro, prima ancora che sparito dal punto di vista politico, tende a sparire dal punto di vista sociale. Wild, che è un giornale tedesco molto importante, ha titolato subito dopo il voto a Berlino: è morta la classe media. Ha fatto un discorso di natura sociale che poi ha una ricaduta anche rispetto agli orientamenti di quelli che un tempo venivano definiti i colletti bianchi, la middle class, la classe media. C'è stata, usiamo un termine vecchio, una sorta di proletarizzazione del ceto medio, e questa cosa porta inevitabilmente ad una radicalizzazione degli atteggiamenti sia verso la destra sia verso il nuovo che sta a sinistra. Quindi da questo punto di vista c'è un problema, giustamente si diceva prima, di una lettura del sociale, delle classi, delle dinamiche,

0: che in qualche modo poi portano a dei risultati politici. Ecco, questo manca molto anche nel dibattito politico italiano, un'analisi seria sulle trasformazioni delle classi sociali da cui dipendono anche i nuovi orientamenti.
1: E allora, Marco Di Lido, ha senso, hanno senso le parole di Merkel che oggi ha detto la CDU costruisca ponti? Cioè, può ancora avere la CDU questo ruolo appunto di comunque unificazione, di mediazione, di insomma quel ruolo di partito lontano appunto dagli estremismi?
2: Io credo che innanzitutto l'analisi politico-sociale fatta in precedenza sia magistrale, perché risponde in maniera diretta a un fenomeno che poi influenza la politica. La forza dei partiti di centro tradizionalmente in Italia ma anche in Europa è avere un punto di riferimento sociale moderato che di solito corrisponde ai colletti bianchi, ai piccoli borghesi, ai professionisti, cioè a coloro che amano un certo tipo di stabilità e si sentono parte di una famiglia innanzitutto valoriale e sociale più ampia. Se il potere d'acquisto della classe media crolla e quindi si va verso l'impoverimento, l'impoverimento genera inevitabilmente paura, paura sociale e politica, al quale la famiglia medio borghese o borghese che non lo è più dà una risposta dicotomica. Quindi o la paura tendenza al conservatorismo più duro, quindi non quello moderato, magari conservatore nei valori ma moderato nell'azione politica, ma il conservatorismo spigoloso della destra populista, oppure fa lo stesso a sinistra, cioè la sinistra estrema che dimentica completamente tutte quelle che sono le parti sociali di un paese. E le parti sociali, i contributori allo sviluppo di un paese sono tutti, sono i dipendenti pubblici e le aziende private, e l'operaio ed è l'imprenditore, ovviamente in maniera diversa. È ovvio che la CDU, se la Germania, se il motore sociale della Germania va in sofferenza, il partito va in sofferenza, anche perché ha un legame valoriale con un certo mondo cattolico o con un certo mondo cristiano, diciamo così, ben espresso dall'alleanza tradizionale con la costola bavarese, che magari oggi non rispecchia più qual è l'orientamento medio della società tedesca. Ecco allora che i numeri crollano, che nelle ultime elezioni di Ländern addirittura è il risultato peggiore del secondo dopoguerra, addirittura non si supera la soglia di sbarramento del 5%, e in soccorso di Merz arriva l'altra parte del fronte moderato, cioè l'SPD, cioè i moderati di sinistra che capiscono, vedendo quello che succede a destra, che questo tipo di crisi potrebbe colpire anche loro e che in questo momento loro sono salvi. Perché? Perché sostanzialmente il cancelliere è della CDU, quindi attira anche lui più critiche. Ma questo è un atteggiamento speculativo di rimessa che non si sa quanto può durare. La Baviera fa la sua gara, quindi il partito cristiano bavarese fa la sua gara, ma perché la Baviera è uno stato nello stato, per ricchezza, per estrazione culturale, per storia. Ricordiamo ogni tanto che la Baviera, e pochi magari ecco se lo ricordano, è stato l'unico stato europeo che per un certo periodo ha avuto, una brevissima parentesi, una repubblica di ispirazione bolscevica.
1: Allora, è molto interessante, come sempre affascinante, l'analisi che fai. A me adesso è venuto in mente, Claudio, così chiudiamo diciamo il quadro, è venuta in mente la Francia, perché anche lì sarà interessante vedere il prossimo anno, insomma, che cosa accadrà. Mi sembra che Marine Le Pen stia osservando con grande attenzione quello che è successo in Germania, no?
3: Beh, insomma, il modello, lo schema che abbiamo tratteggiato vale pure per la Francia, insomma, mi sembra molto chiaro. Crisi economica e risposte incomplete al grande tema storico dell'immigrazione che alcuni sociologi chiamano, diciamo, portandosi avanti di 20, 30, 50 anni, islamizzazione dell'Occidente. Quindi, insomma, noi siamo di fronte a una trasformazione sociale molto, molto complessa anche in Europa, e quindi, insomma, la Francia ne è, con la sua grande storia, con le sue specificità, un esempio. Per ora, da un punto di vista di risposta politica, la grande

0: crescita del partito di Marine Le Pen è stata fermata con dei bizantinismi politici di Macron, che ha indetto di fatto, travolto di fatto mille governicchi e mille soluzioni possibili per fermare quella che sostanzialmente è una maggioranza oramai nel paese, anche perché il ceto medio francese è già in crisi da tantissimi anni. Insomma, basta pensare a tutto quello che abbiamo visto con la storia dei gilet gialli, con tante questioni che riguardano proprio le proteste sociali. C'è il grande tema anche lì, insomma, dell'integrazione. Basta pensare che se vale per i quartieri di Göteborg, che diciamo no go zone, figuriamoci quello che sta succedendo a Marsiglia. Allora la Francia è un grande specchio dell'Europa e sicuramente prima o poi una risposta ci deve essere, se il partito di Marine Le Pen può governare davvero quel paese lì. Prima o poi bisognerà deciderlo se sono in grado di farlo o di non farlo.
1: Probabilmente, appunto,
0: questo è il grande tema.
1: Potrebbe essere l'appuntamento, Umberto, potrebbe essere quello del prossimo anno, no?
2: Assolutamente. E comunque ormai è abbastanza chiaro che lì si scontrerà il Front National di Le Pen con la nuova sinistra di Mélenchon. Certo. Può piacere o no il personaggio, ma non credo che ci siano invenzioni dell'ultima ora di un tecnocrate o di un uomo di centro che possa unificare il fronte anti-lepenista, insomma.
1: Allora, sono arrivati altri giornali che non ho ancora fatto in tempo a mostrare, cioè, o meglio, li ho mostrati ma non ho letto le prime. Abbiamo 3 minuti ancora, allora direi di fare un ultimo giro. Il Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorso in calo del 17%, Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche, poi borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i 100 dollari. Questa la prima pagina, appunto, del Sole 24 Ore. Per restare in, appunto, in argomento economico-finanziario, Milano Finanza, Consob stringe sul Monte, la commissione di borsa bussa a MPS, nuove richieste da parte dell'autorità, focus sulle informazioni tra i consiglieri a ridosso delle OPS. A Siena l'assemblea voterà anche la fusione con Mediobanca. Questa l'apertura di Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari. L'Opinione titola così: batosta per la CDU di Merz, AfD supera SPD nelle elezioni di Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il partito del cancelliere che non raggiunge neppure la soglia di sbarramento del 5%, a Berlino dominio dell'estrema sinistra. Questa è la lettura che, appunto, fa di questo argomento l'Opinione. Il Dubbio, l'anatema di Beppe Grillo, il movimento non c'è più, fatto fuori dal reverendo, il fondatore riappare da Fedez e tira bordate, ma poi annuncia: non fonderò alcun partito. Piero Ignazzi, intervista al politologo, il professor Ignazzi: le armi a Kiev, il PD è più forte, Conte si dovrà adeguare. Argomento interessante, purtroppo non abbiamo tempo di approfondirlo. Il Manifesto: rimandata a tutti, tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole, con la Costituzione. Poi anche qui Berlino vede rosso, gli affitti al centro. Fatemi aprire anche il Mattino di Napoli, scuola, monito di Mattarella, l'istruzione è la principale leva di integrazione. Vescovi: nessuno si sente escluso, Meloni va avanti, no al burka e tetto di stranieri per classe, giovedì sul tavolo del governo, appunto del Consiglio dei Ministri. Poi ancora la verità: per i medici non era idoneo al CPR, senegalese esce e molesta 7 donne. Poi le trame di Beppe Grillo: meno politica, più masca. Ancora Mattarella taglia subito la strada a Meloni. Questa dunque la prima pagina della verità. Allora, a me non resta che ringraziare davvero e salutare gli ospiti di questa sera, Umberto De Giovannangeli, Marco Di Liddo, Claudio Brachino, per essere stati con noi questa sera. Grazie ancora.
3: Grazie, buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, grazie, dicevo, ai nostri ospiti per la rassegna stampa che finisce qui. Adesso invece parliamo di musica. Domani Ornella Vanoni, la grande Ornella Vanoni, avrebbe compiuto 92 anni. Noi la ricordiamo, appunto, con la sua musica. Sentiamo Fausto Pellegrini, poi una breve pausa per il meteo e ancora la rassegna stampa breve con Camilla Nata in studio.
4: In 75 abbiamo registrato un disco qui in Italia con questa gran amica e gran cantante italiana, Ornella Vanoni.
5: Ornella è una esplosione di vita. A questo

0: È vero che la voglia alla pazzia l'hai scritto a casa di Ornella?
1: No, c'è una storia. La voglia alla pazzia, ho sognato la melodia. Ho sognato tutta la melodia, non ho fatto niente. Non sono io che ho fatto. Ho sognato la melodia, ho registrato in un registratore a fianco al mio letto. Dopo due giorni l'ha sentito, ho detto, è una canzone nuova. E era proprio quella melodia. Dopo Vinicio ha fatto le parole, i Bardotti sì, ha fatto la traduzione alla casa di Ornella.
2: Dovevamo dare un titolo a quel disco, io ho scelto La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, perché è un disco che ho fatto con grandissima voglia, la pazzia ce n'era una buona dose, l'incoscienza non si calcolava più, un po' di lacrime e molta allegria. Perché le lacrime? Perché io non so non piangere quando una cosa che mi piace molto, che mi dà tanta gioia, so che ha un termine fisso, una scadenza, un giorno, un orario in cui finirà, senza dubbio. Così mi sciupo i finali.

0: Buongiorno. Stabile e prevalentemente soleggiato il tempo in questo martedì sulle regioni settentrionali, ma ventoso sulle coste dell'Alto Adriatico e sui valichi della Liguria. Un po' incerto invece tra Abruzzo e Basso Lazio, con qualche rovescio in Abruzzo al mattino, sul Basso Lazio nel pomeriggio, per il resto sole sulle regioni centrali. Abbastanza buono il tempo anche al sud, ma con rischio di temporali ancora alto per la Calabria, settore meridionale della regione. Ventilato però, come tra la Sardegna e la Sicilia, dove ci sarà rischio ancora di qualche isolato piovasco per l'entroterra sardo e più in generale per la Sicilia. Queste le temperature, situazione meteorologica che favorisce una diminuzione, abbastanza generalizzata ma più accentuata sulle regioni adriatiche.
1: Ben trovati, rassegna stampa breve in poco più di 5 minuti, temi centrali delle prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola tra poco. Il tema a scuola con il tetto agli studenti stranieri nelle classi, ne hanno parlato il presidente Mattarella ad Amatrice durante l'inaugurazione dell'anno scolastico e poi anche il capo dei Vescovi Zuppi. Per tutti e due la scuola deve essere inclusiva. Poi al centro ancora Germania, grande osservato speciale d'Europa dopo le elezioni locali. E poi il ricordo commosso di Milano per i funerali di Mazzola. E allora andiamo a vedere intanto l'apertura con il Corriere della Sera. Lo vedete, il Colle, scuola no ai ghetti. Il Domani, Melonacci, dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi, come abbiamo ricordato, e poi c'è la lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più, è nato così Melonacci, nuovo mostro della politica. Il Fatto Quotidiano. Un tema centrale, quello delle elezioni locali in Germania, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali con le elezioni tedesche che confermano una tendenza già in atto, ovvero la polarizzazione tra destra e sinistra. Nella capitale la vincitrice della Linke ha usato lo stesso spin doctor di quello di New York. E ancora proseguiamo con la prossima copertina, Milano e finanza, temi naturalmente economici, la commissione di borsa bussa MPS, Consob stringe sul Monte nuove richieste da parte dell'autorità e focus sulle informazioni tra i consiglieri a ridotto delle OPS. E ancora leggo, la scuola sia aperta a tutti, il presidente e leva di integrazione senza muri né barriere, fa eco Zuppi, c'è nessuno deve essere escluso, poi anche un riferimento a quello che sarà il festival di De Martino. E ancora andiamo avanti con la notizia. Dalle primarie alle armi a Kiev, la mossa di Conte mette

0: deadline alle strette, il voto di nuovo è la nuova sfida di Conte, che si dice pronto a definire il programma e ribadisce il no delle armi a Kiev. Riduciamo un po' la pagina. Il manifesto, rimandata con riferimento a Giorgia Meloni, tetto agli studenti stranieri per decreto divieto di hijab. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole, ma soprattutto e anche con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, e anche la CEI dice no. E poi ancora il boom della Linke nella capitale, Berlino vede rosso gli affitti al centro. Prossima copertina, il Tempo, la sinistra vuole il patriarcato, intervista al ministro Valditara, perché contestano questa norma contro il velo integrale. Dove sono le femministe? Pare vogliano fare il ritorno al patriarcato e sul numero massimo di studenti stranieri. La sinistra vuole l'Alabama degli anni 50 con le classi ghetto, da una parte gli italiani e dall'altra i neri. E poi ancora il Riformista, non pensare all'elefante, come nel celebre saggio di Lakoff. Il centrodestra evita di nominare Vannacci sperando che sparisca, ma intanto ce l'ha fisso in testa. Risultato, il generale sorpassa la Lega e agita i sogni di Meloni e Salvini. Ancora un po' di tempo con il Dubbio, l'anatema di Beppe Grillo. Andiamo alla politica interna, il movimento non c'è più, fatto fuori dal reverendo, il fondatore riappare da Fedez e tira bordate, ma poi annuncia che non fonderà nessun partito. E poi ancora il ricordo e il richiamo a quello che è il tema scuola. Il monito di Mattarella Meloni, la scuola non formi ghetti. Il prossimo giornale, l'Opinione, va tosta della ZDU di Merz e con l'AfD che supera nelle elezioni del Mecklenburg-Pomerania anteriore, abbiamo detto, le elezioni locali in Germania. E allora era la nostra ultima prima pagina, adesso vi lasciamo proprio col tema centrale di cui ci siamo occupati, quello della scuola e del numero limitato agli stranieri nelle classi. È una proposta applicabile? Si può fare? Vi lasciamo con queste domande, tentiamo di dare una risposta con il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, poi l'informazione torna in diretta a mezzanotte.
1: Ma diciamo che il discorso è condivisibile per quanto riguarda l'apprendimento in generale della lingua italiana. Partiamo dalla lingua italiana. È chiaro che se noi prendiamo tanti bambini che non parlano italiano e lo mettiamo con pochi bambini che parlano italiano in una classe, evidentemente l'apprendimento dell'italiano sarà molto rallentato. Non solo, avremo anche il risultato che probabilmente non si riuscirà a trattare molti altri argomenti che non sia l'italiano. Invece, per far sì che i bambini che non parlano l'italiano lo apprendano, bisogna fare in modo che il rapporto sia invertito. Quindi questo è il principio, diciamo, didattico, pedagogico dal quale dobbiamo partire, e quindi questo è condivisibile. Il problema qual è? L'abbiamo anche sentito per Pordenone, si può fare l'esempio di Prato, ci sono quartieri a Milano, a Roma, dove c'è una forte componente, naturalmente, diciamo, di immigrazione. Poi questo termine è sempre un po' particolare perché bisogna intendersi. Io mi sto concentrando su quelli che non parlano italiano, perché l'obiettivo della scuola è insegnare, ovviamente. Allora, in questi quartieri, se abbiamo tanti bambini che non sono di lingua italiana, mi riferisco ovviamente a quelli che stanno iniziando l'apprendimento, non a quelli che già parlano italiano, per cui non c'è problema, ma quelli che stanno iniziando a parlare e non lo parlano sono probabilmente la maggioranza. Quindi in questo caso la scuola ha difficoltà. D'altronde, trattandosi di bambini piccoli, non è pensabile che possano andare in una scuola che magari è lontana chilometri per distribuirli. Detto altrimenti, la distribuzione delle scuole non è naturalmente omogenea rispetto alla distribuzione degli insediamenti. Certo. D'altronde mi pare difficile stabilire dove debba andare a vivere una
2: proviamo a riavvolgere il nastro per chi appunto non fosse informato su come stanno le cose e come funzionano adesso le cose. Allora, bambini, ragazzini che entrano in una classe che non parlano l'italiano, com'è l'organizzazione? Quali sono le regole? Come si fa a gestire una classe dove

0: ci sono bambini italiani, bambini stranieri che parlano italiano, bambini stranieri che non parlano italiano?
1: Allora, diciamo che al momento attuale non c'è una legge che stabilisca queste regole, ci sono delle circolari, sono state anche ricordate, ce n'è una che risale al ministro Gelmini, è stata anche diramata una dal ministro Valditara, dove si raccomanda appunto di mantenere la concentrazione di bambini che non parlano l'italiano al di sotto di una certa percentuale, il 20%, il 30%, quello che sia. E quindi al momento è soltanto una circolare che lo dice, quindi, come ha detto qualcuno, come ha osservato qualcuno correttamente, le circolari non sono fonti del diritto, quindi se si possono rispettare si rispettano e se no non si rispettano, quindi questa è la regolamentazione attuale. Da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, l'intento sarebbe di regolare, disciplinarlo per legge. La legge ha un'altra forza naturalmente, però la legge stabilisce in genere principi generali, la legge poi necessita di regolamenti, di istruzioni più di dettaglio per essere applicata, quindi io ritengo che si debba aspettare, insomma, di leggere qualche cosa per poterlo commentare con cognizione di causa, altrimenti rischiamo di parlare sulle intenzioni di una persona e questo secondo me non è mai molto utile.
0: Infatti giovedì ci dovrebbe essere questo Consiglio dei Ministri, vedremo qualcosa di scritto forse e da lì forse si potrà ragionare anche proprio dal punto di vista tecnico, cioè anche perché non è chiaro questo, stiamo parlando di un tetto agli stranieri che non parlano italiano, stiamo parlando a un tetto degli stranieri che non hanno la cittadinanza italiana, cioè diventa un po' complicato capire come.
1: Chiedo
0: alla regia,
1: infatti.
0: Vogliamo rivedere il titolo del Corriere sulla storia di Monfalcone? L'abbiamo selezionata perché è abbastanza esemplificativa. Allora, io da qui, scusate, così complice la miopia non riesco tanto a leggerlo, ecco qua, adesso lo leggo meglio. Che succede? La scuola primaria di Monfalcone, dove su 734 nuovi iscritti 560 sono stranieri, quindi stiamo parlando di tre quarti, ecco, fondamentalmente degli studenti di questa scuola primaria. Fermare l'emorragia di studenti italiani non è facile, i numeri dell'istituto comprensivo, l'allarme della dirigente nonostante il grande sforzo della direzione dell'intercultura. Noi facevamo un ragionamento in redazione, Presidente, cioè il punto è questo, ma ce lo diceva lei anche nella premessa. Gli stranieri nel nostro paese, le famiglie con figli stranieri nel nostro paese non sono distribuite in modo omogeneo, ci sono regioni con una percentuale più alta, quindi in un caso di come Monfalcone, se ci fosse un tetto, cosa dovrebbe succedere? Aumentare il numero delle sezioni e delle classi presenti in una scuola?
1: Questa è una possibilità, naturalmente questo si potrebbe fare se ci fossero più risorse, cioè bisognerebbe accettare per quella scuola di pagare più docenti, fare più classi, di classi direttamente proporzionali alla spesa. E infatti ricordo che c'è un legame molto stretto tra il numero di classi e la legge di bilancio, per così dire. Cioè, se noi decidiamo di far partire più classi nel nostro paese, questo costa di più perché ci servono più docenti. Però questa è una scelta politicamente legittima. Adesso vediamo che cosa dirà il decreto legge, perché sarebbe anche una strada. E altrimenti è evidente che si dovrebbe dire a chi non parla italiano, no, tu devi andare in quell'altra scuola che è lontana, non so, 2, 3, 4 chilometri. Questo mi sembra onestamente difficile, al di là, diciamo, di considerazioni circa il fatto che non si può mandare un bambino via, insomma, ecco, questo
0: andrebbe
1: è ovvio,
0: incontro a tutta una serie di
1: Di
0: ricorsi e di questioni
1: difficili, insomma.
0: No, dico, andrebbe in corso a tutta una serie di ricorsi e di questioni anche giuridiche difficilmente risolvibili.
1: Sì,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Però siccome comunque un tema c'è sul tavolo, lei, se interpellassero lei per provare a trovare una soluzione, lei che pensa, che cosa si potrebbe fare, se ce lo dice in 30 secondi?
1: Io partirei innanzitutto facendo una statistica di com'è la situazione. Onestamente confesso di non saperlo, perché non sono numeri noti, o comunque a me non sono noti. Quindi io partirei dalla statistica e vedrei se è possibile migliorare la situazione, magari non in tutte le
0: oggi
1: classi.
0: Oggi la Fondazione ISMU, la Fondazione ISMU diceva oggi che è l'11%, no, dei minori stranieri presenti nelle scuole italiane.
1: Sì, ma noi non ci stiamo occupando, non ci dovremmo occupare degli stranieri, che poi straniero bisogna capire che vuol dire, ci stiamo occupando di quelli che non parlano italiano, quindi le classi iniziali, in cui ovviamente si potrebbe non parlare italiano, perché se in famiglia parlano cinese o altre lingue arrivano a scuola che sanno soltanto quella, oppure ragazzi più grandi che sono appena arrivati e quindi anche loro non parlano italiano. Il problema dell'apprendimento della lingua è questo,

0: Fox solidarizzano, non seguiranno più i suoi eventi. Dal Tribunale di Verona alla semilibertà, Chicco Forti in carcere da 26 anni per un omicidio negli Stati Uniti per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, migliaia di persone alle esequie, tutto il calcio italiano a rendergli omaggio. Nasce il Festival di Stefano De Martino che annuncia quest'anno si potrà votare online. Tra le novità una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Bentrovati in diretta su Rai News 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da matrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Onnicomprensivo Marchionne. In occasione del decimo anniversario dal terremoto, la scuola è integrazione, ha detto il Capo dello Stato, è aperta a tutti, ha detto il Presidente Mattarella, ricordando l'articolo 34 della Costituzione. In apertura Federica Mango.
1: La scuola prepara il futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E a Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il Presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
2: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi. La cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
0: Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi, è intervenuto in modo diretto sulle polemiche legate a scuola e migranti, ma anche sulle violenze in aula e sull'intelligenza artificiale. Sara Nesci.
3: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli. Tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
4: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani, e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere e integrare perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
3: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
0: Alla cerimonia di Amatrice anche il ministro Valditara, che è tornato a parlare del tetto agli studenti stranieri in classe. Lo ascoltiamo.
5: Qui oggi si manifesta una delle definizioni

0: condizioni più profonde di rinascita, la capacità di sapersi rialzare dopo ogni caduta. Ed è proprio questa anche la missione educativa della scuola, valorizzando i talenti di tutti, rendendo ognuno consapevole della straordinaria ricchezza che possiede dentro di sé, di scoprire e coltivare le proprie potenzialità. È la scuola dei talenti, la scuola costituzionale. Con la stessa ottica ho ricordato più volte anche la necessità della integrazione degli studenti stranieri in tutte le decisive sfumature dell'espressione, che va sempre pensata nella sua complessità. Evitare alla radice qualunque discriminazione, rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana, perché senza la conoscenza della nostra lingua, la padronanza della nostra lingua, non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è un futuro all'interno della nostra società. Ecco perché è così importante.
1: La presenza del presidente Mattarella ad Amatrice è stata per genitori, studenti e insegnanti un segno di vicinanza delle istituzioni. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
2: La scuola è fondamentale, è il punto di ricrescita sociale, perché saranno i ragazzi che oggi frequentano l'istituto a ripopolare i palazzi che stanno ricostruendo, saranno loro i cittadini futuri.
3: I cittadini futuri di Amatrice sono gli studenti che oggi frequentano l'istituto onnicomprensivo Sergio Marchionne, inaugurato nel 2019, 3 anni dopo il terremoto che ha sconvolto la città e l'Italia centrale.
4: Per noi si chiude un cerchio. Già da anni non eravamo più una scuola di emergenza, nel senso che questo è il primo edificio che è stato ricostruito. Quindi noi siamo usciti un po' dalla gabbia identitaria del terremotato e i ragazzi godono di un'offerta formativa assolutamente di qualità.
3: Ci sono tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, anche con le loro attività creative, e per l'occasione della presenza del Capo dello Stato sono arrivati istituti da altre realtà del paese.
5: Noi siamo di Monreale, il liceo artistico Mario D'Aleo, e stiamo realizzando un mosaico ispirandoci al Creto di Burri di Gibellina, perché Gibellina come Amatrice ha vissuto lo stesso dramma.
6: La presenza del presidente Mattarella per noi è di enorme conforto, perché vuol dire che le istituzioni ci sono vicino, non si stanno dimenticando di noi.
3: Contenti di tornare a scuola?
7: Sì, certo, comunque pure per vedere i nostri amici e comunque per imparare nuove cose.
1: Ora andiamo in Germania. Il giorno dopo la disfatta della CDU alle elezioni amministrative, l'avanzata dell'ultradestra e della sinistra radicale per Merz in gioco il futuro del paese. Il cancelliere annuncia nuove riforme, non si dimette. Il reportage da Schwerin in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'AfD ha conquistato quasi il 40% dei voti. Il reportage dell'inviata Emma Farnè.
8: In centro a Schwerin chi compra il pane viene qui e Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
9: Schwerin è sempre una alte Leute-Stadt.
8: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio agli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più in là, aggiunge: di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica, ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica: andremo al voto molto prima del 2029.
1: Negli Stati Uniti la levata di scudi da parte dei media americani contro la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a CNN, Politico e MS Now, che intanto si sono appellati alla Costituzione, hanno fatto causa. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
10: Spirano venti di guerra sul Palazzo di Vetro. La settimana di alto livello alle Nazioni Unite avrà al centro le più gravi crisi geopolitiche del momento. Donald Trump sta arrivando a New York, prenderà parola domani, lo stesso giorno in cui incontrerà personalmente il presidente ucraino Zelensky. Anche la delegazione iraniana sarà all'assemblea con il presidente Pezeshkian. Intanto Trump oggi ha in agenda un faccia a faccia con il sindaco della città, Zoran Mandani. È la terza volta che i due si vedono, e con il presidente francese. Emmanuel Macron ha già fatto sapere che sarà franco con il tycoon, soprattutto sulla necessità del sostegno a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti ostenta sicurezza, nonostante i sondaggi dicano che ad approvare il suo operato sia il 29% degli americani, una percentuale mai così bassa e a poco più di 40 giorni dalle elezioni di medio termine. Intanto le testate giornalistiche incaricate di garantire la copertura delle attività della Casa Bianca hanno deciso di incrociare le braccia. Lo fanno in solidarietà con Politico, CNN e MS Now, le testate che Trump ha bandito dalle conferenze allo studio Ovale e che hanno promesso di fare causa per violazione del primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa.
1: Intanto a New York si è aperta l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia grande partner degli Stati Uniti, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, che ha incontrato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. È stato siglato dai due colleghi il memorandum sui minerali critici. Il corrispondente Marco Valerio Loprete.
11: Il vice premier e ministro degli esteri italiani è qui a New York per rappresentare l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa mattina l'inaugurazione di un ufficio SIMEST nella Grande Mela per sostenere le imprese e i loro export. E lì abbiamo chiesto a Tajani anche dell'incontro che ci sarà tra Trump e Zelensky, dovrebbe essere domani o dopodomani, sempre a margine dell'Assemblea. Tutte le iniziative che possono portare alla pace sono fondamentali, ha detto Tajani, e bisogna sempre distinguere tra paese invasore e paese invaso. Domani Tajani qui incontrerà anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Manteniamo aperto il dialogo, ma non siamo d'accordo sull'atomica e chiediamo la riapertura di Hormuz, spiega il responsabile della Farnesina. Intanto nell'hotel alle mie spalle è terminato l'incontro con il segretario di Stato Rubio per firmare un memorandum d'intesa sui minerali critici. Rubio ha detto: l'Italia grande partner degli Stati Uniti. Ora ascoltiamo le parole di Tajani, poi lì nello studio.
12: È un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale. Noi, per competere a livello globale, è importante avere un prezzo ridotto delle materie prime. Se si crea un mercato alternativo, questo è di grande importanza, e quindi oggi compiamo con gli Stati Uniti un passo importante in questa direzione.
1: Notizie, commenti e analisi sulle prime pagine dei quotidiani, le vediamo insieme a Giuseppina Testoni, a Camilla Nata.
13: Ben trovati, rassegna stampa breve in poco più di 5 minuti, temi centrali delle prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola tra poco. Il tema a scuola con il tetto agli studenti stranieri nelle classi, ne hanno parlato il presidente Mattarella ad Amatrice durante l'inaugurazione dell'anno scolastico, e poi anche il capo dei Vescovi Zuppi. Per tutti e due la scuola deve essere inclusiva. Poi al centro ancora Germania, grande osservato speciale d'Europa dopo le elezioni locali, e poi il ricordo commosso di Milano per i funerali di Mazzola. E allora andiamo a vedere intanto l'apertura con il Corriere della Sera. Lo vedete, il colle, scuola no ai ghetti. Il domani, Melonacci, dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi, come abbiamo ricordato, e poi c'è la lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più, è nato così Melonacci, nuovo mostro della

0: politica. Il Fatto Quotidiano, un tema centrale, quello delle elezioni locali in Germania, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali con le elezioni tedesche che confermano una tendenza già in atto, ovvero la polarizzazione tra destra e sinistra nella capitale. La vincitrice della Linke ha usato lo stesso spin doctor di quello di New York. E ancora proseguiamo con la prossima copertina. Milano e finanza, temi naturalmente economici. La commissione di borsa bussa MPS, Consob stringe sul Monte nuove richieste da parte dell'autorità e focus sulle informazioni tra i consiglieri a ridotto delle OPS. E ancora leggo: la scuola sia aperta a tutti. Il presidente e leva di integrazione senza muri né barriere, fa eco Zuppi, c'è, nessuno deve essere escluso. Poi anche un riferimento a quello che sarà il Festival di De Martino. E ancora andiamo avanti con la notizia: dalle primarie alle armi a Kiev, la mossa di Conte mette Schlein alle strette, il voto di Nova è la nuova sfida di Conte, che si dice pronto a definire il programma e ribadisce il no delle armi a Kiev. Riduciamo un po' la pagina. Il Manifesto, rimandata con riferimento a Giorgia Meloni, tetto agli studenti stranieri per decreto divieto di hijab. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole, ma soprattutto e anche con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, e anche la CEI dice no. E poi ancora il boom della Linke nella capitale, Berlino vede rosso gli affitti al centro. Prossima copertina, Il Tempo: la sinistra vuole il patriarcato, intervista al ministro Valditara, perché contestano questa norma contro il velo integrale. Dove sono le femministe? Pare vogliano fare il ritorno al patriarcato. E sul numero massimo di studenti stranieri, la sinistra vuole l'Alabama degli anni 50 con le classi ghetto, da una parte gli italiani e dall'altra i neri. E poi ancora Riformista: non pensare all'elefante, come nel celebre saggio di Lakoff. Il centrodestra evita di nominare Vannacci sperando che sparisca, ma intanto ce l'ha fisso in testa. Risultato: il generale sorpassa la Lega e agita i sogni di Meloni e Salvini. Ancora un po' di tempo con Il Dubbio, l'anatema di Beppe Grillo. Andiamo alla politica interna: il movimento non c'è più, fatto fuori dal reverendo. Il fondatore riappare da Fedez e tira bordate, ma poi annuncia che non fonderà nessun partito. E poi ancora il ricordo e il richiamo a quello che è il tema scuola. Il monito di Mattarella Meloni: la scuola non formi ghetti. Il prossimo giornale, L'Opinione, va tosta della ZDU di Merz e con l'AfD che supera nelle elezioni del Mecklenburg-Pomerania anteriore, abbiamo detto, le elezioni locali in Germania.
1: Questa è la rassegna di Camilla Annata. Andiamo avanti con la politica, polemiche tra maggioranza e opposizioni dopo la proposta della Premier Meloni di un tetto agli alunni stranieri in classe. Nel confronto anche le dinamiche interne ai partiti, alle coalizioni, tra le fibrillazioni nella Lega, il dualismo del campo largo. I servizi di Eva Giovannini e di Antonio Sciotto.
2: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
3: L'integrazione richiede regole chiare: tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
2: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
4: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni.

0: concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
1: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
2: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché a corto di argomenti insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
3: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
2: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
4: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
2: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
5: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano estradato dagli Stati Uniti nel 2024 perché era stato condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti, come dicevamo, per l'omicidio di un suo socio in affari. Il servizio di Anna Bigano.
6: Si è accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
5: Milano, l'estate a lutto per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali di uno dei campioni più amati del calcio, icona dell'Inter, si sono svolti nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il servizio di Thomas Villa.
7: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo, e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone, omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Beppe Marotta e Beppe Bergomi.
8: È una leggenda della nostra Inter che se ne va, se ne va un personaggio che comunque ha generato

0: Date emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
1: Massandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo qua, tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
2: Nasce il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online. Il servizio di Fausto Pellegrini al termine, una breve pausa. A tra poco.
3: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino. E iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Arison, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

Buongiorno. Stabile e prevalentemente soleggiato il tempo in questo martedì sulle regioni settentrionali, ma ventoso sulle coste dell'Alto Adriatico e sui valichi della Liguria. Un po' incerto invece tra Abruzzo e Basso Lazio, con qualche rovescio in Abruzzo al mattino, sul Basso Lazio nel pomeriggio, per il resto sole sulle regioni centrali. Abbastanza buono il tempo anche al sud, ma con rischio di temporali ancora alto per la Calabria, settore meridionale della regione. Ventilato però, come tra la Sardegna e la Sicilia, dove ci sarà rischio ancora di qualche isolato piovasco per l'entroterra sardo e più in generale per la Sicilia. Queste le temperature, situazione meteorologica che favorisce una diminuzione abbastanza generalizzata ma più accentuata sulle regioni adriatiche.

Da Amatrice il presidente Mattarella inaugura l'anno scolastico, la scuola aperta a tutti e deve unire, non lacerare, ha detto il capo dello Stato, la scuola sia inclusiva, le parole del cardinale Zuppi. In Pomerania la AfD, primo partito, la ZDU per la prima volta fuori, a Berlino vince la sinistra di Linke, Merz non lascia ma resta in bilico, Germania osservata speciale in Europa. Dopo l'esclusione di Trump di CNN politico MS Now, dalla sala stampa della Casa Bianca anche NBC, ABC, CBS e Fox solidarizzano, non seguiranno più i suoi eventi. Dal Tribunale di Verona alla semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per un omicidio negli Stati Uniti per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, migliaia di persone all'esepio e tutto il calcio italiano a rendergli omaggio. Nasce il Festival di Stefano De Martino che annuncia quest'anno si potrà votare online. Tra le novità una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Questi titoli di Rai News 24 a mezzanotte e 31 minuti, ma adesso passiamo alle nostre inchieste. Dall'inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha ripetutamente attaccato il sistema sanitario e gli operatori impegnati in attività di soccorso. Spotlight documenta sul campo, dal Donbass a Kherson, la guerra dei droni nella cosiddetta kill zone. L'inchiesta è firmata da Giulia Bosetti, soccorritori sotto attacco. I prossimi aggiornamenti a Luna.

0: Castellamonte, piccolo comune del Canavese in provincia di Torino. Dopo 48 ore di viaggio, Irina Karabut, sindaca della martoriata cittadina ucraina di Krasnokutsk, nella regione di Kharkiv, a soli 40 km dal confine con la Russia, è arrivata a destinazione. Abbraccia il sindaco e gli amici della Memoria Viva, l'associazione che da 4 anni sostiene la sua gente con aiuti e soccorsi. Con lei la piccola Giulia, 5 anni, giovanissima pianista.
1: I nostri ragazzi non possono andare a scuola. Ogni giorno le sirene antiaeree li costringono a nascondersi nelle cantine e nei sottoscala. Sono stati uccisi 140 bambini, ucraini ma anche armeni, dell'Uzbekistan, del Tagikistan. I russi hanno colpito case e scuole e preso di mira i civili. Un'intera famiglia con i figli piccoli è stata sterminata. Un drone ha centrato la loro auto. 24.000 persone sono arrivate a Krasnokutsk dopo essere state evacuate dalle zone più calde del fronte. I soccorritori li hanno portati via sotto le bombe.
2: Gli attacchi russi prendono di mira i soccorsi, prendono di mira le strutture sanitarie.
1: Sì, hanno bombardato edifici civili, infrastrutture energetiche, impianti idrici. Ci hanno lasciati senza luce, gas e acqua. Spesso effettuano un primo raid e quando arrivano i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori sferrano un secondo attacco. L'estate scorsa un poliziotto è stato ucciso mentre cercava di portare in salvo i civili da un edificio distrutto. E lo stesso è accaduto a uno dei nostri vigili del fuoco. E questi sono crimini di guerra.
3: Salutiamo Giulia e saluto Varvara che insomma finalmente la vediamo bella, sorridente, come è giusto che sia alla loro età, felici, spensierati e belli.
0: In prima fila nella sala consigliare le famiglie che qua hanno trovato rifugio con Varvara, 12 anni, evacuata a fine 2025 per curarsi da un tumore che oggi le ha dato finalmente tregua. L'anima di questo progetto è Roberto Falletti.
4: Stessa cosa vale per l'altro.
0: È lui che recupera personalmente in questa officina di Bollate i mezzi blindati con cui effettuare le evacuazioni.
4: Grazie a questi mezzi siamo riusciti a salvare l'equipaggio nelle ultime missioni, perché 2 furgoni purtroppo sono andati distrutti dai droni FPV, ma la cellula dentro, come hai visto, è rimasta intatta.
0: Ex portavalori che vengono riadattati per portare i civili proteggendoli dai droni. Prima di partire per le linee del fronte, i mezzi blindati vengono riempiti di aiuti umanitari dagli abitanti di Castellamonte e dei paesi della zona.
4: Questi mezzi durano in media un mese e mezzo, perché i droni, nonostante vedi abbiamo messo le scritte, siamo solo civili, non attaccateci, i droni kamikaze cercano soprattutto queste prede, cercano civili per terrorizzarli, per cercare di mandare via la gente dalle città.
2: Che cosa è successo quando ci sono stati questi attacchi?
4: È successo che purtroppo questi droni addirittura adesso si posano come avvoltoi nel Prati e poi non appena arriva un mezzo di soccorso hanno anche capito i punti, io non posso dirti quali sono, ma ci sono punti vulnerabili all'interno dei furgoni, loro colpiscono quei punti vulnerabili per distruggere completamente il furgone.
2: La giornata di oggi l'avete voluta dedicare alla piccola Giulia e alla sua musica?
4: Ma non solo, a tutti i bambini che vivono purtroppo in condizioni terribili nei bunker, dove non vedono la luce del sole da anni, dove non possono respirare questi prati meravigliosi che noi abbiamo qui a giocare liberi.
0: Prima di ripartire, Giulia ringrazia gli amici italiani con un momento speciale. La sua musica per salutare la pace mentre si parte verso la guerra.

0: Si riconosce dalle reti la strada verso il Donbass. Quando ci si avvicina al fronte orientale, si susseguono le squadre di operai a lavoro con i militari per tessere le protezioni contro i droni.
1: Quella che ce l'ha a sinistra, più a sinistra. Brava.
0: Montiamo la Chuika, l'intercettore di droni indispensabile per monitorare la costante minaccia nei cieli trasformati in campo di battaglia.
2: Stiamo facendo questo sterrato perché il ponte che porta verso Izium è troppo vicino al fronte e dunque troppo pericoloso da attraversare. Intorno è tutto completamente distrutto, vedete i palazzi con le finestre sventrate, il tetto di quell'edificio là in fondo è stato distrutto. Punto più alto di Izium, la stella dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Qua un altro distributore, un'altra pompa di benzina che è stata colpita, ci sono ancora le macerie, tutto bruciato. Guardate, anche il furgone laggiù.
0: Le pompe di benzina sono diventate veri e propri target. Quando arriviamo in questo distributore, tre persone hanno appena perso la vita. L'automobile è centrata in pieno da un drone russo. I resti delle vittime non sono stati ancora trovati. Un attacco mirato che ha distrutto le reti protettive. Gli operatori caricano i fucili antidroni. Il giubbotto antiproiettile, il casco, i soccorritori sono addestrati, si preparano alle evacuazioni.
3: Stiamo andando a Slovensk. Faccio queste missioni due o tre volte alla settimana, anche grazie agli amici italiani. Stare in questi luoghi è diventato troppo rischioso e non possiamo abbandonare queste persone sotto le bombe. Ma adesso l'obiettivo siamo noi.
4: Пиздюлила, блядь. Сука.

0: пробило серое стекло, дырка в салон видна. Пробито, я вижу, ну...
1: При эвакуации...
2: Stava mandando a Druskivka per evacuare dei civili. Li avevamo appena caricati nel blindato quando è arrivato l'attacco di un drone a pilotaggio remoto. I nostri intercettori non lo avevano rilevato perché a fibra ottica. Sono esplose le fiamme e le porte si sono bloccate. Eravamo feriti, ma siamo riusciti ad aprire la botola in alto e a far scappare i civili da lì. Dopo l'attacco sono finito in terapia intensiva e il mio udito è ancora danneggiato.
3: Ha avuto paura e come vive adesso il fatto di ritornare a fare queste missioni?
2: Dopo l'esplosione, quando ho capito quello che era successo, la mia paura è stata tutta per la vita delle famiglie che stavamo cercando di portare in salvo.
4: Gli attacchi russi sui civili e i loro soccorritori durante le operazioni di evacuazione sono aumentati anno dopo anno. La ONG ucraina True Towns ne ha documentati 17 nel 2024, 43 nel 2025 e 52 solo in questi primi mesi del 2026, con il record assoluto raggiunto nel mese di agosto.
5: Gli attacchi contro le squadre che forniscono assistenza salvavita alla popolazione civile ucraina intrappolata nel conflitto sono sistematici e frequenti. Dal 2024 sono stati condotti per la maggior parte utilizzando droni a corto raggio che volano fino a una distanza di circa 40 chilometri, che è quella della kill zone, la fascia del fronte in cui vengono condotte le evacuazioni. Abbiamo rilevato che questi attacchi sono intenzionali perché gli operatori guidano veicoli chiaramente contrassegnati. I volontari e il personale della protezione civile indossano uniformi e caschi con i loghi. In più questi attacchi vengono condotti contro veicoli in movimento che vengono seguiti dai droni per poi colpirli e la maggior parte delle volte mirano al parabrezza per uccidere chi sta guidando.
6: Monta, vada che ci sono i droni sopra di noi. Uika sta segnando che ci stavano sorvolando pochi istanti fa.
7: Qua alla nostra sinistra una fabbrica che è stata distrutta, guardate, hanno abbattuto tutto, è pieno di macerie e stiamo per entrare proprio a Sloviansk.
4: L'esercito russo si trova ormai a una manciata di chilometri da Sloviansk. L'intera città, che prima della guerra contava 110.000 abitanti, è avvolta nelle reti. È così che oggi vivono 20.000 persone. Olga ha aperto questo piccolo rifugio con un amico, Vacislav, un soccorritore. Accoglie chi ha bisogno di una doccia, un pasto caldo, un vestito pulito.
8: La mattina di Natale del 2025, Vacislav è partito per evacuare una famiglia da Kostantinivka. È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto. Ci sono molte donne con bambini che devono essere portate in salvo, ma sono rimasti pochissimi volontari a farlo, perché ogni giorno che passa diventa sempre più pericoloso.
4: Olga mi mostra le foto dei volontari di Sloviansk che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri.
9: I rischi per un volontario che fa questa roba non è che sono raddoppiati, sono decuplicati da quando io sono dentro un FPV. Ciò nonostante stanno continuando a farlo e le persone muoiono, cioè tante persone che ho conosciuto, con collaborato, non ci sono più.
10: Evacuazione!
4: Andrea Lesiani dell'associazione Liberi Oltre ha iniziato a fare le evacuazioni dalle zone del fronte nel 2024 e mese dopo mese ha visto precipitare la situazione sul campo.
9: Qual è il motivo per colpire un ragazzino in bicicletta nella campagna a Kramatorsk? È lontano da obiettivi militari, con un drone che ti vede, sa che sei un ragazzino in bicicletta e ti colpisce. Perché tu vuoi fare pressione sulla popolazione? Perché? Perché così svuoto pezzi di fronte.
4: È da Kramatorsk, nel cuore del Donbass, che i civili evacuati partono per lasciare la regione. In poche borse, i pezzi di una vita. I neonati nelle culle, gli zainetti sulle spalle.
11: I'm living so hard because of war.
10: destroy my life.
5: È così dura vivere in guerra. Ha distrutto la mia vita. Partire è una sofferenza così grande, ma le città sono distrutte, i palazzi abbattuti e con la mia famiglia abbiamo deciso di scappare. Là c'è tutta la mia vita e ho tanti ricordi.
11: Hai lasciato la scuola, i tuoi amici?
5: Sì, facevo il quarto anno, ma è dal 2022 che faccio la scuola online. I miei amici sono tutti scappati in altre città e paesi. Possiamo sentirci solo via messaggio, non ci resta nient'altro. Ma andarmene è lo stesso difficile.
10: It's very hard for me.

0: Milano.
1: Ecco, ecco, si è sentito un'esplosione anche in questo momento.
2: Hanno bombardato tutte le case intorno alla nostra. Abbiamo resistito 4 anni, ma ormai è venuto il tempo di andare.
3: Gli sfollati si ritrovano nei centri di accoglienza di Kharkiv. È da qui che si ricomincia alla ricerca di un rifugio. Gli ultimi furgoni sono arrivati da Vovchansk, a soli 4 km dal confine con la Russia.
4: Siamo perseguitati dai droni. Prima vedevamo gli Shahed che passavano oltre il nostro villaggio, ma adesso precipitano ed esplodono nei cortili.
5: Io sono russa come le mie 3 sorelle. Le nostre famiglie vivono oltre il confine. Avevamo una vita bellissima. Loro venivano a trovarci e noi da loro. Mio fratello vive in Russia e ha votato per Putin. E ora non crede a quello che ci sta succedendo.
3: Sono oltre 12.000 le persone sotto evacuazione soltanto nella regione di Kharkiv. Più di 3 milioni e 400.000 gli sfollati in tutta l'Ucraina.
6: La situazione è troppo grave ormai, ma insieme alla nostra casa abbiamo lasciato là anche la nostra anima.
7: Abbiamo abbandonato le anatre e i cani e siamo partite con 3 bambini e mia madre ormai anziana. Ogni giorno le bombe ci cadevano sulla testa. Non potevamo più vivere così.

0: Lei!
1: Bakhmak, 20 settembre 2025. Sotto l'attacco dei droni, questa volta ci sono i vigili del fuoco. Cercano di nascondersi sotto gli alberi. Per salvarsi, si gettano nell'acqua.
0: Giù, giù, davai, davai, davai, davai.
1: Sono gli stessi russi a pubblicare i filmati ripresi dai loro droni mentre attaccano i vigili del fuoco in azione, come nell'attacco di Biloserka il 1 giugno 2025. Kherson, il 22 febbraio 2026, in quello che è un vero e proprio attacco double tap, tattica militare che consiste nel bombardare lo stesso punto a distanza di pochi minuti o qualche ora, quando i soccorsi sono entrati in azione, per colpire le squadre di salvataggio e il personale medico, massimizzare il numero delle vittime e terrorizzare la popolazione.
2: Around half of the attacks recorded were double tap strikes.
3: La metà degli attacchi ai soccorsi che abbiamo registrato erano attacchi double tap. Il primo episodio risale al 2022. Sui loro canali Telegram, i media russi forniscono informazioni sui bombardamenti agli operatori di primo soccorso, definendoli obiettivi legittimi e giustificando queste azioni militari. Il loro impatto non si limita al singolo episodio, ma porta conseguenze a cascata, perché gli operatori temono di essere colpiti da un drone e questo gli impedisce di raggiungere il luogo di un attacco, prestare primo soccorso ai feriti o rimuovere le macerie. Si tratta di gravi danni che si ripercuotono su scala più ampia.
4: E il double tap è una delle cose tremende. Alle volte, quando siamo alla squadra di soccorso nella zona in cui siamo stato colpito, non possiamo andare. Anche adesso, quando eravamo a Kiev l'ultima volta, stavamo andando in questo posto, eravamo già sulla strada. Quando siamo arrivati, sono arrivati anche i pompieri, e uno dei pompieri ha subito detto andiamo via, perché stava arrivando un altro missile balistico. Quindi siamo andati sotto un ponte a un circa un chilometro di distanza, aspettare che l'allarme del missile balistico fosse terminato.
2: Civil defense personnel, medical personnel.
3: Il personale della protezione civile, medico e umanitario, gode di una protezione speciale. Pertanto gli attacchi deliberati contro questi operatori sono considerati crimini di guerra.
2: Considered war crimes.

0: Così come è un crimine di guerra prendere di mira gli ospedali e le strutture sanitarie.
1: 4 anni dopo l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, gli attacchi contro il sistema sanitario hanno subito un'escalation. Physicians for Human Rights e i suoi partner hanno documentato oltre 2.500 attacchi da febbraio 2022. Nonostante le promesse di cessate il fuoco e negoziati di pace, nel 2025 gli incidenti documentati sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente. Le prove mostrano anche come i rinnovati attacchi alle infrastrutture energetiche stiano provocando danni alla salute e trasformando l'inverno in un'arma di guerra. Gli operatori sanitari hanno segnalato le interruzioni ricorrenti dell'energia elettrica che hanno interessato le loro strutture. La funzionalità degli ospedali risulta compromessa, le procedure subiscono ritardi, i sistemi di supporto vitale, la risposta alle emergenze e le forniture mediche sono diventate vulnerabili e la continuità nell'assistenza ai pazienti è ormai compromessa.
2: I russi attaccano ai missili delle piccole freccette di metallo, in questo modo quando il missile esplode queste freccette vanno da tutte le parti e creano e uccidono più persone. E le freccette che io ho sono state regalate da uno dei chirurghi con i quali lavoriamo, perché l'hanno estratte dal corpo di un bambino. Hanno colpito l'ospedale oncologico di Okhmandi, un ospedale oncologico pediatrico nel centro di Kiev, hanno colpito il fine settimana, quindi quando le famiglie vanno a trovare i bambini oncologici che sono ricoverati lì, ed è tremendo, perché queste persone stanno già combattendo la loro battaglia personale per restare in vita, e la Russia attacca deliberatamente questi ospedali qua. Ci sono delle leggi che dovrebbero impedire queste cose, che dovrebbero salvaguardare queste persone, e la Russia le viola continuamente.
0: La Russia è arrivata a lanciare contro l'Ucraina fino a 1.400 missili in un solo giorno, ma sono i droni l'arma cruciale che ha cambiato le regole della guerra e gli equilibri tra Mosca e Kiev in questi 4 anni. Gli economici Shahed iraniani adottati dai russi, tra i 20 e i 35 mila dollari per 2.000 km di volo.
3: Eccolo, vedete, sta atterrando proprio in questo momento il drone Interceptor ucraino. Si tratta di una delle pochissime tecnologie a basso costo, tra i 2.000 e i 3.500 euro, in grado di contrastare i droni iraniani Shahed.
4: La velocità massima è di 325 km all'ora. Ci sono 2 opzioni. Una è il controllo manuale gestito dall'operatore, l'altro è il sistema autonomo che stiamo implementando. Segue il bersaglio e poi lo colpisce.
0: I Barracuda, droni marini ucraini che integrano componenti di intelligenza artificiale e avanzati sistemi di tracciamento e controllo remoto.
3: Lo vedete alle nostre spalle, il drone. Ecco, quella è l'antenna che poi controlla invece i droni FPV, che poi vengono lanciati durante operazioni militari.
5: Questo drone marino che controlliamo fino a 1000 km di distanza può portare da 6 a 8 droni a pilotaggio remoto con altri 50 km di autonomia. Sono armati con esplosivi da 800 grammi a 30 kg, a seconda dell'obiettivo militare da colpire.
6: I droni sono il cuore della nostra strategia bellica e il vantaggio principale dell'Ucraina non risiede solo nella produzione, ma nelle competenze. Sappiamo come utilizzarli.
0: Quanti e quali altri paesi al mondo dispongono delle stesse capacità?
6: Solo l'Ucraina e purtroppo la Russia. Il ciclo di innovazione sul campo di battaglia è molto, molto veloce. Non parliamo di anni, ma di settimane o addirittura giorni. I russi lanciano Shahed a reazione che sono molto più difficili da intercettare. Stanno potenziando la tecnologia e noi lavoriamo a soluzioni per contrastarli. Nelle regioni in prima linea la Russia continua a lanciare anche sulle città droni a fibra ottica. Piccoli droni commerciali che costano fino a 1000 euro. Perciò stiamo lavorando a nuove soluzioni come la guerra elettronica per disturbare le comunicazioni e il collegamento di controllo tra l'operatore e il drone e a soluzioni cinetiche per riuscire ad abbatterli. Una sfida davvero ardua.
7: Là in fondo un'enorme nube di fumo che sale verso il cielo sta crescendo di attimo in attimo. Siamo a pochi chilometri da Kherson.
0: La sfida tecnologica infiamma le rive del Dnipro, linea di demarcazione naturale tra l'esercito russo e quello ucraino nel sud del paese.
7: Qua sulla sinistra vedete tutti i resti di missili che sono stati sparati dai russi e che sono stati accumulati, portati qua come in una gigantesca discarica dagli agricoltori che li trovano nei campi. Ci stiamo avvicinando a Kherson e questo è un distributore che è stato bombardato proprio 2 settimane fa. Guardate, ormai i distributori sono costantemente presi di mira ed è tutto completamente distrutto, le lamiere a terra, non è rimasto quasi più niente se non i resti dell'esplosione. Qui sulla destra una macchina bruciata.
0: Kherson è la città col più alto numero di attacchi di droni contro civili. Lo chiamano Human Safari, il safari umano.
7: Ci stiamo nascondendo sotto gli alberi perché continuamente, mentre cerchiamo di raggiungere il posto della missione, ci sono gli Shahed che volano sopra di noi.
0: Per soccorrere i loro compagni feriti nelle prime linee, i militari ucraini agiscono nel buio della notte.
8: La luce.
0: Arriva il furgone che ci dà il segnale e poi lo stop. Mentre risuonano le sirene antiaeree, entriamo nel bunker in cui la 34esima brigata di stanza Kherson prepara i droni terrestri per portare i rifornimenti al fronte. Una vera e propria stazione di controllo. Siamo circondati di robot. Ne caricano uno su questo mezzo blindato per depositarlo il più vicino possibile al militare ferito. La minaccia costante dei droni di Mosca, che già altre volte hanno colpito l'obiettivo.
9: Me lo sono visto esplodere davanti. Un drone Molnia che può distruggere un palazzo. Per salvarci la vita, dobbiamo ascoltare il cielo.
0: La tecnologia in azione. Il drone terrestre avanza tra gli alberi. Gli occhi dei piloti fissi su monitor e controller. Una sigaretta per allentare la tensione nel silenzio più assoluto.
10: È dura, la tensione alle stelle, una grande responsabilità. È la prima volta che salviamo un compagno ferito ma vivo. In tutte le altre missioni abbiamo portato indietro solo cadaveri.
0: Nel buio della notte lo raccolgono i compagni, sono pronti i soccorsi. Lo portano via coperto di sangue. Bisogna arrivare incolumi all'ospedale di Kherson.

Buongiorno. Stabile e prevalentemente soleggiato il tempo in questo martedì sulle regioni settentrionali, ma ventoso sulle coste dell'Alto Adriatico e sui valichi della Liguria. Un po' incerto invece tra Abruzzo e Basso Lazio, con qualche rovescio in Abruzzo al mattino, sul Basso Lazio nel pomeriggio, per il resto sole sulle regioni centrali. Abbastanza buono il tempo anche al sud, ma con rischio di temporali ancora alto per la Calabria, settore meridionale della regione. Ventilato però, come tra la Sardegna e la Sicilia, dove ci sarà rischio ancora di qualche isolato piovasco per l'entroterra sardo e più in generale. Temperature, situazione meteorologica che favorisce una diminuzione abbastanza generalizzata, ma più accentuata sulle regioni adriatiche.

Ad Amatrice Mattarella inaugura l'anno scolastico, la scuola aperta a tutti e deve unire, non lacerare, lacerare, ha detto il capo dello Stato, la scuola sia inclusiva, le parole del cardinale Zuppi. In Pomerania la AfD primo partito, la ZDU per la prima volta fuori, a Berlino vince la sinistra di Linke, Merz non

0: tutto il calcio italiano a rendergli omaggio. Nasce il Festival di Stefano De Martino, Di Martino, che annuncia quest'anno si potrà votare online. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Bentrovati in diretta su Ragnos 24, edizione dell'una del nostro giornale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Onnicomprensivo Marchionne in occasione del 10° anniversario del terremoto. La scuola integrazione è aperta a tutti, ha detto il Capo dello Stato, ricordando l'articolo 34 della Costituzione. Il servizio di apertura di Federica Mango.
1: La scuola prepara al futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
2: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi. La cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
0: Anche le parole del Cardinale Zuppi, che ha detto la scuola sia inclusiva. Al servizio di Sara Nesci.
3: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli. Tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
4: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani, e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva, perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso, quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere e integrare, perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
3: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
0: Ora andiamo in Germania. Il giorno dopo la disfatta della CDU, il cancelliere Merz resiste agli attacchi dell'ultradestra dell'AfD e annuncia riforme. In gioco, dice, il futuro democratico del paese. Il reportage da Schwerin in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'AfD ha conquistato quasi 40% dei voti, dell'inviata Emma Farnet.
5: Chi compra il pane viene qui e Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
6: Schwerin ist immer so eine alte Leute-Stadt.
5: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità,

0: luce. Poi aggiunge, danno fastidio agli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU, per loro, non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire, i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più là, aggiunge, di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice, per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica, ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica. Andremo al voto molto prima del 2029.
1: In Russia la vittoria annunciata del partito di Putin, Russia Unita. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
2: Nonostante l'economia in calo e i droni ucraini, le elezioni sono finite come ampiamente previsto, cioè con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito, Russia Unita, è al 58%, l'affluenza al 60%. Gli oppositori sono certi che il Cremlino abbia fatto ogni cosa in suo potere per assicurarsi un plebiscito, compresa l'esclusione a pochi giorni dal voto dell'unico partito pacifista, e denunciano non sono state vere elezioni, ma una operazione elettorale speciale. Russia Unita è andato malissimo solo nei seggi all'estero, dove sono fuggiti molti all'inizio dell'intervento in Ucraina, e ha trionfato invece gente nuova, un piccolo partito su cui aleggia il sospetto che sia stato inventato nei laboratori del Cremlino per sottrarre voti ai veri oppositori. Intanto entrano in Parlamento anche 50 militari che hanno combattuto in Ucraina, e ora che è stato raggiunto l'obiettivo di mostrare che il popolo segue il suo leader, resta da capire come Putin userà questo risultato. Ieri, dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e serpeggia il timore che il presidente sia pronto a dare inizio a una nuova mobilitazione.
1: Ora andiamo in Medio Oriente, perché il presidente americano Donald Trump avrebbe deciso di non unirsi per il momento all'Arabia Saudita negli attacchi congiunti contro gli Houthi nello Yemen. Lo riferisce il New York Times. Colpita intanto un'altra nave nello stretto di Hormuz. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
3: Sì, resta la tensione in Iran. Nelle ultime ore il regime di Ayatollah ha rivendicato l'abbattimento di un altro drone, mentre, lo dicevate, una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato. Due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, però ha potuto proseguire e non si segnalano danni ambientali. Ma i Pasdaran, poi, che sono stati informati della possibilità di un'escalation, avvertono gli Stati Uniti, dicono un nuovo attacco avrebbe ripercussioni nuove, inedite, cambierebbe la portata della guerra, cambierebbe anche la geografia del conflitto, i mezzi utilizzati per combatterla, e minacciano. Il mondo resterà stupito dalle nostre nuove armi. E poi il loro portavoce ha aggiunto che secondo lui gli americani sono già stati umiliati, ma non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta. Il presidente Pezeshkian, poi lo sentivamo prima, è in partenza per New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e a margine, appunto, dovrebbe incontrare decisivo l'incontro con Trump.
1: Andiamo in Cisgiordania, dove crescono le aggressioni e gli avamposti dei coloni israeliani, e nel mirino sempre più di frequente finiscono anche le comunità cristiane, come a Beit Saur, nei pressi di Betlem. Il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
4: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Kane, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli

0: avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto.
1: What does it say?
2: They say here that this is my...
0: Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89. Ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni.
2: Nothing works with the settlement. This is from the Israeli.
0: Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare.
2: There is no life.
0: Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
3: Sentito la corrispondente Paini, che si è aperta la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Già c'è stato un intervento dell'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che ha chiesto di proseguire con la politica delle sanzioni contro la Russia. E poi a margine dell'Assemblea dovrebbe esserci anche questo incontro attesissimo fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Intanto è arrivato a New York Trump alle prese con la rivolta dei media americani. Ci aggiorna Francesca Romana Elisei.
4: Intanto il presidente Trump è a colloquio con il presidente francese Macron qui a New York nella Trump Tower, uno degli incontri a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. L'Assemblea entrerà nel vivo, Trump avrà tra l'altro un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky. Intanto il presidente americano Trump, che oggi è arrivato a New York, appunto ha incontrato prima il sindaco della città Zoran Mandani e anche qui ha ribadito la sua intenzione di continuare a vietare a 3 testate giornalistiche che considera stampa ostile, considera fake news, vietare l'accesso alla Casa Bianca, allo Studio Ovale. Queste 3 testate, ormai lo sapete, sono CNN, Politico e MS Now, che hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump perché questa decisione, secondo loro, è in violazione del primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà di stampa. Molte altre testate, per solidarizzare con i colleghi censurati, hanno deciso di non garantire più la copertura mediatica delle attività del presidente. Fra queste testate c'è anche Fox News, che tradizionalmente è una emittente televisiva piuttosto vicina alle posizioni di Trump, quella che Trump predilige per fare le sue dichiarazioni e concedere le sue interviste. E quindi vedremo come e quanto continuerà questo divieto, che in questo momento sta facendo molto parlare.
3: Ora vediamo le notizie sulle prime pagine dei quotidiani. Eugenio Francesconi.
5: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Facciamo una rapida carrellata delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Le parole di Mattarella, il Colle, scuola no ai ghetti, la scuola deve unire, ha detto il Capo dello Stato, la CEI sia luogo in cui nessuno si sente escluso. Il tetto agli stranieri in classe, il tema della politica di questi giorni, Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. E poi a centro pagina vedete la cronaca, ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi, quello che è successo a Cuneo, il 35enne indagato per il delitto nella cascina, stavano rubando nella sua cascina in ristorazione. Queste le principali scelte del Corriere. Vediamo la stampa. Mattarella, scuola senza ghetti. Polemica sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. E poi c'è il tema della difesa. I nostri militari nel Golfo, via dalle zone a rischio. Crosetto dice assicurata la continuità operativa. la missione per proteggere il commercio internazionale e gli interessi italiani lì. Il messaggero, la scuola e integrazione, il monitor di Mattarella anche qui, no ai ghetti e barriere, capo dello Stato che inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta costituzionale. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri, giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri.

0: Critiche che arrivano dai vescovi. Vediamo insieme anche Avvenire, come aveva accettato anche il Corriere, sulla CEI, scuola per tutti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. E poi, per quanto riguarda le parole, il Cardinal Zuppi, la priorità sono le cure. Poi il dibattito serio sul fine vita. Al Consiglio Permanente è sottolineato il ruolo educativo della scuola. Anche qui vedete il tema torna. Il Fatto Quotidiano, sulle Meloni e Lollo comprano i voti, questo sulle elezioni, 500 euro ad aprile, social card dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio, così molto critico il Fatto Quotidiano sui sussidi che sta erogando il governo. Domani Melonacci in questa crasi tra Meloni e Vannacci, dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal Cardinal Zuppi, la lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti. E poi nella seconda apertura Trump prepara l'assalto finale alla Corte Penale Internazionale, il Presidente pensa a sanzioni economiche all'organismo che accusa Netanyahu e Putin di crimini di guerra. Vediamo il Manifesto, rimandata, anche qui c'è il tema della scuola sul tetto agli studenti stranieri. E poi Berlino vede rosso gli affitti al centro, sul tema della vittoria della Linke nella capitale tedesca. Il Riformista, non pensare all'elefante, come il celebre saggio di Lakoff, il centrodestra evita di nominare Vannacci sperando che sparisca, ma intanto ce l'ha fisso in testa. Risultato, il generale sorpassa la Lega e agita i sonni di Meloni e Salvini. Vediamo insieme anche la Gazzetta del Mezzogiorno, che resta sul tema centrale per il quotidiano ovviamente locale, battaglia sull'Ilva, l'accordata italiana visita gli impianti del nord, Semat indotto non paga, sciopero a oltranza, dunque continuano ad essere alte le tensioni intorno all'Ilva. Il Mattino di Puglia e Basilicata, le parole del capo dello Stato Mattarella che sale in cattedra, le bacchettate sui limiti per gli studenti stranieri in classe. E poi centropagina, l'ora buia di Merz che oscura l'intera Europa, la crisi della CDU spalanca la strada all'avanzata della destra della AfD. Il Mattino di Napoli, scuola, il monito di Mattarella, l'istruzione è la principale leva di integrazione e i vescovi, nessuno si senta escluso. Vediamo anche la notizia dalle primarie alle armi a Kiev, la mossa di Conte mette Schlein alle strette, lo sappiamo, è continuo il duello per la leadership nel campo largo. Il Giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle. E poi verso il congresso, Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza dopo il suo intervento a Pontida. Libero, lo sfascia Conti, il focus è sulle parole di Conte, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus, e Grillo lo attacca, niente nuovo partito. Vediamo insieme anche il Tempo, la sinistra vuole il patriarcato, intervista al ministro Valditara, perché contestano questa norma contro il velo integrale, e prosegue dunque l'attacco politico del Tempo alla scelta del centro-sinistra. Il Secolo di Italia, cercaci socialisti, dalla Spagna alla Germania, la sinistra europea frana ovunque, Schlein senza sponde. Vediamo insieme anche il Dubbio, l'anatema di Beppe Grillo, il movimento non c'è più, il fatto fatto fuori dal reverendo che sarebbe proprio Conte. Il Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, questo per quanto riguarda i temi economici. Orsini parla, il presidente Confindustria, sugli ETS serve un incontro urgente con sindacati, forze politiche, sarebbe lo scambio delle emissioni. E poi le borse, Milano top in Europa, petrolio che però torna sotto i 100 dollari. Vediamo insieme anche che Milano Finanza, Consob che stringe sul Monte dei Paschi di Siena, la commissione di borsa bussa MPS, nuove richieste da parte dell'autorità, focus sulle informazioni tra i consiglieri a ridosso delle operazioni pubbliche di scambio. E a Siena l'assemblea voterà anche la fusione con Mediobanca. Chiudo con Italy Post, se Germania, CDU al capolinea, Merz ammette il disastro elettorale ma non si dimette per ora, dibattito, nessun dibattito sul mio ruolo, gli alleati dell'SPD attaccano sulle riforme, così si va dritti contro un muro, e AfD rilancia, ora si siamo noi il partito del popolo. E per la rassegna stampa è tutto.
1: La politica, le polemiche tra maggioranza e opposizione dopo la proposta della Premier Meloni di un tetto agli alunni stranieri in classe, nel confronto anche le dinamiche interne ai partiti, anche alle coalizioni, tra le fibrillazioni nella Lega e il dualismo del campo largo. I servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
2: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
3: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea.

0: anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
1: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
2: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
1: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
3: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché a corto di argomenti e insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
4: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
3: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
5: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
3: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
6: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano estradato nel 2024. È stato condannato negli Stati Uniti nel 2000 all'ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore australiano Pike, suo socio in affari. Servizio di Anna Bigano.
7: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
6: Una donna è stata coltellata in Val d'Ossola, ha fermato l'ex compagno, la 27enne, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Andrea Vignali.
8: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini degli inquirenti per chiudere il quadro accusatorio sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato. Ma nel mezzo della discussione il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita due volte al ventre prima di andarsene in auto. Nonostante le ferite gravi, la ragazza ha chiamato la madre e il 112. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia.
9: Gli operatori della squadra mobile di Novara, in Borghese, hanno proceduto all'analisi del positioning e dei varchi stradali, riuscendo a rintracciare l'uomo nel comune di Galliate.
8: Quando è stato ritrovato a tarda notte, grazie al posizionamento del cellulare, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca del coltello che l'uomo avrebbe gettato nei boschi, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita.
6: Milano, listata a lutto per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali di uno dei campioni più amati del calcio, icona dell'Inter, si sono svolti nella Basilica di Sant'Ambrogio. Thomas Villa.
10: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiera mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo, e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone. Omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Peppe Marotta e Beppe Bergomi.
11: È una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
12: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo qua, tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
6: Nasce il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online. Il servizio di Fausto Pellegrini.
13: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Arison, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
6: Andiamo avanti con i nostri approfondimenti. Prossimi aggiornamenti alle 2.

0: Volevo dire prima di tutto esprimere la mia solidarietà perché è vero che il nostro è un lavoro che ci espone anche a dei pericoli. L'incontro con l'altro è sempre un rischio, una cosa bellissima e un rischio contemporaneamente. E proprio per questo la scuola non può essere il luogo dell'esclusione, ma sempre dell'inclusione, con tutti i rischi che l'inclusione comporta. È anche vero che noi siamo formati per questo, noi siamo formati per tenere in classe ragazzi e ragazze molto diverse. Per provenienza sociale, familiare, culturale, geografica, etnica. Questo è il nostro lavoro. Quindi mi sembravano due cose così stridenti il fatto che una collega facesse il suo lavoro tutti i giorni in classe con tanti ragazzi e si professasse favorevole a una questione come la remigrazione, che è una parola molto pesante, molto difficile da coniugare con il verbo insegnare, perché l'insegnante fa esattamente l'inverso, non pensa a chi mandare via, ma a chi tenere in classe a tutti i costi, soprattutto pensando che in molte scuole c'è un allarme legato all'abbandono scolastico e che questo abbandono scolastico spesso riguarda soprattutto dei minori che provengono da altri luoghi del mondo, che provengono da famiglie di origine non italiana. Ecco, questa cosa mi sembrava un contrasto veramente doloroso per la scuola, per riprendere la parola della persona intervistata. Vista da poco fa nel vostro servizio.
1: Certo, i genitori che hanno usato quella parola. Viola Ardone, la professoressa in questione, poi tra l'altro è stata intervistata dal Corriere, dice che prima di tutto ricorda che quando parla di remigrazione lei intende per chi delinque, ha fatto diciamo, questa specifica nelle ore successive, e ha detto sono stata massacrata sui social, me ne hanno dette di ogni, eccetera, eccetera. Poi però si è rivolta anche ai genitori del ragazzo che diciamo, si sono scusati con lei, ma hanno detto chiaramente che era un problema di cui questo del figlio loro erano a conoscenza. Allora l'insegnante ha avanzato l'ipotesi che questo figlio non debba essere lasciato nelle mani, ha proprio questo è il virgolettato, essere lasciato nelle mani di quei genitori. E questo apre sempre quello spaccato orribile, no? Quel distaccamento orribile fra quello che sono il mondo degli insegnanti e il mondo dei genitori, che purtroppo rimane sempre separato, Viola.
0: Beh, in teoria dovrebbe essere un mondo che non è separato, perché chi sta in classe, è tenuto proprio per legge a collaborare con le famiglie. Noi siamo in contatto costante con le famiglie partecipano alla vita scolastica attraverso l'elezione dei rappresentanti dei genitori, vengono informati periodicamente sull'andamento didattico e disciplinare dei loro figli, quindi in teoria è un distacco che non ci dovrebbe essere. In pratica, se la scuola diventa, come rischia di diventare un luogo di battaglia, un campo di battaglia, invece che un luogo di conoscenza e di scambio reciproco, un campo di battaglia tra professori da un lato e alunni dall'altra parte, famiglie che magari spalleggiano i figli a tutti i costi, anche di fronte a un rimprovero o anche di fronte a una valutazione negativa, allora non se ne esce più. Gli organi collegiali sono nati proprio per questo, cioè per creare in qualche modo una condivisione tra questi mondi. Noi lavoriamo spalla a spalla, quello che si fa in classe dovrebbe continuare in quello che quello si fa a casa e viceversa. L'insegnamento dovrebbe essere uno. Se si creano delle contrapposizioni, quelli che soffrono di questa cosa sono per primi i ragazzi. È ovvio che lo sforzo congiunto in questa società così difficile, così piena di pericoli anche invisibili, lo sforzo congiunto tra chi lavora da casa, i genitori, e chi lavora in classe, gli insegnanti, dovrebbe essere proprio questo, cioè di non lasciare i ragazzi e le ragazze soli, di spiegare i pericoli che ci sono in dei sistemi, in delle reti in cui loro entrano inconsapevolmente spesso e che li portano in luoghi terribili, in luoghi di violenza, in cui la violenza, diciamo, sublimata e simbolica di un videogioco viene trasformata invece in una violenza reale, agita. Tutti i ragazzi e tutte le ragazze hanno in quell'età difficile delle pulsioni anche a volte di rivalsa nei confronti dei genitori, degli insegnanti, di contrapposizione, molto sono
1: Certo.
0: positivi, però non sempre, anzi per fortuna quasi mai, quelle pulsioni si trasformano e si traducono poi in degli atti di violenza realmente agiti, come in questo caso.
1: E fra l'altro, insomma, di casi di violenza ce ne sono stati tanti in questi giorni, purtroppo, cioè altri tipi di agguati, addirittura un agguato premeditato che è stato fatto delle ragazzine in provincia di Pordenone a una coetanea quindicenne, e lei giustamente parlava anche di questo.

0: di questo uso, no, di internet a tale scopo, insomma, cioè, lo sappiamo, tutto il grande dibattito che si fa sui social network e sull'opportunità di vietare o meno qualcosa. I divieti nella nostra esperienza di ragazzi hanno, di bambini, no? Non so se riguarda anche lei, non so se hanno mai
1: Certo.
0: funzionato davvero, però volevo parlare, Viola, con lei anche di un'altra cosa, perché ne parlavamo poco fa con i nostri ospiti, Caporale Senaldi. Il governo nel frattempo ha parlato di un provvedimento che farà, e cioè quello di mettere un tetto invece alla presenza degli studenti stranieri nelle scuole. Ecco, volevo capire da lei, che è un insegnante che vede la quotidianità delle nostre scuole, come lo legge questa proposta? È qualcosa di fattibile? È utile? È auspicabile? E se è utile, utile a chi?
1: Allora, non è fattibile per il semplice fatto che questa cosa già esiste da una circolare del 2010, se non erro, quindi era ministra, la ministra Gelmini, e le scuole però difficilmente sono riuscite ad attuarlo perché appunto la platea scolastica è molto varia e differente, quindi laddove esistono realtà in cui la platea scolastica è composta in larga parte da studenti e studentesse di origine non italiana, nessun preside, nessun insegnante può estromettere un ragazzino o una ragazzina dalla scuola. È anche già esistente la norma per cui si cerca, nella composizione delle classi all'inizio dell'anno, tutti i colleghi e le colleghe presidi lo sanno, si lavora proprio su questo, cioè sul creare una classe più varia possibile. Si inizia per esempio dalle valutazioni con cui arrivano dalla scuola media, per esempio, e quindi si creano delle classi molto composite, composite da tutti i punti di vista, dal punto di vista della provenienza, dal punto di vista del voto di partenza, dal punto di vista delle disabilità specifiche, dal punto di vista delle etnie e dei luoghi di provenienza. Questo già si fa abitualmente. È evidente che laddove ci sia una presenza più importante e più massiccia, non si può dire a nessuna famiglia, a nessun ragazzo, no, lei in questa scuola non
0: Grazie.
1: può entrare perché è venuto dopo, siamo già al completo. Questo evidentemente non si può fare e sarà evidentemente difficile da attuare, spero impossibile.

0: la storia del romanzo è la storia di quattro amici, una storia di amicizia, una storia di formazione e nel corso della loro vita, ma anche la storia del villaggio in cui sono cresciuti, un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme, e noi vediamo la storia di quel villaggio che poi è la storia dello sionismo, da prima della fondazione dello Stato di Israele nel 48 e dopo. Per me, sì, come hai detto, è stato interessante vedere questi quattro bambini e poi uomini che crescono e vogliono vivere una vita normale, avere sogni come ogni bambino al mondo, ma poi la realtà israeliana in qualche modo si intreccia con le loro vite.
1: Senta, lei già con la collina era stato in qualche modo profetico, no? sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Ecco, siccome poi abbiamo visto che questa violenza sta proseguendo, è stata anche molto condannata anche per esempio in Unione Europea, volevo chiederle che cosa pensa di quello che sta succedendo adesso in Cisgiordania e quanto pensa che quel territorio sia importante anche per immaginare quello che sarà lo Stato di Israele domani.
0: Io credo che nell'ultimo anno e forse anche più e ancora più negli ultimi settimane e giorni la violenza dei coloni è terribile, è sostenuta dalle forze armate o quantomeno non fermata dalle forze armate e dalla polizia, e ci sta portando sull'orlo di un'altra esplosione che noi non vogliamo, ma loro vogliono questo, vogliono un'esplosione, vogliono una guerra, vogliono che si ponga fine a qualsiasi possibilità di pace e lo stanno facendo ora con il sostegno del attuale governo, cercando di fare tutto il possibile e mi auguro che il mese prossimo, tra circa 5 settimane alle elezioni, questo governo non resterà al potere e dopodiché noi potremmo iniziare a fermare questa situazione terribile e cercare di ripristinare una qualche normalità.
1: Ecco, perché ci ricordava uno degli appuntamenti importanti di quest'autunno sono per l'appunto le elezioni in Israele. No, stiamo vedendo il governo Netanyahu andare sempre più a destra, consegnandosi insomma di fatto a quelle forze di estrema destra della destra messianica. Ricordiamo sempre che ci ha fatto precisi accordi. Cosa si aspetta però, al di là del suo auspicio, cosa si aspetta da queste elezioni, Gavron?
0: Sarà rischioso cercare di fare il profeta qui e prevedere il futuro, ma io credo che ci sarà un cambio di governo. Io credo che non potrà sopravvivere. Netanyahu è a capo del paese negli ultimi tre anni, questo governo è a capo del governo negli ultimi tre anni, la più grande guerra, poi ovviamente il 7 ottobre, e credo che ne pagherà il prezzo il fatto che sia stato a capo in questo periodo. Non credo che sopravviverà a questo. I sondaggi dicono che sta perdendo molta forza, molto potere, e io me lo auguro, ma lo penso anche.
1: Senta, le voglio chiedere una cosa, perché noi insomma lo stiamo raccontando praticamente ogni giorno, quello che succede in Israele, quello che succede in Palestina. E ecco, le opposizioni a Netanyahu, ma anche la società civile in Israele, secondo lei finora hanno fatto, stanno facendo quanto è stato e quanto era in loro potere per fermare appunto Netanyahu e il suo asse con questa destra?
0: Non so se avessero i strumenti per fermare un governo che ha il potere, ma quello che sicuramente non hanno fatto a sufficienza, parlo dell'opposizione politica al Parlamento ora, quello che sicuramente non fanno abbastanza è offrire un'alternativa e evidenziare tutti i fallimenti di Netanyahu al governo, perché veramente ogni giorno vengono ripetuti fallimenti. Se l'opposizione avesse sottolineato questo e magari offerto qualche cosa di diverso, un'alternativa verso la pace, un percorso di pace. Loro invece dicono solo che non vogliono fare questo, non vogliono questo. Ma allora cosa offrite? La stessa cosa, se dicono di non voler fare un governo con i palestinesi. Quindi quello che manca è una vera proposta. Per quanto riguarda invece l'opinione pubblica, beh, l'opinione pubblica è molto di destra, è così ormai da qualche decennio e soprattutto dopo il 7 ottobre. Ma io credo che ci saranno abbastanza persone al centro che vogliono fermare questo governo fallito e, come detto, io credo che succederà.
1: Senta, abbiamo parlato della Cisgiordania, ma voglio andare anche su quello che sta continuando a succedere a Gaza, perché in qualche modo siamo passati da, come dire, dalle vittime della guerra alle vittime della tregua, perché non possiamo certo chiamarla pace, perché è una pace che è stata firmata ma è del tutto ineffettiva, come è evidente da quello che stiamo continuando purtroppo a raccontare. Ecco, quando sente un ministro come il ministro Katz che dice a Gaza dobbiamo finire il lavoro, quando vede il ministro Ben-Gvir che prepara le forche con tanto di tribuna per vedere le esecuzioni di questo spettacolo di morte, che cosa pensa?
0: Well, again, I hope these are the last. Anche qui io mi auguro siano le ultime azioni di persone disperate che cercano di attaccarsi alla loro posizione, ottenere qualche voto alle elezioni con dichiarazioni populiste. Io sono d'accordo con lei. Non c'è ancora nessuna soluzione a Gaza ora, anche se ci sarebbero degli organismi internazionali che dovrebbero lavorare alla ricerca di una soluzione, ma è Israele che deve permetterlo e non sta permettendo nessun cambiamento, e quindi siamo in un limbo. Continuiamo ad attaccare, sì, vedo le immagini dell'edificio che è crollato pochi giorni fa. Ebbene, sono le ultime dichiarazioni di ministri falliti che ci auguriamo verranno cacciati a breve.
1: Eppure mi incuriosisce questo che sto per chiederle, Gavron, perché lei, leggevo anche in altre interviste che ha rilasciato, lei continua a nutrirla, no? Questa speranza di vedere un giorno che, insomma, mi pare di capire non possa essere davvero vicino, ma di vedere un giorno alla fine risolversi il conflitto fra i popoli in quella terra, nella sua terra. Come, su quale base lei continua a nutrire questa speranza?
0: On the basis of looking sulla in a larger perspective, base di una visione a più ampio respiro, in qualche modo allontanandomi, andando a guardare la storia del mondo, alla storia dell'Europa, che ha attraversato guerre più terribili della nostra, più a lungo della nostra, e ora in gran pace, guardando al Giappone, all'America del Nord. Io credo che la storia della razza umana è quella di uscire dalla barbarie, entrare nella pace, e credo che anche noi andremo lungo questa strada. Ma però vorrei correggere leggermente, io non credo che lo vedrò questo, non credo che avverrà durante la mia vita, credo che ci vorrà magari altri 100 anni o 50 o 200, ma credo che non potrà durare così, l'occupazione non può durare e la gente se ne stancherà prima o poi, non sarà facile, c'è tanta paura, c'è tanto sospetto, ma al tempo stesso esistono esempi di pace con l'Egitto, con la Giordania e anche di coesistenza tra ebrei e arabi nello Stato di Israele. Queste cose succedono ed è su questo quindi che baso la mia speranza.
1: Senta, le chiedo un'ultima cosa, le chiedo se, come dire, parte di questa sua speranza si riversa anche nel lavoro che fa, cioè il lavoro dello scrittore, cioè la letteratura, l'arte possono qualcosa in tal senso, secondo lei, Gavron?
0: Io credo che nella mia scrittura io non cerco di educare né cerco di cambiare il mondo, non so se posso cambiare il mondo, ma voglio sottolineare degli interrogativi per far pensare le persone, compresa la questione del conflitto, di quello che stiamo facendo in Israele, per esempio nella Cisgiordania, come ho fatto nella collina.
2: Including the history of Zionism, like in the last
0: anche la storia poi invece del sionismo, come ho fatto nel mio ultimo libro, Seguendo le tracce, e anche nei miei prossimi libri io voglio far vedere una luce, gettare una luce su certi argomenti e far pensare le persone. Io credo che la fiction, i romanzi abbiano un modo per mostrare un senso più profondo
2: And complex meaning.
0: È un senso più contestualizzato e complesso.

vedo tutto l'anno scolastico in tutta l'Italia sta iniziando e così con gioia, con tranquillità. Purtroppo da noi è iniziato con tanti problemi. Noi abbiamo 15 scuole cristiane a Gerusalemme Est. Tra queste scuole, 15 scuole, 5 scuole della Custodia Terra Santa. Tra queste scuole anche 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania. Si alzano alle 4 del mattino per essere alle 7 e mezza a Gerusalemme. È veramente una fatica enorme ogni giorno per loro. E all'inizio dell'anno non volevano dare questi 170 insegnanti il permesso per passare.

0: arrivare a Gerusalemme. E noi senza questi insegnanti è impossibile fare le scuole, è impossibile iniziare le scuole. Vengono dalla maggior parte di Betlemme, ma vengono anche da Hebron, da Ramallah, da Birzeit, vengono da tutte le città palestinesi della Cisgiordania. E allora quando loro non hanno voluto dare, noi non abbiamo potuto fare la scuola. Doveva essere il primo settembre e l'inizio della scuola.
1: Noi la vediamo mentre lei parla, ritratto in alcune foto, sempre sorridente, con i ragazzi di queste scuole. Lo ricordiamo, lei è anche responsabile del settore scuole. Immaginiamo che cosa stanno vivendo questi ragazzi. Ci fa capire bene perché non si fanno passare questi insegnanti. C'è una questione di sicurezza. Cosa dice Israele? Come giustifica una decisione di questo tipo?
0: Nessuno ha dato una risposta. Abbiamo fatto le stesse domande a tutto, al Ministero dell'Educazione, anche al COGAT, ai militari, a tutti. Nessuno ha dato una risposta. Tutti sanno che queste scuole sono cristiani. Queste scuole da centinaia di anni, la nostra scuola a Betlemme dal 1598, sono le prime scuole in tutto il Medio Oriente. E poi tutte scuole cristiane, noi insegniamo la pace, noi è veramente un laboratorio di pace nelle nostre scuole. E nessuno può criticare le nostre scuole, e sono venuti a visitare le nostre scuole, hanno visto che i bambini da 3 anni iniziamo la scuola con la preghiera sempre di San Francesco: Signore, fa di me uno strumento della tua pace. E questa è la nostra missione. E noi siamo gente del dialogo, della pace, siamo figli di San Francesco. E nessuno ha dato una risposta. No, non vogliono che i palestinesi della Cisgiordania arrivino a Gerusalemme. Questo è il motivo. E questo veramente, questi insegnanti anche dovete sapere da 30 anni, io c'ho insegnanti da 40 anni che venivano dalla Cisgiordania a Gerusalemme. Noi stiamo parlando di Gerusalemme Est. Allora deve essere anche Palestina. È quello che stiamo dicendo, 15 scuole cristiane nel Gerusalemme Est. Non parliamo di altre città, ma Gerusalemme Est, Palestina deve essere Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est. È quello che non vogliono dare. E adesso hanno dato, la maggior parte hanno preso fino alla fine dell'anno e qualcuno fino al 7 di ottobre. E vediamo cosa possiamo fare. Ma non è nuova, anche all'inizio del secondo semestre dell'anno scorso hanno fatto lo stesso. Abbiamo fatto un sciopero una settimana, non abbiamo fatto scuole. Veramente non so, ma si vede che nel futuro non vogliono che quelli della Cisgiordania arrivano a Gerusalemme Est.
1: Ecco, padre Faltas, la situazione che ci descrive è ancora più grave di quella che pensavamo di esserci in parte lasciati alle spalle. Lei lo ha detto anche l'anno scorso, l'hanno fatto di nuovo, vi trovate davanti a questo scenario con insegnanti che lei ci diceva conosciamo da 40 anni. A proposito di situazioni che continuano a peggiorare, lei tempo fa con noi ha denunciato quelle che sono le violenze che vivete, anche che lei stesso vive sulla sua pelle, da parte dei coloni israeliani. E lo ricordo perché ieri è successa un'altra cosa: centinaia di coloni scortati dall'IDF sono entrati nella moschea di Al-Aqsa. Le violenze che continuano ad essere perpetrate, lei ci diceva, sputano sul saio. Anche da questo punto di vista c'è da fare di più, è necessaria una presa di posizione più forte.
0: Tutti penso che tutti seguano cosa stanno facendo coloni nella Cisgiordania, anche a Gerusalemme, come ho detto, come hanno fatto alla suora, come fanno anche a tutti i religiosi quando vedono un segno cristiano, un abito, e veramente attaccano le persone, attaccano la proprietà. E la gente non fa più. Avete seguito quello che stanno facendo a Taibe, anche tutte le città palestinesi ieri, anche hanno chiuso tutto Ramallah, delle volte anche io anche dirigo 2 scuole a Gerico, delle volte entro a Gerico, non so a che ora posso uscire, delle volte chiudono Gerico 7-8 ore.

0: Succede anche a Betlemme, in tutte le città palestinese. Dovete sapere anche che in questi 3 anni hanno creato più di 1.000 checkpoint, 1.000 blocchi che veramente hanno fatto la Cisgiordania un prigione a cielo aperto. La gente non si può muoversi. È molto difficile muoversi da una città all'altra. È diventata molto difficile la vita in Terra Santa. I coloni sono diventati un esercito, un altro esercito veramente che attacca le persone, attacca le
1: La vita
0: proprietà.
1: è diventata difficile anche per i cristiani.
0: E certo, e questo anche, e questo è il problema. Questo anche, tutti siamo preoccupati per i cristiani, e i cristiani sono disperati. Tanti sono andati via, più di 300 famiglie della zona di Betlemme sono andati via. E poi il resto dei cristiani non vogliono rimanere, non vogliono rimanere, dicono non c'è futuro per i nostri figli e tutti vogliono andare via, tutti vogliono scappare. Chi può immaginare Betlemme dove è nato Gesù Cristo, il principe della pace, non saranno cristiani locali? Anche quando a Gerusalemme, dove è nato il cristianesimo, non saranno cristiani locali. Se continua così, credetemi, non sarà un cristiano in Terra Santa.

0: cosa significa essere italiano.
1: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
0: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
1: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
0: Intenzioni di voto.
2: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
3: Fare solo l'ingegnere, non fare politica.
4: No, no.
5: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
0: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
6: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
7: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
6: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Renews 24.
8: Buonasera.
6: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
9: Qui è tutto sempre così.
6: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora come avete potuto.

La scuola aperta a tutti, deve unire e non lacerare, il monito del capo dello Stato Mattarella. Nella cerimonia ad Amatrice il presidente dell'Acciai Zuppi, la scuola sia inclusiva. Nuove regole in classe per l'integrazione giovedì in Consiglio dei Ministri, confermata la card per la spesa per oltre 1 milione di persone, di famiglie, l'opposizione propaganda. CNN Politico e MS Now citano in giudizio l'amministrazione. Dal Tribunale di Verona la semilibertà a Chicco. In Pomerania l'AfD primo partito, la CDU per la prima volta fuori, a Berlino vince la sinistra di Linke, Merz non lascia ma resta in bilico. Dal Tribunale di Verona alla semilibertà Chicco Forti, in carcere da 26 anni per un omicidio negli Stati Uniti, per l'uomo che si è dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nasce il Festival di Stefano.